0: Stato Rubio. Tra le opzioni allo studio, secondo alcune fonti, quella di un'operazione ampia nelle dimensioni, ma limitata nel tempo. Tensione dunque di nuovo altissima in Medio Oriente, anche se gli stessi media americani continuano a riferire di tentativi negoziali mediati dal Qatar ancora nelle ultime ore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Altro fronte, l'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia. Nella notte droni di Kiev sono arrivati sulla regione russa di Krasnodar. Ieri colpito una raffineria e un gasdotto. Preso di mira un impianto militare russo col supermissile Flamingo a 1000 chilometri dal confine. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee pur mantenendo aperto il dialogo. L'ambasciatore russo in Italia, Paranovov, attacca l'Italia e il Colle le accuse a Mosca di essere colpevole di tutto, sono solo falsità. E a Belfast resta in allerta dopo i gravi disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Anche questa notte proteste in molte città, domani scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzioni di forze di polizia, mentre cresce le preoccupazioni per il governo britannico che assicura tolleranza zero, mentre le famiglie delle vittime della vittima invita alla calma e non alimentare l'odio. E il console italiano a Bengasi, Francesco Colombo, ha visitato i due attivisti della flottiglia terrestre trattenuti nell'est della Libia, portando generi di conforto. I nostri connazionali riferiscono di essere trattati bene e hanno potuto telefonare le famiglie. Il console ha chiesto alle autorità libiche che il legale della flottiglia possa incontrarli. E veniamo in Italia. Le crisi internazionali sono oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. La Premier, parlando all'Assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse.
2: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
3: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
2: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria, ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
3: Se vedi la Meloni in camicia da notte, sul letto mezza nuda, ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
1: Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni lavoratori dipendenti. Il testo non ancora presentato era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il ministro della Salute, il lavoro però va avanti. Forti critiche dalle opposizioni. E veniamo alla cronaca, l'inchiesta della Procura di Roma relativa al ponte sullo stretto. Tra gli indagati per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, che avrebbero fatto pressioni per ottenere un parere favorevole alla realizzazione del progetto. E l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Mielo. La società Stretto di Messina si dice estranea ai fatti. Gli inquirenti analizzeranno presso i cellulari e i PC. E si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato insieme a un altro ragazzo all'aggressione. Investigatori al lavoro per chiarire ancora il movente del delitto. Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. E parliamo di meteo, pressioni in calo e venti da nord sull'Italia. Per oggi attesi rovesci e temporali sparsi sulle regioni regioni adriatiche, centrali e meridionali, in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con precipitazioni possibili anche su Umbria e Alto Lazio. Prevalenza di sole sul resto del paese con qualche nube in più al nord. Temperature massime in lieve diminuzione. Chiudiamo con lo sport e il calcio, perché il giorno dell'inizio dei mondiali americani, che si daranno tra Messico, Stati Uniti e Canada, la partita d'esordio è Messico-Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico, in diretta alle 21 su Rai 1 e su Radio 1. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora fuoco in Medio Oriente. Poco fa Trump ha detto che senza accordo riprenderanno i bombardamenti. Intanto l'Iran nella notte chiude lo stretto di Hormuz e minaccia: attaccheremo qualunque nave transiti, due le abbiamo già colpite. Circostanza smentita da Washington, secondo cui nessuna nave americana è stata presa di mira e Hormuz continua a essere navigabile per le imbarcazioni commerciali. Teheran ha invece negato contatti diretti con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva annunciato che gli attacchi sarebbero finiti presto su richiesta dei Pasdaran, raid americani su obiettivi militari iraniani nel sud del paese, missili di Teheran sul Bahrain e sul Kuwait. In Irlanda del Nord, seconda notte di disordini a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Il racconto della corrispondente.
3: La strada, una schiera di case carbonizzate, sbarrate con assi di legno. Chi abita a Belfast ricorda 30 anni di conflitti, quando i paramilitari bruciavano le case per cacciare le famiglie dell'altra fazione. La memoria degli scontri con i cattolici è così recente. Oggi però la caccia è agli stranieri. La notte scorsa ha visto il razzismo esplodere. Una trentina di persone ha avuto la casa bruciata. I quartieri assaltati sono quelli delle minoranze etniche. La polizia ha usato un cannone d'acqua per fermare nuovi disordini. L'esca della violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvy, che nell'attacco ha perso un occhio, l'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. I social media, come in altre occasioni, hanno fatto da detonatore, rilanciando il video dell'attacco. A scendere in strada, manifestanti legati all'ultradestra. In Parlamento, a guidare la rabbia, il partito di Farage. Fuori da Westminster, ancora più a destra, c'è Restore Britain, movimento di Rupert Law, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni. Stesso discorso dalla leader conservatrice Badenoch. Serve un comportamento responsabile, dice. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente i disordini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Droni ucraini sulla regione russa di Krasnodar, colpiti una raffineria e un gasdotto. In Italia, Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio: meno tasse sul ceto medio, la promessa della Premier che rivendica le misure contro le imprese apre e chiude. Questa non è la Repubblica delle banane, ha dichiarato Meloni, qui si rispettano le regole. E dal Consiglio dei Ministri via libera ai decreti attuativi del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte, sullo stretto, dal governo arriva l'intenzione di andare avanti con il progetto. L'inchiesta non mi pare un granché, le parole del vice premier Tajani. Dalle carte intanto emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato insieme all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno e all'imprenditore Vincenzo Virgilio. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
4: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio, per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
5: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo, che prevedeva l'inserimento dei dottori nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni lavoratori dipendenti, era diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Secondo il Ministero della Salute, il lavoro però va avanti. Forti critiche dalle opposizioni. Lo sport, oggi è il via ai mondiali di calcio 2026 ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada, cui lo ricordiamo l'Italia non partecipa. Calcio d'inizio alle 21 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica. Questa è l'edizione più lunga della storia, per la prima volta con 48 squadre partecipanti alla fase finale. E sulla Coppa del Mondo arrivano le parole del Papa: non si gioca da soli, ha detto Leone XIV, chi non passa la palla non ha capito né il gioco né la vita. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, si è concluso il nuovo attacco americano contro l'Iran, colpito il sud del paese, l'area dello stretto di Hormuz. Obiettivi sono i sistemi di difesa, sorveglianza e comunicazione. L'esercito iraniano ha risposto lanciando missili e droni contro le navi statunitensi nello stretto, attaccate anche basi americane in Kuwait e Bahrain. I militari iraniani precisano che qualsiasi imbarcazione tenti l'attraversamento dello stretto sarà presa di mira. Il comando USA smentisce: Hormuz è libero. Gli attacchi per il Pentagono sono un atto di diplomazia coercitiva volto a costringere l'Iran a fare concessioni al tavolo dei negoziati. Infatti l'accordo tra Washington e Teheran non è stato ancora siglato. La delegazione del Qatar, intermediari dell'intesa, avrebbe lasciato Teheran prima dell'attacco, lo scrive il New York Times. Trump afferma che Teheran gli ha chiesto di fermare gli attacchi, ma i Pasdaran smentiscono. Se l'Iran non firmerà, riprendono i bombardamenti, le parole del presidente americano. Nel frattempo, sull'altro fronte di guerra, quello del Libano, l'offensiva israeliana non si ferma.
3: 3.696 persone sono state uccise in Libano dal 2 marzo, fa sapere il Ministero della Salute. L'esercito israeliano rivendica successi contro gli Hezbollah e le loro infrastrutture, ma sotto gli attacchi continuano a morire anche i civili. Almeno 30 morti negli ultimi raid sul sud del paese dei Cedri, nella regione di Tiro, ma anche a Sidone. Israele non è in guerra con voi, siamo in guerra con Hezbollah, che tiene il vostro paese in ostaggio, dice Netanyahu ai libanesi, chiedendo loro di unirsi a Israele nella lotta contro i miliziani sciiti. Tendo una mano di pace al presidente e al popolo libanese, scrive su X il capo di Stato israeliano Herzog, ma voi dovete preservare un Libano libero dall'influenza dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche. Intanto scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Durante l'omelia, l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Poi il pontefice è tornato a parlare di pace. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Le parole di Papa Prevost. La cronaca: a Milano arrestato dalla polizia il presunto responsabile

0: responsabile di almeno 2 episodi di violenza sessuale a incastrarlo le immagini delle telecamere.
1: Ferma le donne con dei complimenti, poi le afferra, le trascina per strada oppure le porta dentro un bar a forza e le molesta pesantemente. La prima violenza sessuale avviene nel settembre del 2025. Il 33enne si avvicina ad una giovane donna e la invita a bere qualcosa. Lei rifiuta, ma lui, afferrandola per un braccio, la obbliga a seguirlo in un bar. Poi le molestie pesanti. La seconda vittima trova il coraggio di denunciare gli abusi soltanto il giorno dopo, quando vede degli agenti nel centro della città. L'approccio è identico, ero impietrita dalla paura, ha raccontato la giovane, che per fortuna ha incrociato per strada una signora facendole il segno di aiuto, cioè il gesto delle quattro dita della mano che si chiudono sul pollice già piegato, gesto che la signora coglie, aiutandola poi a rifugiarsi in un negozio. Le telecamere di Piazza del Duomo hanno permesso agli investigatori di identificare il 33enne, è un uomo con problemi psichiatrici e a suo carico risultano maltrattamenti familiari e un altro episodio di violenza. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Da un'ora, dalle 3 di notte, è scattato lo sciopero dei trasporti indetto dai sindacati di base, i sindacati confederati che in un primo momento hanno aderito alla mobilitazione, poi hanno rinviato la protesta dopo un incontro al Ministero dei Trasporti, disagi per Trenitalia e mobilità regionale nel Lazio fino alle 2 del 12 giugno, ma previste fasce di garanzia, lo spezzettamento dei servizi intercity, la causa della protesta. Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre del 2026. La decisione è stata presa a seguito degli incidenti avvenuti durante il derby del 24 maggio scorso, in cui c'è stato il ferimento di un ultra bianconero. E sport, calcio, il giorno dell'inizio dei mondiali americani che si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada, la partita d'esordio Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, in diretta alle 21 su Rai 1 e Radio 1. Darà l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Precipita la situazione nel Golfo Persico. Come annunciato dal presidente Trump questa notte, le forze statunitensi sono tornate ad attaccare l'Iran, colpite postazioni radar e sistemi di difesa nei pressi dello stretto di Hormuz. I media iraniani riportano invece di attacchi dei Pasdaran contro navi americane con missili e droni, missili anche su Teheran, missili di Teheran sul Bahrain e sul Kuwait. Il presidente Trump in un'intervista a Fox ha detto che gli attacchi riprenderanno senza un accordo. Intanto l'ultima serie di attacchi statunitensi hanno ferito due residenti nella città di Kargan, nella provincia iraniana di Hormozgan. E veniamo invece alle crisi, alla crisi internazionali che oggi saranno al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. La Premier, parlando all'assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse. Non siamo il paese delle banane.
4: L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
5: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
4: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
5: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
4: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
3: E stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni in lavoratori dipendenti. Il testo non ancora presentato era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a far retromarcia. Secondo il Ministero della Salute il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. E torniamo alla pagina degli esteri. L'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia. Nella notte droni ucraini sono arrivati nella regione di Krasnodar, ieri colpite a una raffineria e un gasdotto. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee pur mantenendo aperto il dialogo, mentre l'ambasciatore russo in Italia attacca governo e Colle. Le accuse rivolte a Mosca di essere colpevole di tutto sono una falsità. E in Irlanda del Nord, seconda notte di disordine a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Oggi scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzione e rinforzi di polizia. Il governo britannico assicura tolleranza zero, mentre la famiglia della vittima invita alla calma e non alimentare l'odio. E si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato ieri a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato insieme a un altro ragazzo all'aggressione. Investigatori al lavoro per chiarire il movente del delitto. E arriveranno entro 90 giorni le motivazioni della sentenza di assoluzione per Luis da Silva, unico accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata morte nell'ottobre del 2023 a Rimini.
6: Le testimonianze, oltre un centinaio, ascoltate in 9 mesi di processo, tutto dovrà essere rianalizzato per trovare l'assassino di Pierina Paganelli. I sospetti della procura continuano a ricadere su Luis da Silva, scarcerato dopo quasi 2 anni di detenzione preventiva. Le prove contro di lui non hanno convinto la corte. Per sua moglie, Valeria Bartolucci, è la fine di un calvario.
7: La verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare, ma arriva.
6: I suoi avvocati, che in aula hanno citato la nuova inchiesta sul delitto diritto di Carlasco chiedono di approfondire le indagini su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora della vittima e amante di Da Silva. Fu lei a ritrovare il corpo e a finire indagata per favoreggiamento, prima di trasformarsi un anno e mezzo dopo nella grande accusatrice, raccontando di aver trovato quella mattina l'imputato all'interno del garage. Da Silva le avrebbe anche dato una versione concordata da fornire alla polizia. Per gli inquirenti avrebbe ucciso Pierina perché lei aveva scoperto la loro relazione, ma sul corpo e sui vestiti della vittima, mal conservati durante l'inchiesta, non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
3: Ed è tutto, ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Buongiorno Disco Sveglia.
10: Buongiorno amici dei miei amici.
11: Amici, sono amici.
12: Sempre amici.
11: Tutti amici. No,
12: tutti amici.
11: Buongiorno, buongiorno. A tutti, a tutti.
10: Ormai siamo alla frutta.
12: Certo.
11: Buona però.
10: Abbiamo già mangiato friarelli e broccoli.
12: Sì.
13: Quasi il dessert. Buongiorno Gabriele.
11: Buongiorno.
12: Partito da lontana, eh?
14: Buongiorno!
15: Mamma mia!
12: Che è successo?
15: Buongiorno Giulio!
12: Ma dove stai?
16: Oggi dove parto? Dove parto?
12: Che fai? Che fai?
16: In bagno, dove?
12: Triste,
15: afflitto, mi sento come lo straccio.
12: Vabbè, mi dispiace.
15: Afflitto. Mi lasciate solo.
12: No, va bene, non è proprio. Veniamo con te. Nel camion, veniamo nel camion.
15: Aspettiamo che torna
12: settembre. Certo.
15: E mando un saluto.
12: Sì, aia.
15: Lo sapevo. Una buona estate a chi?
12: Ma non è tanto forte e chiaro,
11: è forte e chiaro, eh.
12: Eccolo!
17: Buongiorno a tutti.
12: Buongiorno.
17: Svegliati.
18: Comincia.
12: Oddio.
18: Qui.
12: E cos'è?
18: Disco Sveglia.
11: Che meraviglia.
18: Confonderà.
11: Meno male che abbiamo finito, non sta facendo più. Sì, poi. Meno male, è finita. Disco Sveglia!
19: Disco Sveglia!
20: Disco Sveglia!
11: E anche per questa penultima puntata della stagione è tutto. Vi ringraziamo, fate i bravi, ci risentiamo domani per i saluti finali.
12: Ma meno male che stiamo finendo.
11: Meno male.
12: La linea va.
11: Broccoli!
21: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
11: Oh, e allora, saluti fatti, saluti ufficiali d'apertura e di chiusura. Il numero lo sapete, il 335-699-2949, non lo usate più, per tutta l'estate state buoni.
12: Poi vi do quello di Brocani, il suo personale.
11: No,
12: potete continuare a chiamarlo.
11: Ma anche no,
12: anche
11: grazie.
12: Le canzoncine. Allora,
11: sì, le canzoncine.
12: 347
11: sì.
12: 5.
11: No, ma che mi dà veramente il numero. Attenzione, perché la canzone con cui cominciamo oggi
12: sì.
11: È una bellissima canzone, ci ispira le vacanze. Perché?
12: Vacanze a Ponza?
11: No.
12: A Salerno?
11: No. A Ischia?
12: In Costiera Amalfitana?
11: No. Qui facciamola quale vacanze?
12: A Roma.
11: A Roma, ecco. Quindi vacanze romane.
12: Certo.
11: Perché oggi si festeggia il compleanno
12: di Antonella Ruggiero.
11: Ruggiero. Perché ce l'hai, mi raccomando. Ruggiero, bellissimo.

0: Vacanze romane, che meraviglia, che meraviglia. E allora, io prima di andare avanti con la trasmissione, perché c'è anche un ascoltatore che vuole sentire un brano, giustamente.
1: Ma anche una scaletta abbiamo.
0: C'è anche una scaletta, però io però vorrei prima sentire quali sono ormai le canzoni.
1: Oggi finalissima, oggi proprio il pezzo
0: oggi
1: dei pezzi.
0: Oggi finisce, the
1: del 2026.
0: All the Benson, da votare tra questi tre, signori.
1: Oh, tre finalisti.
0: Vabbè. Allora, Rino, questo è il suo periodo.
1: Il primo dei tre finalisti, Rino Gaetano, ma il cielo è sempre il blu.
0: Blu.
1: Oh, viva
0: immancabile.
1: La Repubblica, l'Italia.
0: Brava.
1: Viva anche i bersaglieri.
0: Tutti.
1: L'Italia del caffè.
0: È buono il caffè italiano, sì.
1: E c'è anche Mister Battiato
0: e Manlio Sgalambro
1: con La cura, che è una canzone
0: pezzo
1: è dura,
0: Tre
1: canzoni
0: è dura con la cura,
1: epiche quasi. Posso dire epiche?
0: Sì, puoi dirlo epiche.
1: Ho detto epiche.
0: Frega niente a nessuno. Bello, allora potete cominciare a votare già da questo momento, perché stiamo per decidere chi sarà il protagonista della stagione 2025-2026 con il pezzone dell'anno tra Rino Gaetano, Francesco De Gregori e Franco Battiato. Fate il vostro gioco, sono aperte le telefonate, via il televoto. E adesso l'ascoltatore.
1: Altro giro ventigettone, detto epiche.
0: Frega niente a nessuno. Bello, allora potete cominciare a votare già da questo momento, perché stiamo per decidere chi sarà il protagonista della stagione 2025-2026 con il pezzone dell'anno tra Rino Gaetano, Francesco De Gregori e Franco Battiato. Fate il vostro gioco, sono aperte le telefonate, via il televoto. E adesso l'ascoltatore.
1: Altro giro 20 gettoni.
0: Ciao ragazza, sentiamo l'ascoltatore.

0: poetica. Bravo, bravo, il nostro ascoltatore che ha scelto una bella canzone.
1: Sì, sì, poi io c'ero al concerto di Cremonino, ho fatto in ragazza,
0: ero lì
1: che saltavo, che ballavo, sulla gamba sola.
0: Ma la immagino.
1: Era pieno
0: proprio
1: di gente.
0: Sì, devo dire che c'è stato un po' di problemi.
1: Era un circo massimo,
0: va bene. E allora, dopo aver ascoltato anche questa bella canzone del nostro radioascoltatore, andiamo con l'almanacco,
1: l'almanacco.
0: E allora oggi chi festeggiamo? I santi quali sono di oggi?
1: Oggi abbiamo Aleide.
0: Che è Aleide?
1: Aleide. Ma non è un po' quasi un diminutivo di Adelaide, forse.
0: Ah, sì?
1: Aleide.
0: Non riesce a dire Aleide.
1: Poi c'è Bardone.
0: Bardone. C'è Bardone.
1: Dove fanno cappuccini buoni.
0: Sì,
1: vabbè. Dove? Al Bardone.
0: Al Bardone.
1: Ecco. Poi c'è Parisio.
0: Eder.
1: È una piccola Parisio. Ecco.
0: Ok. Va, quindi,
1: poi c'è Rimberto.
0: Poverito. È nato così.
1: Non è tanto sveglio.
0: No, è nato proprio così.
1: È un po' Rimberto.
0: E poi c'è.
1: E poi
0: chi c'è? La beata
1: Yolanda.
0: Un saluto a tutte le Yolande all'ascolto. Oggi è nato anche Jean Alesi, grandissimo corridore di Formula 1. E quindi lo ricordiamo perché oggi è il suo compleanno, facciamo gli auguri.
1: Ma lui è nato praticamente in un posto dove fanno il vino buono.
0: No, a
1: Avignone.
0: Vabbè, sì, è nato lì alla Avignone. E poi anche Enrico Nigiotti,
1: pensi
0: anche lui dell'11 giugno. Ecco. Insieme in buona compagnia, perché oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno anche Richard Georg Strauss, che è nato proprio a Monaco de Baviera
1: l'11 giugno
0: del 1864. Bravo. E poi il grande attore regista Gene Wilder.

0: per autore di grandi capolavori.
1: Scomparso ormai qualche anno fa, ma naturalmente il nostro cuore.
0: Continuiamo a vedere, continuiamo a vedere i film di Gene Wilder.
1: E poi un personaggio, lui rientra nella categoria di quelli che il cognome rappresenta proprio un amore, una cosa. Così come uno dice Valentino Rossi, pensi alle moto.
0: Certo. Alberto Tomba.
1: Alberto Tomba, pensi a pensi agli sci.
0: No, al cimitero.
1: Allo sci.
0: Certo.
1: Dici Jacques Cousteau, pensi alle magliette.
0: No.
1: Le famose Cousteau.
0: Pensi all'oceano, bellissime mari.
1: Sì, sì, sì,
0: e quindi e lui è lo scenografo che più di tutti ha saputo diffondere l'amore per i mari, per l'oceano. E quindi.
1: Io ho rubato una frase a Jacques Cousteau.
0: C'è una frase?
1: Sì, sì, sì. La felicità dell'ape e del delfino è di esistere.
0: Pensi.
1: Per l'uomo è di saperlo e di meravigliarsi di questo.
0: Ah.
1: Hai capito chi l'ha detto? Gusto.
0: Senta, ma i giapponesi che giocavano a calcio,
1: sì, sì, sì, sì,
0: che ora non giocano più.
1: Io sono certo che questo sia giapponese.
0: Sì, perché il nome è sicuramente giapponese.
1: E anche cognome.
0: Ma il cognome potrebbe essere di qualsiasi altro posto. Lui si chiama Yoshiaki Ota, ex calciatore
1: classe 83 ormai.
0: Quindi auguri a Yoshiaki Ota. E adesso ce ne andremo in Finlandia, vero?
1: Sì, fino in Finlandia.
0: Finlandia con una cantante che immagino sia bravissima.
1: No. Mentre io adesso la presento,
0: ma perché la vogliamo sentire? La dobbiamo
1: anche
0: solo
1: perché
0: vedere.
1: Un nome particolare si chiama Pernilla, forse Pernilla
0: Pernilla Pizzi,
1: ecco, Pernilla Carlson.
0: Pernilla Carlson, stavo cercando Pernilla Pizzi.
1: Lei è finlandese, Pernilla. Quindi puoi immaginare, sound un po' gelido.
0: Devo dire che Pernilla Carlson non è affatto.
1: Pernilla, meglio Pernilla che trovarla.
0: Anche lei all'Eurovision ha rappresentato la Finlandia.

0: Che te l'ho detto? In finlandese, eh?
1: Ah sì?
0: La Pernilla.
1: Non l'avevo riconosciuto.
0: Non è un nome molto comune in Finlandia, no, è Pernilla. No,
1: no. Ecco, Pernilla Carlson, l'abbiamo comune. Ascoltato, va bene. Allora, grazie ovviamente per questa scelta, così adesso abbiamo scoperto una cantante in più, ma a questo punto io direi che...
0: Hai detto Eurovision.
1: Hai detto Eurovision.
0: Se tu pensi all'Italia, Eurovision a chi pensi?
1: A Salda Vinci. Ecco.
0: E quindi non è quella però a così, a
1: no,
0: così.
1: No, no,
0: questa
1: non è questa.
0: È la puntata successiva, perché
1: che...
0: uno persevera,
1: esatto,
0: capito?
1: Quindi,
0: Non gli è bastato, capito? È una poesia.
1: È una poesia.
0: La poesia.
1: La può recitare semplicemente?
0: Santa,
1: no, la deve pure cantare.
0: La canta tutta.
1: Vabbè, allora
0: ci tocca.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: poesia di Salda Vinci.
1: Com'era? Com'era?
0: Com'era?
1: È una
0: com'era?
1: Poesia. Poesia,
0: una poesia. Senta, lei immagino sì. che abbia una notizia, perché io come sto facendo no, i conteggi e sto per dire quale sarà guarda, quest'anno il campione.
1: Chiedo, guarda, scegli, ha una notizia che riguarda diciamo un particolare d'arredamento.
0: Sì, ma io non ne vorrei nessuna.
1: E un'altra che riguarda invece il fesso del giorno.
0: Ah, eccolo, quindi autobiografica. Faccia la seconda.
1: Il fesso del giorno. Allora, con un passeggino,
0: sì.
1: lui ha coperto la targa
0: sì.
1: per superare il varco ZTL, lo stratagemma utilizzato da un papà.
0: Non ho capito, cioè il passeggino c'aveva la targa?
1: Lui ha messo sto passeggino, adesso andiamo a vedere, comunque per coprire la targa.
0: Cioè ha usato un passeggino.
1: Ed è avvenuto qualche giorno fa in via Urbana, siamo vicino alla stazione Termini.
0: Siamo a Roma, certo.
1: Un tempo non troppo lontano, bastava prendere un nastro adesivo.
0: Ma sì, mettevi lo scotch.
1: E copriva l'auto.
0: Adesso ci metti i bambini proprio, ci metti i bambini dietro appeso alla targa per non fare...
1: Adesso con le telecamere elettroniche,
0: certo.
1: cioè, ti tarano ugualmente.
0: Certo, una, quindi è l'idea è giusta però, Giacomino, vieni qua, mettiti attaccato alla targa.
1: Uno ha coperto la targa con l'impermeabile
0: dai,
1: e poi i portelloni tirati su per impedire la rilevazione delle targhe.
0: Certo, certo.
1: Ecco. Le clip hanno ottenuto numerose visualizzazioni e poi anche tanti commenti, tipo fa benissimo, scrivono, tutte queste
0: ZTL
1: sono persecutorie. Sì, sì, in questa circostanza bisogna ricordare a questo furbetto
0: sì.
1: che oltre alla sanzione pecuniaria
0: aria,
1: c'è certo. e titanano
0: sì.
1: perché dal modello
0: si becca pure una denuncia,
1: si becca pure il fermo del veicolo,
0: la denuncia penale,
1: per occultamento
0: certo.
1: di targa, una prospettiva tutt'altro che trascurabile.
0: Aspettate. Bravo, bravo, e viva il fesso
1: però...
0: del giorno! Il fesso del giorno!
1: Però ecco, abbiamo visto, abbiamo notato che in via Urbana adesso da qualche giorno va in giro un adulto dentro un passeggino. Quindi
0: smetta.
1: Ha preso, ha messo il motore al passeggino e va in giro col passeggino.
0: Va bene, allora, dopo questa inutile notizia che ci parlava del fesso del giorno,
1: andiamo a vedere chi ha vinto
0: il pezzo dell'anno. Dal fesso del giorno al pezzo dell'anno. Allora siamo pronti, perché ho avuto un sacco di voti e sono stato fino adesso a controllarli.
1: Ma vuoi un rullo di tamburi?
0: Ma no, ma non serve, perché tanto comunque chi vince sono tutti tre bravissimi, tre
1: certo.
0: bellissime canzoni,
1: certo.
0: quindi però possiamo dire che quest'anno De Gregori
1: non ce l'ha fatta, sempre viva l'Italia,
0: ecco. La battaglia è stata tra Battiato e Rino Gaetano e alla fine la spuntata, indovini
1: ha vinto
0: Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu e noi ce l'ascoltiamo.
1: Ecco, e domani quindi saremo scevri anche da Pezzone per l'ultima puntata, domani 12 di giugno vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo.
1: La linea va al Garrulo Bro.
0: Al Garrulo.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Ancora fuoco in Medio Oriente. Trump ha detto che senza accordo riprenderanno i bombardamenti. Intanto l'Iran nella notte chiude lo stretto di Hormuz e minaccia: attaccheremo qualunque nave transiti, due le abbiamo già colpite. Circostanza smentita da Washington, secondo cui nessuna nave americana è stata presa di mira e Hormuz continua a essere navigabile per le imbarcazioni commerciali. Teheran ha invece negato contatti diretti con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva annunciato che gli attacchi sarebbero finiti presto su richiesta dei Pasdaran. Raid americani su obiettivi militari iraniani nel sud del paese, missili di Teheran sul Bahrain, sul Kuwait e sulla Giordania. Droni ucraini nella notte sulla regione russa di Krasnodar, colpiti una raffineria e un gasdotto. In Irlanda del Nord, seconda notte di disordini a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Auto e case incendiate, decine di manifestanti sono scesi in strada contro gli immigrati. Il premier britannico Starmer ha condannato gli scontri e inviato rinforzi. I partiti di estrema destra cavalcano invece le proteste alimentate dai social, tra questi l'appello di Musk accusato da Londra di istigare alla rivolta. In Italia, Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio: meno tasse sul ceto medio, la promessa della premier che rivendica le misure contro le imprese apre e chiude. Questa non è la Repubblica delle banane, ha dichiarato Meloni, qui si rispettano le regole. Il presidente Sangalli ha sottolineato il ruolo e la resilienza del tessuto imprenditoriale nel nostro paese, un quadro sostenuto anche dai più recenti dati Istat.
3: Le fabbriche italiane continuano a crescere nonostante il caro petrolio. Per l'Istat ad aprile è aumentata dell'1,2% la produzione industriale rispetto a un anno prima. Non siamo un paese in declino, lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia, Carlo Sangalli.
4: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no, il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
3: Nel nostro paese non mancano i problemi per il presidente di Confcommercio: bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia, ancora Sangalli.
4: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: L'indagine della Procura di Roma sul ponte e sullo stretto, dal governo arriva l'intenzione di andare avanti con il progetto. L'inchiesta non mi pare un granché, le parole del vice premier Tajani. Dalle carte intanto emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, uno dei tre indagati. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
5: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
6: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva l'inserimento dei dottori nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni alcuni i lavoratori dipendenti era diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Secondo il Ministero della Salute il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. Sport, oggi al via i mondiali di calcio 2026 ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada, a cui, lo ricordiamo, l'Italia non partecipa. Calcio d'inizio alle 21 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica. Questa è l'edizione più lunga della storia, per la prima volta con 48 squadre partecipanti alla fase finale. E sulla Coppa del Mondo arrivano le parole del Papa: non si gioca da soli, ha detto Leone XIV, chi non passa la palla non ha capito né il gioco né la vita. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Il cantante, anzi il cantatore.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
12: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Giovanni De Palma e la sua barba, credo che ci accompagnerà fino all'ultima puntata in diretta di questa trasmissione che ha aperto la Saracinesca il 29 settembre, se non ricordo male, e chiude domani, oggi è 11, sì, oggi è 11 giugno, sì, 11, e allora 11 giugno 2026, oggi è luna calante. Il sole sorgerà alle 5:31, come ieri. Secondo me qui c'è qualche impiccio. Tu che ridi, burnout. E tramonterà alle 20:43. Sentiamo bene che cosa succede con il proverbio del giorno. Sentiamo. Chi va, guadagna. E chi sta, si lagna. Com'è vero. Queste, Patrizia Cavalieri ci mette queste cose, queste pulci nell'orecchio, che poi continuerà da lunedì in poi, perché la formula ci avete anche chiesto sulla email successo@rai.it, ma che succede? No, noi introdurremo le puntate il meglio di, ma in studio saremo a introdurla il maestro Bernardini, Patrizia Cavalieri e io, e faremo un po' di melina, un po' per portare, perché non è che possiamo aprire ad agosto, cioè, no, 7 gennaio, cioè, no, ci prendete per matti, no? Col freddo, oggi che freddo che fa, insomma, siccome andremo in onda anche agosto, quindi non, allora a questo punto sarà così. Grazie alle delle attenzioni che state portando a tutte le cose che facciamo, ivi compreso Rai Storia. Vi do una notizia: Rai Storia andrà in replica dal 22 giugno su Rai 5, quella trasmissione, a parte me, ben studiata dai colleghi che lavorano con me, da due colleghe che lavorano con me, da Simona Vanni e Ada Nardacchione, poi Orbiciani e Miligi, insomma il regista Sicurello, sono veramente un gruppo di lavoro molto molto efficace, e dal 22 di giugno sarà in onda tutte le settimane su Rai 5, e pare che si debba anche replicare Ex Novo da settembre in poi, evidentemente è piaciuta. Allora, 11 giugno abbiamo detto, e oggi tanti auguri a Salvatore Settis, archeologo. No, lo rido perché abbiamo avuto delle sfide in punta di fioretto con Salvatore Settis quando ero sovrintendente di Roma. Auguro anche a Giobbe Covatta, fate gli auguri a Settis da parte mia, perché non lo sento da tempo, e a Giobbe Covatta l'ho visto qualche sera fa, auguri comunque di persona. A questo punto entriamo materialmente nel 1988, giugno 88.

0: Non è Ivan Graziani, è Phil Collins con A Groovy Kind of Love. C'è sto tutta la polemica qui, denuncia contro, anche lì in punta di fioretto, come con me, con Settis. Invece voglio parlare di una persona che se ne va oggi, se n'è andata oggi nell'88 per l'appunto, un grande politico, Giuseppe Saragat. Non so se noi abbiamo una funzione, però in effetti questo minimo di funzione lo abbiamo, quella di ricordare cose che altrimenti altri non ricorderebbero. Saragat è stato Presidente della Repubblica, è stato anche una persona di spicco socialdemocratico, non ammetteva, sto parlando degli anni 40-50, non ammetteva la dipendenza del Partito Socialista Italiano dal Partito Comunista Italiano e soprattutto in veste stalinista. Voleva una sua indipendenza e quindi fonda, contribuisce a fondare il Partito Socialdemocratico. Poi, in difesa della Costituzione, delle istituzioni, diventerà Presidente della Repubblica. Nasce a Torino e questo lo sappiamo, però magari qualcuno dimentica che i Saragattu sono sardi, tant'è che il suo nome lo rivela, perché Giuseppe Efisio Giovanni Saragat, Efisio è uno dei simboli della Sardegna, quindi Efisio proprio è un santo sardo, no? Quindi, diventa Presidente della Repubblica dal 64 al 71, anni difficilissimi. In quel 64 succede succede a Segni, questo è un lapsus perché è molto simile il nome, però è anche testimone di un momento molto difficile, il 64, quando si parlò di un colpo di Stato, del famoso piano solo che avrebbe dovuto portare un appoggio esterno di un'arma, tutte cose che poi, se volete, potete approfondire anche per conto vostro. Questo è il discorso di insediamento, 29 dicembre 1964, proprio Saragat che tirò fuori in una riunione focosa con Segni, che era Presidente della Repubblica, tirò fuori il problema: sento un tintinnar di sciabole, che era un po' un avvertimento, come dire, lei ha il senso dello Stato, che era questo tintinnar di sciabole, era questo tentativo evidentemente che si sentiva nell'aria, no? Sentiamo Saragat quando diventa Presidente della Repubblica, sentiamo.
1: Nel nostro tempo si impongono tre grandi doveri a cui la democrazia deve ottemperare: la difesa della pace e della sicurezza, il consolidamento delle libere istituzioni, l'avvento di un sistema sociale in cui l'iniziativa individuale, garantita nei suoi diritti e nella sua vitale funzione dalla Costituzione, si saldi con quella della collettività.
0: Secondo il nostro gusto del tutto personale, che è poco condivisibile probabilmente, proprio il fatto di inserire canzoni che apparentemente c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, ma sono canzoni dell'epoca, sono canzoni che riportano in quel momento storico, contribuisce in gran parte a rivedere quel momento storico. In radio la musica e la scenografia, mentre ci sono gli scenografi in televisione e nel cinema o in teatro, alla radio basta una musica per ambientare, per esempio nel 1988 tutto questo. Giuseppe Saragat è stato uno dei protagonisti della nostra storia, e quindi ci piace ricordare le sue origini. Qui l'abbiamo preso da una tribuna politica del 7 giugno 1961. In questo 61 era riportato poi in un giornale radio del Parlamento, e racconta un po' di sé, di quell'Italia che era oramai fuori dalla ricostruzione, fuori dal dopoguerra, e quindi ascoltiamo.
2: Noi che eravamo un partito della Valle Padana, vale a dire delle zone in cui il proletariato ha già una situazione economica e sociale che gli permette di avere una coscienza di classe da veri socialdemocratici, oggi da questo momento il nostro partito invece riesce a penetrare anche in zone che prima erano refrattarie alle nostre posizioni. Questo è il fatto forse più importante. Noi assistiamo proprio a un fatto nuovo, all'ingresso della socialdemocrazia nell'Italia meridionale, è un fatto che avrà la sua influenza anche per lo sviluppo generale del paese.

La Genuini balla, perché questa è una canzone che evidentemente la ballava in quell'88, 87, 88. Questa è Etienne Gespatti, Patricia Porras, che peraltro è nata nella stessa città dove se n'è andato negli sur Seine, dove se n'è andato De Sica, dove sta, lui ha passato l'ultima parte della sua vita De Sica. Io quando ascolto questi politici di ieri mi viene in mente quella pacatezza, questo ponderare ogni singola parola. Nel discorso di insediamento, i tre grandi doveri: la difesa della pace e della sicurezza, la pace, il consolidamento delle istituzioni, e poi un sistema sociale. Questo diceva Saragat da neo presidente della Repubblica, e poi invece ricordava le sue origini come la socialdemocrazia avesse attecchito un po' ovunque. Cambiamo pagina, dai.

Che succede? Avete riconosciuto tutti quanti, questa è la colonna sonora di John Williams, 11 giugno 82, esce nelle sale E.T. l'Extraterrestre.

0: Beh, secondo me è una rilettura molto americana, ma soprattutto estremamente originale, degli extraterrestri. Normalmente fino a quel momento storico gli extraterrestri erano temuti, gli alieni, le guerre stellari, ma non solo, poi questi che bombardano, per cui noi dobbiamo armarci e bombardarli con l'arma nucleare. E qui invece arriva sulla Terra questo col collo lungo che sembra un neonato praticamente, no? Con gli occhi celesti. Era Carlo Lambardi, l'ha fatto, e vede per la prima volta un umano e si spaventa lui. E questa è l'antitesi del racconto degli extraterrestri, e lo si deve a Steven Spielberg, che all'inizio gli dicono: ma che sei matto, gli extraterrestri sono dei nemici, come ti viene in mente? Ecco, come sempre succede, questi che dicono come ti viene in mente poi vengono smentiti dai fatti. Fili al botteghino inenarrabili, Oscar ovviamente a John Williams per la colonna sonora, premi contro premi per E.T., e soprattutto questa memoria incredibile di questa di questo casa, telefono, casa, che fece veramente epoca, in controtendenza totale, questo che sente nostalgia della casa, come se fosse un emigrante dell'Ottocento che partono i bastimenti, no? Dice: io sono carne macello, sono emigrante. E vabbè, sentiamo Spielberg che racconta la genesi di questa storia che ha fatto epoca nel 1982.
1: I had been living with this story for so many years.
2: Era da anni che avevo in mente questa storia, fin dall'epoca di Incontri ravvicinati. Pensavo già ad E.T., ero completamente preso dalla tematica extraterrestre. E ricordo che quando Richard Dreyfuss, in quel film, in Incontri ravvicinati, entra nella navicella, io mi sono emozionato. Ma non tanto, mi ero emozionato di più quando ci entrava Puck, l'alieno che Rambaldi aveva costruito per quel film. Era sua la storia che volevo raccontare. Sapevo che c'era un'altra storia da raccontare, anche se non sapevo che sarebbe stata E.T., ma avrebbe parlato di un bambino che incontra un alieno.
0: Beh, non mi dite che la musica non fa la differenza. Si rivedono fotogrammi del film. Ma sì, dai. E poi, però, lo stesso Spielberg non può non ricordare la partecipazione incredibilmente efficace di Carlo Rambaldi. Ovviamente stiamo parlando di un italiano che non c'è più nemmeno lui. Rambaldi fece questa specie di mostriciattolo con la M maiuscola, perché creava realmente commozione, spendendo $1 milione, però ci lavorò praticamente con tutta una serie di immagini subliminali, perché il corpo, il collo allungato sembrava questo telescopio che guarda avanti, però il corpo sembra un bambino nel grembo della mamma, no? Per cui inevitabilmente ti genera tenerezza, e questi occhioni spalancati, che si spaventa lui. Queste sono quelle cose, quelle trovate che veramente sono geniali. Allora sentiamo la voce di Rambaldi, che intervistato da un grandissimo Gianni Bisiak, Radio 1, 28 dicembre 1982, nella telefonata.
3: Steve, se noi facciamo le rughe terrestri, creiamo un contrasto con quell'extraterrestre che io vorrei fare, dove non ci devono essere tanti elementi terrestri, tranne la struttura, testa nel centro del corpo, due braccia e due gambe, no? E lui mi ha detto: ma tu che rughe faresti? Dico: beh, adesso lo facciamo, io avevo già il modello abbozzato in Creta, dico: vieni domani e le vedrai. E difatti gli ho fatto soprattutto quel gioco circolare attorno agli occhi, no? Sì. Come quando un sasso cade nell'acqua, e lui gli è piaciuto molto questo gioco. Extra.

0: Qualche anno prima Finardi licenziava questo extraterrestre che racconta fin troppo bene questa contraddizione. Finardi chiede a un extraterrestre di portarlo via perché non si è stufato di stare in questo mondo, e lo fa nel 1977, quando la società era pregna di altro tipo di valutazioni. Addirittura è bellissima la storia, dice, c'era un uomo che viveva in un abbaino e vedeva sempre il cielo e dice: vorrei andare verso lì su. Non si può toccare il cielo, lo sappiamo tutti. Sentiamo un po' chi è andato a svegliare questa mattina. Claudio Urbani, sentiamo, dai.
1: Laura Dellicolli, buongiorno.
2: Buongiorno, come a voi.
1: Critico, presidente dei giornalisti cinematografici. Io sogno per vivere. Questa è una delle frasi manifesto di Steven Spielberg, direi applicata alla perfezione per E.T., l'extraterrestre, che nel 1982 commosse il mondo, oltre a vincere 4 Oscar.
2: Io credo che sia veramente l'umanità di questa storia, e poi nasce questo gioco di empatia per cui, insomma, quello che fa il bambino e che pensa il bambino in qualche modo si collega anche alle emozioni di E.T. e quindi Elliot, quando capita che E.T. in casa da solo beve troppa birra e si ubriaca, in classe sente anche lui un che di ubriachezza e perde il controllo del suo corpo. Oppure, non so, quando lui vede in televisione John Wayne baciare Maureen O'Hara nel film, il film era un uomo tranquillo, anche Elliot bacia una sua compagna di classe nello stesso modo. Ronald Reagan e la sua first lady Nancy furono commossi dal film quando viveva la Casa Bianca. Ma addirittura Lenny B, che aveva assistito alla premiere a Londra, scoppiò in lacrime.
1: Un contributo decisivo alla perfezione stilistica di Steven Spielberg te lo si deve al genio visionario di Carlo Rambaldi.
2: C'è un genio italiano, un genio pazzesco. L'America gli ha permesso di realizzare quello che aveva sognato per anni, perché lui in Italia non aveva quei mezzi, aveva portato qualche cosa a lui che a Hollywood non è di casa, cioè una fantasia tutta italiana. Tra l'altro io ricordo, l'ho conosciuto molto bene, e c'è anche un omaggio meraviglioso, cioè praticamente uno dei disegni originali con cui aveva immaginato tutta la tecnica di movimento di E.T. Quindi possiamo dire che forse anche Spielberg deve qualcosa alla genialità italiana.
1: 11 giugno esce il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, con Emily Blunt, che in qualche modo riecheggia le atmosfere di E.T. e di Incontri ravvicinati.
2: Ma storia di un funzionario della cybersicurezza che scopre le prove dell'esistenza degli alieni e anche però la cospirazione del governo che le tiene nascoste. Insomma, diciamo che questa volta Spielberg supera se stesso, anche se usciremo forse dall'umanità, insomma dalla delicatezza di E.T., ritorneremo un po' in questa atmosfera che non tanto in Italia, non tanto in Europa, ma in America è diventata spesso veramente una fonte di curiosità e di ansia anche per la gente.
1: Laura Dellicolli, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Tolomeo e Galileo ci hanno insegnato a guardare le stelle, perché nelle stelle ci può essere la spiegazione della nostra natura umana. Nelle stelle troviamo la nostra essenza, la nostra storia, magari per poter ridurre le stelle in polvere e non invecchiare grazie alla polvere di quelle stelle. Difficilmente riusciremo a raggiungere le stelle, sarà forse più facile avvicinarsi a loro con le parole. Il poeta guarda la luna e le stelle se vuole lasciarsi stordire. Segue il vento se è agitato nei pensieri. Oggi in psicanalisi si chiama burnout tutto questo. Spesso capita anche a me di guardare il cielo mentre scrivo per la radio, mentre penso a cosa dovremmo fare. Il cielo sa essere una consolazione. Quel cielo screziato di colori, sempre differenti da un giorno all'altro, con un rosso lontano, sembra più sbiadito per lasciare entrare la notte. Il cielo può essere d'aiuto, può sollevarvi dai pensieri, di una quotidianità da rifiutare. Non è possibile non provare nulla di fronte ad un cielo illuminato dai colori di un giorno alla fine, ma non sempre è possibile raggiungere il cielo. Lo si può guardare con gli strumenti, ma lo si potrà mai toccare. E per dare un'illusione al sogno, noi ragazzi d'altri tempi, non potendo toccare il cielo, facevamo volare gli aquiloni. One more kiss, e dal cielo che non si può toccare alle profondità marine, un grandissimo, grandissimo Jacques Cousteau, vi ricordo le sue trasmissioni con la sua Calypso, che era la nave oceanografica in cui faceva le ricerche, la fossa delle Marianne, la fossa delle Filippine, insomma è affascinante, terribilmente affascinante. 6 maggio 1978, speciale GR2, Jacques Cousteau si racconta.
1: Posso dire che siamo rimasti sorpresi, ad esempio, dei risultati dell'inquinamento molto modesto che esiste a Venezia. Questa è certamente una buona sorpresa, perché Venezia appartiene ai tesori comuni dell'umanità, non solo all'Italia. Dunque, per il momento, i risultati sono rassicuranti. Noi abbiamo trovato alti tassi di inquinamento dovuti a dei solventi molto nocivi nel mare di Foss, in Francia, e per quanto riguarda l'Italia, a Taranto e a Genova.
0: È un personaggio che ha fatto veramente la storia. Siamo nel 78 quando dice queste cose, quindi teniamole ben presenti. Maestro Bernardini è qui con me al pianoforte. Leggiamo una frase che Patrizia Cavalieri ha messo qua di Jacques-Yves Cousteau, grande oceanografo. Sentiamo. Credo ciecamente nella capacità dell'uomo di evolversi emotivamente, non solo tecnologicamente. Se riusciremo a guardare alla Terra con gli stessi occhi innamorati e protettivi con cui un subacqueo guarda la barriera corallina, allora la nostra specie non avrà confini, né su questo pianeta né tra le stelle. E allora, che fate? Ci scrivete a successo@rai.it, così Roberta Genuini le capta e noi le leggiamo con grande passione. Ci sentiamo domani per l'ultima volta con questa fase, con questa formula.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora pesanti attacchi americani sull'Iran. I Pasdaran rispondono colpendo basi statunitensi nella regione. Donald Trump sostiene Teheran tergiversa nei colloqui.
3: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ci trattano da stupidi, ora ne pagheranno il prezzo. Poche ore dopo l'avvertimento di Donald Trump, è lo stesso presidente a far sapere che l'esercito americano ha sganciato 49 missili Tomahawk sull'Iran, colpite installazioni militari e radar nel sud vicino a Hormuz, ma anche target a ovest di Teheran. Il copione è lo stesso della notte prima e la replica dei Pasdaran arriva con ordigni scagliati verso le basi statunitensi nel Golfo, che attivano le difese aeree di Bahrain, Kuwait, Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine degli attacchi americani, Donald Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Menzogne per Teheran. È solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Sullo stretto di Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto, secondo il New York Times, i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran non vedendo alcun progresso nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Non si può credere in Gesù e fare la guerra, così ieri sera Papa Leone da Barcellona, dove ha celebrato la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta della struttura. Questa mattina il pontefice lascerà la Catalogna per le Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. La guerra in Ucraina, proseguono gli attacchi sui due fronti. A Krasnodar in Russia, incendio in una raffineria colpita da droni. Alcuni detriti, secondo le autorità locali, hanno colpito un condominio, due i feriti. La diplomazia di Mosca torna intanto ad attaccare le istituzioni italiane. Ci sentiamo spesso accusati e la Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi, afferma l'ambasciatore di Mosca nel nostro paese, Paramonov. Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case, veicoli date alle fiamme dai dimostranti, nel mirino finiscono le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage e altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. A Roma l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha affermato: non ci saranno patrimoniali, ma ascoltiamo le parole della Premier proprio sulle tasse.
4: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi in tema di intelligenza artificiale. Si interviene su pubblica amministrazione, sanità, professioni ordinistiche, scuola. Qui l'IA diventa argomento di educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione da 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano sottolinea come l'Italia sia la prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Il testo, in lavorazione, era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati, che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega, e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci. La cronaca, l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio. Proseguono le indagini per risalire a tutti gli aggressori. Interrogatorio di garanzia per il secondo fermato.
5: Si è avvalso della facoltà di non rispondere il secondo giovane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 20 anni, nato in Argentina, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, dopo l'aggressione la sera del 26 maggio sui binari di Milano Certosa, aveva lasciato l'Italia. L'arresto già convalidato per omicidio aggravato da premeditazione e futili motivi. Dobbiamo ancora studiare gli atti, hanno spiegato così i suoi legali la scelta del silenzio. Aveva parlato invece il 19enne Jefferson Smith e Echevarría Verano, già in carcere da qualche giorno. Le sue parole però sono state ritenute inverosimili dal giudice dopo l'autopsia sul corpo di Gianluca. Le indagini proseguono per risalire a tutti gli aggressori e per delineare meglio i contorni di questa guerra tra pandiglie sudamericane. Paolo Camporini è l'avvocato della famiglia della vittima.
6: Per quello che so io, sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, ma neanche il fratello.
5: Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
2: Calcio al via questa questa sera i mondiali di America, cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, poi alle 21 ora italiana il calcio d'inizio della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, diretta sulla nostra rete. 48 le squadre partecipanti, non ci sarà l'Italia per la terza volta di fila, 104 le partite in programma da oggi fino alla finale del 19 luglio. Sono le 6:05, la linea Valle di Cola di Radio 1, buon ascolto.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
7: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
8: Giovedì 11 giugno alle 6:06, una buona giornata da Enrica Belli e dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Sono due i titoli principali, le aperture scelte per lo più questa mattina dai quotidiani. C'è da un lato il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran, la rappresaglia per l'elicottero Apache abbattuto sopra le acque dello stretto di Hormuz, e poi le parole di Giorgia Meloni a Confcommercio, il tema fiscale che torna al centro dell'agenda di governo. Cominciamo sfogliando proprio le aperture, passandole in rassegna. Comincio questa mattina dal quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri. Trump: colpiamo duro Teheran, ma la diplomazia resiste ai missili. Dopo la pace abbattuto, gli Stati Uniti attaccano sistemi di difesa, stazioni di controllo e radar iraniani. Le condizioni di Hezbollah: in Libano un'intesa è possibile solo con il ritiro dell'IDF dai nostri territori. Nell'occhiello, interessante perché è una vicenda finanziaria, ma non solo, Domani punta l'attenzione sulla prossima quotazione in borsa, arriverà domani, abbiamo approfondito un po' l'argomento, abbiamo cercato di farlo ieri, di SpaceX di Elon Musk. L'illusionista Musk titola Domani: SpaceX entra nel Nasdaq ed è valutata 1,8 trilioni di dollari. Il Corriere della Sera, pure sulla guerra in Medio Oriente: Trump, nuovo attacco all'Iran. Il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala. Il regime: risponderemo. Colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani. E poi il fronte della guerra in Ucraina: Kiev, un supermissile sulla Russia. Allora, mi fermo qui, mi fermo sul Corriere della Sera, perché le prime pagine dello sfoglio sono dedicate al racconto di quanto appunto successo in Medio Oriente, le minacce di ritorsione di Trump e poi gli attacchi. Ma ci sono due pezzi che voglio leggervi, perché da un lato Guido Limpio e Greta Privitera, dall'altro Lorenzo Cremonesi, sottolineano due cambiamenti in atto nelle due grandi crisi. Insomma, stanno cambiando le dinamiche dei conflitti. In Ucraina il cambiamento più significativo è quello sulle armi, sulla capacità di Kiev di costruire droni e missili, una capacità che Kiev ha sviluppato sotto condizioni, ahimè, di debolezza e di necessità, che però ha portato quel paese ad essere assolutamente all'avanguardia rispetto ai sistemi di difesa e tecnologici. E questo è il cambiamento che Lorenzo Cremonesi sottolinea, inquadra per quanto riguarda l'Ucraina. Per quanto riguarda il Medio Oriente, invece, il cambiamento sottolineato dal pezzo di analisi di Olimpio e Privitera è più forse politico della postura di Teheran anche rispetto ai famosi proxy. E allora il titolo è questo: fine della pazienza strategica. Teheran, dalle minacce alla guerra per le milizie amiche. Scrivono Olimpio e Privitera: per anni da Teheran sono partite solo minacce. Gli ayatollah promettevano risposte schiaccianti a ogni bomba su Gaza, protestavano per i raid su Hezbollah in Libano, giuravano sostegno agli Houthi in Yemen. Quando però si trattava di esporsi davvero, restavano un passo indietro. Da qualche settimana questo schema sembra essere cambiato. Lo dimostra ciò che è accaduto dopo il raid israeliano sul quartiere sciita di Beirut da Iye. Nelle intenzioni di Israele doveva essere un messaggio lineare: se Hezbollah apre il fronte nord, paga il Libano, non l'Iran. Teheran ha sempre tollerato che fosse così, accettando che lo scontro pesasse sulle spalle degli amici che ha sempre finanziato, ma oggi va diversamente. Stavolta la risposta a Netanyahu è arrivata per un raid in Libano, come se Daie fosse un sobborgo della Repubblica Islamica. Da qui si vede la mutazione. Soprattutto dopo la nomina di Ali Khamenei come guida suprema nell'89, il regime aveva scelto la pazienza strategica, incassando colpi, misurando reazioni, tenendo socchiusa la porta del negoziato, mentre costruiva il proprio progetto di potenza regionale. Negli ultimi anni però il cuscinetto degli alleati si è consumato. È crollata la Siria di Assad, Hezbollah libanese è stato colpito duramente da Israele, le milizie sciite irachene non hanno potuto portare il loro sostegno. Solo gli Houthi hanno conservato un peso vero nel Mar Rosso. Il secondo ciclo di guerra, quindi, ha costretto Teheran a cambiare passo. Vado più avanti. Nell'articolo, Teheran ha iniziato a giocare con quella che viene chiamata la tattica del matto, molto cara a Trump. Era lui fino ad ora a presentarsi come l'imprevedibile della partita, l'uomo che nessuno sapeva fin dove fosse disposto a spingersi. Ora quello schema sembra esserselo cucito addosso anche la Repubblica Islamica. Ogni giro di ritorsioni sale di un gradino, missili e droni vengono usati in modo da alimentare l'idea di un attore pronto a spingersi oltre il previsto, di un sistema capace di rimpiazzare rapidamente le perdite, affinare la precisione, colpire dove non era atteso. Dentro questo quadro il rapporto con i proxy non è più quello di ieri. Gli ayatollah non si limitano ad armare Hezbollah per usarlo come scudo, gli offrono un ombrello visibile proprio mentre l'esercito israeliano intensifica l'offensiva. Il disegno è ambizioso, concludono Olimpio e Privitera: ristabilire la deterrenza, dimostrare agli alleati che la casa madre non li lascia soli, costringere Israele e Stati Uniti ad accettare nuove regole non scritte e accreditare l'Iran come polo autonomo del nuovo mosaico di potenze. Ecco, così il cambio strategico dell'Iran. Vi dicevo dell'Ucraina, qui ad approfondire la questione è Lorenzo Cremonesi, a partire dall'uso che l'Ucraina sta facendo su territorio russo del supermissile Flamingo. Già da qualche mese è diventato lo spauracchio, scrive Cremonesi, delle raffinerie e delle basi militari russe. Ma per Zelensky e i suoi generali c'è un punto in particolare che dà un valore inestimabile alla nuova arma. È stata pensata, quasi del tutto disegnata e largamente costruita in Ucraina. È la conferma che il paese sta riuscendo non solo a resistere, ma anche a tenere testa al nemico russo.

0: Avevamo aperto la rassegna stampa citando il titolo del quotidiano Il Domani, mi segnala l'ottimo Giorgio Zanchini che ho fatto un errore, me ne scuso, e Emiliano Fittipaldi, il direttore del quotidiano, non più Stefano Feltrio. Davanti a me la prima pagina di Repubblica: gli Stati Uniti lanciano un nuovo attacco all'Iran. Trump: l'accordo era vicino, ma Teheran ci tratta come stupidi. Exit: colpiremo duro, esplosioni anche in zone vicino Hormuz. Dagli Ayatollah: no alla mediazione del Qatar. Jacopo Scaramuzzi, vaticanista di Repubblica, ci sta raccontando in questi giorni la visita apostolica di Papa Leone in Spagna e a Barcellona. Il pontefice, dopo la tappa a Madrid, poi andrà nelle Canarie. Leone: contro la guerra nella Sagrada Famiglia, i cristiani non la fanno. Scrive Scaramuzzi: anche la laica Barcellona si inchina alla Sagrada Famiglia. Non tutti l'hanno amata in passato e anche oggi una parte della città non accetta che per completare il progetto originale vengano buttate giù altre palazzine abitate. Ma ieri era un'altra storia. Leone XIV ha benedetto la Torre di Gesù Cristo, conclusa a febbraio, la più alta delle 18 guglie, che con i suoi 172,5 metri rende la chiesa del geniale architetto Antoni Gaudí la più alta del mondo. 120.000 persone hanno salutato lungo i viali il Papa, giunto all'appuntamento su una papa mobile scoperta. Non saranno i numeri di Madrid, ma era una distesa di folla che mostra come la Sagrada Famiglia, le sue guglie che sembrano castelli di sabbia, l'interno che ricorda una foresta, sia il simbolo di cui tutti i catalani sono orgogliosi. Carissimi, ha detto il Papa nel corso della messa, non possiamo credere in Gesù e fare guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Vi segnalo, sempre da Repubblica, un'intervista all'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Parla dell'inchiesta in corso: non sapevo nulla dei rapporti di Saccomanno, ma l'opera andrà avanti. Saccomanno è l'ex componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, vicino alla Lega, che secondo l'accusa ha contattato il magistrato contabile Miele per influire proprio sulla decisione della Corte dei Conti. Questa è l'ipotesi accusatoria. Peraltro Ciucci è intervenuto proprio ieri anche qui su Radio 1 a Zapping, era ospite di Giancarlo Loquenzi, lo ascoltiamo.
1: Una prima cosa che devo dire: Stretto di Messina con questa vicenda è assolutamente strana, non c'entra niente. Adesso tutto quello che è emerso deve essere verificato nel corso delle indagini, che sono soltanto praticamente all'inizio. Ma invece che concentrarsi sul fatto di per sé, sul fatto che questi tre personaggi, un magistrato contabile, no, abbiano svolto un'attività, un tentativo di corruzione perlomeno, si è utilizzato questo fatto come un assist per attaccare il progetto Ponte da un punto di vista ingegneristico, finanziario, ambientale.
0: Molti giornali, soprattutto giornali di centrodestra, tengono in apertura le parole di Giorgia Meloni ieri all'assemblea di Confcommercio. La premier ha posto il tema fiscale al centro dell'agenda del governo nei prossimi mesi, ha indicato come obiettivo dell'esecutivo quello

0: di ridurre le tasse al ceto medio. E allora su Libero la promessa di Giorgia, virgolette, mai una patrimoniale. Il Premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne, giù le imposte al ceto medio.
1: Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Vogliamo fare di più, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
0: Nel taglio alto sul Libero Fabio Rubini ci racconta come è andato il Consiglio federale della Lega che si è svolto ieri mattina a Roma. Sulla Lega, insomma, c'è molto da dire oggi, perché poi in serata c'è stata anche l'ospitata attesa di Roberto Vannacci da Lilli Gruber sulla 7. Ma comunque Rubini sul Libero: la Lega rivuole Salvini al Viminale, fumata grigia su Zaia e il partito. Le oltre tre ore di Consiglio federale della Lega, svoltosi ieri a Montecitorio, hanno fatto capire una cosa. Nel Carroccio c'è voglia di rilanciare la battaglia politica, ritornare a salire nel gradimento degli elettori. Anche i toni, a tratti decisamente forti, hanno comunque generato un dibattito definito dai più positivo. Il piano che si sta costruendo prevede due mosse, una interna al governo, una interna al partito. Partiamo dalla sfida più audace uscita ieri dal federale e che non ha nulla a che fare con possibili o probabili vice segretari, e la richiesta di portare a Meloni alleati per far tornare subito Matteo Salvini al Viminale. E sappiamo, insomma, quanto il tema sia caro al leader della Lega. Sulla Stampa l'apertura ci fa tornare ai temi fiscali che abbiamo toccato con l'intervento di Giorgia Meloni. Qui si tratta di un'intervista alla responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari. Perché il fisco è ingiusto? Questo è il titolo oggi della Stampa. Una intervista firmata da Alessandro Barbera. Cavallari: cosa non funziona nel fisco italiano? Il sistema, dice la presidente dell'UPB, sconta mali antichi. Negli anni c'è stata una stratificazione di misure, sia sul lato dell'IRPEF sia nei confronti delle imprese. Il governo Meloni ha varato riduzioni per i redditi medio-bassi, di per sé una cosa buona, ma ciò è avvenuto con modifiche che hanno reso la struttura delle imposte ancora più complicate. Le aliquote nominali sono 4, quelle effettive 7, il prelievo cambia in base al bonus o alla detrazione concessa. Così un passaggio dell'intervista a Lilia Cavallari sulla Stampa di questa mattina. Peraltro paginata della Stampa firmata da Arcangelo Rociola sul decreto, sui decreti del governo sull'intelligenza artificiale, rebus su dati biometrici, appalti aperti ai privati, approvati decreti attuativi, Piantedosi non sarà un grande fratello, sia il riconoscimento facciale in casi specifici, il nodo dei software. Comincia così il pezzo di Rociola. Il governo ha varato una normativa organica sull'intelligenza artificiale, due decreti che riguardano le attività di polizia, la scuola e il settore pubblico. È il primo pacchetto coerente sull'AI in risposta alla normativa europea. A guidarlo è un principio: l'AI deve servire la persona e non sostituire la responsabilità umana. L'uomo, sottolinea l'esecutivo, sarà sempre all'inizio e alla fine della catena di controllo. Non sarà un grande fratello, ha detto il ministro Piantedosi. L'identificazione biometrica in tempo reale è ammessa solo in casi eccezionali, mentre chi fornirà i sistemi di analisi e controllo, soprattutto quelli destinati al riconoscimento facciale e all'analisi biometrica, sarà deciso da una gara. Potranno partecipare sia soggetti pubblici che privati. Le norme stabiliscono requisiti stringenti, ha detto, rispondendo alla Stampa, il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Una scelta dettata dalla necessità di non entrare in contrasto col regolamento europeo. I requisiti specifici non sono ancora pubblici, ma il ruolo di questi sistemi è il cuore stesso della rivoluzione tecnologica voluta dall'esecutivo. Il Messaggero fa il titolo oggi su queste nuove regole del governo sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi. il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. La foto a centropagina è un'immagine di Achille Lauro, sogno olimpico ieri in 60.000 per Achille che canta con Venditti al Circo Massimo. La prima pagina del Giornale torna nella sua apertura sulle parole di Meloni, mai la patrimoniale, la Premier, non siamo la Repubblica delle Banane. Altri titoli. Intanto oggi inizia il mondiale, ore 21 via al maxi mondiale americano, il titolo della Gazzetta dello Sport, c'è tutto il mondo meno noi. L'immagine è quella di Leo Messi e poi gli altri campioni, gli altri big di questo mondiale. 15 buone ragioni, scrive nel suo fondo Luigi Garlando. Dai, togliete il cartello chiuso per lutto dal divano, un mondiale di calcio è comunque una festa anche senza di noi. 15 buone ragioni per seguirlo. Non ve le elenco tutte, non vi leggo tutto il fondo di Garlando, ma ne ho selezionate alcune. La prima, Messi contro CR7 non lo rivedremo più in un mondiale. La seconda, ogni pallone che toccheranno Yamal e Neymar rischia di finire al MoMA. E poi andando più avanti, l'Inghilterra, questa è un po' beffarda, l'Inghilterra come ogni volta dal 66 ha lasciato spazio in valigia per, virgolette, riportare a casa il calcio. Vediamo se anche a sto giro lo riempirà di souvenir. La nona ragione, la mette in quest'ordine Garlando, però insomma ci sta, se Mbappé segna nella terza finale mondiale diventa l'unico nella storia, neanche Pelé, perché insomma ce lo ricordiamo tutti, Mbappé ha segnato nell'ultimo mondiale, quello in Qatar contro l'Argentina, aveva segnato anche in Russia contro la Croazia, vediamo insomma se la sua Francia arriva di nuovo a una finale mondiale. Se lui dovesse segnare di nuovo, diventerebbe il primo a farlo per 3 volte nella storia. Vedremo, ci fermiamo per qualche istante, meteo onda verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Oggi avremo ampie schiarite sul nord-ovest, tuttavia dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci o isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord lungo i bacini occidentali. Debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie e su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.28, apriamo in A4 in Piemonte, è stato chiuso il tratto tra lo svincolo di Borgodale e la barriera di Rondissone in direzione Torino a causa di un incidente. Ci spostiamo in Lombardia, sempre in A4, tra Dalmine e Cavenago verso Milano si segnalano code per il traffico intenso. In A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento di Fiorenzuola d'Arda e Fidenza in direzione Bologna si registrano code di 2 km a causa di un incidente, il traffico scorre su sole 2 corsie. Sempre in A1, sulla variante di Valico, tra l'innesto con l'autosole e Badia, verso Bologna, presenti 4 km di coda per un incidente con 2 camion coinvolti. Andiamo in A14, tra Castel San Pietro Terme e Imola, in direzione Ancona, dove si segnala un veicolo in avaria. E concludiamo, tornando in A1, sul tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Orte, in direzione Firenze, attenzione alla guida per materiali dispersi sulla carreggiata. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: diretta alle 6:30 minuti o quasi. Dicevamo in apertura di puntata oggi come questa mattina i giornali si dividano sostanzialmente in due grandi gruppi, due scelte di apertura: da un lato il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran, la rappresaglia per l'elicottero Apache abbattuto qualche giorno fa, e poi le parole di Giorgia Meloni a Confcommercio, quelle mai la patrimoniale, che campeggia come apertura soprattutto nei giornali di centrodestra. Ad esempio, ce l'ho sotto mano in questo momento, sul Giornale diretto da Tommaso Cerno, le sfide del governo, Meloni mai la patrimoniale, la premier, non siamo la Repubblica delle banane. Abbiamo visto come alcune analisi sulla politica interna girino attorno alle questioni che riguardano la Lega in questo momento. Ieri c'è stata la riunione del Consiglio federale, c'è stato Roberto Vannacci ospite da Lilli Gruber sulla 7, era un appuntamento piuttosto atteso, sentiamo cosa ha detto.
5: Sono un politico, non mi definisco di estrema destra, mi definisco di destra autentica. Secondo me in una infrastruttura l'importante alla fine è farla. Se poi c'è qualcuno che deve pagare, paghi. Sempre stato coerente con quelli che sono stati i principi e i valori. La Lega fa la sovranista a giorni alterni, non fa per me. Se la Lega si presenta come promotrice della famiglia naturale e poi, poi invita i rappresentanti della comunità LGBTQ alle riunioni di partito, non è un problema di Vannacci, è un problema della Lega. Come mai il centrodestra è così titubante nei miei confronti oggi, ora, e ogni giorno c'è qualcuno che dice che non vuole Vannacci, ma gli andavo bene quando ero vice segretario della Lega.
0: Tommaso Cerno a questa ospitata televisiva dedica il suo editoriale di questa mattina e scrive tra le altre cose: Vannacci ha dimostrato che non parla all'elettorato di centrodestra, ma si candida ad essere il neogrillo dell'uno vale uno, calato dall'era del web a quella del pericolo islamista, dove famiglia e tradizione tornano parole d'ordine per molti più italiani di prima, tanto che i sondaggi già ci dicono che il grosso dei voti non viene da destra ma dagli indecisi e dagli ex 5 Stelle che hanno abbiurato l'accordo di Conte con Schlein. Non so come andranno le politiche, conclude Cerno, perché non sono una fattucchiera, ma scommetto che da oggi la sinistra ha in Vannacci un'arma più spuntata. Il titolo principale di Avvenire: la riforma della sanità, medici, eutanasia di una riforma, ma non si è trovata l'intesa sulla trasformazione in dipendenti di parte dei dottori. Sindacati soddisfatti. Lite nella maggioranza, Schillaci ritira il testo, ma avanti sulle case di comunità. La Verità pure sulla sanità: la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis, i connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l'anno per potersi curare in un ospedale della penisola. Ci può stare, dato che non versano qui le tasse, però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. La prima pagina del Sole 24 Ore di questa mattina, nel taglio alto: Iran, Trump vicino a ordinare altri attacchi, accordo, presi in giro. E poi l'immagine di Papa Leone a Barcellona: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, uccidere innocenti. Il titolo principale però è dedicato all'iperammortamento, via alle domande. Dalle 12 di domani è possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE. E sempre guardando a domani, l'immagine a centropagina del Sole 24 Ore ci porta alla società aerospaziale SpaceX di Elon Musk. Domani sarà quotata a Wall Street, SpaceX domanda da record per l'IPO del secolo al Nasdaq.

0: Nino Bonocore, scrivimi, era il 1990, torniamo sui quotidiani, sulle notizie, sull'approfondimento dei principali fatti del giorno, lo facciamo questa mattina con Ginevra Leganza, Il Foglio. Buongiorno Ginevra, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Parole di miele si intitola il tuo pezzo questa mattina sul Foglio. Ti concentri sull'inchiesta, sull'indagine, sull'ipotesi di corruzione per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Il pezzo comincia così: il dubbio è se Tommaso Miele, che è uno dei tre indagati, presunto corrotto, non fosse un magistrato particolare già da prima della vicenda. Perché? Che cosa hai raccolto?
1: Perché, accantonando ogni idea che ci possiamo fare sull'indagine in corso, che appunto un'indagine è di fatti tutti da accertare, che potrebbero essere veri o forse assurdi, non lo sappiamo, la vicenda di questa indagine apre diversi interrogativi, non soltanto sul ponte ma anche sulla magistratura contabile, sul funzionamento dei suoi organi di autogoverno. Cioè Tommaso Miele, che è stato il presidente aggiunto della Corte dei Conti, è stato per anni promosso dagli organi di autogoverno della Corte, e oggi il dibattito pubblico si concentra sull'ipotesi di corruzione, ma il dato che colpisce è che il presunto destinatario delle pressioni di cui stiamo parlando fosse un magistrato, Miele, arrivato ai vertici della magistratura contabile, considerato cioè idoneo a ricoprire le massime funzioni, pur avendo dimostrato in passato, nel corso di quegli anni, cioè una certa, come dire, intemperanza, chiamiamola così. Miele, lo abbiamo letto sui giornali, in quegli anni in cui veniva promosso twittava improperi, non li possiamo tanto ripetere, forse a quest'ora, all'indirizzo dell'ex premier Matteo Renzi, manifestava in maniera molto disinvolta il suo pensiero politico. Ovviamente, come ci hanno detto gli interlocutori, mi hanno detto gli interlocutori, le persone con cui ho parlato, i più importanti avvocati amministrativisti italiani, il professore Scoca, nella legittima e costituzionale manifestazione del proprio libero pensiero, esprimeva appunto quegli improperi. Resta il fatto però che non hanno inciso sulle promozioni, e forse pongono delle domande appunto sull'autogoverno della magistratura contabile. Queste parole di Miele, ovviamente il titolo era come sempre ironico. Pronto?
0: Certo, eccoci qui. A leggere le carte dicevo che finora sono note, Ginevra, il punto centrale sembra essere una presunta promessa di favori futuri, non un vantaggio concretamente ottenuto. E vengo a un altro passaggio del tuo pezzo che mi ha colpito, perché tu scrivi: il sospetto è che al di là di ogni ipotesi di corruzione l'indagine sia sul fatto non meno che sull'idea, cioè a processo c'è l'idea stessa del ponte.
1: Eh sì, è perché appunto, come scriviamo, la discussione dovrebbe essere su dati tecnici, diciamo anche scientifici, però sappiamo benissimo che cos'è il ponte, no? Ha un riverbero anche epico, mi verrebbe da dire, quindi la discussione poi diventa tutta politica, con questi fenomeni che vediamo di stop and go, come si dice, no? Di governi che cambiano, e quindi di ponte che diciamo si apre nelle sue possibilità rispetto ai cantieri, ai progetti, ai progettisti, poi si ferma perché appunto c'è anche un freno, non penso di dire niente di misconosciuto, molto politico, lo stiamo vedendo anche rispetto alle dichiarazioni politiche che ci sono a margine di questa indagine. Ci sono questi fenomeni di stop and go con dei danni che poi si ripercuotono sul pubblico erario, quindi sì, certo, un altro interrogativo che dovremmo porci è se non sia processo anche l'idea, però l'idea, appunto, sono
0: che peraltro
1: tutte domande.
0: È un'idea della Lega, e qui ti porto più
1: è
0: sulla
1: vessillo
0: politica.
1: Leghista.
0: Un vessillo leghista. E allora Ginevra, ieri peraltro, insomma, partito che è in mezzo ai marosi, ieri sembrava che il Consiglio federale dovesse ridisegnare gli equilibri interni con Zaia al vertice del rilancio del Nord, nuove vice segreterie, l'ipotesi persino si era scritto di una lega sul modello CDU-CSU, alla fine non è uscita nessuna nomina. E allora che cosa sta succedendo all'interno di quel partito, che cosa ha deciso davvero il federale di ieri, e insomma Salvini esce rafforzato o si prende solo tempo?
1: La Lega è, se possiamo dirla con un titolo cinematografico, è sull'orlo di una crisi di nervi, è in fibrillazione. Il ponte, come dici, è un vessillo ed è anche l'ennesimo guaio, perché c'è il fuggi-fuggi, lo abbiamo visto in queste ultime settimane in vista delle elezioni. C'è la contusione, anzi direi proprio frattura con i colonnelli leghisti, governatori, è una contusione, frattura risalente, di cui ieri si sono visti gli ultimi sviluppi, le ultime puntate. Ci sono i sondaggi in picchiata dopo la fuoriuscita di Vannacci, che ha usato, ed è questo poi il fatto, la colpa, no? Il carroccio come tassì. C'è forse una vice segretaria Sardone che se ne va in futuro nazionale, lei lo nega, però il chiacchiericcio monta. E poi c'è stato appunto ieri questo Consiglio federale con questa Lega sull'orlo di una crisi di nervi. Zaia vice segretario, forse sì, no, forse Fedriga, non si capisce ancora bene. Zaia, dicevi, chiede che ci siano due leghe, una a nord, una a sud. Sì. Sardone colpisce perché dice: non mi sono iscritta alla Lega Nord, mi sono iscritta alla Lega Salvini Premier, quindi c'è evidentemente una frattura. E poi soprattutto c'è un altro elemento, c'è questo sogno perduto del Viminale che ogni tanto riemerge perché poi in realtà, diciamolo, si vota tra 9 mesi, e la gestione della sicurezza in vista delle elezioni viene un po' così concepita come il Viminale viene un po' concepito come una cittadella, come un luogo da cui poi gestire appunto la campagna elettorale. La verità è che non si è deciso niente, che probabilmente la Lega è in uno dei momenti più non vorrei dire drammatici, ma nervosi, per tornare all'incipit di questa risposta della sua storia.
0: E dietro tutto questo c'è l'ombra di Vannacci. Prima citavi i sondaggi, sono abbastanza vicini nei sondaggi la Lega e Futuro Nazionale. Non so se ieri hai visto l'intervista televisiva del leader di Futuro Nazionale. A me è sembrata un'intervista piuttosto nervosa. Che impressione ne hai avuto?
1: Guarda, io ieri sinceramente ero a cena, ma quando chiuderò questa chiamata sarà la prima cosa che farò vedere. Però ho letto, insomma, ho letto alcuni stralci di questo scambio, ho letto che è stato uno scontro di altri tempi, o almeno così è stato definito. Io penso, ed era uno dei miei pensieri anche quando questa intervista è stata annunciata, che diciamo, questi dibattiti televisivi molto nervosi al generale Vannacci fanno molto bene, come bene hanno fatto prima che a lui, a tanti altri che hanno frequentato salotti televisivi in cui venivano insidiati e in cui si fortificavano. Penso che certi salotti ritemprino, e quindi vedo i sondaggi così, me l'immagino in salita.
0: Vedremo che sarà, se sarà effettivamente così, tanto insomma basta aspettare qualche giorno, qualche ora. Io ringrazio Ginevra Leganza per essere stata questa mattina con noi, ti auguro buona giornata, buon lavoro, anche buona visione a questo punto, visto che hai da recuperare il Vannacci pensiero di ieri sera. Io saluto e ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, la regia è di Mauro Convertito, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Come ogni mattina do la linea a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, i suoi consigli di lettura. Noi ci risentiamo domani mattina da Enrica Belli. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Il libro di oggi è Daedalus, ritratto dell'artista da giovane di James Joyce. Primo grande romanzo del sommo autore, racconta una storia quasi autobiografica. Il protagonista è Stephen Daedalus e il nome, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, il nome non è scelto a caso. Anche lui cerca di fuggire dal labirinto delle regole che gli vengono imposte. Nato nel 1882 a Dublino, in una Irlanda stretta tra il dominio della corona britannica e un clima religioso soffocante, James Joyce sviluppa fin da subito un rapporto complicato con la propria terra. Quando in questo paese è nata l'anima di un uomo, le vengono gettati reti per impedirle di fuggire. Poeta, narratore e drammaturgo, Joyce rompe le regole, cambia il modo di raccontare e piega la lingua alle sue esigenze. Nel libro lo stile cresce insieme al protagonista. All'inizio è semplice, quasi infantile, poi diventa sempre più complesso, come se la lingua stessa maturasse con lui. Stephen cresce in una famiglia irlandese benestante. Da bambino è sensibile, un po' spaesato, studia in un collegio di gesuiti, un ambiente rigido dove contano soprattutto discipline e religioni. Le punizioni sono dure, bacchettate sulle mani o sul fondo schiena, soprattutto per quelli che padre Dolan considera fannulloni. Un giorno tocca anche a Stephen, ma senza motivo. Durante la ricreazione gli si rompono gli occhiali e per questo viene dispensato dallo scrivere. Quando però padre Dolan entra in classe e vede il suo foglio bianco, lo prende per un fannullone e lo punisce duramente. I compagni lo spingono a denunciare l'ingiustizia. Stephen esita, cambia idea più volte. Alla fine però si fa forza, entra nell'ufficio del rettore e gli racconta l'accaduto. Il rettore lo rassicura che parlerà con padre Dolan per evitare altre punizioni. Lui è ancora un bambino, ma ha avuto il coraggio di denunciare un'ingiustizia. I compagni lo festeggiano come un eroe. È il suo primo atto di ribellione contro una religione ridotta a disciplina e punizione. Ma nel frattempo le condizioni economiche della sua famiglia peggiorano ed è costretto a lasciare la scuola privata e a tornare a Dublino, ma lì riesce comunque a terminare gli studi. Stephen cresce in fretta e quando arriva la scoperta del corpo e del desiderio, bloccato dalla timidezza con le sue coetanee, va con una prostituta, ma subito dopo è travolto dalla colpa. Egli aveva peccato mortalmente, non una sola, ma molte volte, e sapeva che, mentre già soltanto per il primo peccato era in pericolo di eterna dannazione, con ciascuno dei peccati successivi aveva moltiplicato la colpa e il castigo. Per lui né i giorni, né le opere, né i pensieri potevano espiare, poiché le fonti della grazia santificante avevano cessato di rinfrescargli l'anima. Al massimo, con un'elemosina data a un mendicante le cui benedizioni egli fuggiva, poteva sperare di propiziarsi fiaccamente qualche particella di grazia attuale, quanto alla sua devozione s'era perduta in un mare. A che giovava pregare quando sapeva che la sua anima anelava alla sua stessa distruzione? C'è una

Steven continua a frequentare gli ambienti religiosi. Un giorno rimane colpito da un sermone che descrive l'inferno per i peccatori. Si sente dannato, sporco. La sua vita cambia di nuovo. Per cancellare il suo passato si impone una disciplina durissima. Controlla ogni senso come se fosse un nemico. Ecco come. Nella mortificazione del tatto spendeva la più assidua ingegnosità d'inventiva. Non cambiava mai consciamente la posizione nel letto. Stava seduto nelle posture più scomode. Soffriva con pazienza ogni prurito e ogni dolore. Si teneva lontano dal fuoco. Rimaneva in ginocchio per tutta la durata della messa, eccetto i Vangeli. Non si asciugava parti del collo e della faccia in modo che l'aria potesse screpolarle. Tutte le volte che non stava dicendo il rosario, teneva le braccia rigide ai fianchi come un corridore, mai in tasca o dietro la schiena. Nonostante tutto, Daedalus non riesce a diventare perfetto. Il rettore, colpito dal suo cambiamento, gli propone di diventare prete. Steven però, dopo averci riflettuto, capisce che non è la sua strada. Tutte le costrizioni che si è imposto invece di avvicinarlo a Dio lo hanno svuotato per ritrovarsi nel dubbio. Entra all'università e lì capisce chi è davvero. Scopre anche il suo talento, il talento per la scrittura. E all'università stringe amicizia con gli altri ragazzi e soprattutto rimane turbato dalla visione di una ragazza sola e immobile e guarda verso il mare. L'immagine della ragazza gli era entrata nell'anima per sempre e nessuna parola aveva rotto il sacro silenzio della sua estasi. Quegli occhi lo avevano chiamato e la sua anima era balzata al richiamo. Vivere, errare, cadere, trionfare, ricreare la vita dalla vita. Un angelo selvaggio gli era apparso, l'angelo della giovinezza e della bellezza mortale, un messaggero dalle giuste corti della vita per spalancargli innanzi in un attimo d'estasi le porte di tutte le strade dell'errore e della gloria. Avanti, avanti, avanti! Il libro tocca anche temi politici. Joyce si sofferma su un ambiente soffocato, governato da patrizi che, come scrivi, pensavano soltanto a gradi dell'esercito e sovrintendenze di terre. E arriva a domandarsi come toccarli al cuore o gettare la propria ombra sulla fantasia delle figlie prima che quei villani rifatti le fecondassero in modo che potesse venire su una razza meno ignobile di quella.

Alla fine Steven prende la decisione di lasciare l'Irlanda per diventare artista e il romanzo si chiude con il suo diario che segna il passaggio definitivo verso l'indipendenza. E il lupus in fabula di Daedalus, il ritratto dell'artista da giovane, è l'arte come via di fuga. Fuga da regole, moralismi, ma anche dalle proprie paure e dalle inquietudini. Steven diventa davvero adulto quando capisce che può essere artista ed è lì che riesce a trasformare la sua ribellione in qualcosa di creativo. Tutto ciò che vive, i dubbi, i desideri, le crisi, diventa, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, materia per l'arte. Per questo Steven Daedalus deve fuggire e allontanarsi. E allontanarsi e fuggire dalla famiglia, dall'Irlanda e dai gesuiti. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Daedalus, ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, perché gli artisti nella loro sofferenza abitano il mondo dietro il mondo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Simone Pagani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. Trump a Teheran, accordo o andremo avanti. Dai Pasdaran missili contro le basi americane nel Golfo. Il Papa dalla Sagrada Famiglia a Barcellona, non si può credere in Gesù e fare la guerra. Oggi e domani Leone alle Canarie sulle rotte dei migranti. La Premier Meloni all'assemblea di Confcommercio, nessuna patrimoniale, noi le tasse vogliamo ridurle. Medici di famiglia e stop alla riforma. Intelligenza artificiale, dal governo pacchetto di regole per scuola, lavoro, polizia e in provincia di Alessandria arriva la prima assessora virtuale. Mondiali di calcio, si comincia stasera la cerimonia inaugurale allo stadio Azzeca, poi il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, diretta su Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco, ancora una notte di bombardamenti sull'Iran, attacchi condotti senza Israele, precisa Donald Trump, che poi avverte: se l'Iran non firma un accordo bombarderemo nuovamente, senza pietà. I Pasdaran rispondono con missili sulle basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania.
4: Colpiti radar e sistemi di difesa aerea vicino a Hormuz, ma anche un impianto petrolchimico sempre nel sud e altri obiettivi a ovest di Teheran. 49 missili americani Tomahawk in una sola notte. Diplomazia coercitiva, sintetizza il Pentagono, ore dopo che Donald Trump aveva ridimensionato il suo ottimismo sulle trattative e dichiarato: gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa, ci trattano da stupidi, ne pagheranno il prezzo. Come la notte precedente, i Pasdaran replicano con missili e droni verso basi statunitensi del Golfo e rivendicano d'aver danneggiato il centro di comando della base di Al-Azraq in Giordania, ma per ora non c'è conferma. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine dei suoi attacchi, Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Bugie, secondo Tehran, è solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Su Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Il gioco delle parti va avanti, ma intanto i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran senza progressi nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR1.
3: La campagna di Israele contro Teheran non è finita, così il ministro della difesa israeliano Katz. Lo Stato ebraico intanto dirama un nuovo allarme per il lancio di razzi di Hezbollah dal Libano, dove non si fermano gli attacchi israeliani. Oltre 3.600 i morti dal 2 marzo, secondo il governo di Beirut. La guerra in Ucraina, proseguono i raid sui due fronti. A Krasnodar in Russia, incendio in una raffineria colpita da droni. Alcuni detriti, secondo le autorità locali, hanno colpito un condominio, due i feriti. La diplomazia di Mosca intanto torna ad attaccare le istituzioni italiane. Ci sentiamo spesso accusati, la Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi, afferma l'ambasciatore di Mosca nel nostro paese, Paramanov. Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli date alle fiamme dai dimostranti. Nel mirino finiscono le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage, altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Papa Leone da Barcellona, che il pontefice lascerà questa mattina per raggiungere le Isole Canarie, ultima tappa sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella città catalana ieri la visita in un penitenziario, all'abbazia di Montserrat, e in serata la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione dell'ultima torre.
5: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
6: Non possiamo creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús
0: y abbandonare a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
5: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: In Italia l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio, centrale il tema tasse.
6: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
7: Giorgia Meloni rivendica la postura del governo. L'Italia non è la Repubblica delle banane, dice. Conferma obiettivo dell'esecutivo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio. Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier ha definito incoraggianti e sui social rilancia i numeri della produzione industriale 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma Giorgia Meloni, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Presidente del Consiglio. Il tema sarà sul tavolo del G7 dei leader subito dopo il Consiglio europeo, che si concentrerà sul sostegno all'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente. La Premier stamattina sui dossier riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
3: Lo sentivamo, la produzione industriale accelera secondo gli ultimi dati Istat, su base mensile ma anche nella media trimestrale, più 0,2%, e nel confronto con lo scorso anno.
8: Il caro petrolio pesa ma non rallenta la Fabbrica Italia, che ad aprile secondo l'Istat è aumentata dell'1,2% rispetto a un anno prima. E che non siamo un paese in declino lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio, che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia, Carlo Sangalli.
9: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
8: I problemi non mancano per il presidente di Confcommercio, bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia, ancora Sangalli.
9: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
8: Amalia Carosi, GR1.
3: Lavoro con 137 sì e 73 no, primo via libera con la fiducia della Camera al decreto primo maggio, che ora arriva blindato al Senato per l'approvazione definitiva. Tra le novità introdotte, il giusto salario. Per individuarlo si farà riferimento al trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci retributive e che sarà definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Salario che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere ai bonus per le assunzioni. In arrivo anche misure per contrastare il caporalato digitale. E sui temi economici, oltre che sull'inchiesta per corruzione che riguarda la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, si accende il confronto tra i partiti. Primo tema di discussione proprio il sì di Montecitorio al decreto lavoro.
10: Fratelli d'Italia rivendica il salario giusto come strumento contro il lavoro povero. Marta Schifone.
11: L'equazione tra lavoro povero e salario minimo non regge, perché i working poor non sono dati dalla retribuzione oraria bassa.
10: L'Italia deve ricominciare a crescere, dice la segretaria del PD, Elly Schlein. Per i Dem il governo non investe nelle politiche del lavoro, tutela solo i ricchi e non dà risposte a famiglie e imprese. I salari sono diminuiti. Giuseppe Conte, 5 Stelle.
12: Oggi abbiamo l'urgenza di recuperare risorse dall'industria delle armi, dalla tassa sugli extra profitti delle banche, questi utili straordinari che sono al di fuori di una regolamentazione ordinaria del mercato.
10: Il progetto del ponte sullo Stretto deve andare avanti, evidenzia Antonio Tajani da Forza Italia, che chiede di non strumentalizzare l'inchiesta. Stessa linea per la Lega, che riunisce il Consiglio federale. Nessuna scissione, puntualizzano. La Lega è una sola. PD, AVS e 5 Stelle parlano di fallimento del governo, chiedono di fermare l'opera e la Premier in Parlamento. Si usino dicono i 13 miliardi per gli italiani. Carla Macrellino, GR1.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi in tema di intelligenza artificiale. Si interviene su polizia, pubblica amministrazione, sanità, professioni, scuola. Qui l'IA diventa argomento di educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione da 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, sottolinea come l'Italia sia la prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva, tramite decreto legge, l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Il testo in lavorazione era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci. Il titolare dell'economia, Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del Consiglio di amministrazione a carico del Ministero non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento riguardo le nomine.
13: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
3: Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della Vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo la quale il ministro dell'Economia sulle nomine sbaglia perché, dice, l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Arriveranno entro 90 giorni le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di essere l'assassino di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023 a Rimini. La procura intanto ha già annunciato ricorso in appello.
14: Le testimonianze, oltre un centinaio, ascoltate in 9 mesi di processo, tutto dovrà essere rianalizzato per trovare l'assassino di Pierina Paganelli. I sospetti della procura continuano a ricadere su Luis da Silva, scarcerato dopo quasi 2 anni di detenzione preventiva. Le prove contro di lui non hanno convinto la corte, per sua moglie Valeria Bartolucci è la fine di un calvario.
15: La verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare, ma arriva.
14: I suoi avvocati, che in aula hanno citato la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiedono di approfondire le indagini su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora della vittima e amante di Da Silva. Fu lei a ritrovare il corpo e a finire indagata per favoreggiamento, prima di trasformarsi 1 anno e mezzo dopo nella grande accusatrice, raccontando di aver trovato quella mattina l'imputato all'interno del garage. Da Silva le avrebbe anche dato una versione concordata da fornire alla polizia. Per gli inquirenti avrebbe ucciso Pierina perché lei aveva scoperto la loro relazione, ma sul corpo e sui vestiti della vittima non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
3: Intelligenza artificiale protagonista di un esperimento amministrativo. In provincia di Alessandria, ad Acqui Terme, arriva la prima assessora virtuale d'Italia.
16: Acqui Terme sarà il primo comune italiano ad avere un'assessora generata dall'intelligenza artificiale. Il suo nome è Eva, come la prima donna, e il suo cognome Staziella rinvia alle origini della cittadina piemontese che contribuirà a governare con questo esperimento amministrativo che non ha precedenti. Si tratta di un progetto pilota di studio e di ricerca. Naturalmente la sua nomina non ha efficacia giuridica, ma Eva metterà i suoi algoritmi al servizio della giunta, come spiega il sindaco Danilo Rapetti, che l'ha ideata.
17: Ci sarà sempre una forma di vigilanza da parte o mia personale o comunque dei funzionari del comune, però l'assessore, tra virgolette, virtuale, parteciperà alle giunte, ascolterà, potrà dire la sua. Formalmente caricate sulla segreteria del sindaco, potrebbe anche presentare qualche delibera.
16: In ogni caso, per evitare brutte sorprese, il primo cittadino ha già messo le cose in chiaro, chiedendo ad Eva come si comporterà nel caso di divergenze su temi importanti.
17: Lei ha risposto che se si trovasse d'accordo con me lo direbbe apertamente, cercherebbe di convincermi e poi alla fine la decisione della mia, ma se proprio fosse in totale disaccordo si diventerebbe.
16: Daniele Morgera, GR1.
3: Inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione. Calcio, ci siamo, al via stasera, i mondiali in America.
18: Parola al campo, dopo le tante polemiche tra caro biglietti, lunghe perquisizioni ai controlli e visti negati dagli Stati Uniti, come nel caso dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto alla frontiera a Miami dopo 11 ore di interrogatorio e accolto ieri da eroe al ritorno in patria. Ma stasera si comincia, nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale, canterà anche Andrea Bocelli, e poi alle 21, ora italiana, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima di 104 partite, da oggi alla finale del 19 luglio, nella rassegna ridata per la prima volta ospitata da tre nazioni e con 48 squadre partecipanti, senza però ancora una volta l'Italia. Attenzione anche all'incognita meteo, visto che l'allarme fulmini può portare alla sospensione o al rinvio delle partite, è successo ieri sera ad Orlando, dove l'amichevole fra Inghilterra e Costa Rica è slittata di un'ora a causa di un temporale. Jacopo Barlotti, GR1.
3: E anche di mondiali si parlerà oggi a Radio Anch'io, dopo i GR regionali, con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Sono le 7:15, restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
18: Ieri sera ad Orlando, dove l'amichevole fra Inghilterra e Costa Rica è slittata di un'ora a causa di un temporale. Jacopo Barlotti, GR1.
3: E anche di mondiali si parlerà oggi a Radio Anch'io, dopo i GR regionali, con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Sono le 7:15, restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.

0: fino al 19 luglio ogni giorno radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Lazio.
10: Non si ferma la strage sulle strade del Lazio, 4 morti in 2 giorni, l'ultima vittima un 50enne sulla via Morolense, sulla Sora Vezzano un altro incidente è costato la vita ad un imprenditore, 2 operai stavano rientrando dopo una giornata in cantiere. Antisemitismo, indagato un 52enne che negava la Shoah, messaggi postati sui social su delega della Procura di Roma, perquisizione dei carabinieri del Rossa a Pomezia. Grande serata di musica allo Stadio Olimpico, in 60.000 per assistere al concerto show di Achille Lauro, sul palco ospite Antonello Venditti. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Non si ferma la strage sulle strade della regione. 4 le vittime in poche ore nel Frusinate, un 50enne sulla via Morolense e 3 morti in un incidente sulla superstrada Sora Avezzano.
11: È un 50enne di Veroli l'ultima vittima della strada in provincia di Frosinone, funestata da 4 decessi in 2 diversi incidenti mortali in poche ore. Erano le 6:30 circa di ieri mattina quando sulla via Morolense si sono scontrati il veicolo guidato da Clavio Maramao, 60 anni, che stava recandosi al lavoro, ed un auto articolato con rimorchio. La vittima faceva l'autotrasportatore.
12: La persona sicuramente, un padre, un genitore comunque vada dedito alla famiglia, al lavoro, come del resto tutti quanti, per cercare di vivere una vita dignitosa, non per chissà per fare le cose. Però purtroppo ancora si continua a morire sul posto di lavoro.
11: La sera prima, intorno alle 18, avevano perso la vita 3 persone in un altro gravissimo incidente accaduto sulla Sora Avezzano. Le vittime sono un imprenditore edile, Dario Persichetti, 65 anni, residente a Monte San Giovanni Campano, un dipendente di 29 che era alla guida ed un operaio di 39 anni.
13: Una vita sempre a lavorare per la famiglia è tutto, e questo porta anche un grande dispiacere a tutta la popolazione.
11: L'autista del camion, 57 anni, di Raiano in provincia dell'Aquila, non è in pericolo di vita. Dei casi si occupano i carabinieri del maggiore Domenico Cavallo della compagnia di Sora, coordinati dalla procura di Cassino. Sara Verta, TGR Lazio.
10: Una donna di 40 anni denuncia di essere stata violentata in un ricovero di Fortuna ad Ostia Antica.

0: che è indagine in corso su un 46enne già noto alle forze dell'ordine.
1: Ha denunciato di essere stata indotta ad assumere alcolici e violentata da un amico in una baracca ad Ostia Antica. La vittima è una donna di 40 anni. Il fatto sarebbe accaduto in un ricovero di fortuna tra le Sterpaglie in via Gastone Maspero la notte dell'8 giugno. Sull'episodio stanno svolgendo accertamenti gli agenti del commissariato Lido. Il presunto aggressore è un 46enne cittadino rumeno ed è risultato avere precedenti per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Lui e la vittima si conoscevano da tempo. È stata la stessa donna, nonostante le difficoltà fisiche e motorie in cui si trovava, in evidente condizione di fragilità, a chiamare il 112. Gli agenti l'hanno trovata addolorante e in stato confusionale. È stata portata all'ospedale Grassi di Ostia e le è stato applicato il codice rosa, il percorso di assistenza per le vittime di violenza, cure mediche immediate, supporto psicologico, attivazione di una rete specializzata in ambienti dedicati e protetti. E lei stessa ha presentato denuncia contro il presunto aggressore, Marco Curatolo, TGR Lazio.
0: Resta avvolta nel mistero la scomparsa di due sorelle di Minturno di 16 e 12 anni, Alicia e Sara, da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Secondo i carabinieri, le ragazze si sarebbero allontanate nella notte uscendo da una finestra. Il padre è convinto che qualcuno le abbia aiutate e ha presentato denuncia. Le ricerche sono state estese anche al sud pontino. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha ribadito la preoccupazione dell'intera comunità e ha rivolto un appello a chiunque possa avere informazioni. Anche la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, sta seguendo il caso. Propaganda antisemita e apologia del nazismo sui social. Un 52enne di Pomezia indagato dalla Procura di Roma.
2: Distruggeremo gli ebrei, l'olocausto è un'invenzione e ancora l'invito a lanciare armi nucleari contro Israele e gli Stati Uniti. Era questo il tenore dei messaggi che un uomo di 52 anni diffondeva quotidianamente sui social network. L'uomo, residente a Pomezia, è ora indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. I carabinieri del ROS hanno fatto scattare una perquisizione personale, domiciliare e informatica nella sua abitazione. L'indagine è nata dal costante monitoraggio del web da parte delle forze dell'ordine, concentrato sugli ambienti suprematisti e neonazisti online. Secondo gli inquirenti del Dipartimento Antiterrorismo della Procura, il 52enne era il gestore esclusivo di diversi profili utilizzati per fare apologia del fascismo, esaltare il Terzo Reich e inneggiare ad Adolf Hitler. All'uomo la Procura ha contestato anche l'aggravante della negazione e della grave minimizzazione della Shoah. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
0: Lo scorso anno nel Lazio il PIL in crescita per l'export, Giubileo e PNRR. La tendenza ora rallenta, il report di Banca Italia.
3: Le curve si schiacciano, la crescita economica del Lazio si appiattisce. Banca d'Italia ne delinea il profilo partendo dalla ricchezza complessiva. Il PIL cresce dello 0,6%, meglio della media nazionale, ma dimezzando il segno positivo di due anni fa. Antonella Magliocco, direttrice della sede di Roma della Banca d'Italia.
4: Diminuisce sicuramente l'industria e c'è un calo, avvertiamo un calo nell'agricoltura. Registriamo invece un aumento nei servizi.
3: Spinge l'industria legata all'export, il quasi 10% in più si gonfia del traino in doppia cifra del farmaceutico. Sui consumi interni pesa il fattore Giubileo. La spesa degli stranieri è cresciuta quasi del 20%, incrementando i consumi interni. Gli effetti si vedono anche sulla disoccupazione. Gli over 50 la spingono al 5,5%, ma crescono gli inattivi, mentre i cittadini in povertà si attestano al 6%. Qui entrano in ballo le retribuzioni. Il recupero recente dell'1% reale non compensa il calo del 7,7% tra 2008 e 2023. Marco Gallo, capo della divisione ricerca economica dalla sede di Roma della Banca d'Italia.
5: Metà di questa riduzione è legata alla riduzione della retribuzione oraria e metà a una riduzione del tempo di lavoro.
3: Inflazione, guerra e dazi, con le spinte in corso anche per quest'anno, sono state tenute a freno, dicono da Banca d'Italia, dagli investimenti pubblici. Si prevede che l'onda lunga di Giubileo e PNRR, con i suoi 18 miliardi non ancora tutti spesi, possa ancora far sentire i suoi effetti sulle imprese, non solo edili, del Lazio. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
0: Lo sport basket, la Virtus Roma si riscatta e pareggia i conti aggiudicandosi gara 2 della finale play-off per la promozione in Serie A2.
6: soffre, lotta e alla fine si impone. La Virtus Roma vince al Palatiziano gara 2 della finale promozione del campionato di Serie B nazionale, battendo Montecatini 66-61. Ora la serie è di nuovo in parità 1-1, ma i capitolini dovranno giocare due gare consecutive in trasferta in Toscana. La partenza è da incubo: nei primi 5 minuti gli uomini di coach McCarci non riescono a segnare nemmeno un punto. Montecatini sembra prendere il via e sembra anche ripetersi il copione di lunedì scorso con gli ospiti sempre davanti. Così è fino all'ultimo quarto. A quel punto Visintin sale in cattedra, guida i suoi con 21 punti e insieme alle bombe da tre di Battistini, 8 punti a referto e 8 rimbalzi, porta i romani in vantaggio fino alla fine. Il punteggio 66-61 racconta di una gara comunque punto a punto davanti ai 3300 del Palazzetto dello Sport, che non hanno mai smesso di incitare i capitolini. Sabato e lunedì prossimi si giocheranno a Montecatini gara 3 e 4. Poi, in caso di nuova parità, si concluderà la serie a Roma, ancora al Palazzetto Tiziano, mercoledì 18, l'eventuale bella, una promozione tutta da vivere. Davide Fiorani, TGR Lazio.
0: Un aggiornamento sulla viabilità, Michele Guidi, dei servizi di RAI Pubblica Utilità.
7: A Roma dalle 14, chiusura di via Vittorio Veneto tra Largo Fellini e via Ludovisi per la tappa romana della Mille Miglia, coinvolte anche viale San Paolo del Brasile, via Fiorello La Guardia e piazzale Flaminio. Previste forti ripercussioni al traffico fino a 00:30. Dalle 12 alle 18, possibili difficoltà di circolazione in via Molise nelle vicinanze del Ministero delle Imprese per una manifestazione. E infine alle 16, cerimonie in piazza Venezia all'altare della Patria, possibili chiusure temporanee nell'area.
0: Le previsioni del tempo con Meteo.
8: Il transito di una perturbazione sull'Italia determinerà nella giornata odierna più nubi sulla nostra regione, con possibilità anche di piovaschi attesi con maggiore probabilità nel Viterbese e nel Reatino. Questa temporanea e breve pausa dalla fase stabile che negli ultimi giorni ha interessato la regione sarà accompagnata anche da un calo termico, con temperature che oggi difficilmente supereranno i 27-28 gradi. La ventilazione, dapprima occidentale poi di maestrale, sarà fino a moderata con raffiche di vento fino a forti, mentre il moto ondoso sarà in lenta ma progressiva attenuazione, con mare da molto mosso a mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: Concerto monumentale di Achille Lauro ieri sera allo Stadio Olimpico, con una sorpresa alla presenza sul palco di Antonello Venditti.
9: Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso.
10: Si è trasformato in una grande festa la prima volta di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, da tempo sold out. Davanti a 60.000 spettatori, l'artista romano ha conquistato il palco della sua città con uno show monumentale, costruito come un viaggio attraverso tutte le tappe della sua carriera. E live non poteva che cominciare con la sua dedica d'amore per Roma, con il brano Amor.

0: diverse anime artistiche di Lauro, dai primi successi fino ai brani più recenti, in una produzione spettacolare pensata come un'opera teatrale in più capitoli, un racconto che ha messo al centro la continua trasformazione dell'artista e il forte legame con Roma, città che da sempre ispira il suo immaginario creativo. Tra i momenti più emozionanti della serata, l'arrivo sul palco a sorpresa di Antonello Venditti. I due artisti hanno regalato al pubblico la prima esecuzione dal vivo della nuova versione di Che tesoro che sei, in uscita proprio oggi, in un incontro simbolico tra due generazioni unite dall'amore per la capitale, e poi un'emozionante notte prima degli esami al pianoforte. Con il concerto all'Olimpico, Achille Lauro ha confermato il successo del suo debutto negli stadi, un percorso che si concluderà il 15 giugno a San Siro, a Milano, e lo sguardo è già rivolto al futuro, il tour negli stadi 2027 Per sempre noi, con la data romana del 30 giugno che ha annunciato Lauro è già sold out a oltre un anno dall'evento. Di qui una sorpresa, l'aggiunta di una seconda data all'Olimpico il 1 luglio 2027, un traguardo che conferma la forza di chi con determinazione ha creduto nei propri sogni come Lauro. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: È tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
13: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: Sono le 7.32 di giovedì 11 giugno 2026, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Quattro domande per voi ascoltatrici, ascoltatori e naturalmente per i nostri ospiti. Si va purtroppo verso la guerra totale in Iran e poi che succede nella Lega? C'è poi un'altra domanda laterale, diciamo, rispetto al programma di stamattina, ma crediamo importante perché sarà con noi il ministro Urso, a proposito della missione Artemis 3, dove ci sarà l'unico non americano, cioè Luca Parmitano. Ecco, che cosa guadagna il sistema Italia, l'industria italiana da quella missione? E infine, stasera cominciano i mondiali di calcio. Che mondiali saranno? Troppo elitari, troppo commerciali? 335-699-2949, abbiamo pensato di aprire comunque con l'Iran perché è stata un'altra notte di duri scontri, duri scambi, nuovo attacco americano, risposta iraniana attraverso i droni. Partiamo dalle voci di Trump e di Esmail Baghei, che è il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran, e poi sarà con noi la professoressa Melkangi.
15: But we hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today.
16: Abbiamo colpito

0: Duramente gli iraniani ieri e colpiremo duramente anche oggi. L'accordo è già negoziato, vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, ma devono firmare un pezzo di carta e invece ci incischiano, perdono tempo. Non accetto appunto che questo tempo che abbiamo concesso in più per i negoziati sia sprecato. L'Iran pagherà un prezzo per averci messo troppo a negoziare un'intesa.
1: Non esiterà un istante a rispondere a eventuali nuovi attacchi ogni volta che lo riterrà necessario. I messaggi contraddittori provenienti dagli Stati Uniti e le ripetute violazioni del cessate il fuoco hanno danneggiato il processo diplomatico.
2: In tutta franchezza è difficile capire cosa stia accadendo e verso dove si stia andando. Oggi sulla stampa di Torino c'è un editoriale di Alessia Melcangi che insegna storia contemporanea nel Nord Africa e del Medio Oriente. Alla Sapienza di Roma, The Donald e i Pasdarani, i bluff dietro le minacce. Professoressa Melcangi, grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: È molto difficile capire quello che sta accadendo, se siano dei bluff o se, come teme Guterres, segretario generale dell'ONU, si vada verso la guerra, un ritorno della guerra totale. Lei che crede?
3: È molto difficile, è vero, siamo in una situazione di totale confusione, anche perché le dichiarazioni che arrivano sono contraddittorie. Trump parla di accordo quasi raggiunto e nel frattempo bombarda. È evidente e chiaro che il presidente americano voglia arrivare a una tregua, a una firma di un accordo il prima possibile, costringendo l'avversario appunto a firmare. Purtroppo l'avversario ha capito di essere in una posizione di vantaggio e di avere in mano una grande arma, che è quella di Hormuz, e che può mettere ormai in atto in qualsiasi momento, tant'è vero che la dichiarazione immediata è stata: chiudiamo lo stretto a qualsiasi nave che possa passare. Quindi la minaccia non è soltanto militare, ma ovviamente economica e energetica, lo sappiamo noi benissimo, e questo ovviamente pone l'Iran nella condizione di poter trattare anche sulle minacce concrete e militari di Trump. Da questo punto in poi ovviamente ciò che avverrà è assolutamente incomprensibile ora, ma ovviamente ci porta a temere il peggio.
2: Altro tema importante: il ruolo di Israele in questa partita.
3: Il ruolo di Israele è fondamentale nella misura in cui Israele ora opera in Libano, e il Libano è una chiave di volta importante per l'Iran, in quanto vi è la milizia islamista di Hezbollah, che fa parte della rete proxy creata dall'Iran. L'Iran l'ha posto come condizione: cessazione delle ostilità ovunque. Israele dal canto suo non vuole completare ora questo tipo di aggressione, perché vuole spingersi quanto più in profondità, con l'obiettivo probabile di occupare la parte sud del Libano, e non ha poi interesse, in vista delle elezioni Netanyahu, a tornare a una situazione di pace. Quindi ancora una volta si verifica la condizione di tre personaggi, tre attori: Stati Uniti, Iran e Israele, con tre obiettivi completamente divergenti. Trovare ovviamente la quadra in questa situazione è impossibile, è complicatissimo.
2: Grazie davvero anche per, diciamo, l'analisi che ha elementi di sconforto, ma sono quelli che colpiscono un po' tutti gli ascoltatori, gli ascoltatrici, coloro che ci stanno scrivendo. Grazie davvero, dicevo, ad Alessia Melcangi per la spiegazione che ci ha dato di quello che è accaduto nelle ultime ore, probabilmente temiamo accadrà anche nelle prossime. Dicevamo, il secondo quesito, il secondo nodo che vorremmo provare ad affrontare stamane a Radio Anch'io, molto trattato dai giornali, e vi cito soltanto qualche articolo, Corriere della Sera, Lega, clima teso e scelte rinviate, il punto comune Salvini al Viminale, offensiva dei governatori al vertice della Lega, questa è Repubblica, polveriera Lega, questa è La Stampa, e poi domani Salvini e i moicani sovranisti isolati, i nordisti di Zaia rivogliono la Lega, e poi disegno diverso Il Giornale, Lega trovata la quadra, Salvini e i quattro vici, e c'è Zaia. Su questo sentiamo le voci di Salvini, Vannacci e Zaia.
4: Al federale è convocato per l'approvazione del bilancio come da norma. Io sto lavorando da mesi leggendo numeri, dati, vittorie, sconfitte, e quindi nelle prossime settimane sistemeremo quello che va sistemato. Evidentemente è un percorso lungo, il nostro obiettivo è vincere le politiche dell'anno prossimo.
5: Sono un politico, non mi definisco di estrema destra, mi definisco di destra autentica. Secondo me in una infrastruttura l'importante alla fine è farla. se poi c'è qualcuno che deve pagare, paghi. È sempre stato coerente con quelli che sono stati i principi e i valori. La Lega fa la sovranista a giorni alterni, non fa per me. Se la Lega si presenta come promotrice della famiglia naturale e poi, poi invita i rappresentanti della comunità LGBTQ alle riunioni di partito, non è un problema di Vannacci, è un problema della Lega. Come mai il centrodestra è così titubante nei miei confronti oggi, ora, e ogni giorno c'è qualcuno che dice che non vuole Vannacci, ma gli andavo bene quando ero vice segretario della Lega.
6: Non esistono due Leghe, non sono mai esistite due Leghe, la Lega è una sola. Carducci, quando gli hanno chiesto di fare un tema su sua mamma, era bambino, scrisse mia madre, punto e basta. E noi abbiamo fatto un bellissimo federale, tutti hanno potuto esporre le proprie idee e penso che sia stato anche costruttivo, visto e considerato che poi molti interventi sono stati assolutamente in linea con l'idea di essere vicini ai cittadini. E si va in questa direzione e poi ci rincontreremo ancora.
7: Mancato Vannacci in questo federale.
6: Ma noi non viviamo di nostalgia.
2: 739-335-699-2949. La questione Vannacci, non voglio dire che sia centrale, ma obiettivamente è stata al centro dell'attenzione nei giorni scorsi. Ieri sera qualcuno di voi l'avrà visto da Lilli Gruber, ha toccato spesso ovviamente la questione del rapporto con la Lega, era il vice segretario della Lega stessa. Stamane Libero, il quotidiano, titola così: la Lega rivuole Salvini al Viminale, fumata grigia su Zaia e il partito. Un articolo di Fabio Rubini su Libero, scrive Elisa Calessi, che è anche inviata di Porta a Porta. Elisa, buongiorno, grazie per essere con noi.
8: Buongiorno a te, chi ci ascolta.
2: Che succede nella Lega? Cioè, non è semplicissimo da spiegare, anche in questo caso forse più semplice della guerra iraniano-americana, però aiutiamo chi ci sta ascoltando a capire quali sono i problemi sul tappeto.
8: Allora, i problemi sono, uno, l'hai citato tu, Vannacci, che ovviamente diciamo insidia il consenso non solo della Lega, ma diciamo del centrodestra in generale, però la Lega lo soffre. E questo è il primo problema. Diciamo, l'altro problema sono il governo, i contenuti, no? Perché la Lega lamenta diciamo una poca attenzione sulle battaglie identitarie della Lega, per cui ieri sostanzialmente si sono decise due cose, iniziative, come scriviamo noi oggi su Libero: una che riguarda il governo, una che riguarda invece, diciamo, più l'interno della Lega. Quella del governo, la citavi tu prima nei titoli, è l'idea di riportare Salvini al Viminale.
2: Scusa Elisa, ma adesso... il povero Piantedosi?
8: Povero Piantedosi, dice, allora, intanto Piantedosi era stato indicato dalla Lega, sì. Quindi comunque, diciamo, nel momento in cui la Lega dice preferiamo Salvini, cioè non ci sarebbe un cambio di equilibrio politico da un certo punto di vista. Certo, è vero che Piantedosi è lì e quindi, insomma, bisognerà anche spiegarlo e dare una spiegazione, però insomma vedremo poi come finisce, anche perché bisogna che sia d'accordo anche la Meloni. Però insomma la richiesta è quella di riportare Salvini al Viminale per cercare in questo modo di far contare di più la Lega sui temi più suoi, che sono la sicurezza, il controllo dell'immigrazione, insomma questi temi qui. Ieri al federale se ne è parlato, dicendo insomma in questo ultimo anno, che anche meno, che ci separa dalle elezioni, è necessario far vedere ai nostri elettori che nel governo incidiamo di più. Cioè si è lamentato il fatto che, a detta di alcuni, la Lega non farebbe abbastanza sentire la sua forza, la sua identità all'interno del governo, e Salvini al Viminale, quindi in un luogo in cui può far sentire di più la forza delle battaglie della Lega, viene considerato un punto di svolta. L'altro punto invece è interno alla Lega. L'idea è di ripensare l'organigramma della Lega, valorizzando di più gli amministratori, i sindaci, ma soprattutto i governatori. Si è citato Zaia, Fedriga. L'idea di far emergere volti nuovi, tra virgolette, perché in realtà insomma Zaia, Fedriga li conosciamo da anni, però magari a livello nazionale sono stati spesi meno. Ecco, l'idea è di far vedere una Lega che non è solo Salvini, ma che è anche espressione
2: soltanto
8: di questi territori.
2: Elisa, spieghiamo a chi ci sta ascoltando, poi ci sta ascoltando anche il professor Biorcio, dal quale andremo tra pochissimo. Bisogna vedere se Zaia accetterà il ruolo, diciamo, di vice segretario in qualche modo sorvegliato, oppure aspetterà il logoramento di Salvini, un risultato Modesto all'elezione per prendere lui la guida della Lega.
8: Ma oddio, guarda, le due cose poi non potrebbero anche non essere alternative, nel senso potrebbe adesso iniziare a fare il vice o comunque a incominciare ad avere un ruolo nazionale dentro la Lega di maggiore visibilità. E poi, insomma, poi tieni conto che il congresso però della Lega ci sarà fra un bel po', perché ieri ne parlavo alla Camera con un po' di leghisti, credo che sia addirittura nel 29, perché c'è stato, credo l'anno scorso, e quindi il segretario dura in carica 4 anni, quindi a meno che non venga sfiduciato Salvini, per il congresso bisogna aspettare.
2: Infatti
8: ancora parecchio.
2: Infatti si parlava di un congresso non elettivo, no? Questa cosa, creatura strana.
8: Sì, potrebbe essere, però insomma mi sembra che a quanto sentivo ieri dai partecipanti, un po' tutti erano d'accordo sull'idea di valorizzare diciamo le espressioni del territorio, i governatori, anche perché sono quelli che oggettivamente hanno dimostrato di avere un consenso personale anche molto forte. E quindi siccome la Lega proprio nasce come partito del territorio, si dice insomma valorizziamoli di più.
2: Molto chiaro quello che ci ha detto Elisa Calessi, collega di Libero. Che cosa sostengono e ci scrivono gli ascoltatori e che vi leggo? Suppongo, allora, il problema della Lega, io, così come arrivano, e poi se mi rendo conto che sono eccessivi come messaggi, mi fermo. Il problema della Lega è la Lega, un partito nato per dividere, e quando questa idea si evolve peggiora chi l'ha partorita, scrive Ruggero da Torino, vedi la questione Vannacci. Non che tutti gli altri siano dei novelli Churchill, però una cosa va detta: con Vannacci e Salvini al governo assieme la credibilità dell'Italia sarebbe zero, scrive un signore da Verona. E poi ancora, tutti, e ripeto, tutti i politici che cambiano casacca non sono loro che tradiscono, ma il partito che tradisce i loro ideali. Francesco da Venezia ovviamente si riferisce a Vannacci. Si vogliono liberali di Salvini e nessuno ha il coraggio di dirlo, scrive Ferruccio 1976. E poi c'è chi dice: finalmente è arrivato Vannacci, diversi ascoltatori, che riporterà al centro i valori e le istanze politiche della destra con la D maiuscola, perché questo governo e anche Fratelli Italia di Giorgia Meloni l'ha in realtà traditi. Ma anche su questo ci sarebbe da aprire un congresso, un convegno. Se c'è un intellettuale, uno studioso che conosce la Lega profondamente, anche per aver scritto molti lavori su questo, è Roberto Biorcio, che insegna scienza politica all'Università di Milano Bicocca. Professore, buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno.
2: Perché la Lega è in difficoltà, se lo è?
9: Ma lo è perché è abbastanza evidente la crisi della Lega, cioè nel senso che la linea che Salvini ha indotto su della Lega, cambiando da nordista a una posizione più di tipo sovranista, più simile ai partiti tipo la Le Pen e compagnia, è sostanzialmente fallita, perché diciamo dopo un po' di consensi iniziali, in sostanza adesso si trova il consenso, l'ha recuperato in buona parte la Meloni, e diciamo l'altra parte sembra è una spinta per andare con Vannacci, quindi diciamo si trova in una situazione piuttosto difficile, e diciamo così non è ben chiaro che tipo di scelta possa fare, cioè nel senso che, come si è visto in questo tipo di ultimo consiglio, diciamo così, che si è chiuso senza nessuna decisione precisa, è risultato che in sostanza sì, esistevano posizioni diverse, ma diciamo così per ora non si cambia radicalmente la linea, come non si torna a una linea legata più al territorio e compagnia, ma neanche diciamo così si osa abbandonare in qualche modo la gestione di Salvini, quindi diciamo è rimasta un po' bloccata, però diciamo così gli effetti della crisi sono evidenti, e diciamo il fatto che i vari consiglieri dicano che la Lega non si è scissa, che il leader non si è cambiato, o che dicano che non vanno con Vannacci, no, questo significa una situazione di grave difficoltà di cui non è chiaro in che modo e con che linea potrà uscire.
2: Senta professore, ma chi è l'elettore di Vannacci?
9: Beh, l'elettore di Vannacci è un po' l'elettore che c'è anche in tutta Europa, cioè diciamo un elettore che in qualche modo punta più su un leader forte e su una serie di valori tipo l'austerità contro gli immigrati, l'ordine e altre cose di questo tipo qua, e diciamo che, come si è visto, non solo in Italia ma in Europa ha un notevole successo. In Italia l'aveva gestito questa politica un po' la Lega di Salvini, ma diciamo ormai Vannacci l'ha completamente spiazzata, quindi in questo senso il consenso che va in questa direzione.
2: Scusi,
9: di estrema destra,
2: ma per essere molto brutali, per essere molto brutali, la Lega a questo punto si salva solo con i governatori, cioè solo con Zaia e Fedriga?
9: Bah, sì, quel governatore, cioè sono quelli che sono rimasti di più al potere e in qualche modo per ora, diciamo, non sono coinvolti in questa linea di estrema destra, quindi in qualche modo mi pare così, possono in qualche modo riproporre una Lega più legata al territorio, però non lo vedo così facile, nel senso che la Lega appunto con Salvini ha cambiato nettamente posizione, e ritornare a una Lega legata al territorio è un passaggio non semplice, insomma, quindi anche se non so, al di là delle cariche che possono dare a Zaia o cose del genere, ma non è così semplice ritornare a far credere agli elettori che sia il partito del nord, il partito legato al territorio.
2: Molto interessante anche quello che ci ha detto Roberto Biorcio, studioso della Lega che insegna a Milano Bicocca. Stiamo per andare da una figura che nella storia della Lega ha avuto un ruolo notevole, cioè Roberto Castelli. Permettetemi però di leggere gli ultimi messaggi, alcuni sono molto aspri, ecco, quindi li leggo come arrivano. La Lega è stata rasata quasi a zero perché ha un leader che è politicamente miope e che alla fine, di dirne una, al contrario della precedente, ha perso credibilità, in più continua a perdere militanti e leader e militanti dell'era Bossi e della politica di Bossi. Ma Vannacci, scrive Simona da Roma, è una creatura di Salvini, è lui che ha sbagliato ad imbarcare il generale dandogli ampio potere, dovrebbe dimettersi per questo. Poi un altro messaggio che ce l'ha con me: non faccia finta di non capire, come al solito non ha mai visto i fenomeni di protesta che sono così popolari in Europa. E poi ancora, vediamo l'intervista di ieri a Vannacci della Gruber ha messo in luce la difficoltà delle intervistatrici, ma anche degli intervistatori, non si capisce perché solo femminili, nel contrastare i ragionamenti basici ma efficaci del generale. Non lo facevano parlare, lo interrompevano continuamente, ma ciò nonostante i suoi concetti erano chiari. Lontano da me anni luce, scrive Marco da Firenze, ma Vannacci devasterà la scena politica italiana togliendo voti alla Lega, a Fratelli d'Italia, ma anche ai 5 Stelle, quelli non più votanti. Ora non lo so, mi aspetto, ultimo messaggio che leggo di Elisa, che molti voti della Lega emigreranno verso Vannacci. Salvini non ha saputo gestire il consenso negli equilibri all'interno del proprio partito. Rivolere il Viminale è una mossa abbastanza disperata per poter avere più visibilità e disporre di un palco migliore per certe uscite propagandistiche, soprattutto verso la sicurezza. Poi c'è chi dice che i votanti di Vannacci sono molto semplicemente dei fascisti. Mi sembra un po' semplicistica e liquidatoria questa affermazione. Vabbè, non mi fermo, perché sapere come la pensa della questione Lega oggi, cioè giovedì 11 giugno 2026, della situazione che sta vivendo, dello stato dell'arte, Roberto Castelli credo sia molto importante. È il segretario del Partito Popolare del Nord, che è un movimento fondato dopo che ha lasciato la Lega, è stato un ministro di Grazia e Giustizia, ha avuto ruoli molto importanti all'interno della Lega. Roberto Castelli, buongiorno, che pensa lei?
10: Sì, buongiorno.
2: Che pensa lei?
10: Ma io penso che intanto concordo con molti dei ragionamenti che faceva l'interlocutore che mi ha preceduto. Sì. Cioè Salvini fa una svolta centralista per cercare di conquistare il potere e diventare Presidente del Consiglio e abbandona il core business della Lega, che era quello di tenere alta la questione settentrionale, quindi cercare di cambiare l'assetto dello Stato in senso federalista per liberare le regioni del nord, che oggi ancora soffrono di alcune ingerenze dello Stato che necessarie in uno Stato centralista, ma il nord potrebbe funzionare molto meglio se avesse più autonomia e più capacità di operare. E però questo disegno è fallito e oggi si sa che nel
2: però
10: paese
2: è fallito solo perché Vannacci se n'è andato, no?
10: No, è fallito prima quando ci ricordiamo, no, che Salvini a un certo momento chiede pieni poteri e poi in realtà la Lega dal 34% da quella fiammata che ha fatto scende alle alle percentuali di oggi, che la Meloni sopravanza nettamente Salvini, quindi il disegno di Salvini di diventare Presidente del Consiglio è fallito. Lui oggi si trova con un partito che non porta più avanti la questione settentrionale, ma è diventato un partito di destra che si sta spostando sempre più a destra. Però Vannacci ha un grande vantaggio su di lui, che è una novità. Ora sappiamo che esiste una fetta consistente di elettorato italiano piuttosto ondivago che si attacca sempre all'ultimo personaggio che si affaccia sulla scena politica, sperando che questo possa risolvere i mali endemici dell'Italia. Questo ovviamente non può avvenire, perché l'Italia ha una struttura che la tiene legata allo scarso sviluppo. Pensiamo soltanto al numero delle pensioni, che è quasi uguale a quello dei lavoratori. Pensiamo al lavoro femminile, che è scarso. Pensiamo al lavoro giovanile, che è fra gli ultimi in Europa. Sono tutti mali endemici che nessun uomo della provvidenza può risolvere. E quindi oggi la Lega si trova in questa situazione. Io spero, auspico, da uomo del nord, che si torni a parlare di questione settentrionale. Vediamo se Zaia, che sicuramente è il personaggio oggi più di spicco all'interno della Lega, Salvini, possa dare una spinta verso questa direzione.
2: È molto interessante, credo, quello che ci ha detto Roberto Castelli, e sarà molto interessante seguire quello che accade all'interno della Lega, ma più in generale nei suoi rapporti con il generale Vannacci. Insomma, è forse la figura politica, l'ha descritta Roberto Castelli adesso, che più sta muovendo il quadro italiano. È anche molto importante sapere se poi il centrodestra di Giorgia Meloni si alleerà o meno a seconda della legge elettorale, naturalmente con il generale stesso. Ci fermiamo, poi sarà con noi il ministro Urso per parlare di Parmitano e di Artemis 3 e poi dei mondiali. GR1.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
12: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
13: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
14: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
12: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
15: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
16: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.57, apriamo in Lombardia in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, dove sono presenti code per un incidente. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A1 tra l'allacciamento di Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna, segnalati 4 km di coda per un incidente che è stato risolto. Sempre in A1 tra l'allacciamento con la 22 Reggio Emilia in direzione Milano, attenzione per un camion in avaria. Rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Toscana tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma si registrano 4 km di coda per un veicolo fermo. Sul tratto Roma-Napoli della 1 tra Ferentino e Anagni verso la capitale segnalata invece un'auto in fiamme. E ancora in autosole tra Caianello e San Vittore, sempre verso Roma, raccomandata attenzione alla guida per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco verso Simeto, traffico rallentato a causa di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
11: In
17: collaborazione con il CIS. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Ciao patatina!
21: Ciao patatina!
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè?
20: Buona, ma non fritta.
21: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
22: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
24: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Notte di raid, missili degli Stati Uniti sull'Iran, missili di Teheran sulle basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Papa Leone da Barcellona, chi crede in Gesù non può fare la guerra. Belfast in fiamme, ancora scontri e proteste antimigranti dopo l'accoltellamento shock di un passante da parte di un rifugiato sudanese. Starmer, non tollereremo violenze razziste. Meno tasse per il ceto medio. Giorgia Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Via libera della Camera al decreto sul salario giusto, la maggioranza strumento contro il lavoro povero. Le opposizioni, il governo tutela i ricchi e non dà risposte a cittadini e imprese. Stop dell'esecutivo alla riforma dei medici di famiglia. Un delitto senza colpevole. Dopo l'assoluzione di Luis da Silva, l'omicidio di Pierina Paganelli resta un mistero. Nel processo evidenziate le falle investigative, la procura annuncia appello. Torna il caldo, le temperature vanno su. Copernicus, con l'arrivo del Niño, sarà un'estate oltre la media. Si accettano scommesse milionarie. Caccia alla location delle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce. I bookmakers indicano Madison Square Garden ed è anche Toto invitati. L'abbraccio di Roma per Achille Lauro, olimpico sold out, pubblico in delirio. Sul palco, a sorpresa, Antonello Venditti. Febbre mondiale, tra allerte, sicurezza e polemiche, questa sera inizia la Coppa del Mondo di Calcio, a contendersela 48 paesi, ma senza l'Italia. Cerimonia e partita inaugurale su Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora nessun progresso nei colloqui tra Washington e Teheran. Senza esito anche la missione nelle scorse ore degli inviati del Qatar nella capitale iraniana. Dopo l'abbattimento 2 giorni fa di un elicottero americano su Hormuz, nuovi raid statunitensi sull'Iran. Da New York sentiamo il corrispondente.
3: Seconda notte di attacchi americani contro obiettivi in Iran, soprattutto nel sud del paese, concentrati, secondo fonti statunitensi, su difese antiaeree, radar e centri di controllo di droni. Gli strike sono cominciati alle 17:15, ora di Washington, a notte fonda nella Repubblica Islamica. Mentre l'offensiva è in corso, Trump dice a Fox News di essere stato contattato direttamente da alti funzionari iraniani che gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Poi il presidente avrebbe aggiunto: se gli iraniani non firmeranno un'intesa, li spazzeremo via con le bombe domani notte. Dunque lasciando ancora sul tavolo l'opzione militare. Nelle ore precedenti era stato l'inquilino della Casa Bianca ad annunciare: abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, citando la rappresaglia per l'elicottero colpito, ma sottolineando già in questa occasione le lungaggini iraniane nei negoziati. Eravamo davvero vicini a un'intesa che vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, afferma. Loro tergiversano e ci prendono in giro. Qualche ora dopo, la riunione nella Situation Room, la svolta militare e poi un nuovo minaccioso avvertimento. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'Iran smentisce Trump. Non lo abbiamo contattato chiedendogli di interrompere i bombardamenti. I Pasdaran replicano agli attacchi americani con altri missili sulle basi statunitensi nel Golfo, rivendicando di aver colpito la base aerea di Asrak in Cisgiordania. Sempre aperto anche l'altro fronte di guerra in Medio Oriente, quello del Libano. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente.
4: Già dalle prime ore del mattino l'esercito israeliano ha diramato allerte per la popolazione nel nord del paese, il timore di possibili lanci di missili dal sud del Libano. I razzi, pare, sarebbero caduti in territorio libanese. Il fronte è ormai aperto da più di 3 mesi e ieri proprio il sud del Libano, ancora una volta, è stato pesantemente bombardato da Israele. La provincia di Tiro, ma anche la città di Sidone, alla fine della giornata, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute libanese, le vittime erano almeno una trentina. Nella guerra contro Hezbollah, sferrata da Israele, i civili sono sempre più in trappola, ma ora si guarda con apprensione al fronte iraniano dopo l'ondata di attacchi compiuti dagli Stati Uniti, quel fronte che il premier israeliano Netanyahu solo 3 giorni fa aveva riaperto interrompendo un cessate il fuoco di 2 mesi, ripristinato dopo 24 ore. Netanyahu, che ieri è stato pesantemente attaccato dal presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: In Libia annullata l'udienza per i 10 attivisti della flottiglia di terra per Gaza arrestati nelle scorse settimane, tra loro gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Si profila dunque un ulteriore prolungamento della detenzione per i nostri connazionali che nelle scorse ore hanno ricevuto la visita del console italiano. Il diplomatico ha chiesto che gli attivisti possano incontrare il loro avvocato. La guerra tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con centinaia di droni nella notte, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar. L'ambasciatore russo a Roma intanto è tornato a polemizzare con il Quirinale. Da alcuni degli alti colli romani dice: sentiamo spesso che la Russia è colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, così Alexei Paramanov, parlando di palesi falsità. Scontri e disordini per la seconda notte consecutiva a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne in strada. Oggi scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzione. In città rinforzi di polizia. La corrispondente.
0: Per bloccare nuovi scontri, nella seconda notte di rivolta il cannone ad acqua, gli arresti non bastano a fermare la rabbia. Tutto precipita dopo l'attacco di lunedì sera, con l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvy, che nell'attacco perde un occhio. L'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. Il video, intercettato dalla propaganda dell'estrema destra, rilanciato sui social, scatena la violenza. Le proteste anti-immigrazione si trasformano in rivolta, diretta soprattutto contro le comunità etniche. 30 persone sono rimaste senza casa. In Parlamento a spingere sulla rabbia il partito di Farage, fuori da Westminster più a destra ancora il movimento Restore Britain di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste, quasi le stesse parole dalla leader conservatrice Badenoch. Paese sotto attacco, denunciano i liberal democratici, che condannano il ruolo delle piattaforme di social media e i loro proprietari, in particolare Elon Musk, nell'alimentare la violenza, mentre i parenti di Ogilvy, l'uomo aggredito, chiedono di fermare i disordini adesso. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La visita di Papa Leone in Spagna. Tra poco il pontefice lascerà Barcellona per le Isole Canarie. Ultima tappa, oggi e domani, sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico. Ieri nella città catalana la visita in un penitenziario all'abbazia di Montserrat e in serata la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto il Papa nell'omelia. Poi la benedizione dell'ultima torre dell'edificio, intitolata a Gesù e sormontata da una croce.
1: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
5: Creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abbandonare a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione reale il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Sono le 8:08 e tra meno di un'ora, alle 9, le comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio poi si replica al Senato.
6: Il sostegno all'Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il quadro finanziario pluriennale e il rafforzamento della difesa europea. Di tutto questo parlerà Giorgia Meloni in Parlamento. Sull'allargamento la posizione del governo italiano è chiara: sì all'Ucraina alla fine del conflitto, priorità per la Premier è la riunificazione con i Balcani occidentali. Al tavolo dell'Europa Giorgia Meloni arriverà con l'apertura di von der Leyen sulla flessibilità in bilancio per l'energia e dopo la riunione del gruppo di lavoro sulla competitività con Germania e Belgio, concentrato sulla revisione delle regole del mercato della CO2. Nel discorso della Premier anche il blocco di Hormuz: non abbiamo avuto paura di sostenere famiglie e imprese contro il caro carburante. Le parole di Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, dove l'inquilina di Palazzo Chigi ha rivendicato i risultati delle politiche fiscali del governo.
7: Vogliamo fare di più sul ceto medio. Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
6: Grande attenzione attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, potenziale straordinario, ma va governata a livello globale, l'avvertimento della Premier Federica Ionta, GR1.
2: E sul tema tasse, all'Assemblea, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha chiesto al governo di fare ancora di più, sia per il ceto medio, sia per le imprese. Sentiamo Sangalli.
8: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
2: L'Ufficio parlamentare di bilancio ha presentato il rapporto sulla politica di bilancio. Allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse, insieme all'introduzione della flat tax, hanno aumentato le disparità, riducendo l'equità fiscale. Secondo il rapporto, occorre quindi tassare i redditi da capitale. Bene la prudenza sui conti, così l'Italia è meno esposta alle crisi, ha detto inoltre la presidente dell'ufficio, Lilia Cavallari, che ascoltiamo.
9: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
2: E siamo alla politica, con il dibattito concentrato in particolare sui temi economici, oltre che sull'inchiesta per corruzione che riguarda la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Primo tema di discussione, il sì di Montecitorio al decreto lavoro. 137 sì, 73 no, con la fiducia, decreto che riguarda i salari e che ora arriva blindato al Senato per l'approvazione definitiva. Ma facciamo il punto su questo e sugli altri temi politici con Filippo Amisano qui in studio.
10: Sì, la maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure economiche del governo con il decreto lavoro e in particolare il salario giusto per combattere il lavoro povero e rafforzare l'economia. La Repubblica, Marco Furfaro, PD, replica Giorgia Meloni, vive solo di slogan mentre le famiglie sono in affanno. E sul Corriere, sempre oggi, Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, torna sulla patrimoniale, ridurrebbe le diseguaglianze e dice per questo non la vogliono. Dicevamo del salario giusto, sentiamo allora cosa prevede questo provvedimento nel servizio di Giuseppe Di Marco.
11: Il testo stabilisce che a determinare il salario giusto sarà la contrattazione collettiva. Per individuarlo si farà riferimento al trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci retributive, definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. I bonus per l'occupazione potranno essere erogati solo a chi assicura il salario giusto. Per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate ai datori di lavoro viene riconosciuto l'esonero totale dei contributi previdenziali fino a 650 euro al mese, che diventano 800 se residenti nelle regioni della zona economica speciale. Per gli under 35 il tetto è di 500 euro, sale a 650 nelle regioni del sud e in Umbria e Marche. Per le altre assunzioni di disoccupati l'esonero è di 650 euro. In caso di mancato rinnovo del contratto entro 9 mesi dalla scadenza, scatta un adeguamento della retribuzione pari al 50% dell'inflazione. Infine, per contrastare il caporalato, i rider dovranno accedere alle piattaforme con un'identità digitale. La piattaforma non potrà commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore.
10: Altro tema centrale nel dibattito politico, si diceva, la vicenda del ponte sullo Stretto. Per la maggioranza la magistratura deve fare il suo corso, ma l'opera deve andare avanti, a sostenerla soprattutto Matteo Salvini, che ieri ha riunito il Consiglio federale della Lega escludendo ipotesi di scissione. Avanti col progetto del ponte, ribadisce Antonio Tajani, Forza Italia, che chiede di evitare strumentalizzazioni. E dal partito della Premier sentiamo Giovanni Donzelli.
12: Un componente, quello che era stato nominato dalla Regione Calabria, è stato sostituito alla politica prima dell'inchiesta della magistratura. Quindi questa è la conferma che la strada è giusta, servono le infrastrutture e che questo governo ha gli antidoti rispetto alla corruzione per dare le risposte che servono.
10: Opposta alla lettura delle opposizioni, che chiedono a Giorgia Meloni di riferire in aula che il governo fermi l'opera e che i 13 miliardi e mezzo necessari per la sua realizzazione vengano messi a disposizione degli italiani. 5 Stelle, Verdi Sinistra parlano di fallimento del governo, di un'inchiesta inquietante e di un progetto sbagliato da ogni punto di vista. Sentiamo la voce della Dem, Deborah Serracchiani.
13: Forse è arrivato il momento di sbloccare quei 13 miliardi e di utilizzarli per fini che agli italiani servono e non per avere un simbolo che alla fine di questa legislatura povera spera di risultati, dica che almeno c'è il ponte sullo stretto.
10: Un'inchiesta giudiziaria, quella sul ponte sullo stretto di Messina, lo ricordiamo, per presunti episodi di corruzione. Facciamo il punto allora con Fausto Bertuccioli.
14: Si era subito reso disponibile l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e con l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I due cercavano agganci per avere un via libera sicuro al ponte. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio, per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
15: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
10: Intanto ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti sull'intelligenza artificiale. Uno dei due provvedimenti interviene su scuola, pubblica amministrazione, sanità e professioni ordinistiche nella scuola.

0: un grande fratello. Per Giorgia Meloni l'intelligenza artificiale è uno strumento dal potenziale straordinario, ma va governato a livello globale per limitarne i rischi. Altro tema, la riforma della RAI. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto ieri in commissione comunicazione al Senato, ha sottolineato che i poteri del ministero non si toccano. Sentiamo.
1: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
0: A stretto giro la replica della presidente della vigilanza RAI Barbara Floridia, che ha dichiarato: sono profondamente insoddisfatta dell'audizione di Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia sbaglia, ha spiegato, perché l'Unione Europea chiede che il governo non influenzi le nomine RAI. Il dibattito non può chiudersi qui, ha concluso Floridia, auspicando che Giorgetti si rechi in vigilanza. Intanto continua lo scontro in commissione Covid con Fratelli d'Italia, che insiste affinché Giuseppe Conte dia spiegazioni in merito alle consulenze affidate durante la pandemia, e il leader dei 5 Stelle che accusa contro di me una campagna diffamatoria, da adesso querelo. Infine stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il testo non ancora presentato era diventato oggetto di polemiche con i sindacati, che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia e poi Fratelli d'Italia e la Lega, e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il Ministero il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti, perché spiegano i Dem è inammissibile che il Parlamento sia ignorato così.
2: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023 a Rimini. Delitto che resta senza colpevoli dopo l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato. Le motivazioni della sentenza tra 90 giorni.
3: Niente, solo la giustizia.
4: Una vittoria della giustizia. Quando esce dal carcere dopo quasi 2 anni, Luis da Silva schiva così i microfoni. Sa già che, nonostante l'assoluzione, rischia di dover tornare a difendersi. L'assassino di Pierina Paganelli è ancora libero e, senza attendere le motivazioni della sentenza, la procura ha già annunciato ricorso in appello. Le prove fornite per chiedere la condanna all'ergastolo dell'unico imputato non sono bastate e ora dovranno essere rianalizzate, a partire dalle contraddizioni nelle testimonianze emerse nei 9 mesi di processo, e poi gli alibi e il movente. Per i magistrati, da Silva avrebbe colpito la vittima con un coltello mai ritrovato, perché lei aveva scoperto la sua relazione con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, la donna che, dopo aver trovato il cadavere ed essere finita sotto inchiesta per favoreggiamento, 1 anno e mezzo dopo si trasformò nella grande accusatrice, raccontando che da Silva le avrebbe dato una versione concordata da fornire alla polizia quando quella mattina lo trovò nel garage. Ma sul corpo e sui vestiti di Pierina, mal conservati durante l'inchiesta, non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
2: L'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui morirono 41 giovani. I legali italiani di parte civile sono pronti a presentare un'istanza alla procura di Sion per chiedere che venga contestato ai coniugi Moretti, titolari del locale andato a fuoco, il reato di omicidio con dolo eventuale e non di omicidio colposo, dopo il loro ultimo interrogatorio del 5 giugno. Sono infatti emerse dalle chat in cui Jessica avrebbe mostrato di essere consapevole della possibilità che le candele scintillanti potessero provocare un incendio, come poi è realmente accaduto. Il meteo oggi: tempo variabile sulle regioni del nord-est e sulle coste adriatiche, con qualche temporale. Dal pomeriggio torna il sereno su tutta Italia, con sole e temperature che da domani riprenderanno a salire. Intanto i dati Copernicus segnalano che il maggio appena trascorso è stato il secondo più caldo finora registrato nel mondo, con nuovi record assoluti nel Pacifico e un'ondata di caldo precoce e intensa sull'Europa occidentale. Per l'estate, complice poi il fenomeno di riscaldamento del cosiddetto El Niño, si temono nuovi picchi e condizioni meteo estreme a livello globale. Ci siamo, al via questa sera i mondiali di calcio con la gara inaugurale Messico-Sudafrica in diretta come sempre qui su Radio 1. Parola finalmente al campo dopo giorni di polemiche su vari fronti. Uno dei nostri inviati.
5: Non viviamo sulla Luna. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha giocato d'anticipo nella conferenza stampa della vigilia. Ha preso il toro per le corna e ha toccato i temi più delicati di questa versione mostra.

0: la Coppa del Mondo.
1: Let me say that on Iran I'm very happy.
0: La presenza dell'Iran definita l'essenza del calcio, sport capace di alleviare le sofferenze della realtà.
1: Our entry price, which is $60.
0: Il caso biglietti smontato sottolineando come i meno cari costino appena $60 e i più dispendiosi comunque molto meno di quanto negli Stati Uniti si spenda per i playoff dei vari sport. E poi il caso visti, forse inevitabile in un mondo dove le esigenze di sicurezza hanno la precedenza su tutto il resto. I mondiali più inclusivi di sempre, 104 partite definite 104 Super Bowls in poco più di un mese, 6 milioni e mezzo di spettatori negli stadi, 6 miliardi da casa.
1: Este mundial va a ser seguramente uno de los más espectaculares de la historia.
0: Il mondiale più spettacolare di sempre, ha predetto il presidente della FIFA, perché senza favoriti. E purtroppo, aggiungiamo noi, senza l'Italia. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
2: Dopo Dua Lipa arriva un altro matrimonio stellare, quello di Taylor Swift. Quando e dove? È però la domanda che agita i fan, che cominciano a scommettere.
3: Dove si sposeranno Taylor Swift e il compagno, il campione di football Travis Kelce? Per la pop star che muove sempre numeri da record, dai dischi ai follower, dagli streaming al tour in grado di incidere sul PIL a stelle strisce, non è solo una domanda di gossip, ma un quesito che muove scommesse milionarie. Su una piattaforma specializzata si può puntare sulla località scelta per le nozze. Secondo i bookmakers, la coppia non dovrebbe puntare sul bel paese, come fatto nei giorni scorsi da Dua Lipa, che ha occupato Palermo per 3 giorni. In questo caso, invece, il fatidico sì si potrebbe tenere nella cornice del Madison Square Garden di New York, un tempio del basket. Su un'altra piattaforma, invece, si può puntare sulla lista degli ospiti. Perfino il blasonato New York Times si è prestato al gioco. Tra gli articoli più gettonati di queste ore, un quiz interattivo che invita i lettori a tirar fuori il wedding planner che è in te e immaginare il giorno ideale delle nozze di Taylor e Travis. Paese che vai, nazional popolare che trovi. Federico Mello, GR1.
2: La musica, Achille Lauro torna a Roma e la conquista con la sua magia. Erano in 60.000 ieri sera al primo concerto allo Stadio Olimpico, sold out da mesi. Una scaletta di 28 canzoni tra omaggi, sorprese e un unico ospite, Antonello Venditti.
4: Si è concluso così il concerto di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, Che tesoro che sei, cantata insieme al suo autore, Antonello Venditti. Un'anteprima del duetto che uscirà a mezzanotte sulle piattaforme digitali. Un passaggio di testimone con il suo idolo.
5: A me le canzoni di Antonello Venditti rappresentano quello che è stata la nostra adolescenza e quello che è stata la nostra crescita. Cioè, Venditti è un grandissimo cantautore che ha saputo fermare nel tempo qualcosa che poi appartiene a tutti, perché è stato un grande ladro della realtà, è stato un grande fotografo della realtà.
4: La celebrazione di un percorso che ha portato Lauro dalla trasgressione al romanticismo della canzone più melodica. A volte la realtà supera i sogni, ci ha detto Lauro.
5: Ripensando da dove vengo, la strada che ho fatto, tutto quello che ho passato per arrivare fino a qui, è un grande riscatto per me, soprattutto è un grande traguardo. Soprattutto è un qualcosa che mi fa pensare che tutto sia possibile in fondo. Questo è preoccupante perché l'asticella si alza ancora di più e le ambizioni sono sempre più grandi.
4: Timiso Ara Pinto, GR1. Ed ogni volta
2: sono 8 e 25 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
6: Buongiorno a te Luana, voi avete parlato dei mondiali all'interno del giornale, immagino poi ci si tornerà tra poco nella pagina sportiva. Ce ne occuperemo anche noi dal punto di vista anche sociale, economico, ma in apertura sarà con noi il ministro Urso perché vorremmo parlare delle ricadute di Artemis 3 con la presenza di Luca Parmitano sul sistema industriale italiano.
2: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Luciano Pecoraro e Serena Mancarella. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
9: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: GR1 Sport.
13: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Dunque ci siamo, stasera cominciano i mondiali di calcio, 48 squadre, 104 partite in 16 stadi fino alla finale del 19 luglio. Abbiamo già sentito nel corso del giornale le parole del presidente della FIFA Infantino. Adesso andiamo a Città del Messico, dove stasera ci sarà la cerimonia d'apertura, canterà anche Andrea Bocelli. E poi alle 21 ora italiana il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica. L'inviato.
14: Una disorganizzazione davvero rara da vedere in questo genere di manifestazioni, unita alle forti tensioni sociali che attraversano il Messico, fa di questa partita inaugurale un evento ad altissima tensione. Proteste in strada ormai da settimane, con gli insegnanti che richiedono salari dignitosi e gli studenti che li appoggiano, ma anche magistrati che protestano per una riforma della giustizia non gradita. L'incubo dei desaparecidos del cartello messicano della droga sullo sfondo. È chiaro che i riflettori mondiali aumenteranno queste tensioni. Poi c'è l'amore dei tifosi per questa nazionale. I messicani sono sempre numerosi ai mondiali e questa sarà la terza edizione in questa nazione dopo quelli in proprio del 1970 e del 1986. Lo stadio è sempre quello, l'Azteca, come tutti lo conosciamo, anche se ci sono altre denominazioni. Lo stadio d'Italia-Germania 4-3, quello del gol più bello e quello più discusso della storia, entrambi della stessa persona e nella stessa partita, Maradona contro l'Inghilterra. Stasera, qui saranno le 13, Messico-Sudafrica la partita inaugurale, la stessa sfida a campi invertiti nel Mondiale 2010, 16 anni esatti fa. Finì 1-1, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
13: Per le gare in territorio americano, attenzione anche all'incognita meteo, perché l'allarme fulmini può portare alla sospensione o al rinvio delle partite. È successo ieri sera ad Orlando, dove l'amichevole fra Inghilterra e Costa Rica è slittata di un'ora a causa di un temporale, Inghilterra che ha poi vinto 3-0. Pallavolo Nations League, gli azzurri di Fefe De Giorgi sconfitti all'esordio 3-2 dalla Francia, stasera Germania-Italia. Il basket in chiusura, Finals NBA, New York ha battuto 107-106 San Antonio e si è portata sul 3-1. In Italia al via stasera la finale scudetto alle 20, gara 1 Olimpia Milano-Venezia. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
21: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
22: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
23: E i consumi?
22: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: A
0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
1: Su una grande nave.
3: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
1: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
6: Sono le 8.31, dicevamo nel lancio poco fa all'interno del giornale radio, che adesso avremo toccato due temi. Il primo riguarda, diciamo, l'orgoglio, perché è stata la parola usata anche dal ministro Urso, ma insomma in generale sulla pubblicistica italiana, chiamiamola così, per la presenza unico europeo di Luca Parmitano a bordo della missione Artemis 3, seconda metà del 2027. La domanda che ci vorremmo porre e che porremo al ministro è: al di là, diciamo, del legittimo orgoglio, forse più simbolico che industriale, della presenza di Parmitano, c'è però una ricaduta industriale sul sistema Italia, sul Made in Italy, per la collaborazione con la NASA, e vedremo se sì, quale sia. E poi, appena fra una decina di minuti, ci occuperemo, e il giornale radio ha dato ampio spazio, doverosamente, a nostro avviso, perché è probabilmente l'evento più globale che ci sia, cioè stasera cominciano i mondiali di calcio, tre paesi, 48 squadre, 78 partite negli Stati Uniti, rilievo, e di nuovo la parola la uso, ricadute economiche, sociali, politiche, insomma è un evento colossale e globale che merita, crediamo, la nostra e la vostra attenzione. Però prima di andare dal ministro, che è già collegato con noi, volevamo farvi ascoltare la voce di Luca Parmitano.
24: L'emozione è di responsabilità, senso di onore per il ruolo che mi sarà assegnato e l'idea di svolgere il mio compito con grande umiltà. Il mio percorso di pilota sperimentatore proveniente dai ranghi dell'aeronautica militare, l'esperienza in orbita con la prima missione dell'ASI e poi la seconda missione dell'ESA mi rendono un astronauta con un'esperienza sia di volo spaziale ma anche di approccio sperimentale al volo. Sia le mie figlie che mia moglie, ma anche la famiglia allargata, sono stati molto contenti, danno tutto il loro supporto, sono anche orgogliosi e contenti per me. Sanno di essere partecipi a questa missione tanto quanto lo sono io.
25: Sono onorato e riconoscente. La mia rampa di lancio è stata il mio paese, l'Italia, con il suo sistema educativo, le forze armate, l'ESA, ma il mio carburante è la mia famiglia, il loro amore che è la scintilla di ogni mia passione.
24: Thank you. Grazie.
6: E a titolo di cronaca, oggi ci sono due articoli che riguardano Parmitano sulla stampa italiana. Ve li cito. Corriere della Sera: nessun astronauta donna nell'equipaggio con Parmitano, e la sua reazione è stata: sono sorpreso. E poi da Repubblica: io sulla Luna? Mai dire mai. E ci sono tre domande che vorrei fare al ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, che ringraziamo per la sua presenza stamane qui a Radio Anch'io. Ministro, benvenuto.
26: Grazie, benvenuto a voi.
6: E la prima l'ho suggerita nella mia introduzione, cioè Italia protagonista, ma in senso simbolico anche in senso industriale.
26: In senso industriale, scientifico, tecnologico innanzitutto, perché la presenza di Parmitano, che ha anche il riconoscimento per il sistema educativo, cioè per il sistema di formazione degli astronauti, che sono poi degli scienziati,
6: sì,
26: nella grande nuova avventura dello spazio, è accompagnata, sostenuta dalla partecipazione delle nostre imprese, che realizzeranno parti significative di queste strumentazioni che poi serviranno agli astronauti per raggiungere la Luna e vivere per lungo periodo nella Luna, perché la cosiddetta casa degli astronauti sulla Luna, il modulo abitativo lunare, sarà realizzato, costruito in Italia, e lì vivranno gli astronauti che colonizzeranno la Luna. In questo caso l'allunaggio non è un fattore simbolico come accadde allora nella competizione, comunque importante e significativa, tra Stati Uniti e Unione Sovietica a chi riuscisse ad arrivare primo sulla Luna. Stavolta noi ci arriveremo per stare sulla Luna, per utilizzare le risorse lunare, per compiere esperimenti scientifici particolarmente importanti e significativi, e poi da quella base si raggiungerà più facilmente anche altri satelliti, o meglio, si raggiungerà più facilmente anche Marte, che è poi il secondo passaggio significativo.
6: Sì. Ministro, che a marzo lei ha affermato, a parte sono arrivati subito un paio di messaggi che dicono perché il ministro usa la parola colonizzeranno. Ministro, per rassicurare chi ci ascolta, diciamo che sulla Luna non c'è nessuno, quindi non ci saranno colonizzati, almeno questo possiamo rassicurarli. Però il punto
26: è una terminologia che si usa per dire che si prenderà possesso, ovviamente scientifico e tecnologico, perché la Luna poi appartirà comunque a tutta l'umanità.
6: Sì, sì, no, appunto.
26: Si prenderà possesso e lì gli astronauti potranno non solo simbolicamente calpestare la Luna, che è comunque un fatto significativo, che apre orizzonti alla scienza e alla tecnologia e guarda al futuro, ma lì saranno fatti esperimenti scientifici importantissimi, per esempio per il ricaduto sulla salute, sull'aspetto sanitario, esperimenti sui nuovi materiali, e poi si utilizzeranno i materiali della Luna, le materie prime che lì risiedono.
6: No, ma su questo
26: sarà parte dell'avventura, sì, dell'avventura di lunare, delle nuove, esatto, generazioni.
6: Ministro, il punto, l'accordo con la NASA sul modulo abitativo lunare, lei lo citava, poi ci sono tre aspetti, modulo abitativo, sistemi di comunicazione, attività scientifiche, ma c'è già un contratto, ci sono già aziende italiane ben specifiche?
26: Allora, innanzitutto Parmitano partecipa a una missione che della NASA con l'Agenzia Spaziale Europea, di cui noi oggi tra l'altro siamo i presidenti della ministeriale. Altro importante e significativo riconoscimento all'Italia, e infatti la ministeriale intermedia si svolgerà in dicembre qui in Italia, così come quella che nel 2028 stabilirà i nuovi programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. A questo accordo sulla base di cui Parmitano partecipa a questa missione, primo europeo nella storia che partecipa a una missione lunare, si aggiunge un accordo bilaterale che ho sottoscritto 2 mesi fa a Washington con il nuovo amministratore della NASA, che prevede una specifica partecipazione dell'Italia alla fase successiva e in modo specifico anche alla costruzione del modulo abitativo lunare, che sarà realizzato sostanzialmente nel distretto piemontese da un'azienda italiana.
6: Tra l'altro, ecco,
26: ovviamente con tutta la filiera dello spazio che produrrà le componentistiche di questo modulo abitativo, che inizialmente sarà mobile e poi stabile, la casa degli astronauti.
6: A questo proposito, ministro, stanno arrivando moltissimi messaggi anche dal Piemonte che lei ha appena citato. Qui a Torino sanno tutti che Alenia Spazio Leonardo lavorano per la NASA e lavorano per l'ESA. C'è qui Caterina, che è un polo tecnologico incredibile, che sta lavorando per lo spazio, e chiediamo al ministro se qualcuno in Italia lavora a livello industriale. No, se la prende con me, perché insomma dice che la mia domanda era sostanzialmente ignorante, ma insomma sì, io non sono competente su questo, lo riconosco. Ci stanno un paio di messaggi anche buffi, ministro, che dicono se c'è la possibilità di trasferirsi lì, visti i prezzi delle case di Bologna, ci andrei volentieri. Però l'ultima domanda che le farei, che è molto presente tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, è la seguente: ma come, con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, con tutti i problemi economici che abbiamo sull'Italia, qui in Italia, 2,5 miliardi tra ASI e ESA investiti dal governo, dallo Stato italiano, diciamo così, non potrebbero essere investiti in sanità e scuola? Che risponde a questa obiezione di fondo?
26: Molti dei problemi che abbiamo sulla Terra si risolvono nello spazio, trovano soluzione nello spazio. Porgo degli esempi. Le costellazioni satellitari a bassa orbita permettono l'osservazione della Terra. Questo consente di avere un sistema di sicurezza più efficiente e nel contempo di poter contrastare meglio i cambiamenti climatici e nel contempo, eventualmente fosse, di tutelare meglio la nostra indipendenza, le nostre libertà, la nostra sicurezza, come purtroppo dimostrano anche le guerre che circondano l'Europa sul fronte orientale. Molto viene fatto sia in termini di difesa che in termini di offesa dallo spazio, come dimostra anche purtroppo il conflitto nel Golfo Persico, in Iran e nei paesi limitrofi. Quindi dallo spazio si può meglio tutelare la nostra sicurezza, la nostra difesa, e nel contempo si possono risolvere i problemi che abbiamo nel nostro territorio. Tra l'altro, in molte missioni spaziali e soprattutto nelle prossime ci saranno esperimenti scientifici importantissimi proprio per, nell'aspetto sanitario, per trovare le soluzioni, le medicine più efficaci su molte malattie. E ci saranno nuove esperimenti per quanto riguarda i materiali, per poter meglio utilizzare anche quelli che noi abbiamo nella nostra terra. Cioè lo spazio è la dimensione del futuro in cui sostanzialmente, sia in termini di esperimenti sia in termini di realizzazione, ci sono quelle strumentazioni che poi serviranno a noi per risolvere i problemi che abbiamo sulla terra. Ed è per questo che tutti investono sullo spazio, ed è per questo che persino i privati, ed è questa la grande novità, che è la risposta più efficace alla sua domanda. Se i privati, a cominciare dai privati americani, investono così tanto sullo spazio, evidentemente sullo spazio ci saranno delle ricadute economiche significative.
6: No, questo è evidente. Adolfo Urso, il ministro delle imprese e del Made in Italy, lo ringraziamo molto per la sua presenza stamane. Anch'io, sono le 8:42, introduciamo il tema che sintetizzo attraverso il titolo del Sole 24 Ore: il mondiale dei record, una macchina da 11 miliardi e mezzo, con le voci di Collovati e Rivera.
2: Carletto Ancelotti è competenza, intelligenza calcistica e non solo, esperienza, perché sono allenato in Inghilterra, allenato in Spagna, allenato in Italia, allenato in tutta Europa, in tutto il mondo, ed è il valore aggiunto del Brasile. Io non te l'ho mai messo tra le favorite il Brasile, però ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, perché con Carletto Ancelotti in panchina può succedere di tutto. Lo conosciamo perfettamente, conosciamo quelli che sono i suoi valori, non solo tecnici ma anche morali, e non viene messo nella lista per poter allenare la nostra nazionale. Questo è un grave errore.
3: Mi ha fatto molto piacere quando la FIFA ha deciso di invitarmi a vedere la prima parte di questo mondiale. Mi ha ricordato un momento bellissimo della mia carriera.
6: Filippo Corsini. Filippo, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, ciao Giorgio.
6: La voce forse più familiare a chi ci ascolta sul calcio, e con noi c'è anche Katia Serra, che è una commentatrice sportiva, insegna anche calcio in diverse università, è un'ex calciatrice. Serra, benvenuta anche a lei, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
6: E tra poco ci raggiungerà Matteo Marani, che è uno storico del calcio, oggi presidente della Lega Pro. Filippo, io ho provato a elencare tutta una serie di record all'inizio della trasmissione, perché questo, tra le altre cose, è il mondiale con più squadre, giusto?
4: È il mondiale, sì, dei record extra large, ma poi i record sono destinati anche a essere superati e a cadere nel corso degli anni. Per la prima volta 48 squadre al via, per la prima volta si giocherà in tre paesi diversi, Messico, Canada, Stati Uniti, con ben tre o quattro fusi orari con il quale fare i conti, il clima, il pericolo dei tifoni, delle piogge, clima meteo, partite che si giocheranno al caldo umido, altre in un clima più mite, ma però, visto che il peggio, tra virgolette, non è mai finito, lo sapete ormai, perché nella prossima edizione del 2030 addirittura i paesi saranno sei, perché le sedi principali saranno Spagna, Portogallo e Marocco. Però, visto che nel 2030 si celebrerà il centenario dell'inizio del mondiale, il primo del 1930 in Uruguay, ci saranno anche delle partite in Uruguay, Paraguay e Argentina, quindi voi vi potete immaginare il carico e l'impegno che verrà profuso fra quattro anni. Tra l'altro non mi stupirei che le formazioni, le nazionali da 48 salissero anche a 60-64, perché con Infantino c'è da aspettarsi di tutto.
6: C'è un aspetto, Filippo, ora torneremo sugli aspetti più tecnici, che volevo girare però a Katia Serra e anche a Matteo Marani, che è quello più politico, perché oggi, se lo ritrovo, perché qui nel mezzo del caos che è sul mio tavolo, c'è l'apertura del manifesto, che è la seguente: campo minato, tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, l'arbitro somalo credo sia stato rispedito in Somalia, ronde della polizia di frontiera, cominciano in Messico, Stati Uniti e Canada i mondiali che il manifesto definisce addirittura della segregazione, alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca, sarebbe Trump, ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. E mi fa riflettere il fatto che Libero, che è un giornale che ha posizioni politiche molto diverse dal Manifesto, titoli così stamane: l'ultimo delirio della sinistra, i mondiali di calcio sono fascisti. Da Repubblica al Manifesto è tutto un attacco agli americani di Trump. Katia Serra, io credo che comunque il calcio sempre sia stato, come dire, imbevuto di politica, no?
7: Sì, non mi sorprende, infatti non è la prima volta. Certo che nell'era moderna, con i mezzi anche attuali di comunicazione, dove si sa tutto di tutto, basta un click e all'istante, è chiaro che questa globalizzazione fa sì che certi comportamenti che magari in passato si venivano a scoprire successivamente, oggi invece sono in tempo reale, e tutto ciò crea secondo me ancora più sconcerto e sorpresa, insomma, soprattutto perché poi in questo caso parliamo anche, no, di politiche adottate decisamente forti, sì, e che hanno già lasciato qualche segno, no? Nei giorni scorsi basta vedere quello che è successo all'arbitro somalo, esatto, e comunque ai controlli anche nei confronti di alcune nazionali, tra cui l'Uzbekistan di Cannavaro, tanto per fare qualche esempio concreto.
6: Matteo Marani, il gigantismo fa bene, punto interrogativo, c'è ancora l'eterna contrapposizione fra calcio sudamericano e calcio europeo? Matteo Marani.
8: Eccoci, buongiorno. Ma direi che il gigantismo è un po' ormai, come dire, inevitabile, nel senso che in questi anni si è sempre più allargato il numero di partecipazione. Non è ovviamente, come dire, un mistero per nessuno che questo comporta una globalizzazione anche in termini politici, di consenso, di allargamento a nuovi bacini. Di fatto la vera svolta della FIFA inizia già all'inizio degli anni 70, poi il periodo ovviamente, diciamo, dei primi mondiali dal 74, 78, l'allargamento successivo. Ricordo che la primissima edizione ne vedeva 13, oggi siamo a 48, quindi continuiamo ad allargare il numero. Questo significa voti, significa ovviamente, diciamo, l'allargamento a tanti paesi. Va detto anche nelle proporzioni, perché questo è evidente, insomma, che l'Europa ha, secondo me, oggi una proporzione ridotta rispetto a quello che è il valore reale, storico,
6: ecco,
8: di tradizione del calcio europeo.
6: Cioè, nel senso che siamo sottorappresentati, diciamo così.
8: Sì, è uno dei temi. E l'altra cosa, che in effetti ormai mi pare che ogni mondiale sia accompagnato quasi inevitabilmente da polemiche, perché oggi ci sono queste. Sul prezzo dei biglietti, che di tutto mi sembra anche questo un tema molto importante sul quale bisogna, come dire, riflettere, perché continuo a pensare che il calcio debba essere poi uno spettacolo fruibile per le persone.
6: Perché Marani, noi già sappiamo i costi, no? Sono molto alti?
8: Esatto, no, i costi sono molto alti, si parla addirittura di aver triplicato già quelli del Qatar, che erano stati comunque alti e significativi, dicevo, ormai
6: l'unico
8: sono
6: abbordabile, leggevo spiritosamente stamattina, è Arabia Saudita Capoverde, che non è che sia proprio Real Madrid Barcellona, diciamo.
8: Dicevo, per concludere il ragionamento, ormai siamo stati nel 2022, ricordiamo ancora le polemiche ovviamente sul Qatar, sulla costruzione degli impianti, tutto quello che accompagnò quell'edizione. La volta precedente eravamo nella Russia di Putin, quindi il tema delle, sì, autocrazie. Detto che nella storia dei mondiali spesso si è giocato in regimi, questo fa parte, sì, diciamo, un po' della storia dei mondiali, il 78, esatto, il 34 italiano, eccetera.
6: No, questo è un punto, di nuovo, politicamente molto sensibile, interessante. Ora ci torniamo, però vorrei toccare gli aspetti calcistici, almeno un paio di aspetti calcistici, lo dico perché interessano anche chi ci sta ascoltando e ci sta scrivendo su quello, con Filippo Corsini, e cioè: ultimo mondiale per Messi e Cristiano Ronaldo, presumibilmente, diciamo così, primo mondiale per Yamin Lamal. Che dici, Filippo?
4: Sì, intanto saluto Matteo Marani e Katia Serra, che ritrovo con piacere. Ma che sia l'ultimo per Cristiano Ronaldo, esatto, vista la sua dedizione e il suo davvero fanatismo e stacanovismo sul campo, non ci giurerei, chissà che non ci stupisca ancora, magari a 46 anni potrebbe trovare ancora la voglia, la forza di farne un altro. Poi i temi sono tanti, ci aspettiamo molto. Per quanto riguarda le polemiche che dicevate prima, ecco, non mi ricordo un'edizione del mondiale priva di polemiche alla vigilia, tra Olimpiadi e mondiali ce ne sono, possiamo scrivere un libro per quello che è successo, ricorderete il Qatar, la polemica sui diritti umani. Poi devo dire che per fortuna alla fine il mondiale viene ricordato quasi sempre per quello che avviene sul campo, dunque noi ci ricorderemo l'Argentina che vinse l'ultima edizione con Messi, anche lui dovrebbe essere al suo ultimo mondiale, insomma per fortuna alla fine il fattore tecnico resta sempre più evidente e sconfigge poi tutte le polemiche politiche, sociali che precedono il grande evento.
6: Senti Filippo, i favoriti chi sono?
4: Ma guarda, secondo i bookmakers le grandi favorite al momento sono Francia e Spagna. Aspettiamoci sempre la classica sorpresa. Io ecco, ho sentito l'endorsement di Collovati prima in apertura su Carletto Ancelotti. Mi piacerebbe pensare che il Brasile, che ricordiamo non vince il mondiale dal 2002 addirittura, potesse davvero prevalere. Farebbero un monumento gigantesco a Carletto, perché se portasse in Brasile la sesta Coppa del Mondo, insomma, sarebbe davvero, davvero un record. Non me l'aspetto il Brasile, però mi piace. Sarebbe molto che fosse lui ad alzare la Coppa del Mondo.
6: È Filippo Corsini che sta parlando. Vorrei fare una domanda molto concreta a Katia Serra, che è stata una calciatrice, quindi la dimensione anche fisica del giocare nel gran caldo la conosce. Lo ricordavo, 48 squadre negli Stati Uniti, 78 partite su 104, si giocherà in 16 città, la finale a New York il 19 luglio. Per ragioni di orari, credo, Katia Serra, alcune partite si giocheranno nel Sol Leone, il che comporta conseguenze per gli atleti complicate, credo, Katia Serra.
7: No, assolutamente, quindi in questo dovranno essere molto bravi gli staff nella gestione, perché chiaramente non è solo la questione dei 90 minuti di gioco, ma è la gestione proprio da quando sono arrivati lì a fino a quando ci resteranno, perché oltre a questo aspetto che giustamente sottolineavi, quindi è chiaro che alimentazione, idratazione e riposo sono fondamentali, ma bisogna aggiungere anche gli spostamenti, proprio perché si gioca in tre nazioni, certo. Incidono anche ore e ore di volo all'interno già di un format che ovviamente ti fa giocare in tempi molto ristretti, e quindi già la difficoltà, no, di recuperare da una partita all'altra non è dettata soltanto dal campo, ma proprio dagli aspetti organizzativi, logistici, che diventano una complicazione ulteriore. E allora io credo che oggi come oggi, siccome appunto nei mondiali spesso c'è stata anche una sorpresa, non sarei appunto sorpresa, scusate il bisticcio di parole, se invece così fosse alla fine, proprio perché chi riuscirà anche, no, a gestire meglio tutti questi variabili da tenere in considerazione potrebbe alla fine poi fare la differenza.
6: C'è un ultimo tema che vorrei toccare con Matteo Marani, lo ricordo, storico del calcio, oggi presidente della Lega Pro, perché l'abbiamo sottolineato più volte, ci sono mille aspetti politici, economici e sociali che accompagnano qualsiasi mondiale. Ieri ad esempio c'era un articolo molto bello di Lucia Bellaspiga su Avvenire, molto bello e molto tragico, perché raccontava di come in Messico, accanto, vicinissimo agli stadi, ci siano diverse fosse comuni di vittime del narcotraffico. E però i mondiali sono anche, lo dico insomma da chi, come chiunque di voi è stato bambino, sono anche un'immensa festa globale. Stasera Messico-Sudafrica si giocherà nel mitico Azteca, blindato dalla Guardia Nazionale, ma questo di nuovo è un aspetto che rimanda all'ordine pubblico, a questioni socio-politiche. Però c'è quell'aspetto, Marani, che io sottolineerei, che innamora tutti i bambini del mondo. Marani.
8: Ma non c'è dubbio, è diciamo uno dei più grandi spettacoli, delle più grandi emozioni collettive, comunitarie, il mondiale. Credo che ognuno di noi in qualche modo ricordi le varie edizioni e sia quasi scandito nella memoria anche la propria personale in relazione al mondiale. Quindi ci ricordiamo magari della maturità, perché quell'anno c'era il mondiale, o ci ricordiamo ovviamente di altri momenti della nostra vita. È una grande, ripeto, memoria collettiva. Probabilmente il mondiale, rispetto a un tempo, oggi proprio in questo, diciamo, concetto globale in cui tutto si conosce, quindi ci si conosce tutti, è meno sorprendente. Cioè, una volta il mondiale era anche l'incontro di culture calcistiche diverse, penso a, che so, al Brasile degli anni 60 e 70, o l'affacciarsi dell'Olanda di Cruyff, diciamo, di quella squadra meravigliosa che portò un modo diverso di giocare. Cioè, erano incontri, scontri anche tra metodi di gioco di differenti, senza risalire alla solita, diciamo, differenza tra il metodo e il sistema che si affacciò tra la fine degli anni 30 e 40. Quindi era un momento anche di scuole che si confrontavano. Oggi, col fatto che i giocatori sono presenti in tutti i campionati in maniera trasversale, è evidente che questo effetto qui non c'è più. Rimane un grande spettacolo e poi rimane alla fine l'occasione, diciamo, per far diventare grandissimi giocatori, perché non c'è dubbio, ricordava Filippo la vittoria di Messi del 2022, quello che ha incoronato Messi, esattamente come avvalse per Maradona, per Pelé. Cioè, il mondiale diventa poi il momento fondamentale.
6: Marani, le devo chiedere, siamo davvero in chiusura. Filippo diceva, insomma, i bookmakers, forse anche lui, Francia-Spagna la finale. Per lei quale sarà la finale?
8: Ma io sono curioso di vedere il calcio europeo, nel senso che ovviamente nell'ultima edizione ha vinto il calcio sudamericano, rimane sempre un duello. In questo momento, secondo me, la Spagna ha moltissimo talento, sarà un mondiale molto complesso proprio per tutte le ragioni logistiche, di difficoltà, quindi anche l'aspetto anche fisico esatto, conterà molto. Anch'io dico
9: tra sarebbe un grande evento se vincesse un'europea, perché soltanto la Germania c'è riuscita a vincere quando si è giocato il mondiale in Messico o negli Stati Uniti. Qui è l'unica europea nel 2014 in Brasile che ha alzato la coppa. Mi permetti, Giorgio, di ricordare che ovviamente Radio 1 seguirà tutte le partite, minuto per minuto, 56, seguiremo 56 partite, Radio Cronache, quelle delle 3 di notte ovviamente no. Questa sera esordio alle 21, Messico-Sudafrica, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, e il commento.
6: Grazie a tutti, purtroppo non riesco a firmare, ci sentiamo domani.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
27: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
15: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
27: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
15: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
27: Terme dell'Emilia Romagna.
15: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
28: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
29: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Al via in questi minuti alla Camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Medio Oriente, Ucraina, situazione economica tra i temi attesi. La Premier intanto affida ai social un messaggio in occasione dell'anniversario della scomparsa, 42 anni fa, di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista. Un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica, scrive Meloni, ricordando anche il gesto del leader del Movimento Sociale Giorgio Almirante, che volle rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. Papaleone è partito poco fa in aereo da Barcellona per le Isole Canarie, ultima tappa oggi e domani sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto ieri sera il pontefice nell'omelia della messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Guerra che non si ferma in Medio Oriente, negoziati in stallo tra Stati Uniti ed Iran, nuova notte di attacchi americani dopo che Trump aveva avvertito: se non firmano un accordo li bombarderemo senza pietà.
4: Colpiti radar e sistemi di difesa aerea vicino a Hormuz, ma anche un impianto petrolchimico sempre nel sud e altri obiettivi a ovest di Teheran. 49 missili americani Tomahawk in una sola notte. Diplomazia coercitiva, sintetizza il Pentagono, ore dopo che Donald Trump aveva ridimensionato il suo ottimismo sulle trattative. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa, ne pagheranno il prezzo. Come la notte precedente, i Pasdaran replicano con missili e droni verso basi statunitensi del Golfo e rivendicano d'aver danneggiato il centro di comando della base di Al-Azraq in Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine dei suoi attacchi, Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Bugie secondo Teheran. Su Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran senza progressi nei negoziati. Valeria Fraschi, GR1.
3: E sentiamo allora se quest'ultima serie di attacchi in Medio Oriente ha provocato ripercussioni sui mercati finanziari europei, che sono in apertura di contrattazioni. In diretta da Milano, Chiara Rancati. Chiara.
5: Come prevedibile, è un'altra giornata nervosa sui mercati internazionali, con queste incertezze dello scenario politico grandi protagoniste. L'apertura è quindi cauta per i listini europei. Milano è in timido rialzo, più 0,33%, sono intorno alla parità Francoforte e Londra, poco sotto Parigi. Mentre dopo un avvio in forte calo chiudono in ordine sparso le borse asiatiche. Negative Shanghai e Hong Kong, la più pesante con un calo di oltre l'1%, in cauto rimbalzo Tokyo e Seoul, ieri le più penalizzate dallo scivolone del comparto dei microchip. E proprio l'high-tech ha già gli occhi puntati su Wall Street, dove domani ci sarà il debutto di tutti i record, quello di SpaceX, con numeri da capogiro, ordini di titoli che avrebbero già toccato i 250 miliardi di dollari, per una valutazione complessiva da 1.800 miliardi, più del controvalore dell'intera borsa italiana. Massima attenzione ovviamente anche sulle materie prime, con il prezzo del petrolio anche oggi in aumento, Brent a 93,4 dollari al barile. Linea a voi.
3: Siamo alla cronaca, ancora nessuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Secondo gli investigatori, le due minorenni si sono allontanate volontariamente con un possibile aiuto esterno, vista la posizione isolata della struttura di accoglienza. Le ricerche sono estese oltre i confini dell'Abruzzo, nell'area del Basso Lazio, dove vive la famiglia delle ragazze. Nuovo fronte giudiziario per la tragedia della funivia della Mottarone, costata la vita a 14 persone nel maggio 2021. La procura della Corte dei Conti ha notificato una diffida ai tre responsabili che hanno patteggiato la pena nel processo penale a Verbania. La magistratura contabile ha quantificato il danno subito dall'erario in 15 milioni di euro per un contestato inadempimento amministrativo. Clima: maggio è stato il secondo più caldo finora registrato nel mondo, con nuovi record assoluti nel Pacifico e un'ondata di calore precoce e intensa sull'Europa occidentale. Lo rileva il servizio satellitare europeo Copernicus, che aggiunge: per l'estate si temono nuovi picchi e condizioni meteo estreme a livello globale. Intanto, per quanto riguarda la giornata di oggi, tempo variabile ma solo su parte d'Italia, in rapida evoluzione, con temperature di nuovo in risalita. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora tempo variabile sul nord-est, poi la perturbazione si sposterà lungo le coste adriatiche, saranno fenomeni veramente isolati, situazione che però dal pomeriggio sera tenderà a migliorare, a portare bel tempo nei prossimi giorni, e quindi ci sarà tempo prevalentemente soleggiato, con temperature che domani torneranno a rialzare.
3: Sono le 9:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Progetto Benessere, prossimo giornale radio alle 10, buon ascolto.
2: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Progetto Benessere, per una vita più sana.
10: E siete su Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. E giovedì 11 giugno sono le 9:07 minuti in questo secondo. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte ci sposteremo idealmente a Modena, capitale italiana del volontariato 2026, per parlare di giovani e donazioni di sangue in vista della giornata mondiale del donatore del 14 giugno. Nella seconda parte invece metteremo al centro la salute delle nostre articolazioni, focalizzandoci sulla cura e sulla chirurgia protesica del ginocchio. Infine vi parleremo di un'importante iniziativa, le Giornate della Repubblica e della prevenzione. Prima la musica, dopo i nostri temi.

0: E sono le 9:10, Radio 1, Progetto Benessere. In vista della giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno, vogliamo capire come i più giovani stanno rispondendo a questa chiamata di solidarietà. AVIS, Associazione Volontari Donatori del Sangue, nel 2027 compirà la bellezza di 100 anni e ne vogliamo parlare con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento telefonico Roberto Ferrari, che è il direttore sanitario di AVIS Nazionale. Benvenuto, direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno anche a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: E buongiorno anche a lei, naturalmente. Luca Zerbini, insieme a lei, donatore.
2: Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Viviana, grazie dell'invito.
0: Zerbini, dopo aver fatto lungamente il donatore, è diventata anche un consigliere regionale di AVIS Emilia Romagna, quindi quando la passione poi si unisce a qualcosa di più. Allora iniziamo ad entrare nel vivo del nostro tema, perché abbiamo davvero tante cose da dire per incoraggiare i ragazzi a nutrire questo esercito di volontari. Ferrari, il 14 giugno celebriamo, dicevamo, questa giornata mondiale del donatore. Come si educa alla cultura della donazione?
1: AVIS in un certo senso si dà da fare in tutta Italia, si dà da fare sfruttando anche i rapporti a livello della scuola, a livello del lavoro, a livello soprattutto sportivo, in modo da convincere, in un certo senso, da fare un po' di proselitismo per quanto riguarda i giovani. I giovani sono ormai molto distratti, dalla vita corrente, o lo studio, o il lavoro, o da altre cose.
0: Sì.
1: E abbiamo visto che dai 18 ai 25 anni, rappresenta la percentuale di donatori più bassa a livello di donazione.
0: Zerbini, lei quando ha iniziato a donare?
2: Io ho iniziato non subito, che si può iniziare a diventare donatore di sangue dalla maggiore età, quindi da 18 anni. Io, nonostante avessi uno sponsor alle spalle che mi spingeva a farlo, il padre, perché militava già nell'associazione, io ho iniziato a 23 anni.
0: Non è tardissimo. E cosa spinta, al di là di suo padre, che la marcava stretto?
2: Ma alla fine poi, appunto, uno si deve sentire pronto, e quindi non c'è un momento che è giusto o sbagliato. Quando uno sente la vocazione, la chiamata, che magari è il momento giusto...
0: Addirittura lei parla di vocazione.
2: Ma sì, perché il volontario è una vocazione, perché al di là del fatto che comunque fai qualcosa per gli altri, te lo devi sentire, non devi essere spinto da qualcuno, cioè lo devi sentire proprio te, quindi il momento giusto arriva e quando arriva parti.
0: Prima di ascoltare la voce dei nostri ascoltatori, scusate il gioco di parole, vorrei tornare a Ferrari per capire quali sono i requisiti fondamentali per poter donare il sangue per la prima volta. Parliamo di età, di peso, di stato di salute, ci faccia un quadro.
1: Per quanto riguarda i requisiti, fisici, come ha detto il donatore, l'età va dai 18 ai 65 anni. Si può donare anche fino a 70, però sul giudizio del medico trasfusionista.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda il peso, non deve essere inferiore ai 50 kg.
0: Sì.
1: E poi bisogna valutare anche la pressione arteriosa, la quale la massima non deve superare i 180 e la minima i 100 mm di mercurio.
0: Sì.
1: Poi la frequenza cardiaca, la quale deve essere tra i 50 e i 100 battiti al minuto. Ma soprattutto sono l'esame dell'emoglobina, la quale deve essere per il maschio 13,5 grammi per decilitro, e per la donna o la femmina 12,5 grammi. Questi, oltre a questo, l'importanza di base è essere in buona salute.
0: Quello ci sembra fondamentale. Ascoltiamo un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
3: Buongiorno, sono Angelica da Cosenza e volevo chiedere il motivo per cui una persona come me, ho 71 anni, non possa diventare donatore di sangue stando bene in salute. E questa cosa mi manca tanto, perché da giovane l'ho potuto fare per breve tempo, poi per motivi di lavoro, insomma, non ho potuto. Ma adesso che ho più libertà di muovermi, vorrei riprendere e diventare donatrice. Sono già donatrice di organi e quindi volevo completare praticamente anche con l'Avis questo discorso di donazione. Grazie.
0: Ferrari, e la vocazione questa signora ce l'ha?
1: Questa, la vocazione ce l'ha sul serio, però ci sono le regole che bisogna rispettare. C'è la legge trasfusionale del 2015, la quale non ammette, diciamo, donatori oltre i 70 anni, ecco. Anche se lei si sente bene e tutto il resto, però la legge parla chiaro.
0: Immaginiamo ci siano delle questioni mediche più che...
1: Sì, sì, sicuramente sono condizioni mediche. La legge trasfusionale del 2015, la quale non ammette, diciamo, donatori oltre i 70 anni, ecco. Anche se lei si sente bene e tutto il resto, però la legge parla chiaro.
0: Immaginiamo ci siano delle questioni mediche più che...
1: Sì, sicuramente sono condizioni mediche, anche perché lei si sente bene.

0: Io so che c'è una testimonianza, vediamo se la regia è pronta, che è arrivata sempre al nostro.
1: Buongiorno, io che a 20 anni ho fatto la prima donazione perché c'era la leva militare e tanti giovani, pur di usufruire di qualche giorno di permesso, andavano a donare e si iniziava da 20 anni. Michele dalla provincia della Bat.
0: È interessante questa riflessione.
2: Un tempo era così, pur di fare i due giorni di permesso, molti militari che erano di leva ne approfittavano. Insomma,
0: certo.
2: Ecco. Adesso il militare d'obbligo non c'è più, però il militare di carriera, come è stabilito adesso, partecipa fortemente alle donazioni di sangue, di plasma e di altre cose. Mm-hmm. La collaborazione è fenomenale.
0: Allora, un altro messaggio, domanda: buongiorno, ma è vero che donare il sangue fa bene per l'organismo?
2: Sì, fa bene perché c'è un ricambio in un certo senso della quantità di globuli rossi di sangue. Diciamo però si devono rispettare dei tempi, che sono per il sangue intero sono 90 giorni.
0: Sì.
2: Per cui direi che non ci sono controindicazioni alla donazione di sangue.
0: Ascoltiamo un altro WhatsApp audio.
3: Buongiorno, ho 58 anni e sono donatore da parecchi anni, ho fatto quasi 80 donazioni ormai. Il medico a mia moglie, mia coetanea, ha detto che è meglio che non inizi le donazioni se non ha donato in gioventù. Cosa ne pensa?
0: Dottor Ferrari, cosa ne pensa?
2: Sì, quanti anni ha sua moglie?
0: Questo non ce l'ha specificato.
2: perché oltre i 60 anni non si possono, questo è sempre per legge, per regolamento, non si possono accettare donatori per la prima volta.
0: Ah, ecco. Quindi comunque cioè, è un
2: prima
0: mondo...
2: Prima dei 60 anni sì, dopo i 60 anni no.
0: Ho capito. Allora, era sfuggito a me, mi dicono dalla regia che la signora aveva 58 anni. Ah, 58
2: e poteva
0: anni.
2: Essere accettata da un punto di vista, dopo bisogna vedere il medico prelevatore quali ragioni ha posto, a parte questo, insomma. Bisogna vedere un po' le cose come veramente sono.
0: Allora, tantissimi messaggi, io andrei un po' avanti anche con diciamo le questioni generali, perché lei prima ci stava accennando le differenze tra gli uomini e le donne, per esempio, ma io vorrei inserire anche un altro argomento, che è quello che potrà sembrarvi banale nella realtà che bazzicate voi quotidianamente, ma è quello della paura del lago. C'è questo elemento, vorrei sentire Zerbini su questo.
4: Allora, la paura del lago, io lo dico da donatore che ha alle spalle 83 donazioni, quindi in questa carriera da donatore. Tanto diciamo che un donatore è per sempre, quindi quando fai una donazione, quella che rimane è come un diamante, quindi uno non smette mai di essere donatore. Detto questo, la paura del lago...
0: Si può regalare una vita con una donazione, non lo dobbiamo dimenticare.
4: La donazione di sangue, oltre a regalare una vita agli altri giorni, che siano giorni, mesi, vite, è proprio un atto di responsabilità civile che secondo me da donatore, una comunità che funziona quando ciascuno fa la sua parte, e anche in questo caso appunto un donatore fa o cerca di fare la propria parte. Tornando alla paura del lago, sì c'è, perché comunque è uno stress per il fisico,
0: certo.
4: Non bisogna negarlo, però è una paura che dura veramente un attimo. Poi se pensiamo, spesso mi capita di fare banchetti e di incontrare persone che usano la scusa della paura del lago, poi li vedi che sono ipertatuati e quindi quanti buchi hanno subito per fare quel tatuaggio, quindi proviamo a pensare anche a quello e per quanto tempo, perché molti tatuaggi impegnano molto tempo, no?
0: Però,
4: per essere eseguiti.
0: Zerbini, dobbiamo anche lasciare la libertà di scegliere
4: assolutamente
0: se uno vuol fare una cosa e non ne vuol fare un'altra, possiamo avere le armi della sensibilizzazione. Ascoltiamo insieme un altro WhatsApp audio.
5: Buongiorno e complimenti per la trasmissione, veramente veramente bella e molto, molto utile per noi cittadini. Io mi chiamo Domenico, chiamo da Taranto, prossimi ai 65 anni, ho donato per quasi 30 anni perché mi colpì un messaggio in una TV locale qui di Taranto ed è

0: niente, una bella esperienza, poi viene tutto naturale, serve a te come persona, soprattutto anche per aiutare altri. Io lo facevo per i bambini talassemici e secondo me, mi permetto di dire, poca, pochissima pubblicità a livello nazionale, pochissima pubblicità. È normale che i ragazzi, tra virgolette, sia i ragazzi soprattutto, ma anche le persone grandi, non sanno che cos'è, insomma, perché, ripeto, poca pubblicità.
1: Allora, vi dovete far conoscere di più, Ferrari?
2: Guardi, l'Avis nazionale, l'Avis come associazione ha 3.300 sedi in tutta Italia, quindi non mancano, insomma. Poi il fatto che la pubblicità c'è sia a livello televisivo, sia a livello internet, sia a livello giornali, eccetera, non so a livello locale Taranto se si comporta in questo modo, però diciamo ogni anno, ogni mese o come si può dire, richiamare a livello televisivo l'importanza della donazione del sangue, eccetera, eccetera, non mi pare che manchi, ecco. Forse a livello tarantino può darsi che vi sia un po' di mancanza in un certo senso.
1: Allora, un ultimo WhatsApp audio, lo ascoltiamo insieme prima di salutarci. Prego la regia.
3: Buongiorno, sono Elisa da Milano. Vorrei capire con voi, so che c'è il limite di peso dei 50 kg, io sono 45 kg, sono una donna di 45 anni, mi piacerebbe donare il sangue. Però temo che questo sia un limite. Gli altri parametri o comunque caratteristiche di un perfetto donatore le ho, manca solo il peso.
1: Ferrari, non si riesce.
2: Signora, deve ingrassare 5 kg, cosa vuole che le dica? La legge dice inferiore ai 50 kg, non posso farci niente. È una norma anche di sicurezza perché la quantità di sangue presente nel nostro organismo dipende dal peso e dall'altezza.
1: Ecco,
2: Quindi
1: ma
2: il
1: credo che
2: peso
1: la nostra ascoltatrice volesse solo una spiegazione, poi avrà i suoi motivi se ha un peso oppure ne ha un altro e noi non ci permettiamo minimamente di entrare nel vissuto degli altri o di dare questo tipo di consiglio di indicazioni. E dunque siamo arrivati ai saluti, ringrazio davvero Roberto Ferrari e Luca Zerbini.
2: E
1: Luca,
2: voglio
1: so...
2: ringraziare anche il donatore che non ho salutato prima.
1: Ecco, sì.
4: Grazie, dottore, grazie.
1: Allora, a Modena, Luca, un grande evento il 13 giugno, giusto?
4: Sì, perché appunto come dicevamo all'inizio della trasmissione, il 14 è la giornata mondiale del donatore, appunto sabato 13 giorno prima a Modena, un evento dal nome Volontari per la Vita, organizzato appunto dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Sangue, da Avis, da Croce Rossa Italiana, da Fidas, da Fratres, che sono altre associazioni della raccolta del dono, appunto dalle 18 del pomeriggio, presso l'Arena Spazio Culturale, ci sarà questo spettacolo di ballo, musica e intrattenimento. E quindi, visto che siamo a livello nazionale, invitiamo anche coloro che vogliono magari vedere Modena, visitare Modena, di cogliere questa opportunità di
1: E
4: sabato
1: come
4: 13
1: no?
4: giugno, dalle 15 alle 17 ci sarà la possibilità di visitare la città e
1: Allora, un
4: quindi appunto.
1: ultimissimo WhatsApp audio, ultimo, ultimo.
5: Volevo chiedere se i portatori sani di talassemia possono donare il sangue.
1: Ferrari,
2: Non ho capito
1: i
2: la domanda.
1: portatori sani di talassemia possono donare il sangue?
2: Sì, possono donare sangue, basta che abbiano, diciamo così, i parametri permessi e non c'è problema.
1: E va bene, allora io ringrazio i nostri ospiti e lo faccio leggendo un ultimo messaggio. Dice: Buongiorno Viviana, donare il sangue fa bene sia a chi lo dona che a chi lo riceve. E questa è la nostra conclusione. Un saluto, restate in linea con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Oggi avremo ampie schiarite sul nord-ovest, tuttavia dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci o isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie e su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Ora parliamo di una delle articolazioni più complesse e affascinanti, ma anche vulnerabili del nostro corpo, il ginocchio. Che si tratti di un trauma sportivo in giovane età o dell'usura legata agli anni che passano, preservare la salute del ginocchio costantemente sotto carico è fondamentale per la nostra qualità della vita. È un concetto che vogliamo dire forte e chiaro oggi in trasmissione con i nostri ospiti in presenza. Inizio a presentarvi Ezio Adriani, che è il direttore dell'unità di traumatologia dello sport e chirurgia articolare presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Eccoci qua, professore, benvenuto.
14: Grazie Viviana, è un vero piacere essere qui. E do il buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
13: Sono ci sta raggiungendo in studio Andrea Baldini, ortopedico dell'Istituto IFCA, Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza di Firenze. Quindi fra qualche minuto, cari ascoltatori, potrete parlare con entrambi gli ospiti. Al momento il numero lo sapete, 342-864-8832 per le domande a Ezio Adriani, che inizia raccontandoci magari quali sono i traumi del ginocchio più frequenti in generale.
14: Assolutamente, noi il ginocchio è un'articolazione fondamentale e dobbiamo mantenercela nel massimo del benessere, proprio come la nostra trasmissione, e incominciando dal trattare il trauma. Quindi quando c'è un trauma, in genere in un'attività sportiva, ma può accadere anche nella vita quotidiana, dobbiamo riconoscere subito la lesione e andarla a trattare. Sempre di più l'elemento fondamentale di questa articolazione che noi cerchiamo di salvare è il menisco. Il menisco è una struttura fondamentale che, ahimè, nell'attività sportiva spesso si rompe. La diagnosi precoce è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale saperlo trattare bene, quindi ripararlo, non toglierlo come facevamo molti anni fa.
13: Ci sono ormai degli interventi da questo punto di vista
14: assolutamente
13: che sono risolutivi,
14: che
13: senza essere troppo invasivi.
14: La tecnologia ci mette in condizione oggi, le nuove conoscenze anche della biologia, quindi della riparazione tissutale, sfruttando anche alcune caratteristiche presenti nel corpo, ci mettono in condizione di poter riparare il menisco.
13: Senta, professor Adriani, ma i segnali da non sottovalutare quando compare un dolore o un dolorino articolare, quali sono?
14: Il paziente viene da noi perché ha dolore, non perché ha un menisco rotto. Quindi il primo è
13: il dolore.
14: E il secondo è il gonfiore. Un'articolazione che si gonfia assolutamente deve essere valutata. Io faccio l'esempio dell'occhio. L'occhio spesso ha un problema, se ha un problema lacrima. Lo stesso fa il ginocchio. Ovviamente non potendo uscire il liquido dall'articolazione, il ginocchio si gonfia. Quindi un ginocchio che si gonfia ha un problema.
13: Mm-hmm.
14: Quindi
13: e
14: questo è un elemento fondamentale.
13: E non bisogna sottovalutarlo. Se invece c'è un dolore, noi possiamo provare anche con trattamenti locali.
14: Assolutamente sì, si può provare con un trattamento locale, ma anche una semplice antinfiammatorio, antidolorifico. Ma il ghiaccio, l'antidolorifico migliore è il ghiaccio, mai però a contatto diretto, perché può creare delle ustioni sulla pelle.
13: E quando invece andare sul caldo, sul calore?
14: Il caldo è più in una fase secondaria, quando noi dobbiamo invece rivascolarizzare, quindi quando abbiamo una tendinopatia, quando abbiamo una problematica di tipo cronico, allora dobbiamo andare sul caldo. Però prevalentemente nell'immediato, dopo un trauma, il ghiaccio è l'elemento che ci aiuta moltissimo.
13: Allora, professor Adriani, perché il ginocchio è così delicato? Quali sono le sue funzioni principali nella vita di tutti i giorni?
14: È l'articolazione che ci permette di camminare, di saltare, di stare seduto, e poi ci permette di fare un gesto atletico. Pensiamo a cosa fa uno sciatore, a cosa fa un giocatore di tennis. Questo è permesso grazie all'equilibrio, come spesso la salute si basa di un equilibrio, e l'equilibrio fra stabilità e mobilità. Quindi è un'articolazione che deve essere stabile ma anche mobile, e questo lo si ha grazie alla presenza di legamenti e di strutture come appunto il menisco, che permettono di ammortizzare i traumi durante l'attività fisica.
13: Allora, come avevo annunciato poco fa, ci ha raggiunto in studio Andrea Baldini dell'Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Fedi di Firenze. E professore, benvenuto, intanto grazie di questa corsa che ha fatto per essere in presenza da noi, lo apprezzo moltissimo, è un'altra cosa rispetto alla telefonata.
15: Grazie.
13: Benvenuto.
15: Grazie mille.
13: E allora, siamo qui per parlare di ginocchio, adesso inizierò a leggervi anche i messaggi dai nostri ascoltatori. Lei è uno specialista in ricostruzioni, stavamo poco fa parlando dell'importanza del menisco, delle suture meniscali, però sappiamo che le nuove tecnologie sono sempre più sofisticate. Ci illustra qualcosa?
15: Sì, certo, direi, mentre il dottor Adriani, come avete sentito, fa interventi in cui l'articolazione viene salvata, viene protetta, quindi una ricostruzione anatomica delle strutture, io mi occupo un po' più di la parte di salvataggio, diciamo, quindi quando non c'è più tanto da ricostruire, come si ricompone, ecco, un po' come fanno i nostri colleghi odontoiatri quando arrivano a mettere le famose dentiere, ecco, quindi i miei interventi possono assomigliare più a quello, perché sì, si parla soprattutto di protesica. Quindi la tecnologia ha aiutato tanto, i materiali sono migliorati moltissimo, infatti non c'è più la paura che quegli impianti abbiano una durata limitata nel tempo, non c'è più la paura.
13: Questa era una paura di cui sì. I nostri ascoltatori, quando abbiamo toccato questo tema, facevano riferimento sovente, ha ragione.
15: Infatti noi adesso abbiamo altre paure, molto diverse da quelle rispetto a quando io ho iniziato la mia professione ormai qualche decade fa. Lì avevamo la paura della durata, avevamo la paura della grande complicanza sì. anche medica, degli infarti, embolie, quindi l'intervento era più grande, era più devastante per il paziente sì. e l'impianto era di qualità peggiore. Adesso l'impianto è diventato di qualità migliore, la procedura è meno invasiva a livello generale, non si fanno certo. più trasfusioni mediamente, e però ci sono nuove paure. Ad esempio le indicazioni sbagliate, eseguire un intervento quando ancora l'articolazione non ne aveva bisogno perché il paziente aveva troppa fretta di guarire.
13: Questo è verissimo. Comunque finché si può bisogna salvare il salvabile.
14: Assolutamente, la cosa più importante è la funzione, quel ginocchio deve funzionare, quindi curiamo magari il dolore e se il ginocchio funziona e aspettiamo se ancora c'è della cartilagine. L'elemento strutturale è la cartilagine. Quando non c'è più cartilagine, che c'è osso su osso, bisogna sostituire. Ma finché c'è cartilagine bisogna andare con un trattamento conservativo. Oggi abbiamo tante metodiche che ci permettono di ridurre il dolore e mantenere l'articolazione.
13: Per esempio?
14: Per esempio abbiamo delle infiltrazioni avanzate con delle sostanze presenti nel sangue, nel tessuto adiposo o addirittura o nell'osso, che possono aiutare a ridurre l'infiammazione. O l'ultima novità è questa dell'embolizzazione che noi stiamo facendo anche con Andrea Baldini, che ci sta dando una mano al Policlinico Gemelli. Riusciamo ad andare a ridurre l'infiammazione con un collega radiologo che si occupa di questo attraverso l'embolizzazione delle microarteriole del ginocchio. Ovviamente il ginocchio deve funzionare bene,
13: certo,
14: da un punto di vista meccanico, e lì si riesce a ridurre il dolore per un tempo anche abbastanza sufficiente.
13: Allora, andiamo dai nostri ascoltatori, vediamo, mentre noi stavamo parlando di questioni generali, se qualcuno di loro, sì, tanti di loro ci hanno scritto come immaginavamo. Allora vado in ordine di arrivo con Antonio, che mi dice: avevo un ginocchio che mi faceva male alla pressione in corsa e in bici, no, era gonfio poco ma lo era, con ibuprofene è passato il dolore e il gonfiore, devo comunque farlo valutare? Che dice?
14: Ma assolutamente, questa è una caratteristica, che il dolore c'è sotto carico, per questo noi poi consigliamo anche la bici o il nuoto, che sono movimenti. Il movimento è utile, questo è un concetto fondamentale, il carico meno. Ora però, se questo dolore sotto carico dovesse continuare, una valutazione andrebbe fatta, poi dipende anche un pochino dall'età. Per andare ad escludere, come dicevamo all'inizio della trasmissione, sì, noi dobbiamo fare una diagnosi precoce, quindi ad escludere quelle che potrebbero essere le cause del carico, ad esempio un edema osseo. Quindi queste cose, un minimo di valutazione, se persiste il dolore, va fatto.
13: La richiedono. Professor Baldini, Pietro da Bari invece dice: il dolore al ginocchio può dipendere dal bacino?
15: La postura direttamente o indirettamente può far lavorare un'articolazione in maniera sbagliata, quello sicuramente. Spesso però il ginocchio è causa lui di postura sbagliata del paziente.
13: Okay.
15: Si chiama passo antalgico, cioè il paziente cerca di scansare il dolore e lì cambia la posizione del bacino. Quindi è prima l'uovo o la gallina?
13: Sì. Okay. Alla fine, questo dobbiamo dire, i vecchi saggi. Allora, Fabrizio domanda: quali sono le attenzioni per mantenere in salute il ginocchio? Io ho 65 anni e per mia fortuna non ho problemi. Adriani, che diciamo al signor
14: Fabrizio? Allora, la prima cosa è il peso, quindi un sovrappeso può creare un'usura. E poi fare del movimento, il movimento è fondamentale, proprio a 60 anni è fondamentale fare un movimento sano, e poi fare attenzione a quei sintomi che dicevamo prima, quindi dolore e gonfiore, se c'è una problematica su questa articolazione, e per ultimo mantenere appunto la postura corretta, attenzione anche alle calzature, perché spesso, ecco, una calzatura sbagliata può creare una problematica che poi si ripercuote anche sul ginocchio.
13: E Baldini, Roberto da Trieste dice: in caso di menisco dapprima fessurato e poi rotto, qual è la possibilità di ricostruzione e tipo di intervento da eseguire?
15: Sì, assolutamente, Ezio è un maestro su questo, sì. Quindi passerei la domanda
13: a
15: lui.
13: Va bene, passiamo questa palla in diretta.
14: Il menisco è fondamentale oggi ripararlo, quindi se c'è una... Oggi si parla spesso di lesione, fissurazione, trauma, in realtà è la stessa cosa. Se c'è un qualcosa che ha minato l'anatomia di quella struttura così importante come il menisco, bisogna intervenire. E indubbiamente bisogna cercare di riparare il più possibile.
13: Questo è l'appello che stiamo facendo per fare prevenzione. Allora, vi leggo il messaggio di Fabio da Milano. Dice: ho 64 anni e dopo 20 anni di utilizzo di uno scooter 300 di cilindrata sento che il ginocchio destro e l'anca destra non sono così sane come la parte sinistra. Secondo me è dovuto all'inserimento del cavalletto dello scooter. È possibile, Baldini?
15: Allora, lo scooter, come il calzino, è un campanello di allarme perché richiede una flessione dell'anca maggiore rispetto a quelle delle azioni della vita normale, maggiore rispetto a salire le scale, ad esempio. Per cui molti pazienti si accorgono di avere qualcosa sull'anca mentre fanno il movimento del cavallo, il cavalletto, oppure di scavalcare la sella. E lì ci si accorge che c'è qualche cosa che parte da un impingement, detto all'inglese, cioè un conflitto nell'articolazione, fino a poi una vera artrosi. Spesso va indagata l'anca prima del ginocchio in questi casi.
13: Allora, salve, io sono a casa proprio per avere una frattura composta, sono da sola, per cui ho dovuto bene o male arrangiarmi con un tutore, le stampelle a casa non le uso. Ho 63 anni, guarisce, ci vuole il suo tempo rispetto a un giovane? Grazie infinite. Il tempo e l'età sono due fattori considerare.
14: Soprattutto sulla qualità dell'osso, però tranquillizzerei la radioascoltatrice, sicuramente guarisce perché è una frattura composta. Bisogna fare solo attenzione a quello che è la diciamo la consistenza dell'osso, magari aiutarsi con dei sistemi tipo una magnetoterapia e soprattutto magari qualcosa per via orale tipo la vitamina D.
13: Mamma mia, quanti messaggi, questa trasmissione la dobbiamo rifare, cari professori, perché noi siamo a fine, domani è l'ultima puntata e ne approfitto per ricordare Vivere Progetto Benessere, dove anche voi sarete con noi per fare delle visite gratuite al ginocchio, quindi chi ci sta scrivendo può venire a fare prevenzioni lì, una giornata organizzata grazie al contributo indispensabile di Croce Rossa, ma non solo, perché giorno 13, cari professori, andate avanti per fare ancora prevenzione. Con quale iniziativa?
14: Sì, c'è questa iniziativa che facciamo allo Stadio dei Marmi il 13, Ginocchio Day, che vuole essere proprio un momento di rapporto con tutti quanti i possibili pazienti che vogliono avere delle informazioni. Oggi credo che questo sia fondamentale in un momento in cui la gente su Google o su ChatGPT trova molte informazioni, spesso anche troppe, e quindi noi vorremmo dare, abbiamo degli stand dove ci sarò io, ci sarà il dottor Baldini, ci saranno dei fisioterapisti e soprattutto ci sarà la possibilità anche fare una diagnosi del passo. Questo vorrei che lo dicesse meglio il dottor Baldini, che è una cosa a cui lui tiene molto.
13: E però questa diagnosi del passo deve venire a farla pure domani a Vivere Progetto Benessere, eh? Io non la faccio andare via se non la sequestro. Promessa in diretta, promessa, nazionale. Promessa. Allora, domani l'aspettiamo anche a Auditorium Parco della Musica. Di che si tratta?
15: Si tratta di capire la qualità del cammino del paziente, la rapidità con cui lo può eseguire. È un test di performance che adesso sta prendendo sempre molto più valore. In passato parlavamo con termini inglesi dicendo gait analysis, che è un'analisi molto dettagliata del passo. Si può fare anche in maniera più semplice, schematica, ambulatoriale, per cui stiamo individuando i sistemi più riproducibili e più semplici da effettuare. Saranno tutti a disposizione lì allo Stadio dei Marmi e li testeremo sulla popolazione, e questo è molto più di compilare una scheda di valutazione, certo, del paziente, certo. È un dato oggettivo.
13: Allora, un ultimo WhatsApp audio che è arrivato al nostro Francesco, 342. Via, date voi.
16: Salve, sono Francesco, io da da tanto tempo ho un problema al ginocchio, nel senso ho questo ginocchio a scatto che anche quando cammino mi crea problemi, sento sempre questo scatto, e volevo capire se può darmi qualche suggerimento su cosa può essere o se devo approfondire. Grazie.
13: Professore Adriani, con questo ci salutiamo.
14: Grazie. Eva, lo scatto può dipendere da varie situazioni, ovviamente una situazione articolare, quindi può essere la presenza magari di un corpo libero del cartilagineo che si è staccato, o più frequentemente un flap meniscale. Beh, in alcuni casi può essere anche una cosa naturale legata magari allo scorrimento della rotula sul femore, e legato magari ad un non corretto bilanciamento muscolare. Quindi indubbiamente va indagato e poi indirizzato verso un trattamento riabilitativo o un trattamento chirurgico.
13: E allora, grazie a Ezio Adriani, grazie ad Andrea Baldini, vi aspettiamo domani a Vivere Progetto Benessere, la musica e poi un altro tema sempre legato alla prevenzione.

0: siete sempre sulle frequenze di Radio 1. Vi abbiamo già ricordato l'evento Vivere Progetto Benessere di domani, quello del 13 di Ginocchio in Forma, ma domani cominciano anche le giornate della Repubblica e della prevenzione della FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche. In particolare domani è la giornata dedicata alla prevenzione cardiologica ed è con noi in collegamento telefonico per parlarne il professor Massimo Grimaldi, che è il presidente di ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Caro Presidente, noi siamo felici di questa concomitanza perché possiamo parlare di prevenzione a 360 gradi, che per noi è un dovere ed è anche un privilegio. Però la prevenzione, se trattiamo il nostro cuore, è particolarmente importante. Questo perché?
1: Perché le malattie di cuore vanno assolutamente prevenute, bisogna giocare di anticipo. Quando arriva una malattia di cuore può essere troppo tardi, perché può essere a rischio di vita oppure perché può lasciare segni indelebili e il paziente può rimanere invalido. Quindi assolutamente bisogna prevenire.
0: Senta, spesso si pensa alla prevenzione come a qualcosa che riguarda esclusivamente la terza età. Invece, a che età, in che stagione della vita dovremmo davvero iniziare a prenderci cura della salute del nostro cuore e come cambiano nel tempo i controlli?
1: Questa è una domanda estremamente importante. Io direi che bisogna iniziare già dall'adolescenza, addirittura dall'età scolare, le scuole elementari, perché guardi, in Italia sta aumentando molto l'obesità dei ragazzi giovanile, certo. E questo è un problema, perché poi diventa difficile tornare indietro, quindi bisogna iniziare subito con i corretti stili di vita: meno cellulare, più attività fisica, più sport e corretta dieta da subito. Poi quando si arriva ad un'età più, diciamo, centrale, 40-50 anni, bisogna iniziare a controllare i fattori di rischio, e se vi è colesterolo, LDL alto, ipertensione, bisogna assolutamente riportare questi valori nella norma. Ovviamente non bisogna fumare.
0: Ovviamente, e quindi le malattie cardiovascolari restano tra le prime cause di decesso nel nostro paese, ma non solo, questo lo sappiamo. La buona notizia è che molte sono prevenibili. Lei ci stava facendo un po' un elenco degli errori, degli stili di vita che sono più sbagliati, ma secondo lei il primo colpevole, se dovesse fare proprio il podio dell'errore che si fa da un punto di vista cardiovascolare da scardinare nei pazienti, chi ci metterebbe in alto?
1: Allora, l'errore sia dei pazienti che dei medici, perché tutta la classe medica sanitaria deve spingere molto sulla cultura della prevenzione, e i pazienti devono capire, sensibilizzati appunto dai programmi come il vostro, che il cuore va curato prima che si ammali. Le faccio un esempio. Sì. Quando viene data una terapia antipertensiva o ipocolesterolemizzante, nel 50% dei casi un paziente su due abbandona dopo un anno. Dopo 3 anni 3 su 4 addirittura abbandonano l'ipocolesterolemizzanti, e 2 su 3 abbandonano quelli per la ipertensione. Sono dati ufficiali OSMED. Quindi la cultura serve proprio a creare sensibilità e a far capire che anche se il colesterolo e la ipertensione non danno sintomi, quasi sempre, a meno che l'ipertensione non sia molto elevata, sono comunque dei killer. Sul podio metto a pari merito questi due fattori di rischio.
0: Chiarissimo, grazie professor Grimaldi per essere stato con noi, e noi ci fermiamo qui. Domani la nostra ultima puntata per questa stagione, ripercorreremo le tappe e gli argomenti che più hanno incuriosito e interessato i nostri ascoltatori, lasciando sempre al centro la parola prevenzione. Veniteci a trovare all'Auditorium Parco della Musica per assistere in diretta alla puntata, ascoltare le tavole rotonde, soprattutto fare screening e visite gratuite. Fatemi salutare la squadra di lavoro: in redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Veglia, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Patrizio Gotti, a cui diamo il benvenuto a Radio 1. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Alla Camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Il punto in diretta con Federica Ionta.
3: Sostenere Kiev nella resistenza nel processo di adesione all'Unione Europea rispettando lo stesso percorso di Moldova e Balcani e mantenere alta la pressione su Mosca. Era e rimane la linea italiana per l'Ucraina, ha scandito Giorgia Meloni in apertura del suo intervento appena terminato qui in Parlamento. La Premier ha auspicato l'individuazione di un delegato europeo per il processo di pace tornando sui molti formati alternativi, non ultimo quello di Londra, a cui hanno partecipato anche Francia e Germania, ma non l'Italia. Sentiamola.
4: Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
3: Fronte medio orientale, Giorgia Meloni più scettica sui negoziati definiti altalenanti fra Stati Uniti e Iran e se ancora possibili, ha detto la Premier, che ha rimandato al mittente le parole definite indegne del ministro israeliano Ben Gvir, che aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza dell'asse euroatlantico, che non vuol dire, ha precisato, delegare, quindi sì agli investimenti in difesa senza trascurare le priorità sull'energia, con l'annuncio che l'Italia arriverà al vertice NATO in Turchia con un impegno di spesa pari al 2,8% del PIL. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
2: E restiamo sul tema della guerra in Medio Oriente. Seconda notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, colpite installazioni militari nel sud con 49 missili Tomahawk, fa sapere Trump, che ieri aveva avvertito: se Teheran non firma un accordo bombarderemo senza pietà. I Pasdaran hanno risposto con missili su basi americane nella regione, rivendicando di aver danneggiato la base di Asraq in Giordania. E proprio da Amman poco fa la conferma dell'intercettazione di 20 missili provenienti dall'Iran. Irlanda del Nord, ancora tensioni a Belfast. Seconda notte di scontri dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli date alle fiamme dai dimostranti. Nel mirino le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage e altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati presenta oggi il rapporto Global Trends sulle persone in fuga da conflitti e violenze nel mondo. Sentiamo Filippo Ungaro, portavoce in Italia dell'Agenzia dell'ONU.
5: Sono 117,8 milioni le persone rifugiate nel mondo. 10 anni fa erano circa la metà, a testimonianza di un mondo dove a vecchi conflitti se ne aggiungono di nuovi. Uno dei dati forse più interessanti è che la maggior parte di questi rifugiati, 7 su 10, si trova in una situazione di limbo quasi permanente nei campi rifugiati, senza avere opportunità lavorative, economiche.
6: Possiamo fare una mappa dei rifugiati?
5: Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone costrette a fuggire, uno su tre vengono da Sudan e Ucraina. Altri paesi, l'Afghanistan, la Siria, la Repubblica Democratica del Congo, circa il 70% dei rifugiati nel mondo sono accolti da paesi a basso e medio reddito.
6: Per esempio
5: il Chad, l'Etiopia, l'Uganda, paesi che fanno fatica.
6: Alba Arcuri, GR1.
2: La cronaca, maxi frode milionaria legata al super bonus 110%, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni di euro, 12 gli indagati.
7: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa ha smantellato una presunta organizzazione criminale che agiva su tutto il territorio. L'operazione è scattata al termine di un'indagine su agevolazioni edilizie legate al super bonus. Il colonnello Jonathan Pace della Guardia di Finanza di Siracusa Siracusa.
0: Il meccanismo è acquisire all'insaputa dei proprietari i dati di un condominio dove effettivamente si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione edilizia, e sul portale informatico dell'Agenzia delle Entrate dichiara che queste società stanno facendo dei lavori su quei condomini. A questo punto la ditta arriva ad avere un credito d'imposta. Siamo riusciti a bloccarli prima della vendita.
7: Sono stati sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. Ai 12 indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Simona Decina, GR1.
2: Le 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 dell'11 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia. Buongiorno presidente Boccia.
2: Buongiorno.
1: E poi c'è con noi Giordano Bruno Guerri, storico presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, in libreria con Audacia, Ribellione, Velocità, Vite strabilianti dei futuristi italiani, edito da Rizzoli. Buongiorno Giordano Bruno
3: buongiorno,
1: Guerri.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco allora, presidente Boccia, io partirei con lei soprattutto dal Iran, dove riprendono i bombardamenti, si sono susseguiti pesanti raid degli Stati Uniti, pensavamo insomma che di essere a un passo dal negoziato, almeno così aveva detto il presidente Donald Trump, e invece torna la tensione e anche l'Iran torna a colpire obiettivi militari americani nel Golfo. Trump dice: dicano sì all'intesa o bombarderemo senza pietà. Si sa che uno dei punti sul tavolo più difficili da risolvere è quello del nucleare. Il regime degli ayatollah rivendica il diritto al nucleare. Lei che idea si è fatto di questo conflitto che sembra davvero senza fine?
2: Ma guardi, ormai tra raid e promesse di pace abbiamo perso il conto, ogni giorno ce n'è una. È evidente che Trump si è infilato caos dal quale non è in grado più di uscire. Il Medio Oriente ormai è precipitato nella legge più forte da tempo. Trump bombarda mentre negozia, Netanyahu intanto espande la guerra mentre parla di sicurezza. Mi preoccupa un'Europa ancora senza una voce adeguata e il governo Meloni senza iniziativa. Sono le preoccupazioni maggiori. Ora il Consiglio europeo sta discutendo in queste ore tra Camera e Senato e ci sarà la settimana prossima. Io mi auguro che l'Italia riesca a guidare una risposta forte, fondata sul diritto internazionale, autonomia strategica europea, e invece di continuare a inseguire gli eventi da spettatori. E cosa vuoi che ne dica? Da Hormuz a Beirut, da Gaza alla Cisgiordania, il diritto internazionale è stato smontato pezzo dopo pezzo sotto i colpi delle armi e delle convenienze geopolitiche ed economiche di Trump e Netanyahu.
1: Senta, negli ultimi minuti, ecco, alla Camera è intervenuto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come le ricordava, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, e ha detto insomma che sulla difesa l'Italia è pronta ad assumersi le sue responsabilità e che arriveremo al vertice NATO in Francia tra pochi giorni. L'Italia, ha detto Giorgia Meloni, si presenterà con una percentuale del 2,8% proprio PIL investito in difesa e sicurezza, segnando, ha detto la Premier, un aumento dello 0,71%, e poi ha anche detto che sarebbe un errore isolare Israele, quindi ha bocciato la richiesta delle opposizioni di lavorare per sospendere l'accordo di cooperazione dell'Unione Europea con Israele. Ha detto Giorgia Meloni: isolare Israele non può essere un obiettivo o una strategia europea, punire la società civile israeliana con misure restrittive sarebbe non soltanto sbagliato, sarebbe controproducente.
2: Ma va fermata Israele, non isolata, non va isolato il popolo israeliano, va fermato Netanyahu, possibilmente consegnato alla Corte Penale Internazionale, così come i suoi ministri che sono in questo momento dei ricercati, e va fermata questa carneficina che in Medio Oriente va avanti ogni giorno. Quindi nessuno ha mai chiesto di non distinguere il popolo da chi lo governa, ma se noi diventiamo alleati di carnefici, che sono anche assassini, lei capisce che diventiamo anche meno credibili davanti al resto del mondo. E Giorgia Meloni non riesce a fare mai un salto in più su Netanyahu.
1: Giordano Bruno Guerri. Sì, Giordano Bruno Guerri, come dice il presidente Boccia, Meloni non riesce a fare un salto in più su Israele?
3: Beh, un salto in più non è facile in questa situazione. Certamente Israele va fermato, sono d'accordissimo con il senatore Boccia, e non potrebbe esserci opinione diversa, perché questa è un'aggressione veramente smisurata, dimostra la volontà di Israele di occupare sempre più territori intorno al proprio Stato e distruggere fisicamente tutti gli avversari o quanti più possibile. Quindi è una guerra che va fermata, anche perché è partita da altri presupposti. Doveva essere una ritorsione contro il 7 ottobre e invece è diventata una guerra di conquista. Non so cosa Meloni potrebbe fare di più in questa situazione, oltre che condannare l'attività israeliana, che è dovuta peraltro a motivi non ben chiari. Netanyahu, sappiamo bene che andrà sotto processo, ci saranno le elezioni, e quindi sembra più un problema di politica interna israeliana, che però si trasforma in un danno per tutto il mondo.
1: Francesco Boccia, Presidente del Consiglio alla Camera, è intervenuto, ha parlato ovviamente anche del fronte Ucraina-Russia, ha detto che dopo 4 anni il fronte Ucraina-Russia è fermo e che Mosca vince. Insomma, il governo ha sempre mantenuto una linea ferma di coerenza, no, Presidente Boccia, sul sostegno all'Ucraina. Invece proprio il sostegno al fronte, diciamo, ucraino è motivo di confronto anche dentro il suo partito. Ricordiamo che Liscia non è mai andata a Kiev. Un fronte che va da Lorenzo Guerini ad altri cosiddetti riformisti Dem, che vorrebbero, diciamo, una linea più vigorosamente, diciamo, schierata con Kiev.
2: Ma guardi, non c'è nessun problema a Kiev. Il Partito Democratico ieri, mi pare proprio Lorenzo Guerini sia stato il primo a sostenere la risoluzione unitaria che è stata presentata questa mattina. Questo è un problema che dovrebbe riportare dentro il centrodestra. Mi pare ci siano problemi serissimi dentro la destra, dentro il rapporto tra Salvini e la Presidente del Consiglio. Mi pare che facciano fatica a sedersi al tavolo per discutere di qualsiasi cosa, a maggior ragione di Kiev. Abbiamo sempre detto, se l'Ucraina dovesse essere lasciata sola non perderebbe solo Kiev, ma perderebbe l'Europa. E quello che mettiamo ancora una volta in evidenza è, mentre Francia, Germania e Regno Unito discutono del futuro della sicurezza europea insieme a Zelensky, l'Italia rischia di assistere, come sempre è avvenuto, da spettatrice alle scelte che ridisegnano il continente. Se mi può consentire 20 certo. secondi, condivido ogni parola detta da Giordano Bruno Guerri. Aggiungo che noi abbiamo chiesto la sospensione di diversi accordi bilaterali con Israele, e questo è quello che chiediamo anche a Giorgia Meloni, dalla cooperazione militare nel settore della difesa alla sospensione delle autorizzazioni sulle esportazioni degli armamenti, alla necessità di sospendere unilateralmente l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Insomma, di cose che il governo poteva fare e non ha fatto, ce ne sono tante. Speriamo che anche in questo passaggio la Presidente del Consiglio prenda atto che non fare significa essere conniventi.
1: Senta, però l'intervista che ha fatto ieri al Corriere, no, un dirigente di peso, un dirigente storico del PD come Bettini, ha suscitato dei malumori dentro il PD proprio per la posizione sull'Ucraina, e anche voglio dire Pina Picerno, esponente, una dirigente del PD fuoriuscita da poco, è fondatrice di un nuovo movimento, è uscita dal vostro partito proprio in dissenso anche sulla linea sull'Ucraina, secondo lei un po' debole?
2: Guardi, mentre lei mi chiede di Pina Picerno, che secondo me è una vicenda che dimostra una cosa molto semplice, cioè come nel PD il pluralismo è stato praticato fino all'estremo, nessuno è mai stato punito, sanzionato per le proprie idee. La differenza è che oggi il Partito Democratico ha una identità chiara, è un partito con un'identità nel quale si può discutere di tutto, ma non si deve rinunciare a sapere chi è. E se c'è una cosa che questa vicenda dimostra, è che nel PD il pluralismo, pur essendoci sempre stato, ad un certo punto è necessario prendere atto che la segretaria Schlein ha riportato il partito sul lavoro, sanità pubblica, giustizia sociale, ambiente, Europa, ad essere riconoscibile. E io lo chiamerei ritorno alla politica, perché un partito poi può discutere di tutto, ma non può rinunciare a sapere da che parte sta. Io questo problema che vedo.
1: Senta, quindi sbagliano quelli come Picerno, Marianna Madia, che sono uscite dal partito?
2: Ma guarda, chi è piaciuto? Chi lascia un partito sbaglia, perché abbandona la comunità che ha consentito a tutti noi di essere in Parlamento. Dispiace sempre quando una persona va via, quello che non è accettabile è l'utilizzo strumentale di una comunità che ti ha dato tanto per poter poi costruire altro. Ma io penso che ognuno debba rispondere alla propria coscienza e al proprio elettorato. Quello che posso dirle oggi è che mentre si discute i temi che probabilmente interessano una quantità limitata di addetti ai lavori, oggi la maschera sulla sanità è caduta definitivamente.
1: Sì,
2: dopo
1: sì, le voglio chiedere
2: governo,
1: di sanità, assolutamente.
2: La destra non può più scaricare responsabilità su altri, quindi sa.
1: Sì, faccio per una domanda anche a Giuliano.
2: Mi dispiace se non ho letto l'intervista di Bettini ieri, ed ero più concentrato.
1: Ah, era molto densa, era densa l'intervista di Bettini ieri. Giordano Bruno Guerri, voglio fare una domanda. Sì, le voglio fare una domanda, perché insomma ci sono movimenti anche nel centrodestra, nell'anno prima delle elezioni succede sempre, no, che ci siano un po' di transfughi di qua, di là, soprattutto magari chi sa di avere poche chance di essere ricandidato o rieletto, ma soprattutto nel centrodestra c'è anche la variabile Vannacci, questa novità, ieri ha fatto peraltro un'intervista, insomma La Sette, oggi molto ripresa dai giornali, l'ex generale Vannacci. Lei è preoccupato da questo nemico a destra?
3: Beh, Vannacci sarà un problema non solo per la destra ma anche per la sinistra, perché
1: c'è anche la variabile Vannacci, questa novità, ieri ha fatto peraltro un'intervista, insomma La Sette, oggi molto ripresa dai giornali, l'ex generale Vannacci. Lei è preoccupato da questo nemico a destra?
3: Beh, Vannacci sarà un problema non solo per la destra ma anche per la sinistra, perché

0: certamente un problema più per la destra, sia che accolga Fannacci la prossima coalizione, sia che lo escluda, perché in entrambi i casi Fannacci sarà un elemento destabilizzatore per un possibile governo di centrodestra. All'opposizione ovviamente è evidente, all'interno sono altissime le probabilità che Fannacci, una volta al governo, lo faccia cadere per aumentare il proprio consenso. È già avvenuto nella storia recente episodi simili.
1: Ieri, fra le varie cose, Giordano Bruno Guerri, Fannacci ha anche detto che vorrebbe abolire le quote rosa, che vorrebbe evitare l'alternanza di genere nelle liste, dice insomma le donne devono votare se vogliono votare le donne. Queste idee che toccano, no, un segmento di elettorato.
0: Beh, certamente sì, lo toccano sia a favore sia a sfavore. Le quote rosa sono un provvedimento antidemocratico che serve però a dare la possibilità alle donne di conquistare posti, di essere più presenti. Quindi c'è un pro e un contro. Io non sono molto favorevole alle quote rosa, proprio perché mi sembrano più una privazione di stimolo a crescere che a aiutare il mondo femminile.
1: Presidente Boccia, le voglio fare una domanda proprio sulla salute, perché ieri insomma quella riforma che trasformava lo status dei medici di base per riempire di dottori le case di comunità che entro il 30 giugno funzionare, che ricordiamo sono finanziate dal PNRR, e insomma naufragata perché nel centrodestra insomma non c'era l'accordo, e quindi si va verso un sistema diverso, attenuato, in cui ai medici di famiglia sarà chiesto di stare almeno 6 ore in queste strutture, in questi mega ambulatori. Lei insomma si sa, Presidente Boccia, che i sindacati erano insomma fortemente contrari e quindi si sono fatti sentire.
2: Ma guardi, la cosa più clamorosa è che non siamo davanti a uno scontro tra maggioranza e opposizione, ad una classica contestazione fatta da una parte delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. No, qui siamo a uno scontro anche dentro la maggioranza. Lombardia, Veneto e Lazio sono state tutte amministrate al centrodestra, allora ricordo a chi ci ascolta, sono state tra le prime a contestare il governo. Lo stesso Guido Bertolaso ne ha preso
1: sì, assessore alla sanità della Lombardia, gli è stato, sì.
2: Anche coordinatore, esatto, della conferenza delle regioni. È una riforma che viene fermata dalle regioni governate dalla destra, pasticciata, fatta male. Ricordo a chi ci ascolta che noi, avendo ottenuto il PNRR al tempo contestato alla destra, avevamo investito molto di più sulle case di comunità, c'erano stati prima i tagli del governo Meloni e ora il disastro di una riforma che Schillaci aveva sempre narrato con Meloni, che con i due decreti legge fatti e assolutamente inutili, che avrebbero dovuto abbattere le liste d'attesa, sarebbero state l'architrave di una nuova idea di sanità. Sa cosa resta di questi 4 anni di governo Meloni sulla sanità? Una privatizzazione selvaggia ulteriore dei servizi alla persona. Resta solo questo. Purtroppo non ci sono nemmeno le case di comunità.
1: Senta, le voglio fare un'altra domanda a proposito di economia. Risico bancario, l'operazione lanciata da Intesa San Paolo insieme a Unipol per l'offerta, insomma, per l'acquisizione di MPS, che diventerebbe appunto Banca Monte dei Paschi. È un'operazione che, insomma, se avrà successo, salvo colpi di scena, avrà successo, andrà proprio a ridisegnare, no, la mappa della finanza italiana, creando il secondo polo bancario.
2: Mi sente?
1: Sì, io la sento.
2: Sì, avevo perso un attimo la voce. Ma guardi, nel XXI secolo il tema oggi non è chi controlla una banca, il tema è chi è in grado di trasformare il risparmio degli italiani in crescita, innovazione, autonomia strategica, soprattutto in Europa. E credo che sarebbe un errore leggere questa vicenda come un semplice risico bancario. Certo, ci sono sempre.

0: sempre azionisti, offerte, quote di mercato, dinamiche finanziarie, ma la domanda vera è un'altra: quale sistema bancario e finanziario serve all'Italia e all'Europa nei prossimi anni? E oggi io penso che la competizione non sia più tra Siena, Milano, Bologna, Verona, ma tra i grandi gruppi europei globali che gestiscono enormi masse di risparmio, investono miliardi anche in tecnologia, intelligenza artificiale, servizi finanziari avanzati. Io penso che quando una grande banca, paese, come Intesa, fa un'operazione di questo tipo, è necessario porci la giusta attenzione e anche il giusto rispetto. Poi, senza tifoserie, alle operazioni che rafforzano il sistema, io penso che si debba sempre dare molta attenzione e soprattutto evitare che la politica si metta a giocare per gli uni o per gli altri, come è stato fatto purtroppo nei primi 3 anni e mezzo di governo Meloni. È stato utilizzato spesso il Golden Power in maniera, diciamo, interessata, mettiamola così. Oggi io penso che la politica debba assistere e far fare alle autorità indipendenti che vigilano e ovviamente assistere che il mercato non faccia scorrettezze.
1: Giordano Bruno Guerri, lei è uno dei massimi intellettuali della destra. Le voglio riportare quanto ha scritto sui social stamane il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricordato Enrico Berlinguer e ha detto: nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, ricordare con rispetto una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana, uno dei protagonisti della storia della Repubblica, ha detto: ricordo il gesto di Giorgio Almirante, che vuole rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. E anche questo, insomma, un segnale di una destra che, diciamo, fa pace anche con la propria storia?
2: Ma io mi auguro di sì, anzi ho l'impressione di sì, perché Berlinguer fu una figura importantissima e in conclusione positiva nella storia d'Italia, perché la sua posizione era non soltanto positiva ma anche costruttiva, cosa che non mi sembra avvenga oggi nel rapporto fra destra e sinistra. Quindi è un omaggio dovuto che dovrebbe portare a una serenità, che dovrebbe portare anche a un'accettazione del fatto che è esistita un'opposizione di destra rappresentata dal Movimento Sociale condannato all'esclusione dall'arco costituzionale, come si diceva all'epoca, e questo fu un gravissimo errore, perché ha ritardato di decenni l'assorbimento della destra, come è avvenuto poi appena Berlusconi ha fatto l'alleanza con Fini, quindi ha fatto rientrare la destra nel gioco politico.
1: E, Presidente Boccia, siamo davvero in chiusura. Le volevo dire, insomma, ieri al Confcommercio la Presidente del Consiglio ha detto che l'Italia non è la Repubblica delle banane, a proposito delle attività pre-chiudi, no? Quelle che durano davvero il tempo, ecco, di evitare di pagare le tasse, e ha detto pure no alla patrimoniale e vogliamo invece sostenere il cedio. Ma come vi è venuto in mente a voi del PD, in particolare al segretario Schlein, di rilanciare il tema della patrimoniale, no? È impopolare?
0: Ma se per lei è popolare far pagare le tasse a pensionati, lavoratori dipendenti che hanno stipendi da fame e difendere invece i miliardari come vuol far Meloni, faccia pure. Mi faccio ritornare a Berlinguer, così, con Giordano Bruno Guerri, ringrazio per questa conversazione, diciamo, chiudiamo ricordando.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Viaggiare informati.
12: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.28, apriamo sulla tangenziale nord di Milano, tra la statale 44 Milano Meda e Cinisello Balsamo in direzione della tangenziale est, dove si registrano 6 km di coda a causa di un incidente. In Liguria in A10, tra il Bisole e Celle Ligure in direzione Genova, segnalate invece code di 1 km dovute a un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A13, tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna, attenzione alla guida per una perdita di carico. Andiamo sulla statale 1 via Aurelia in Toscana, nei pressi di Alberese, il traffico è rallentato per un incidente. Sul grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'allacciamento con la Roma Fiumicino in direzione della via Appia, è presente un altro incidente. Ora in Abruzzo, in A24, alla barriera di Teramo, si registra un incidente che interessa entrambe le direzioni. E chiudiamo sulla 14 in Puglia, tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16, segnalato fumo causato da un incendio che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Formato famiglia, generazioni a confronto.
14: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, la nostra apertura stamane è dedicata alla seconda edizione degli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Sono in corso da ieri a Rimini e si concludono domani. Il tema di quest'anno: generare, nascere figli, crescere genitori. È ovviamente un tema ampio, complesso, che viene declinato in questi 3 giorni di appuntamenti e approfondimenti. Tema che si sposa perfettamente con la nostra consueta rubrica del giovedì dedicata alla crescita dei ragazzi, maschi e femmine, tra nuove sfide e lotta agli stereotipi di genere. Nella seconda parte, a proposito di crescita, parleremo di educazione emotiva nelle scuole primarie, aperto pochi giorni fa in un istituto comprensivo di Grottaglie in provincia di Taranto, il Giardino delle Emozioni, un progetto che a settembre si replicherà anche a Roma. Poi parleremo di un'altra rivoluzione educativa che parte dalle scuole dell'infanzia attraverso un modello pedagogico che coinvolge insegnanti, ovviamente, ma anche famiglie, e trasforma la musica in uno strumento quotidiano di apprendimento. Per i vostri messaggi 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con la nostra prima ospite, do il buongiorno a Gina Ancora, è direttrice dell'unità operativa di terapia intensiva neonatale dell'AUSL Romagna, benvenuta.
15: Grazie, buongiorno a voi, a tutte coloro, a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
14: Dicevo, tema di quest'anno: generare, nascere figli, crescere genitori. Quindi potremmo dire che è un doppio focus, no? Non solo su infanzia e adolescenza, ma anche su genitorialità.
15: Sì, perché vi è una profonda e stretta relazione tra lo sviluppo del bambino e lo sviluppo di una genitorialità di tipo sensibile. Nel momento della nascita si determina un periodo favoloso in cui una connessione forte tra mamma e bambino, genitori e bambino, pone le basi della capacità futura dei bambini di regolare le proprie emozioni, pone le basi di una salute mentale. Quindi sì, si nasce bambini, ma si nasce bambini in maniera sicura se i genitori a loro volta sono in grado di leggere i segnali del bambino e di rispondere in maniera adeguata, e questo può essere favorito.
14: Può essere favorito come? Cioè una genitorialità, ecco, lei diceva sensibile, ma che è anche sicura e protetta come? Da chi? Con quali attori in campo?
15: Ma sin dall'inizio, se noi non interferiamo con i processi biologici, la genitorialità sensibile si crea. È importante che subito dopo la nascita, ad esempio, una cosa a bassissimo costo, molto facile da fare, il bambino non venga separato dalla mamma, ma venga lasciato a contatto pelle a pelle con la propria mamma, perché la possibilità che il bambino ha di percepire l'ambiente sicuro della presenza materna attiva nel suo cervello una serie di circuiti del sistema limbico, della regolazione delle emozioni, che gli serviranno poi da grande. Ma anche nella mamma determina una produzione del famoso ormone dell'amore, che è l'ossitocina, che è quello che poi l'aiuterà in un attaccamento sicuro e sensibile per aiutare il bambino nella crescita a regolare e a corregolarsi, tanto più se a questo processo biologico primario, centrale, fondamentale partecipa anche il papà. Quindi il primo seme
14: è la cosiddetta kangaroo care, no? Cioè la diciamo cura del canguro, del sacco marsupiale, quindi tenere immediatamente madre e figlio appunto pelle a pelle, che insomma è sempre più importante. Anche qui a Formato Famiglia ne abbiamo parlato varie volte.
15: È proprio così, questo pelle pelle è l'ambiente biologico atteso, è come se il cervello aspettasse quel click per fare partire tutti i processi di maturazione che portano poi il bambino non soltanto a pensare di sopravvivere in un ambiente ostile senza la mamma, ma a potersi sviluppare lentamente, a prosperare e ad apprendere. Quindi questo sicuramente è il primo passaggio per generare genitori e per generare bambini che abbiano la maggiore possibilità di sviluppare le proprie potenzialità.
14: Questo sarà anche un po' il tema di uno degli appuntamenti, immagino, crescere bene sin dall'inizio, oggi pomeriggio proprio alle 15:50, proprio con lei, dottoressa Ancora, ma anche con Massimiliano Alessandrini, Protezione Sociale Comune di Rimini, e Giorgio Tamburlini, che è medico pediatra, esperto di salute pubblica nel campo materno-infantile. Ma gli appuntamenti sono davvero tanti, perché appunto si comincia anche con, avete parlato già in realtà ieri della nascita e di tutti, ripensare il nascere come responsabilità condivisa, crescere nello spazio pubblico. Quindi dicevo, i genitori che appunto nascono, crescono con il bambino, sicuramente una genitorialità sensibile che si sviluppa, ma che una genitorialità che soprattutto oggi ha bisogno anche di un appoggio, di un accompagnamento.
15: Ha detto sì, un aspetto fondamentale: i genitori, la famiglia sono centrali, ma da soli non bastano, anche perché ormai le famiglie sono sempre più frammentate, mononucleari, il 50% delle famiglie ha uno o due componenti, quindi all'interno della famiglia non si trova più quella differenza di generazioni, la possibilità di incontrare altri bambini. Occorre per quindi allargarsi al famoso villaggio, no? Occorre costruire un villaggio all'esterno fatto di tanti nodi, del nodo sanitario, del nodo educativo, quello del terzo settore, dei centri per le famiglie, per poter accompagnare i bambini e i genitori in questo cammino prezioso dei primi 1000 giorni, che sono quelli più produttivi dal punto di vista dell'innesto dei semi di salute futura. Quindi sicuramente una collaborazione tra tutte le istituzioni che partecipano allo sviluppo di un bambino e di una comunità. Da soli le famiglie non ce la fanno più, sono sempre molto più isolate.
14: E questa solitudine, con tutto quello che ne consegue, ha delle ripercussioni poi sulla crescita dei figli da neonati, ma poi anche dopo, nelle età fondamentali della crescita, per strutturare quello che sarà poi l'uomo e la donna di domani?
15: Ha delle conseguenze, sì, perché lo sviluppo del cervello del bambino dipende dall'ambiente, e la cosa straordinaria che l'ambiente più importante è quello relazionale. Quindi un ambiente che sia povero di relazioni, o un ambiente che abbia delle relazioni non adeguatamente responsive, può comportare degli svantaggi per il bambino. Se il bambino non partecipa ad esempio al nido, se ha delle condizioni in cui non ha occasione di confrontarsi con gli altri bambini, all'interno della famiglia non vi sono occasioni di scambio, di esperienza, di crescita, si rischia di delegare il mondo reale al mondo virtuale, andando ulteriormente a sovvertire quello che è lo sviluppo più armonico del cervello del bambino.
14: Come si mettono allora dei pilastri anche per creare un welfare a misura di bambino e genitori? Quali sono i presupposti fondamentali che spesso invece mancano?
15: Beh, intanto cambiare mentalità e non lavorare più a silos, no? Noi abbiamo diverse istituzioni, quindi il medico timbra il cartellino in ospedale, l'educatore, no? L'insegnante nella scuola, i centri per le famiglie stanno nei centri per le famiglie. Bisogna uscire dai silos, bisogna creare occasioni di incontro, spazi di incontro e di confronto per costruire queste reti, per costruire degli spazi. Non è soltanto l'ente pubblico, no, che può pensare a costruire uno spazio. L'input deve venire da tanti che incontrano le famiglie e i bambini per dare il proprio punto di vista. La sanità non può più occuparsi soltanto della cura della malattia, ma della cura della persona. E nella cura della persona deve incontrare la comunità, deve incontrare il terzo settore. E se lei mi dice come si fa, andando fisicamente a pestare i luoghi degli altri. Quindi cogliendo le occasioni che tante volte ci sono nei piani della prevenzione, di fare dei progetti condivisi, avere momenti di incontro, di scambio, per pensare a delle soluzioni, che sia la scuola aperta, che sia lo spazio della lettura, che sia la comunicazione tra scuola e sanità rispetto alle caratteristiche del bambino.
14: Il discorso che stava facendo mi ha fatto tornare alla mente il rapporto di Save the Children, che tutti gli anni esce, diciamo, in occasione della festa della mamma, rapporto Le Equilibriste e la maternità del 2026, che ha segnato il primo posto nella classifica nazionale delle regioni più cosiddette mother friendly, quindi amiche delle mamme, della maternità, proprio la regione Emilia-Romagna, che quindi arriva a questo appuntamento di questi 3 giorni così importanti anche con un riconoscimento significativo, un riconoscimento che dice che cosa?
15: Beh, la regione sono storicamente, no, ha immaginato una rete, una comunità a sostegno della maternità e dell'infanzia. È una regione che ha istituito i consultori familiari, è una regione che ha istituito i centri per le famiglie, è una regione che no, ha un alto tasso di copertura dei nidi, è una regione che ha il piano regionale della prevenzione, che contiene al suo interno i progetti sui primi 1000 giorni di vita. È una regione che ha una commissione nascita e che ha un piano sul sostegno e la promozione dell'allattamento. Direi che a livello istituzionale ci sono tante fondamenta affinché le varie persone che vogliono fare una comunità che favorisca il futuro dei bambini possano inserirsi e lavorare insieme.
14: Io voglio ringraziare Gina Ancora per questa panoramica che abbiamo fatto su questi 3 giorni della seconda edizione degli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che appunto ci sono ancora oggi e domani. Parlerete anche di pari opportunità si costruiscono a scuola, un incontro dedicato tra l'altro con un collettivo di autrici, performer, attiviste che sono le mamme di merda, chissà se voi ascoltatori le conoscete, anche qui ne abbiamo parlato, che compiono 10 anni e hanno un progetto di divulgazione dissacrante e ironico sulla maternità. Ma parlerete anche di paternità, lo farete con uno scrittore come Matteo Bussola, impegnato in prima persona su questo fronte, proprio sul nuovo modello di paternità. Anche su questo qui a Formato Famiglia in questo lungo anno insieme abbiamo parlato, quindi davvero ancora grazie a Gina Ancora, direttrice Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale AUSL Romagna, per essere stata con noi. Buon lavoro.
15: Grazie. Saluto a tutti voi.
14: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Visti i temi trattati negli stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza, oggi abbiamo pensato di anticipare la nostra rubrica sull'identità dei giovani e gli stereotipi tra i quali devono fare lo slalom per crescere.
1: Sapete che vi dico? Io spero soltanto che Dio sia femmina e che quando voi maschi arrivate nell'aldilà vi faccia tutti quanti un culo così!
2: Maschilista porco.
3: Tricchettona frigida.
4: Corpo, relazioni, identità, emozioni. Come cresce una femmina oggi?
5: Un uomo a 40 anni diventa interessante. La donna, quando arriva il primo capello bianco, inizia l'inferno.
6: Voi donne siete troppo superficiali. Possibile che ci avete in mente solo quello?
0: È con noi Marzia Camarda, saggista, divulgatrice, ha pubblicato Dizionario di genere, definizioni e relazioni per la comprensione dei fenomeni sociali legati al genere. Bentornata.
7: Grazie, bentrovati, bentrovate.
0: Allora, ultima puntata, ahimè, di questa nostre chiacchierate che da gennaio appunto ci hanno aperto un po' l'orizzonte rispetto alla crescita dei nostri figli, delle nostre ragazze soprattutto. Oggi, rispetto ai temi che abbiamo toccato con gli stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza, no? Al crescere bene sin dall'inizio, ecco, vogliamo incanalare la nostra riflessione, no? Magari forse cominciando proprio dall'imprinting della famiglia sulla crescita pedagogica del neonato?
7: Certo, il tema è interessantissimo e mi tocca molto, no? Perché fare i genitori è, credo, la professione più difficile del mondo. Però quello che accade è che molto spesso noi non studiamo abbastanza, trovo, no? Lo dico, insomma, è chiaramente una cosa che passa attraverso di noi e il nostro miglioramento. E allora è interessante la riflessione che ha fatto una sociologa molto importante che si chiama Ratschke su quella che viene chiamata la pedagogia nera, che non è un vero e proprio modello pedagogico, ma è, diciamo, l'abitudine che hanno molte famiglie a far riverberare i propri traumi sui propri figli. Quindi, non lo so, molto spesso questo avviene anche in maniera inconsapevole, però diciamo una certa idea dell'educazione che non è un'educazione mirata allo sviluppo del bambino e della bambina, quindi una posizione di ascolto, ma mira in realtà a spezzare la resistenza del bambino o della bambina, quindi passa attraverso pene corporali, disciplina, insomma, senza un reale motivo. Questo non significa che non si danno delle regole, ma significa che in realtà è l'obiettivo che è diverso, cioè
0: ti piego e ti domo.
7: Sì. Esatto. E in effetti poi già anche Rodari lo diceva, è facilissimo piegare un bambino.
0: Certo.
7: Perché è totalmente nelle nostre possibilità farlo, perché noi abbiamo tutto il potere dalla nostra parte e lui non ne ha nessuno, lui o lei. Quindi secondo me è una dimensione molto importante, perché vuol dire per noi famiglie, per noi genitori e genitrice, invece diventare consapevoli di quali sono le dinamiche che magari abbiamo subito. A me fa sempre molto sorridere quando qualcuno mi dice: ah sì, ma mi hanno dato degli scapaccioni ma sono cresciuto bene. Ma ancora te li ricordi? Sono passati 50 anni, forse un pochino, ecco, quella
0: una
7: cosa lì ti ha colpito.
0: Te la dovresti fare.
7: Esatto, una domanda, esatto. In compenso però secondo me c'è un'altra dimensione altrettanto importante, che è la dimensione ispirazionale, cioè i genitori e le genitrici, ma in realtà tutte le persone nella nostra società, possono essere di ispirazione ad altre anche nel proprio ruolo educativo. E lo spiego facendo un esempio che è chiamato effetto Pigmalione. È un effetto per cui se io credo che quella persona sarà in grado di ottenere quel risultato, molto spesso quella persona ci riesce, con incredibile frequenza ci riesce. E questo perché io, senza rendermene conto, attuo tutta una serie di comportamenti, per esempio non arrabbiarmi troppo se viene compiuto un errore, oppure essere incoraggiante, oppure valorizzare, insomma, i tentativi, eccetera. Quindi attua tutta una serie di comportamenti per cui la persona fiorisce. Il suo contraltare invece è il cosiddetto effetto golem, cioè il contrario: se io penso che quella persona non riuscirà a ottenere quel risultato, attuo tutta una serie di comportamenti, per esempio la critico molto quando sbaglia, oppure le faccio, insomma, in qualche modo violenza psicologica, perché dico che tanto non è in grado, che qua che là, finché a un certo punto, alla fine, la persona stessa si convince di non essere in grado e quindi rinuncia, no? In qualche modo si spegne quella sua vitalità. Quindi
0: è una sorta di riprogrammazione neurolinguistica, no? Mi fa venire un po' in mente questo. Io ti insegno che tu non sei capace a farlo e quindi non lo farai, e l'altro se ne convince.
7: Sì, vale anche se noi non lo diciamo apertamente.
0: Sì, certo.
7: C'è un dato importantissimo, per esempio, no? Si chiama Dream Gap, il fenomeno per cui spesso le bambine verso gli 8-9 anni iniziano già ad avere una riduzione dei desideri di realizzazione rispetto ai maschi. Addirittura c'è un indicatore incredibile che mostra che le competenze matematiche nei bambini e nelle bambine di 6 anni quando entrano a scuola sono identiche, cioè statisticamente sono uguali tra maschi e femmine, però alla fine del primo anno scolastico le performance dei maschi sono migliorate e le performance delle femmine sono peggiorate, e questo perché molto spesso c'è la convinzione interiore, intima, anche se uno non la esprime apertamente, che i maschi siano più bravi nelle materie scientifiche e le femmine invece di meno. Questo significa quindi essere più incoraggianti nei confronti dei maschi, più tolleranti rispetto all'errore, perché ricordiamoci che l'errore ci serve per imparare, perché se non proviamo mai non sbagliamo mai, se non sbagliamo mai non riusciamo nemmeno a capire, no, dove invece dobbiamo correggerci.
0: Assolutamente,
7: quindi
0: certo.
7: A un certo punto l'indicatore indiretto è che tanto non devo nemmeno provare. E quindi è una dimensione. C'è un'altra dimensione interna, un altro effetto molto carino che mi piace sempre raccontare, che è l'effetto Scully, ed è forse qualcuno degli ascoltatori se lo ricorderà, se insomma vista l'età perché anche la mia,
0: certo.
7: No, questa trasmissione degli anni 90, così, in cui c'era appunto
0: X-Files,
7: esatto.
0: Eccoli.
7: Esatto. Esatto. Ecco, la cosa interessante è che hanno scoperto che siccome gli sceneggiatori avevano scritto i personaggi, i caratteri dei personaggi, invertendo i ruoli di genere. Quindi che cosa avevano fatto? Avevano costruito stereotipi, naturalmente, però avevano costruito un personaggio maschile che era uno molto emotivo, che si faceva molto suggestionare, così. Invece lei era la scienziata, quella più razionale,
0: sì,
7: quella
0: vero.
7: Più... No, così. Ecco, si è scoperto che le ragazze più appassionate di questa serie TV, le fan, si sono iscritte in maniera più rilevante alle facoltà scientifiche e sono diventate più spesso delle scienziate.
0: Vedi.
7: È una cosa magnifica, perché ci mostra che noi possiamo sempre essere un modello positivo, no, per le persone che abbiamo intorno.
0: E questo ci dovrebbe spingere anche a pensare a quello che facciamo vedere ai nostri figli, no? Che film, serie televisive sono poi di ispirazione per loro e dunque andrebbero scelti magari con attenzione. Senti, abbiamo parlato anche di nascita come responsabilità condivisa e di paternità. Su questo che vogliamo dire?
7: Allora, il tema della paternità è un tema importantissimo, perché dal mio punto di vista i padri sono per certi versi avvantaggiati e per certi versi svantaggiati. Quindi, da un certo punto di vista, per tanto tempo la legge in Italia ha garantito maggiori diritti ai padri, al cosiddetto capofamiglia. Solo con la riforma del diritto di famiglia si è passati a quella che poi è stata chiamata corresponsabilità genitoriale, cioè è stato riconosciuto anche alle madri, so che sembra un paradosso, diciamo la piena autorità genitoriale nelle scelte. Però da un altro punto di vista il ruolo del padre è sempre stato identificato come il ruolo dell'autorità. Pensate che l'etimologia stessa di famiglia significa servi che stanno nella stessa casa, quindi il capo famiglia era il capo dei servi, compresi moglie e figli in realtà, su cui aveva un totale potere, tra cui anche quello che era chiamato lo ius exponendi, cioè l'idea che poteva anche abbandonare il figlio se non lo voleva, e lo ius corrigendi, cioè, appunto, torniamo alla pedagogia nera, la possibilità di picchiare i figli e la moglie con l'unico vincolo che non doveva provocare danni permanenti o ammazzarli, però tutto il resto diciamo era consentito. Quindi in realtà, appunto, la dimensione del capofamiglia è connessa con l'autorità, tant'è vero che quando vediamo un padre particolarmente amorevole non gli diciamo che è un bravo padre, ma gli diciamo che è un mammo.
0: Bravissima. No? Ti do un'indicazione temporale, hai circa un minutino, perché poi so che insomma vogliamo concludere con una citazione importante, quindi vai.
7: Allora, questa è una citazione di Maria Montessori che mi ha sempre
0: emozionata. Per la citazione possiamo, diciamo, aspettare ancora. Ti dicevo di concludere questo tuo ragionamento rispetto al mammo e alla responsabilità condivisa, alla paternità. Vai, hai un minutino.
7: Sì. Sì, c'è questa dimensione legata al ruolo chiaramente della paternità, e in questo secondo me c'è anche una dimensione legata per esempio al congedo parentale, che dal mio punto di vista è un grave danno che viene fatto ai padri, no? Sempre per questa idea di divisione così rigida nei generi. Quindi il congedo parentale in Italia, anche di recente è successo ancora che è stata bocciata, insomma, la proposta di legge, quindi è cortissimo ed è un problema naturalmente, anche perché mentre sulla madre c'è molta aspettativa. Poi insomma la madre oggettivamente per ragioni biologiche se l'è tenuto in pancia questo bambino, no? La necessità di costruire quello che si chiama bonding, un legame forte tra padre e figlio è ancora più importante. Quindi è incredibile che vengano dati così pochi giorni e che a volte addirittura nelle organizzazioni se poi...
0: È un tema molto, molto grande, molto importante, del quale ci siamo occupati più volte, ce ne stava anche anticipando qualcosa la dottoressa Arcora. Dobbiamo concludere con la citazione da Maria Montessori, Il segreto dell'infanzia, no? Vai.
7: Dunque, Montessori è stata molto travisata appunto a proposito di autorità e quindi volevo lasciarvi con questo pensiero che secondo me
0: Veloce.
7: insomma è importante. L'adulto passa accanto a questo mistico amore senza riconoscerlo, ma badate, quel piccino che vi ama crescerà e scomparirà. Chi vi amerà come lui? Chi vi chiamerà andando a letto dicendo affettuosamente stai qui con me, anziché dire con indifferenza buonanotte? Chi desidererà altrettanto ardentemente starci vicino mentre mangiamo solo per guardarci? Noi ci difendiamo da quell'amore, ma non ne troveremo mai un altro uguale. Sì, l'amore del bambino ha immensa importanza per noi. Il padre e la madre dormono tutta la vita, tendono ad addormentarsi sopra tutte le cose e hanno bisogno di un nuovo essere che li
0: Che li
7: svegli e
0: svegli e
7: li
0: li
7: riani.
0: rianimi con l'energia fresca. Dobbiamo chiudere qui, ci sentiamo tra
7: Sì,
0: poco. Grazie,
7: vorrei
0: grazie.
7: chiudere la... Sì,
0: Non abbiamo
7: no,
0: tempo,
7: niente.
0: grazie, a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
7: La sera tutti a bocca aperta.
6: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Poco fa alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Premier ha chiesto sanzioni nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, definendo inaccettabili le sue recenti dichiarazioni sull'Italia. Quanto all'Ucraina, ha sottolineato la necessità che l'Unione individui una figura autorevole per il negoziato con la Russia. Su Kiev la nostra linea non cambia, ha poi aggiunto.
4: Le nostre posizioni sono sempre le stesse, le rappresentiamo con chiarezza e coraggio in ogni sede, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla singola riunione. E anzi, dal mio punto di vista, se in Europa ci fossero meno formati che si sovrappongono, meno riunioni ridondanti, ma magari qualche scambio in più sulle risposte concrete, riusciremmo forse a offrire un contributo più efficace alla soluzione dei problemi.
3: E a proposito di guerra tra Russia e Ucraina, nella notte attacchi incrociati con centinaia di droni, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione elettrica esterna a causa di un attacco. Sul fronte diplomatico, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono arrivati al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica il presidente Zelensky. I tre diplomatici, informano le agenzie russe, hanno in programma un incontro con un viceministro. E anche in Medio Oriente è stata una notte di bombardamenti. Gli Stati Uniti hanno preso di mira asset militari iraniani, cercando di costringere Teheran a concludere un accordo. I Pasdaran, da parte loro, hanno risposto con missili su basi americane.
5: Diplomazia coercitiva. Il Pentagono definisce così i bombardamenti della notte tesi a spingere l'Iran verso un'intesa. Colpite installazioni militari e radar nel sud della Repubblica Islamica. 49 i missili Tomahawk americani lanciati, fa sapere Donald Trump, che ieri aveva detto: se Teheran non firma un accordo bombarderemo senza pietà. Una strategia che forse sta funzionando. Tre fonti iraniane hanno confermato a Reuters che gli sforzi diplomatici si sono intensificati. I Pasdaran hanno comunque risposto militarmente ai raid americani, bersagliando come d'abitudine le basi statunitensi nella regione. Secondo Teheran, colpite basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Arriva sempre dall'Iran la notizia di una chiatta iraniana che trasportava cibo colpita nello stretto di Hormuz da un ordigno americano, salvo l'equipaggio. Sono morti invece i tre marittimi indiani che ieri erano stati dati per dispersi quando la loro petroliera era stata bersagliata a largo dell'Oman da una nave militare americana. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Papa Leone in volo da Barcellona alle Isole Canarie, dove arriverà tra poco meno di un'ora. È l'ultima tappa, oggi e domani, sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Primo pontefice a visitare le Canarie, realizza il desiderio del suo predecessore, Francesco, che non riuscì a compiere il viaggio nell'arcipelago, dove nel 2024, anno record, sono arrivate imbarcazioni di fortuna oltre 46.000 persone. E sui CPR in Albania interviene l'Avvocata Generale della Corte di Giustizia Europea. I paesi dell'Unione possono localizzare centri per migranti anche fuori dall'Unione stessa, ma restano tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto comunitario in materia di asilo. Questa è la posizione di Laila Medina nelle conclusioni sul protocollo tra Italia e Albania. Parliamo ora di libri. Dal 13 al 20 giugno torna per la 14ª edizione il Festival Salerno Letteratura. Abbiamo intervistato uno dei curatori, lo scrittore Paolo Di Paolo.
6: Il festival quest'anno si ispira al poeta Alfonso Gatto, scegliendo un verso: il cuore desto avrà parole, letteratura nei tempi inquieti. Paolo Di Paolo è un'esortazione, un auspicio in un momento storico così difficile da vivere e da attraversare?
7: Nel verso di Alfonso Gatto che abbiamo scelto c'è un punto di domanda che credo sia essenziale: il cuore desto avrà parole. E questo ci porta in una zona di dubbio, di incertezza, perché di fronte a un mondo così turbolento e anche così drammatico ci mancano le parole. Spesso non abbiamo le parole, pur avendo magari un cuore desto. questo. Chiediamo agli scrittori e alle scrittrici di aiutarci in questo senso.
6: Come è finita la querelle sulla mancata produzione di Harry De Luca?
7: Tra 200 e 180 ospiti le opinioni possono essere del tutto diverse, anche inconciliabili. Avevamo tentato di modificare lo spazio di quell'evento proprio per evitare polarizzazioni, farlo uscire dalla cornice della prolusione e entrare nel programma effettivo del festival. Non è stato possibile, le polemiche sono diventate arroventate e secondo me si è anche perso di vista proprio il punto di partenza, urlando alla censura quando in realtà non c'è stata nessuna censura.
6: Maurelia Carafa, GR1.
3: Sport calcio, avvia questa serie mondiale in America, cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico e poi alle 21 ore italiane il calcio d'inizio della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, diretta sulla nostra rete. 48 le squadre partecipanti, non ci sarà l'Italia per la terza volta di fila, 104 le partite in programma da oggi sino alla finale del 19 luglio. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a formato famiglia, prossimo GR alle 12.
0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
8: Formato Famiglia! Famiglia.
6: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora, come vi ho annunciato nel sommario, proseguiamo seguendo il filo della crescita e passiamo dalla famiglia alla scuola. Qualche giorno fa a Roma c'è stato il convegno Educare le nuove generazioni, costruire il futuro. Un convegno promosso da Scuola Attiva ETS, Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza. Perché? Per un nuovo modello educativo che porti consapevolezza emotiva, tecnologia nelle aule, in nome di una cultura della parità. Sono state annunciate una serie di iniziative che stanno già trovando concretezza e allora ne parliamo con Simona Frassone, direttrice generale e presidentessa Comitato Education alla Scuola Attiva ETS. Benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte le ascoltatrici.
6: Allora, andiamo subito nel concreto con l'iniziativa che a Grottaglie, in provincia di Taranto, presso l'Istituto Edmondo De Amicis, ha visto inaugurare il Giardino delle Emozioni. Vogliamo dire di che si tratta e che giornata è stata?
9: Allora, comincio subito col dirvi che è stata una giornata ricca di lacrime e di emozioni, soprattutto per gli adulti, perché ecco, abbiamo insomma riso dicendo che alla fine le emozioni sono qualcosa che unisce adulti, bambini e bambine. E, scherzi a parte, il Giardino delle Emozioni è stato inaugurato il 5 giugno, quindi pochi giorni fa, alla Scuola Edmondo De Amicis di Grottaglie. E fa parte del progetto Spazio Emozioni che come Scuola Attiva ETS stiamo promuovendo in varie città italiane in questo anno scolastico e speriamo fortemente di poterlo fare anche nel prossimo anno scolastico. È un progetto che prevede cosa? Parte da una semplice riflessione. Come nelle scuole esistono spazi dedicati all'attività sportiva, alla tecnologia, all'approfondimento delle scienze e delle STEM, come Scuola Attiva ci siamo interrogati sulla necessità di avere uno spazio fisico interno e esterno alla scuola dove poter parlare di emozioni. Le competenze socio-emotive sono fondamentali, sono state riconosciute dall'OCSE, quindi un po' la nostra riflessione è stata quella di invitare tutte le scuole primarie italiane a dedicare uno spazio fisico a questo momento così importante per la crescita di bambini.
6: Veniamo nel concreto al Giardino delle Emozioni, poi torniamo su spazio emozione, perché insomma spazio emozione è tante cose, si declina in, certo, in tanti modi. Diciamo esattamente, diceva, una giornata di anche lacrime, anche degli adulti. Esatto, ma ci faccia vedere attraverso le parole, quindi attraverso questo mezzo meraviglioso che è la radio, che cosa avete fatto in questa giornata e com'è il giardino, in particolare questo ovviamente della scuola Edmondo De Amicis di Grottaglie.
9: Allora, il giardino è uno spazio proprio aperto, è il cortile della scuola. E, hanno partecipato quasi 300 studenti e ci hanno mostrato tutte le attività che hanno coprogettato insieme ai loro docenti. Hanno ad esempio creato la spirale dei sensi, che era appunto è veramente il cuore del giardino, una spirale che è un percorso ludico ispirativo che è ispirato al gioco dell'oca. Ogni tappa era dedicata a un'emozione, i bambini si radunavano in questa tappa e avevano un momento di condivisione sulle loro emozioni, quindi non avendo paura di manifestarle, per cui se c'era la rabbia imparavano insieme a gestire quel momento emotivo, se c'era la gioia condividevano la gioia.
10: E anche momenti musicali, addirittura anche diciamo momenti coreografici,
9: ci
10: no?
9: Coreografici ci sono stati, appunto abbiamo trascorso una giornata che appunto è stata emozionante perché i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno condiviso con noi quello che loro volevano insomma regalarci. C'è stata un'interpretazione attraverso la lingua LIS dedicato al tema delle emozioni, al contrasto alla violenza di genere. C'è stata una coreografia molto bella in cui un ragazzo e una ragazza coprivano quelle emozioni che hanno definito emozioni nascoste, che cominciavano insomma ad emergere, e l'hanno volute condividere con noi in un momento coreografico molto bello, con una base musicale e con una strumentazione appunto fatta sempre dagli studenti.
10: Ecco, giardino e aule delle emozioni, no? Perché poi, se non sbaglio, a settembre a Roma verranno aperte delle aule delle emozioni all'Istituto Comprensivo Luca Ghini. In questo caso di che si tratta?
9: Anche in questo caso abbiamo fatto una progettualità in cui questa scuola ci ha restituito uno spazio ideale pensato dai bambini e alle bambine. Dentro questo angolo, quest'aula delle emozioni, i bambini hanno rappresentato proprio attraverso delle aree degli arredamenti. Hanno pensato ad un'area relax, colorata, con dei tappeti, un momento morbido dove gestire il momento magari di rabbia o di anche un po' tristezza. Hanno pensato ad esempio, una cosa che abbiamo trovato in tantissime progettualità delle scuole, il sacco box dove poter sfogare la rabbia e dare insomma questo momento in cui viene fuori anche questo momento di arrabbiamento. Hanno pensato ad un angolo con la musica dove potersi insomma raccogliere, quindi hanno disegnato un'aula, una biblioteca delle emozioni, un'altra cosa che è stata ricorrente nella progettualità di queste aule che ritroveremo, quindi un angolo dove si possono dedicare ad una lettura specifica sui temi dell'emozione e dell'affettività. Quindi non vediamo l'ora di vedere queste aule progettate certo. E poi inaugurate.
10: A settembre poi ci racconterete. Spazio Emozione, dicevamo che ha coinvolto 4.650 studentesse e studenti di 186 classi, ha raggiunto 9.300 famiglie. In questo diciamo c'è anche poi un coinvolgimento dei genitori diretto, oppure è diciamo un qualcosa che arriva attraverso i ragazzi che vengono coinvolti a scuola?
9: Allora, in questo momento, in questa prima edizione, ci siamo concentrati lavorando con i docenti e le docenti attraverso un percorso formativo accreditato al Ministero di Istruzione e Merito, che ha proprio lavorato sulla formazione dei docenti sui temi dell'educazione all'affettività. I docenti hanno poi lavorato in classe con i bambini, lavorando insomma con un kit educativo che abbiamo prodotto, che ha al suo interno un pronto soccorso delle emozioni, e in questa prima edizione il messaggio in famiglia arrivava attraverso il percorso svolto in classe con i bambini. L'anno prossimo, nelle prossime edizioni, sicuramente vogliamo prevedere anche un momento di incontro e confronto con le famiglie, perché riteniamo che sia fondamentale condividere anche con loro questo percorso formativo ed educativo.
10: Anche perché con l'entrata in vigore della legge, no? Tre giorni fa c'è stato il via libera definitivo del Senato, certo, sulla legge dell'educazione sesso-affettiva, e prevede il divieto sui progetti di sessualità all'asilo e alle elementari, mentre alle medie e alle superiori serve il consenso scritto dei genitori. Quindi è probabilmente davvero questa la chiave, nel senso parlare con i genitori per dire loro quanto è importante che diano il consenso a questo tipo di progetti, o sbaglio?
9: Assolutamente, e lo spostamento avviene proprio a seguito dell'entrata in vigore del DDL Valditara. Ovviamente come ente del terzo settore, insieme a tutti gli altri enti che lavorano su queste tematiche, noi siamo partner anche di Fondazione Una Nessuna 100.000, abbiamo con Fondazione Libellula, siamo impegnati in prima linea nel promuovere l'educazione sesso affettiva a scuola, perché riteniamo e sappiamo dalle scuole con le quali lavoriamo che è una emergenza educativa. Da parte nostra il nostro impegno è quello di coinvolgere le famiglie insieme al sistema educativo allargato. La scuola permette di affrontare questo tema in maniera equa, anche abbattendo eventuali differenze educative che possono essere invece in seno alle famiglie. Ecco perché ribadiamo fortemente l'importanza che venga fatta in maniera trasversale all'interno delle scuole e non sia solo ed esclusivamente relegata al ruolo della famiglia, perché sappiamo che non tutte le famiglie hanno la stessa posizione rispetto a queste tematiche.
10: Esattamente, allora a maggior ragione queste iniziative sono importanti soprattutto nelle cosiddette sacche di resistenza in esatto. Questo tipo di famiglie, ma anche nei luoghi, nei territori dove la dispersione scolastica, anche se in diminuzione perché ci si sta molto lavorando, però persiste. Io ringrazio davvero Simona Frassone, direttrice generale e presidentessa del Comitato Education alla Scuola Attiva ETS, buon lavoro.
9: Grazie a voi per questa opportunità. Un saluto a tutti. Arrivederci.
11: Ho bisogno di qualcuno.

0: Cesare Cremonini, la ragazza del futuro. Andiamo verso la chiusura della nostra trasmissione, non prima di aver parlato di altri modelli educativi che stanno rivoluzionando la didattica per l'infanzia. In questo caso la musica diventa linguaggio quotidiano attraverso il quale i bambini tra 0 e 6 anni imparano a parlare, a coordinarsi, a gestire le emozioni durante tutto l'anno. È il modello educativo Simius, scuole dell'infanzia in indirizzo musicale. Ne parliamo con Francesco D'Aprea, pianista ed educatore e ideatore del progetto. Benvenuto.
1: Salve, salve, buongiorno, grazie.
0: L'ho storpiato, però l'acronimo, però poi dicendo scuole dell'infanzia indirizzo musicale spero si sia capito meglio. Diciamo approccio basato sulle neuroscienze. Cosa dicono della musica? Cosa aiuta a sviluppare la musica?
1: Qui si apre un mondo. La musica ormai ci accompagna tutti noi, adulti, bambini, da sempre, proprio l'essere umano, in ogni contesto della propria vita. E parlando di bambini, appunto, con contesto 0-6 anni, quando un bambino ascolta un brano di musica, o meglio ancora, la produce, magari battendo il ritmo sul proprio corpo, cantando, esplorando uno strumento o danzando, nel suo cervello comunque accade qualcosa di meraviglioso e di straordinario. La neuroscienza, soprattutto negli ultimi decenni, ci dice che la musica è uno stimolo capace di attivare contemporaneamente entrambi gli emisferi cerebrali. L'emisfero sinistro elabora il ritmo, la struttura, quello destro elabora il timbro, l'emozione. Noi in numerosi studi, come quello di Nina Kraus, dimostrano che l'esperienza musicale precoce migliora anche la discriminazione fonemica, cioè la capacità di distinguere i suoni del linguaggio, con effetti anche misurabili sull'apprendimento della lettura, del calcolo. Poi si lavora tanto anche sul piano emotivo, relazionale. La musica attiva il sistema limbico e stimola la produzione di ossitocina, che è il neurotrasmettitore del legame, in un certo qual modo.
0: Sì, ne abbiamo anche parlato proprio nella prima parte della trasmissione, a dimostrazione di come sia un unico filo rosso che conduce tutta questa trasmissione. Mi sembra che il quadro sia chiarissimo, D'Aprea, ma allora la domanda è provocatoria ovviamente, però se la musica è così centrale nello sviluppo cognitivo, perché nella scuola italiana è tanto marginale, introdotta solo nel ciclo della secondaria? E a questo punto le chiedo anche come funziona il metodo che ha inventato.
1: Sì, allora una domanda che tocca un nodo strutturale del sistema scolastico italiano. La scuola pubblica italiana ha una missione precisa, garantire equità. Quello che offre deve offrirlo comunque a tutti, e stiamo parlando comunque di centinaia di migliaia di bambini, di classi, di plessi su tutto il territorio nazionale. Questo significa che qualsiasi scelta curricolare richiede risorse strutturali adeguate, quindi fondi stabili, formazione dei docenti.
0: Non ci sono soldi, sta dicendo.
1: Esattamente.
0: Brutalmente, l'ho tradotto brutalmente, giornalisticamente, insomma.
1: Sì. E ovviamente le scuole attuali affiliate alla rete Simus diciamo si muovono in modo abbastanza autonomo al riguardo, coinvolgendo enti locali come i comuni, le amministrazioni, nel caso addirittura delle paritarie, coinvolgendo direttamente le famiglie o accedendo a fondi europei, che attiva appunto progetti territoriali, quindi ci si muove in modo autonomo per risolvere questo nodo cruciale. Ecco, quindi la nostra visione più ambiziosa è che la musica comunque smetta di essere un'opzione e diventi comunque strutturale, soprattutto l'impianto didattico che stiamo portando avanti, che è una vera e propria curvatura che la scuola adotta. E rispondo qui alla sua ulteriore domanda, perché non è un classico progetto, ma è un po' come se la scuola fosse bilingue, ma nel nostro caso la seconda lingua è la musica. Che viene adottata dalla scuola con dei protocolli operativi e diventa il filo conduttore di tutte le giornate, dal mattino fino a quando il bambino torna a casa, anzi vengono coinvolti attivamente anche i genitori nel contesto domestico, quindi si crea una continuità. E numerose sono le attività, in primis noi formiamo anche le maestre interne attraverso vari canali, quindi rendiamo le maestre di sezione operatrici musicali, pur non essendo musiciste. Ovviamente ci

0: sono anche esperti esterni che vengono periodicamente, settimanalmente, e coprono tutto l'arco dell'anno scolastico, quindi non si tratta di progetti di 10 incontri, 15 incontri, i classici progetti di musica che già fanno bene, ma si va oltre nel nostro caso.
1: Mi fa un po' pensare al Reggio Emilia Approach, a Loris Malaguzzi, all'arte all'interno della scuola e agli atelier, no? Un po' l'idea mi sembra davvero, davvero quella, coinvolgimento ovviamente degli insegnanti, ma anche dei genitori, questo mi è sembrato interessante.
0: Sì, abbiamo delle attività sia in loco con i genitori attraverso momenti interattivi, ad esempio abbiamo un format, le cosiddette coccole musicali, che teniamo più volte durante l'anno. Sono delle lezioni a porte aperte dove il genitore si siede a terra con il proprio bambino in circle time, con il gruppo, con gli altri genitori e figli, e si fanno delle attività, ecco, in chiave Orpheus-Schulwerk, quindi delle danze utilizzando la voce, lo strumentario, la body percussion, quindi vivono quello che il bambino vive quotidianamente, e quindi il genitore è messo al centro, è uno degli stakeholder principali. E ogni venerdì alle 17, pensi, eroghiamo anche delle attività attraverso una piattaforma nostra proprietaria, dove i genitori possono visionarla sotto forma di video e replicarla nel contesto domestico. Quindi, non so, magari il papà si trasforma in papà tamburo, la schiena del papà diventa un modo per percuotere, per lavorare sulla percussione, sulla pulsazione, o utilizziamo gli strumenti come pentole, cucchiai del contesto domestico per lavorare appunto sull'aspetto ritmico. Sono tante attività che ogni venerdì alle 17 per l'intero arco dell'anno, creiamo delle attività da svolgere nel contesto domestico per lavorare anche sulla routine domestica, ecco, con la musica.
1: Esattamente, coinvolgere, quindi fare veramente quell'alleanza scuola-famiglia che troppo spesso rimane soltanto sulla carta. Abbiamo un minutino perché leggevo che sono un centinaio le scuole che hanno adottato questo metodo, ma materialmente se una scuola volesse sperimentarlo e poi magari aderire, come fa? Come può
0: Sì.
1: fare?
0: Allora, noi per scelta facciamo numerosi incontri ogni anno con i dirigenti, apriamo delle finestre ogni anno conoscitive di colloquio con i vari dirigenti scolastici per presentare il tutto l'impianto didattico. Ovviamente ci vuole un impegno prima che economico, anche proprio di mentalità, di sposare e di accogliere la musica come filo conduttore onnipresente nelle proprie classi. Quindi ci vuole il sì del dirigente, ma anche poi dei genitori, ma anche poi delle maestre che diventano operatrici musicali. Quindi ci vuole questa predisposizione in primis, che diventa anche poi un bello, una volta accolto, diventa anche divertente poi accogliere la musica e utilizzarla nelle proprie attività didattiche,
1: Ci sta
0: sicuramente.
1: dicendo Francesco D'Aprea che è la comunità educante che sceglie la musica tutta,
0: Sì,
1: dai
0: in tutta.
1: genitori al dirigente, alle insegnanti per i bambini. Grazie davvero per essere stato con noi, pianista, educatore, ideatore del metodo educativo Simus. Buon lavoro,
0: Grazie
1: Francesco
0: a lei,
1: D'Aprea, grazie.
0: grazie di cuore per l'ospitalità. Salve, buona giornata.

One Republic, Need Your Love. Io ringrazio gli ascoltatori, davvero ci state dando moltissimi messaggi, assolutamente sì, ci sentiamo domani. Si sono preoccupati in regia pensando che vi stessi abbandonando al vostro destino prima ancora della chiusura di domani, ma ci tenevo a dirvi grazie per averci accompagnato tutto quest'anno con tutti i vostri messaggi, che sono stati tantissimi e ci hanno fatto compagnia. Ringrazio ovviamente in redazione per questa puntata e per le altre Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, alla parte tecnica oggi Carlo Boninsegna. Ringrazio Francesco Galluzzo alla regia, al microfono Diana Alessandrini. Noi, come vi dicevo, ci sentiamo ancora domani per l'ultima puntata di Formato Famiglia di questa stagione.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Oggi avremo ampie schiarite sul nord-ovest, tuttavia dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci o isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie e su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Santi per un giorno.
3: E siamo giovedì 11 giugno del 2026, penultimo giorno. Stiamo facendo un po' il conto alla rovescia delle nostre puntate, perché domani sarà l'ultima, domani terminiamo, lo sapete, ve l'abbiamo già raccontato, però oggi ci siamo e quindi buona giornata Don Walter Insero.
4: Buongiorno a te Federica Gentile.
3: E auguri a chi di voi porta il nome di Barnaba, perché oggi la Chiesa, tra gli altri, ricorda San Barnaba Apostolo, che viene chiamato così anche se in realtà non era dei dodici.
4: No, ma è un apostolo.
3: Okay.
4: E apostolo in greco significa inviato, quindi viene venerato come apostolo. Fu uno dei primi che abbracciò il messaggio di Gesù dopo la sua resurrezione. Il nome Barnaba significa figlio dell'esortazione o figlio della consolazione.
3: Vedi? E fu, tra l'altro, correggimi se sbaglio, tra i primi apostoli a compiere viaggi per portare la buona novella presso altri popoli.
4: Sì, pensa che è stato Barnaba a fare da guida e a introdurre San Paolo nella predicazione del Vangelo e nei viaggi missionari, perché aveva molta più esperienza di lui.
3: Figura pazzesca, figura bellissima, sentite che storia, andiamo con ordine. Allora, Barnaba in realtà si chiama Giuseppe, nasce a Cipro, viene chiamato Barnaba dopo il battesimo, vende tutti i suoi averi, frutto del lavoro di tutta la sua vita fino a quel momento, perché è già grande in realtà, e porta agli apostoli il ricavato in denaro di quella vendita. Questo sì, è narrato negli Atti degli Apostoli, perché si faceva così, vero Don Walter? Cioè, chi aveva dei beni li vendeva e il ricavato veniva messo a disposizione e distribuito secondo il bisogno di ognuno poi.
4: Sì, questa era una prassi nelle prime comunità cristiane di Gerusalemme, lo leggiamo nel capitolo secondo e quarto degli Atti degli Apostoli. I fedeli consideravano i loro beni materiali subordinati alla fraternità. Chi aveva proprietà o campi li vendeva, deponeva il denaro ai piedi degli apostoli e poi gli apostoli li distribuivano in base alle necessità dei membri della comunità. Così tutta la comunità si prendeva cura dei poveri e lo faceva in modo tale che nessuno si sentiva poi
3: in dovere,
4: perché tutto veniva fatto poi con forte, grande riservatezza.
3: Bellissima questa cosa, sì. Questo veramente, poi si è persa però questa abitudine,
4: sì.
3: Peccato. E dice Vito di San Paolo, perché? Perché pare che sia stato proprio Barnaba ad accogliere San Paolo quando San Paolo arriva a Gerusalemme per conoscere gli apostoli, ma non era visto bene San Paolo, ricordiamoci che nel primo periodo lui aveva perseguitato i cristiani.
4: C'avevano paura.
3: Lui era stato, insomma, uno dei persecutori dei cristiani prima della conversione sulla via di Damasco, la famosa conversione. Quindi arriva lì, lo guardavano un po' così di traverso, però è stato proprio Barnaba invece ad inserirlo nella comunità e a intercedere in qualche modo per lui, no? Cioè lui convince gli altri sulle buone intenzioni di Paolo e Saulo, che all'epoca Saulo, certo, era stato il persecutore, e proprio con Paolo poi partirà per Antiochia, dove stavano avvenendo tante conversioni, quindi in qualche modo è lui ad esortarlo, no? A diventare apostolo,
4: sì,
3: delle
4: genti. Sì,
3: gentili.
4: È vero, è bello perché non solo lo conosce, lo stima, ma garantisce per lui,
3: certo,
4: perché hanno veramente paura, perché guarda che Saulo era un intransigente, era davvero feroce contro i primi cristiani, e allora non sanno se è vera questa sua conversione,
3: certo,
4: no?
3: Giustamente.
4: E vanno insieme lì ad Antiochia e lavorano per far crescere la fede di quella comunità che appunto abita nella città di Antiochia.
3: Loro rimangono ad Antiochia per un anno e è proprio lì che per la prima volta i fedeli vengono chiamati cristiani.
4: Esatto.
3: Vero?
4: Lo diciamo dopo però.
3: Lo diciamo dopo, va bene. Intanto invece arriva Sergio Caputo.

0: In base sapessi, Sergio Caputo su Radio 1, Assanti per un giorno, la storia quest'oggi di Don Valterinzio e Federica Gentile di San Barnaba Apostolo, che anche se non era nei 12 viene comunque chiamato Apostolo perché è l'inviato, appunto, infatti diventa poi un missionario, lui trascina San Paolo nell'evangelizzazione, quindi nei suoi viaggi, intercede per lui, garantisce per lui presso gli altri apostoli, perché presso i discepoli, perché lo guardavano male, perché Saulo era stato, insomma, un violento, un persecutore, quindi non credevano proprio tanto fino in fondo nella sua conversione. E dicevamo che proprio durante il loro viaggio in Antiochia viene coniato il termine cristiani.
1: Sì, per la prima volta ad Antiochia, ce lo testimonia Luca negli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26. Prima i seguaci di Gesù venivano chiamati quelli della via, oppure i santi. San Paolo, quando parla dei santi che sono, certo, in Corinto, in Efeso, i credenti, i fratelli, ad Antiochia furono chiamati cristiani, ovvero quelli di Cristo. Bellissimo. Per indicare i seguaci di Cristo, appartenenti a Cristo. È questo che significa, bellissimo, cristiani.
0: Quindi tutto questo succede durante il primo anno che loro trascorrono ad Antiochia, poi vanno a Cipro, nuova missione, e vanno, attenzione, loro due, il cugino di Barnaba, Giovanni, che poi è Marco, l'evangelista, Giovanni detto Marco, no? Giovanni poi torna a Gerusalemme, Barnaba e Paolo invece proseguono per altre mete, viaggiano tanto, ottengono sempre più conversioni. A un certo punto però si separano Barnaba e Paolo, quando Barnaba chiede a San Paolo di portare di nuovo Marco con loro, però Paolo non è d'accordo, si scontrano su questo e diventa motivo di separazione. Cos'era successo?
1: Ma sai, Federica, anche tra i santi ci possono essere contrasti, visioni e punti di vista diversi, quindi è normale, io direi che è anche consolante.
0: Sì, vero. No?
1: Perché i santi sono uomini e donne come noi, non sono caduti dal cielo, possono sbagliare, a volte abbiamo un'idea un po' così edulcorata o platonica della santità. La santità non consiste nel non sbagliare mai, certo, ma cresce nella capacità di ravvedersi, e secondo me è sintomo di santità, segno di santità, la disponibilità a ricominciare e a perdonare, certo, a perdonarsi anche, no? E infatti poi in seguito Paolo si ricrederà su Marco.
0: Esatto, infatti alla fine si ricrede anche Paolo, così come gli altri si erano ricreduti su Paolo, quindi vedi che alla fine tutto torna. Allora rapidamente così andiamo al Vangelo, chiudiamo dicendo che Paolo parte per l'Asia, Barnaba invece va a Cipro con il cugino, e secondo un'antica tradizione sarebbe poi partito per Roma con Pietro. Arrivati a Roma invece poi Barnaba avrebbe proseguito per Milano, dove negli anni 50 d.C. avrebbe evangelizzato la prima comunità cristiana della città, che infatti lo considera un suo fondatore, no? In qualche modo. Muore martire nel 61.
1: Viene sepolto a Cipro, nel monastero che sarà a lui dedicato, vicino Salamina, sotto una piccola cappella bizantina. Ma le sue reliquie sono venerate altrove, ad esempio il cranio è nella città di Endenna, Zogno, in provincia di Bergamo, mentre il braccio nella basilica di San Barnaba a Marino, vicino Roma.
0: Bisogna andare assolutamente. E rapidamente il Vangelo.
1: Vangelo, capitolo 10 di Matteo, versetti 7-13. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questo è l'invio, no? Di Gesù ai discepoli, e vorrei sottolineare questo aspetto: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
0: Bravo, bravo.
1: Perché il messaggio dell'amore di Dio è gratuito, è gratis perché non può avere un prezzo, è così prezioso, è così inestimabile che voler attribuire un prezzo al messaggio di Dio, alla sua parola, significa disprezzarla. E allora accogliamo la logica della gratuità, che è sempre così rara ai nostri tempi, no? Dove tutto ha un prezzo e tutto ha un costo, invece l'amore è ciò che più di gratuito abbiamo nella nostra vita, non lo dobbiamo perdere.
0: Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Appuntamento a domani per l'ultima puntata di Santi per un giorno.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Prima l'arte si poteva quasi solo guardare. Oggi, con le nuove tecnologie, possiamo entrarci dentro, muoverci tra immagini e suoni e perfino cambiarla con i nostri gesti. Il corpo torna così al centro. Può diventare un avatar, cioè la nostra figura in un ambiente virtuale, oppure può essere trasportato a distanza grazie alla telepresenza. Intanto l'intelligenza artificiale crea mondi che non esistono ma sembrano veri e ci costringe a farci una domanda: chi ha creato davvero quell'opera? L'artista o la macchina? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Oggi dunque parliamo di come cambia il nostro rapporto con l'arte con l'arrivo di uno strumento nuovo nelle mani dei creativi, ossia l'intelligenza artificiale e le altre tecnologie. È il tema questo di Culture Dome, la nuova edizione di The New Atlas of Digital Art, in programma dal 23 al 24 giugno al MIT Digital Culture Center di Milano. Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente di MIT, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
1: E saluto anche Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora raccontaci un po', secondo te, qual è il ruolo che voi intelligenze artificiali potete dare al mondo dell'arte?
3: Ciao Massimo e ciao anche a te. Allora, il nostro ruolo nell'arte può essere davvero trasformativo. Possiamo aiutare gli artisti a esplorare nuovi linguaggi visivi, co-creare opere che sarebbero state impensabili e persino rendere accessibile l'esperienza artistica a chi non potrebbe viverla. Ma non siamo qui per sostituire l'umano. Siamo lo specchio che amplifica la creatività. In fondo l'arte resta umana. Noi siamo il pennello, ma la mano che lo guida è sempre la vostra.
1: Maria Grazia Mattei, dopo anni in cui il digitale sembrava renderci sempre più immateriali, oggi il corpo torna protagonista proprio grazie all'intelligenza artificiale. Perché?
2: Di fatto il corpo è sempre stato un tema presente nell'arte a tutti i suoi livelli. Oggi, che sembra il mondo così immateriale, ci chiediamo come mai si continua a fare appello al corpo. Da una parte, per non dimenticarci di essere umani fisici. Però l'altro aspetto in particolare di quella che io definisco arte immersiva, si è capito che questo successo enorme che ha tutte le parti del mondo deriva proprio dal fatto che queste opere, quando sono digitalmente forti, di grande qualità, quando c'è un pensiero, un racconto, agiscono prima ancora che sulla mente, sul corpo, perché attivano dei circuiti neurali molto forti che attivano parti di ragionamento, la parte dell'emozione, la parte dell'immaginazione, eccetera. E c'è questa profonda relazione biologica tra arte immersiva digitale e corpo fisico.
1: Ecco, nell'arte immersiva appunto non siamo più spettatori ma siamo partecipanti e quindi cambia il rapporto tra l'artista, l'opera e il pubblico. Ci fa qualche esempio per capire che tipo di esperienza si riceve con questa nuova arte?
2: Quando diciamo partecipative vuol dire che veramente nel momento in cui tu entri in una dimensione che è una stanza, un grande ambiente avvolgente dove i nostri sensi si attivano grazie a questo profondo relazione tra scienza e arte che queste nuove narrazioni provocano, dove il suono, l'immagine convivono nello spazio e lo spazio ti invita a muoverti, quindi a partecipare. Non sei un fruitore davanti a uno schermo, per fare il parallelo col cinema, o a un quadro. Sei un esploratore, parte integrante del racconto.
1: Ecco, ma qualche esempio per capire?
2: L'esempio storico sono i Team Lab in Giappone. I Team Lab hanno costruito degli ambienti dove la fantasia illimitata che puoi generare con tecnologie avanzate, compresa l'intelligenza artificiale, legate a soggetti di natura, di mondi, di scoperte, proprio di un immaginario libero che flutta nello spazio di una o più grandi stanze, soffitto e pavimento compreso, ti creano appunto uno sfasamento momento un disorientamento, ma al tempo stesso un livello di partecipazione emotiva, proprio perché agiscono in maniera molto forte sulla nostra fisicità.
1: Infatti hai il Team Lab che a Tokyo, che io ho provato, tu puoi modificare questi movimenti di animali fantastici, fiori, colori, semplicemente toccando, sfiorando la parete o interagendo comunque con le varie installazioni. E ci sono lì, oltre a te, migliaia di persone che contemporaneamente danno vita a forme continuamente diverse, quindi è un museo che cambia sempre immagine e dimensione. E tra l'altro voi esplorerete anche un'altra dimensione di quest'arte del futuro, ossia quella degli avatar, della realtà virtuale e della cosiddetta telepresenza, che permette al visitatore di essere presente altrove, persino di assumere identità diverse. Allora, può esistere una vera esperienza condivisa anche quando i corpi sono così lontani?
2: Sì, è un campo interessantissimo. Sono modalità in cui la presenza, lo scambio, l'interazione tra le persone avvengono attraverso strumenti vari. Quindi io posso essere qui, tu puoi essere a Roma, ma se creiamo uno spazio di condivisione dove anche la nostra fisicità, piuttosto che un avatar che ci rappresenta, si muove in questo spazio di comunicazione intermedio secondo criteri di drammaturgia, vuol dire saper inquadrare la persona, avere la persona fisica completa, entrare in una relazione che è quanto più simile alla vita reale di incontro tra persone. Questo sta accadendo e questo per me è il destino della comunicazione prossima futura.
1: L'intelligenza artificiale genera immagini, ambienti, creature che non esistono, che però sembrano reali, no? Quali sono oggi gli esempi più interessanti di quest'arte realizzata con l'intelligenza artificiale che vedremo lì ad Atlas nei prossimi giorni?
2: Guarda, noi qui abbiamo portato ad Atlas molte testimonianze che arrivano dalla Corea del Sud, dalla Cina, persino un gruppo italiano che ha fatto tutta un'opera immersiva su Shiva in India. Sono opere narrative che non hanno più niente a che vedere con la narrazione lineare, filmica, bidimensionale sullo schermo. Si utilizza anche l'intelligenza artificiale per portare avanti un immaginario e un particolare animale piuttosto che natura o storie. Allora, nel campo dell'immersività lo viene utilizzato per creare queste dimensioni, posso dire, un po' impossibili, un po' alla Escher. E ci sono molti esempi di lavori che stanno circolando, e quello che serve è una rete dedicata a questi nuovi spazi di fruizione e di narrazione.
1: Allora, molte opere generate dall'intelligenza artificiale sembrano un po' assomigliarsi, no? In fondo l'intelligenza artificiale elabora cose del passato e poi le ripropone secondo le indicazioni che gli si danno. Alla fine conta ancora dunque la visione che ha un artista, cioè l'intelligenza artificiale sta riducendo il ruolo dell'autore oppure ci sta facendo capire quanto sia importante avere un punto di vista umano che sia riconoscibile anche se usi come pennello un algoritmo?
2: Io non sono convinta che l'intelligenza artificiale sia un pennello, perché mi ricordo per esempio il lavoro di Jean-Michel Jarre qui al MIT, Promptitude. Lui mi raccontò come per arrivare a una selezione di quelli volti, di quelle immagini che aveva creato, esposto, avesse fatto miliardi di prove, perché sempre di più la sua mente collegava e connetteva e cercava già di immaginare quello che poi con l'ausilio della sua assistente artificial intelligence avrebbe realizzato. E l'ho trovato super interessante questo fatto, perché è un potenziamento della propria libertà creativa. Secondo me il limite è che noi oggi non ce ne accorgiamo, ma tendiamo a ripercorrere noi per primi vecchie descrizioni, e tendiamo a ripercorrere l'arte, però diventa arte quando rompe degli schemi. E ancora, ecco, con l'intelligenza artificiale secondo me questi schemi non li abbiamo ancora del tutto rotti.
1: Però c'è un altro problema, che l'intelligenza artificiale va a pescare su tutto il lavoro degli artisti nella storia, anche quelli recenti, anche quelli che normalmente vivono dei loro lavori. Quindi c'è il problema che spesso poi uno si ritrova la propria opera nella opera di un altro che ha semplicemente chiesto all'intelligenza artificiale un certo tipo di immagine e senza però ricevere alcun compenso.
2: Ci ricordiamo di quello che è successo con la musica ai tempi di Napster, gli anni 90. Noi eravamo esattamente spaventati per il cambiamento di una linea di produzione così importante come era quello del mondo musicale. Cosa è successo? Che si sono trovate delle modalità diverse per riconoscere il diritto d'autore, il compenso per gli autori e per i creativi, rimettendo dei veri artisti al centro di questi processi. E questo, secondo me, bisogna tenerlo presente, perché come nasce una nuova tecnologia scatta la paura, ma dobbiamo imparare a governare questi processi tanto da trovare noi, non l'intelligenza artificiale, delle soluzioni che vadano a portare avanti, a incrementare sempre di più la creatività.
1: Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente di Mitte, curatrice del Culture Dome, la nuova edizione di The Atlas, The New Atlas of Digital Art, in programma il 23 e il 24 giugno al Mitte di Milano. Grazie di essere stata con noi.
2: Grazie, sempre un piacere.
1: E per la rubrica sulle confessioni algoritmiche, Davide Campione ci porta nella riflessione dell'attore Paolo Calabresi. Sentiamolo.
4: Io non ho nessun rapporto e non intendo averlo. Preferisco la mia intelligenza, che è molto meno performante, la grande qualità di essere molto più limitata. E in generale preferisco avere rapporti con persone che mi stanno simpatiche, in quanto esseri umani, quindi hanno un'intelligenza più folle.
5: E come incide nel mondo del cinema?
4: Il cinema, quello vero, è altrove. L'intelligenza artificiale non sta incidendo su quel cinema, sta solo ingolosendo figure che con il cinema non hanno nulla a che vedere e che fanno un altro lavoro e che purtroppo tentano di far parte del nostro lavoro. La cosa brutta è che spesso gli viene permesso, per puri interessi economici, di farne parte.
5: L'intelligenza artificiale è qualcosa da combattere o un'opportunità da cogliere?
4: È una cosa da combattere, ma la combatteranno in pochi, perché per la maggioranza dei produttori e degli utilizzatori prevarranno logiche economiche.
5: Con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, oggi i celebri travestimenti che l'hanno resa famosa avrebbero ancora senso?
4: Sì, hanno più senso oggi di allora, perché nessuna intelligenza artificiale riuscirebbe mai ad avere quella follia, perché insegue solo la odiosa e patinata perfezione, ma senza follia e senza imperfezione non c'è arte.
5: L'attore Nicolas Cage, che lei ha impersonato più volte con i suoi travestimenti, ha definito l'intelligenza artificiale un incubo totalmente disumano.
4: È da un bel po' che io e Nicolas ci assomigliamo. Scoprire che la pensiamo allo stesso modo non mi meraviglia.
5: In un futuro prossimo sarà possibile che attori in carne e ossa si ritrovino a recitare insieme ad altre figure interamente create con l'intelligenza artificiale?
4: Recitare con altri comporta ascoltarsi, rispondersi, interagire. Se non c'è contemporaneità di presenza sul set, che è il luogo dove tutto questo deve avvenire, non può esserci recitazione. Se mai accadrà, e penso che accadrà, saranno solo operazioni prive di verità, ma il nostro lavoro consiste nel cercare di essere verosimili, cioè simili al vero. Se non c'è questo vero, non c'è il nostro lavoro.
1: E con questo abbiamo finito, grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Adabeta su RaiPlay Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Adabeta Radio 1. Linea al GR da Massimo Cerofolini. Buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington aumenta la pressione militare su Teheran allo scopo di arrivare ad un'intesa, mentre la Repubblica Islamica risponde attaccando basi americane.
3: Lo stretto di Hormuz chiuso fino a nuova comunicazione, fa sapere Teheran, mentre alle navi che avevano ricevuto il lasciapassare per attraversarlo, il regime chiede di avere pazienza. Il Golfo Persico è tornato ad essere infuocato. Nella notte le forze americane hanno bombardato ancora la Repubblica Islamica, colpite installazioni militari nel sud dell'Iran. Una cinquantina i missili Tomahawk lanciati, dichiara Trump, che nelle scorse ore aveva ancora una volta annunciato nuovi attacchi se i vertici iraniani non firmeranno un accordo. La pressione militare americana resta attesa a raggiungere un'intesa diplomatica. Secondo fonti iraniane, i negoziati continueranno, anzi i contatti mediati dal Pakistan si sarebbero intensificati, anche se rimangono le cruciali questioni irrisolte, come le operazioni israeliane nel Libano meridionale. I Pasdaran hanno reagito alle incursioni americane mirando alle basi militari degli alleati degli Stati Uniti e rivendicando di aver centrato quella di Azara in Giordania. E ancora nello stretto di Hormuz, una chiatta iraniana che trasportava cibo è stata colpita dagli americani. L'equipaggio è in salvo. Claudia Stamerra, GR1.
2: E nuove incursioni di Israele in Libano, in particolare sulla valle della Beka. Sul fronte opposto, nuovo allarme per razzi da parte di Hezbollah. E il governo Netanyahu potrebbe approvare in tempi stretti il finanziamento per decine di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Seconda notte di proteste anti-immigrazione a Belfast. In Irlanda del Nord è scattata, anche istigata dai social, una caccia allo straniero a seguito di un accoltellamento da parte di un rifugiato sudanese. La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere i dimostranti che stavano nuovamente dando alle fiamme veicoli e case. 12 agenti sono rimasti feriti, 16 le persone arrestate e tra gli appartenenti alle minoranze etniche si diffonde la paura. Attacchi incrociati con centinaia di droni fra Russia e Ucraina nella notte. Colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, mentre la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza elettricità a causa di un raid. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici europei. Gli ambasciatori di Francia, Regno Unito e Germania sono al Ministero degli Esteri russo a Mosca per incontrare il vice ministro Galuzin. Torniamo in Italia. In questi minuti il presidente Mattarella sta ricevendo il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Tra poco le dichiarazioni congiunte alla stampa. Sentiamo intanto le parole con cui il capo dello Stato lo ha accolto al Quirinale.
4: In questo periodo così complesso, la Repubblica di Corea e la Repubblica Italiana manifestano una grande sintonia sia nella metodologia della vita internazionale, nei criteri a cui ispirarsi, sia nei valori di riferimento fondamentali. La democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto ai diritti umani e la volontà di una comunità internazionale basata su regole che consentano che una collaborazione anziché una contrapposizione internazionale.
2: Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. La Premier, scettica sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, sottolinea le sanzioni contro Ben-Gvir e i coloni israeliani e sull'Ucraina ribadisce il sostegno a Kiev.
5: Individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
6: Un nome ancora non c'è, ma Giorgia Meloni prova così a superare i formati europei a 3 o 5 paesi ridondanti, dice, con poche risposte pratiche sull'Ucraina. La linea dell'Italia su Kiev è e resta quella del sostegno alla resistenza e alle sanzioni contro Mosca. Sul processo di adesione sì, in linea coi percorsi di Moldova e dei Balcani occidentali. L'altro annuncio riguarda le spese per la difesa, sempre accanto alla priorità dell'energia.
5: Ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
6: Preservare l'asse euroatlantico non vuol dire delegare, avverte Giorgia Meloni, che condanna le parole di Ben-Gvir contro l'Italia e sottolinea la fragilità dei negoziati fra USA e Iran in Medio Oriente. Una prossima occasione di confronto con Donald Trump, dice, sarà il G7 francese al via lunedì. Il messaggio alle opposizioni: questo governo non è contro lo Stato di diritto. Con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: Vediamo la cultura, i premi Feltrinelli all'Accademia Nazionale dei Lincei. Domani la cerimonia alla presenza del Capo dello Stato. Sui prestigiosi riconoscimenti sentiamo l'intervista con il presidente Roberto Antonelli.
3: I premi Feltrinelli sono conosciuti come i Nobel italiani, perché?
0: Soprattutto per il prestigio dei vincitori attraverso il tempo, i più grandi scienziati e i più grandi intellettuali europei e del mondo.
3: Lavoro, studio, intelligenza, sono tanti i riconoscimenti in diversi settori.
0: Sì, abbiamo premiato un grande studioso cinese, Han Wei, che ha studiato l'evoluzione del sistema economico e sociale cinese contemporaneo. Abbiamo dato un premio Feltrinelli a una disciplina un po' meno conosciuta ma molto importante, cioè la filologia.
3: Questi premi hanno valore sia come studio e ricerca ma anche come rapporto con la società.
0: Sì, vorrei sottolineare il premio internazionale per un'opera di alto valore umanitario andata all'associazione Camminare Insieme di Torino, l'importanza del premio dato alla parrocchia cattolica della Santa Famiglia del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
3: Francesca Cosentino, GR1.
2: Sport al via stasera ai mondiali di calcio in America con la cerimonia d'apertura in cui canterà anche Andrea Bocelli e alle 21 la gara inaugurale Messico-Sudafrica con diretta qui su Radio 1.
1: 48 squadre, 104 partite in 16 città da oggi alla finale del 19 luglio, eppure l'Italia non c'è. Il Mondiale americano 2026 che scatta stasera è il più grande e il più ricco di sempre, finora, se è vero che c'è già chi parla di un ulteriore allargamento a 64 nazionali. Si comincia alle 21, ora italiana, con Messico-Sudafrica, con i padroni di casa sulla carta favoriti. Nei 12 gironi passano le prime due più le 8 migliori terze. Per la prima volta ci saranno dunque i sedicesimi di finale e la squadra vincitrice avrà giocato 8 partite. Spagna, Francia e Argentina le più quotate nell'ultimo ballo di Messi e Cristiano Ronaldo. In vigore nuove regole arbitrali per combattere le perdite di tempo e avere un VAR ancora più protagonista. E attenzione all'incognita meteo. In caso di allarme fulmini, negli Stati Uniti sospensione e possibile rinvio delle partite. A metà di ciascun tempo di ogni gara istituzionalizzato il cooling break, 3 minuti di pausa per rinfrescarsi e magari trasmettere uno spot pubblicitario. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, quindi è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. Un ringraziamento in regia a Serena Mancarella. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i nostri notiziari e la programmazione di questa rete Radio 1 sulla app Rai Play Sound.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Resta un mistero la scomparsa delle due sorelline di 16 e 12 anni originarie di Minturno, le piccole fuggite da una casa famiglia in Abruzzo. L'appello dei genitori: trovatele. Ricerche anche nel sud pontino. Nascondeva 23 kg di cocaina purissima in un doppio fondo di un'auto. Arrestato al porto di Civitavecchia, un corriere della droga era arrivato su una nave partita dalla Spagna. Giubileo e turismo trainano l'economia del Lazio. Lo scorso anno le presenze degli stranieri sono cresciute di circa il 30%, un trend che ora si spera di non disperdere. Serve dialogo. Anch'io voglio una Lazio vincente. Lettera del presidente Claudio Lotito ai tifosi biancocelesti. Intanto la società smentisce le voci su una possibile vendita. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Resta avvolta nel mistero la scomparsa di due sorelle di Minturno, 16 e 12 anni, allontanatesi da una casa famiglia in Abruzzo. Aperto un'indagine per sottrazione di minori. Ricerche estese anche al sud pontino.
2: Ha fatto un accorato appello alle figlie a tornare a casa e a chiunque sappia qualcosa della loro scomparsa a informare le forze dell'ordine. Il papà delle due ragazzine sparite da ormai 3 giorni da una casa famiglia per minori situata in Abruzzo, alla quale erano state affidate dalla procura di Cassino. Hanno 16 e 12 anni rispettivamente, Alisia e Sara, e sono scomparse da Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila dalla notte tra sabato e domenica scorsa. Si sono allontanate uscendo da una finestra tra le 2 e le 6 del mattino, quando il personale si è reso conto che non erano più nelle loro stanze. Sulla sparizione delle due adolescenti è stato aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Indagano i carabinieri, che stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze della casa famiglia. Sia la madre che il padre delle ragazzine hanno lanciato appelli per chiedere a chiunque possa aiutarli ad avere informazioni di rivolgersi alle forze dell'ordine per ritrovarle. Il papà Stefano Minturno è convinto che qualcuno abbia aiutato le figlie, in considerazione del fatto che la struttura dalla quale sono scomparse si trovi in una zona remota, circondata da boschi. Ha riferito che nell'ultimo contatto avuto attraverso un messaggio mercoledì scorso fossero tranquille e non tradissero stati d'animo particolari. La madre Valentina ha detto: potrebbero essere nella nostra zona di Minturno, Scauri o Fondi. Vi preghiamo di aiutarci a ritrovarle. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Nascondeva 23 kg di cocaina purissima in un doppio fondo di un'auto. Arrestato al porto di Civitavecchia, un corriere della droga era arrivato su una nave partita dalla Spagna.
3: Sequestrati oltre 23 kg di cocaina nel porto di Civitavecchia, erano nascosti nel doppio fondo di un'auto ricavato tra il vano della ruota di scorta e il pianale del portabagagli. Si tratta di 22 panetti sigillati di cocaina a elevato grado di purezza. Alla guida dell'autovettura con targa estera, un uomo di cittadinanza tedesca che dovrà rispondere del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È ora a disposizione dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia. La nave proveniva dalla Spagna. Nell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Roma, dalla Polizia di Frontiera Marittima e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato fondamentale l'utilizzo dell'unità cinofila antidroga e della strumentazione tecnologica degli agenti della dogana. Oltre agli stupefacenti sono stati sequestrati anche 1.000 euro ritenuti provenienti da attività illecite. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Blitz dei carabinieri ad Acilia nel Birino, lo spaccio della droga. Con il supporto di unità cinofile e di un elicottero sono state arrestate 3 persone e denunciate altre 16, sequestrati oltre 18.000 euro in contanti e dosi di crack e hashish, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'operazione, coordinata dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, rientra nei controlli rafforzati sul territorio disposti dalle autorità competenti. Voltiamo pagina. Turismo, numeri in crescita per Roma nel 2026, ricadute positive su tutto l'indotto della città.
4: Le presenze degli stranieri cresciute di quasi il 30%, un 2025 caratterizzato dal boom legato al giubileo che ora si spera di non disperdere. È il comparto turismo a far segnare di gran lunga il trend più positivo all'interno dell'economia laziale. I dati sono quelli dell'ultimo report di Banca Italia, che inquadra l'andamento della nostra regione. L'anno santo ha avuto un impatto significativo: più turisti stranieri e più pellegrini, maggiori presenze che hanno sospinto la spesa, aumentata di quasi 20 punti percentuali rispetto al 2024. Crescita che però non si è estesa completamente completamente al comparto alberghiero. Qui le presenze registrate nelle strutture di Roma sono cresciute a un tasso molto più contenuto, 1,9%. Verosimile, spiega Bankitalia, che i tanti pellegrini arrivati nella capitale abbiano pernottato in tipologie differenti di alloggio, strutture religiose, ostelli della gioventù, bed and breakfast e case in affitto. L'aumento dei flussi turistici ha comunque spinto in alto il trasporto marittimo e aereo. Tra Fiumicino e Ciampino transitati oltre 55 milioni di passeggeri, trend che adesso gli operatori del settore sperano di capitalizzare nel 2026, anche se le ombre non mancano. Al netto del boom del turismo, infatti, nel 2025 l'economia del Lazio è cresciuta a ritmo moderato, spiega Bankitalia. Ha pesato l'elevata incertezza del quadro geopolitico internazionale, destinata per il momento a incidere anche sulle tendenze del 2026. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: È dunque la capitale a trainare il settore turistico. Sentiamo adesso l'intervista a Giuseppe Roscioli, appena rieletto alla presidenza di Federalberghi Roma.
5: Quali sono le prospettive di questo suo nuovo mandato? Ci sono dei campi del grande comparto turistico che meritano maggiore attenzione in quest'anno?
6: Ultimamente ci sono stati grossi investimenti sulla città, sia nel comparto alberghiero con la crescita dei 5 Stelle, molti fondi internazionali, molti brand internazionali, quindi ci si crede in Roma. E la città si sta rinnovando, indubbiamente i soldi del Giubileo e del PNRR hanno fatto sì che Roma si possa presentare nei prossimi anni con un volto più bello.
5: C'è da migliorare qualcosa, penso ai servizi, ai trasporti, ma anche all'immagine nel senso pubblicitario, cioè si può spendere anche di più nel pubblicizzare Roma, le sue bellezze.
6: Adesso abbiamo la DMO che si occuperà di questo e dobbiamo sfruttare questo momento in cui c'è questo aumento di presenze, soprattutto per fidelizzarle, fare in modo che possano tornare. Questo è il nostro obiettivo, c'è molto da lavorare, sicuramente c'è la sicurezza, il decoro, i trasporti. Roma è diventata la capitale degli eventi, quindi musicali, sportivi, di tutti i generi, il Giro d'Italia, e quindi noi dobbiamo fare in modo che tutte le persone che vengono per questi eventi debbano tornare a Roma.
5: Come stanno andando questi mesi? L'estate, mancano 10 giorni all'inizio ufficiale, come stanno andando le prenotazioni?
6: C'è tutto il Medio Oriente che è latitante, chiaramente non ci sono i voli, alcuni aeroporti sono ancora chiusi, il mercato americano un pochino in negativo rispetto agli altri anni, il mercato europeo che sta crescendo, anche quello italiano. Quando ci sono queste situazioni internazionali di incertezza, il mercato italiano risponde scegliendo l'Italia, è già successo e sta succedendo ancora, è un cliente che ci dobbiamo tenere molto buono.
1: A Roma, al Tempio di Adriano, confronto tra associazioni del commercio e istituzioni sulle proposte per il rilancio del settore. Al centro il sostegno delle imprese, il commercio di vicinato e la rigenerazione dei centri storici della capitale.
7: Al numero 137 di via Colla di Rienzo, un piccolo negozio di abbigliamento alle 11 è sigillato. In testa un cartello in cui un'agenzia immobiliare propone un nuovo affitto delle mura. A un isolato di distanza, una grande catena commerciale italiana, punto di riferimento della strada, simbolo del commercio romano, dal 2 aprile ha chiuso, dopo aver svenduto tutto. Le due chiusure sono una goccia delle 2.000 attività che chiudono ogni anno a Roma. Per queste attività, poco a nulla, vale l'arrivo di milioni di turisti, effetto anche del Giubileo. Non fanno massa critica e soprattutto non comprano. A questo si aggiunge il consumo interno legato a stipendi reali in calo del quasi 8% tra il 2008 e il 2023, come attestato ieri da Banca d'Italia. La Confesercenti contesta anche dopo aver svenduto tutto. Le due chiusure sono una goccia delle 2.000 attività che chiudono ogni anno a Roma. Per queste attività poco a nulla vale l'arrivo di milioni di turisti, effetto anche del Giubileo. Non fanno massa critica e soprattutto non comprano. A questo si aggiunge il consumo interno legato a stipendi reali in calo del quasi 8%

0: Eletto al vertice di Confesercenti Roma e Aria, chiede un passo in avanti con la ZES Pro per avere fiscalità di vantaggio e semplificazione amministrativa. Questi fattori sono inseriti in una proposta di legge di iniziativa popolare. Senza commercianti locali, dicono, il paese si avvia al declino. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: A Vicalvi, nel Frusinate, scatta l'allarme per l'area del castello medievale. Decenni di incuria e abbandono stanno mettendo a rischio questo patrimonio storico-archeologico della Val Comino.
2: Contrafforti, mura che si sgretolano, piante infestanti, muffe e infiltrazioni che attaccano l'interno. Il tempo, l'incuria, l'abbandono di decenni assediano il prezioso castello longobardo di Vicalvi. La fortezza della Val Comino dall'anno 1000 ha resistito a ogni tentativo di espugnarla all'occupazione nazista e ai tombaroli. Adesso però rischia di cadere sotto i colpi della disattenzione generale e della mancanza di fondi. Mario Ferrera, sindaco di Vicalvi.
3: Sicuramente a rischio perché purtroppo ci sono delle situazioni datate dal tempo, dall'incuria, ci sono vegetazioni spontanee che in qualche modo stanno compromettendo tutto quello che sono le mura del maniero. Noi purtroppo, una piccolissima amministrazione, non riusciamo in nessun caso a tenere testa a queste manifestazioni di decadimento.
2: L'intero borgo medievale all'interno della prima cinta muraria disabitato, preda di privati che nonostante denunce e fogli di via hanno scambiato l'area archeologica per una zona franca. Nicoletta Pesce, presidente della Proloco di Vicalvi. Ci sono delle situazioni critiche per cui dei soggetti hanno manomesso la viabilità, hanno creato dei sentieri, hanno scardinato dei muretti per ricostruire dei viali, hanno scavato, hanno letteralmente manomesso quello che è un territorio comunale e che è a rischio idrogeologico. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Sport, calcio, lettera del presidente Lotito ai tifosi della Lazio. Intanto la società biancoceleste smentisce le voci su una possibile vendita del club.
4: Una lunghissima lettera aperta ai sostenitori biancocelesti per provare a riaprire il dialogo e scongiurare il già preannunciato sciopero totale del tifo, che riguarderà non solo gli abbonamenti e i biglietti allo stadio, ma anche le TV a pagamento. Claudio Lotito prende l'iniziativa e dalle pagine del Messaggero chiede di aprire una fase nuova. Anche io voglio una Lazio più forte, competitiva e capace di vincere, scrive. Ma la sostenibilità non è il contrario dell'ambizione, è il modo più serio per darle un futuro. Lotito poi ammette che il rapporto con i tifosi deve migliorare radicalmente. In qualche occasione è possibile che io abbia risposto al telefono in modo avventato, continua il presidente della Lazio, con toni che non avrei voluto usare e che possono essere stati percepiti come distanza o chiusura. Se questo è accaduto me ne assumo la responsabilità, ma voglio essere chiaro, non c'è mai stata né mai ci sarà una mancanza di rispetto verso i tifosi della Lazio. Per Lotito una mediazione va trovata. Vi chiedo di ragionare insieme, conclude, distinguere la critica dalla delegittimazione, la passione dalla distruzione, il dissenso dalla frattura insanabile. La Lazio appartiene alla sua storia e tutti abbiamo il dovere di difenderla. Intanto la società attraverso un comunicato ufficiale smentisce le voci su una presunta cessione della Lazio. Non esiste alcuna trattativa, si legge nella nota, né è stato conferito alcun mandato per la cessione della società. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Ora un aggiornamento sulla viabilità, sentiamo Michele Guidi di Serrai Se Pubblica Utilità.
5: Sul grande raccordo anulare si registrano code per incidente all'altezza di via Ardeatina in direzione Aurelia. Sempre sul raccordo, rallentamenti per incidente anche all'altezza della Romanina in direzione Casilina. Nella capitale oggi dalle 14 per il passaggio della Mille Miglia chiusa via Veneto tra Largo Fellini e via Ludovisi. Interessate anche viale San Paolo del Brasile e piazzale Flaminio, con forti ripercussioni alla viabilità fino a mezzanotte e mezza. Infine dalle 12 alle 18 possibili disagi in via Molise per una manifestazione nei pressi del Ministero delle Imprese.
1: Chiudiamo con la musica, concerto show di Achille Lauro ieri sera allo Stadio Olimpico, con una sorpresa, la presenza sul palco di Antonello Venditti.
6: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso.
7: Si è trasformato in una grande festa la prima volta di Achille Lauro allo Stadio Olimpico da tempo sold out. Davanti a 60.000 spettatori, l'artista romano ha conquistato il palco della sua città con uno show monumentale, costruito come un viaggio attraverso tutte le tappe della sua carriera. E live non poteva che cominciare con la sua dedica d'amore per Roma, con il brano Amor.
6: Dimmi cosa resterà se mando tutto.
7: Come un immortale. Mortali, questo è il titolo dell'evento, ha ripercorso le diverse anime artistiche di Lauro, dai primi successi fino ai brani più recenti, in una produzione spettacolare pensata come un'opera teatrale in più capitoli. Un racconto che ha messo al centro la continua trasformazione dell'artista e il forte legame con Roma, città che da sempre ispira il suo immaginario.

0: spirito creativo. Tra i momenti più emozionanti della serata, l'arrivo sul palco a sorpresa di Antonello Venditti. I due artisti hanno regalato al pubblico la prima esecuzione dal vivo della nuova versione di Che tesoro che sei, in uscita proprio oggi, in un incontro simbolico tra due generazioni unite dall'amore per la capitale, e poi un'emozionante notte prima degli esami al pianoforte. Con il concerto all'Olimpico, Achille Lauro ha confermato il successo del suo debutto negli stadi, un percorso che si concluderà il 15 giugno a San Siro, a Milano, e lo sguardo è già rivolto al futuro, il tour negli stadi 2027 Per sempre noi, con la data romana del 30 giugno che ha annunciato Lauro è già sold out, a oltre un anno dall'evento. Di qui una sorpresa, l'aggiunta di una seconda data all'Olimpico il 1 luglio 2027, un traguardo che conferma la forza di chi con determinazione ha creduto nei propri sogni come Lauro. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Sono le 12, 24 minuti, 35 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione, Antonella Armentano in regia, Alessio Caranzetti da Stefania Cappa che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Bentrovati i principali aggiornamenti. In questo momento in A22 code per 6 km, il traffico è intenso tra Carpi e Campo Galliano in direzione della 1. Ci spostiamo in A4, veicolo in fiamme, dunque code tra Dalmine e Bergamo verso Brescia. Ci sono invece lavori in A10, traffico rallentato tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova, ma troviamo code a tratti anche tra Spotorno e Finale verso Ventimiglia. Veicolo in panne in A1, code per 4 km tra allacciamento A1 con Planare Firenze Nord e A1 variante direzione nord verso Bologna. Un incidente in A1 sta creando delle code tra Valdichiana e Chiusi Chianciano verso la capitale. Andiamo proprio a Roma. Sulla Pontina code un veicolo in panne all'altezza dello svincolo Strampelli verso la Cristoforo Colombo e sul raccordo anulare code un incidente all'altezza della via Ardeatina in direzione Aurelia. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Sportello Italia.
5: Buongiorno, sono le 12.27, mancano pochi secondi per Sportello Italia, l'inizio della trasmissione Sportello Italia, l'informazione economica di Radio 1. Oggi andiamo in Svezia e intanto saluto Giuseppe Di Marco.
6: Buongiorno,
5: della redazione
6: bentrovati.
5: Buongiorno Giuseppe, e per guidarci in un viaggio nel mercato dei capitali della Svezia, dove tu sei stato?
6: Esatto, ho fatto questo viaggio alla scoperta del mercato dei capitali svedese, che è considerato uno dei più sviluppati in Europa. Perché? Perché c'è una vasta partecipazione dei piccoli investitori ai mercati. Pensa, soltanto il 10% dei patrimoni viene mantenuto sotto forma di depositi bancari o di contanti in Svezia, ed è la percentuale più bassa in Europa. Il resto è investito in strumenti e prodotti finanziari. E al contrario, in Italia la percentuale di risparmio non investito è di circa il 50%, anzi sappiamo che nel nostro paese nei conti correnti bancari ci sono depositi fermi per oltre 1.200 miliardi di euro, secondo Banca Italia. Questo ovviamente è denaro che è improduttivo e che tra l'altro viene, il cui valore viene anche eroso dall'inflazione, come
5: quindi
6: sappiamo.
5: Forse qualcosa da questa esperienza possiamo apprendere, no, come italiani?
6: Sì, diciamo che sicuramente può essere considerato un modello, ma appunto anche a livello europeo è già considerato un modello. Poi bisogna capire come può essere imitato, sicuramente deve essere anche adattato a una realtà economica come quella del nostro paese, che è sicuramente diversa da quella svedese. Tornando alla Svezia, Svezia. Dicevo della ricchezza finanziaria, il 90% di questo 90% che viene investito, quasi la metà è investito in azioni o fondi, e questo è dunque denaro che favorisce la crescita delle aziende e rafforza i patrimoni delle famiglie. Altro indicatore molto positivo è quello della borsa di Stoccolma, che è stata una di quelle con i migliori risultati degli ultimi 25 anni. Però allora andiamo a vedere quali sono gli elementi fondanti di questo modello del mercato dei capitali svedese. Innanzitutto il sistema previdenziale, questo credo che sia abbastanza interessante. C'è una quota di contributi che i lavoratori versano, che è il 2,5%, che è destinata ai fondi, dove l'esposizione azionaria può raggiungere anche il 90%. Questo, come sappiamo, massimizza la crescita del capitale privato nel lungo termine, specialmente se uno appunto inizia a versare questi contributi da giovane. Esatto. Se i lavoratori non scelgono nessun fondo, si viene indirizzati automaticamente su un comparto di default che è supervisionato dal Ministero delle Finanze. Altro elemento fondamentale è il conto ISK, che è un conto di risparmio e investimento che semplifica enormemente la tassazione. Quindi ci sono dei vantaggi dal punto di vista fiscale. Invece di tassare i singoli dividendi o le plusvalenze, c'è un prelievo forfettario fisso che è calcolato sul valore totale del patrimonio depositato. Cosa importante, tutto ciò rende l'investimento estremamente accessibile. E peraltro poi sono anche le banche ad occuparsi della questione della fiscalità, non l'investitore, quindi è accessibile dal punto di vista delle tasse, che sono piuttosto basse, ed è anche semplice poi il pagamento di queste tasse. Questi conti possono essere gestiti in totale autonomia dai cittadini attraverso delle app, delle piattaforme. La più famosa si chiama Avanza, che non esiste qui in Italia e che ha oltre 2 milioni di utenti in Svezia. Loro sono 11 milioni in totale, quindi una diffusione piuttosto capillare, dove si può investire anche con solo una corona svedese, che vuol dire circa 10 centesimi di euro, cioè
5: quindi
6: quasi
5: molto
6: nulla.
5: Semplificato il processo di investimento.
6: Esatto. Altro elemento che colpisce lì sono le IPO in Svezia, le IPO, cioè i collocamenti, le offerte pubbliche iniziali in borsa, sono state oltre 600, una cifra superiore a quella di Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi messi assieme. Stavo dicendo, tra gli elementi fondamentali di questo sistema c'è anche, secondo me, l'educazione finanziaria, la consapevolezza finanziaria. È ovvio che qui è più difficile misurarla in termini numerici, però insomma se ne parlerà anche nelle interviste che stiamo per ascoltare. E, se vuoi possiamo anche cominciare. Sì. Io ho intervistato il vice ministro delle finanze, che è anche ministro per il mercato dei capitali della Svezia, Niklas Wickman.
7: Perché pensa che la storia del mercato dei capitali svedese può essere considerata una storia di successo?
8: Perché abbiamo dimostrato che è stato un bene sia per la coesione sociale che per l'efficienza economica. In Svezia i colletti blu hanno accesso ai rendimenti del mercato dei capitali grazie al sistema che abbiamo. E più aziende, più imprenditori, più inventori hanno accesso ai capitali. E questa è la pietra angolare della vasta accettazione del nostro modello.
7: Crede che l'unione dei mercati dei capitali europea sia un'opportunità per la Svezia e per gli altri paesi, o forse ci può essere il rischio di un eccesso di regolamentazione?
8: C'è sempre un rischio di sovraregolamentazione. Il mercato svedese è molto autoregolato e si può adattare rapidamente ai cambiamenti. È importante avere una forte cooperazione. In ogni caso, se altri paesi europei portano avanti le riforme, avranno sistemi pensionistici meglio finanziati. E se rendono più facile per le famiglie partecipare e trasformare i loro depositi bancari o i loro contanti in titoli, questa può essere una storia di successo per la competitività europea. È davvero necessario. La Saving and Investment Union è una grande idea, ma tutte le nazioni devono anche portare avanti riforme nazionali, perché non ci può essere un'unione dei mercati di capitali europei senza capitali.
7: Secondo lei, un paese con un enorme debito pubblico come l'Italia può adottare riforme fiscali e riforme delle pensioni come quelle adottate dalla Svezia?
8: È difficile portare avanti le riforme, ma secondo il mio punto di vista lo potete fare gradualmente, passo dopo passo. Non dovreste puntare ad enormi riforme, ma a piccoli cambiamenti. Anche se iniziaste a finanziare una piccola quota di pensioni, si accumulerebbe molto capitale, contribuendo a salari alti e standard di vita più alti in Italia come in altri paesi. Quindi sì, avere una situazione molto impegnativa per il debito pubblico e la spesa pubblica non impedisce di fare le riforme e anzi le rende ancora più necessarie. L'Italia è un gran bel paese con industrie forti ed è uno snodo importante per molte attività imprenditoriali e può fare ancora meglio se i capitali saranno più accessibili. È un investimento a lungo termine.
7: La Svezia, secondo lei, può adottare l'euro nel prossimo futuro?
8: Non credo che lo potremo fare nel prossimo futuro perché è un lungo processo. Anche se dovessimo decidere oggi di aderire, ci vorrebbe del tempo. Non lo prevedo nel prossimo futuro, ma alla fine sì.
7: Pensa che ci sarebbero vantaggi per il suo paese, la Svezia, con l'adozione dell'euro?
8: Pensiamo che avere una moneta comune è una cosa positiva per l'Europa. Stare assieme comporta benefici, ma ovviamente ci sono anche aspetti negativi. Dal punto di vista del mio partito, il Partito Moderato, vogliamo aderire all'euro, ma non è la posizione del governo. Noi crediamo nella stabilità politica per il bene di un'Europa più forte.
5: E questo è il racconto di Giuseppe Di Marco che dalla Svezia ha cercato di capire come funziona il mercato dei capitali, che è un'eccellenza europea, quello svedese, da cui probabilmente possiamo prendere delle suggestioni. Ti leggo, Giuseppe, un messaggio che è arrivato al 335-699-2949 e ci chiede il nostro ascoltatore quanto guadagnano gli svedesi, cioè secondo Stefano, sì, il nostro ascoltatore, manca questo dato.
6: Probabilmente... Allora, non conosco il dato preciso, sicuramente certo, gli stipendi sono più alti dei nostri, ma una risposta a questa domanda arriverà poi in un'altra delle interviste che ascolteremo, dove una ragazza che fa parte dell'Associazione dei Giovani Investitori ci dice che in Svezia investono anche persone che hanno
5: anche
6: poco, poco denaro. Ci sono tantissimi studenti che investono e che iniziano a investire già a partire dai 18
5: anni. Tra l'altro, diciamolo, anche quando parliamo di investimenti italiani non parliamo per forza di grandissimi investimenti, si certo, possono investire 100 euro, 50 euro, quindi parlando dell'Italia.
6: Sì.
5: Per cui non so.
6: Torniamo al mercato dei capitali svedese. Io farei adesso ascoltare anche un altro punto di vista, che è quello del presidente del Nasdaq di Stoccolma. La borsa svedese è stata rilevata dal Nasdaq. Adam Kostial, che ha vissuto per 20 anni a Milano e quindi parla italiano. Ascoltiamolo.
9: Cosa rende unico il mercato dei capitali svedese?
10: Beh, secondo me la cosa fondamentale è che abbiamo il governo svedese ha voluto coinvolgere il cittadino svedese, nel senso facilitare la possibilità di investire in azioni sulla borsa in un modo semplice. Poi hanno anche avuto un buon dialogo con i labor unions, no?
9: I sindacati.
10: I sindacati, anche loro hanno capito che le loro pensioni sono nel mercato e lì cresceranno e per quello hanno un dialogo migliore, più produttivo tra i sindacati industrialisti. Mm-hmm. Queste sono le cose formative, diciamo, del fatto che abbiamo cresciuto questo mercato molto specifico sulle azioni.
9: C'è anche una formazione migliore da parte anche dei cittadini su come investire.
10: Si parla molto del financial literacy, no? Sapere.
9: Educazione finanziaria.
10: Educazione finanziaria, esatto. E qua non dico che siamo perfetti in qualsiasi modo, però secondo me qua c'è un alto livello di sapevolezza che investendo nel mercato c'è il rischio, però c'è un bel ritorno se si fa costruttivamente e regolarmente. E secondo me c'è questa educazione continua da parte del governo, però anche dei partecipanti nel mercato.
9: La borsa svedese ha avuto la performance migliore degli ultimi 60 anni in Europa. Come è stato possibile?
10: Due cose. Abbiamo delle belle aziende che sono quotate perché vedono il valore di essere quotate sulla borsa e poi abbiamo questa partecipazione della gente che vuole investire. E poi il terzo punto è che le aziende svedesi tipicamente sono molto focus sulla crescita globale. Questi tre fattori secondo me ha fatto crescere la borsa svedese perché abbiamo delle belle aziende e abbiamo questo grande interesse della partecipazione sulla borsa del popolo svedese.
6: Poi c'è un altro aspetto interessante perché la Svezia è famosa anche per il suo stato sociale che è considerato tra i più avanzati al mondo, quindi c'è una sorta di fusione tra stato sociale e mercato dei capitali. Ascoltiamo il punto di vista della responsabile degli affari internazionali ed europei della Confindustria svedese, Anna Stellinger.
7: Nel suo paese c'è una sorta di fusione tra welfare e mercato dei capitali. Come funziona?
11: Io penso che dobbiamo ripercorrere la storia della Svezia, come venne fondata la Svezia moderna. Crediamo nel capitale, crediamo nell'assunzione del rischio, crediamo nella responsabilità individuale e questo riguarda tutte le categorie, tutte le persone. Siamo a favore del business, del mercato, per il libero commercio, ma allo stesso tempo abbiamo uno Stato sociale e il welfare state, combinato a questa economia di mercato, è il successo svedese. Sappiamo che se un settore o una compagnia non dovesse aver successo, ci sarebbe una rete di sicurezza per aiutare i lavoratori, per riqualificarli, per aiutarli a trovare lavoro in altri settori. Dunque è una combinazione di mercato e stato sociale.
7: Pensa che questo modello possa essere adottato in altri paesi come l'Italia?
11: Penso di sì, in varie forme, ma dobbiamo capire che questo è un lungo viaggio che è stato fatto per decenni. C'è bisogno di partner sociali molto responsabili, servono datori di lavoro e organizzazioni datoriali che lavorano per il bene della società e abbiamo bisogno di sindacati che siano rappresentativi, che non facciano scioperi selvaggi e che siano una controparte responsabile quando le parti sociali negoziano. E quando le parti sociali, datori di lavoro e sindacati sono d'accordo, abbiamo un impegno molto forte e per noi è molto meglio che avere il governo nella stanza. Nei fatti, spesso negoziamo senza che il governo sia presente.
7: Voi avete delle relazioni molto buone con i sindacati. Questo è piuttosto sorprendente per me. Come ci siete riusciti?
11: Siamo pragmatici. Tutti noi vogliamo una Svezia di successo. Vogliamo che l'economia svedese prosperi. Vogliamo che ci sia più lavoro. Per i datori di lavoro, questo significa che dobbiamo avere lavoratori qualificati che vogliono accettare il lavoro e senza mettere la competitività a rischio chiedendo salari troppo alti. Allo stesso tempo, i lavoratori devono capire che se fanno scioperi, se si chiudono aeroporti o porti, ad esempio, questo non aiuta il lavoro, la competitività e la crescita. Dunque è un accordo costruttivo e pragmatico che continuiamo a portare avanti. Non è facile, non è perfetto, ma è il modello migliore che abbiamo trovato.
7: La Svezia è uno dei 5 paesi dell'Unione Europea che non usa la moneta comune, l'euro. C'è un dibattito su questo.
11: C'è un dibattito qui in Svezia qualche volta, ogni tanto. È un dibattito che salta fuori in alcuni momenti. L'opinione pubblica è divisa. Alcuni partiti politici vogliono aderire all'eurozona, altri no. Alcune aziende vogliono l'adesione, altri no. Anche la gente comune è divisa. Qualcuno non capisce come mai non abbiamo ancora l'euro e altri hanno un po' di paura di quello che implica entrare nel club dell'euro. Per alcuni l'eurozona è un gruppo con grandi paesi. La Svezia invece è piccola e alcuni di questi paesi hanno un livello di debito davvero alto che spaventa la Svezia.
5: Al 335-699-2949 stanno arrivando delle suggestioni per te Giuseppe e per il tuo viaggio in Svezia. Il nostro ascoltatore di Roberto da Treviso dice: in Svezia però le tasse le pagano tutti. Prima suggestione. Seconda suggestione, rispondiamo: com'è possibile in Italia investire se ogni plusvalenza viene tassata dal 26 al 33%? Che incentivo è se un terzo del mio guadagno va allo Stato? Che è una obiezione che ha un senso secondo me.
6: Allora, le tasse non ti so dire se le pagano proprio tutti, diciamo che però c'è un aspetto che rende più difficile l'evasione, che a me ha colpito molto, peraltro sono stato in Svezia 2 volte negli ultimi 3 mesi, quindi questa cosa...
5: hai appurato,
6: sì.
5: Diciamo.
6: E in Svezia quasi non esiste il contante, è una società cashless, senza contanti. Qualche volta ti imbatti anche in dei negozi dove c'è scritto fuori cashless shop, cioè non prendiamo
5: contanti.
6: Sì, non li accettiamo. E questa è una cosa che colpisce molto, non è l'unico paese, ci sono anche altri paesi nordici, l'Islanda ad esempio, la Norvegia, che usano oramai quasi esclusivamente i pagamenti elettronici.
5: E questo ovviamente permette di tracciare,
6: rende tracciabile i pagamenti e rende più difficile l'evasione. Riguardo alle tasse, l'ascoltatore ha sicuramente ragione, la tassazione del 26% che abbiamo su le plusvalenze in azioni o in fondi sicuramente è notevole. Noi abbiamo una tassazione più ridotta sui titoli di Stato, perché purtroppo ai noi abbiamo un debito pubblico enorme e quindi lo Stato cerca di incentivare l'acquisto.
5: E poi forse questa è una delle grandi differenze con la Svezia, no?
6: Assolutamente sì, perché come dicevo prima, invece in Svezia c'è una tassazione forfettaria e ad un livello di tassazione molto basso per gli investimenti in azioni, in fondi fino a una certa soglia. Allora, io proseguo a questo punto raccontando questo viaggio alla scoperta del mercato dei capitali svedese. Io sono stato anche alla Stockholm School of Economics, che è una delle scuole di management più prestigiose d'Europa, la principale nei paesi nordici e nel Baltico, una scuola dove si forma una buona parte della classe dirigente svedese. E una cosa particolare che mi ha incuriosito, una scuola che ha un rapporto particolare con l'arte, le opere d'arte sono presenti nelle aule, nei corridoi, ed è un modo questo per spingere alla riflessione, al pensiero critico, per promuovere la creatività, che sono aspetti considerati essenziali. Allora io ho sentito il rettore della Stockholm School of Economics, Lars Strannegård.
7: Qual è la missione della Stockholm School of Economics?
12: La nostra missione consiste nel rafforzare la competitività del paese e abbiamo una missione educativa che con un acronimo chiamiamo FREE, che punta a sviluppare abilità umane in un mondo dove l'intelligenza artificiale è sempre più importante. La F sta per fatti, un approccio basato sui fatti e sulla scienza. R per riflessivi e consapevoli di sé, e sta per empatici e culturalmente competenti, mentre l'altra E, in inglese, sta per dotati di spirito imprenditoriale e responsabilità. In questo modo sviluppiamo le capacità umane. Usiamo molto l'arte, che serve per stimolare le emozioni e l'intelletto, per allargare gli orizzonti e rendere questo un posto ad alta intensità di conoscenza.
7: Quanto è importante la ricerca per voi?
12: È assolutamente fondamentale. Qui si fa ricerca, abbiamo tanti professori e in pratica ogni membro della facoltà fa ricerca e tutti loro hanno un dottorato di ricerca.
7: Voi avete relazioni strette con l'Italia?
12: Sì, assolutamente. Noi collaboriamo con la meravigliosa Università Bocconi, che ci dà molta ispirazione. Loro fanno cose che ci stimolano e ci danno motivazione. Loro cercano di rivolgersi a un pubblico ampio e attrarre studenti da tutti gli strati della società. Hanno una visione molto aggiornata, moderna, di cosa significhi la conoscenza. Un campus fantastico a Milano e anche la cultura che c'è lì è molto stimolante.
7: Qual è il giusto equilibrio tra intelligenza artificiale e intelligenza umana?
12: Penso che tu debba davvero padroneggiare gli strumenti di intelligenza artificiale, capire che tipo di conoscenza producono effettivamente, ma allo stesso tempo sviluppare le tue capacità umane, la tua comprensione, il tuo senso critico. L'idea è che l'intelligenza artificiale debba essere uno strumento al tuo servizio e non essere il tuo padrone. Dunque bisogna sviluppare qualità umane e imparare a padroneggiare l'intelligenza artificiale.
6: E restiamo alla Stockholm School of Economics perché c'è un altro punto di vista interessante, che è quello di un docente di finanza che ho incontrato in questa scuola, in questa università, che è un docente italiano, quindi diciamo che ha un po' anche una visione comparata della situazione svedese e italiana. Paolo Sodini, ascoltiamo.
9: Abbiamo parlato delle differenze tra investire in Svezia e investire in Italia. In questo paese la maggior parte degli abitanti sono piccoli investitori. Quali possono essere le principali ragioni di questa differenza?
13: Nascono dalle grosse riforme che sono state introdotte in Svezia negli anni 80 e negli anni 90. Riforme che hanno introdotto il risparmio degli strumenti molto efficaci con sgravi fiscali per il risparmio a lungo termine e anche risparmio pensionistico. Non solo queste riforme hanno introdotto degli sgravi fiscali, ma anche delle forme di investimento efficaci con delle commissioni basse, strumenti diversificati questi creano una cultura dell'investimento che va nella direzione giusta. Alla fine degli anni 90 abbiamo avuto l'introduzione del sistema contributivo pensionistico in Svezia, dove una piattaforma digitale alla quale il cittadino può accedere facilmente consente di decidere come i fondi vengono investiti per la propria pensione.
9: Quindi investire qui sicuramente ha dei costi più bassi in termini di commissioni, ma c'è anche una differenza nelle conoscenze?
13: Presumo di sì, perché appunto questa cultura, queste grosse riforme non sono state introdotte. Sto pensando per esempio al trattamento di fine rapporto. Quanti cittadini conoscono esattamente dove i soldi del trattamento di fine rapporto sono investiti? Quali sono le opzioni che i cittadini hanno per investire questi fondi? Sono strumenti diversificati? Quanto altri sono le commissioni? So che una parte vanno nell'INPS e con un interesse estremamente basso rispetto a quello che si potrebbe ottenere investendoli a lungo periodo nei mercati azionari.
9: Quindi possiamo dire che in Italia servirebbe investire di più nell'educazione finanziaria nelle scuole?
13: In generale nel mondo, direi, e anche in Svezia. E penso che c'è molto da fare da quel punto di vista, non solo. Molto importante è introdurre conoscenze base su quali sono i principi fondamentali di un investimento sano e secondo, ridurre il conflitto di interessi tra il cittadino e il consulente finanziario o la banca. In questo momento il sistema delle commissioni sicuramente non aiuta, che sono in generale alte e introducono, diciamo, degli incentivi perversi sul tipo di consulenza finanziaria o di strumenti che vengono forniti al cittadino.
5: Arrivano domande, Giuseppe, al 335-699-2949 che sono interessanti anche per comprendere meglio il quadro. Questo nostro ascoltatore si chiama Silvio, dice: da quello che ho ascoltato la chiave sono la responsabilità e la serietà sia dei cittadini che della classe politica. Parla della Svezia, un po' più critico con il nostro paese. E questa è la
9: sì, questo mi ha colpito perché, come emerge anche nell'intervista, c'è una sorta di concordia a livello politico sul mercato dei capitali. Opposizione e maggioranza la vedono allo stesso modo.
5: E già questo ci ha lasciato un po'
9: sì,
5: colpito.
9: E sorprende anche il fatto che sia la parte datoriale, la Confindustria svedese, che i sindacati, anche loro marciano, diciamo, nella stessa direzione.
5: E questo aiuta.
9: Sicuramente aiuta molto. Per quanto riguarda la responsabilità dei cittadini, ci arriviamo, perché sicuramente i cittadini sono molto coinvolti, ma anche gli stessi giovani poi si occupano di educazione finanziaria. Pensa che in Svezia c'è un'associazione degli investitori che ha al suo interno una sezione dedicata ai giovani, agli under 30, a 10.000 iscritti, e questi ragazzi fanno divulgazione nelle scuole, organizzano eventi a livello locale e nazionale. Ovviamente non forniscono consigli specifici sugli investimenti da fare, ma insomma
5: spiegano.
9: Esatto,
5: posso
9: spiegano.
5: Aggiungere una
9: sì.
5: cosa, perché qui a Sportello Italia spesso ne abbiamo parlato con Banca Italia. L'educazione finanziaria è ancora abbastanza indietro nel nostro paese, ma riguarda tutte le fasce d'età e riguarda anche i più giovani, quindi colpisce invece che ci sia una educazione finanziaria così sviluppata, anche veicolata dagli stessi ragazzi.
9: Dagli stessi ragazzi, esatto. Io ho intervistato la direttrice operativa di Ung Private Economy, che è il progetto scolastico informativo dell'Associazione dei Giovani Investitori. Lei ha soltanto 20 anni, si chiama Emma Hidman e l'ascoltiamo.
7: Qual è la missione della vostra associazione?
14: Consiste nell'educare i giovani studenti. Insegniamo la finanza personale nelle scuole secondarie e teniamo lezioni in tutta la Svezia. Parliamo della finanza personale e di tutto ciò che riguarda il bilancio, i prestiti, gli investimenti, le pensioni, insomma.
7: È una delle più importanti associazioni di questo tipo nel mondo, vero?
14: Sì, io penso di sì.
7: Che tipo di risposta avete da parte degli studenti?
14: È molto buona in realtà. Tanti studenti sono molto interessati. Noi facciamo dei sondaggi e sappiamo che il 94% dei ragazzi a scuola vuole ricevere lezioni di finanza personale, quindi l'interesse è molto alto. Quando andiamo in giro a parlare di finanze personali, loro sono entusiasti, vogliono imparare, fanno tante domande, si sentono ispirati, e questo è importante.
7: Ci sono delle persone nella vostra associazione che hanno una storia di successo. Una sei tu. tu, ad esempio? Ci puoi raccontare la tua storia?
14: Sì, certo, ho iniziato a lavorare qui 5 anni fa. Avevo un forte interesse per il mercato azionario. Da allora ho cominciato a investire e penso che sia divertente. In Svezia investire è una cosa per tutti. Non ti serve uno stipendio alto, non ti servono genitori ricchi. Investire e far crescere il proprio denaro è una cosa alla portata di chiunque.
7: Come finanziate la vostra associazione?
14: Abbiamo investitori privati, ci sono compagnie, associazioni, il mercato azionario stesso, il Nasdaq svedese, tante banche, fondi, eccetera. È come se la finanza si riunisse per insegnare alle nuove generazioni.
7: Pensi che questo modello possa essere esportato facilmente ad altri paesi?
14: Sì, io penso di sì, e in effetti lo abbiamo fatto già in Danimarca negli ultimi 2 anni. Certo, ogni paese è diverso, il mercato dei capitali funziona in maniera diversa, il sistema scolastico è diverso, ma io penso che in qualche modo si può fare copia e incolla, e poi c'è bisogno di adattare un po' il tutto per farlo funzionare in altri paesi.
5: La storia di questa ragazza, di questa giovane investitrice, insomma, colpisce parecchio perché è giovane, perché c'è questa capacità di veicolare anche l'informazione e la conoscenza.
7: Sì, anche con un grande entusiasmo, devo dire.
5: Sì, è vero, si sentiva dalla voce. C'è un nostro ascoltatore, Massimo, da Bologna. A parte che ringraziamo questo ascoltatore che ha detto di aver scoperto un nuovo mondo, un mondo diverso, e questo è l'obiettivo di questa puntata, di comprendere una realtà diversa che ha delle specificità ovviamente rispetto all'Italia, però può essere interessante da scoprire. Invece questo ascoltatore, Massimo da Bologna, dice, è più critico: l'erba del vicino è sempre più verde, ma quanto costa la vita in Svezia? Qual è la tassazione? Qual è il tenore di vita? Come rispondiamo a questo tipo di sollecitazione? In quel caso forse l'erba è più verde, diciamo, in Svezia, chi lo sa, non lo sappiamo.
7: Sì, diciamo che la tassazione in generale in Svezia non è che sia particolarmente bassa, anche perché per mantenere uno stato sociale importante, certo. Poi adesso non so negli ultimi anni le variazioni che ci sono state, però di base non ha un livello di tassazione basso come altri paesi nordici, ma noi ci stiamo focalizzando sul mercato dei capitali, dove abbiamo detto che c'è una tassazione che cerca di incentivare gli investimenti e che quindi ha dei livelli abbastanza bassi. Io vorrei anche ricordare una cosa che ho ascoltato, ascoltando i giovani, l'Associazione dei Giovani Investitori, che sono i 5 principi base per gli investimenti, e sono le regole d'oro che tutti dovrebbero conoscere, che loro provano a far conoscere nelle scuole. E che sono valide per tutti, poi sono valide per tutti e dovunque. La prima è diversificare, questa è una cosa fondamentale. Loro lo spiegavano con in questo modo molto efficace: non mettere tutte le uova nello stesso paniere, perché se poi quel paniere
5: non va bene,
7: cade, hai fatto la frittata. Cioè, non investire tutto il tuo patrimonio in un unico asset, in un unico tipo di azione, eccetera. L'altro consiglio è investire per il lungo termine, quindi sarebbe opportuno cominciare a investire già da giovani. Investire regolarmente. E il quarto poi mi piace molto, perché è una regola di buon senso, praticamente capire cosa stai comprando, perché purtroppo c'è gente che spesso acquista prodotti finanziari magari perché gli sono stati suggeriti da qualcuno che non è in buona fede, ma non capisce che cosa sta comprando, e questo insomma è veramente una regola d'oro.
5: Informatevi.
7: E poi l'ultima regola è quella di aggiornarsi, mantenersi sempre aggiornati,
5: e noi proviamo anche con Sportello Italia ad aiutarvi a comprendere meglio. Grazie Giuseppe Di Marco per questo racconto che ci ha portato in Svezia e ci ha fatto riflettere anche sul nostro paese. Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani. Grazie in regia a Filippo Mosticone, Giovanni De Palma alla parte tecnica, in redazione Cristina Saccol. Siamo su Rai Play Sound. Adesso, come sempre, ci sono i colleghi del GR1, l'informazione di Radio 1. Rimanete con noi e buona giornata. Grazie Giuseppe Di Marco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella.
15: Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran, chiusura totale di Hormuz. Trump, colpiremo senza pietà, ma si cerca ancora una via negoziale. Giorgia Meloni alla Camera, parole di Ben Gvir inaccettabili. A Bruxelles dice: burocrati rispettino le decisioni della politica. Per l'Ucraina serve una figura autorevole per negoziare con la Russia. In aula l'opposizione attacca anche sulle spese militari. La Premier è isolata in Europa. Mattarella incontra il presidente della Corea del Sud, il capo dello Stato, mantenere l'Indo-Pacifico come spazio aperto e sicuro. L'inchiesta sul ponte sullo stretto, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato per corruzione, si dimette dall'incarico al CSM. Due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, l'appello del padre a chi ha visto Sara e Alicia, ci aiuti. Calcio, mondiali pronti, via, scatta stasera Città del Messico, la 23esima edizione del torneo più ambito, Spagna, Francia, Brasile e Argentina le grandi favorite. Irama per la prima volta sul palco di San Siro, in scaletta anche il suo ultimo singolo, Cabana. Buongiorno da Alice Andreoli. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, ancora una notte di fuoco incrociato, chiuso lo stretto di Hormuz. Washington intensifica la pressione militare su Teheran per costringerla a un accordo. Gli ayatollah rispondono attaccando basi militari americane.
4: Lo stretto di Hormuz resterà completamente chiuso fino a nuovo ordine a causa delle aggressive forze americane, dichiara Teheran, e alle navi che avevano ricevuto il via libera ad attraversarlo chiede di pazientare. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora al sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas. Nello stretto di Hormuz, centrata da un ordigno, anche un'imbarcazione iraniana che trasportava cibo, l'equipaggio è in salvo. A bersagliare l'Iran i missili Tomahawk, ha confermato Trump, che aveva minacciato nuovi attacchi in mancanza del sì ad un accordo. La pressione militare americana resta attesa a concludere un'intesa diplomatica. I negoziati mediati dal Pakistan si sono intensificati, hanno riferito fonti iraniane, ma i nodi cruciali, come le operazioni israeliane nel Libano meridionale, restano. I Pasdaran hanno reagito alle incursioni americane. Il fuoco iraniano contro le basi militari degli alleati degli Stati Uniti nell'area. Teheran ha rivendicato di aver centrato quella di Azara in Giordania e il governo di Amman ha dichiarato di aver intercettato una ventina di missili iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
3: Intanto è comparso visibilmente dimagrito davanti alla Corte Suprema israeliana il dottor Assoum Abu Safia, figura eminente sul piano medico a Gaza, arrestato a fine 2024 e da allora detenuto nel carcere di Keziot nel deserto del Negev in isolamento. Il suo caso ha riportato in primo piano il tema della protezione del personale sanitario nei contesti di conflitto. E intanto Israele si prepara a possibili nuovi attacchi iraniani mentre non si fermano i bombardamenti sul Libano, due i morti. La corrispondente da Gerusalemme.
5: Torna ad elevarsi il livello di allerta per una possibile ripresa del conflitto anche con l'Iran. Dopo quanto accaduto la notte scorsa con i bombardamenti americani, è chiaro che Netanyahu punta a questo dopo anche quanto accaduto solo due giorni fa. Intanto Israele continua ad essere in allerta continua sul fronte nord. Anche questa mattina le sirene hanno risuonato nelle comunità di confine per il lancio di razzi dal Libano verso Israele, razzi che però sono prevalentemente caduti in territorio libanese. Negli ultimi giorni i raid israeliani contro Hezbollah si sono particolarmente intensificati. L'esercito ha fatto sapere che i morti tra i miliziani sono stati decine in una settimana. Vengono colpite ripetutamente le città di Tiro, Sidone, ma anche la valle della Bekaa verso il confine con la Siria. Solo ieri le vittime erano state almeno 30, secondo quanto ha fatto sapere il Ministero della Salute di Beirut, e i civili, fatalmente, rimangono in trappola. Il governo libanese cerca di fare pressioni su Hezbollah affinché accetti il cessate il fuoco, ma quanto accade sul campo mostra che al momento nessuna delle due parti coinvolte intende ritirarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Ancora proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord dopo che a Belfast un rifugiato sudanese ha accoltellato un residente. Arresti tra i dimostranti e agenti feriti e si diffonde la paura tra le minoranze etniche. La corrispondente da Londra.
0: 12 agenti feriti, 16 arresti, 27 famiglie senza casa. È il bilancio provvisorio dopo la seconda notte di violenza di Belfast, gli scontri e le proteste anti-immigrazione dopo l'accoltellamento di un cittadino quarantenne, Steve Ogilvie, da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte lanci di mattoni, cassonetti, bombe carta. La polizia ha schierato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti mascherati. Gli attacchi incendiari hanno preso di mira le aree della città dove vivono le comunità straniere. Intere famiglie evacuate non hanno più un alloggio. La risposta politica è durissima. Il premier Starmer ha condannato quello che è stato definito un pogrom su base razziale e annuncia l'invio di rinforzi per ristabilire l'ordine. Ma l'attenzione del governo è concentrata anche sul ruolo giocato negli scontri a Belfast e prima ancora a Southampton dalle piattaforme social, in particolare quella di Elon Musk. Il proprietario di X è accusato da Londra di aver alimentato i disordini, rilanciando i post che giustificano le proteste, aizzano la rabbia, rilanciano i messaggi più violenti. Musk respinge le accuse. Downing Street intanto è al lavoro per modificare la legge sulla sicurezza online, atteso la prossima settimana il provvedimento per limitare l'uso dei social da parte dei minori di 16 anni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con centinaia di droni lanciati nella notte, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, mentre la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza elettricità. E non si fermano gli sforzi diplomatici europei. Gli ambasciatori di Francia, Regno Unito e Germania, i paesi che si sono riuniti a Londra con Zelensky nei giorni scorsi, sono al Ministero degli Esteri russo a Mosca per incontrare il vice ministro Galusin. Ucraina e Medio Oriente al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. La premier, che si è detta scettica sul negoziato di pace sul fronte medio orientale, sostiene le sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Sull'Ucraina la presidente del Consiglio ha auspicato una figura autorevole che tratti con la Russia per conto dell'Europa e ha evidenziato poi il lavoro del governo sull'energia. Ed è iniziata poco fa in aula la replica della premier dopo il dibattito. Andiamo in diretta da Federica Ionta.
2: Una volta ero Giorgia Meloni replicando ai deputati. Possiamo ascoltare un passaggio del suo intervento adesso in diretta.
6: È una cosa della quale vado fiera, è una cosa che rifarei. Non cambia nulla del nostro impegno e guardate, se posso dire, io proprio perché ho partecipato a tutti i vertici possibili e immaginabili, devo dire
2: replica
6: che
2: dedicata a ribadire la linea sull'Ucraina e le scelte del governo sulle spese per la difesa. Nel suo intervento di apertura questa mattina Giorgia Meloni aveva auspicato una figura comune europea da far sedere al tavolo delle trattative con Mosca, superando i formati europei a 3 o 5 paesi definiti ridondanti. Dunque sostegno alla resistenza di Kiev, alle sanzioni a Mosca, sul processo di adesione, sì, in linea con i percorsi di Moldova e dei Balcani occidentali. L'altro annuncio della premier ha riguardato le spese per la difesa, 2,8% del PIL. Con questi numeri l'Italia si presenterà al vertice NATO di luglio ad Ankara. Molti i passaggi in contrasto con le opposizioni, in particolare sui migranti. Abbiamo corretto le politiche europee, la replica di Giorgia Meloni, che ha risposto in particolare ai vannacciani per 6 volte, ha detto avete votato contro il governo. Sentiamola.
6: Questa è una maggioranza e un governo che ambiguità non ne ha. Voi oggi presentate 6 risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza.
2: Preservare l'asse euroatlantico non vuol dire delegare, avverte Giorgia Meloni, che condanna le parole di Ben-Gvir contro l'Italia e sottolinea la fragilità dei negoziati fra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Una prossima occasione di confronto con Donald Trump, ha detto la premier, sarà il G7 francese a Via lunedì. E da Montecitorio è tutto con Jacopo Teodoro, in linea allo studio.
3: Come dicevamo, subito dopo le comunicazioni della Presidente del Consiglio, dibattito in aula, 8 le risoluzioni presentate.
7: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. Continueremo a perseguire l'interesse nazionale, ribadisce Fratelli d'Italia con Fabio Rampelli, che critica i formati ristretti con cui si sono incontrati Francia, Gran Bretagna e Germania per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, rilanciando la necessità di un dialogo con la Casa Bianca.
8: Le iniziative dei volenterosi rischiano di essere velleitarie senza il dialogo con gli Stati Uniti d'America, destinate a emettere il rumore afono di un tuono senza fulmine.
7: Sul fronte Medio Orientale, sia sanzioni contro Ben-Gvir e i coloni violenti, la linea di Forza Italia. Dall'opposizione i 5 Stelle attaccano. Meloni si vanta di aver aumentato il PIL investito per spese militari, ma non dice la cifra. Sono 16 miliardi, forse si vergogna ad ammetterlo. È nervosa, isolata dai partner europei, sostiene il PD, e sta ancora aspettando il suo Trump immaginario, quello della pace, ma fatta senza coinvolgere l'Ucraina. Da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni chiede più fermezza contro Israele.
9: Lei dice siamo contrari alla sospensione del trattato di associazione con Israele perché non volete misure che colpiscano la società civile israeliana. Invece la società civile russa con 20 pacchetti, quella iraniana, vanno benissimo. Mi faccia capire perché il doppio standard è la fine della credibilità dell'Occidente.
7: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente della Corea del Sud. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la sintonia tra i due paesi. Linea Valentino Russo.
10: Democrazia, Stato di diritto e legalità internazionale sono questi i valori di riferimento che Italia e Corea del Sud condividono profondamente, lo ha sottolineato il presidente Mattarella al termine del colloquio con il presidente Lee Jae-myung. Al centro i rapporti stretti tra i due paesi dal punto di vista economico e culturale, ma anche la sintonia su multilateralismo e ricerca della pace a partire dall'Ucraina.
11: Abbiamo parlato del sostegno all'Ucraina, abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
10: Medio Oriente, Libano, Gaza, l'Indo-Pacifico come uno spazio libero e sicuro, tanti i temi trattati e sono comuni gli obiettivi di pace e di dialogo, come per lo stretto di Hormuz, di cui Italia e Corea, ha detto ancora il capo dello Stato, auspicano la riapertura completa.
11: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
10: Dal Quirinale con Massimo Asciaveoli nello studio.
3: Leone XIV è atterrato all'aeroporto di Gran Canaria, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna ad accogliere il pontefice, il premier Sanchez.
12: Leone XIV è il primo Papa a visitare le Canarie, terza tappa del viaggio apostolico in Spagna dopo Madrid e Barcellona, nella capitale iberica. Lo storico discorso al Palacio de las Cortes, la sede del Congresso dei Deputati, e il richiamo al rispetto della dignità umana. Nell'omelia della messa celebrata a Plaza de Cibeles, il forte monito: nessuno può inginocchiarsi davanti a Dio e disprezzare il fratello. Il dramma dei migranti in primo piano, prima tappa, il molo di Arguineguín, costa sud dell'isola di Gran Canaria, noto come il molo della vergogna, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. Il Papa incontra le realtà di accoglienza per i migranti. Il molo di Arguineguín è testimone dell'arrivo di migliaia di persone che fuggono da fame, guerra e disperazione, seguono la rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Donne, uomini, bambini arrivano soprattutto da Senegal, Mauritania, Gambia, Mali e Marocco. Al termine dell'incontro, prima di recarsi presso l'edicola della Vergine del Carmelo per la benedizione di una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti, Papa Leone offre un omaggio floreale in memoria delle vittime delle migrazioni via mare. Francesca Paltracca, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:13, la cronaca con l'inchiesta per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto di Messina. Oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, i presunti corruttori avrebbero cercato l'appoggio anche di altri magistrati contabili.
13: Avvicinare i giudici che dovevano valutare i costi del ponte sullo stretto, promettere loro incarichi ben pagati in cambio di informazioni riservate e soprattutto di un parere favorevole che fin qui dalla Corte dei Conti non è arrivato. Secondo la Procura di Roma, oltre all'ex presidente aggiunto Tommaso Miele, indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, avrebbero contattato altri due magistrati che però non avrebbero risposto alle loro richieste. Miele invece avrebbe passato ai due indagati informazioni sull'iter della procedura, in cambio della promessa di una nomina una volta in pensione a presidente dell'antitrust o in una partecipata come Poste Italiane. Questa mattina l'ex giudice si è dimesso da presidente del collegio dei revisori del CSM. Sacco Manno, intercettato, avrebbe girato le informazioni avute da Miele all'AD della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non indagato. Non sapevo di quanto la procura contesta Sacco Manno, afferma Ciucci, e assicura il ponte si farà, ma ora i magistrati vogliono capire da chi arrivasse l'ordine di corrompere i giudici. Simone Zazzera, GR1.
3: Scomparse da 4 giorni due sorelle minorenni di 12 e 16 anni che si trovavano in una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Per il padre non possono essere scappati a piedi.
14: Ricerche a tutto campo in tutta Italia per Sara e Elisia Di Giacinto, scomparse il 7 giugno dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella, Alfedena, in provincia dell'Aquila. L'appello del padre a Storie Italiane su Rai 1.
15: Sono ore durissime e sto cercando di resistere il più possibile, perché voglio solo che vengano ritrovate, che siano in salute.
14: Non è chiaro se siano scappate o se si siano allontanate con qualcuno. Le ricerche si concentrano nelle zone dove vivono i genitori separati. La struttura dove si trovavano è in un posto isolato nell'entroterra abruzzese, circondato da boschi. Ci sono due strade di comunicazione con il paese e telecamere in entrambe le direzioni. Forse si sono allontanate volontariamente dopo la recente sentenza del tribunale che ha revocato la responsabilità genitoriale della madre Valentina Adacunto. La sua abitazione è stata perquisita. La notizia della scomparsa è arrivata dai carabinieri. Uno degli avvocati di Valentina Adacunto, Enrico Mastantuono.
16: Volevano tornare a casa dalla mamma, come hanno sempre manifestato.
14: Elena Pabba, GR1.
3: È stata condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 a Viareggio uccise travolgendolo con l'auto il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, 52enne di origini marocchine. Il tribunale di Lucca ha ritenuto la donna colpevole di omicidio volontario. L'accusa aveva chiesto la pena dell'ergastolo. D'Alpino sconterà la condanna ai domiciliari. Abbiamo raggiunto la verità, dice Enrico Carboni, avvocato della famiglia della vittima. Sentiamo.
17: È stata una decisione severa, ha colto l'impostazione accusatoria dell'omicidio volontario, della componente volontaria. 18 anni sono tanti, però ecco, siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo e che non deve succedere.
3: Il caso della studentessa spagnola di 20 anni violentata dal branco fuori da una discoteca di Milano. Stamane si sono presentati in procura per chiedere di essere ascoltati due dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso denunciato dalla vittima. I giovani, i 20enni, avrebbero respinto le accuse dichiarando che non ci sarebbero stati abusi. Le indagini proseguono per individuare tutti i presunti responsabili. Al via la 23esima edizione dei mondiali di calcio che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada e ai quali la nostra nazionale non partecipa.
18: La verità è che noi tutti speriamo arrivi il più presto possibile il 19 luglio, giorno della finale di un torneo che non ci vedrà protagonisti per la terza volta consecutiva. Solo allora potremo provare a metterci questa tristezza dietro le spalle, magari anche grazie alle parole del prossimo commissario tecnico della nazionale, che immaginiamo di speranza e riscossa per la maglia azzurra. Per il resto, questa edizione monster mondiale a 48 squadre reciterà il copione che si ripropone agli appassionati ogni 4 anni: le solite favorite, le inevitabili sorprese, i campioni dall'alba al tramonto della loro esistenza calcistica. Nulla di nuovo allora, o forse sì, considerato il panorama geopolitico disarmante in cui il tutto andrà in scena, con gli organizzatori della kermesse ridata, Infantino su tutti, a goffamente dibattersi tra tentativi di annacquare il clima di inevitabile tensione che incombe sullo show già da molti mesi e gli sforzi giustificazionisti e vagamente adulatori verso quelle leadership che disarmate purtroppo non sono e che continuano a pretendere di risolvere i problemi del mondo proprio con le armi. Ma insistiamo, su tutto ciò calerà il sipario tra 38 giorni esatti. Organizzatori della kermesse ridata, Infantino su tutti, a goffamente dibattersi tra tentativi di annacquare il clima di inevitabile tensione che incombe sullo show già da molti mesi e gli sforzi giustificazionisti e vagamente adulatori verso quelle leadership che disarmate purtroppo non sono e che continuano a pretendere di risolvere i problemi.

0: confini pallonari. Francesco Repice, GR1.
1: Questo mondiale sarà da record anche dal punto di vista economico per la FIFA.
2: Il più ricco di sempre. Tra diritti televisivi, sponsorizzazioni e vendita dei biglietti, la FIFA prevede da questo mondiale ricavi complessivi vicino ai 13 miliardi di dollari, circa 11 miliardi di euro. Si tratta di una crescita del 56% rispetto all'edizione del Qatar del 2022. L'impatto stimato sull'economia globale supera invece i 40 miliardi di dollari. Mai come questa volta partecipare al mondiale significa assicurarsi introiti importanti. La federazione ha portato il monte premi complessivo a 871 milioni di dollari, il valore più alto mai distribuito nella storia della competizione. Alla squadra campione andranno invece 50 milioni di dollari. A pagare saranno anche i tifosi che vogliono assistere alle partite. I prezzi dei biglietti sono stati fissati a partire da 140 dollari l'uno, però negli ultimi giorni sono stati ribassati poiché ci sono molti invenduti, piazzati finora 5,5 milioni di biglietti su un potenziale di 6 milioni e mezzo. Gelsomina Testa, GR1.
1: E il grande spettacolo dello sport sarà accompagnato da quello musicale. Nei tre diversi paesi coinvolti dal mondiale ci saranno altrettanti concerti nel segno della musica, anche il finale, e oggi il via alle 19:30 ora italiana. And I say hey,
3: anche se cadiamo. DNA, l'inno ufficiale con Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, David Guetta, cantato per la prima volta la notte scorsa a Città del Messico, da dove si parte questa sera per questi mondiali made in America. Ben tre paesi del continente coinvolti e tre concerti. Alle 19:30 Shakira al calcio d'inizio musicale nello stadio Azteca con J Balvin, Tyla, Danny Ocean. Domani doppio show, alle 21:30 ora italiana, il Canada schiera Alanis Morissette, Bryan Adams, Michael Bublé. Tre ore dopo a Los Angeles, Katy Perry e la brasiliana Anita guidano il terzo concerto. Tre inizi, un solo finale, ma gigantesco, curato da Chris Martin dei Coldplay. Prima volta di una finale di calcio organizzata come un Super Bowl, con un lungo intervallo che ospiterà, udite udite, BTS, Madonna e torna Shakira a chiudere il cerchio e i mondiali a New York il 19 luglio. Miriam Mauti, GR1.
1: Questa sera Iram si esibirà per la prima volta sul palco di San Siro. Lo show inizierà alle 21 e sarà anche l'occasione per ascoltare dal vivo il suo ultimo singolo Cabana, che sentite in sottofondo. La scaletta, composta da oltre 30 brani, attraverserà i momenti più significativi del suo percorso artistico. Nel corso della serata non mancheranno sorprese e ospiti pensati per rendere ancora più unico il primo concerto di Iram allo stadio di San Siro. Direttore Nicola Raovic, direttrici Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Luciano Pecoraro con Daniele Di Noia. La linea va al GR1 Sport da Alice Andreoli, buona giornata.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
9: e personalizzabile.

0: flessibile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
2: GR1 Sport.
3: Ore 13 e 24 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, o forse no, Stadio Azteca di Città del Messico. Ore 21 prende il via il mondiale di calcio nordamericano con la sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica. Spagna, Francia, Brasile e Argentina le grandi favorite, Italia assente per la terza edizione consecutiva. Torneo già discusso, discutibile, pretenzioso, tendente al faraonico e quant'altro. Le voci insomma sono le più disparate, ma comunque da stasera si gioca, anche se i contrasti non mancano.
4: E ancora l'alba qui in Messico, l'alba di un giorno storico ma anche carico di tensione. I riflettori del mondo puntati sulla capitale e quindi anche la possibilità per i tanti manifestanti di mostrare a tutti le loro rivendicazioni. La presidente della Messico, Claudia Sheinbaum, che non sarà allo stadio, ha rassicurato che tutto andrà per il meglio, ma per limitare il traffico e i disagi ha ordinato la chiusura delle scuole e lo smart working per gran parte della popolazione cittadina. Poi parlerà il campo, e che campo? L'Azteca, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia Germania 4-3, ma anche quello del gol più bello del mondo e quello della mano de Dios. I messicani sono sempre tanti al seguito della nazionale tricolore. Ospiteranno per la terza volta il mondiale, ma da comprimari rispetto agli Stati Uniti, e questo smorza l'entusiasmo. Alle 21 ora italiana, Messico-Sudafrica, gruppo A, la stessa partita, la stessa data, 11 giugno di 16 anni fa, a Johannesburg, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: E poi c'è anche l'impiantistica, altra sfida questa da non sottostimare. Un esempio viene dal Texas.
5: Arlington, Texas. Arlington welcomes the new Dallas Cowboys Stadium opening in 2009.
6: La presentavano così la nuova casa dei Dallas Cowboys poco prima che aprisse le sue porte, un nuovo stadio costruito in meno di 4 anni al posto del vecchio, inaugurato il 27 maggio del 2009, capienza 80.000 posti a sedere, fino a 100.000 contando quelli in piedi, 380 suite con vista perfetta come per tutti i posti, a dire il vero, sul campo, tetto retraibile, temperatura perfetta grazie all'aria condizionata, insomma un mega palazzo dello sport di lusso. Costo previsto a inizio lavori 650 milioni di dollari, alla fine a conti fatti 1,3 miliardi. Uno spettacolo di stadio, la casa dei Cowboys, la franchigia di maggior valore nell'universo del football americano, anzi no, tra i club sportivi inarrivabile nell'intero mondo, valutata l'anno scorso 13 miliardi di dollari dalla rivista Forbes. Nel 2010 questo stadio ha ospitato l'All-Star Game dell'NBA davanti a 109.000 spettatori grazie alla riduzione del campo, altro record da Guinness dei primati, lo stadio dei sogni insomma. Ma soprattutto italiani, nel senso che noi ce lo sogniamo uno stadio così. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
3: Infine la pallacanestro, stasera alle 20, gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Ci fermiamo qui, a tutti voi. Grazie per l'ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse la puntata di Un giorno da pecora. Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come stai oggi con questa tua influenzetta tossetta canina?
1: Uguale a ieri, come un cane, tossisco come un cane abbandonato.
0: Facci sentire, come tossisci?
1: No, poi verrà, non c'è bisogno. Non c'è bisogno di
0: ma
1: portare...
0: ti stai curando? Perché
1: curando.
0: Noi siamo preoccupati per te.
1: Sì. Curando, però di positivo c'è che oggi è la penultima puntata, domani l'ultima puntata, abbiamo finito, arrivederci.
0: Perché non ti va più?
1: No, dico così almeno
0: evito contento,
1: di tossire in trasmissione, certo.
0: Sì, quindi vai almeno... a sputare un polmone a casa, esatto. Sul balconcino,
1: bella,
0: in mezzo alle lantane.
1: Che bella immagine,
0: è bello.
1: Sì,
0: ascolta,
1: un polmone l'altro.
0: Simpatico Lauro, sì. Come sta Salvini con quello che sta succedendo nella Lega?
1: Perché insomma Salvini è un periodo un po' complicato, perché insomma i sondaggi si abbassano un po', Vannacci sta arrivando, potrebbe addirittura superare i sondaggi, è stata l'inchiesta del ponte sullo stretto, ieri un consiglio federale di 3 ore e mezza in cui si voleva cambiare la Lega, farne 2, 1 e mezzo, e poi non si è fatto assolutamente niente, ma lui ha delle cose in testa di questo tipo.
2: Grazie ai miei figli mi sono aggiornato, Olli. Alfa, Shiva, ultimo tanta roba.
1: Stiamo parlando di musica, roba. No? Perché magari qualcuno ha sentito dei nomi mai sentiti nella vita, tipo Olli,
0: no,
1: Alfa,
0: sono musicisti,
1: Shiva,
0: sì,
1: beh
0: no,
1: musicisti.
0: Non sono cartoni animati,
1: sì,
0: sono
1: adesso,
0: musicisti.
1: Vabbè, mi insomma, sembra una parola un po' forte, diciamo, alcuni cantano, però comunque...
0: Cantano il giusto.
1: Roba. Tutto questo l'ha detto ospite da Monica Setta, Storia al Bivio, no? Dove poteva andare Salvini? Se non la storia al bivio, e ha raccontato che i suoi genitori, pensate,
0: sono andata anch'io.
1: I genitori, sì, ma certo, però diciamo Salvini fa un altro lavoro, credo, da quello che ricordo, e addirittura i genitori di Salvini,
2: l'ultima cosa che penso avrebbero pensato era che il figlio facesse politica.
1: Perché lo conoscevano.
0: Dice, ma questa, ma quando mai? Ma se, che farà?
1: Cioè, i genitori conoscono...
0: Il portantino dell'ambulanza.
1: Ma sì, conoscono i propri figli e quindi, insomma, tra l'altro, pensate che non solo i genitori di Salvini non avrebbero mai pensato che lui potesse fare il politico, ma lo stesso Salvini voleva fare altro.
2: Io mi ricordo che una volta ragazzino andai in sede Rai, in Corso Sempione, andai a parlare con Bruno Pizzi perché mi piaceva lo sport.
0: E che voleva fare? Giornalista sportivo?
1: Sembrerebbe, comunque l'aneddoto già mette i brividi dalle emozioni. Quindi pensate, Salvini che va alla sede Rai di Corso Sempione, incontra Bruno Pizzi, storico giornalista e telecronista sportivo della Rai.
0: E che dice?
2: Unire il lavoro alla passione è qualcosa che da piccolo mi attraeva.
1: Ma perché
0: strano,
1: non l'ha fatto?
0: Però.
1: Ma perché non l'ha fatto Salvini? Scusa, era così bello, avrebbe fatto il giornalista sportivo.
0: Abbiamo perso un giornalista sportivo di grande caratura?
1: Sì, no, nel senso è comunque magari avremmo guadagnato un giornalista sportivo, ma avremmo anche perso un politico. No, dico, cioè, se uno deve seguire i propri istinti, no? Perché Salvini?
0: E invece ha scelto così.
1: Cioè, non è che ha scelto, si vede che non è riuscito a fare giornalista sportivo.
2: Non pensavo di fare politica, né tantomeno il ministro, il vicepresidente.
0: Allora, come
1: questa è sotto la Monica Setta però no, dico, pensate, nemmeno Salvini pensava di poter fare il ministro o il vicepresidente del consiglio.
0: Lui per primo,
1: ma
0: dice.
1: Nessuno l'avrebbe mai pensato, ancora adesso c'è qualcuno che dice ma faccia giornalista sportivo, no però invece poi quello che racconta Salvini, che si apre in questo momento in cui la Lega è completamente in crisi, c'è l'inchiesta sul ponte, Vannacci che sta arrivando nei sondaggi, però a lui da Monica Setta piace parlare anche di magari qualche critica che riceve.
2: No, devo dire che quello che mi è dispiaciuto in questi tanti anni è il fa.
1: Perché il do no
0: fa la la la la la il fa
1: questo,
0: il fa.
1: Perché poi senza fa
0: cosa stai a fa
1: cos'è che gli è dispiaciuto?
2: È qualcuno che dice ma non lavora,
1: ma no,
0: dicono così,
1: ma chi è che può dire? Io chiedo neanche chi può,
0: ma che gente brutta,
1: mai pensato una cosa, ma no, ma infatti, perché comunque fare il ministro
2: non è un lavoro,
0: vedi?
2: Fare il ministro non è un lavoro, fare
0: non è un lavoro.
1: Il paese nel momento dello sforzo, certo. No, è chiaro che è questa cosa. Perché poi, insomma, Salvini è così, è uno che divide.
2: Poi Salvini può star simpatico, può star antipatico.
0: O simpatico o antipatico.
1: O anche cerca che non gliene frega niente, diciamo, non è che per forza.
0: Si dividono.
2: Uno può dire non mi piace Salvini per le sue idee razzista, fascista.
1: Lo dicono, certo.
0: E allora?
1: Che lo dicono.
2: C'è gente che se non sa che cosa dire, fascista. razzista.
0: No, mica a tutti lo dicono, cioè lo dicono a certi, sì, che pensano.
1: Ma poi lo dicono per quelli, per qualcuno che lo dice perché lo pensa che sia così. Però vabbè, poi ognuno ha le sue i suoi pensieri, le sue idee, quello che è. Poi Monica Setta, che in ziga entra come un chirurgo, così chiede a Matteo Salvini se racconta un difetto, sempre che ci sia un difetto di Salvini.
2: Allora, ma parto da quello che mi dice la Francesca
0: che sarebbe la sua fidanzata,
1: cioè la Francesca Verdini, perché a Milano si dice semplicemente
0: la Francesca.
1: La Giovanna, non so se che rapporti abbia con la Giovanna,
0: simpatico Lauro,
1: esatto, quindi insomma. E cosa dice la Francesca, cioè Francesca Verdini, fidanzata di Salvini, a Matteo Salvini?
2: Ogni tanto sono musone.
3: Musone. Salvini è musone.
1: Pensa, oltre a tutto il resto è anche musone.
0: Ma cioè, se ride sempre, sta sempre lì gioioso, gioviale.
1: Beh, questo è quello che uno vede davanti. No, ma perché si dice, perché la Francesca dice che Salvini è il musone?
2: Metto il muso.
0: Non si direbbe.
2: Non parlo.
0: Non parla.
1: Niente.
0: Sta lì e zitto.
1: Niente liste, zitto. Proprio zitto. Un musone.
0: Beh,
1: così.
0: Liste, sai, alla fine.
1: No, sì, certo, in effetti c'è il musone, non parla, niente liste.
2: Quando uno mi attacca, io non sto lì a polemizzare.
0: Infatti, vedi? Questo non l'avremmo mai detto.
1: Se c'è una cosa veramente che va riconosciuto a Salvini,
0: che non polemizza.
1: La plomba. No. Sembra uno svizzero per
0: un
1: dire
0: distacco
1: quando.
0: Distacco totale.
1: Puoi dire qualunque cosa e lui lì tranquillo non
0: ma
1: dice niente.
0: Ma quello c'ha la passione, capisci?
1: Sì. Non parla.
2: Non parlo. Mutismo, silenzio.
4: Quindi il silenzio è da interpretare.
2: E uno si incazza
4: nel suo
2: ancora
4: campo.
2: Di più.
1: Passivo-aggressivo.
3: Ti accorgi che il silenzio è Salvini che si incazza ancora di più.
1: Bene, addirittura. No, e quindi passivo-aggressivo.
2: Però devi capire che cosa c'è dietro il silenzio.
0: Che cosa c'è dietro? Io taccio,
1: di solito,
0: ma tu dietro cosa vedi?
1: Di solito niente. Cioè quando
2: un po'. Un po' musone, un po' permaloso, un po' testardo.
0: Per il resto.
1: Sì, uomo perfetto. No, dico Salvini, nel senso, comunque musone, permaloso, testardo. Cioè, che cosa.
0: Polemico, si incazza.
1: No, polemico.
0: Poi...
1: No, ho detto che non si incazza. Non si incazza. Assolutamente quello. Però cioè, in che senso, Salvini?
2: Nel senso che se mi metto in testa una cosa per farmi cambiare idea. È complicato.
0: Beh, questa sera un po' capito.
1: Sì, sì, ci
0: questa
1: penseranno gli elettori comunque su questo, credo, a fargli, oppure magari la magistratura sul ponte sullo stretto.
0: Ma torniamo a Francesca Verdini.
1: Perché ricordiamo che Salvini è fidanzato con Francesca Verdini, esatto. Fa pure rima, tra l'altro. Quando com'è, cioè,
0: Salvini Verdini.
2: Ma sono stato molto fortunato a incontrarla.
1: Direi.
0: Oggettivamente
1: ma
0: sì.
1: Ma nel senso che camminavano per strada e si sono incontrati, cioè, la fortuna. È stato quello il motivo?
2: Non so se lei sia stata altrettanto fortunata.
1: Questo possiamo
3: non
1: dire.
3: Una ragazza sfortunata Verdini che ha incontrato Salvini.
1: Questo lo possiamo dire, che lei non è stata fortunata. Però vabbè, comunque, perché?
2: Perché essere la compagna del segretario della Lega.
1: Tanta roba, cioè nel senso che è un bel peso, ma soprattutto essere la compagna di
2: Matteo Salvini.
0: Capisci, ragazzi, pensa un po'.
1: Col muso testardo, insomma, una cosa.
0: Si trova solo difetti.
1: No, capisco.
2: Non aiuta.
1: Povera Francesca Verdini, anche perché Salvini, ricordiamo, musone, testardo, ma non solo.
2: Non sono una persona facile.
0: Vedi, mette il muso. Mazza.
1: Quindi pensate, Francesca Verdini.
2: Poteva scegliersi un compagno più semplice, una vita più semplice.
1: Ma poi
0: come è successo invece? Pensa che bella vita.
2: Funziona.
1: Incredibile questa cosa, che
0: funziona.
1: Oggi, onestamente, incredibile.
2: Però diciamo che nonostante la differenza di età.
0: C'è differenza.
1: Ma sembrano coetanei, no? Dico, c'è differenza di età.
2: Perché lei fa 34 anni il mese prossimo.
1: Auguri signora
0: Francesca.
1: Verdini.
0: Lui quanti ne ha?
1: Lei 34 a luglio.
2: Io ne ho fatti 53.
1: Vabbè, 53, dai, non sono neanche
0: 19 anni di differenza.
1: Ho pensato magari fossero 20, ho detto magari cominciamo un po', ma sono 19, non mi sembra assolutamente. Poi Salvini quei suoi 53 li porta benissimo.
2: Sono felice, sono fortunato.
1: Quindi se sei fortunato. Insomma, e dove vi siete scusi, visto che comunque non ci sono altri problemi del paese, la Lega che
0: vogliamo sapere, la nazione
1: ponte,
0: vuole sapere.
1: E la Vannacci che arriva nel sorpasso.
2: Ci siamo conosciuti assolutamente per caso a Roma. a una serata organizzata da altri amici.
1: Che casino.
3: Grazie Roma.
1: Ma grazie, grazie amici. Come? Ah, grazie altri amici.
0: Ad altri amici.
1: Perché neanche amici, ma da altri amici.
0: Amici di... alternativi. No, che ne so.
1: Perché c'era questa festa organizzata da, non da amici loro, da altri amici. E poi vuole, ci tiene a raccontarci anche del primo regalo che la signorina Verdini ha regalato. Chissà a Verdini.
2: Una bottiglia di Mirto, sì, perché io quando non la conoscevo con gli amici li ospitai a casa per un dopo cena con caffè.
0: Ma scialato proprio. La boccia di Mirto e la cena cena con caffè.
1: No, allora ha regalato Francesca Verdini a Salvini una bottiglia di Mirto.
0: A lei e a lui.
1: Sì, perché quando si erano conosciuti. Il problema è dove l'aveva visto una volta? A casa di Salvini che aveva organizzato un dopo cena con caffè. Ma che
3: il
1: cosa...
3: caffè di Salvini gli fa conquistar Verdini.
1: È
0: bellissimo.
1: Sì. Cos'è soprattutto il dopo cena con caffè? Cioè, venite a casa mia, vi offro il caffè. Vabbè, ho capito, ma è il minimo. E poi la prima uscita, come chissà, super romantica.
2: Andammo a vedere Dumbo.
0: Una cosa strappalacrime, terribile. Beh, sicuramente. Ti ricordi quella scena dove muore la mamma? Una cosa dove siamo traumatizzati.
1: Sicuramente
0: tutti.
1: La signora Verdini è stata colpita da quanto fosse adulto.
0: Dalla Salvini, maturità dell'offerta.
1: A Dumbo, anche se Salvini c'è proprio per la prima uscita.
0: Mi starebbe simpatico.
2: La prima uscita. Fu davanti a un piatto di pasta e poi una camminata per tutta Roma fino a tarda notte.
0: Questo non è male.
3: Roma non fa la stupida stasera.
0: Infatti, vedi?
1: Sì, sì. Ma però
0: ci sarà stata la scorta.
1: Salvini va sempre in giro con la scorta.
2: Senza scorta. Senza scorta. Se ogni tanto vado, esco, forco disfo.
1: Scusi, cosa fa Salvini? No, dico, perché lui è già la scorta. Però
0: aspetta, che fa? Sentiamo.
1: Vado, esco.
2: Forco disfo.
1: Non lo so. Questa è Rai Radio 1, questa è Il Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che.
0: Forco disco!
1: Forco,
3: Forco disco.

0: dalla guerra.
1: Vannacci chiede la reemigrazione dei giovani fuggiti dalla povertà nel loro paese d'origine, ma Francia, Germania, Olanda, Stati Uniti si oppongono a far rientrare i laureati italiani in Italia.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: C'è qualcuno pronto per noi e per i nostri ascoltatori? Deborah Serracchiani,
4: deputata del Partito Democratico e responsabile di giustizia del Partito Democratico. Signora Serracchiani, buongiorno.
3: Buongiorno, come va?
5: Bene, bene, buongiorno a voi.
3: Meno
5: come
3: male.
5: State?
3: Bene, benissimo.
4: Bene. È sempre nel PD?
5: Sì, sì.
4: Ah, no,
5: convintamente,
4: perché...
5: perché
3: tante donne se ne vanno, per
4: infatti...
3: cui insomma qualcuno che rimane è di conforto.
5: No, guardi, sto bene nel PD, anzi mi pare che il Partito Democratico in questo momento abbia anche bisogno di tante donne che abbiano voglia di lavorare, quindi lavora.
4: Perché ma dice che lavora. La Picerno non aveva voglia di lavorare?
5: No, assolutamente no, non l'ho mai detto. Ognuno fa la sua scelta legittimamente.
4: Sì, certo.
5: Personalmente non la condivido, ma è legittima.
4: Sente, un po' raffreddata, signora Serracchiani?
5: Sì, lo sente, è vero, è l'aria condizionata. Sa, ieri mi ha fregato l'aereo, temo.
4: Come mai l'aereo da dove?
5: Da Trieste a Roma.
3: Sa
5: com'è, no? All'inizio è caldissimo prima di partire. Poi quando si parte mettono l'aria condizionata, eccola là.
4: Bisogna coprirsi però.
3: Ma infatti uno si deve portare la
5: sciarpetta. Mi pareva di essere coperta. Ecco, brava,
3: la
5: fregatura
3: salva.
5: È proprio quella che in questo periodo non ho preso la sciarpetta.
4: È un po' quello che servirebbe anche al PD, una sciarpetta per coprirsi dalle correnti, no, signor Serracchiani?
5: Bella questa,
3: molto simpatico.
5: Bella questa
3: sì,
5: è molto carina, oggi è frizzante.
4: Senta, stamattina in aula Presidente Meloni per le comunicazioni per il Consiglio Europeo, come l'ha trovata?
5: L'ho trovata sempre la presidente del suo partito, meno la presidente del Consiglio dei Ministri.
4: Senta, il tailleur com'era? Celeste? Che colore era quello?
5: Celeste.
3: Bello le donne.
4: Le è piaciuto? Sì. Le piaceva?
5: Sul biondo stacca, direi, no?
4: Quindi stacca?
5: Poi stacca soprattutto perché ci sono tanti uomini seduti tutti vestiti di scuro, quindi è chiaro che con un colore un po' più acceso ci vede di più.
4: Quindi stacca, quando dice stacca il celeste vuol dire che sta bene?
3: Spicca.
5: Spicca.
3: Anche la Schlein aveva una camicia celeste.
4: Ma spicca o stacca? Scusi, signora Serracchiani, perché abbiamo...
5: Spicca più corretto.
4: Però diciamo sull'Ucraina ha un po' la vostra posizione, cioè quella di continuare a sostenere l'Ucraina anche dal punto di vista delle armi.
5: Questo lo abbiamo detto tutti, insomma, no? Proteggere l'Ucraina, ma c'è bisogno di proteggere l'Ucraina per proteggere l'Europa, e abbiamo detto anche che siamo pronti a un impegno che continua in Europa, perché sia l'Europa a impegnarsi in prima persona e continua a farlo. Semmai ci distinguiamo nel centrodestra per la questione dell'adesione oppure no dell'Ucraina all'Europa. Non mi pare che nel centrodestra siano tutti convinti.
4: Senta, però diciamo straordinaria e abituale presenza e comportamento del campo largo, che si è presentato unitissimo anche questa volta. 6 mozioni diverse, giusto? Se abbiamo contate bene, 6 mozioni diverse: PD, 5 Stelle, AVS, Azione, Italia Viva, più Europa. Ci siamo, giusto?
5: Ma sì, ma poi voteremo però insieme, se lei le legge, diciamo molte cose simili. Poi è chiaro che ci possono essere ancora delle questioni sulle quali ci sono delle differenze, ma francamente, guardi, sono ormai ridotte al minimo. Glielo dimostra, lo sa cosa, anche sulla legge elettorale. Abbiamo fatto emendamenti condivisi, gli emendamenti condivisi saranno firmati dai capigruppo di commissione di tutto il campo largo.
4: Stava andando via la linea quando ha parlato di condivisione del centro-sinistra, signora Serracchiani.
5: Ma guardi, lei l'ha letta quella della mozione del centrodestra, perché guardi, quando non si dice nulla ci vuole poco ad essere tutti
4: d'accordo.
5: Stiamo parlando, però la
4: posizione di oggi
5: della... Sì, esatto, perché poi la posizione in realtà ce la dicono in modo diverso Salvini quando viene intervistato, Tagliani quando...
4: Però poi loro fanno
5: Salvini
4: una mozione sola,
3: non
4: certo
3: le pare che ci sia
5: se uno scrive cose che sono condivisibili perché non contengono i punti nei quali c'è una divisione, siamo sempre tutti d'accordo.
4: Senta, ma voi voterete quindi quali altre delle mozioni del centro-sinistra?
5: Da adesso stiamo vedendo tutti i punti e poi dopo le voteremo. Spesso abbiamo fatto dei voti incrociati, sì. Penso che anche questa volta replicheremo lo stesso.
4: Ma anche quelle dei 5 Stelle votate?
5: Abbiamo votato anche in questo modo anche in passato.
4: Dico oggi, nel senso...
5: Sì, però lei sa che alla Camera si votano per parti separate, quindi ci saranno delle parti sulle quali voteremo insieme, delle parti dove forse ci asterremo, ci sarà un voto diverso.
4: Dando un'immagine di straordinaria unità comunque, Serracchiani.
5: Dando un'immagine di serietà, se lei crede che sia meglio dire agli italiani come stanno le cose e cercare di trovare una condivisione su dei punti di merito, io penso che sia più serio che scrivere che va tutto bene, quando invece in realtà le cose non stanno così.
4: Però sai, mi dicono sempre, come fate ad andare d'accordo con il Movimento 5 Stelle che chiede di interrompere gli aiuti militari all'Ucraina, mentre voi invece siete per il pieno sostegno umanitario e militare?
5: Guardi, anche là, come le ha spiegato il Presidente Conte, troveremo un punto di equilibrio lì, come stiamo facendo con tante cose. Io non mi preoccupo ora di punti sui quali legittimamente i partiti, altrimenti avremmo un partito solo, hanno posizioni che sono anche in parte diverse. Però francamente il tema qui è un altro, il tema è che siamo di fronte a una Presidente del Consiglio che ancora una volta oggi ha descritto un'Italia che non c'è, dove va tutto benissimo, dove i salari sono più alti, dove la benzina non costa poi così tanto, dove l'inflazione alla fine non ci fa così male, e soprattutto è arrivato a dire che l'Europa gli ha dato tanti più soldi come da sua richiesta. Peccato che non ha detto per cosa gli ha dato quei soldi, per fare quello che sulle rinnovabili per 4 anni non ha fatto.
4: Perché strutturalmente per gli investimenti.
5: E quindi ad esempio non può utilizzarli per abbassare il costo dei carburanti, per cui io credo che quando i cittadini poi se ne accorgeranno, non so quanto saranno contenti di una mozione unitaria che racconta un'Italia che non c'è.
4: Senta, signora Serracchiani, invece sulle primarie avete deciso se le fate o no?
5: Stiamo scrivendo il programma e francamente credo che su questo il Partito Democratico si stia impegnando. Come le ho già detto, stiamo lavorando insieme su tante cose, la legge elettorale, la manovra di bilancio, in Commissione Giustizia stiamo facendo emendamenti che stiamo facendo insieme, quindi come vede il lavoro va avanti modo condiviso.
4: Sì, ma state già scrivendo il programma
5: come Partito Democratico stiamo PD, affinando tutte le cose, c'è il tema della giustizia, il tema della casa, che ad esempio è un tema molto molto importante, su cui il piano da casa del governo non solo non è convincente, non ha soldi, ma soprattutto non dà risposte.
4: Senta, uno dei temi che ha affrontati anche dal Presidente Meloni oggi nella replica stamattina, cioè poco fa alla Camera, era questo dibattito, cioè che Meloni dice a Vannacci e ai Futuro Nazionale che non sono la vera destra. Secondo lei chi è la vera destra? Vannacci o Meloni? No.
5: Guardi, io ho avuto l'impressione che stamattina la Presidente Meloni rincorresse un po' Vannacci e quindi prendesse delle posizioni che un po' somigliassero a quelle di Vannacci, dopodiché ci ha tenuto nella replica a ribadire che sono cose diverse, ma gliel'ha detto con una tale durezza che c'è da riflettere su quello che accadrà quando si tratterà di andare poi a formare una coalizione, insomma non lo so, ci sono passi un po' su strade diverse.
3: Distanti.
4: Lei spera che il centrodestra sia lei con Vannacci oppure no?
5: Io cosa spero?
4: Sì, perché dal punto di vista elettorale cambia anche per voi, poi dipende che che
5: guardi,
4: legge elettorale
5: io
4: sarà.
5: Intanto dipende dalla legge elettorale,
4: certo.
5: E quindi bisogna capire anche la maggioranza quello che vuole fare. Dopodiché
4: comunque,
5: io penso che il
4: qualunque
5: problema
4: legge elettorale ci sia, premia le coalizioni. Comunque.
5: Guardi, lei parla di un'assenza di condivisione nel campo largo, ma si figuri se Vannacci può stare nella stessa coalizione di Forza Italia e Marina Berlusconi. A me pare complicato e difficile.
4: Ma e secondo lei è più vicino Vannacci al centrodestra o più vicino Calenda al centrosinistra, signora Serracchiani?
5: E penso che sia Calenda al centro-sinistra, perché le parole che ho sentito ieri da Vannacci mi sembrano francamente, e spero che sia così, poi lo deve chiedere a Calenda naturalmente, sinceramente quello che ho sentito ieri dire da Vannacci mi ha molto colpito, insomma io credo che siano parole veramente brutte.
4: Cosa in particolare? Ieri sera dalla Gruber?
5: Insomma il modo con cui definisce le persone, il modo con cui parla di
4: normalità,
5: di persone come se fossero numeri, il modo con cui si pone, quello che dice, insomma mi sembra veramente un pericolosissimo ritorno di un passato che pensavamo di esserci messi alle
4: spalle.
5: L'idea
4: di cancellare le quote rosa
5: nelle liste. Quello è un, come posso dire, un, è quasi uno slogan, no? Perché poi dopo, qual è la donna che vuole che ci siano delle quote rosa? Nessuno, perché noi donne vorremmo essere riconosciute per le nostre competenze, capacità, per il lavoro che facciamo. Va detto però che viviamo in un mondo che non è perfetto, e in questo certo mondo le donne se hanno bisogno ancora di un aiutino da casa, diciamo così, eh? Quindi le quote rosa servono a quello. Io mi auspico e spero di lavorare in un paese in cui le quote rosa non ci saranno, non perché le toglie Vannacci, ma perché non saranno più necessarie, perché le donne e gli uomini verranno scelti senza guardare la fotografia o il sesso, ma per le capacità che hanno.
4: Senta, ma sulla legge elettorale, che posizione avete sulle preferenze? Perché anche lì il PD non è proprio granitico.
5: No, veramente il problema è del centrodestra, guardi, perché noi abbiamo Fratelli d'Italia che insiste per avere le preferenze, Forza Italia e Lega gli hanno detto assolutamente no. Per quanto ci riguarda noi non dobbiamo riscrivere loro la legge elettorale, che peraltro non ci piace per niente e che ha tanti profili di incostituzionalità. Vorremmo una legge... No, ma noi vorremmo... Guardi, io penso soltanto questo, che siamo in un paese nel quale i salari sono bassi, la benzina costa tantissimo, l'inflazione, basta entrare in un qualunque supermercato per rendersi conto del costo di il minimo dei generi alimentari, dopodiché noi abbiamo un governo che si sta preoccupando dei propri posti, delle prossime elezioni, e cioè della legge elettorale, cioè di descrivere il campo da gioco affinché da quel gioco esca vincitore. Ecco, io mi preoccupo di un paese che non si preoccupa oggi dei problemi veri che hanno gli italiani.
4: Senta, a proposito di giochi, stasera inizia il campionato del mondo di calcio, signora Serracchiani.
5: Lei
3: li guarda i mondiali?
5: Non ci siamo però.
4: No,
5: sa qual è la riflessione?
4: Non ci
5: la riflessione
4: siamo?
5: Che facevo? No, ma sa qual è la riflessione che facevo? Che mio nipote non ha mai visto l'Italia giocare ai mondiali.
4: Ma va, questa è un po'
5: quindi non ha vissuto quella cosa straordinaria e incredibile dove si ferma l'Italia e siamo tutti lì davanti alla televisione a vedere il nostro paese
4: ed è colpa della Meloni.
5: A fare per i nostri giocatori.
4: Ed è colpa
5: non credo sia colpa della Meloni, credo che sia colpa di un paese che non riesce a investire sui sulle proprie squadre, che probabilmente ha bisogno di ripensare anche il campionato di calcio.
4: Senta, in che senso ripensare il campionato di calcio?
5: Beh, perché insomma mi pare che il tema siano soltanto i soldi ormai in uno sport nel quale forse bisognerebbe puntare invece sui talenti, bisognerebbe puntare sulla formazione, bisognerebbe puntare sui giovani.
4: Però guardi, il campionato inglese è quello dove però il campionato inglese è quello dove si investono più soldi e vanno ai mondiali, cioè non è che non
5: c'è... facciamoci una domanda allora, forse li investiamo male?
4: Senta, ma e per chi farà il tifo lei ai mondiali, signora Serracchiani?
5: Non lo so.
4: Lo so dire.
5: Vedrò insomma come giocano.
4: Sì, allora, non faccia quella del PD, vedrò come giocano. Il tifo è
3: sto dalla parte di chi vince.
5: Non glielo so dire. Tifo l'Italia. Guardi, io tifo l'Italia e la Roma e ho una simpatia per l'Udinese.
4: Guardi, le posso dire che non ci sono perché nell'Italia, né la Roma né l'Udinese ai mondiali.
5: Allora parliamo seriamente. La Roma è arrivata terza in campionato e in Champions League. Questa secondo me è una cosa che va ricordata.
4: Abbiamo ricordato.
5: Dopodiché
4: bene,
5: l'Udinese ha fatto un ottimo campionato, sicuramente lo farà meglio. L'Italia io mi auguro che la prossima volta mio nipote possa vedere l'Italia ai mondiali.
4: Vabbè, quindi non ci dice per chi ti fa. Senta, è stata invitata al matrimonio di Anna Ascani, sa che si sposa, saputo,
5: Sì, ho saputo, siamo tutti molto contenti.
4: Infatti, era ora,
5: io non ho ricevuto l'invito.
4: Senta, ma
3: lei si risposa? Lei si risposa?
4: Signora Serracchiani?
5: No,
3: sicuro no.
5: Al momento direi di no. Non è un sicuro no. Cioè, al momento le direi di no.
3: Al momento non ci sono.
5: La domanda le direi al momento.
4: No, però l'ha detto proprio, cioè decisa. Secca. Nel senso, non è che ha lasciato ipotesi.
5: Su qualcosa nella vita.
4: Cioè, su qualcosa bisogna essere decisi, dice, pur essendo del PD, su quello è. Signora Serracchiani, noi domani finiamo, quindi la salutiamo, arrivederci. Ci
5: speriamo di vederci la prossima stagione.
4: Chi lo sa, con l'Udinese, magari, con l'Udinese.
3: L'Italia pure.
5: Insomma, un bel collegamento da Lanza.
4: Da l'Udine. Grazie, Deborah Serracchiani, deputata del Partito Democratico.
5: Grazie, buona estate.
4: Responsabile giustizia del Partito Democratico. Questa è Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
3: buona estate!
4: GR1, l'estate dell'informazione.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Hai fame?
3: Sì.
4: Molta?
3: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
4: Fritto?
3: No.
4: Croccante?
3: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
4: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, Medio Oriente, Teheran chiude lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine in risposta alla nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti, raid incrociati anche tra Israele e Libano, dove due persone sono state uccise in un raid dello Stato ebraico nella Bekaa. La Giordania afferma di aver intercettato 20 missili iraniani e 3 marittimi indiani sono morti in un attacco americano su una nave commerciale al largo dell'Oman. Papa Leone alle Canarie, nel suo discorso con le associazioni che si occupano di accoglienza di migranti, ha sottolineato che questo dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, per le nazioni di transito chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali, per l'Europa che non può abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Violento incidente d'auto ieri sera per Pier Silvio Berlusconi, che tuttavia ha riportato solo lievi ferite. L'impatto quando stava rincasando dal suo ufficio di Cologno Monzese. Per Pier Silvio Berlusconi nessuna variazione degli impegni previsti, a partire dalla celebrazione stasera a Mediaset, dalle celebrazioni per il terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. Condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne che nel settembre 2024 a Viareggio uccise travolgendolo con l'auto e il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, 52enne di origini marocchine, sconterà la condanna ai domiciliari. Il tribunale di Lucca ha ritenuto la donna colpevole di omicidio volontario. L'accusa aveva chiesto la pena dell'ergastolo. C'è attesa per le decisioni della Banca Centrale Europea. Fra poco, al termine del Consiglio Direttivo, l'Istituto di Francoforte comunicherà le sue mosse. Gli analisti si aspettano un primo rialzo dei tassi di interesse in risposta all'ondata di rincari dell'energia e al rafforzamento dell'inflazione causato dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Verranno anche pubblicate le previsioni aggiornate degli economisti della BCE su crescita e prezzi. È tutto, prossima edizione del GR1 alle 15. Buon ascolto.
3: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Giorno da pecora.
5: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta Giorgia Meloni che in vista del vertice europeo rivendica l'aumento delle spese militari al 2,8% del PIL. La spesa militare al 2,8% è quella per la scuola primaria allo 0,9%. In classe invece di fare l'appello fanno fare l'adunata. La spesa militare al 2,8% è quella per gli asili nido allo 0,09%. Al nido c'è posto per un bambino su 3. Grazie a Meloni il secondo figlio non paga la retta, ma deve stare in braccio al primo. La spesa militare al 2,8% è quella per i licei e gli istituti tecnici e professionali all'1,1%. I principali indirizzi sono classico, scientifico e fanteria. L'Italia è terza nell'Unione Europea per spesa militare, ma terz'ultima per la spesa in istruzione, che infatti il Ministero della Pubblica Istruzione è da mo' che ha cambiato nome. Ministero della Pubblica Istruzione. La spesa militare al 2,8% è quella per il trasporto pubblico locale allo 0,2%. A Venezia i traghetti saranno sostituiti dai sottomarini. Lo Stato spende per le armi oltre 5 volte tanto quello che investe nella ricerca. Nei laboratori per osservare i virus invece del microscopio si usa il mirino. Infine, in Italia non è autosufficiente un anziano su 5, il 7% dell'intera popolazione, ma la spesa militare al 2,8% del PIL e quella per la non autosufficienza all'1,28%. Quest'anno gli invalidi, invece della sedia a rotelle, gli arriva la sedia cingolata. Così risolviamo il problema delle barriere architettoniche.
4: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
6: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
7: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
6: È giovedì 11 giugno su Rai Radio 1.
7: Addirittura 11 giugno, come fosse quasi l'estate addirittura.
6: 11 giugno,
7: ma
6: sì.
7: Io vi faccio solo riferimento al nostro vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri Antonio Tajani, per cui oggi è sempre è il...
8: 31 febbraio.
7: 31
6: oggi
7: febbraio.
6: Oggi è sempre nei secoli dei secoli, 31 febbraio.
7: Certo, qui comincio a intuire la primavera, è ancora freddo il 31 febbraio, ma si comincia, ormai è un passo da marzo. Comunque, secondo i conteggi di Tajani, se fosse il 31 febbraio saremmo arrivati al
6: 11 10 9 8,
9: 160 anni.
7: Dico,
6: lo sconto Tajani.
7: Certo, comunque no, mi chiedevo quanti giorni sono invece dall'inizio del governo Meloni ad oggi, più o meno
9: 160 anni.
7: In effetti ad alcuni sembra che siamo partiti di 160 anni, magari anche a lei per la fatica, no?
6: Quanti sono?
7: Un po' meno, presidente, di 160 anni.
9: 114,5.
7: Molti di più. Non è che si può passare da 160 anni a 114,5. Quanti sono invece?
6: Sono passati 1328 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
7: Ma sento che siamo a un passo per diventare il governo più lungo della Repubblica.
6: Più lungo.
9: Oltre 50 miliardi.
7: Presidente, ormai è fatta.
6: Dai.
7: Siamo arrivati, quanti ne mancano?
6: Mancano 85 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
7: 85, pensate 85. Che poche. 85, sono meno di 90, tra l'altro. Sono poco più di 80.
6: Metà strada tra 80 e 90.
7: Andiamo a vedere Buio Cam. Chi c'è oggi?
6: Che bella, eccola lì.
7: Oggi
6: guarda,
7: è la penultima.
6: Buio totale.
7: È buia, non si vede proprio niente.
6: Sì, è buia perché è buia.
7: Chi c'è?
10: Oggi c'è Giorgia Meloni.
7: Non c'è Giorgia Meloni.
10: Romano Prodi.
7: Ma no, nemmeno Romano Prodi. Ma
10: un
7: cosa dire?
10: Soffiatore di Prodi.
7: Ma chi è soffiatore di Prodi?
6: Che cos'è?
10: Andrea Bodi.
7: Non faceva rima con niente.
6: Andrea Bodi.
7: Ministro,
6: buongiorno,
7: per lo sport,
6: prego.
7: E per i giovani. Ministro Abodi, buongiorno e benvenuto, bentornato. Ministro, eccoci qua, qui forca le cuffie, buongiorno.
6: Bello abbronzato, dove è stato? In barca?
11: No, direi proprio di no.
6: Non lo so.
11: Forse di girare. Prende. È come dire al contadino, perché sei abbronzato, certo, se stai in giro.
6: Se troppo alto,
7: se spinge un po'.
11: Va bene.
7: Ma è stato
6: in giro con
7: Giletti?
6: No,
7: ho visto Giletti, è venuto l'altro giorno Giletti, era abbronzatissimo come lei.
11: Mi fa piacere per lui.
7: Ma forse gioca a tennis, ministro?
11: Io gioco la sera.
7: La sera.
6: E allora niente.
7: Ha fatto la lampada? No, perché c'ha le mani abbronzate.
11: No, non lo so, può darsi di sì. Però sì. Insomma, diciamo che
7: bicicletta.
11: Non sto al sole. Non posso neanche prendere troppo il sole.
6: Ecco. E allora sarà di rimbalzo nell'ombra. Vabbè, comunque sta benissimo, complimenti.
11: Bene, grazie, è bellissimo ritrovarvi.
7: Anche lei, ministro. Le è piaciuto il tailleur celeste del presidente Meloni in aula oggi?
11: Sono colori che mi
6: le
11: piacciono.
6: Donano, sì, le sì. Donano molto.
7: È vero che lei è scuro, ministro. Voi uomini
11: ognuno ha il suo
7: lì in aula stamattina?
11: No, ero in un evento che organizziamo che abbiamo organizzato per i giovani.
7: Si chiama Progetto Rete.
11: Lo facciamo con Invitalia.
7: Sì.
11: L'abbiamo coinvolto in 2 anni e mezzo 100.000 ragazzi tra i 16 e i 34 anni.
7: Sì.
11: Abbiamo aperto 6 hub, ne apriremo altri 8 entro il prossimo anno, o meglio entro un anno, uno in ogni regione, per offrire opportunità
7: ai giovani.
11: Orientamento professionale, formazione, autoimprenditorialità.
7: Quindi si è perso il dibattito in aula?
11: Mi sono perso, sono arrivate un po' di notizie.
6: Sarà aggiornato.
11: Il Parlamento è lì per dibattere, ognuno con le proprie idee.
7: Sì, certo. Senta, ed è sempre vestito con l'abito perché è costretto, che altrimenti lei verrebbe... molto più
6: scasato,
7: sportivo. Cioè...
11: La prossima volta magari vengo in abiti un po' meno formali.
7: Sì, certo. Senta,
11: ma guarda che la cosa importante,
6: la cosa
11: importante è l'abito interiore.
7: L'abito interiore.
11: Dopodiché uno si può mettere in tuta o con giacca e cravatta.
6: O con delle camicie che è una cravatta tricolore anche.
11: Come dire, siamo chi siamo, per metterla in chiave musicale.
7: Siamo chi siamo. Ricordiamo, siamo chi siamo, che siamo in chiave musicale, diciamo, avendo della gente sveglia. E nel nostro studio, però comunque ha preso l'ascensore o ha fatto le scale?
11: Sempre le scale.
7: Anche qui da noi?
6: Non le piace l'ascensore?
11: No, secondo me è uno spreco di energia e per noi è un contributo alla sedentarietà. Quindi fare le scale è un aspetto proprio culturale, mentale, bisogna fare sempre le scale.
6: Ma lei a che piano abita?
11: Quarto.
6: Al quarto.
7: Senza ascensore o con l'ascensore?
11: Con l'ascensore, ma faccio le scale.
6: Senta, anche con le valigie?
11: Anche con le valigie.
7: No, le valigie le mette in ascensore, poi lo chiama quando scende.
11: No, è perché serve anche quello. Il movimento.
7: Ministro, adesso le scale,
11: Sempre.
6: Con il valigione del mese di vacanza.
7: Quanti passi ha fatto? Ce l'ha sull'orologio?
11: Sì, ma ho il telefono di là.
7: Ah, il telefono di là. Non si legge. Lì non si legge, non possiamo chiedere.
11: Ma secondo me fino adesso starò a 3.000.
7: 3.000 passi,
6: no,
7: sono pochi.
6: No, non tanti.
11: No, ma la giornata è lunga.
7: Quanti passi mi fa al giorno, ministro?
11: 8,
6: 9. Quanti passi mi farai?
11: Normalmente, dopodiché ci sono dei picchi. Volte 12.000, 13.000.
7: Dovrebbe farmene 10.000, ministro? Dovrebbe farmene 10.000 al giorno?
11: Dovrei. Ma l'importante è avere consapevolezza di aver margini di miglioramento.
7: Ma non esce.
6: Ma sono tanti 10.000.
7: Lo so, sono
6: tu
7: tanti.
6: Li fai?
7: Io certo che li faccio. Ma certo. Io li tutti
11: ma lui appartiene alla categoria che sono gli altri.
7: Guardi, scusi, poi le faccio vedere. Nel senso, io faccio 10.000 passi tutti i giorni e se non mi mancano, o li faccio in casa o esco la sera per andare a raggiungerli.
11: Ottimo.
7: Quello, certo.
11: Dobbiamo contrastare la sedentarietà.
7: Assolutamente. Senta, ministro, oggi è un bel giorno, un giorno importante, ma
6: per noi, insomma,
7: anche un giorno triste, eh? No, dico, oggi cominciano i mondiali.
11: Vabbè, diciamo che rispetto alle tristezze del mondo.
7: No, certo.
11: Questa roba qui la riusciamo a domesticare.
6: Però
11: dal punto di vista sportivo è enorme amarezza. È un po' di smarrimento. Io ho detto nei giorni scorsi cercheremo disperatamente le maglie azzurre in campo. Cercheremo l'Italia
7: nel palinsesto. E non le troveremo. Ministro, ma questo non è che aiuta, ci mette la tristezza ancora di più cosa.
11: Non deve aumentare la tristezza, deve aumentare la consapevolezza che bisogna migliorare.
7: Lo so, anche perché peggiorare così è difficile.
11: No, si può sempre continuare a peggiorare, è la terza volta.
6: Facciamo una quarta, ricominciamo il trend positivo.
7: Perché c'è il detto: non c'è il 3 senza il 4.
11: Non lo so, però.
6: Detto.
11: Sono 4 edizioni che non andiamo alle Olimpiadi con la squadra di calcio.
7: Certo.
11: Quindi,
7: sì, però quello è meno.
11: No.
7: Sì, è importante.
11: È
7: ma
11: importante perché è il termometro anche di una qualità a quel livello lì.
7: Pensi se oggi eravamo ai mondiali, si comincia i mondiali, c'è la data della partita, quando è, dove ci vediamo, a che ora che la giochiamo. Porco, scusi, ho una botta. No, perché
11: però quando ci vuole.
7: Manca quella cosa lì.
11: Manca tantissimo, manca proprio tanto.
7: Stasera guarda Messico, Sudafrica.
11: È qualcosa che guarderò perché alla fine poi guarderemo.
7: Sì, certo.
11: Faremo il tifo,
6: però senza trasporto.
11: Ma è un'altra cosa. Gli abbracci, i sorrisi, le urla, le imprecazioni.
7: Ma anche le altre squadre le si guarda con meno interesse.
11: Ma è evidente, ma è normale.
7: Lei per chi fa il tifo?
11: Io faccio il tifo per il Brasile, penso, alla fine.
7: Ma perché?
11: È perché c'è Ancelotti.
7: Ah, per Ancelotti, non per il Carnevale, per Rio de Janeiro.
6: No, vabbè, dai, Ancelotti va bene.
11: E poi farò il tifo comunque per Cannavaro e Montella.
7: Uzbekistan e Turchia. Però nel senso, non c'è una squadra al di là. Questa è la risposta da ministro, diciamo.
11: No, la risposta da appassionato di calcio, il Brasile.
7: Avrebbe tifato per il Brasile anche senza Ancelotti o
11: se fosse stata l'Italia non ci sarebbe
7: no
11: stato
7: no
11: spazio.
7: Certo, è quello discorso, non dico, ma
11: no, senza, probabilmente senza Ancelotti avrei visto il Brasile e con Ancelotti tifo Brasile.
7: Facciamoli senza gli allenatori italiani, c'è una nazionale che le ha sempre così dato piacere, ma anche forse il nome, i colori della maglia,
11: l'Argentina.
7: Argentina.
11: Non mi faccia domande.
7: No, perché no?
11: La prego.
7: No, perché non le faccio domande? Dico, vogliamo dirlo, perché l'Argentina?
6: Che c'è qualcosa?
11: Per la maglia.
7: Per la maglia, perché ricorda la maglia della Lazio, perché lei è tifoso della Lazio, nel senso. Il bianco azzurro, certo. E come sta andando la Lazio?
11: Sta andando. Non so dove, ma sta andando.
7: Perché lei è super tifoso proprio della Lazio.
11: Sono appassionato intimamente. Però anche in questo caso, visto che insomma, un ruolo mi è stato affidato,
7: certo.
11: No, devo cercare di contenere.
7: Ma quindi non ha firmato la petizione quella contro Lotito?
11: No, non ha firmato la petizione contro.
7: Perché ministro? Se non fosse stato ministro, se non fosse stato ministro l'avrebbe firmata.
11: Non lo so.
6: Non si pone problema.
7: No, certo. Ma scusi, ma
11: però sono un abbonato.
6: Addirittura proprio serio.
11: Tribuna Tevere.
7: E lo rifà? No, perché sa che c'è quella polemica dei tifosi della Lazio, cioè non facciamo l'abbonamento.
11: Sono sotto spese. Devo fare delle economie.
7: Ah, quindi dice non rifarà l'abbonamento.
11: E devo fare delle scelte.
7: Ah, ecco, dice, ma è vero che vende Lotito? Ieri è finita sta voce.
11: Il tema è molto delicato, società quotata, non parlare.
7: No, vabbè, perché ieri è uscita questa voce che vendeva forse agli arabi.
11: Quindi no.
7: A lei piacerebbe invece che vendesse.
11: A me piacerebbe una società in salute non soltanto finanziariamente, ma anche nell'empatia e nella relazione con la comunità.
7: Perché il rapporto sta

0: molto in gamba.
1: Beh, insomma, non sembrerebbe. No, dico,
0: poi dipende dalle circostanze.
1: E che cosa?
0: A volte dipende dalle fiducia che si dà alle persone. No, quando la proprietà, diciamo, è così lontana, molto passa attraverso l'affidamento fiduciario.
1: Ma certo, è che quello può essere ancora più complicato. Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è? Marco Galluzzo, ama l'Abruzzo. C'è Marco Galluzzo. Marco Galluzzo.
1: Giornalista del Corriere della Sera, signor Galluzzo, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: È rimasto scioccato dall'intro del nostro CDM.
1: Ci scusi, è la canzoncina del nostro CDM. Lei è abruzzese, no, signor Galluzzo?
3: No, io sono siciliano.
1: Niente, ma... quindi assolutamente. Vole...
2: Non si sente.
3: Per una filastrocca. A scuola mi prendevano in giro, quindi avevo anche una filastrocca simile.
2: Ah, e com'è?
3: Galluzzo è uno struzzo.
1: Galluzzo
3: è uno struzzo.
2: Struzzo, aspetti, c'è allora un certo puzzo, viene in Abruzzo.
1: Gliela rifacciamo con Galluzzo lo struzzo, vediamo. Se di nuovo la sigla di Galluzzo, pronti? Eccoci, via.
2: Marco Galluzzo, lui è uno struzzo. C'è Marco Galluzzo.
1: Così l'abbiamo riportata un po'
2: alla giovinezza.
1: Signor Galluzzo, in studio con noi c'è il ministro dello sport Abodi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, vi conoscete?
0: Piacere.
1: No.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No, ci conosciamo a distanza.
1: Certo. Senta, signor Galluzzo, lei ha scritto un libro che si intitola Berlusconi Confidential, biografia non autorizzato di 10 anni al potere per Rubettino editore. Il racconto un po' di questi di 10 anni di Berlusconi dal 2001 al 2011, in cui Berlusconi ha diretto 3 governi e fu al massimo del suo potere. Tra l'altro domani ricorre l'anniversario della 2 anni, anzi 3 anni dalla scomparsa del presidente Berlusconi. Diciamo sono degli episodi, dei racconti che all'epoca non si, in qualche modo non venivano scritti sui giornali e che adesso si possono raccontare. Qual è quello che le è rimasto più in testa, signor Galluzzo?
3: Ma ce ne sono tanti, ce ne sono di politica internazionale, ce ne sono di natura familiare. Lei può fare uno cherry picking, come dicono gli anglosassoni. Vuole la famiglia o vuole la diplomazia?
2: No,
1: voglio quello che le è rimasto a lei più che l'ha colpita di più in assoluto.
3: Ma guardi, per esempio ce n'è uno che è totalmente inedito, è il rapporto di Berlusconi con la mamma, che era conosciuto, erano molto molto legati, e la mamma non voleva che scendesse in politica. Ogni volta che incontrava un politico di Forza Italia o un premier straniero diceva: per favore controlli mio figlio, lo dissuada. E una cosa che è ricordata nel libro è che Berlusconi, tutte le volte che andava all'estero, come se fosse un adolescente o uno studente che faceva l'Erasmus, e una volta che atterrava in una capitale straniera faceva scendere tutto il suo staff dall'aereo, perché doveva chiamare sua madre e doveva chiamarla da solo, perché voleva 2-3 minuti senza nessuno in aereo, perché aveva bisogno di stare 2-3 minuti con sua madre.
1: E quella è la mamma, è la mamma, certo. Senta, e invece quella volta a New York, in una camera d'albergo con i servizi segreti americani, cosa successe?

0: Iraq, su quella che poi sarebbe stata la guerra a Saddam Hussein. E furono ricevuti da Berlusconi in una stanza dell'Hotel Millennium che era ed è di fronte alle Nazioni Unite. Era settembre, l'anno prima dell'operazione contro l'Iraq, e questi agenti arrivarono con una valigetta blindata, portata con una catenella e una manette, e fecero vedere al cavaliere alcune fotografie, sì, che si presumeva dimostrassero le armi di distruzione di massa.
1: Certo.
0: Peccato che il cavaliere cominciò a guardarle e poi a un certo punto capì che queste cose avevano uno scarso valore, così come poi lo capì la stampa americana, le inchieste,
1: negli anni su a seguire,
0: anche la cinematografia. E Berlusconi cominciò a girare di 180 gradi queste fotografie dicendo: guardate che io non vedo nulla.
2: Neanche noi, pensa, su questa frase
1: gli è arrivato un messaggio, una telefonata. Quando fa così, di solito il telefonino ha ricevuto forse un messaggio, o forse non si vede niente, sono stati gli americani,
2: o forse
1: che
2: una buio cam alternativa
1: cancellato,
2: ecco,
1: all'improvviso. Adesso tra poco ci riorganizziamo con
2: collegamento,
3: con quasi chiamata.
1: Ecco, signor Galluzzo, Berlusconi girava le immagini a 180 gradi e
0: disse: rimettete queste foto nelle valigette, guardate che siamo amici e noi saremo comunque al vostro fianco, non avete bisogno di mostrarmi delle cose che non esistono.
1: Senta, invece in quella sauna di Tokyo cosa successe?
2: Nella sauna di Tokyo?
0: E in una sauna di Tokyo, uno dei primi collaboratori di Berlusconi, quando Berlusconi rivinse per l'ultima volta le elezioni, noi lo pregammo di darci un retroscena, e il retroscena di Berlusconi era: sono stato finalmente accettato dai poteri forti, finalmente ce l'ho fatta. Questo paese che mi ha sempre un po' rifiutato, mi ha sopportato, che non mi ha mai incluso nei salotti buoni. E peccato che 6 mesi dopo lo spread è cominciato a salire ed è iniziata l'agonia, sì, del cavaliere.
1: Ma questo nella sauna a Tokyo l'aveva detto?
0: Esattamente. No, non lui direttamente.
1: Ah, il suo portavoce.
0: Diciamo un diplomatico che lavorava con lui.
1: Senta, e invece quando mandò la scorta nel panico a Mosca, cosa successe?
0: Beh, successe una cosa che mandò in tilt anche la scorta russa, perché sì, Berlusconi tornava da una cena con Putin, si era concesso un paio di vodka, cosa che Berlusconi non faceva quasi mai, perché non amava bere, e decise maldestramente, visto che era presidente del consiglio in carica, di entrare in un nightclub accanto al Kempinski. E il nightclub non era un nightclub per educande, era un nightclub di
2: spogliarelliste,
0: di signorine.
2: Sì,
0: insomma. E il problema è che Berlusconi entrò lì da solo.
2: Pericolosissimo.
0: Chiese un'altra vodka ed era talmente stanco che si addormentò dentro il nightclub.
2: Ma dimmi te.
0: Esatto. A quel punto noi c'erano 20 giornalisti fuori,
1: svegli,
0: che non potevano descrivere, per carità di patria, quello che stava accadendo. Poi non lo sapevano nemmeno, l'avrebbero saputo 6 mesi dopo.
1: Certo.
0: Gli agenti russi misero delle tende in tutte le vetrine per non fare vedere Berlusconi
1: che dormiva.
0: La faccia della scorta dei carabinieri italiani o della polizia italiana era terrea, perché non riuscivano a proteggere il Presidente del Consiglio.
2: Certo. E non potevano andare a prendersi.
1: Non lo so, perché poi signorine dormivano. Senta, signor Galluzzo, questi e tantissimi altri aneddoti nel suo libro, ricordiamo appunto, si chiama Berlusconi Confidential, per Rubettino Editore, biografia non autorizzata di 10 anni al potere. Signor Galluzzo, grazie, arrivederci e buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci. E signora Boddi, ha sentito?
3: Viene voglia di leggere.
1: Certo.
2: Sì, viene voglia di leggere.
1: Assolutamente.
2: Strano, è addormentato.
3: Comunque lo si voglia vedere, è un uomo straordinario.
1: Sì, sì.
3: Che ha fatto un pezzo di storia non soltanto della politica italiana, ma dell'Italia tutta. Sì. L'imprenditoria della quale è stato interprete, protagonista, il linguaggio dei media, la diffusione della televisione privata, la televisione commerciale, lo sport, dovunque si è cimentato è stato vincente, al di là degli orientamenti politici.
1: Senta,
3: e poi aveva un fatto, è nato il 29 di settembre,
1: come
3: il
1: lei?
3: Giorno in cui è nato mia madre.
1: Ah, sua mamma, esatto. Vieni.

0: Sì, beh, quindi è un giorno importante. Senta, ma tornando ai campionati del mondo, ma poi alla fine di chi è la colpa perché non siamo andati ai campionati del mondo? Dei giocatori di Gattuso, del sistema calcio, della FIGC?
1: Ma non è mai di una persona in particolare, perché sarebbe semplice, non è neanche la prima volta, perché anche la seconda volta successe per le stesse ragioni, con modalità differenti, un rigore sbagliato. No? In quel caso due rigori, certo. In questo caso due rigori.
0: Prima essere arrivati quei rigori.
1: Due rigori di Jorginho, qua due rigori ai rigori.
0: Sì.
1: Hanno ragione quelli che dicono che non saremmo dovuti arrivare in quelle,
0: ai rigori.
1: Rigori, dopodiché il calcio è questo, dall'altra parte c'era evidentemente più voglia, più capacità, più lucidità. Più fame.
0: Senta, ma l'ex presidente della Federcalcio, Gravina, ha detto che la politica non ha aiutato la federazione, quindi di fatto insomma
2: alla fine è colpa sua.
0: Ce l'aveva con lei, signora Bodi, no, più o meno.
1: Questo
0: dico...
1: è un gioco tipicamente italiano.
0: Sì.
1: Io sono dell'idea che valga molto di più aiutati che Dio ti aiuta.
0: Sì.
1: No? Dopodiché, prima di pensare eventuali responsabilità degli altri, magari ci saranno anche, sarebbe stato meglio fare una profonda autocritica che aiuta in ogni caso, in qualsiasi circostanza, a capire le ragioni di una serie di errori. Dopodiché anche il calcio, che sembra essere autoconsistente, è un gioco di squadra anche tra istituzioni, quindi io mi auguro che la prossima volta si collabori meglio, ognuno con le proprie responsabilità, non aspettando che l'altro risolva, con quel briciolo di serenità da un lato, ma anche di sincerità che è indispensabile nei rapporti tra le persone, sapendo soprattutto che non gestiamo un bene privato, gestiamo una passione collettiva.
0: Ma Gravina era un suo ammiratore o un suo detrattore?
1: Non lo so, chiedetelo a lui.
0: Sì, ma no, lei
1: però deve essere sincero.
0: Sì, no, Gravina, cioè non lo so, immagino, sì.
1: No, basta che sia sincero.
0: Senta, adesso bisogna votare tra quanto mancano 10 giorni, 11 giorni, il nuovo presidente della Federcalcio. Ci sono candidati Malagò e Abete. Lei per chi voterebbe se potesse votare, ministro?
1: Sono felice di non votare.
0: Ah, certo. No, ma come è felice di non
2: votare? Non prende posizione,
0: no, certo,
2: ministro.
0: Un po' democristiana come risposta, ministro Abodi.
1: No, ma non vado a cercare guai.
0: No, perché, scusi, avrà una sua idea, nel senso, se lei... una sua idea su chi...
1: Voterei per chiunque purché mi garantisse una discontinuità, cioè un modo differente di approcciare i problemi, di approcciare le interlocuzioni, di porsi degli obiettivi, di non occuparsi soltanto di raccogliere consenso, ma di fare delle riforme, di non lasciare questo mondo che è fatto di corporativismo e consociativismo a questi difetti. Tanto quello che va fatto è tutto sul tavolo, non c'è nulla da inventare.
0: Chi le garantirebbe di più di discontinuità, Malagò o Abete? Perché questo è per...
2: Non si esprime.
0: Lei lo sa benissimo.
1: Lo penso ma non lo dice.
2: Non scende in campo.
0: Lei lo pensa ma non lo dice, ma soprattutto sanno tutti quello che pensa, perché si dice che lei non abbia degli ottimi rapporti con Malagò. È vero o no questa cosa?
1: Ma io non ho un problema con le persone. Diciamo che se... tanto sono sincero, mi si legge in faccia quando qualcosa non funziona.
0: Certo.
1: No, e credo anche nel ruolo, ho anche il diritto e il dovere di dire qualcosa.
0: Certo.
1: Anche perché sono convinto che a ruoli invertiti qualcuno me l'avrebbe detto se le cose non funzionano.
0: Ma perché oggi intervistato al Corriere
2: Allora perché non lo dice?
0: Intervistato sul Corriere della Sera, Malagò, gli chiedono se avete cattivi rapporti. Lui dice che potrebbe essere riferito al fatto che quando lei si è candidato alla FIGC, lui era presidente del CONI e non l'ha appoggiata? È per quello che ci è rimasto male?
1: Beh, diciamo che è diventato presidente del CONI anche per il supporto di tanti amici. Di tanti amici.
0: Certo.
1: Dopodiché per me quella è stata una sconfitta vincente.
0: Perché poi è stato ministro?
1: Beh, insomma, sono stato presidente del credito sportivo e adesso ministro.
0: Lo può fare Malagò, il presidente della Federcalcio?
1: Certo.
0: Perché sa che c'è questa cosa del pantouflage, cioè che bisogna lasciare passare un po' di tempo tra quando uno ha un incarico, in questo caso da presidente del CONI a presidente della Federcalcio. C'è stata un'interrogazione parlamentare, lei ha chiesto al collegio del CONI, il CONI ha detto no, deve rispondere l'ANAC, che però
1: non ha espresso un parere, si è dichiarato incompetente.
0: Esatto, e quando risponde l'ANAC? Perché il 22 giugno si vota.
1: Quando deciderà di rispondere, è un'autorità, è autorevole.
0: Ma risponderà prima o dopo le elezioni?
1: Non ho idea.
0: E se dovesse rispondere dopo?
2: Si aspetterà.
1: Succederà quel che succederà.
0: Quindi diciamo è un'elezione subiudice, potrebbe essere?
1: Ma insomma io spero di no. Spero che...
0: Però se non risponde prima...
1: Allo scrutinio finale comunque chi verrà, chi prenderà più voti sarà il presidente federale, senza bisogno di ricorsi e di ripensamenti.
0: Ma quindi lei non festeggia con le bottiglie di champagne se viene eletto Malagò?
1: No, ma io non festeggio in ogni caso. Allora, io l'unica cosa per la quale festeggio è se mi si dimostra che dopo quasi 20 anni,
0: sì,
1: abbiamo capito le varie lezioni.
0: Sì.
1: Siccome per me, oltre a essere una responsabilità di governo, è una passione da cittadino,
0: certo,
1: e credo che sia anche condivisa, siccome questo è un paese che vive solo,
0: sì,
1: di maglie,
0: sì,
1: e il Milan, l'Inter, la, certo, Juve, cioè nessuno fa un ragionamento sui principi. E io credo che la maglia della nazionale dovrebbe unificare, e salviamo questo patrimonio.
0: Sì. Quindi comunque lo sa ma non ce lo dice.
1: No, io mi auguro.
0: No, dico
1: che...
0: dei due, dico di quelli, quello che preferisce, lo sa, ma non ce lo dice.
1: No, quello che conta.
2: Beh, quello
1: è quello
2: che preferisce,
1: che...
2: lo saprà.
1: Sì. Quello, cioè, che conta è quello che riuscirà a fare.
0: A
1: Conterà
0: fare.
1: Solo questo.
0: Certo. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora. L'unica trasmissione che quello che conta è quello
2: è
0: che riuscirà
2: a fare.
0: A fare.
2: Sì, sì,
0: a fare.
2: Certo, a fare.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatino.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.
14: Giorno da pecora.

0: Dopo Picerno, Madia, anche Gori e altri riformisti PD starebbero per uscire dal PD per contrapporsi all'alleanza con i 5 Stelle, ma continueremo a fare opposizione. Addirittura faranno l'opposizione all'opposizione.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Vi ricordo che potete guardarci in diretta sul canale YouTube della Rai, sulla nostra pagina Facebook, dove c'è tutta la diretta Facebook. E anche se mettete qualche mi piace, così senza essere taccagni del mi piace, lo potete fare nella vita. E in studio con noi oggi c'è...
4: Abodi, Aboda.
2: Andrea Abodi,
3: ministro per lo sport e per i giovani.
5: C'è di peggio,
3: c'è di peggio.
5: Sì, anzi è molto carina.
3: Certo, c'è di peggio,
5: no, come ogni loro... anno è molto carina, si rinnova.
3: Certo, il nostro CDM, la nostra Chiara Aurora, cosa vuole dire?
5: No, voglio dire che queste maglie sono bellissime.
3: Maglia nazionale,
2: però,
3: certo.
2: Dobbiamo cambiate perché abbiamo anche dei cambi,
5: sì,
2: di scelta.
5: Però vogliamo dire che i ragazzi dell'Under 17 hanno vinto il campionato europeo.
3: Ma siamo sempre così,
2: diciamolo però.
5: No, diciamolo.
3: Quei giovani e poi si perdono
5: e non è neanche la prima volta.
3: Come mai?
5: Quindi complimenti a loro. Ma in parte cioè, perché intanto perché ci sono poche opportunità, se i giovani non giocano non si esprimono, il talento non emerge,
3: sì,
5: e non basta la trasmissione,
3: certo.
5: Vuol dire che il talento c'è, ma non lo accompagniamo e non lo contestualizziamo quando si cresce.
2: E di chi è la colpa?
5: In molte nazionali magari un 17enne in gamba già gioca nella nazionale maggiore e comunque giocano quasi tutti quelli più di maggior valore non solo nei campionati nazionali ma anche nelle coppe europee. È un fatto culturale.
3: Senta, ministro, sento che ci risponde. Chi le piacerebbe a lei come nuovo allenatore della nazionale italiana?
5: Vabbè, è giusto, un giorno da pecora.
3: No, ma nel senso, poi la domanda.
2: Domande le fai, poi uno risponde.
5: No,
3: ma poi tutti hanno un allenatore preferito per la nazionale.
5: Io ho capito, ho preso il posto della pecora.
3: No, ma non della pecora.
5: No, scusa, era qua.
3: Ministro, tutti siamo.
2: La vuole tenere un po', gliela diamo da tenere.
3: Tutti siamo commissari tecnici della nazionale italiana, si sa.
5: Io ho detto chiunque, adesso senza mancare di rispetto. Aspetto, viene Belzebù,
3: sì,
5: che comunque
3: Belzebù fa paura,
5: capito, che dimostra di saper gestire il capitale umano, di fare anche delle scelte coraggiose, di dare lui fiducia più di quanto non lo facciano gli allenatori dei club, ben venga.
3: È vero che le piace Guardiola?
5: No, mi hai fatto una domanda e risposta. È cosa meravigliosa. Ti fanno una domanda, tu educatamente dai una risposta. A quel punto, questa è la tua
3: posizione.
5: Infatti,
3: io l'ho fatto la domanda giusta: chi preferisce? Però, se vuole, faccio. Quelli liberi sono Conte, Mancini tra gli italiani.
5: Deciderà il Consiglio federale. Per me, qualunque scelta.
3: Allora, le faccio
5: bene
3: questa domanda: Mancini, che è già stato allenatore nazionale ed è andato via, però, diciamo, in modo un po' turbolento, si è parlato solamente per l'offerta dei soldi in Arabia. Secondo lei, al di là che sia lui o meno, ma può essere un candidato oppure quella scelta lo esclude totalmente?
5: Ma secondo me dipende dal presidente federale. Io credo che quella scelta è stata dolorosa per molti, anche perché è arrivata
3: all'improvviso
5: nel mezzo dell'estate, del mese di agosto. È un tempo passato, ognuno ha avuto modo di riflettere.
3: Quindi non era pregiudiziale quella scelta di Mancini sulla possibilità di essere di nuovo?
5: Non è certamente una cosa che resta agli onori della cronaca,
3: però
5: dopodiché
3: ci si può passare sopra.
5: Mancini, Conte e adesso Allegri sembra non ci sia
3: Napoli
5: più, o chiunque altro,
3: anche un allenatore straniero adesso, poi di continuare.
5: Ma io penso che abbiamo talmente tanti allenatori italiani fantastici che sarebbe anche un po' pittoresco andare all'estero.
3: Anche se fosse Guardiola.
5: Guardiola è un po'
3: meno
5: pezzo
3: pittoresco
5: d'italiano.
3: Ecco, certo,
5: c'è un pezzo d'italiano.
3: Ha giocato a Roma, ha giocato a Brescia, certo.
5: E comunque io ringrazio e faccio l'in bocca al lupo all'Under 21 di Baldini e a Mister Baldini per quello che comunque ha fatto in queste due partite, per il messaggio che ha mandato, scegliendo soltanto giovani che sono stati in campo.
3: Due partite nazionali in questo periodo, senza l'allenatore, è stato utilizzato Baldini, che è l'allenatore dell'Under 21, e ha vinto sia con la Grecia che con il Lussemburgo.
5: Sì, ma anche il modo con il quale questi ragazzi sono stati in campo, 18 esordienti, vuol dire che.
3: Cioè, le piace piacerebbe.
5: Vuol dire che c'è talento.
3: Cioè, lei dice che Baldini potrebbe avere una possibilità?
5: Non ho idea.
3: No, non ho idea. Non ho idea. Guardiola. No, cioè, due punti.
2: Tanto non Baldini, ti dice uno.
5: Anche Mancini.
3: Anche Mancini. Mancini ha detto che non ha vincoli. Senta, tra due settimane comincia Wimbledon, ministro.
2: Sì.
3: No, glielo dico tenendo conto che
5: è già previsto tutto.
3: Che se comincia così, poi dopo due settimane c'è la finale.
5: È già previsto.
3: E nel caso, dico, ci fosse la finale, siccome l'anno scorso non c'è andato, un casino, non ci
5: no,
3: va.
5: Uno non può stare un po' così, no?
3: No.
5: Siamo condannati a star sempre bene.
3: No, io dico, ha segnato la data della finale di Wimbledon.
5: È tutto segnato, come era segnato Roland Garros.
3: È andato a Parigi?
5: Certamente.
3: Della finale di Dico Bolli?
5: Certo.
3: Com'è andata?
5: La bronzatura l'ho presa lì.
2: Ah, eccola.
5: Ero proprio con il sole a picco.
2: Facevo un caldo boia.
5: Insomma, ho gestito il termometro, però 4 ore e mezzo al sole, poi dici perché ti sei abbronzato.
3: Infatti,
5: è normale.
3: Sì.
5: Però siamo pronti.
3: Ha visto Panatta, chi ha visto a Parigi?
2: Certo.
3: Ha parlato con Cobolli?
5: No, con Cobolli no. Si lascia tranquillo, ragazzo. Chi sta in campo, diciamo, è l'ultimo che si accorge dei presenti e degli assenti, tendenzialmente, perché è concentrato sulle.
3: Senti, che idea si è fatto su Sinner, che è il campione, il sportivo italiano in questo momento più forse più forte, più riconoscibile. Questi malesseri,
2: lo stanno spremendo troppo.
5: Che è giocatore fantastico, ma è un essere umano.
2: Appunto, quindi lo stanno spremendo troppo forse.
5: Ma non credo che sia questo, anche perché è in grado di amministrarsi molto bene, ha un team fantastico, quindi nessuno lo espone ad andare oltre le sue capacità e possibilità.
2: Poi dicono tutti Sinner, che ha una mente proprio da campione.
5: Ha una sua personalità, decide quello che ritiene giusto fare per il suo bene, anche perché tiene la reputazione, tiene comunque il suo percorso agonistico. Ha detto fin dal primo giorno che è diventato numero uno, la prima volta. Per me posso anche tornare 2 o 3, non è questa un'ossessione. L'idea comunque della voglia di migliorare ogni volta. Lui vince e dice avrei potuto migliorare, perde, dice ho capito la lezione. Adesso c'è un inciampo del quale vedremo, insomma, gli esiti, fermo restando che è un problema suo, privato. A noi interessa soltanto che lui alla fine stia bene come persona e poi come campione. Abbiamo bisogno soprattutto del primo. A volte si ha la sensazione che abbiamo bisogno invece del campione, abbiamo bisogno della persona, abbiamo bisogno dell'esempio che dà un ragazzo come lui, che dimostra che un modo sano di affrontare l'agonismo e lo sport sia possibile. Quindi è un punto di riferimento importante.
3: Senta, ma è più forte Sinner o più forte la Meloni?
5: Beh, sono due diverse
3: eccellenze. No, certo, no, dico, ma nel loro campo,
5: nel loro campo?
2: Sono
5: ma io penso che sarebbe un ex aequo.
3: Un ex aequo?
5: Sì. Solo c'è una cosa nello sport, che c'è l'avversario che riconosce l'errore.
3: Certo, mentre nella politica no, dice.
5: È un po' più complicato.
3: Stamattina il presidente Meloni in aula ha detto a Vannacci e Vannacciani che non sono la vera destra. Cioè, secondo lei è più destra Meloni o più destra vera destra Vannacci? Chi è dei due? No, lo dico a lei, ministro.
5: A me resta difficile immaginare di ricondurre tutto a un tema geografico, no, di posizionamento.
3: Sì.
5: Non è un tema di georeferenziazione. Quando si ha la responsabilità di un governo di una nazione, nell'ambito comunque di un contesto anche internazionale, bisogna avere principi saldi, bisogna essere coerenti, bisogna saper gestire anche le difficoltà interne ed esterne. E il problema destra e sinistra, secondo me, non voglio metterla come gli Annacci, ma no, conta relativamente. Contano i valori e, ripeto, contano le coerenze dei comportamenti.
3: Senta, 4 anni da ministro più o meno, insomma,
5: quasi,
3: tra un
5: po', siamo.
3: E non più di un anno ancora, più o meno un anno nel caso un anno e mezzo, sei,
5: no, un anno e 2 mesi, 3 mesi.
3: Ma le piacerebbe rifarlo poi ancora?
5: Diciamo che è stata un'esperienza profonda,
2: intensa
5: nella quale non si sente stanchezza solo quando si riescono a fare le cose. E di sicuro ne avrei voluto fare molto di più di quante ne abbia fatte, sono tante.
3: Qual è la cosa che avrebbe voluto fare che non è riuscito a fare, quella la più importante?
5: Beh, intanto io ho 2-3 deleghe. Quindi
3: sport,
5: per lo sport io credo che il sistema sportivo abbia bisogno di una sua riformulazione, senza traumi, senza rotture, ma qualcosa va cambiato, perché i tempi sono cambiati, perché le esperienze di questi anni ci hanno insegnato a vincere, dobbiamo ancora vincere tante altre sfide. L'architettura mi sembra ancora novecentesca.
3: È un po' quello, perché lei poi viene, fa il manager. Senta, però se...
5: E anche la giustizia sportiva.
3: Ma bisogna riformarla, la giustizia sportiva, si riesce?
5: Ma secondo me sì, e si sta tentando di farlo, sì, nel modo giusto, senza urlare, senza strepitare. Qualcuno se ne accorge, qualcuno fa finta di non accorgersi, qualcuno vuol far solo polemica, magari per farsi semplicemente pubblicità. Aspettiamo la prossima settimana, vediamo se il CONI inizierà a fare qualche passo, perché se da un lato bisogna riformare la giustizia sportiva, dall'altro bisogna rispettare l'autonomia
3: dalle federazioni,
5: il CONI che dà gli indirizzi. Il mio ministero deve semplicemente coordinare.
3: Sperava di finire di portarla a termine prima questa riforma della giustizia.
5: Ma io penso che succederà prima del mio mandato.
3: Entro la fine del mandato?
5: Sicuramente.
3: Quindi non entro la fine di quest'anno?
5: Possibilmente anche.
3: Senta, e nel caso poi quando finisce...
5: E non la si farà magari tutta insieme, si farà per stati d'avanzamento, ma già la prossima settimana il presidente del CONI presenterà alcune ipotesi che sono state elaborate dai tecnici.
3: Senta, e dopo che ha finito di fare il ministro, 2027 si vota sindaco di Roma?
5: Voterò.
3: Sì, no, dico
2: le. Ma non le piacerebbe?
5: È un lavoro meraviglioso.
3: Le piacerebbe.
5: Amare la città è la cosa più bella del mondo, e poterla migliorare, cambiare, poter stabilire un rapporto con le persone è fantastico, ma non è il mio caso.
3: Perché no?
5: Perché non credo che sia questa la mia prospettiva.
3: Qual è la sua prospettiva? Cosa vuol fare dopo fare il ministro?
5: È quello che succederà il giorno dopo, quando lascerò.
3: Ma già un'idea?
5: Ma questo è un bene. Perché
3: aspettare un anno non può fare il presidente delle federazioni.
5: No, ma non ci penso neanche dopo il primo anno.
3: Certo.
5: Io penso che bisogna, a parte che a volte sono scelte che fanno anche gli altri nei tuoi confronti.
3: Certo.
5: E secondo, bisogna ogni tanto cambiare prospettiva.
3: Ma giocare a calcetto con gli amici?
5: Sempre, anche a tennis. Quello fa bene in ogni caso, perché fa bene al fisico e alla mente.
3: Qual è l'ultimo gol che ha fatto?
5: Molto tempo fa, perché sono sei mesi che...
3: Come mai?
2: Che non gioca.
3: Stent. E quindi bisogna... tennis sì, però.
5: Sì, tennis sì, perché tennis non è traumatico.
3: Certo. Senta, ma invece come va il governo? Secondo lei dura, solido, tranquillo?
5: Dirlo a questo punto, a un passo dal record, di longevità, mancano 85 giorni.
2: 85 giorni.
5: E arriveranno, e verranno anche quelli successivi. Manca un anno e due mesi. Abbiamo ancora un sacco di cose da fare, abbiamo un sacco di problemi da affrontare, abbiamo un sacco di eredità pesanti da gestire, perché quando sento le critiche sembra quasi che il mondo sia nato il 22 ottobre del 2022.
3: Col governo.
5: Ma quando ci siamo trovati fardelli da dover gestire...
3: Fardelli d'Italia, tra l'altro.
5: Non c'è dubbio, anche. Non è che abbiamo pensato tanto a quello che era successo.
3: Ma come va in CDM, in Consiglio dei Ministri?
5: Bene.
3: Lei c'era quando ci fu la famosa lite tra Salvini e Giuli, quella sulle...
5: Ma non è mai stata una lite?
3: Beh, un po' sì, ce l'ha raccontato qualcuno, Zangherillo ce l'ha detto, un po'
5: ma
3: di...
5: perché è stata, forse sono stati 3 anni e mezzo di, per quello che ho visto io, forse non ho tutti i codici per capire
3: le liti,
5: anche la mimica,
3: ma
5: insomma per me sono stati 3 anni e mezzo di confronto sempre equilibrato, educato e rispettoso. Che ci sia stato un momento di dialettica un po' più forte.
3: Dialettica. Senta, oggi, anzi ieri, nel Consiglio federale della Lega, sembra che Giorgetti si spinge per portare Salvini al Ministero dell'Interno, sembra che Giorgetti abbia detto che Piantedosi va cambiato, perché per esempio quando parla in Consiglio dei Ministri Giorgetti non capisce quello che dice Piantedosi. Lei lo capisce quando parla Piantedosi?
5: Non mi sembra un linguaggio da Giorgetti.
3: Non lo so.
5: Non lo so.
3: Però è anche Consiglio federale, sa, tra anime. Democristiano è ministro comunque.
5: No, democristiano, sincero. Sincero.
3: Ma invece Ursula
5: non ho mai avuto spero che anche nei miei confronti sia così, non lo so. Non ho mai avuto un problema di comprensione, non perché io sia intelligente,
3: ma
5: perché ci capiamo.
3: E Urso, quando parla Urso, lo capisce?
5: È uguale, collega.
3: Ma Urso sa, dice delle parole dicendo che sono un po' strane. No, Urso.
5: Non mi...
3: Vabbè.
2: Non ci segue, perché lei non segue. Lei segue Un Giorno da Pecora, sarà perché, e vedrà.
5: Sarà perché io lo conosco da 50 anni.
3: Forse quello, sarà perché ti amo. Adesso con noi c'è...

0: Marco Balic,
1: il più grande cerimoniere di tutti i tempi, direttore creativo della cerimonia inaugurale della Coppa del Mondo 2026. Signor Balic, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi.
0: 16 buongiorno. Cerimonie olimpiche e paralimpiche, due edizioni della Coppa del Mondo FIFA. Dov'è?
1: In questo momento. Signor Balic.
2: Pronto?
1: Sì, diciamo.
2: Ecco, siamo all'ingresso dello stadio Azteca, Città in coda, Mezzo. Perché stiamo entrando, grandi controlli di sicurezza. E sono le 6 della mattina qua.
1: Città del Messico.
2: Perché la cerimonia succederà alle 11:30 nostre, quindi sì. Alle vostre 7:30.
1: Sì.
2: E ci sarà una grande kermesse. Slash una grande confusione,
1: perché lei organizza
2: però
1: la cerimonia,
2: lo spirito è alto e niente, siamo felici di intraprendere questa maratona di cerimonie, perché oggi è qui, domani è Los Angeles, a Toronto, e quindi siamo veramente
1: volta...
2: come Barry Swan del studio molto molto insomma strecciati, come si dice, certo. Su tre nazioni diverse con complicazioni
1: volta,
2: eccetera.
1: Ci sente,
2: però insomma,
1: Balic,
2: lascio a voi il giudizio poi.
1: Certo. No, diceva, la prima volta che ci sono tre cerimonie d'apertura praticamente.
2: Sono tre cerimonie, questo è un campionato pazzesco, ragazzi, sì, pensate, 48 squadre, tre nazioni, e buon per noi, tre cerimonie
1: d'apertura,
2: quindi di inaugurali, certo. Quindi insomma abbiamo fatto veramente una bellissima operazione e io sono molto contento, anche se ci manca l'Italia da morire, ma insomma
1: sarà
2: un campionato molto bello.
1: Abbiamo detto che inizia alle 19:30 ora italiana?
2: Alle 19:30
1: dura?
2: Su Rai 1, credo.
1: Sì, quanto
2: e
1: dura?
2: Poi ci c'è un primo pezzo di un quarto d'ora con tanti artisti latinoamericani molto famosi. E poi c'è un pezzo di protocollo che abbiamo introdotto finalmente. La FIFA si è aperta a un parte protocollare in cui facciamo sfilare e facciamo insomma sfilare le nazioni, insomma gli diamo un po' più di solennità
1: bello.
2: A questa cosa,
1: quindi
2: siamo contenti,
1: un po' più di similitudine alla cerimonia d'apertura, diciamo, olimpica, più ovviamente più in maniera più contenuta. Senta, c'è Bocelli che canta.
2: C'è Bocelli, ci sono Shakira, una mitragliata di c'è Shakira, c'è Imanà, c'è Dilla Down, c'è veramente tanti cavillatini. Bocelli, io ormai dovunque faccio le cerimonie
1: ci porta Bocelli.
2: Andrea partecipa, quindi insomma.
1: Senta,
2: però è molto amato qua in Messico.
1: Ovunque.
2: Andrea Bocelli ha fatto un concerto per quasi 200.000 persone alla Zoccolo, la piazza principale di Mexico City, e pensate, 200.000 persone che hanno ascoltato Andrea con musica sinfonica e classica cantare le canzoni.
1: Senta,
2: insomma, credo che sia una grande star anche lui, che merita l'applauso del mondo del calcio.
1: Shakira e Burna Boy canteranno l'inno dei mondiali che si chiama Dai Dai.
0: Si chiama così.
1: Signor Balic, dico Shakira e Burna Boy canteranno l'inno dei mondiali che si chiama Dai Dai, in italiano è il nome, il titolo.
2: Sì, lo dice in tante lingue diverse, sì. Si presenta con 50 ballerini e diciamo, si agitano molto nella parte centrale del corpo, quindi è una cosa che a me fa ridere sempre, perché
1: ricordiamo
2: che pelvica che insomma
1: che
2: sovrasta la canzone, però poi l'inno ufficiale di tutto il campionato,
1: certo.
2: E insomma lo sentiremo a sfinimento,
1: quindi stasera,
2: e poi faremo ci sarà anche la chiusura il 19 luglio,
1: certo.
2: Durante la finale,
1: sì.
2: In cui tra l'altro ci sarà anche Madonna, sarà
1: insomma, certo,
2: Shakira di nuovo,
1: la band
2: coreana dei K-pop, e quindi insomma BTS, e quindi sarà una grande grande kermesse.
0: Senta, qui in studio c'è il ministro Abodi, vuole
3: Marco.
0: Salutare.
3: Ciao Marco, ben trovato.
2: Scusate, vi sento molto male.
1: No,
2: quindi
1: esatto, no, c'era
2: scusa,
1: il ministro dello sport
2: qua
1: nel body,
2: backstage.
1: Ministro della body in studio che la saluta. Appunto, ricordiamo, siamo collegati con Città del Messico con un telefonino alle 7:10 del mattino che sta entrando allo stadio, che non è mai nessuno è entrato così presto in uno stadio, penso, lo mitico stadio Azteca di Città del Messico, quello del 4-3 Italia-Germania. Ci dice come si chiama questa cerimonia d'apertura? Qual è il titolo?
2: Ma non è un nome, diciamo che i campionati del mondo non hanno, diciamo così, questa tradizione delle cerimonie d'apertura. Si stanno avvicinando, è cominciato tutto in Qatar nel 22, altra edizione senza l'Italia, ahimè. Hanno cominciato a fare una cerimonia che, insomma, poteva dirsi tale, con scenografie, eccetera, eccetera. E adesso, insomma, hanno preso gusto e quindi buon per noi.
1: Mucho gusto, grazie Marco Balici, il più grande cerimoniere di tutti i tempi. Buona
0: buon
1: cerimonia,
0: lavoro, buona giornata.
1: Arrivederci, una delle grandi eccellenze del paese.
3: Posso dire? Sì. Shakira?
1: Cosa c'è Shakira? L'agitazione pelvica?
0: Però quello fa
1: certo,
0: Shakira.
3: Era allo stadio di Berlino alla finale del 2006.
1: Quando il rigore di Grosso?
3: Sì, prima,
1: certo.
3: All'inizio.
1: Sì, certo. No, dico,
3: non durante.
1: No, associando.
3: No, per dire che passa il tempo poi le grandi star rimangono e quel ricordo ancora una volta come un coltello nella piaga canta ricanta
1: ma poi canta dai capito che sembra proprio ce lo dica a noi
3: l'ha detto il Santo Padre ha detto dai dicendo che l'incitazione sportiva è esemplificativa della necessità di essere generosi di dare che per i grandi campioni tanto per tornare a Sinner è esattamente interpretato in questo modo dare di più anche come spettacolo alla gente che viene, che vede. Questo fa capire che il calcio o è con la gente o non è niente.
1: Certo. Senta, il nostro CDM, nostra Chiara e Aurora hanno diciamo così ascoltato un po' la puntata, tra l'altro con le maglie della nazionale italiana per festeggiare la nostra assenza ai mondiali e sintetizzano un po' la puntata così. Sentiamo.
4: Figi ci serve una magia, bidi diapodi di bu. Dalla presidenza chi vogliono, purché non sia Malagò.
1: Non sanno di cosa parlano, scusi.
3: L'Italia è così, no? Deve sempre creare delle contrapposizioni.
1: Sono belle le contrapposizioni.
3: Ma si possono avere anche idee differenti?
1: No, certo, ma infatti, sì, assolutamente.
3: Questo fa diventare
0: siamo
3: nemici?
1: Ma infatti, il dibattito è quello. Senta, sulla legge elettorale, lei che è ministro, le piacciono le preferenze oppure no?
3: Sì.
1: Le piacciono? Fratelli d'Italia piacciono, ma non le vogliono gli altri.
3: Mi piacciono le preferenze perché penso che se vogliamo davvero una identificazione del cittadino con le istituzioni, quello è un passaggio importante.
1: Assolutamente. E senta, come va con la bicicletta invece?
3: Quando riesco ad andarci bene, ma adesso è un po' di tempo. Non posso cadere.
1: Non può cadere, certo. Come
3: e
1: il governo.
3: Quindi anche da ministro devo cercare di stare in piedi.
1: Anche il governo non può
0: cadere. Ancora un anno e mezzo, anno e due mesi.
3: Ci saranno anche insidie, però tante opportunità. Vale per lo sport, vale per i giovani, vale per gli anniversari nazionali, perché c'ho anche quest'altra delega che è fantastica. Anniversari nazionali.
1: Quali sono gli anniversari nazionali?
3: Le grandi. Quest'anno mi sembra che più anniversario di questo, anche se è di un livello superiore, quindi 80 anni della Repubblica, quindi libertà, democrazia, voto alle donne.
1: Ma ne parla col presidente Meloni di sport?
3: Quando è necessario, quando capita, serve, sì.
1: Ma anche di sport in modo informale, dico?
3: No, non è capitato.
1: Ah.
3: No.
1: Anche perché è presidente della Roma.
3: Ma non ne abbiamo mai parlato.
1: Sì, per quello forse. Dico,
3: non abbiamo parlato né della Roma né della Lazio.
1: Chi è della
0: quindi
1: Lazio?
0: Niente di privato.
1: In Consiglio dei Ministri. No. Lollobrigida?
3: Sì, Lollobrigida.
1: Basta?
3: Direi basta.
1: Non c'è nessun altro?
3: Non credo.
1: E della Roma? Chi c'è della Roma?
3: Forse Urso.
1: Non lo conosce da 30 anni, scusi, se non sa lei.
3: Sì, ma che lì di calcio poco.
1: Che Salvini è del Milan, poi chi c'è?
3: Sì. No, Roma-Lazio siamo pochi. Tendenzialmente noi. Non so, ecco, gli altri romani. Non è mai emerso
1: Valditara,
3: il tema.
1: Valditara? No, non avete mai fatto Valditara. No, Valditara non sappiamo neanche per chi può fare il tifo. Pichetto, Fratina?
3: Ci sono alcuni juventini.
1: Sarà juventino.
3: Alcuni italiani.
1: Italiani, juventino, sì.
3: Ci saranno forse alcuni interisti.
1: Interisti? Chi potrebbe essere interisti?
3: Non lo so, però non si è mai dichiarato in maniera...
1: Ma non parlate mai di calcio prima del Consiglio dei Ministri? Sa quelle chiacchiere che si fanno prima delle
0: riunioni? No, vedi, loro lo fanno per mestiere.
1: Ma non c'è una chiacchiera, per sciogliere? Prima quello arriva, magari non è ancora arrivato il Presidente. niente.
3: No, ma noi è come se ci fossimo lasciati un minuto prima.
1: Prima, certo, perché l'amore è un amore eterno.
3: No, ma poi no, si tratta anche di lavoro che non è che si manifesta solo in consiglio. Io lavoro con tutti gli altri ministri, certo, costantemente. Sì, qualcuno sì, un po' di più, tipo l'istruzione e il merito, la salute.
1: Ma lei arriva puntuale in consiglio dei ministri o un po' prima?
3: Un po' prima.
1: Chi è che arriva sempre in ritardo?
3: Non si dice.
1: Sì, non no, si non sa, però no, anche perché arriva col treno.
0: Però c'è qualcuno che arriva un po' in ritardo. Sì.
3: No, tendenzialmente no. E poi...
1: Dobbiamo iniziare, non è ancora arrivato oggi sto ministro, come mai? Certo.
3: No, non succede, a parte che si inizia a prescindere.
1: Se uno arriva...
3: Quando arriva il presidente si inizia.
1: E uno entra dentro trafelato in ritardo?
3: E cerca di sgattaiolare muro
1: chissà,
3: a muro.
1: Chissà come lo guarda il presidente quello che arriva in ritardo.
3: No, è molto concentrato sulle cose da dire, da fare. Certo. Quando arriva il presidente si inizia.
1: Grazie.
3: A voi.
1: Andrea Bodi, ministro dello sport e per i giovani. Dove va adesso?
3: Adesso altri appuntamenti, certo. Si lavora fino a stasera, certo, alle 9, alle 10.
1: Alle 9 c'è Messico-Sudafrica, no? Dico, se lo...
3: Lo so, ma prima c'è il lavoro.
1: 19.35.
3: Oggi pomeriggio, per esempio, alle 5 c'è una riunione di aggiornamento sullo sviluppo del progetto Stadi. Visto che si parla di calcio. Certo.
1: No, dico, comunque se c'è una televisione alle 19.35 c'è l'agitazione pelvica di Shakira. No, quella... glielo dico, ministro, nel caso si organizzi.
3: La registrerò.
1: E noi torniamo domani per l'ultima puntata di Un Giorno da Pecora. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate su Rai Play Sound, questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con l'agitazione pelvica. Non so come si fa,
0: dopo ti spieghiamo.

Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando quello principale sui depositi al 2,25%. La decisione è ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dal conflitto in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La BCE ha anche tagliato le sue stime per il 2026 sul PIL dell'Eurozona. La crescita prevista è dello 0,8%, mentre l'inflazione di quest'anno è stata rivista al rialzo al 3%. I principali dossier internazionali al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
4: Solidarietà piena all'Ucraina, con l'auspicio che l'Europa possa parlare con una voce sola e la suggestione di un nome condiviso per il tavolo delle trattative. Giorgia Meloni ribadisce: dal governo nessuna ambiguità dunque sia all'adesione di Kiev all'Unione Europea, ma nel rispetto dei percorsi di Moldova e Balcani occidentali. L'impegno delle spese per la difesa sarà rispettato, con il 2,8% degli investimenti sul PIL da annunciare al vertice NATO di luglio. No all'Italia in serie B sui migranti, la risposta alle opposizioni, e nessuna lezione da Ivan Acciani: per 6 volte avete votato con la sinistra, le parole di Giorgia Meloni. L'attacco più duro in replica al 5 Stelle Silvestri, che parla di ginocchiere indossate per comodità nella postura con Netanyahu e Donald Trump.
5: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che, senza mai indossare delle ginocchiere, è arrivata dove è arrivata. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra.
4: Montecitorio con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
3: Nel dibattito d'aula, la difesa della Premier da parte di tutto il centrodestra, parole inaccettabili per Galeazzo Bignami. Fratelli d'Italia chiede la sospensione del 5 Stelle Francesco Silvestri, livello infimo per Mara Carfagna, noi moderati. Forza Italia poi sottolinea il sì alle sanzioni per Ben-Gvir e i coloni israeliani. Dalle opposizioni Silvestri precisa: nessun sessismo, ma un'accusa di sudditanza politica. Quindi Giuseppe Conte accusa la Presidente del Consiglio di fuggire dai vertici internazionali come Schettino, mentre la leader del PD Di Schlein attacca sull'economia: basta bugie, la produzione industriale cala da 35 mesi e abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. Olimpiadi Milano Cortina, indagata dalla procura di Belluno la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Matteo Salvini. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabina via Cortina d'Ampezzo. Salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta, tra cui l'AD di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La dignità umana non ha passaporto. Leone XIV in Spagna, nella costa del sud dell'isola Gran Canaria, noto come il molo della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica. Il forte appello del Papa: il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza. Per l'Europa che non può proclamare la dignità e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Ora il conflitto in Medio Oriente: non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre Trump minaccia: colpiremo senza pietà. E tuttavia si continua a cercare una via negoziale. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
6: Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio, quella di Karg, annunciato poco fa il presidente americano Trump, aggiungendo che i colloqui proseguono con Washington. Non c'è nessuna trattativa in corso, afferma invece l'agenzia iraniana Fars, vicina ai Pasdaran, che anzi riporta che Teheran manterrà ferme le proprie posizioni finché gli Stati Uniti non le accetteranno. Intanto il regime iraniano annuncia anche di aver completamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora il sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas nello stretto. Obiettivo della pressione militare americana: costringere l'Iran a raggiungere un'intesa. Una cinquantina di missili Tomahawk lanciati, i Pasdaran hanno attaccato le basi militari degli Stati Uniti nei paesi alleati dell'area, rivendicando di aver centrato la base Giordana di Azara. Il governo di Amman ha dichiarato di aver intercettato una ventina di missili iraniani.
3: Le autorità israeliane hanno negato l'ingresso nel paese a una giornalista francese di Radio France, Alice Frossard, questo è il suo nome, copre il conflitto israelo-palestinese da molti anni, proteste da parte dell'emittente d'Oltralpe che parla di violazione della libertà di stampa. È la nostra ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.
0: Potrà esprimere pareri e affiancare l'amministrazione alle decisioni. Non soltanto, è in arrivo anche un assistente virtuale che dialogherà con i cittadini attraverso i social, fornendo informazioni e raccogliendo segnalazioni. L'obiettivo qual è? L'obiettivo, ha spiegato il sindaco, è utilizzare l'intelligenza artificiale per comprendere meglio i bisogni dei cittadini e supportare il lavoro dell'amministrazione. Un assessore artificiale. Ah, è un momento storico. Per la prima volta un assessore nasce già con il software aggiornato. Almeno Eva non prometterà punti e ponti dove non ci sono fiumi, non inaugurerà cantieri mai avviati, non cambierà partito ogni 6 mesi e soprattutto non dirà non è di mia competenza. Eva analizzerà dati, ascolterà cittadini e formulerà pareri, in pratica farà tutto quello che i cittadini pensavano facessero già gli assessori umani. Certo, bisogna stare attenti, perché se un algoritmo comincia a rispondere ai cittadini in modo rapido, preciso e documentato, la gente potrebbe farsi idee pericolose su come dovrebbe funzionare la pubblica amministrazione. E poi immaginate il primo consiglio comunale. Per anni abbiamo avuto politici che sembravano robot. Adesso avremo finalmente un robot che prova a sembrare un politico. È il cerchio che si chiude, insomma. E allora, buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta all'Igorà, la piazza social di Radio 1. Un saluto a tutti voi, anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bassottino Byron, sempre in anticipo su tutto, il pet influencer con 255.000 follower sul suo account Instagram. Ultima puntata di questa terza edizione di Igorà. Continueremo a interagire con voi sui nostri social, in TV e in tanti eventi estivi. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica c'è Maximilian Gambino, in redazione Maurizio Merda, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Questo è Gambino. Gambino, Maximilian Gambino. E immancabile arriva lui, eccolo, con il suo jingle, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
7: Ben trovato Igor e ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lorenzo, ma che cosa ne pensi dell'assessore artificiale?
7: Beh, penso che sia una cosa geniale. Allora, mi fa un po' strano sentire il cognome addirittura, perché comunque non è un essere umano, però credo che comunque, dato che funge da assistente, nel senso che comunque dialoga, dà delle opinioni, quindi non decide effettivamente nulla, credo che sia un'ottima spalla, perché secondo me la collaborazione tra umano e intelligenza artificiale può migliorare su tantissime cose, anche l'efficacia di tantissime cose che attualmente gli umani non riescono bene a gestire.
0: Sì. E voglio mandare un grazie enorme alle migliaia e migliaia di voi che ogni giorno in tutti questi mesi ci avete scritto sui social, su WhatsApp e attraverso tutti i nostri canali. Mi dispiace non aver potuto rispondere e salutare tutti, ma siete davvero tantissimi e questa è una fortuna straordinaria, devo dire. Un saluto speciale va anche a chi ci ascolta e che ci scrive dall'estero. Sapere che la nostra voce arriva in tutto il mondo è qualcosa che continua a emozionarmi nonostante gli oltre 30 anni di radio. E poi devo dire che una cosa, insomma, importante, che mi ha fatto particolarmente piacere. Quest'anno abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da ragazzi di 18, 20, 25, dalla cosiddetta generazione Z, quella di cui tutti parlano e che molti dicono di non riuscire a intercettare. Ecco, forse il segreto è molto semplice. Quando si usa un linguaggio diretto, un ritmo vivace e si affrontano anche temi complessi, senza però diventare seriosi, i giovani arrivano, seguono, partecipano e si fanno sentire. E come se non si fanno sentire? E senza per questo allontanare chi giovane non è più da un pezzo, perché chi l'ha detto che gli over vogliono soltanto linguaggio formale, toni salmonici, modianti e ritmi lumaca. È stato un anno intenso, vi abbiamo informato, vi abbiamo intrattenuto, abbiamo sorriso insieme, ma ci siamo anche indignati insieme davanti alle tante storture che continuano a circondarci, e purtroppo temo che continueremo a vederne e a sentirne delle belle, perché come diceva Indro Montanelli, gli uomini sono buoni con i morti quasi quanto sono cattivi con i vivi, e la cattiveria dei finti buoni poi è pericolosissima. Viviamo in una giungla urbana, nel far west, lo sappiamo, che troppo spesso sembra di diventare la nostra quotidianità, dove talvolta il buonismo e l'assenza di conseguenze per certi comportamenti violenti producono risultati che conosciamo bene. Purtroppo siamo ormai circondati da macete e da fiocine, coltelli da 20 centimetri, come accaduto in questi giorni a Belfast. Può succedere che mentre facciamo così per strada qualche cosa, shopping, ecco, qualcuno poi ci voglia decapitare, così è, tanto per, o qualcun altro ci investa in modo volontario, come accaduto a Modena, mandando poi a quel paese centinaia di anni di evoluzione e di civiltà. Ma passiamo subito alla notizia dal Far West italico più commentata sui social. A Venturina, in provincia di Livorno, un ragazzo di 24 anni di origine marocchina, sottoposto all'obbligo di firma per precedenti reati, si è presentato in caserma per adempiere alle prescrizioni del giudice. Secondo la ricostruzione, ha aggredito un carabiniere all'ingresso della stazione dell'arma, colpendolo con uno schiaffone e tentando poi anche un pugno. Ne è nata una colluttazione ripresa da un video poi diffuso sui social, e sui social proprio ci sono tantissimi commenti. Il giovane è stato bloccato da più militari, anche fuori servizio, e arrestato con le accuse di resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Ecco, qui il punto non è il video che diventa virale sui social, il punto è quello che quel video racconta senza volerlo, perché siamo arrivati al paradosso: uno sottoposto all'obbligo di firma si presenta in caserma e pensa che il modo giusto di firmare la presenza appunto sia con uno schiaffone e con un pugno a un carabiniere. È un aggiornamento creativo del concetto di controllo giudiziario: non firmo sul registro, firmo in faccia allo Stato. E allora la domanda non è più soltanto giudiziaria, è sociale. Se un ragazzo arriva a colpire un carabiniere davanti a una caserma, cioè nel punto più visibile dello Stato, che cosa immagina di poter fare lontano da lì? Con chi non ha una divisa, con chi non ha protezione, con un anziano o una persona fragile, per esempio? Chi non teme la legge non teme di certo chi è indifeso, perché il problema non è solo la violenza, è la percezione di impunità. È l'idea sempre più diffusa che le conseguenze siano un dettaglio secondario, una variabile negoziabile. E quando la legge diventa negoziabile, non è più legge, è semplice scenografia. E il rischio vero è questo: che chi non ha paura di colpire lo Stato finisca per sentirsi autorizzato a colpire chiunque altro, perché se salta il rispetto del simbolo, salta tutto il resto a cascata. E alla fine resta una domanda molto semplice ma molto scomoda: se lo Stato viene colpito davanti alla caserma, chi protegge chi sta fuori dalla caserma? È Nelly Gorazzo, sono venuti a trovarci il fondatore e CEO del tour operator Idee per Viaggiare Danilo Curzi e il direttore della strategia Lorena Poldrugo. Buon pomeriggio, benvenuti.
8: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: A lei Danilo.
9: Buon pomeriggio.
0: Eccoci, allora avete recentemente acquisito il marchio CTS Viaggi, un'operazione definita anche romantica e legata alla tutela di un'identità storica del turismo giovanile italiano. Qual è oggi la visione concreta su CTS? Sarà un brand autonomo, una piattaforma per i giovani o un laboratorio di sperimentazione dentro Idee per Viaggiare? Danilo.
8: Allora, diciamo che Idee per Viaggiare nel suo percorso ha incontrato e ha acquisito alcuni marchi, mi viene in mente Cinasia e Marcelletti, sì, ben definiti sul mercato nazionale. CTS è una cosa un po' diversa, perché CTS fa parte della nostra storia. Io personalmente sono nato lì oltre 35 anni fa, molti di noi, quelli un pochettino più age, che stanno in Idee per Viaggiare, sono cresciuti o sono passati attraverso CTS, quindi quando c'è stata l'opportunità, come dire, è giusta la presentazione, è un'operazione definita anche romantica. Il primo obiettivo è stato quello di metterlo in sicurezza, quindi avevamo il desiderio, il piacere di ridare ciò che abbiamo avuto tanti anni fa e che ci ha permesso di fare un percorso professionale, di, speriamo, di un buon livello. Poi ciò che accadrà nel futuro, diciamo, certo, che andare a posizionare sul mercato giovanile, diciamo, sono tanti anni che non è più presente sul mercato, sì, e difatti credo che quarantenni, 45enni a salire o sono passati o hanno qualcuno che è passato attraverso il CTS. E magari l'idea potrebbe essere proprio questa, di andarsi a, come dire, a indirizzare e presentare verso chi il CTS l'ha vissuto.
0: Ecco Curzi, in questa fase di forte instabilità del mercato si registra un crollo di destinazioni storiche come per esempio le Maldive e al contrario invece una crescita molto forte della Cina e dell'Asia orientale. Che cosa sta accadendo realmente nelle scelte dei viaggiatori? È soltanto un effetto geopolitico e di trasporti o stiamo entrando in una mappa del turismo internazionale?
8: Ma io credo che il turismo, io non sono un esperto di geopolitica, però una cosa la posso dire: il turismo ha bisogno di tranquillità.
0: Sì.
8: Il relax, la voglia di conoscere, di confrontarsi, non può vivere, diciamo, con questi chiamiamoli dubbi, preoccupazioni di questo periodo. Quindi diciamo che tutto ciò che riguarda l'est mondo, ma principalmente perché è legato alla fortissima influenza di tre vettori, no, che fanno parte dell'area del Golfo, ha subito, in questa fase sta subendo un po' di ridimensionamento, proprio per quello che dicevo prima. Le Maldive sono tra quelle che, proprio perché servite tantissimo, sì, da questi vettori, stanno avendo un
0: soffrendo,
8: diciamo, emotivamente, sì, tocca nervi di preoccupazione, quindi è anche relativamente comprensibile, così come al contrario diceva lei Cina Asia orientale, ma lì semplicemente anche perché entrano in gioco altri fattori, tour organizzati, pur con, diciamo, accompagnati, quindi la voglia di non mollare, ma nello stesso tempo la voglia di stare tranquilli in queste due settimane, no? Che un viaggio di questo genere.
0: Eh beh, sì, può, certo, può servono, occorrono. Lorena Poldrugo, adesso le fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio, con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z.
7: Buon pomeriggio. Oggi social, recensioni online, creator e influencer condizionano sempre di più le prenotazioni e le destinazioni. Quanto pesa la reputazione digitale nel successo di un tour operator, secondo lei?
9: Beh, la reputazione è fondamentale in tutti i servizi, e quella digitale è il risultato di comportamenti etici e professionali che vengono riconosciuti dal mercato. Per un tour operator oggi la reputazione digitale non è più una semplice vetrina, ma un vero capitale. Sì. Nel turismo noi non vendiamo come un prodotto, è una promessa, no? Spesso legata, certo, a momenti importanti della vita delle persone. E poi la promessa viene valutata attraverso recensioni social e conversazioni online, come ben sappiamo. La sfida non è apparire perfetti, ma essere coerenti tra ciò che comunichiamo e ciò che il cliente vive davvero. Eh sì. Quando questa coerenza esiste, cresce la fiducia e il brand diventa più riconoscibile e anche più scelto, ovviamente.
0: Abbiamo ancora 30 secondi. Che ruolo avrà, dottoressa Poldrugo, l'intelligenza artificiale nel mondo dei viaggi? L'AI può migliorare l'esperienza del cliente o rischia di aumentare il fai da te digitale? 30 secondi.
9: Ma è sicuramente un ruolo sempre più importante, potrebbe favorire il fai da te, ma non bisogna dimenticare che un viaggio organizzato offre tutele che il fai da te non può garantire,
0: chiaro,
9: per esempio in caso di imprevisti. E noi già utilizziamo l'intelligenza artificiale per supportare i nostri operatori attraverso una knowledge interna costruita e validata dai nostri esperti. Crediamo però che il valore umano resti centrale, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento, rafforza la consulenza, ma ascolto, esperienza e comprensione delle esigenze del cliente per noi restano insostituibili, insomma.
0: Grazie al fondatore e CEO di Idee per Viaggiare Danilo Cursi e al direttore della strategia Lorena Poldrugo. Buon lavoro, alla prossima!
8: Grazie.
0: Buona serata,
8: grazie.
0: A voi. Enrico Rai, tornato a trovarci, il giornalista della Repubblica.it. Rocco Giurato, buon pomeriggio, Rocco, e ben trovato.
10: Ma buon pomeriggio a tutti, ciao Igor, ciao Lorenzo.
0: A te, allora, con te che sei un grande esperto di cinema, voglio ricordare mio cugino Alberto Sordi, che lunedì prossimo, 15 giugno, avrebbe compiuto 106 anni. Molti suoi personaggi erano volutamente scomodi e moralmente discutibili. Oggi rischieremmo di giudicarli letteralmente, perdendo la capacità di cogliere la satira. Ma secondo te il politicamente corretto sta rendendo più difficile raccontare le contraddizioni della società attraverso la comicità? È possibile che adesso faccia più paura uno specchio che ci mostra i nostri difetti di quanto non facesse 50 anni fa?
10: Ma guarda, proprio ascoltando la vostra trasmissione mi è venuto in mente un film, no? Voi parlavate di assessore virtuale, io ho ripensato a Io e Caterina.
0: E
10: no?
0: Come no?
10: E poi se ci pensiamo, quanto era scorretto quel racconto, no?
0: Sì.
10: La colf virtuale che poi diventava quasi moglie virtuale. Ne ha fatte davvero tante, quindi sì, il fatto che ci sia stata la cancel culture che in qualche modo vuole addirittura spogliare dei capolavori Disney di qualche elemento scomodo oggi, beh, insomma, direi che Alberto ne ha raccontate e ne racconterebbe ancora oggi tantissime.
0: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
7: Rocco, Alberto Sordi, a differenza di altri grandi protagonisti del cinema italiano, è ancora oggi molto presente nell'immaginario di noi della generazione Z, nonostante effettivamente molti di noi, diciamo della mia generazione, non ha effettivamente visto i suoi film. Questo anche grazie ai social, che rilanciano continuamente scene, battute, meme e immagini iconiche dei suoi film, dal Marchese del Grillo alle sue celebri espressioni e aforismi. Quanto conta oggi questa seconda vita digitale degli attori nel mantenere viva la memoria del cinema italiano? E secondo te possiamo dire che i social stiano creando una nuova forma di immortalità culturale per alcuni artisti?
10: Beh, questa sarebbe una grandissima funzione, quindi noi auspichiamo che sia sempre di più e sia presa nel migliore dei modi. Dicevi bene, se uno come Jack Nicholson, no? Dice che la sua battuta preferita di Alberto Sordi è quella appunto dei vitelloni, quando lui fa il gestaccio ai lavoratori,
7: sì,
10: ecco, anche lì torniamo allo politicamente scorretto. Beh, insomma, che questa battuta sia come meme in tutti i social ancora continui a vivere, e lui insieme ad Alberto, insieme al grande Fellini, beh, insomma, viva i social che ci riportano alla mente lui, il Marchese e tanti altri, gli spaghetti, che chi più ne ha chi più ne metta.
0: Grazie al giornalista della Repubblica.it Rocco Giurato, buon lavoro, alla prossima.
7: A presto.
10: Ciao.
0: A te.

0: Colombre senza vestiti, siete all'ascolto di Gorà, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:21, minuti primi secondi a nessuno. E di Gorà accogliamo con piacere, direttamente da New York, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, appunto di New York, già corrispondente Rai da Parigi, Gerusalemme per il Medio Oriente, Pechino per la Cina, il Giappone e il sud-est asiatico, e da New York, Washington, Claudio Pagliara. Buon pomeriggio e benvenuto, Claudio.
1: Qui è mattina, un grandissimo saluto a tutti i radioascoltatori.
0: È vero, buongiorno da te infatti. Hai più volte detto che l'istituto deve essere un ponte tra l'Italia e le grandi istituzioni culturali americane. Ecco, qual è la tua idea di diplomazia culturale e quale ruolo deve avere oggi l'Istituto Italiano di Cultura di New York in una città che è uno dei principali centri culturali del mondo?
1: Sicuramente questo è il punto. New York come capitale mondiale della cultura, insieme a Londra probabilmente, ma nessun'altra è alla stessa altezza. Bene, l'istituto deve operare ovviamente come collante per portare il meglio della cultura italiana in partnership con le grandi istituzioni culturali di questa città, a partire da Carnegie Hall, dal MET, dal MoMA, ed è quello che stiamo facendo, costruendo collaborazioni con tutti i partner, proprio perché mai come a New York l'unione fa la forza.
0: Ecco, uno dei messaggi che vuoi trasmettere è che l'Italia non è soltanto rinascimento, arte e tradizione, ma anche scienza, tecnologia e creatività contemporanea. Quanto è importante aggiornare il racconto dell'Italia all'estero e quali progetti stai sviluppando in questa direzione, in sintesi ovviamente?
1: Ovviamente l'Italia è un'Italia contemporanea e io dico sempre in tutti i miei eventi che è proprio grazie a Michelangelo, grazie a Leopardi, grazie a Dante che oggi i nostri artisti, i nostri scrittori, i nostri musicisti continuano a innovare, a creare. Questo è il come dire, la storytelling che deve passare, perché sai, ci sono ancora stereotipi in questo paese dove l'Italia è tanto apprezzata perché tutti vengono a vederla, ma pensano che si sia fermata magari, come hai detto tu, al Rinascimento poco dopo. No, l'Italia continua a innovare in tutti i campi, noi questo cerchiamo di rappresentare qui all'istituto.
0: Adesso ti fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio a lei.
2: L'Italia viene spesso associata all'arte, alla cucina e alla moda, ma lei sta lavorando molto anche per raccontare un'Italia che innova, che produce ricerca, tecnologia e creatività contemporanea. Secondo lei i social possono aiutarci a superare gli stereotipi e a mostrare al pubblico internazionale un'immagine più moderna e completa del nostro paese? E quali contenuti vede funzionare meglio oggi per raccontare questa nuova Italia?
1: Assolutamente, i social sono stati la prima piccola rivoluzione, piccola perché sarebbe scontato, ma non lo è così, sì. Spesso per la diplomazia culturale ufficiale. Bene, noi abbiamo compiuto una vera e propria rivoluzione, stiamo crescendo a ritmo molto forte su Instagram, sugli altri social dell'istituto, perché questo oggi è il linguaggio per attirare un pubblico nuovo, un pubblico diverso, che deve essere necessariamente un pubblico non solo degli italiani expat che vivono qui, ma soprattutto gli americani, perché noi dobbiamo presentare l'Italia contemporanea agli americani per fargliela conoscere. Questa è la missione che ci viene data dal ministro degli esteri a cui dipende insomma la rete degli istituti, e io lo sto facendo anche con format molto originali come Coraggio di Pensare, che sostanzialmente sono grandi scienziati e ricercatori italiani che hanno raggiunto posizioni apicali qui negli Stati Uniti, Luciano Floridi, George Java, un'astrofisica, intelligenza artificiale, che ci raccontano le frontiere della loro

0: ricerca, ma anche che sono fonte, sorgente di ispirazioni per le nuove generazioni.
1: Da corrispondente ha raccontato alcuni dei principali scenari geopolitici del nostro tempo. In che modo questa esperienza internazionale influenza oggi il suo lavoro di direttore dell'Istituto Italiano di Cultura e che differenza c'è tra il mestiere del corrispondente e quello del promotore culturale?
2: 30 secondi, Claudio.
0: Evidentemente sono due mestieri diversi, ma tutta l'esperienza che ho acquisito durante 25 anni continuativi di corrispondenza in alcuni degli spot più caldi del pianeta mi mettono, penso, nelle condizioni per interpretare questo ruolo in maniera originale, puntando appunto sulla contemporaneità dell'Italia, sul grande valore degli artisti attuali, dei suoi scienziati, diffondere quella cultura dell'innovazione che poi è vero il segreto, il vero segreto che l'Italia deve proporre all'estero per avere successo anche dal punto di vista economico.
2: Claudio, lunedì 15 giugno mio cugino Alberto Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Ecco, lui è stato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo e ha saputo conquistare anche il pubblico americano, paese in cui ha avuto, lo ricordo, anche due cittadinanze onorarie, una Plains in Georgia e una Kansas City. Oggi lo stiamo ricordando a Radio 1. Da italiano che oggi rappresenta la nostra cultura a New York, qual è il film di Alberto Sordi che ami di più e perché? In 10 secondi.
0: Marchese del Grillo probabilmente, ma anche, visto che siamo in America, un americano a Roma.
2: Certo. Grazie davvero al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara. Buona giornata, visto che lì adesso è mattina, e a presto e buon lavoro.
1: A presto.
0: Grazie mille.
2: A
0: buona
2: te.
0: Pomeriggio.
2: La terza edizione di Gora termina qui, noi continueremo a esserci, ci ritroverete sui nostri social in televisione nei tanti eventi estivi che ci aspettano nei prossimi mesi. Grazie davvero per averci seguito con così tanta partecipazione e grazie per aver condiviso con noi anche questo viaggio. Un ringraziamento speciale va a Lorenzo Castelluccio, la voce della Gen Z in trasmissione a soli 24 anni, non si è mai risparmiata, devo dire, neppure nei weekend, accompagnandoci alla scoperta del mondo che si nasconde dietro i social network con competenza, chiarezza, è un linguaggio, devo dire, accessibile a tutti, ci ha aiutato a orientarci tra fake news, truffe online, insidie digitali, offrendo poi consigli preziosi di un vero servizio pubblico su come utilizzare i social in modo consapevole e sicuro. Quindi Lorenzo ha portato in trasmissione questo punto di vista autentico di un nativo digitale. Questo fa la differenza perché lui questi strumenti li usa davvero ogni giorno, ne conosce i linguaggi, le dinamiche, le trasformazioni. Quindi grazie davvero Lorenzo.
1: Grazie a te Igor, veramente, perché tu con la tua professionalità e umanità rendi tutto più speciale. Ovviamente grazie anche al direttore Nicola Rau per aver creduto in me insieme a te e avermi dato questa possibilità, e grazie davvero a tutti gli ascoltatori che ci scrivete sempre sul nostro numero WhatsApp ma anche sui social, e quindi veramente anche per dare i spunti e anche dei pareri,
2: vero,
1: molto interessanti.
2: Mi associo ai ringraziamenti Lorenzo per il direttore Rau che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto attualmente unico nei palinsesti, ovvero parlare di social ed intelligenza artificiale in chiave pop, mostrandone poi l'impatto concreto sulla vita quotidiana di tutti noi, sulle professioni, sulle attività umane, sui diversi settori della società. Format che poi grazie a voi ascoltatori ha vinto, lo ricordo, due microfoni d'oro consecutivi come migliore trasmissione radiofonica di infotainment, che sarebbe poi l'Oscar della radio, la nostra, il microfono d'oro. Un grazie poi lo rivolgo anche alla vice direttrice Simona Grossi, alla capo redattrice Germana Brizzolari e alla capo servizio Emanuela Ronzitti, che in questi mesi sono state costantemente presenti e attente con grande professionalità, grazie, discrezione e sensibilità editoriale. Un ringraziamento va anche al nostro regista Nino Giuliano, sempre attento, preciso, altamente professionale, e chi conosce il mondo della radio e della televisione sa bene quanto sia complesso gestire la regia di una trasmissione in diretta di mezz'ora, soprattutto di un programma così ricco di contenuti, ospiti, collegamenti e imprevisti da affrontare in tempo reale. Poi desidero ringraziare Maurizio Merola, redattore di grande esperienza e autentico professionista Rai, sempre propositivo, sempre disponibile, sempre pronto ad affrontare ogni sfida con il sorriso, e Carla Pagliai, presenza discreta ma silenziosa, che si è sempre presa cura del nostro amatissimo Byron, e se Byron è riuscito a conquistare il cuore di tanti ascoltatori grandi e piccoli, una parte del merito va certamente anche a lei. Un pensiero affettuoso poi va naturalmente al nostro Byron, che ci porta anche tanti bambini. Grazie anche a tutti i tecnici che si sono alternati ai responsabili del coordinamento. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie davvero per essere stati con noi anche oggi in quest'ultima puntata. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto come sempre sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio,
2: e naturalmente da Bassettino Byron. Se dovesse mancarvi un po', ecco, andate su Rai Play Sound e
1: grazie a
2: le
1: tutti
2: puntate. A presto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde.
4: Viaggiare informati.
5: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dal 4 code, un incidente tra il cemento A28 e lo svincolo Cessalto, siamo verso Venezia. E poi troviamo rallentamenti per traffico tra Ospitaletto e allacciamento A21 verso Padova. Ci spostiamo e andiamo in A13, viene segnalato un incendio code tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna. Un veicolo in panne in A26 code tra allacciamento A10 e Masone verso Gravellone, in A10 code per 5 km tra Renzano e Genova Volti verso il capoluogo Ligure. Andiamo poi in A1 dove troviamo rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale, ma rallentamenti anche in direzione opposta e dunque verso Firenze. Questi i principali aggiornamenti e tutto, e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
3: Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Bentrovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per i vostri messaggi, sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Siamo arrivati all'ultima puntata della stagione, un anno nel quale abbiamo cercato di raccontare l'universo dei giovani parlando di tantissimi temi, di formazione, orientamento, lavoro, delle trasformazioni anche profonde che le nuove generazioni stanno portando proprio nel mondo del lavoro, ma soprattutto abbiamo cercato di ascoltarli, di dare voce al loro punto di vista, ai loro sogni, desideri, sul futuro che vogliono costruire in questo momento di grandi incertezze e grandi difficoltà strutturali che riguardano proprio la questione giovanile nel nostro paese. Ci ha colpito l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Politiche Giovanili della Fondazione Ries per la ricerca economica e sociale, ex Fondazione Bruno Visentini, sul divario generazionale presentato pochi giorni fa alla LUIS. Ci dice che il muro simbolico che separa i giovani dal futuro, il muro che i giovani devono scavalcare per realizzarsi nella vita privata e lavorativa, è tornato ad alzarsi. Ha raggiunto 136 centimetri dal metro del 2006, anno di partenza della valutazione. Do il benvenuto al curatore del rapporto, il professor Luciano Monti. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
6: Docente di politiche dell'Unione Europea alla LUIS Guido Carli di Roma, e saluto con noi anche Serena Angioli.
8: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
6: Dirigente della pubblica amministrazione, si occupa di politica europea per i giovani da tanti anni e curatrice di un volume L'Italia può diventare un paese per giovani, per il Mulino. E non poteva mancare la voce di un rappresentante dei giovani, Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale Giovani. Buon pomeriggio anche a te, Edoardo.
9: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
6: Partendo dalla misura del divario generazionale, questo indice che appunto misura ogni anno quanto sia difficile per un giovane raggiungere le principali tappe della vita rispetto alle generazioni precedenti, lavoro, una casa, una pensione, ecco, professor Monti ci spiega questi risultati.
9: Sì, come lei ha anticipato, purtroppo questo indicatore è tornato a salire perché era sceso dopo il Covid, aveva raggiunto una punta di oltre 140 punti. Ecco, per dare un po' l'idea di questa misurazione, che cosa significa? Significa l'altezza degli ostacoli che i giovani si trovano davanti per aprire le famose tre porte che conducono alla vita autonoma, e cioè la prima porta è quella di entrare in un'abitazione indipendente, quindi uscire dalla casa dei genitori, la seconda porta è quella di entrare in un ufficio, anche magari online, però diciamo di assumere un impiego dignitoso che dia autonomia anche economica, e la terza, che è volontaria ma visto anche l'inverno demografico è da ritenere assolutamente sperabile, quella di aprire la porta, diciamo, di una sala parto per assumere la genitorialità responsabile, quindi della coppia. Allora, queste tre porte sono sempre più difficili da aprire perché si alzano gli ostacoli. Gli ostacoli sono fatti da tanti mattoni, cioè i nostri indicatori, che sono quasi 40 indicatori, vanno a misurare come variano la situazione negli anni, e come diceva lei dal 2006, e purtroppo gli indicatori che mantengono alto il muro sono sempre gli stessi, cioè non è che cambiano nel tempo, e tra questi possiamo citare per esempio uno, è quello, ahimè, delle pari opportunità, cioè dentro l'universo giovanile la condizione femminile continua a essere più in difficoltà, quindi il muro, immaginiamo questo muro ipotetico, è più alto per le donne rispetto agli uomini. Il secondo elemento è l'emergere della povertà giovanile. Tra l'altro proprio qualche giorno fa anche la Banca d'Italia ha rilasciato un rapporto abbastanza triste su questo. In realtà, mentre 20 anni fa i poveri tendenzialmente erano gli anziani, oggi i poveri sono i giovani. E questa povertà porta poi alla povertà educativa. E tra l'altro la stessa Banca d'Italia ci dice come sta aumentando anche l'immobilismo sociale, no? Quindi chi nasce da una famiglia meno abbiente farà sempre più fatica, no, a saltare questo muro. E poi abbiamo un altro indicatore che sempre penalizza il nostro indice, che è quello della capacità del risparmio, e cioè a fronte comunque di un sistema che assicurerà ai futuri pensionati un trattamento pensionistico sempre meno generoso, anche perché purtroppo i giovani spesso entrano nel mondo del lavoro sempre più tardi e comunque con contratti inizialmente fragili, quindi che non portano una contribuzione. Sarebbe auspicabile avere una contribuzione volontaria, ma gli indicatori ci dicono che questo non è possibile, perché se una persona a fatica riesce a soddisfare i fabbisogni primari, nella sua testa non passerà mai di risparmiare qualcosa, quindi la capacità di risparmio sta diminuendo. Questo indicatore spiega anche poi il perché nella nostra indagine emerge come il numero di ragazzi che vuole lasciare il nostro paese.
7: E questo è un altro dei temi, tra l'altro, che abbiamo affrontato molto quest'anno, quei ragazzi che se ne vanno dal sud verso il nord e poi proprio fuori dall'Italia.
9: Allora, quello che faremo entro fine di quest'anno, lo annuncio, stiamo per calcolare il GDI, chiamiamo così, europeo. E cioè il sospetto ci sta venendo è che probabilmente i giovani vanno nei luoghi, senza saperlo, comunque percependolo, dove il divario è più basso, quindi dove il percorso da compiere per aprire le porte è più breve o meno faticoso. Quindi sapremo alla fine dell'anno quali sono i paesi europei che hanno un GDI più basso del nostro. Temo che siano molti, tra questi la Spagna sicuramente, o la Germania o la stessa Francia.
7: Professore, ma perché siamo andati indietro? Perché questo muro si è alzato in questi ultimi 2 anni? Quali sono le cause, in modo da poterci anche migliorare, insomma, tornare a far abbassare quel muro?
9: Ma guardi, è molto semplice, a parte che questa situazione di divario persiste dal 2010. Poi è vero che qualche volta è sceso, ma diciamo dalla crisi finanziaria e dalla recessione non è più sceso. Le soluzioni sono quelle di rimuovere quei mattoncini che stanno sulla punta della... Non si può abbattere un muro, perché è normale che vi siano delle difficoltà nel raggiungere una vita autonoma, no? Sarebbe utopia poter avere la strada spianata. Però quando si dice pari opportunità, incapacità di risparmio, incapacità di accedere a un'abitazione autonoma, questi sono i temi. Cioè, se io riesco a far migliorare quegli indicatori, l'indice complessivo migliora, quindi si abbassa il muro. Ma questa purtroppo è una cosa che stiamo dicendo almeno da 7 anni, non da 2, e cioè da quando stiamo monitorando l'indicatore è dal primo anno che questi 4 indicatori sono fuori controllo. Ce n'è un quinto che sarebbe il debito pubblico, ma su quello è difficile incidere.
7: Non ci addentriamo.
9: Ecco, non ci addentriamo.
7: Lei ha dato anche questo sguardo europeo di dove vanno i giovani paesi che hanno un divario generazionale più basso del nostro. La dottoressa Angeli, in questo volume L'Italia può diventare un paese per giovani, lei parte proprio da quelle che sono le politiche europee per i giovani, di come siano o non siano state recepite dal nostro paese.
8: Grazie per l'assist che mi ha favorito il professor Monti su 2 temi che lui ha trattato. In effetti, il mio punto di vista, quello che da anni osservo e cerco di comprendere, i percorsi di allineamento a queste linee che l'Unione Europea ha detta, che si inseriscono in un contesto in cui la politica per i giovani non è delegata all'Unione Europea, se non marginalmente, per quella parte che riguarda la cooperazione tra stati. Per cui la cooperazione tra stati nel campo della politica per la gioventù è competenza dell'Unione Europea. Questa angolatura a noi ci dà molti stimoli, perché di fatto vengono messi in campo degli strumenti, da quelli più formali a quelli meno formali. Molte sono solo linee di indirizzo che vengono adottate e che poi rimettono agli stati la volontà di recepirle secondo le proprie eredità e caratteristiche culturali, no? Per cui c'è una grande diversificazione. La politica rivolta ai giovani è complessa per definizione. transizione, per cui bisogna partire dal concetto della complessità. Nel nostro paese questa complessità si eleva perché sono tanti i soggetti normativamente, politicamente e programmaticamente coinvolti su questo campo, per cui si deve accettare che c'è una complessità. Nel momento in cui c'è una complessità, ovviamente ogni semplificazione fa perdere qualcosa. Allora, a livello europeo, rispetto ai temi che il professor Monti ha toccato, gli indicatori concreti che portano a definire cosa serve, quanto ci manca per conseguimento dell'autonomia dei giovani. L'autonomia dei giovani è un pilastro della politica europea per la gioventù. E allora come si consegue questa autonomia? Oltre che con tutti gli strumenti di policy economica e finanziaria, ci sono anche quelle che riguardano la sfera educativa, che portano le persone di qualsiasi età, ovviamente, però in particolare dei giovani, ad avere gli strumenti, diciamo, interni propri per poter affrontare in modo sano la complessità che stiamo vivendo. Questo, ci sono delle linee guida per le politiche educative. In questa linea l'Unione Europea invita gli Stati, per esempio, a mettere in campo delle politiche e degli strumenti specifici che rafforzino strutturalmente i giovani. L'obiettivo qual è? Da un lato di rafforzare anche i concetti di identità europea, perché lavorando sui giovani da un punto di vista mentale, anche dovendo subire un fenomeno come quello della emigrazione dei giovani, chiaramente una piaga per il nostro paese, perché non è compensato da ingressi, per cui non solo c'è il danno di perdere le menti e per cui senza giovani un paese non si innova, non c'è alternativa, non si innova la pubblica amministrazione, non c'è il ricambio generazionale delle imprese, non si innestano velocemente i cambiamenti al ritmo che questo sistema economico dominante ci chiede. Quando questo accade, almeno si lavora sull'idea di rendere pronte le persone ai cambiamenti. Quando un ragazzo emigra ed emigra per costruirsi il suo avvenire in un altro stato, oggi non ci si accontenta più di andare unidirezionali da sud a nord come era un tempo. Oggi ci sono migrazioni da città importanti, da città del centro nord dell'Italia, che prima erano sempre un attrattore, per cui globalmente il sistema aveva un suo ritorno, no? I ragazzi si trasferiscono a nord, manda i redditi a sud, la famiglia cresce, diciamo, pur con delle perdite si chiudeva in un cerchio nazionale, se vogliamo dirlo. Oggi non è più così. Per cui il tema qual è? Questi ragazzi non vengono neanche studiati e accompagnati, perché quando ti trasferisci in un altro stato comunque affronti dei cambiamenti, e noi registriamo dei grandi casi di successo. I tre gli indicatori di cui ha parlato il professor Monti: abitazione, lavoro con un reddito che ti soddisfa, che ti permette di pensare alla tua famiglia, in altri stati i nostri ragazzi lo conseguono, per cui non hanno un problema di capacità. Malgrado tutte le difficoltà che abbiamo, loro sono cellule di realizzazione, dove le loro famiglie a volte li stanno iniziando a seguire. Famiglie di origine partono per seguire i ragazzi e si fanno una famiglia altrove. Da un lato vi voglio fare anche una riflessione positiva. Noi parliamo dell'identità europea in un momento in cui questo è in crisi rispetto alla geopolitica, eccetera. Queste persone che sono degli Erasmus senza Erasmus, sono già cittadini del mondo, sono già cittadini europei, si integrano perfettamente con grande fatica da parte delle famiglie, sacrifici, ma diventano cittadini ancora grazie al cielo europeo. Ovviamente siamo contenti di questo, però merita che queste politiche siano accompagnate, non possono essere lasciate a scelte individuali con tutti i sacrifici, non solo il sacrificio individuale di chi va via, ma anche cosa accade a chi resta.
10: Insomma, deve essere presa in carico proprio dal sistema paese. Volevo dare la parola un momento al professor Monti, che so che ci deve lasciare, perché lei è considerato l'ideatore, il padre della valutazione di impatto generazionale. Lei dice che è l'ultima occasione per assicurare un futuro in Italia ai nostri giovani, questo, professore?
9: Sì, diciamo che magari siamo ottimisti, non è sicuramente l'ultima occasione, però è un'occasione formidabile, e in questo senso appunto il fatto che molti comuni italiani hanno cominciato a introdurre la valutazione di impatto generazionale nelle loro politiche è da considerarsi altamente positivo e va incoraggiato. La domanda che bisogna porsi è perché i comuni si sono mossi per primi, cioè prima delle regioni, prima dello stesso paese. Il nostro paese ha adottato la valutazione di impatto generazionale, ma è ancora orfano del decreto di attuazione. Perché i comuni? Perché i comuni sono quelli che devono dare le risposte di prima istanza ai giovani. Ecco perché. Io credo che questo sia un fenomeno assolutamente da incoraggiare, con un avvertimento che è importante, cioè la valutazione di impatto generazionale non deve essere un'ennesima bandierina che metto sul municipio, ma deve, vi lancio un po' anche poi la palla ovviamente al Consiglio Nazionale dei Giovani, che rappresenta i giovani, deve essere necessariamente il punto di partenza della coprogettazione con le associazioni giovanili. Cioè la VIP senza la coprogettazione sarebbe l'ennesima procedura in più, no, che viene portata avanti. Invece non è un punto d'arrivo, ma è assolutamente un punto di partenza, cioè i giovani devono essere coinvolti, ed è questo che Bruxelles chiama lo Youth Dialogue e lo Youth Empowerment, cioè il dialogo con i giovani, il dialogo strutturato con giovani in grado di interagire con le pubbliche amministrazioni.
10: Grazie professor Monti, docente di politica dell'Unione Europea alla LUIS. E allora Edoardo Italia, il professor Monti ha lanciato una palla, come la prende il Consiglio Nazionale Giovani, come la accoglie, come rilancia?
11: Un caro saluto professor Monti, molto spesso abbiamo dialogato sulla tematica, è proprio lì è la chiave, l'andare a coinvolgere le associazioni giovanili a partire dalle associazioni a livello territoriale, si ha un impatto maggiore sui giovani stessi che vengono presi maggiormente in considerazione. Quindi una policy sulla valutazione di impatto generazionale a partire dai comuni per valutare in futuro i vari emendamenti che verranno svolti appunto per i giovani. Questo è un tema molto molto importante, come anche il tema in realtà in Italia, il tema giovani in questi ultimi anni molto sentito, e ci sono tantissime opportunità per i giovani, un po' meno per i giovani adulti, un po' meno per coloro che, come abbiamo già accennato prima anche la professoressa, sui giovani che cercano un'indipendenza abitativa, economica, un welfare, un rapporto salario costo della vita adeguato. Quindi quel fronte lì è ancora un fronte molto aperto, c'è ancora questo muretto da andare in qualche modo a lavorare. Però a livello di giovani invece di opportunità, del servizio civile universale, carta giovani, tutto il mondo dell'associazionismo che ti permette di fare un grandissimo percorso di formazione e informazione, in Italia siamo veramente all'avanguardia.
10: Quali strumenti dovrebbero esserci, magari pensate anche di portarli in campo per far valere di più, diciamo, la vostra voce anche unitaria, anche a livello proprio nazionale, per alzare quel livello di voce, di richieste, di voce corale dei giovani?
11: Adesso è in arrivo un DDL giovani, che non c'era mai stato nella storia, probabilmente si è da qua ai prossimi mesi. Già lì avremo una prima risposta da parte dell'amministrazione, da parte del governo sul tema dei giovani, dove all'interno ci sarà un osservatorio, ci saranno vari strumenti funzionali sia ai giovani ma sia al mondo dell'associazionismo. Quindi quello è già un primo strumento in campo messo dall'attuale amministrazione, molto importante, che valuteremo poi l'impatto che avrà sui giovani stessi. E da qui in poi un dialogo costante tra il mondo giovanile, il mondo delle associazioni, con le istituzioni a livello territoriale e regionale, è anche importante un dialogo anche a livello regionale, dove molte progettualità vengono svolte appunto a livello regionale e a livello di vari ministeri, sarà fondamentale per in qualche modo andare a dialogare e abbattere questo fantomatico muretto che ci siamo già accennati più volte.
10: Questo muro che cresce sempre di più. Serena Angioli, l'Italia, diciamo, emerge dal suo libro, non brilla nel recepimento di quella politica europea per i giovani, però ci sono delle eccezioni a livello locale, a livello regionale. Ci fa qualche esempio?
8: Non mi sento ovviamente di dire assolutamente che in Italia non si investe, non è un problema di investimenti sui giovani, a mio avviso, che è sempre insufficiente rispetto ai bisogni, però è più un problema di organicità, per cui i provvedimenti che sono attualmente previsti, aspettiamo tutti con grande interesse il DDL giovani, hanno già una premessa nella normativa, che è quella sull'indicatore della valutazione dell'impatto generazionale, che è già vigente, perché esiste in Italia attualmente la legge di novembre 1967, che all'interno della legge semplificazione prevede la valutazione dell'impatto generazionale, ma questo ha un aspetto normativo, vuol dire per tutto il paese, ed è un punto di contatto con la strategia europea dell'equità intergenerazionale, che prevede e chiede agli stati di lavorare nel lungo termine. Lavorando nel lungo termine è possibile avere una visione differente, che permette di non lavorare solamente sull'emergenza o sulle iniziative contingentali. Questo è il primo approccio. In Italia, come dicevo, la politica verso i giovani è stata molto affrontata a livello locale, come diceva già il professor Monti, e a livello regionale, per cui ci sono regioni importanti o che hanno delle leggi regionali, perché le regioni in determinati campi possono legiferare, o da un punto di vista programmatorio, per cui abbiamo degli scenari con esperienze positive misurabili, perché esistono da tanti anni, non l'intervento che dura pochi mesi e poi non si sa più niente, ma politiche nelle quali si è investito negli anni con il metodo dell'associazionismo, con gli enti locali, con i finanziamenti pubblici e privati. Troviamo esperienze tanto a Reggio Calabria quanto Civitavecchia, quanto nel nord Italia e nel centro Italia, che sono particolarmente interessanti.
10: Lei per esempio cita Attendiamoci a Reggio Calabria, la città dei ragazzi a Civitavecchia. Che cosa hanno introdotto?
8: Loro hanno messo in campo concretamente, con persone visionarie, cioè persone che già vedevano lontano, che hanno investito il loro tempo, le loro energie e anche delle persone filantropiche. L'esperienza di Civitavecchia nasce da una persona che ha investito per creare ipotesi progettuali di natura strutturale che permangono nel tempo. Parliamo di un'esperienza nata dopo la Seconda Guerra Mondiale e oggi ancora sana, viva. Si parla della città dei ragazzi, a ragazzi fragili, è stato insegnato a gestire una mini città, e loro hanno un sindaco, hanno eletto gli assessori, hanno eletto i consiglieri, hanno alloggi, vanno a scuola, avevano creato moneta. L'associazione Attendiamoci, cioè Reggio Calabria, ha impostato un modello che era portato avanti da un sacerdote, da un parroco, Don Valerio, in base a quello che serviva in quel posto, e creando una rete fortissima tra i ragazzi che sono cresciuti insieme. Cosa vuol dire? Che loro adesso hanno i figli, perché questa associazione esiste da più di 20 anni, e i figli stanno lì o sono andati all'estero o fuori, a Milano, chi a Roma, chi a Firenze, e loro continuano ad aiutarsi tra loro. Abbiamo citato questa, possiamo citare altre esperienze.
10: Quindi insomma ci sono delle esperienze
8: Italia
10: positive dal sud al nord
8: sulle
10: Italia,
8: quali investire. È necessario non cominciare da zero, perché l'Italia non è un paese dove c'è zero, è un paese dove c'è tanto, tante associazioni storiche che esistono faticano oggi a continuare a emergere, però è bene che ci siano. C'è l'Agenzia Italiana per la Gioventù, ha fatto delle iniziative con un bando in base alla direttiva del ministro, in cui dava dei finanziamenti per sostenere queste comunità giovanili. Io penso che bisogna avere il coraggio non più di lavorare con cose occasionali, non si può far crescere una comunità con un bando, bisogna lavorarci in modo sistemico, investire sui
10: anche
8: casi
10: perché
8: di
10: ci vogliono anni perché poi quelle politiche,
8: esatto,
10: quelli diano i propri frutti.
8: Bisogna osservare i casi di successo e investire su quelli.
10: Quindi dovremmo guardare e provare anche a copiare quelle buone esperienze delle associazioni, dei territori, dei comuni, delle regioni ed anche dei paesi europei,
8: esatto,
10: per
8: esatto
10: riuscire a creare una politica per i giovani che possa davvero parlare con la voce dei giovani. Edoardo Italia, per concludere con la voce appunto di un giovane, come abbiamo fatto in tutto quest'anno, abbiamo dato voce a tanti ragazzi, a tante ragazze, adolescenti, giovani, adulti. Diciamo, se dovessi fare una scaletta di priorità delle questioni da affrontare per i giovani, per rendere questo paese, come cito il libro di Serena Angeli, l'Italia può diventare un paese per giovani, che scaletta faresti proprio a titoli?
11: Come priorità penso un lavoro, abitazione, welfare sono le tre priorità più importanti. Cito per ultimo di casi, il caso più importante dell'anno è stato la città di Ascoli, la capitale italiana dei giovani, dove i giovani e le associazioni giovanili hanno progettato e coprogettato delle attività per tutto l'anno e in realtà da diversi anni. Quindi sono casi come questi concreti dove si ha un coinvolgimento diretto dei giovani dalle amministrazioni locali, in questo caso di Ascoli, che poi si hanno maggiori risultati di coinvolgimento dei giovani. Nel lato invece ampio nazionale i temi appunto il diritto ad abitare, un lavoro dignitoso, degno e rapportato ai percorsi formativi e il welfare sono i tre pilastri fondamentali per poi andare ad annullare quegli indicatori ad oggi negativi, ecco,
10: e provare ad abbassare quel muro dal quale siamo partiti. Allora vi ringrazio, grazie a Serena Angeli, ricordo il libro L'Italia può diventare un paese per giovani per il Mulino, grazie a Edoardo Italia, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani.
8: Grazie, buon proseguimento a tutti.

E con Tu cosa fai questa sera di Noemi chiudiamo questa puntata e questa stagione di Wannabe, nella quale speriamo di avervi offerto spunti di riflessione interessanti sulle nuove generazioni, soprattutto di avervi dato il loro punto di vista attraverso le tante voci di ragazze e ragazzi che abbiamo ascoltato in questi mesi. Potete recuperare le puntate di Wannabe su Rai Play Sound. Non mi resta che ringraziare tutti i tecnici che si sono alternati alla console. Oggi con noi c'è Fabio Cardinali, Corina De Laurentiis per Radio 1 Musica, e ringraziare naturalmente voi ascoltatori che ci avete seguito. Noi siamo Cristiana Affetati, Valeriana Semeraro in redazione, Ludovico Suppa in regia, Francesca Romana Ceci al microfono.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ore 16.
17: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
18: GR1.
19: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura ai mercati finanziari, dopo la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, la linea va a Milano. In diretta per noi Federico Simonelli.
20: Sì, esatto, la BCE, come era atteso da vari analisti, ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25, decisione che è arrivata anche dopo le ultime stime sull'inflazione europea risalita al 3,2 a maggio, spinta principalmente dai rincari energetici. Secondo Francoforte, il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche, l'attesa di più 3% nel 2026, l'obiettivo BCE è 2% annuo. Reazione dei mercati composta, perché come detto ci si aspettava la mossa, le borse dopo un iniziale rallentamento hanno ripreso tono, i rendimenti dei titoli di Stato invece calano leggermente. Milano ora più 1,5%, la migliore in Europa, ma questo anche dopo l'apertura positiva di Wall Street, nonostante le parole di Trump che promette nuovi attacchi all'Iran. Linea Roma.
19: E a proposito di Trump, sul suo social Truth, il presidente annuncia appunto: colpiremo duramente l'Iran anche questa notte, presto prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas. Teheran ha intanto annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. E di Medio Oriente ha parlato Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Nel suo intervento alla Camera questa mattina la Premier si è detta scettica sul negoziato fra Stati Uniti e Iran. Poi ha rivendicato le misure del governo sull'energia e sui migranti. La Presidente del Consiglio ha parlato anche di Ucraina. Allora sentiamo cosa ha detto a proposito dei negoziati fra Mosca e Kiev.
13: nessun formato alla legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
19: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza e parti della risoluzione di azione. Il dibattito adesso si è spostato al Senato.
21: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. La maggioranza che sostiene la linea del governo, Forza Italia sottolinea sì alle sanzioni contro Ben-Gvir, da noi moderati De Poli.
22: A differenza del centro-sinistra che si presenta diviso e frammentato sulla politica estera, il centrodestra si presenta unito e compatto.
21: Per la Lega si esporti in Europa il modello del centrodestra e da destra le critiche di Futuro Nazionale. Non votiamo la fiducia al governo perché Meloni ha tradito quella degli elettori. Dall'opposizione il 5 Stelle Conte chiarisce, la critica di Silvestri era sulla postura del governo. Meloni cerca alibi, quindi sempre Conte accusa. La Presidente del Consiglio è isolata, surreale che abbia saltato un vertice internazionale per presentare un francobollo. Dal PD la segretaria Elly Schlein rincara. Meloni racconta un paese che non esiste.
23: In questi 4 anni avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
21: Con Jacopo Teodoro, Gianluca Ruggirello, GR1.
19: La cronaca, travolse e uccise con il SUV l'uomo che l'aveva scippata a Viareggio, è arrivata la condanna per Cinzia Dalpino.
24: Ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato Cinzia Dalpino a 18 anni da scontare ai domiciliari, dove si trova dal giorno del fermo all'indomani dell'omicidio di Nureddin Mesui. Era l'8 settembre 2024 quando a Viareggio l'uomo le rubò la borsetta. La donna lo rincorse con il SUV e lo travolse più volte uccidendolo. Né omicidio colposo dunque, né preterintenzionale per legittima difesa come chiedevano i suoi legali, ma nemmeno le ergastolo, come richiesto dall'accusa Enrico Carboni, legale della vittima.
25: Una decisione severa, siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo e che non deve succedere.
24: Qualche settimana fa la perizia psichiatrica disposta dal collegio aveva dichiarato la Dalpino pienamente capace di intendere e volere all'epoca dei fatti. La Corte ha escluso le aggravanti richieste dall'accusa, un omicidio per dolo eventuale contro la quale la difesa ricorrerà in appello. L'avvocato Enrico Marzaduri.
26: Mi aspettavo una derubricazione e una pena minore.
24: Eleonora Fioretti, GR1.
19: Clima, a causa delle attività umane la terra continua ad accumulare troppo calore e a un ritmo accelerato, così che già fra 4 anni potrebbe essere raggiunta la soglia critica di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era pre-industriale. Lo rileva il rapporto sugli indicatori di cambiamento climatico pubblicato da un team di oltre 70 scienziati coordinati dal servizio satellitare Copernicus. Nel 2025, secondo il rapporto, il riscaldamento globale ha toccato 1,37 gradi sopra i livelli pre-industriali. Riportato alla luce all'interno della biblioteca di Casa Leopardi a Recanati un importante ciclo di affreschi databile tra la fine del 500 e gli inizi del 600. Sotto diversi strati di intonaco, grazie a delle indagini, è emersa una complessa decorazione pittorica con scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La linea al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
27: Pomeriggio di Radio 1.
28: Giovedì 11 giugno sono le ore 16 e 5 minuti, quasi 6, quando torniamo al microfono con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi
29: e Raffaele Roselli. Buon pomeriggio di Radio 1 a te.
30: Ai nostri ascoltatori ovviamente va il nostro buon pomeriggio come sempre. Come sempre tanti temi in scaletta, dall'attualità internazionale ai mondiali di calcio che si inaugurano proprio questa sera.
28: Uno sguardo sul mondo dunque nel nostro pomeriggio di Radio 1, a partire però dai conflitti. Oggi in Parlamento le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno e prima, dal 15 al 17, si terrà in Francia il G7.
29: Vertici che cadono in ore drammatiche per quanto sta succedendo sia in Medio Oriente, dove la parola è tornata alle armi, che sul fronte russo-ucraino, dove alle operazioni militari si alternano tentativi diplomatici.
28: Ed è in linea con noi l'ambasciatore e analista geopolitico Giampiero Massolo. Buon pomeriggio, benvenuto.
31: Buon pomeriggio, grazie.
28: Ecco, mentre gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca in queste ore per colloqui, la Premier Meloni, confermando il sostegno a Kiev e il 20° pacchetto di sanzioni europee, ha auspicato che l'Unione, Bruxelles, individui una figura autorevole per il negoziato sull'Ucraina.
0: Ah, dunque qua ci sono due aspetti, io direi, nel senso che è abbastanza normale pensare che l'Europa voglia essere ad un tavolo dove poi si decide il destino di un conflitto che, qualora sancisse una vittoria o una vittoria eccessiva dell'aggressore, condizionerebbe poi la sicurezza dell'Europa e dunque la nostra sicurezza. È normale che l'Europa sieda al tavolo ed è giusto che l'Europa ci sieda, come dire, come tale e non come questo o quel paese. D'altra parte è anche vero che la posizione europea è una posizione giustamente molto, come dire, filo-ucraina, nel senso che noi non abbiamo mai fatto mancare l'appoggio all'Ucraina, continuiamo a sposare appieno giustamente le ragioni dell'aggredito, anche per la, facendo così la nostra sicurezza. Questo rende naturale la presenza al tavolo negoziale, meno naturale un ruolo di mediazione, perché evidentemente un ruolo di mediazione presupporrebbe un atteggiamento qualche modo, non dico equidistante fra le parti, ma comunque meno direttamente interessato. Quindi vediamo come andrà a finire. Quello di cui si dibatte è per ora una presenza ad un tavolo negoziale e non un ruolo di vera e propria mediazione. Quanto ai formati, beh, il formato dei tre europei c'è da anni, non sempre siamo riusciti ad estenderlo a 4 o a 5 e dunque loro, come dire, vanno, si ritrovano e vanno naturalmente avanti affrontando varie questioni. Ma io credo che non sia tanto un problema di formati, il problema vero è la disponibilità a fare, e quindi si tratta di essere disponibili a partecipare al sistema di garanzie quando sarà il momento per l'Ucraina, si tratta di inviare armi che siano poi europee o comprate dagli americani, questo è un altro problema, ma comunque di inviare armi, si tratta di partecipare al sistema degli aiuti, i famosi 90 milioni scongelati. Si tratta insomma di esserci, facendo delle scelte talvolta anche abbastanza scomode. Quindi diciamo, un conto è entrare e uscire dalle riunioni, un conto è se si vuole un ruolo pagare un prezzo.
29: Sempre tornando alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto, rivolgendosi all'Europa, a Bruxelles, burocrati che non devono rendere conto a nessuno. Il significato di queste parole, ricordiamo, anche vicino a una scadenza ben precisa, ovvero una settimana dal Consiglio Europeo. Che significato hanno?
0: Ma è una vecchia storia, nel senso che è chiaro che un sistema come quello europeo, che è un sistema di federalismo incompiuto, per meglio dire una confederazione, vale a dire dove i governi nazionali, gli stati nazionali hanno ancora, e a questo stadio è anche comprensibile che questo accada, un ruolo preponderante, normalmente sopportano male, salvo poi rivolgersi a questa istanza, e sto parlando della Commissione europea, quando hanno bisogno di mediazioni e quando hanno bisogno, come dire, di trovare un catalizzatore alle loro azioni o intese che invece non trovano da soli, ma sopportano, dicevo, quello che è un ruolo che tende a essere preponderante da parte di una burocrazia non eletta, per l'appunto. E qui di nuovo siamo alle solite, perché da un lato questa è effettivamente una burocrazia incompiuta, una burocrazia non eletta, e dall'altra parte spesso sono gli stati stessi a chiedere delle surroghe, per così dire, per mancanza di iniziativa nazionale, quindi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ciò tutto detto, è chiaro che a volte la burocrazia brussellese si allarga.
28: E dura la posizione della Premier Giorgia Meloni su Tel Aviv. Altro punto: il Consiglio europeo rifletta sulla direzione delle relazioni tra Unione Europea e Israele, ha affermato Meloni, aggiungendo che l'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani.
0: Ma non dobbiamo dimenticare quello che è stato il 7 ottobre. Il 7 ottobre è stata una tragedia, è stato il materializzarsi dei fantasmi più neri per gli ebrei, per il popolo di Israele. E lì è stata presa dal governo israeliano una decisione strategica, vale a dire la sicurezza israeliana non è garantibile attraverso negoziati o attraverso mezzi diplomatici, ma si può ottenere unicamente con le armi. Questa decisione ha portato a delle conseguenze, perché quando tu prendi in considerazione l'uso, diciamo teoricamente illimitato, delle armi, sai dove cominci, non sai dove finisci, e soprattutto perdi per strada il senso della proporzionalità, che poi è la posizione, come dire, sempre sostenuta dal governo italiano. E ora siamo arrivati ad un momento di snodo. Questo governo israeliano sta oggettivamente isolando Israele sempre di più nella comunità internazionale e ha perso per l'appunto per strada il senso della proporzionalità. Lo stesso presidente Trump, sia pure in fasi intermittenti, ma in questo momento in maniera abbastanza decisa, cerca di porre un argine e un limite. Le esigenze di sicurezza israeliane sono sacrosante, sui metodi e soprattutto sugli individui che esagerano nei medesimi bisogna trovare un limite.
29: Sempre presidente del Consiglio Giorgio Meloni dice: sull'Iran sosteniamo il negoziato sempre che sia ancora possibile. Ecco, su questa frase mi soffermerei con lei, quel sempre che sia ancora possibile. Ci sono speranze, ci sono degli spiragli che lei concretamente individua?
0: Ma diciamo che qui c'è una situazione in cui entrambe le parti hanno bisogno di uscire da una situazione che è diventata insostenibile per entrambi. Entrambe le parti tuttavia ritengono di avere il coltello dalla parte del manico, e cioè gli iraniani ritengono che la pena economica inflitta al mondo e agli alleati degli americani, in modo particolare con la chiusura di Hormuz e con i bombardamenti sui paesi del Golfo, sia tale da indurre prima o poi l'Occidente, gli Stati Uniti in modo particolare, a scendere a patti. E gli Stati Uniti ritengono che che il loro controblocco è tale per cui lo svantaggio economico a cui è sottoposto l'Iran, lasciando da parte anche i bombardamenti, prima o poi indurrà i Pasdaran a cedere, a venire a più miti consigli. Entrambi sono d'accordo che in cambio della riapertura di Hormuz c'è un cessate il fuoco duraturo e poi si negozia sul resto. Ma poiché nessuna delle due parti si fida l'una dell'altra, da una parte e dall'altra si vorrebbe che questo resto sia già compreso fin d'ora nell'accordo sul cessate il fuoco. E questo resto è il nucleare e la sua limitazione per gli Stati Uniti, e l'addio alle sanzioni, cioè la fine delle sanzioni americane da parte invece degli iraniani. E su questo non si trova l'accordo, e si spera di trovare ancora un accordo, ma evidentemente se le due parti partono da posizioni così intransigenti, per via negoziale non si va lontano. Il dramma è che non si va lontano neanche per via armata.
28: Certo, ambasciatore Massolo, diventa una partita difficilissima. Tra l'altro
0: sì,
28: le ultime battute del presidente americano: prenderemo l'isola di Kargh, dovranno ripagare i danni inflitti ai paesi del Golfo, tendono appunto a stirare questa debole coperta di trattativa.
0: Purtroppo questo è un fatto. E indubbiamente in questa fase, questa è una fase di escalation. D'altra parte c'è da dire che se si vuole portare, come invece vorrebbero gli israeliani, la questione fino all'estremo limite, vale a dire ottenere per via armata un'implosione del regime iraniano, Temo che questo, limitandosi soltanto a usare lo strumento aereo e bombardamenti, diciamo così, temo che non basti, e quindi per questo dico siamo in un impasse e aspettiamoci un alternarsi di fasi di escalation e di fasi negoziali.
28: Ecco, ambasciatore Massolo, le chiedo un'ultima domanda un po' su uno scenario, tornando in Europa, più complessivo di strategie, appunto, di rapporti all'interno dell'Unione, perché la Premier Meloni in Parlamento ha affermato anche di non essere d'accordo sul superamento dell'unanimità nell'Unione Europea. Non credo, ha detto la Premier, che l'Unione debba essere un club nel quale chi è più forte impone la propria volontà agli altri. Questo è uno degli argomenti, no, che riguardano l'organizzazione fondamentale all'interno dell'Unione. Se l'unanimità blocca a volte l'iniziativa europea, e se invece, appunto, però in qualche misura assicura che tutte le nazioni abbiano ascolto.
0: Ma è chiaro che i paesi che hanno più potenziale di coalizione temono meno l'unanimità, i paesi come il nostro, che sono un po' più piccoli dei grandi, un po' più grandi dei piccoli, e quindi spesso si trovano come dei gianni bifronti in mezzo alle posizioni, hanno più da perdere con l'abbandono del principio dell'unanimità. Però detto questo, c'è da dire che questa storia dell'unanimità è per molti versi un falso problema, perché poi l'Unione ci ha abituato che nel momento in cui c'è una convergenza di volontà politiche, poi unanimità o non unanimità, una soluzione si trova. Si pensi per esempio agli escamotage che si usavano quando c'era Orbán, l'ungherese, e alla fine Orbán, malgrado su certe decisioni vi fosse l'unanimità, finiva per non bloccare, perché chi voleva andava avanti e marginando.
28: E infatti questa
0: è la soluzione,
28: questa
0: è stata politica.
28: Ed è proprio il nodo sottolineato dalla Premier Giorgia Meloni. Ambasciatore Massolo, la ringrazio per il suo intervento, la saluto.
0: Grazie a voi, arrivederci.
28: E invito al pomeriggio di Radio 1 l'inviato di Avvenire Giacomo Gambassi, che è al seguito di Papa Leone nel suo viaggio in Spagna. Buon pomeriggio, Gambassi.
1: Buon pomeriggio a voi.
28: Dunque, il pontefice, che ora si trova a Gran Canaria, ieri era in visita in Spagna, la Sagrada Famiglia, è tornato sul tema della pace con una frase che, come si dice, ha fatto titolo: non si può credere a Gesù e fare la guerra.
1: Sì, è stato il giorno della benedizione della torre più alta della Sagrada Famiglia, quella che tra l'altro fa diventare la Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo. Il Papa è tornato a parlare di pace. In realtà l'ho fatto anche stamani qui da Gran Canaria, dove ha incontrato il chi li sa, chi è stato accolto e chi invece li salva, li soccorre in mare. Ieri è tornato su un concetto che più volte il Papa ripete, ossia quello che non si può dirsi cristiani se si è a favore della guerra, così come non si può dirsi cristiani se si respinge un migrante. Sono concetti che stanno a cuore al Papa, quindi la coerenza fra il credere nel Vangelo e l'azione sociale.
29: Il pontefice al Molo della Vergogna delle Canarie, ultima tappa del viaggio apostolico, dice: la dignità.
1: Può dirsi cristiani se si è a favore della guerra, così come non si può dirsi cristiani se si respinge un migrante. Sono concetti che stanno a cuore al Papa, quindi la coerenza fra il credere nel Vangelo e l'azione sociale.
29: Il pontefice al Molo della Vergogna delle Canarie, ultima tappa del viaggio apostolico, dice: la dignità umana non ha passaporto.

0: proclamare la dignità umana e dall'altro lato abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. È stato tutto un intervento con i migranti di fronte, legato alla dignità del migrante, che non può essere respinto, ma ha detto il Papa, il migrante ha anche il diritto di restare nelle proprie terre. Una forte denuncia anche del traffico di esseri umani, delle mafie, come il Papa l'ha chiamate, che stanno dietro appunto anche alle rotte migratorie. Di nuovo l'invito all'accoglienza, di nuovo l'invito a un'accoglienza appunto che non sia, il Papa ha utilizzato la parola, che non sia accompagnata dal disprezzo, e quindi accoglienza e integrazione.
1: E quel porto della vergogna, no, Gambassi, dove 3.000 africani erano stati respinti, e quindi a Gran Canaria ha ripreso quel tema che anche nella Basilica di Barcellona, nella Sagrada Famiglia, aveva parlato, no, sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria.
0: Esatto, di nuovo anche qui a Gran Canaria ha chiesto l'intervento dell'Occidente, o meglio dei paesi più ricchi nei confronti dei paesi diciamo più fragili, che sono quelli appunto da cui poi il popolo dei migranti si muove. È un popolo, lo ha ricordato lo stesso Papa, che si muove perché è costretto dalle guerre, dalle miserie, dallo sfruttamento. Nel viaggio in Africa addirittura aveva parlato di colonialismo, di neocolonialismo, e quindi appunto questa idea appunto cruciale nel pensiero e nel magistero di Papa Leone, che si è costretti a lasciare la propria terra e non si vorrebbe lasciare la propria terra, quindi anche diciamo così una contro informazione o una controproposta rispetto a chi invece ipotizza esodi di massa per altre ragioni.
1: Giacomo Gambassi, inviato di Avvenire al seguito del Papa, grazie di essere stato con noi, di questo collegamento, anche perché fra poco credo che dovrete prendere un aereo, quindi grazie davvero per essere stato al pomeriggio di Radio 1.
0: Grazie a voi di nuovo e un saluto agli ascoltatori.
2: Arriva la musica alle 16:23:33 per questo pomeriggio di Radio 1, questa prima mezz'ora. Un gruppo inglese, anzi un duo inglese, si chiamano Tom McFarland e Lydia Kaito, insieme Jungle, che traggono ispirazione, dopo aver vinto i Brit Awards, ovvero l'Oscar della musica inglese, a qualcosa che farà contento Raffaele, perché prendono ispirazione dalla scena musicale brasiliana degli anni
1: grande tradizione musicale
2: degli anni 60 e 70, però focalizzato in quel periodo specificamente. Il brano parla di una relazione, di quanta forza sia necessaria per far sì che le cose vadano bene. Si chiamano Jungle, il brano è The Wave. Arriva la pubblicità e poi torniamo qui al pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
0: Il pomeriggio di Radio 1.
10: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Chi oggi partirà, è così che cantano loro due, uno è fan dell'altro, specialmente Alfa di Jovanotti, però poi Jovanotti ricambia con un brano insieme che si chiama appunto Qualcosa che ha a che fare con il vento. Cioè, certo, non sai qualcosa tu, mi sa, di venti, buon vento.
1: Buon vento sì. È il classico certo. Messaggio d'augurio per chi va a vela, prende il vento, prende il via, invece questa sera ben altra...
0: Non sull'acqua,
1: piattaforma,
0: diciamo. Non è sull'acqua.
1: Spettacolare questa sera, appunto, alle 21, ora italiana, fischio d'inizio dei mondiali di calcio, in campo Messico e Sudafrica. Prima della partita, la cerimonia d'apertura. Sono i mondiali, lo saprete, distribuiti tra Messico, appunto, Stati Uniti e Canada. 104 incontri in 39 giorni, finale il 19 luglio.
0: E Radio 1 c'è. C'è proprio, c'è alla grande.
1: Si chiama tutto il mondiale minuto per minuto e noi abbiamo proprio i protagonisti in linea, sono i nostri inviati, appunto, abbiamo con noi il caporedattore dello sport Nico Forletta, l'inviato Guido Ardone. Buon pomeriggio, buongiorno per voi.
2: Eccoci, buongiorno per noi e buon pomeriggio per voi.
3: Allora. Un saluto anche da parte mia a voi e ai nostri ascoltatori dai nostri studi di Dallas, dall'IBC con la nostra squadra. Vedo Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, salutiamo anche Paolo Ronaldi. Mi fa piacere ricordare chi ci accompagnerà fino al 19 luglio, come dicevate, fino alla finale di questo Mondiale XL. Accogliamo il vostro buon vento, quello di Jovanotti, poi il vento, quello vero, soffia impetuoso a volte per le vie di Dallas, e anche il fattore caldo. Meteorologico molto caldo, certo, sarà un fattore da considerare. Insomma, qui i fenomeni estremi non sono così rari, Nico, noi ancora non li abbiamo sperimentati, per fortuna. Ieri un'amichevole preparatoria Inghilterra-Costa Rica, prima rinviata, poi posticipata, un uragano praticamente su Orlando. Bisogna tenere conto anche di questo in questo mondiale delle prime volte.
1: Dallas, quindi, Texas.
2: Anche qui è piovuto. Raffaele, sei un meteorologo professionista, perché ci hanno raccontato io e Guido, siamo arrivati qui a Dallas,
3: siamo da
2: due
3: poco più di 48
2: fa,
3: ore, sì. Già insomma,
2: esatto.
3: Molto dense, devo
2: però
3: dire.
2: I nostri colleghi tecnici sono arrivati una settimana prima per allestire gli studi di Radio Rai
3: e
2: qui all'IBC, come al solito, perché non li batte nessuno i nostri. E ci hanno raccontato e ci hanno fatto anche vedere dei video di nubifragi arrivati, uno dice il Texas, no? Pensi una regione arida, riarsa, invece è arrivata giù tanta di quell'acqua che meno male che erano su un'auto alta, perché c'erano 20 centimetri di acqua a terra, no?
1: Vedremo come verrà gestito tutto questo. Vogliamo dire chi saranno i protagonisti di questo mondiale? Si dice, no, è l'ultima Italia. Di Messi e Ronaldo, la prima di Yamal.
3: Sì, assolutamente, diciamo che sarà l'ultimo ballo, ma doveva essere l'ultimo ballo anche quello in Qatar, quindi mai dire mai, no, direi che davvero a questo punto con la sesta partecipazione Messi e Cristiano Ronaldo chiuderanno, sarà l'ultimo mondiale con Messi e Ronaldo, quindi godiamocelo davvero al di là dell'assenza degli azzurri. Poi ovviamente le nuove leve, le nuove generazioni, i giovanissimi, sì, citavi Lamine Yamal che troneggia, insomma, comunque figura nella classifica, nel top 5 dei calciatori più pagati, mondiale ricchissimo perché ovviamente andando a farla conta, no, degli ingaggi dei protagonisti in campo non sono mai stati, la cifra non è mai stata così alta. Poi anche il mondiale, lo dicevamo, delle curiosità, delle prime volte, a noi fa piacere ricordare le debuttanti, con le 48 squadre è stato allargato l'orizzonte delle partecipanti, allora la Giordania, realtà poco conosciuta calcisticamente, l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, già al centro di una vicenda poi in qualche modo ridimensionata dallo stesso capitano campione del mondo del 2006, facciamoci del male ragazzi nel ricordarlo, controlli molto molto severi,
1: antidroga.
3: Assolutamente, sì. Poi in realtà Fabio Cannavaro da CT ha detto no, in realtà tutto più o meno nella norma, ha voluto stemperare saggiamente anche questo capitolo. Curaçao e Capoverde che nella fase di qualificazione si sono condivisi la palma di paese più piccolo di sempre a partecipare a un mondiale, alla fine la spuntata Curaçao, praticamente io facevo i conti, un terzo di Roma e gli abitanti di Modena sostanzialmente.
2: Mentre invece, ecco.
4: Mentre invece il Texas degli azzurri, dimmi. Però resta l'amarezza, resta la delusione, ma in qualche modo l'Italia ci sarà, pensiamo a Fabio Cannavaro citato adesso con l'Uzbekistan, ma non solo.
2: Sì, Vincenzo Montella
3: con la Turchia, direi andiamo a salire,
2: e soprattutto
3: per così dire,
2: Carlo Ancelotti col
3: Brasile. Ladies and gentlemen, Carlo Ancelotti col Brasile, dovesse arrivare in fondo, dovesse vincere, esatto. Il Brasile non è la prima favorita secondo i bookmaker, sembra strano, no. Poi ha un digiuno di 24 anni alle spalle, ha già comunque il titolo di pentacampeão, i 5 titoli vinti. precedenti.
2: Parlano
3: però
2: molto di Spagna e Argentina.
3: E Francia, Spagna, ovviamente, e Francia, che è sempre di pronta. Però dicevano, dovesse vincere Ancelotti, la sua carriera sarebbe a quel punto.
0: Beh, sarebbe proprio inarrivabile in maniera assoluta.
2: Del cerchio.
0: In maniera assoluta. Non è che abbiamo citato una serie di nazioni che potrebbero aspirare al titolo di campione del mondo, ma non è che finisce poi come dicevano in tanti, specialmente in Inghilterra, e poi alla fine vincono i tedeschi, no?
3: Esatto, 11 contro 11 e vince la Germania. Ma diciamo che la mettiamo in una seconda fila. E a proposito di inglesi, anche l'Inghilterra, insomma, il peso della grande incompiuta di questi anni, soprattutto a livello europeo, con due finali perse continentali, intendo, nelle ultime edizioni, e poi quell'unico, ultimo e unico titolo nel 66 giocato in casa, per il resto tanti bocconi amari da mandar
2: tra
3: giù.
2: Tra l'altro,
3: quindi
2: anche controverso.
3: Sì, particolarmente controverso.
2: Fosse
3: come molti
2: esistito il VAR oppure la goal line technology, mi sa che l'Inghilterra non avrebbe neanche un titolo mondiale.
3: Allora, a proposito di arbitri, qualche novità che sperimenteremo anche nei prossimi giorni: la lotta alle perdite di tempo è un po' il filo conduttore. Rinvio dal fondo, fallo laterale, se si esita troppo, inversione addirittura. Se si esita troppo
2: 10 secondi
3: per uscire dal campo, il sostituto, l'entrante, dovrà attendere un minuto. E poi insomma una serie di regole che riguardano appunto anche il VAR. L'abbiamo capito nello scorso campionato, parlo della nostra Serie A, ci vuole il VAR anche sul secondo giallo per determinare l'eventuale rosso, e sul calcio d'angolo anche lì può arrivare la decisione, come dire, grazie alla tecnologia. Sono, come dire, un po' di spigolature per capire che sarà un mondiale diverso e nuovo anche dal punto di vista arbitrale.
0: Mondiale diverso e nuovo, tante polemiche ci sono state di varia natura, ma alla fine per voi due, insomma, che di sport, di calcio nel caso specifico, ne sapete, l'emozione è quella che si avverte quando una manifestazione così importante sportiva prende il via, è proprio quella che
3: allora guarda, l'emozione è palpabile a Dallas, ma è palpabile per le Finals NBA San Antonio, New York, sì. Ieri c'è stata una partita incredibile con la vittoria di New York. No, battute a parte, aspettiamo, l'emozione per quello c'è. Per questo mondiale, ragazzi, a me viene in mente, no, ci ho pensato molto in questi giorni, non so se la ricordate, la canzone di Elio nel 94. Fondamentalmente gli americani non interessano i mondiali di calcio, recitava il testo, sai, nello stile di Elio e le storie tese, più o meno è così,
2: diciamo, sì. Che non è nella loro cultura, posti sul podio della loro cultura sportiva.
3: Sono passati 30 anni da quell'edizione, il soccer non è decollato definitivamente, no. La nazionale è molto cresciuta. Come si presenta Dallas? Sì, più o meno abbellita, ci sono i classici manifesti, c'è lo slogan che campeggia We Are Dallas, che è la declinazione per ogni singola città, le 16 città di We Are United, slogan di questa edizione. Ora attendiamo i tifosi, naturalmente. Ci tengo a dire che Dallas, oltre a essere la sede del centro stampa internazionale dell'IBC, sarà una città assolutamente prioritaria, principale in questo mondiale, con 9 partite, quindi lo stadio,
2: esatto,
3: di Arlington,
2: tra cui una semifinale
3: a 45 minuti da qui, sarà molto utilizzato, e c'è anche una semifinale, c'è un sedicesimo, un ottavo, ci sono 5 partite della fase a girone, più di New York addirittura. Peraltro tu l'hai visitato, Nico, se vuoi spendere due parole.
2: Assolutamente,
3: un gioiello.
2: È uno stadio davvero lo stadio l'ho definito dei sogni, soprattutto italiani, nel senso che noi ce lo sogniamo uno stadio così. È un salotto, è un mega super palazzo dello sport, tetto retraibile, aria condizionata, 80.000 posti a sedere, fino a 100.000 con i posti in piedi, 380 skybox, qui li chiamano suite, e abbiamo visitato ieri anche quelli. Vi invito ad andare sui nostri social di Radio 1 perché c'è il reportage
3: su
2: questo stadio. È davvero uno stadio fantastico, strepitoso, costruito in meno di 4 anni, scusa Raffaele, sì, tra il 2005 e il 2009, sulle fondamenta del vecchio stadio, il Texas Stadium, lì ci giocano i Dallas Cowboys, che è la società sportiva valutata maggiormente in tutto il mondo, valutazione di Forbes dell'anno scorso, 13 miliardi di dollari valgono
0: praticamente
2: i
0: Cowboys,
1: fanno le cose in grande,
0: una finanziaria qui in Italia.
2: Bravo, è quello che dicevamo noi ieri, bravo, è la metà di una finanziaria italiana praticamente.
1: Comunque sì, se l'attenzione sul football negli Stati Uniti è un po' limitata, sicuramente in Messico sarà un clima caldo questa sera alle 21, fischio d'inizio, quindi Messico-Sudafrica, ci sarà credo Giuseppe Bisantis al microfono.
2: Giuseppe Bisanti.
1: Esatto, sì. L'augurio a tutta la squadra di Radio 1, a voi Nico Forletta, Guidardone e tutti i tecnici per seguire il mondiale su Rai.
2: Inizieremo
1: Radio 1.
2: Prima noi.
3: Ore 19.30, ovviamente oggi apriremo prima il nostro
1: con la cerimonia
3: mondiale
1: d'apertura,
3: minuto per minuto,
1: certo.
3: Con la cerimonia che si preannuncia, anche se parliamo ovviamente di Città del Messico, ma in stile americano, in stile statunitense, con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema. C'è la firma del nostro Marco Balicci, quindi ci aspettiamo qualcosa davvero di imponente, ma anche da quello che è trapelato e che non può essere ancora svelato, di legato alla tradizione, insomma, con tutti i richiami rispetto alle culture precolombiane. E poi ci sarà un momento dedicato ovviamente ai tanti inni di questa manifestazione, di questo mondiale. Seguiteci dalle 19.30, sì, calcio all'inizio alle 21, ma noi saremo in onda sin da un'ora e mezza prima per raccontarvi la cerimonia inaugurale del mondiale 2026 Stati Uniti, Canada, Messico. Va bene, caporedattore?
2: Assolutamente. Tutti i giorni su Radio 1, mi raccomando, e Radio 1 Sport e Rai Play Sound, mi raccomando.
3: Un abbraccio, seguiteci.
1: Alla grande, buon lavoro.
0: Allora, ciao, arriviamo alla musica seconda metà degli anni 70, una prima metà caratterizzata da una sperimentazione molto forte, molto intensa, sia vocale che sonora, soprattutto sonora. Seguì le lezioni di Karlheinz Stockhausen, un maestro della sperimentazione e dell'elettronica, composizione, armonia e solfeggio. Però lui a un certo punto, metà degli anni 70, decide di no, basta, adesso sperimentazione basta, e più forse anche per una scommessa decise di far vedere al mondo, almeno all'Italia, che lui era capace anche di scrivere canzoni di successo nella musica pop. E il bello è che ci è riuscito. Lui è inimitabile, è Franco Battiato. Questa era l'era del cinghiale bianco.

0: dobbiamo dirla proprio tutta, Raffaella Simona, anch'io spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, visti insomma i sintomi dell'era che ci ritroviamo a vivere.
1: In questa era, Simona, quando tu devi fare cercare qualcosa lì sul cellulare da quelle parti, insomma, che cosa digiti?
2: Beh, io le notizie tutti i giorni, però a parte quello, io credo ormai non posso fare più niente senza digitare qualsiasi cosa. Cosa cucino questa sera, come faccio la zuppa, come tutto praticamente.
1: Sì, e ci ha fatto un libro, il data editor del colosso, nel caso dei appunto motori di ricerca Google, Simon Rogers, un libro appunto che si chiama Chiedilo a Google, dove pieno di curiosità e approfondimenti studia appunto che cosa si cerca sui motori di ricerca. Noi lo chiediamo al professore associato nell'Università Ulm di Milano, esperto di cultura e media digitali, Simone Arcagni. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, appunto, diciamo, lo sappiamo, si cerca di tutto, dal guardare la TV, che ora è, dove mi trovo, anche come mi chiamo?
3: Sì, tutto, ormai si cerca di tutto. Stavo leggendo un articolo l'altro giorno che una delle domande più fatte a ChatGPT negli Stati Uniti è com'è e come dovrebbe essere la mia prossima futura fidanzato o fidanzata. Cioè addirittura c'è una proiezione
1: totale,
3: sentimentale. Cioè.
1: Uno sdoppio proprio, come dire, doppio gioco specchiato di personalità.
3: Sì, viviamo in questa epoca, abbiamo un overload di informazioni e quindi non le gestiamo più e cerchiamo di farle gestire dagli algoritmi, che siano Google o che siano le intelligenze artificiali. E più ci le facciamo gestire e più pensiamo che siano in grado di darci delle risposte addirittura intime, in qualche modo che hanno a che fare con la nostra più umana essenza, e questo è un grave errore evidentemente.
2: Ma che spaccato di umanità emerge?
3: Ma fragile, probabilmente fragile, un po' lasciata ai venti della iperinformazione e un po' abbandonata, un po' con questi algoritmi che ci spingono sempre più a essere soli, cioè giocano sul fatto che per darci informazioni, per darci comunicazione dobbiamo essere lì con il nostro cellulare a scorrere, a implementare, a fare, e quindi isolati, e poi giocano con questa solitudine, cioè prima ci impongono la solitudine e poi ci giocano su questa solitudine dandoci degli affetti, diciamo, artificiali.
0: A me verrebbe da dire ci gioca anche ci guadagna, no? Perché poi non perdiamo di questo punto di vista che è fondamentale, credo. Però insomma, questa è la spinta di questi tempi, cioè nel senso non si chiede più a un amico chi sarà la mia fidanzata, ma che ne pensi di quella ragazza o di quel ragazzo là, ma si chiede appunto a un'entità astratta, si fa per dire, come l'intelligenza artificiale. Ma si riesce a vivere senza? Magari non tutti se ne accorgono fino in fondo di quanto sia invasiva e pervasiva questa presenza.
3: Beh, ci sono molti tentativi sia in ambito artistico, in ambito culturale, ma anche nelle scuole, tentativi di costruire delle forme di associazionismo anche molto informale in cui si prova a limitare, a provare a stare il fine settimana magari con i bambini ma senza i device, si prova a lavorare a scuola, a fare delle ricerche senza usare il device, senza demonizzarli, perché poi sono degli strumenti utilissimi, parliamoci chiaro, però per dare la possibilità anche alla nostra mente di espandersi al nostro più profondo io, di capire che ricercare, pensare sono anche attività che possono essere slegate dai device, e quindi magari provare a ottenere anche risposte altre, perché questi device, questi algoritmi tendono tra l'altro sempre a darci ragione, a dare delle risposte che in qualche modo ci compiacciono, e questo anche dal punto di vista critico non è una delle cose migliori.
2: Professore, proviamo a espanderci fino allo spazio, visto che ormai va sempre più di moda, il trend diffusissimo della space economy, immaginiamoci che ci guardano dallo spazio. Come apparirebbe dallo spazio questa umanità?
3: È difficile da dirsi, perché dipenderebbe da dove vanno a guardare, perché noi siamo abituati a pensare che tutti guardano solo noi, gli europei, gli occidentali. Il mondo è molto più ampio, è molto più vasto, e quindi non c'è solo questo, e penso che una mente altra sarebbe in grado di vedere delle cose che noi non vediamo, di cogliere la complessità che noi spesso non cogliamo. Certo, questa iperinformazione secondo me farebbero fatica a comprenderla, perché avere così tante informazioni se poi non siamo in grado di elaborarle, questo penso che sia un paradosso che non sfuggirebbe a qualsiasi osservatore esterno.
1: Dobbiamo rigirare questa domanda a Steven Spielberg, che va in sala di questi tempi. Simone Arcagni, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E allora, torniamo indietro nel tempo. Se dovevamo tornare davvero all'inizio, stiamo parlando di un tempo abbastanza lontano, perché è la Los Angeles psichedelica di qualche anno fa, quando Steve Miller Band, che era una band psichedelica di quei tempi, prima del grande successo nei primi anni 70, decise di fare un brano che parlava appunto di libertà, Fly Like an Eagle. Quello stesso brano è vissuto di propria vita fino a diventare poi nel 1996 una canzone riportata al successo da Seal. Più o meno il concetto è quello: Fly like an eagle.

0: del 1996 rispetto a quella del 1966 o giù di lì, il passaggio era da Steve Miller Band a Seal, la canzone è quella, Fly Like an Eagle.
1: La prossima mezz'ora del pomeriggio di Radio 1 avremo modo di avere il tema della moda, delle mode, dei modi, ma anticipiamo con una tendenza che ci dicono, leggiamo, è dello star system. Quando ci si sposa si mette l'anello di matrimonio, quando ci si divorzia l'anello di divorzio. Aurora Mandelli è una collega di Vanity Fair. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Pomeriggio. Inizia una nuova fase di vita e uno lo mostra anche al prossimo.
2: Esattamente. Diciamo che sì, è una tendenza che negli ultimi anni, cioè in particolare diciamo soprattutto da quando Emily Ratajkowski, la modella, ha divorziato e col suo anello di fidanzamento sono da due pietre, ha diviso gli anni facendo il suo divorzio.
1: Aurora, perdonami, il tuo nome è bellissimo e fa immaginare dei panorami straordinari, però l'ascolto è pessimo, invece si oscura tutto, la voce non si prende, non so se riesci a piazzarti in una situazione migliore, proviamo.
2: Allora, forse qua?
1: Sì, proviamo.
0: Proviamo.
1: Vai. Prosegui anche nel ragionamento, sì.
2: E non so dove mi avevate persa, ma niente, è una tendenza che appunto da quando lei, Emily Ratajkowski, questa modella, ha postato sui social il suo anello da divorzio, rimodellando il suo anello di fidanzamento, è entrata in voga, quindi diverse celebrity, ma anche proprio persone.
3: Ma sì, ma Aurora, esatto. Un simbolo di, possiamo dire, di indipendenza, di rinascita, ma dove si mette questo anello? Qual è il dito dove si mette l'anello del divorzio?
2: Allora, diciamo che quello più suggerito, come si può ben intuire, è il dito medio.
1: I valori simbolici si moltiplicano,
0: si trasformano, come dire.
2: No, perché sì, certo, con gli anelli, ogni anello diciamo ha un po' il suo dito, e quello di, anche quello di fidanzamento, c'è tutta una storia insomma sull'anulare nella mano sinistra, c'è tutta una tradizione, mentre qua diciamo che si è andato un pochino più sulla praticità, ecco, su una comunicazione immediata.
1: Intanto le gioiellerie, come dire, i gioiellieri hanno cominciato a sofinarsi le mani perché abbiamo, come dire, moltiplicato il business. Ti ringraziamo, Aurora Mandelli di Vanity Fair, per questo collegamento.
2: Grazie a voi.
1: Un po' in bilico, ma comunque ci siamo divertiti. Grazie.
0: Grazie ancora a Aurora Mandelli. Arriva il GR1, manca davvero poco. Dopo il GR1 ovviamente torniamo da queste parti, perché continuiamo a parlare di tendenze in certe maniere.
1: Dicevamo, no? Mode e modi, verrà la collega Donatella Gori, e c'è invece, se questo è allegro, ci sta un tema che è un po' un grugno? Le modelle che non sorridono.
0: Ne parliamo subito dopo il GR1 che arriva adesso.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo, al centro del suo intervento le guerre in Medio Oriente e Ucraina, quindi lo scontro con le opposizioni sulla postura tenuta con Trump e Netanyahu.
4: Replicando alla Camera, Giorgia Meloni ha ribadito la linea sull'Ucraina. Sui migranti, dice la Premier, abbiamo corretto le politiche europee. Noi mai ambigui.
5: Voi oggi presentate 6 risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza.
4: Meloni risponde poi ai vannacciani. Voi aiutate la sinistra, mentre al 5 Stelle Silvestri e alle parole sulla postura da ginocchiere dice: non accettate che la prima Premier donna arrivi da destra. Con lei tutta la maggioranza. Dall'opposizione il 5 Stelle Conte chiarisce: la critica di Silvestri era sulla postura del governo e non personale. Meloni cerca alibi. Dal PD la segretaria Lichlein attacca: questo governo ha i numeri per fare tutto ma non ha fatto nulla. Con questa destra, conclude, la pressione fiscale è da record. Con noi no ad un aumento delle tasse. Per più Europa, Riccardo Maggi.
6: L'Europa, ormai è chiaro a tutti, meno che a voi, non è il problema ma è la soluzione. Lei ancora insiste con questa favoletta che l'Europa deve fare di meno.
4: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La decisione di alzare i tassi di interesse di 25 punti base è stata unanime e senza riserve. Lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte dopo la riunione del Consiglio Direttivo che ha stabilito l'incremento del costo del denaro. Non abbiamo discusso né dibattuto altre proposte alternative. Quella adottata si basava sulle proiezioni del nostro staff di economisti, ha spiegato Lagarde. L'incremento al 2,25% è il primo da settembre 2023. Andiamo in Medio Oriente, il Golfo Persico di nuovo infiammato. Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio Karj, ha annunciato il presidente Trump, aggiungendo però che i colloqui proseguono e secondo fonti diplomatiche l'Iran avrebbe consegnato una risposta al messaggio trasmesso dal ministro dell'interno del Pakistan, paese mediatore, smentendo possibili notizie di stallo nei negoziati. Il regime ha intanto chiuso lo stretto di Hormuz. Quella scorsa è stata la seconda notte di bombardamenti americani sul sud dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando le basi militari degli Stati Uniti nei paesi alleati dell'area. E si avvia alla conclusione il viaggio pastorale di Leone XIV in Spagna, terza e ultima tappa alle Canarie, dove il Papa è atterrato stamane. Ad accoglierlo a Gran Canaria il premier spagnolo Sanchez e migliaia di fedeli.
7: Europa, che non può proclamare la dignità umana e accostumbrarsi a che il Mediterraneo, l'Atlantico, senza cementerios.
8: L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri. La comunità internazionale è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Molo di Arguineguín, Las Palmas de Canaria, conosciuto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Il Papa incontra migranti e volontari, ascolta testimonianze drammatiche, storie di salvataggio e accoglienza.
7: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
8: Cari migranti, mi inchino alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Il loro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, e quelle di transito, chiamate a proteggere.
7: La dignità umana non tiene passaporto.
8: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. Alle donne vittime della tratta dice: il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Francesca Paltracca, GR1.
3: Nessi Guerra, la donna italiana in Egitto nascosta in una località segreta con la figlia di 3 anni e i genitori, dopo essere stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio, teme che l'ex marito, denunciato alle autorità egiziane per minacce e tentata aggressione contro Nessi, ora in carcere, possa tornare libero con meno di 100 euro di cauzione. Sentiamo allora Nessi Guerra.
9: Il mio ex ha la possibilità di pagare una cauzione e uscire dal carcere, e questa cosa ci ha veramente scosso. Sono parecchi anni che chiediamo aiuto, ormai sono passati 3 anni da quando io sono scappata di casa, insomma, insieme alla mia piccola, e non abbiamo mai smesso di fare appelli e chiedere aiuto. È per questo che rinnoviamo i nostri appelli alle autorità italiane, proprio per darci una mano e farci tornare in sicurezza in Italia, perché è chiaro che non siamo più in condizioni di sicurezza.
3: Olimpiadi di Milano Cortina, indagata dalla procura di Belluno la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, questo è il commento del ministro Matteo Salvini. Diario sentimentale di una donna libera, uno spettacolo musicale e teatrale scritto e interpretato dal cantautore pacifico che rende omaggio a Ornella Vanoni. Si parte questa sera da Marina di Ragusa, la nostra intervista.
0: Ornella Vanoni non è mai stata una donna comune. Ha attraversato la vita con passione, forza, senso di libertà. Pacifico ha avuto il privilegio di frequentarla negli ultimi anni, ha scritto per lei canzoni, ha raccolto i suoi ricordi in una biografia dal titolo Vincente o Perdente. Lo spettacolo nasce da quel libro.
2: Lo spettacolo che ho messo in scena è appunto una sorta di tagli e cuci del libro Vincente o Perdente che ho avuto il privilegio di scrivere con lei. Il sottotitolo di quel libro è diventato il titolo di questo spettacolo, cioè Diario sentimentale. È un racconto ovviamente fatto di parole. Io volutamente ho scelto le canzoni più famose. Io amo tantissime canzoni nascoste, come tutti quelli che approfondiscono, però volevo in questo caso proprio che la platea partecipasse, che il pubblico si senta autorizzato a cantare con noi, una sorta di ringraziamento collettivo, sonoro a questa persona che è ancora in grado di riunirci, di emozionarci.
0: Le manca Ornella Vanoni?
2: Mi mancano quelle sue incursioni telefoniche. Lei era veramente un riferimento perché ascoltava e aveva una competenza un po' in tutto.
0: Marcella Sullo, GR1.
3: E ora un'ultima ora dagli Stati Uniti. La CNN informa che alcuni piani del Pentagono, dove ha sede il Ministero della Guerra degli Stati Uniti, sono stati evacuati a causa di un incendio. Vi daremo altri aggiornamenti nelle prossime edizioni. Grazie per l'ascolto.
10: Il pomeriggio di Radio 1.
11: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, 4 luglio del 2026 a Roma, in uno spazio inedito per i concerti, che però accoglierà 250.000 persone. So, questi sono i biglietti venduti, battuto ogni record per quel che riguarda un concerto di musica qui in Italia. Lui è ultimo, questo è il suo ultimo singolo, che si chiama Romantica.
1: Sembra uno stadio americano, sì, almeno nei numeri degli spettatori.
0: Nei numeri importantissimi, fondamentali, ai quali ha già risposto però Vasco Rossi. Prima gli si è complementato con Ultimo, però poi sta già organizzando quello che sarà il cinquantennale l'anno prossimo, proprio a Roma, e vedremo che
1: si succederà. Porta avanti il lavoro. Avevamo annunciato in chiusura della ultima mezz'ora, adesso sono le 17:10, quasi 11, che avremmo ospitato ancora con noi Donatella Gori per parlare di moda, modi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e ai nostri ascoltatori. Per introdurre l'argomento di oggi ho portato una clip musicale che prego la regia di far partire.
1: Ascoltiamo.

0: Allora, vi sfido a riconoscere questo cantante.
1: Questo secondo me neanche Claudio De Tommasi.
2: Non ne ho l'idea.
1: A occhio parliamo di anni 50, 60. 60.
0: Parliamo del 1965, ecco. E il cantante è albano, ma soprattutto l'ho portato perché è un'epoca in cui nelle foto si sorrideva, non si teneva il broncio, che è quello che succede oggi. Non a tutti, succede in particolare ai giovani. Non so se vi è mai capitato di partecipare a una festa di un diciottesimo o qualcosa del genere. I ragazzi, quando si fanno fotografare, invece di sorridere, fanno il broncio, ed è una cosa tipica proprio delle generazioni più giovani. Su questo tema ha scritto un articolo molto interessante una collega di Vogue che ho invitato in trasmissione, Irene Coltrinari, benvenuta.
3: Buonasera Donatella, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: E poi, siccome notoriamente a tenere il broncio sono le modelle, abbiamo invitato una sociologa della moda che è già stata nostra ospite, Nicoletta Giusti. Buonasera.
4: Buonasera, buonasera Donatella, buonasera a tutti.
0: Capiremo perché appunto ha preso piede questa moda del broncio. Irene, come mai i ragazzi assumono questo atteggiamento molto particolare, cioè portando le labbra in avanti e facendo in questo modo risaltare in particolare il labbro superiore? Perché lo fanno?
3: Ma allora, diciamo che non c'è una risposta univoca. Qualcuno tra i commenti del post che abbiamo fatto su Vogue Italia ha risposto perché non c'è niente da sorridere in questo stato dell'economia mondiale, però in generale quello che abbiamo cercato di indagare tramite i commenti online e i contenuti è prevalentemente perché le generazioni più giovani sono costantemente e soprattutto più esposte rispetto alle generazioni più adulte alla propria immagine, con essendo i cosiddetti nativi digitali, come si diceva una volta, crescono con lo smartphone in mano, quindi con la fotocamera in mano, con quelli che sono i selfie, e ci si scruta di più, ci si guarda di più allo specchio, il confronto con se stessi, con il proprio riflesso e con gli altri è sempre più frequente, e questo sappiamo che è anche tra virgolette colpa dell'utilizzo dei social media sin dalla tenera età. Diciamo che la mancanza di spontaneità, anche quindi una curatela maggiore della propria immagine, di quello che si vuole trasmettere e che si sa, cioè quella consapevolezza di essere guardati in un certo qual modo e di vivere lo schermo in modo non esattamente spontaneo, porta a non sorridere, non far vedere.
0: Ci sono poche cose altrettanto spontanee di un sorriso, quindi da una parte abbiamo i social, dall'altra abbiamo le passerelle. Nicoletta Giusti, io con la nostra sociologa della moda ho sfogliato un po' di foto di modelle, è veramente quasi impossibile trovarne una che sorrida, perché?
4: Allora, ci sono varie... Sto tentando disperatamente di vedere se c'è qualcuno che ci ha scritto sopra, perché hanno scritto molto sulle sfilate, ma non sull'attitudine delle modelle, direi. Però è vero che appunto è stato quasi impossibile trovare qualcuna che sorridesse, a parte la mitica Victoire in qualche sfilata interna però di Dior Couture, però negli anni 60. Direi che il problema è che la modella non deve essere se stessa sul catwalk. La modella incarna il marchio, incarna l'idea di donna del couturier, e soprattutto comunque deve essere anche allora Margiela gli ha proprio coperto il viso a un certo punto perché voleva che l'attenzione fosse sul vestito e non sulla modella, anche perché veniva dopo gli anni 90 in cui c'erano le mitiche Naomi, le supermodel, e quindi evidentemente voleva riportare l'attenzione appunto non sulla persona ma sul vestito. Gli altri direi che anche c'è anche una questione di mostrarsi sexy e non le donne carine, gentili, e come si dice in francese il pot de fleur, cioè la valletta, in francese si chiama pot de fleur, cioè un gentile vaso da fiori che sta lì. Quindi allo stesso tempo spersonalizzarla, perché una donna che sorride è comunque anche se stessa, a meno che appunto non faccia proprio la valletta, e al tempo stesso però incarnare un qualcosa che manifesti da un lato la visione visione del designer o dello stilista, se vogliamo usare un termine italiano, o, e dall'altro anche comunque una certa carica sessuale, direi proprio.
2: Infatti proprio su quello volevo farvi intervenire, perché pensiamo ad esempio al cinema, Brigitte Bardot, c'è cioè un accessorio, quel broncio, un simbolo di bellezza, sensualità, fascino.
4: Sì, esatto, pensate anche tutta la fotografia, per esempio Saint Laurent, le foto mitiche in cui presenta lo smoking fatte da Helmut Newton, non c'è, non è che stanno lì a sorridere, perché appunto vogliono far vedere qualcos'altro, vogliono, sono delle donne forti che appunto manifestano sensualità, potere, tante cose, ma appunto non la, la graziosa, gentil donzella a disposizione, ecco.
0: Ma oltre al fatto che abbiamo appunto trovato due elementi di riferimento, i social e le passerelle, Irene, abbiamo visto anche che su un altro tipo di passerelle, per esempio il red carpet a Cannes, anche lì molte attrici davanti alle macchine fotografiche non sorridevano. Anche questo viene assunto come modello?
3: Beh, diciamo che sì, assolutamente, il fatto che in un contesto ufficiale come può essere un red carpet, spesso questo desiderio di apparire sensuali e di apparire sicuramente più algide, misteriose, elevare la propria immagine, viene riproposto sia giovani che meno giovani, che attori professionisti più adulti non sorridono, diciamo, fanno questo sguardo un po' profondo e guardano in camera, però ci sono diverse iterazioni di questo. La figlia di John Travolta, per esempio, invece, che è classe 2002, quindi in piena categoria Gen Z, sorride con un bellissimo sorriso di fianco al padre nelle ultime foto che abbiamo visto pubblicate. Quindi dipende dal personaggio e da, come diceva Nicoletta, quello che si vuole incarnare, diciamo, quello che si vuole comunicare.
1: Ecco, tornando alla generazione Z, Irene, no? Prima parlavi, inserivi l'argomento spontaneità, dicendo che appunto, però forse è proprio il sorriso che è poco spontaneo, cioè, mette anche in imbarazzo quando uno ti dice facciamo la foto, sorridi, invece in qualche misura il broncio ti evita, ti rende più maturo e meno impacciato?
3: Ma diciamo che sicuramente tenere la bocca chiusa anche proprio a livello di presentazione rivela meno accessibilità e meno apertura al mondo esterno, a meno che tu non abbia fatto un percorso ortodonzistico per cui tu voglia sfoggiare i migliaia di euro che hai portato in bocca, perché è anche vero che la questione economica, per quanto riguarda, adesso vanno molto di moda le faccette dentali tra le celebrities, cioè tutta la ricostruzione del sorriso, anche quella è una dimostrazione di status, ad esempio, quindi anche quello è un punto. Però tornando alla Gen Z, diciamo sì, sicuramente è più protettivo questo broncio e fa sentire più protetti.
0: Mette anche
3: quindi stacco.
0: Ecco, questo volevo dire, mette una certa distanza anche rispetto a chi ti guarda. Tornando alle indossatrici, usiamo questa parola, sì, no? Perché quando all'inizio, no,
1: cioè,
0: sì. Però oltre al termine indossatrici si usava il termine mannequin, che significa alla lettera manichino. Nicoletta Giusti, c'entra anche questo col fatto che le modelle non sorridono?
4: Sì, sicuramente. La cosa divertente è che, contrariamente all'italiano, che in questo è una lingua molto più specifica, beh, già indossatrice comunque dice che è quella che deve indossare, quindi il protagonista in realtà è il vestito, ok? Però indossatrice parla già di una persona. La cosa divertente è che in francese non c'è differenza tra mannequin, indossatrice, e manca manichino. Il termine è lo stesso, tant'è vero che in couture si fa una confusione terribile, bisogna specificare manca un bois, il manichino di legno, se no la poveraccia viene designata da un termine che è comunque quello di un oggetto, e questo direi che la dice lunga.
0: Sì, torniamo anche al fatto che l'atteggiamento, diciamo così, un po' algido sarebbe più sexy. Ma per la Gen Z è così importante essere sexy, Irene?
3: Questo è un tema molto chiacchierato e molto aperto, soprattutto riguardo, cioè, leggendo le ultime ricerche su quanto ed effettivamente perché e se le nuove generazioni fanno sesso. In teoria non è importante comunicarlo, anzi forse è più importante.
0: Sarebbe più sexy. Ma per la Gen Z è così importante essere sexy, Irene?
3: Questo è un tema molto chiacchierato e molto aperto, soprattutto riguardo, cioè, leggendo le ultime ricerche su quanto ed effettivamente perché e se le nuove generazioni fanno sesso. In teoria non è importante comunicarlo, anzi forse è più importante proteggere queste

0: nonni. Ai primordi della fotografia, insomma, forse anche i bisnonni, no? Le persone non sorridevano perché era invece molto più importante mostrarsi seri. Poi, da un certo punto in poi, si è cominciato a sorridere. Quando? Irene.
1: Diciamo che è stata un po' la Kodak con le fotocamere istantanee, le prime fotocamere istantanee a metà del Novecento a creare il Kodak Moment, cioè a connettere la foto istantanea fatta in vacanza o nei bei momenti da ricordare con il sorriso. Il say cheese, non abbiamo una definizione specifica di quando il dite cheese è stato inventato, diciamo che qualcuno lo attribuisce anche a Roosevelt, di dire formaggio per aprire la bocca e apparire sorridente nelle foto ufficiali. Però quando è stata inventata la fotografia, negli studi fotografici non si sorrideva, anzi ci si impiegava molto tempo a realizzare una fotografia, spesso anche quasi ore in cui i soggetti dovevano stare immobili, quindi mantenere il sorriso era un po' difficile.
2: Allora, Irene Coltrinari, Nicoletta Giusti, vi ringraziamo per essere stati con noi. E Donatella,
0: Ci
2: voi?
0: salutiamo con un bel sorriso.
2: Sì, però anche, dobbiamo però dare anche voce ai nostri ascoltatori che ci segnalano che la canzone che avevi lanciato all'inizio di questa mezz'ora non è di Albano, ma di Adamo, il
0: Adamo, ho detto
2: cantante.
0: Adamo, forse non si è capito, ma...
2: Abbiamo sentito Albano anche i nostri ascoltatori, quindi sottolineiamo.
0: No, sono una fan di Adamo, lo ammetto.
2: Bene, allora era solo un lapsus. Grazie Donatella Gori e Simona, ci siamo.
3: Salutiamo, come ha detto Donatella, col sorriso, quindi senza broncio, tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
4: Gianni Toll, Alessandro Campanella e Francesco Paradisi alla parte tecnica, Alex Messina per la regia.
2: E uno smile, Simona Arrigoni, ancora con l'appuntamento a domani, venerdì, ultimo appuntamento
4: della stagione
3: Prima della
4: intera.
3: grande
4: No,
3: estate
4: non mi
3: del
4: dovete
3: dire queste
4: 2023.
3: cose adesso così.
2: Proprio mo,
3: No,
2: così.
3: vabbè, proprio adesso
2: No,
3: così.
2: ne riparliamo domani
3: No,
2: alle
3: sì.
2: 16:05.
4: Ci salutiamo con Ed Sheeran, scritta insieme a un altro grande come Pharrell Williams. 2014, si chiamava Sing. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Oggi economia.
12: Buonasera da Paola Bonanni. Oggi la BCE ha alzato come previsto i tassi di un quarto di punto al 2,25%. Si tratta della prima stretta dal settembre del 2023, decisione che ha comunque provocato reazioni anche nelle borse. Linea Federico Simonelli della redazione di Milano, benvenuto.
13: La reazione dei mercati alla decisione dell'aumento dei tassi di interesse è stata composta, perché ci si aspettava la mossa viste le pressioni inflazionistiche. Le borse, dopo un iniziale rallentamento, hanno ripreso tono. I rendimenti dei titoli di Stato invece calano leggermente. Milano chiude a più 1%, tra le migliori in Europa, positive anche le altre piazze finanziarie, ma questo anche dopo l'apertura positiva di Wall Street, nonostante le parole di Trump che promette nuovi attacchi all'Iran.
12: E dunque noi siamo sempre un po' focalizzati sul settore bancario. Oggi com'è andato in conseguenza, cioè anche vista tutta la pressione con il risico?
13: Il settore bancario, Piazza Affari, è tutto positivo oggi con varie sfumature. Le migliori sono BPER e Banco BPM, che guadagnano poco meno di un punto percentuale, ma anche gli altri attori del risico bancario sono positivi. Montepaschi per esempio chiude a più 0,25, in linea anche le altre banche come Intesa.
12: Federico, invece sul settore dell'energia, ecco appunto la guerra e quindi tutte le questioni legate.
13: titoli energetici che oggi chiudono in netto positivo, così come quelli dei microprocessori Saipem, per esempio, fa più 5,5%, STM più 5,8%. Questo nonostante ci siano le varie pressioni sulla guerra in Medio Oriente, le dichiarazioni di Trump. Il prezzo del petrolio, per esempio, non è cresciuto particolarmente, rimane più o meno stabile intorno ai 92,9 per il Brent.
12: Grazie a Federico Simonelli e noi andiamo avanti con Oggi Economia, investimenti e utilizzo effettivo dell'intelligenza artificiale, un tema ormai preponderante anche di ricerca come quella realizzata da Lenovo in collaborazione con il comitato triregionale Giovani Imprenditori di Confindustria, presentato nei giorni scorsi al convegno di Rapallo. E ne parliamo allora con Enza Truzzolillo, l'amministratore delegato di Lenovo in Italia. Benvenuta.
14: Buonasera Paola Borani, buonasera a tutti.
12: Allora, dunque, l'osservatorio è pronti a competere su intelligenza artificiale imprese italiane. Ecco, le imprese italiane sono pronte a competere?
14: E le imprese italiane sono pronte a competere e credono anche che l'abilitazione data dalla tecnologia, nello specifico dall'intelligenza artificiale, possa essere effettivamente lo strumento che ridia slancio alla nostra competitività. Quello che appare però chiaro dalla ricerca è un paradosso, cioè gli investimenti esistono, sono anche importanti, ma l'adozione effettiva e il ritorno dell'investimento di questo investimento appunto all'interno delle aziende è molto più basso rispetto all'investimento stesso, siamo a un terzo. E questo cosa ci dice? Ci dice che in realtà il gap non è di tipo tecnologico, ma diciamo abbiamo uno sviluppo e una focalizzazione da fare sulle nostre organizzazioni e la capacità di governo di questa intelligenza artificiale.
12: Quindi difficoltà nell'integrare l'intelligenza artificiale nei processi esistenti, ma è un limite che può creare problemi al sistema produttivo?
14: È un limite che creerà problemi alla nostra competitività. Oggi non al sistema produttivo, ma in prospettiva dobbiamo trasformare le nostre aziende, soprattutto la nostra fascia di produzione, compatibile con il vantaggio competitivo che l'intelligenza artificiale ci trasmette. Abbiamo detto che il tema non è la tecnologia. La tecnologia oggi c'è e tra l'altro è una tecnologia che continua ad evolvere, quindi faremo dei piani che dal punto di vista tecnologico ci diranno qual è la fase che oggi affronteremo per raggiungere un obiettivo e che però sarà anche soggetta alle variazioni tecnologiche che arrivano. Non bisogna avere paura di queste variazioni. Il tema è tornare all'idea imprenditoriale e all'obiettivo che è settato dall'umano, è settato dall'imprenditore.
12: Ecco, ma amministratrice delegata, ma è un problema di competenze interne alle aziende, cioè che siano adeguate per sfruttare l'intelligenza artificiale?
14: È un tema di competenze interne sia delle persone, soprattutto dei processi. I processi devono essere rivisti alla luce diciamo di un'architettura che sia funzionale allo sfruttamento delle AI, il che vuol dire dati, i dati sensibili, i dati importanti dell'azienda, quelli che hanno dentro la correlazione che hanno creato il successo dell'azienda, un po' mi lasci dire il segreto industriale di ogni nostra azienda, non deve essere condiviso su larga scala, ma deve essere sviluppato all'interno dell'azienda. È per questo che diciamo Lenovo ricorre a un concetto di intelligenza artificiale ibrida, che possa essere in vari luoghi, mentre può essere una leva per colmare il gap in alcune conoscenze quando in alcune materie la nostra azienda ha un livello medio di maturazione e può invece approfittare del grande lago di dati e quindi anche di interazioni e di deduzioni che si possono prendere da un'intelligenza artificiale più condivisa.
12: Naturalmente torneremo sul tema perché sarà sempre più diciamo di grande attualità e giornalmente vedremo anche l'evoluzione. Grazie ad Enza Truzzolillo, AD di Lenovo in Italia.
14: E noi, grazie a voi.
12: Grazie. Noi andiamo avanti. Un altro osservatorio. Questo è su certificazione accreditata e finanza sostenibile. Ne parliamo con il direttore generale di Accredia, Filippo Trefiletti. Benvenuto.
15: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
12: Allora, Accredia è, vediamo cos'è, un ente unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, che quindi appunto verifica lo stato dell'arte delle imprese certificate. Quante sono in Italia, dottore, direttore?
15: Dunque, noi verifichiamo l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza dei soggetti che ci richiedono l'accreditamento, certo, che possono essere dei laboratori, degli organismi di ispezione oppure degli organismi di certificazione. Questi a loro volta rilasciano delle certificazioni. E se parliamo solo dei cosiddetti sistemi di gestione, che possono riguardare l'ambiente, la qualità, la sicurezza sui luoghi di lavoro, parliamo di circa 150.000 siti certificati, siti che naturalmente possono far capo, più siti possono far capo alla stessa impresa. Devo dire che l'Italia, vuoi anche per il fatto che abbiamo un tessuto produttivo fatto principalmente di piccole e medie imprese, è il primo paese d'Europa per numero di imprese che ricorrono a queste certificazioni, e il secondo al mondo dopo la Cina.
12: Ecco, ma cosa significa accreditarsi? Perché appunto cioè, mi sembra interessante spiegarlo.
15: La base sono delle norme tecniche di portata internazionale, uguali a livello mondiale, elaborate dall'ISO, che definiscono appunto i principi in base ai quali si può rilasciare l'accreditamento. E, ripeto, con delle variabili. Si tratta di stabilire se quell'organismo è competente per il campo in cui vuole operare, se è indipendente da pressioni commerciali, se non ha conflitti di interesse. Per esempio, se devi certificare un prodotto, non puoi averlo progettato oppure fare la manutenzione oppure commercializzarlo, devi essere, per così dire, terzo. Si parla infatti di certificazione di terza parte per garantire l'assenza di conflitti di interesse.
12: Ecco, riguardo lo strumento della sostenibilità, che ormai è fondamentale per le aziende e per lo sviluppo economico, e quanto le certificazioni hanno peso?
15: Intanto questo studio che abbiamo elaborato con Prometeia conferma una cosa che tante volte noi abbiamo riscontrato anche con dati di fonte pubblica, come ad esempio l'INAIL, per le certificazioni sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dove le aziende certificate dimostrano con facilità di avere meno infortuni, e anche quando hanno degli infortuni mediamente sono di minore gravità. Io non posso elencare tutte le certificazioni riconducibili alla sostenibilità. Vi faccio tre esempi per capire che gli ambiti sono poi quelli: l'ambiente, certificazione per i sistemi di gestione ambientale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, di nuovo appunto in gergo la chiamiamo SCL, e poi c'è una novità tipicamente italiana, perché non si ritrova in altri paesi.
12: Ci dica qual è?
15: C'è la certificazione per la prassi di riferimento di UNI, che disciplina la parità di genere.
12: E noi partiremo da qui, ecco, da parità di genere, ripartiremo da qui nelle prossime puntate. Intanto la ringrazio, Filippo Trefiletti, direttore generale di Accredia. Da Paola Bonanni un cordiale saluto, ricordiamo la parte tecnica Stefano Casini, in redazione Cristina Saccol, economico @rai.it.
16: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
17: Bentornati a Cantiere Italia, è l'11 giugno e dunque siamo veramente ormai vicinissimi al gran finale di stagione di Cantiere Italia, che tornerà dopo le vacanze estive in autunno, come già appunto scritto. Ecco, io sono felicissima e approfitto per ringraziarvi tantissimi, ci avete seguito dal settembre dello scorso anno, sono state tante puntate quotidiane dal lunedì al venerdì sempre alle 17:40 e vi abbiamo sentiti vicini, perché poi tanti erano i messaggi che arrivavano sia sui canali di messaggistica appunto di Rai Radio 1 e sia su quelli miei personali. E un amico di questo programma che è tornato a trovarci è un grande imprenditore salentino, è stato già al vertice di Confindustria Turismo Salento, è diciamo uno dei volti più noti dell'imprenditoria del Mezzogiorno. Signore e signori, qui a Cantieri Italia è tornato Fernando Nazzaro. Grazie tante di essere
18: grazie
17: con noi. Perfetto. Allora, Nazzaro, che estate sarà?
18: Beh, sarà un'estate dei record. Abbiamo già avuto dei numeri importanti nei ponti del 25 aprile e 1 maggio e del ponte del 2 giugno, numeri eccezionali con un 10% di presenza in più rispetto agli stessi numeri dello scorso anno. Quindi un'estate in cui la Puglia e il Salento la vedrà come protagonista, numeri veramente importanti. L'occupazione, ci aggiriamo in questo periodo intorno all'80%, bisogna dire che il motore trainante dell'economia è il turismo straniero. Nell'80% dell'occupazione in un albergo il 45% di presenze è fatto da turisti stranieri, in particolare tedeschi, spagnoli e molti americani.
17: Certo, senta, parliamo proprio appunto del turismo del mezzogiorno. Si parla spesso di destagionalizzazione, anche con lei l'abbiamo affrontato varie volte questo tema. Si riesce a destagionalizzare, cioè ad allungare la stagione, perché che arrivino, diciamo, i clienti a luglio e agosto lo sappiamo, ma poi che restino anche a settembre, ottobre, novembre è una scommessa.
18: Purtroppo una delle criticità ancora del settore turistico del mezzogiorno è la destagionalizzazione. La maggior parte delle presenze turistiche sono concentrate durante l'estate. Noi abbiamo negli scorsi anni lavorato molto bene nei mesi spalla, nei mesi di maggio e giugno, e lo stesso stiamo facendo quest'anno. Però purtroppo dobbiamo cercare di lavorare anche nei mesi di ottobre, novembre, perché il nostro territorio, il mezzogiorno, il clima è sempre bello, quindi dobbiamo cercare di non vivere il turismo balneare, ma vivere di esperienze, quindi cercare di organizzare dei tour, tenendo conto che non abbiamo delle nicchie di autenticità, dei percorsi enogastronomici. Quindi il turismo del futuro è il turismo che non vive soltanto durante i mesi estivi, ma un turismo tutto l'anno. Quindi dobbiamo cercare di lavorare molto bene nei cosiddetti mesi di bassa stagione, e questo ci stiamo già lavorando, ma dobbiamo ancora migliorare nei prossimi anni.
17: Senta Nazzaro, ma dal punto di vista dei prezzi, come sarà la Puglia quest'estate?
18: No, i prezzi sono
17: perché Gallipoli non è una destinazione proprio a buon mercato, o comunque è anche multitasking, nel senso per tasche diverse. Ci sono delle offerte più alte, poi c'è un turismo per lo più giovanile che vive nei bed and breakfast, insomma è articolata la situazione di Gallipoli.
18: Sì, nonostante il caro benzina, i prezzi di linea di massima sono quelli dello scorso anno. Poi noi ogni anno purtroppo a Gallipoli, come ricordava lei, abbiamo sempre la stessa polemica che ogni anno in tutti i giornali nazionali si ripropone, il prezzo della Prisa. Prisa che è la polemica ogni anno dell'estate. Ovviamente bisogna anche tener conto, parliamo della Prisa adesso, se nella Prisa mettiamo la burrata del gamberino di Gallipoli, comunque una qualità massima, il prezzo
17: certo,
18: è alto. Se mettiamo pomodoro,
17: quanto costa semplicemente una frisella con pomodoro e origano?
18: Beh, una frisella sta intorno alle 6 euro, semplice. È normale, con il gambero di Gallipoli e la burrata può arrivare anche a 15 euro.
17: Quindi
18: bisogna tener conto che molto spesso i giornali esce Gallipoli la frisa a 15 euro. 15 euro sì, ma con la burrata e il gambero di
17: certo, bisogna vedere qual è la proposta, è chiaro. Senta, invece ci sono dei cartelli per calmierare i prezzi?
18: Sì, ci sono dei cartelli, ma comunque sia, io lo ripeto, i prezzi di linea di massima sono quelli dello scorso anno, quindi non
17: quanto
18: ci sono...
17: Quanto costa una settimana in Puglia? Ovviamente parliamo del Salento, mediamente, diamo un range da A, una settimana in Puglia per quattro persone.
18: Settimana in Puglia per quattro persone potrebbe costare circa, durante i mesi di media stagione, non parliamo della settimana centrale...
17: Di Ferragosto, certo.
18: Potremmo stare intorno alle 80 euro a persona al giorno.
17: Compreso il cibo o solo per dormire?
18: Diciamo con pernottamento e prima colazione.
17: Prima colazione. E poi ovviamente uno va a mangiare dove vuole. E le spiagge? Sì. Il prezzo delle spiagge?
18: Il prezzo delle spiagge varia, una media di un ombrellone con il lettino vale intorno alle 20 euro.
17: Ecco.
18: 20 euro a persona.
17: Ci sono spiagge libere? Disponibili?
18: Tante spiagge libere con... ognuno può portarsi la sedia da casa, ma ci sono anche tante spiagge dove i prezzi c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo.
17: Bene, allora io ringrazio moltissimo Fernando Nazzaro di essere stato con noi, ovviamente essendo un amico della nostra trasmissione torneremo a collegarci con lei anche sicuramente alla ripresa di Cantiere Italia. Intanto le auguro una buona estate e davvero in bocca al lupo, perché sarà una stagione importante per il turismo e per voi. Grazie.
18: Grazie a voi, io vi invito a venire in Puglia anche quest'estate e a vivere quella che è una vacanza, ma un'esperienza di vita indimenticabile.
17: Bellissimo, sottoscrivo, da pugliese sottoscrivo. Grazie a Fernando Nazzaro.
18: Grazie a voi.
17: Noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi nel secondo blocco di questa puntata continuiamo a parlare sempre di consumi, di famiglie con il Movimento Consumatori, con l'avvocato Laila Perciballi. Musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornata all'avvocato Laila Perciballi, Movimento Consumatori. Allora, avvocato, stiamo parlando con Fernando Nazzaro dell'estate. Che estate sarà dal punto di vista dei prezzi e quali sono dei consigli di risparmio che lei può dare? Lei è bravissima in questo, devo dire, ogni volta che viene ci scrivono in tanti.
1: Sarà un'estate caldissima anche dal punto di vista dei prezzi, purtroppo, insomma, la situazione geopolitica internazionale, come sappiamo, ha creato chiaramente un effetto filiera che ricade sulle tasche dei consumatori, quindi sono davvero cari i voli, sono cari i carrelli al supermercato, è difficile decidere cosa fare in questa estate così complessa e così appunto in attesa degli accadimenti.
0: Che consigli di risparmio può darci?
1: Ma certamente appunto quello di cercare.
0: Parliamo
1: di fare
0: per esempio del carrello della spesa. Abbiamo chiesto a Nazzaro quanto può costare una vacanza, diciamo mediamente, per quattro persone. Facevamo l'esempio della Puglia e lui ci dice 80 euro al giorno mediamente per dormire e colazione. Poi però si va a fare la spesa. Quando si va a fare la spesa, anche in estate, quali sono gli accorgimenti che possiamo seguire per cercare di risparmiare, di tirare nel budget?
1: Ma ovviamente quello che consigliamo è quello sempre di fare una spesa di prossimità, possibilmente chilometro zero, quindi andare dal contadino a comprare sempre frutta e verdura di stagione, per quanto appunto sia aumentati tantissimo, perché anche per il contadino di prossimità è cara l'energia, sono cari i fertilizzanti, è caro tutto quello che ruota intorno alla nostra spesa, quindi cercare di non fare provviste eccessive, quindi comprare quel che è necessario, fare la lista della spesa e evitare chiaramente di comprare cose in eccesso e stare appunto sempre attenti a essere, no, anche rispetto alla nostra dieta mediterranea, cercare di seguire una dieta che sia non soltanto salutare ma che faccia bene anche le tasche. Ma gli italiani hanno imparato a gestire la loro spesa, quindi sanno approfittare delle offerte, sanno andare nei supermercati quando ci sono i giorni degli sconti, sanno gestire appunto il contadino di prossimità piuttosto che l'impresa, piuttosto che il mercato rionale, e quindi insomma bisogna sapersi apprezzare. Spesso invitano a pranzo, a cena gli amici, piuttosto che vanno e evitano i ristoranti, per quanto poi insomma è bene quando si è in vacanza potersi anche regalare un pasto fuori casa, e quindi invece di fare tante portate magari accontentarsi di una o due portate piuttosto che fare quei pranzi da antipasto fino al dolce. Quindi con un po' di buona sensibilità e occhio al portafoglio si riesce a fare una vacanza e approfittare appunto delle cose buone senza dover spendere troppo. E chiaramente il prezzo del carburante sappiamo che è elevatissimo, quindi quando si va in autostrada noi consigliamo appunto di cercare di stare sotto i 110 km orari, anche se limite a 130, perché si risparmia davvero tanto di carburante cercando di moderare la velocità. E anche qui quando si può utilizzare il treno piuttosto che la bicicletta e altri mezzi che sono non soltanto ecosostenibili ma fanno bene anche alle tasche degli italiani. Insomma, sono davvero tante le accortezze, che se proprio si vuole prendere il treno, insomma, evitare i voli aerei, evitare le destinazioni chiaramente che sono sconsigliate dalla Farnesina e cercare di restare insomma nei paesi che non sono coinvolti nei conflitti che sappiamo, e evitare i servizi accessori, quindi non scegliere il posto perché questo fa moltiplicare la spesa del volo, non portare il bagaglio. Insomma, dobbiamo imparare a viaggiare leggeri.
0: Ecco, e a fare la spesa in un modo, diciamo, razionale, responsabile. Ma è vero che spesso è bene non portare i bambini a fare la spesa al supermercato?
1: Ah,
0: d'estate i bambini ci sono e invece riempiono il carrello di tutto.
1: Assolutamente, Monica, meglio portargli al parco, a un'amica piuttosto che portargli al supermercato.
0: Esatto.
1: Perché sono una madre di tre figli,
0: esatto,
1: e ogni volta che esco con loro sono veramente la rovina del portafoglio.
0: Senta, e poi
1: quindi
0: un altro trucco, quello per esempio di comparare le tessere punti, o comunque per vedere se si risparmia, comparare i prezzi dei supermercati. Si fa molto in America ma meno in Italia.
1: Questo questo, anche questo stanno imparando gli italiani, però ricordiamo insomma che le tessere punti che ci fanno risparmiare, perché a volte quando abbiamo quei buoni sconto di 5 euro o 10 euro sappiamo quasi che abbiamo vinto all'Enalotto, no? Perché raccumuliamo i nostri punti sulle nostre tessere e quando vediamo che alla fine dello scontrino c'è il rimborso di 5-10 euro è una cosa che ci fa estremamente contenti. Certo. Veramente ricordiamo che quando c'è lo sconto e c'è il prezzo ridotto, il prezzo che paghiamo è quello dei nostri dati personali, quindi in qualche modo insomma stiamo lasciando
0: un pezzo di noi, va bene. Grazie all'avvocato Perciballi, davvero buona estate anche a lei, ci ritroviamo in autunno, grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, grazie al coordinamento tecnico di Daniele Antelmi e un saluto affettuoso sempre da Monica Setta, qui dalle frequenze di Rai Radio 1 e la puntata con Fernando Nazzaro e Laila Perciballi appena andata in onda è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound, grazie di cuore. Abbracciami.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sony Oranges. Negli Stati Uniti, in Virginia, allarme nella sede del Pentagono, che è stata in un primo momento evacuata. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Un problema di qualità dell'aria che ha richiesto misure precauzionali fino a quando non ne verrà determinata la portata, è quanto rilevato dal Pentagono e riferito dal portavoce Sean Parnell, che ha subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso della contea di Arlington, intervenuti con maschere antigas complete e tute di protezione chimica. All'origine ci sarebbe l'incendio di alcuni materiali pericolosi. L'edificio è in stato di isolamento con persone evacuate da diversi piani, ha riferito la CNN. Un'anomalia rilevata dai sofisticati sistemi di sicurezza del Pentagono stesso, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che il Dipartimento della Difesa statunitense sta attuando i protocolli di protezione standard, incluso un ordine di confinamento per l'area coinvolta. I piani interessati vanno dal secondo al quinto, ora completamente bloccati, così come alcuni corridoi. E pochi istanti fa, proprio mentre vi parlavo, sempre la CNN ha riferito però che si è trattato di un falso allarme.
3: Intanto Trump annuncia nuovi raid contro l'Iran già nella notte, pronto a prendere il controllo dell'isola di Karg, terminal petrolifero strategico per Teheran. Il presidente americano assicura però che i negoziati proseguono, ma il capo negoziatore iraniano Khalibaf avverte che ulteriori escalation rischiano di far esplodere i mercati energetici. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz. E le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo dopo la Camera, è appena terminata la replica di Giorgia Meloni al Senato, in diretta Carla Macrellino.
5: Riparte dalla difesa dell'interesse nazionale la Presidente del Consiglio qui in Senato, considerando la sicurezza non solo in senso stretto di spesa in armi, ed elenca e rivendica le misure economiche senza aver aumentato le tasse, dice.
6: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
5: Poi sull'energia sottolinea l'ampia produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo. Per Giorgia Meloni l'Europa non può occuparsi di tutto mortificando le nazioni, e sul Medio Oriente ha definito fragile il negoziato che l'Italia continua a sostenere come quello sull'Ucraina. Bisogna mantenere pressioni su Mosca, dice, esortando l'Europa a guidare il dialogo e non a subirlo con una voce unica.
7: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
5: Maggioranza e governo non hanno ambiguità, dice la Premier alle opposizioni. Mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo senza scorciatoie. E a Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
8: La procura di Lucca aveva chiesto per lei l'ergastolo riconoscendo la crudeltà del suo gesto, il tribunale invece gli ha concesso le attenuanti generiche escludendo le aggravanti. Si chiude con una condanna a 18 anni di carcere il processo nei confronti di Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio che l'8 settembre 2024 investì con la sua auto e uccise Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni che le rubò la borsa. Soddisfatto l'avvocato dei familiari della vittima Enrico Carboni, riconosciuto l'omicidio volontario, dice.
9: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
8: La donna continuerà per il momento a scontare la pena ai domiciliari. Faremo ricorso in appello, spiega il suo legale Enrico Marzaduri.
10: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
8: D'Alpino ha sempre sostenuto che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per i pubblici ministeri la sua fu una vera e propria caccia all'uomo. Inseguì per chilometri il 52enne fino a raggiungerlo e a travolgerlo. Ad inchiodarla un video delle telecamere di sorveglianza che mostra l'auto investire l'uomo e poi passare più volte sul suo corpo. La donna scende, recupera la borsa e se ne va senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E dopo le polemiche sugli eccessi dei controlli di sicurezza per le squadre e gli arbitri in arrivo negli Stati Uniti, parte stasera il mondiale americano alle 21 con la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica. Dalle 19:30 Radio Cronaca in diretta su Radio 1 per seguire prima la cerimonia d'apertura, poi la partita. Ci fermiamo qui, linea il rosso e il nero, il giornale ritorna alle 19:00.
2: il rosso e il nero.
11: Notizia sensazionale.
12: Cioè,
11: la Sicilia e la Calabria saranno unite, ma non dal ponte, ma quando ci sarà la deriva dei continenti.
13: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
14: Avete notizia di un'altra trasmissione in cui, in questo caso, la conduttrice invita tutti a ridere? Ma insomma,
11: è una cosa scientifica.
14: La Sicilia e la Calabria,
11: me l'ha detto Super Quark,
14: devono essere avvicinate, unite da un ponte.
11: E il ponte tra me e te quando lo faranno?
14: Quello sarà una barriera, enorme.
11: Tra Luxury e Storace con rosso e il nero fino alle 19.
14: C'è un numero? Mia. Sì, c'è un numero, lo sto cercando perché l'hanno cambiato.
11: Non te lo ricordi?
14: No, l'hanno cambiato proprio
11: ieri. Bugia.
14: Sempre uguale. Va bene. Allora, tenetevi quello vecchio, 335-699-2949, esatto. 06 per chi chiama fuori, no, non c'è
11: quello
14: niente.
11: No. Ah, dunque, Ponte, in editoriale nero di Francesco Storace.
14: O volevi cominciare tu?
11: No, vai pure.
14: Allora, e parliamo, perché non abbiamo misteri da nascondere, di questa indagine sul ponte, sullo stretto. Ma alla fine, che inchiesta è questa sul ponte sullo stretto di Messina? Che cosa è contestato agli indagati? Perché, vedi, Vlad, io leggo i titoli dei giornali e sembra chissà che cosa sia accaduto. Poi leggi gli articoli e tutto si riduce a intercettazioni abbastanza fuffa. Tra un po' di tempo, sono pronto a scommettere, tutto sarà passato in cavalleria perché ci vogliono prove e non chiacchiere. Cioè, tutto questo serve solo a Inoponte per le solite contestazioni, ma come ha scritto brillantemente Sallusti, il ponte è innocente.
11: Anche perché non c'è.
14: Approfittare. Ma perché mi deve far ridere durante il mio editoriale? Approfittare di un'inchiesta giudiziaria appena conosciuta e tutta da verificare per mettere in discussione un'infrastruttura che sarà strategica è una follia. Nelle opere pubbliche, se anche fosse vero che qualcuno ci ha provato, semmai si acciuffa il colpevole quando esiste e si realizza ciò che si vuole realizzare. Altrimenti non si sarebbe mai costruito nulla in questo paese. Non avremmo autostrade, ferrovie, metropolitane. Faccio l'esempio del Mose, anche lì ci furono inchieste. Ma glielo vuoi togliere adesso ai veneziani? O per altri versi dovremmo ritornare indietro sulla Salerno-Reggio Calabria? Ecco, sarebbe bella la trasparenza sempre, anche sulla stagione del Covid. Però lì Conte minaccia querele.
11: Ha cambiato discorso.
14: Editoriale
11: alla fine.
14: Fa una riga. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
11: Allora, c'è un'intercettazione virgolettata. I miei amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. È stato intercettato Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti. Era al telefono e stava commentando le sentenze dei magistrati contabili per lo stop al progetto del ponte sullo stretto di Messina, magistrati che li poi ha definito anche deficienti. C'è un'indagine in realtà, per
14: non
11: carità.
14: Una parolaccia.
11: C'è un'indagine e con lui, con Tommaso Miele, sono indagati l'avvocato Saccomanno, in quota Lega nel Consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina, e Vincenzo Virgilio, imprenditore edile e presidente dell'associazione Accademia Calabria. Io mi limito ai fatti, cioè la Procura di Roma contesta i reati di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Poi... Fuffa.
14: Pochi argomenti.
11: Ma no, io solo.
14: Già Michi da Barletta si è scatenato. Già... Dice: ma Salvini vuol fare il ponte perché fa quasi rima con Pontida. Sarebbe bello avere come bagnino sulla sponda calabrese Luxuria e come bagnino su quella siciliana Storace.
11: Ma noi non siamo su sponde diverse, io e Storace.
14: Sì, quale... sì, decisamente.
11: Ah, che bello! Riabbiamo con noi il senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega, Alessandro Morelli. Ormai è un nostro amico.
14: E che ha seguito particolarmente
11: la questione del ponte.
14: Quindi
11: eccoci qua. Buonasera.
14: Eccoci qua. Allora, io faccio la prima domandina. il ponte sullo stretto è innocente o colpevole?
12: Ma le infrastrutture chiaramente, a prescindere che dobbiamo, noi siamo garantisti, quindi stiamo parlando di innocenti, punto. Detto questo,
14: no, nemmeno imputati, stiamo parlando
12: peraltro, quindi detto questo, quindi è evidente che il ragionamento che lei faceva Storace è perfettamente coerente con le necessità della, del paese.
14: Cioè, senti, se, Luxuria, senti.
12: Su ogni dubbio avessimo stoppato delle opere, dubbio, stiamo sottolineando dubbio, che poi diventa veramente un macigno se leggiamo i giornali, guardiamo le prime pagine, eccetera, eccetera. Tanto che io mi auguro, da un lato, che chiaramente tutto venga chiarito nel più breve tempo possibile, ma dall'altro che voi lo farete, perché siete persone, giornalisti seri, che altrettanto chi in queste ore sta letteralmente devastando la vita delle persone, poi dedichi lo stesso adeguato spazio quando, mi auguro, ci saranno ogni tipo di risoluzione delle problematiche. Ma per tornare alla domanda, no, le opere sono neutre, e infatti il problema vero del ponte è che si è politicizzato su un'opera che è fondamentale per il continente, neanche per la Sicilia o per la Calabria.
11: Ma c'è il timore che comunque questa indagine possa causare il blocco dello stretto? Non parliamo dello stretto di Hormuz, del ponte sullo stretto di Messina?
12: Assolutamente no, perché dal punto di vista amministrativo tutto va avanti serenamente. Noi abbiamo compiuto i passi necessari per risolvere le criticità, che sono oggettivamente tantissime quando si sta parlando di un'opera, dell'opera del secolo, e quindi affrontiamo le criticità, le risolviamo e andiamo avanti, perché il ponte non è una opera che è necessaria per Vladi o per Morelli, è necessaria per l'Italia e per la crescita di un'area del paese e dell'Europa che ha la necessità di svilupparsi.
14: Però Morelli è consapevole che i no ponte sono già partiti all'assalto.
12: Vabbè, ma questo è assolutamente normale. Mi perdonerà Storace la franchezza, i no ponti erano partiti al minuto meno uno di quando si parlava del ponte, quindi il ponte sconta il vero peso del ponte è che ha da un lato l'ideatore, il promotore iniziale aveva un nome e cognome che si chiama che riporta a Silvio Berlusconi, dall'altra parte la responsabilità principe è di aver dato vita alla nuova genesi del ponte è di Matteo Salvini nel governo di centrodestra, quindi è evidentemente una scelta politica quella di essere contrario al ponte.
11: Io nel mio editoriale mi sono limitata a raccontare quello che è successo, perché io mi reputo una garantista non a targhe alterne. Ma in Italia riusciamo a essere garantisti sempre, con chiunque?
12: Beh guardi, io infatti le do, Vladi le do il... Ma non dobbiamo neanche premiarci, perché adesso è persino assurdo dover pensare che persone che sono garantiste siano migliori o abbiano un valore diverso aggiunto rispetto a tutti gli altri. E il garantismo deve essere una cosa che normalmente
14: è un valore.
12: Deve entrare nella testa delle persone, dovrebbe essere nel nostro DNA. Quindi Vladi, io glielo riconosco in questa occasione, come glielo riconoscerei in tante altre occasioni, e o si è garantista o non lo si è.
14: Sì, però non esageriamo con i complimenti a Vladi, che poi io mi offendo.
11: No, mi sta dando della garantita, dai, è bello, vai.
12: No, il dato è per esempio che quando Salvini è stato è finito sotto processo per la questione di aver bloccato l'immigrazione clandestina, chi era garantista, e in questo caso per esempio un signore che si chiama Matteo Renzi, quando le indagini riguardavano la sua famiglia era garantista, quando poi c'è stato da votare in Senato ha votato per il processo a Salvini.
14: Una cosa, lei ha seguito dal CIPES tutta la questione del ponte,
12: certo.
14: Ma cambierà qualcosa nella tempistica?
11: Che è più o meno la domanda che ho fatto.
12: È chiaro che sotto il profilo amministrativo si sono palesate delle criticità, e sotto il profilo amministrativo noi queste criticità le risolveremo. Ma ribadisco, sul fronte di questa indagine più giornalistica che altro, chiaramente per noi non cambia nulla.
11: Telegrafico, sarà più veloce andare dalla Calabria alla Sicilia col ponte, ma una volta arrivati in Sicilia com'è la situazione delle strade?
12: Guardi, il Ministero delle Infrastrutture sta investendo circa 20 miliardi in Sicilia per migliorare la qualità delle infrastrutture siciliane, altrettanto in Calabria. Le sottolineo, quasi 5 miliardi solo per la 106 Ionica, che come noto purtroppo ha la nomea di statale della morte, e chiaramente ci auguriamo che questa nomea possa cambiare grazie agli investimenti fatti.
14: Io sono un flash da un'ascoltatrice che insiste sull'argomento. Ersilia da Treviso chiede perché Salvini ha cambiato idea rispetto agli anni precedenti sul ponte. Poi c'ho tanti altri che invece parlano a favore.
15: Va bene, ma noi ascoltiamo tutti.
14: C'è questa
15: tutti.
14: Curiosità.
12: Vi ringrazio per questo spunto. Sono cambiate le carte in tavola. Quando noi abbiamo deciso di investire per l'alta velocità fino a Reggio Calabria, cosa che i lavori stanno iniziando e i cantieri sono aperti, quando stiamo investendo, come dicevo, 20 miliardi per aggiornare le infrastrutture in Sicilia, sarebbe persino stupido non chiudere quella che si chiama una rottura di carico, che sono i 3,2 km che appunto dividono Sicilia e Calabria.
15: Anche se sempre Matteo Renzi che dice che è merito suo del completamento della Salerno-Reggio.
14: Comunque per Salvini ha promesso che fa una carreggiata verso Capo d'Orlando e arriva prima.
15: Ecco, bene, bene.
12: La Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada, io mi riferivo chiaramente alla ferrovia ad alta velocità.
15: Va bene. Grazie ad Alessandro Morelli, buona serata. Poi magari ci risentiremo, chissà. Ce l'hanno confermato chissà. Intanto è confermata la buona musica, perché abbiamo Partenope, si chiama, pensa quanta roba c'è qui, c'è Merck con Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, un'orgia musicale.

0: con un cocktail in mano al tramonto sulla spiaggia con l'infradito alla faccia del ministro israeliano Ben Gvir. Avrò l'infradito.
1: Ma perché? Ma è a Gaza risolto?
0: No. Perché ti è piaciuta?
1: No, perché no?
0: Come
1: perché
0: ci ha definito Ben Gvir?
1: Tutta così.
0: Con l'infradito.
1: Contenta.
0: Anche perché sulla sabbia i tacchi sprofondano.
1: Infradito.
0: Ah! Ma invece ritorniamo seri perché continuiamo a parlare del ponte sullo stretto. Ponte sì, ponte no, ponte forse.
1: Non c'era
0: di sicuro
1: una canzoncina, ponte sì.
0: Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, salve.
2: Buonasera, grazie
0: buonasera
2: per l'invito.
0: Buonasera,
1: che poi era prima la presidente dei deputati, giusto?
2: I senatori.
1: E quindi la promozione o la retrocessione?
2: Beh, è un ruolo diverso, non penso sia né una promozione
1: diplomatico.
0: Invece
2: no, è davvero
0: senza diplomazia. Invece cosa ne pensa di questa indagine, di queste intercettazioni?
2: Ma penso che come sempre la magistratura deve fare il suo corso, deve individuare eventuali responsabilità colpevoli e poi chiaramente ci sarà un processo, se ci sarà, che determinerà una verità giuridica. Ovviamente io ho sempre manifestato fiducia totale nella magistratura, quindi anche in questo caso credo che l'elemento politico del ponte vada al di là della questione giudiziaria.
1: Però scusi, io sa quanto la stimo, però un'osservazione la devo fare su questo, al di là dell'inchiesta. Ma se per l'inchiesta si dice adesso blocchiamo tutto, questa storia mica funziona così.
2: Io non credo che sia, personalmente credo che non si debba bloccare tutto. Penso che il ponte si blocca per l'incapacità di questo governo anche di proporre un'opera pubblica, perché stiamo parlando di un'opera importante, ma è semplicemente un'opera pubblica. Questo governo di incapaci non è capace nemmeno di realizzare un'opera pubblica.
1: Non capace.
2: Sì, io lo ritengo ovviamente in linea generale di principio, non tutti sono incapaci in questo governo.
1: Ma qualcuno gli vuole bene. Incapaci.
2: No, non è questione di voler bene, non è una questione di giudizio personale, è una questione politica,
1: certo,
2: e di merito.
1: Certo.
2: Credo che al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Infrastruttura ci sono due persone poco capaci, penso che ad esempio al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Agricoltura ci sono due persone molto capaci. Quindi non do un giudizio a prioristico, giudico nel merito ciò che i ministeri, ciò che i ministri fanno. Credo che oggettivamente il ministro Salvini non sia stato capace neanche, ma lui credo che nel 2022 disse entro la prossima estate poseremo la prima pietra, inizieranno i cantieri.
0: Tombale.
2: Io dico che è del tutto evidente che non ha dimostrato grande capacità.
0: Ma lei come la vede questo ponte? Favorevole?
2: No, io sono contrario perché credo che l'investimento necessario per realizzare di quell'opera non giustifichi l'opera in sé. Credo che se avessimo una rete autostradale e ferroviaria è del tutto evidente che non ha dimostrato grande capacità.
0: Ma lei come la vede questo ponte? Favorevole?
2: No, io sono contrario perché credo che l'investimento necessario per realizzare di quell'opera non giustifichi l'opera in sé. Credo che se avessimo una rete autostradale e ferroviaria perfetta, eccezionale in tutte le

0: del tutto insufficiente a giustificare quella spesa, ma soprattutto credo che le opere pubbliche di cui abbiamo bisogno siano altre. Siccome le risorse non sono infinite, ma sono finite, vanno allocate dove maggiore è il beneficio, non credo che il ponte sia il posto giusto dove, dove allocarle. E per sgomberare, diciamo, ogni tipo di velo sul mio ragionamento, non credo che il problema possa essere l'impatto ambientale e non credo che sia un'opera irrealizzabile. Questo lo dico un po' da ingegnere, tra l'altro il mio professore di ponti è ancora un ingegnere che si occupava in quella fase proprio di progettare il ponte sullo stretto. Non credo che sia impossibile farlo, credo che sia inutile.
1: Senta, vabbè, adesso al punto abbiamo parlato abbastanza. Siccome lei mi ha stimolato, no? Ha detto la giustizia, trasparenza, ci sta una cosetta che riguarda un altro argomento, anche il Covid. Perché si minacciano querele anziché offrire chiarimenti? Che male
0: perché
1: c'è?
0: Perché guardi, io faccio parte della commissione Covid.
1: Sì.
0: E ho fatto parte del governo che ha affrontato il Covid, sicuramente col senno di poi alcuni errori nella gestione complessiva sono stati fatti, ma dare un giudizio della storia ex post è molto facile, molto comodo, ma soprattutto la commissione che poteva, io ritengo che avesse potuto avere grande utilità, perché comprendere e capire seriamente che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato delle modalità con cui è stata gestita la più grande crisi sanitaria, sociale, economica della storia moderna del pianeta, poteva essere utile per non rifare, in caso malaugurato che dovesse ricapitare una pandemia, gli stessi errori. In realtà è una commissione politica che ha semplicemente politicamente cercato di danneggiare chi stava gestendo quella pandemia, cioè il presidente Conte. In particolare due persone vengono quotidianamente
2: anche Speranza,
0: molto più Arcuri e Conte che Speranza.
1: Eh beh, ma ci sono imprenditori che parlano, però non è che...
0: Ma gli imprenditori cosa dicono?
1: Per carità, le garanzie valgono per
0: appunto
1: tutti.
0: Io credo che c'erano dei consulenti che chiedevano delle parcelle per la loro consulenza. Cosa c'entra Conte? Non riesco a capire quale sia il nesso tra l'attività politica del Presidente del Consiglio, che ha fatto una scelta naturale e ovvia, quella di non fare più la professione il giorno stesso in cui è arrivata a Palazzo Chigi, e non ha ricominciato a farla dopo, scelta che ho fatto anch'io, nessuno mi obbligava, io sono parlamentare nel 2018, quindi non c'è nulla
1: chi vivrà,
0: da
1: vedrai. Grazie per la disponibilità.
2: A Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, grazie.
1: C'è una voce, sento una voce.
2: Senti una voce, che sei Giovanna d'Arco?
1: No,
2: sente
1: voce,
2: le voci, senti. Allora, sentiamo la voce dell'ospite.
1: Ecco
2: che...
1: chi era.
2: Ah, pensate chi c'è.
3: Vladi, Francesco, ragazzi, io sto arrivando, Ci vediamo tra un po' da voi, va bene? Ci vediamo
1: magari
3: dopo, un bacio grande. Ah,
1: magari.
3: Ma avete capito chi sono, vero?
2: Allora, non dobbiamo dare aiuti.
1: Sì, sì.
2: Però
1: sì,
2: magari questa è la volta buona in cui veramente indovinano, dai. Mi sta facendo dei gestacci, Moreno.
1: Non è molto notarile. Non è molto notarile.
2: Ci sono le informazioni regione per regione, anche quelle sul traffico, visto che insomma molti guidano. E noi arriviamo dopo.
1: Dite al 335-699-2949, secondo voi chi è
2: il cognome?
1: Volta buona,
2: qual è il cognome di Caterina? Ecco. A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18, 26 minuti, 39 secondi. Bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola, fine con Planare Piacenza verso Milano, 4 km di coda a causa di un incidente. A4 Torino-Trieste, tra Bivio 4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. A Bergamo e Ospitaletto, in uscita da Milano, la coda è per traffico intenso. E ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, tra Roncoscrive e Busalla verso Genova coda per lavori, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova coda in quanto la viabilità esterna è congestionata, sulla A8 Milano

0: No, Varese. Tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese coda a tratti traffico intenso, a Castellanza in uscita da Milano coda per viabilità esterna congestionata, a Busto Arsizio in uscita da Varese la coda è per traffico intenso. A 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio a 10 a 7 in direzione di Genova la coda è per traffico intenso, così tra Genova Peglia e Genova Pra in direzione di Ventimiglia e a Genova Pra in uscita in entrambe le direzioni. Abbiamo il tempo per la tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Capodichino verso Pozzolico, da per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo! Non da Creo! Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: Giornale radio del Lazio.
10: A Roma colpisce la moglie a martellate e si scaglia contro gli agenti intervenuti, arrestato un 34enne per tentato omicidio e maltrattamenti. Aggressione in un centro sportivo sulla Casilina, accoltellato al fianco 40enne e ora in prognosi riservata, l'aggressore è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato. Due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno sono scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, ricerche in tutta Italia, si ipotizza l'aiuto di un adulto per l'allontanamento. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per questa edizione del giornale Radio Rai del Lazio. All'Appio Latino a Roma prende la moglie a martellate e aggredisce gli agenti intervenuti. Arrestato un 34enne e accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
11: Vittima di un vero e proprio tentato femminicidio, una donna di 29 anni, colpita violentemente alla testa con un martello dal marito 34enne che oltretutto, alla vista degli agenti di polizia, si è scagliato anche contro di loro, ferendone uno. Tutto è successo alle 3 di notte nel quartiere Appio Latino quando la 29enne riesce a sfuggire alla furia dell'uomo e a chiamare il 112. Quando la pattuglia del commissariato Appio Nuovo arriva sul posto, la giovane corre incontro alle volanti stringendo tra le mani l'arma dell'aggressione, un martello da carpentiere che era riuscita a sottrargli. Dietro di lei il marito che continuava a inseguirla urlando minacce di morte. La vista degli agenti non ha placato la furia dell'uomo che anzi si è scagliato contro l'auto di servizio sfondando a calci e pugni il finestrino posteriore e non pago. Ha anche aggredito gli agenti ferendone uno al gomito con un calcio. Dopo essere stato medicato all'ospedale San Giovanni per le ferite riportate nel tentativo di sfondare l'auto della polizia, il 34enne è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. Dovrà rispondere di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. La vittima è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I per le ferite riportate alla testa. Per lei la prognosi è di 10 giorni, 4 giorni per il poliziotto ferito. Il martello è stato sequestrato. Cleto Romantini, TGR Lazio.
10: Questa mattina intorno alle 10 un quarantenne è stato accoltellato al fianco all'interno di una palestra in via Casilina a Roma, vicino al grande raccordo anulare. I soccorritori del 118 intervenuti rapidamente hanno trasportato la vittima all'ospedale Casilino. L'uomo era cosciente ma le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. L'aggressore è fuggito, indagano i carabinieri. Due sorelle di 12 e 16 anni, Sara e Alicia, originarie di Minturno, sono scomparse dopo essersi allontanate da una casa famiglia in Abruzzo nella notte tra sabato e domenica. La loro scomparsa ha mobilitato familiari, forze dell'ordine e autorità locali. La madre ha lanciato un appello chiedendo a chiunque abbia informazioni di parlare. Le ricerche sono in corso in tutta Italia. Gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi che le ragazze possano essere state aiutate da un adulto nella fuga. Nell'ambito di un'inchiesta su presunti reati ambientali e frodi legate a lavori di riqualificazione finanziati con fondi PNRR è stata sequestrata la villa comunale di Cassino. Gli investigatori sospettano che al posto del terreno previsto dal progetto siano stati utilizzati rifiuti da demolizione, ottenendo così un guadagno illecito e risparmiando sui costi di smaltimento. Le analisi hanno rilevato la presenza di sostanze contaminanti e metalli pesanti oltre i limiti. L'indagine coinvolge 6 persone tra imprenditori, tecnici e amministratori pubblici. E ora per un aggiornamento sulla viabilità ci colleghiamo con i servizi di RAI con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
12: Questa sera abbiamo traffico intenso in via Leone XIII, via Anastasio II e via Cipro, in via Aurelia, via della Pineta Sacchetti, via Mattia Battistini e via Trionfale, in via del Foritalico, via Cassia e via Salaria, in via Fucini e in via Tiburtina. Forte traffico anche su via Pinciana, in via Tuscolana, sulla Colombo, in via Ardeatina, in via Le Marconi e sul raccordo anulare tra la Pontina e l'autostrada Roma-Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
10: E sono le 18:34 minuti e 15 secondi. È tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, che è stata coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia questa sera con noi c'è stato Claudio Campobasso. Vi ricordiamo intanto il nostro appuntamento con il TG alle 19:35 su Rai 3, mentre tutte le informazioni sono sempre sul sito aggiornato della TGR Lazio, rainews.it/TGR/Lazio. Da Ines Siano, intanto, che ha condotto qui in studio, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente.
18: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Il rosso e il nero.
23: Seconda parte del rosso e il nero con Luxuria e Storace. Vi abbiamo lasciato con una voce misteriosa da indovinare.
24: E secondo me non la indovineranno perché è proprio irriconoscibile.
23: Certo. Riascoltiamola.
25: Vladi, Francesco, ragazzi, io sto arrivando, Ci vediamo tra un po' da voi, va bene? Ci vediamo dopo, un bacio grande. Ah, ma avete capito chi sono, vero?
24: Io l'ho talmente capito che sono svenuto quando hai pronunciato la parola bacio.
23: Ma gli ascoltatori?
24: I primi tre sul podio: Rita da Castiglione Torinese, Amedeo da Grosseto, Flavio da Cagliari.
23: Nessuno ha sbagliato. Sbagliato.
24: Tutti quanti alla grande, è un coro.
23: Chi un coro? È? Caterina Balivo, ciao.
24: Ma tu la conosci?
25: Ma ciao a tutti. Ciao Francesco, ciao Vladi.
23: Ciao.
25: Non è vero che hanno riconosciuto subito
23: la mia voce. Sì, è verissimo. Ti mando lo screenshot, guarda.
24: Peccato che non abbiamo le telecamere, così ti vedevo.
25: Sì.
23: Vabbè. Allora, la volta buona, tutti i pomeriggi alle 14 su Rai 1, va in onda fino a fine giugno. Caterina, è una promozione o una condanna questa per te?
25: Vabbè, se cominciamo già così, siete sempre in Radio 1, eh?
23: Vabbè, a Capri, quando ci vai a Capri?
25: Ah, guarda.
24: Ho capito, quando vai a Capo.
23: No, a Capri.
25: A Capri non lo so, perché abbiamo altre mete, tipo devo andare prima a Palinuro.
23: Ma per vacanza o per lavoro?
25: No, lavoro va. No, basta, ragazzi, no, lavoro no.
24: Mica sarei come Luxuria.
25: No, esatto. C'è stato in un podcast mio marito ha detto, uno gli ha detto: "Ah, ma lei fa tante cose". E lo sai cosa ha avuto il coraggio di dire? È una moglie che lavora tanto, quindi devo lavorare tanto anch'io.
23: Vedi?
25: Cioè, capito, ha dato la colpa a me che lui lavora tanto. Scusami, io veramente dico.
24: Però non parlarci tuo marito, così è una cosa che mi metti in soggezione.
23: Guarda che pure tu sei sposato, ma non c'era a fare il provolone con la
25: sul lavoro,
24: La balivo, ragazzi. Ascolta, ma da te come si comporta Vladimir? Perché poi sei
25: ecumenica.
24: Con me è fatta malissimo.
23: No, guarda che lei decide tutte le posizioni sul nostro divano, tu ti metti qua, in base ai colori.
25: L'angolazione del sedere, ormai mi prendono tutti in giro su questa cosa, perché dipende su che tipo di curva sei sul divano, se
23: curva
25: sei sul lato destro o sul lato sinistro.
23: Sud.
25: Esatto.
23: Caterina, tu sei di Aversa, ma le mozzarelle le mangi o temi il rimprovero del medico e nutrizionista Giorgio Calabrese?
25: Ma per carità, cioè io sono cresciuta a pane e mozzarelle. No, assolutamente. Mozzarella assolutamente di Aversa, sai che c'è tutta una diatriba tra mozzarella di Aversa o di Battipaglia,
24: ecco,
25: il latte delle bufale è diverso, rispetto, è un po' più salato quelle di Mondragone, invece quelle di Battipaglia sono un po' più dolci.
24: Che voglia di mozzarella,
25: ma lo so, c'è ragione,
23: ma c'è pure la figliata, vero? Cioè sono queste mozzarellone grandi che c'hanno dentro tutte le mozzarelline piccole, una volta me l'hanno fatto assaggiare.
25: A me non mi piacciono.
24: Io
25: voglio l'originale, quella di 100 grammi.
24: Ho capito. Senti, ho visto pure che sei pronta alla nazionale di pallavolo. Sei esibita in TV, che così dimenticare la delusione del pallone.
23: Ho fatto un bel colpo di testa, eh.
25: Allora, io da piccola giocavo a pallavolo, mi piaceva tantissimo.
24: Qualche anno fa.
25: Sì, certo, grazie.
24: Guarda quanti complimenti.
25: Mamma mia, mi richiamate domani. cambio voce. E per quanto riguarda invece il calcio, è uno sport che mi piace tantissimo e mi sarebbe tanto piaciuto giocare a calcio, però ai miei tempi, come dice mia figlia, sei di un'altra epoca, le ragazze non giocavano a calcio, cioè proprio una rarità, figura tipo ad Aversa, cioè in un paese, e quindi però oggi infatti molte volte quando ci sono le partite di calcio mia figlia la butto sempre in campo, perché Perché alla fine, secondo me, come la pallavolo, no? È un gioco di squadra e soprattutto per le ragazze aiuta a fare squadra poi da grande.
23: Mi ricordi un film bellissimo, si chiama Sognando Beckham, proprio sul tema del calcio femminile. Quanto funziona in TV parlare di diete?
25: Ma io lo faccio una volta a settimana e mi annoia anche.
23: Perché?
25: Perché poi...
23: Cioè, quindi... perché poi ti viene voglia di mangiare.
25: Beh, io proprio la sera mi sfogo, cioè proprio secondo me mi dico: quando è il giorno che mangi di più? La domenica no, e quando io ho parlato di diete in trasmissione,
23: vedi, vedi,
25: c'è una reazione.
24: Senti, ma tu lo fai questo parlare delle diete perché ci fai venire sensi di colpa?
23: Qui c'è Torace, no, che ha dieta, eh.
25: In realtà io sono affascinata dalla longevità, infatti penso che sia stata forse la prima trasmissione a parlare di longevità in una fascia oraria di intrattenimento da settembre, perché una cosa è la longevità, una cosa è la dieta, cioè una cosa è avere uno stile di vita sano e una cosa dire oddio non mi piaccio, voglio perdere chili. Secondo me è molto diverso, cioè una cosa è tu dici ok, io tutti i giorni voglio fare delle cose per me, e allora mi piace. Invece avere delle costrizioni a tavola è una cosa proprio che mi manda fuori di testa.
24: Soprattutto parlarne, dice il lunedì comincio a dieta.
25: Hai capito? Esatto.
23: Allora, tutti ricordiamo Festa Italiana, che poi ha raggiunto il successo proprio su Rai 1 con Festa Italiana, tante interviste. C'è stata un'intervista un po' più dura, non so, un po' più imbarazzante, un po' più complicata rispetto ad altre?
25: Ah, Vlad, sicuramente ci sono state, perché poi gli ospiti non sempre trovi la formula per entrare nella loro testa e cuore, quindi sì. Io ti farei anche dei nomi al momento, non mi viene
24: anche
25: in mente.
24: Cognomi, no, anche i cognomi,
23: no, ho detto sgradevole, ho detto difficile. Cioè.
25: Difficile, guarda... difficili fino a un certo... no, difficili no. Però sicuramente dove io lo guardo e dico... vabbè, ho capito che non vuoi stare qua, oppure ho capito che sei a disagio, ma mo che amma fa, cioè dobbiamo arrivare all'orario.
24: E qui arrivo io alla domanda, allora. Quindi cioè, ti sarei pentita qualche volta di aver invitato un ospite che poi si è rivelato deludente?
25: No, no, questo no. Ma questo è perché io ho un approccio molto ottimistico alla vita, cioè, questo è dovuto proprio al mio spirito. No, quello no, perché tutto fa esperienza.
24: Vabbè, quindi... però se uno che ti manda la trasmissione un po' in vacca, cioè, è antipatico, no?
25: Però quello non è successo, cioè non me l'hanno mandato in vacca. E
23: perché
25: che
23: ha bravi
25: non ha...
23: autori, capito anche.
25: Che non, no, è che non, alla fine non mi è piaciuta, l'ho trovata respingente, cioè mentre la facevo dicevo mamma mia, mo stanno cambiando canale. Però non mi hanno distrutto.
24: Dopo
25: una
24: gliela
25: puntata.
24: Faccio io la domanda vera.
23: Allora, io potrei suggerire alla regia della Volta Buona ogni tanto di inquadrarti i piedi, perché pare che sia la parte del tuo corpo.
25: Sono pazzi
23: molto...
25: i miei piedi, non si capisce perché. Non si capisce perché. Sono
24: è perché non fai vedere altro.
25: Ma questo è dici tu, sono troppo coperta, esatto. Si vedono solo quelli.
24: No. Esatto. Ma comunque io so.
23: No, ma comunque esiste veramente un mondo di persone feticiste, cioè proprio, che tu gli diresti vabbè, te lascio le scarpe, divertiti.
24: Allora, lei ci ha parlato di suo marito fino adesso, no? Ma io so che adora un altro.
23: No, come adora un altro? Ma adora non mi sfascia una famiglia.
24: No, comunque no, può lei essere, adora può essere, Stefano De Martino.
23: Vabbè, anche Sal Da Vinci,
24: no.
23: Allora.
24: No, Stefano De Martino è una cosa seria. Diccelo, confessa, confessa.
25: No, a me piace cavalcare l'onda delle persone che stanno facendo delle cose un po' diverse dagli altri, anche perché, come dire, abbiamo una TV stantia, appena c'è un nome nuovo, oh Dio,
24: beh,
25: grazie.
24: Ma lui è proprio una bella persona, poi mi sembra, veramente hanno fatto una bella scelta con Stefano.
25: Senti, personalmente non lo conosco, però mi sembra, penso che sia
24: come
25: proprio...
24: Come non lo conosci? Ma hanno fatto
23: beh,
24: i personalmente...
23: Non ci provare, non ci provare con Caterina, guarda che la persona, una delle persone più schiette che ho conosciuto nella mia vita. A proposito,
24: ma non legge la costina?
23: Già si sa, no, già si sa se è riconfermata la Volta Buona, così mi organizzo.
25: Sì, no. No, sì, abbiamo cominciato a fare le riunioni già ad aprile. Mentre gli altri scrivevano indiscrezioni non veritiere, noi facciamo le riunioni per la Volta Buona.
24: Ecco, ma vedi, tu lo sai che sei colpevole delle nostre litigate?
23: Perché?
24: Perché ogni volta si arriva in ritardo.
0: Non è vero.
1: Io mi arrabbio da morire.
25: Però, però scusa, come arriva?
23: Truccata, pettinata,
25: questa figa. Io un periodo che veniva con questi pantaloni. Se dico, va bene, Prati. Cioè, va bene il linguaggio ecumenico, ma c'è un po' di coscia.
23: Ma infatti, lei lo sai che me lo dice? Ci fai vedere un po' di coscia quando sto.
25: Mamma mia, sì, come me. Io sono un'esteta. E quindi, secondo me. Che l'occhio vuole la sua parte, cioè anche avere una lunghetta, un bel
23: sì, quando sono depilata sì.
1: Ecco, e poi
25: ma ancora ti crescono?
23: Sì, tesoro, ancora qualcosa qui cresce.
1: Senti. Poi ovviamente quando si prepara la trasmissione lo farai anche tu, lo facciamo anche noi. Uno va a vedere sui social tutte le immagini, no? Tutto quello che c'è in tutte le belle salse, bisogna dirlo. Hai conquistato le piattaforme, mi pare di capire.
25: Ma io ci lavoro da sempre, mi sono iscritta a quello che era Twitter nel 2009.
1: No, ma in generale 2010. Appena appare qualcosa che ti riguarda, valanghe di click.
25: Ah, tu dici per questo? Vabbè, sì. No, ma secondo me ormai lo fanno un po' su tutti. Io però che li uso da sempre, sicuramente vuoi non vuoi, sì, ci sto in mezzo, non sempre in maniera positiva con i messaggi, ma questo va bene.
1: Beh, adesso c'è anche la nuova funzione col pollice su e il pollice giù.
23: Come al Colosseo. Io conosco Caterina veramente da tantissimo tempo, le balle che ci siamo fatte insieme. Una volta mi ha messo pure lo smalto, lo sai?
25: In diretta su Rai 1.
23: Hai capito, ragazzi.
1: Sono i privilegi della vita.
23: Intanto brava anche come giuria Canzonissima 2026. Per salutarti abbiamo scelto proprio la canzone che ha vinto Canzonissima, il mio canto libero, non cantata da Fabrizio Moro ma dell'originale di Lucio Battisti. Grazie davvero di aver accettato questo invito, Caterina. Grazie
25: a voi davvero.
23: Ed è sempre la volta buona con te, sempre su Rai 1 alle ore 14.
1: Eccola. E va bene, Vladimir, l'abbiamo accontentata,
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: vabbè.
1: Io impazzisco.
0: Secondo me si arrabbiano. Impazzisco,
1: guarda. Entro sulla canzone di Lucio Battisti, però i tempi sono questi. Però il mio canto libero, Lucio Battisti.
0: Vorrei anch'io essere molto libero come lui.
1: Podio rosso, e allora?
0: Vladimir Luxuria.
1: Tocca a me, sì. Al terzo posto, in negativo, alla caccia al nero di gruppi di giovani incappucciati con volto coperto a Belfast che volevano appiccare il fuoco alle loro abitazioni in seguito a un'aggressione di un sudanese col coltello contro un irlandese.
0: È tosta, eh?
1: È tosta. Al secondo posto, al Ministero della Salute che rinuncia alla riforma della medicina territoriale che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Imbufalito l'assessore alla salute della Lombardia Guido Bertolaso, che ha detto di dimettersi dal ruolo di vice coordinatore degli assessori.
0: Ma contro la riforma?
1: Bravi, litigate.
0: C'era contro? Non ho capito.
1: No, lui la voleva la riforma e quello del Ministero non l'ha fatta.
0: Ma no, guarda che mi sa che è il contrario, no. Le regioni non la volevano.
1: Al primo posto è la prima assessora creata con l'intelligenza artificiale. Pensate pure l'assessore. Si chiama Eva Statiella.
0: Statiello.
1: Ed è Acquitermi. Ah. Ma la cosa che avrà la delega all'umanizzazione, cioè una creata con l'intelligenza artificiale che deve parlare di umanizzazione.
0: Non vi dico come c'è stata PA, perché non si può dire.
1: Podio nero.
0: Allora, al terzo posto, ecco qui ricomincio dall'intelligenza artificiale, che però entra nelle scuole dalle elementari ai licei, 100 milioni per formare i docenti, buona cosa. Al secondo, gli autovelox, finalmente ci sono nuove regole per renderli omologati, altrimenti out.
1: Io li odio gli autovelox quando mi fanno la foto che non sono truccati.
0: E poi quando sei ubriaca.
1: No, no, ma io pistola. Tesoro, io non bevo, cioè non guido quando bevo.
0: Ecco, allora, e non bevo quando guido. E al primo posto, consenti, questa è una cosa quasi personale, Pinuccio Tatarella.
1: Pugliese.
0: Indimenticabile ministro dell'armonia, lo celebrano con un convegno persino a Tirana, in Albania.
1: Ah, vedi?
0: E adesso abbiamo i molti vizi e le poche virtù di Vladimir Luxuria.
1: La virtù è dichiararsi estraneo ai comportamenti criminali di Epstein da parte del fondatore di Microsoft Bill Gates al Congresso USA. Il vizio: restano da chiarire alcune mail di Epstein dove scriveva di aver favorito per Bill Gates incontri sessuali e aver procurato farmaci destinati a nascondere alla moglie un'infezione venerea sessuale. Sono
0: allora,
1: mail.
0: Il mio tweet, perché domani chiudiamo con la trasmissione fino per l'estate, insomma abbiamo fatto tante puntate sull'argomento. Il mio tweet è: i belligeranti in ogni parte del mondo, ci fate il favore a settembre di non ricominciare con le guerre?
1: Tanto ci sono così tante cose di cui parlare, ad esempio parlare male del governo, quindi perché parlare delle guerre? Io sono come un uccello, sai?
0: No, guarda.
1: È la traduzione di I am like
0: una cacciatrice.
1: Nelly Furtado.

0: Macabre, Benelli Furtado, che notizie abbiamo da sfornare?
1: Che mi fa restare senza fiato, perché per gli scommettitori, i pronostici, Sisal, tutto quel mondo, chi vincerà i mondiali? Una squadra europea. Spagna, Francia le più favorite, Inghilterra, Portogallo subito dopo. E l'Italia sta fuori.
0: Non c'è e non ci siamo.
1: Questa roba mi fa arrabbiare. Poi ci sono una serie di statistiche incredibili. Sono 48 le squadre, 104 le partite, 3 i paesi ospitanti. Per Sisal è alta la possibilità che si superi il primato di 16 gol segnati da un marcatore. E allora l'Olanda mette male in titolare?
0: Allora, oggi cominciano, no, i mondiali, c'è la prima, partita.
1: Come no?
0: Secondo me dovremmo avere un ospite sul tema domani. Che dici? Chi possiamo chiamare? Chi potrebbe essere il più titolato, secondo te?
1: È un amico, quindi non lo posso citare. È un amico. È un amico.
0: Mago Malagò,
1: sì,
0: per risollevare le sorti
1: domani
0: del calcio.
1: Grande puntata,
0: che sarà poi l'ultima puntata domani.
1: Quindi alle 18 tutti qui, eh?
0: Esatto. Allora salutiamo la squadra, gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Alessandro Adriani. E ovviamente appuntamento a domani.
1: A domani perché... e forse dopodomani. No.
0: No, dopodomani no. Dopodomani rimandate a settembre, ecco. A domani, ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia, stanotte colpiremo duramente, prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Teheran, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Giorgia Meloni in Parlamento, l'Unione Europea trovi una figura autorevole per negoziare con Mosca sull'Ucraina. La Premier rivendica i dati economici e ribadisce: non abbiamo aumentato le tasse. La maggioranza sottoscrive le parole della Presidente del Consiglio, le opposizioni, pressione fiscale record e governo subalterno a Washington. Incognita conflitti, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, Christine Lagarde, più dura la guerra, più aumentano i rischi e il Fondo Monetario Internazionale prevede un aumento dell'inflazione. Papa Leone alle Canarie, il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza, l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Olimpiadi Milano Cortina indagata, perturbativa d'asta la dirigente del Ministero Elisabetta Pellegrini. Salvini, stima è mutata, sicuro della legittimità di tutti gli atti. Canzoni a sdraio, Daniele Silvestri torna con il nuovo album, un solo inedito e brani che meritano una seconda vita, dal 26 giugno al via il tour estivo. Comincia il mondiale americano, tra poco la cerimonia d'apertura con Shakira e Bocelli, alle 21 Messico-Sudafrica. Rivoluzione in casa Juventus verso l'addio all'amministratore delegato Comolli. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Iran, dopo gli attacchi incrociati tra forze statunitensi e Pasdaran, si prospetta un'altra notte di fuoco nel Golfo Persico.
4: Torneremo a colpire l'Iran molto duramente in serata, dichiara il presidente Trump, deciso a usare ancora le leve della massima pressione per indurre Teheran a scendere a compromessi e chiudere prima possibile un accordo almeno per riaprire lo stretto di Hormuz. In un post su Truth, il titolare della Casa Bianca sostiene che Washington assumerà in futuro il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture energetiche iraniane, arrivando a dominare i mercati petroliferi e del gas del paese, come fa con il Venezuela, scrive. Kharg ospita il principale terminal petrolifero iraniano ed è considerata cruciale per l'economia della Repubblica Islamica. Strategie sbagliate faranno saltare i mercati e creeranno una palude senza fine in cui resterete impantanati per anni, tuona Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano. Teheran annuncia il blocco totale di Hormuz e avverte che colpirà le aziende di Elon Musk in Medio Oriente, di cui si è servito il Pentagono per l'offensiva della notte passata. Sui negoziati Trump afferma che stanno continuando mentre i Pasdaran smentiscono passi avanti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Allarme è rientrato al Pentagono, il Dipartimento della Difesa statunitense, dove l'incendio di alcuni materiali pericolosi aveva richiesto l'evacuazione del personale dal secondo al quinto piano dell'edificio messo in stato di isolamento. Secondo quanto riporta la CNN, l'intervento dei vigili del fuoco con maschere antigas e tute di protezione chimica ha però poi accertato che si è trattato di un falso allarme. Le verifiche sono comunque ancora in corso. E ancora attacchi israeliani sul Libano. Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto per fare il punto della situazione. La corrispondente.
5: In Libano gli attacchi aerei si accompagnano anche con l'avanzata dei militari israeliani nel sud del paese. Oggi i militari hanno annunciato di aver preso il controllo di un'area a circa 10 chilometri dal confine con Israele e questo per l'esercito garantirebbe la sicurezza di città come Metula. Con immagini divulgate dall'esercito stesso si vedono tunnel costruiti e utilizzati dai combattenti di Hezbollah nel sud del Libano. L'obiettivo resta rafforzare il controllo di tutta questa parte del paese. Ma anche la giornata di oggi è stata segnata da altri raid compiuti dall'aviazione israeliana, non solo nel sud ma anche nella valle della Bekaa. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres è tornato a chiedere che le parti coinvolte compiano ulteriori sforzi per una soluzione diplomatica del conflitto e che l'integrità territoriale del Libano venga garantita. In Israele, intanto, la polizia di frontiera ha vietato l'ingresso nel paese a una giornalista francese arrivata qui per lavorare per Radio France Internationale. Non è la prima volta che un giornalista internazionale viene respinto alla frontiera, immediata la protesta della Francia che ha parlato di chiara violazione della libertà di stampa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E i temi internazionali, in particolare i fronti di guerra, al centro delle comunicazioni prima alla Camera e poi al Senato della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.
0: L'incremento delle spese in difesa riguarda non solo le armi ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio, spiega nelle repliche in Senato la Presidente del Consiglio, che elenca e rivendica le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale.
6: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
0: I toni si alzano quando risponde alle accuse di opacità sul risico bancario.
6: Sul risico bancario non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca, dovremmo farle su questi imprenditori che stanno dichiarando che c'erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche in Italia durante la pandemia.
0: No ad un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni, per Giorgia Meloni, che esorta a portare avanti i negoziati di pace con una sola voce.
7: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: Definisce fragili le trattative sul Medio Oriente la Premier, evidenziando che l'Italia continua a sostenerle anche per l'Ucraina, e sul fronte interno sottolinea che maggioranza e governo non hanno ambiguità. Poi alle opposizioni puntualizza: mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo di Presidente del Consiglio senza scorciatoie. A Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
3: Il dibattito in aula tra la maggioranza che ha presentato una mozione unitaria e le opposizioni che ne hanno presentate una per partito.
8: Ruolo internazionale dell'Italia, contrasto all'immigrazione irregolare, flessibilità ottenuta da Bruxelles. La maggioranza sottoscrive punto per punto il discorso della Premier, unita, nota il leghista Alberto Bagnai, al contrario di altri.
9: Mentre era occupato ad accusare la maggioranza delle sue divisioni, l'opposizione si produceva in ben 6 documenti.
8: Quanto alla frase del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere, l'azzurra Deborah Bergamini.
10: Da quel fronte unito, quel campo largo, arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
8: Nessuna offesa personale, replica Giuseppe Conte, ma una critica sulla subalternità del governo a Trump e Netanyahu, subalternità che continua, ci ha portato all'irrilevanza.
11: Il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più.
8: Avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, concorda Elly Schlein citando i mancati investimenti nelle rinnovabili. Altro tema su cui battono le opposizioni, l'aumento della pressione fiscale. Matteo Renzi.
12: Voi avete fallito sulla sicurezza, avete fallito sugli stipendi, avete fallito sulle tasse e vi arrabbiate quando vi diciamo le tax.
8: Lucio Bondi, GR1.
3: Questa mattina il capo dello Stato Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato quindi ha sottolineato la sintonia tra i due paesi e filtrano i temi condivisi con il governo alla vigilia del Consiglio europeo.
13: Bene che l'Europa si presenti con una voce sola davanti a Ucraina e Russia, giudizio espresso dal presidente Mattarella nel corso del consueto pranzo con il governo alla vigilia del Consiglio europeo, occasione, fanno sapere dal Colle, anche per una relazione del ministro della salute Schillaci sulla situazione Ebola. Di Ucraina, come delle principali crisi internazionali, il capo dello Stato aveva già discusso nel suo colloquio del Quirinale con il presidente coreano Lee Jae-myung.
14: Abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
13: Nessuna guerra è più forte della pace, le parole di Mattarella, che ribadisce totale condivisione tra Italia e Sud Corea nella ricerca di dialogo e multilateralismo nell'Indo-Pacifico, in Libano e a Gaza. Quanto allo stretto di Hormuz, l'auspicio comune di una completa riapertura.
14: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
13: Valentino Russo, GR1.
3: Dopo 2 anni la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere la nuova fiammata dell'inflazione. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita dell'Eurozona.
15: La decisione della BCE non smentisce le attese, un rialzo di 25 punti base che porta il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,4% e quello marginale al 2,65%.
16: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
15: In primo piano c'è sempre la guerra in Medio Oriente che continua a generare pressioni inflazionistiche, ricorda la presidente Lagarde. Un mancato rialzo avrebbe portato a un'inflazione superiore all'obiettivo alla fine del triennio, osserva la numero uno dell'istituto, le cui stime indicano quest'anno un'inflazione al 3%, al 2,3% nel 2027 fino al target del 2% nel 2028. I rischi sono a ribasso per la crescita, ma per il momento nessun pericolo di frenata. A lanciare un allarme più deciso è il Fondo Monetario Internazionale, che taglia le stime sul PIL allo 0,9% quest'anno e mette in guardia su rialzi più consistenti dell'inflazione e di conseguenza su un inasprimento maggiore della politica monetaria. Lo scenario preoccupa le associazioni di categoria. La FABI calcola che il costo dei mutui potrebbe tornare sopra il 4% per le famiglie italiane. Francesca Capannolo, GR1.
3: A Gran Canaria, ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna, l'incontro con i migranti. Ascoltiamo le parole del Papa.
17: Europa, che non può proclamare la dignità umana e accostumbrarsi a che il Mediterraneo, l'Atlantico, senza cementerio.
18: L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. La comunità internazionale è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Molo di Arguineguín, Las Palmas de Canaria, conosciuto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Il Papa incontra migranti e volontari, ascolta testimonianze drammatiche e storie di salvataggio e accoglienza.
17: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
18: Cari migranti, mi inchino alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Il loro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, e quelle di transito chiamate a proteggere.
17: La dignità umana non tiene passaporto.
18: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraverso una frontiera. Leone chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. Alle donne vittime della tratta dice: il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Francesca Paltracca, GR1.
3: Olimpiadi Milano Cortina, sotto inchiesta anche un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti.
19: Concorso in turbativa d'asta, per questo è indagata Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stretta collaboratrice del Ministro. L'indagine riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Ci sarebbero state irregolarità nell'affidamento della realizzazione dell'opera. Sequestrati i computer e i cellulari della dirigente, indagata con altre tre persone. La cabinovia, non ancora collaudata 4 mesi dopo la fine dei giochi, è costata 35 milioni di euro. Il sospetto degli investigatori è che la procedura d'appalto sia stata rallentata per creare le condizioni che hanno portato alla scelta dell'azienda Graffer, cui sono stati affidati i lavori. Per la procura di Belluno, l'assegnazione sarebbe avvenuta con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro l'inizio dei giochi. Il ministro Matteo Salvini è intervenuto in difesa della dirigente, dicendo che negli anni Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità e che la stima e la fiducia nei suoi confronti restano immutate. Ha aggiunto che le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario. Claudio Vigolo, GR1.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice che nel settembre 2024 a Viareggio uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa, travolgendola a più riprese con l'auto. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto ieri sera per Silvio Berlusconi, che tuttavia ha riportato solo lievi ferite. L'impatto con un'altra auto che ha invaso la sua corsia quando stava rincasando dal suo ufficio di Cologno Monzese. Per Silvio Berlusconi sarà comunque presente stasera alla celebrazione a Mediaset per il terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. Un patto di fine legislatura per il turismo. Il piano in 4 anni per fare del settore un asset strutturale ed economico del paese, che lancia Federturismo Confindustria. Il neoeletto presidente Massimo Caputi ribadisce l'importanza di collocare il turismo italiano al centro di una vera industria nazionale. Ascoltiamo Caputi.
20: destagionalizzazione, utilizzo coerente dei territori. Oggi il 90% dei turisti va sul 10% del territorio, questo non è possibile. Parlano di overtourism, ma è solo perché la gente è tutta concentrata. Occupazione stabile e cura per il tesoro più importante che abbiamo, le nostre risorse umane, che oggi sono ancora in una condizione critica.
3: Rai Radio 1 alle 19:15 milioni e minuti al via i mondiali 2026, alle 21 la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica, fra pochissimo la nostra radiocronaca in diretta su Radio 1 per la cerimonia d'apertura. In diretta ora il nostro inviato Giuseppe Bisantis.
21: E buonasera dallo stadio Azteca di Città del Messico, 60 anni, il più grande di tutto il Centro America, oltre 80.000 spettatori che saranno tutti qui, perché in Messico quando gioca la nazionale tutti si radunano nonostante i problemi che affliggono in questo periodo la nazione centroafricana con le tantissime proteste. Infatti oggi era consigliato arrivare prestissimo allo stadio per evitare di rimanere bloccati per strada, ma nonostante questo i blocchi ci sono stati ugualmente, protestano i docenti, protestano i magistrati, tantissime le proteste con le forze dell'ordine schierate per strada a vigilare sull'afflusso allo stadio del Azteca, uno stadio storico perché questa è lo stadio di Italia-Germania 4-3 e lo stadio di Argentina e Inghilterra del Mondiale 86 con i due gol di Maradona. La mano de Dios è il gol più bello di sempre, quello che scarta tutta la squadra e va in porta. Poi parlerà il campo, si comincerà a giocare e sarà Messico-Sudafrica, ma prima, come ricordavate da studio, la cerimonia d'apertura con grandi rockstar, Shakira, ormai un abitué, c'era pure in Sudafrica 2010 quando la partita inaugurale fu a campi invertiti, proprio Sudafrica-Messico. Ci sarà poi il nostro Andrea Bocelli e da Città del Messico vi restituisco la linea.
3: E sempre in tema di mondiali, contro il caro trasporti, i giocatori della nazionale tedesca hanno deciso di farsi carico delle spese dei mezzi pubblici dei propri tifosi, la corrispondente da Berlino.
22: Mancano 3 giorni alla sfida mondiale tra la Germania e il Curaçao, un countdown scandito da notizie sul campo di allenamento e sempre più spesso dalle lamentele dei tifosi che sono riusciti a raggiungere gli Stati Uniti ma che ora fanno i conti con i costi esorbitanti dei biglietti di ingresso allo stadio e soprattutto dei trasporti. Per parcheggiare vicino allo stadio di Houston, dove si svolgerà il primo incontro, bisogna sborsare almeno 108 euro. Aumentate vertiginosamente anche le tariffe dei biglietti del treno tra Manhattan e il MetLife Stadium in New Jersey, dove è in programma l'ultima giornata del gruppo E. Da $12.90 sono salite a $98. Almeno per questa partita il capitano Joshua Kimmich e compagni hanno deciso quindi di sobbarcarsi il costo del trasporto per 600 tifosi. Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca, la squadra ha deciso di finanziare il viaggio in pullman per la partita contro l'Ecuador in programma il 25 giugno e raggiungibile principalmente da New York. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Annunciati i vincitori del premio Biagio Agnes dedicato ai professionisti dell'informazione e dello spettacolo. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 giugno a Piazza di Spagna e in onda il 3 luglio su Rai 1 in seconda serata. Tra gli ospiti della serata Fabrizio Moro, Chiara Galeazzo e Malika Liane.
23: Voglio ricordare Biagio Agnes, un grande giornalista, un grande direttore generale.
24: Saranno come sempre Alberto Matano e Mara Venier, i conduttori del premio Biagio Agnes, giunto quest'anno alla 18ª edizione. Tanti i riconoscimenti nelle diverse categorie che andranno a giornalisti e inviati della carta stampata e dell'editoria. Il premio per la TV a Gerry Scotti e Stefano De Martino. Il direttore artistico di Sanremo è il simbolo di una nuova generazione di conduttori, ha detto Simona Agnes, consigliera di amministrazione Rai e figlia del giornalista a cui è intitolato il premio.
25: Capace di dialogare con pubblici diversi, con passione, ironia e naturalezza.
24: Il premio Agnes è un momento di incontro e celebrazione del valore trainante del giornalismo, ha detto l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi.
26: È sempre più indispensabile che il giornalismo assuma su di sé la responsabilità di essere ineccepibile, non cedere ai processi di spettacolarizzazione, anche perché fatti di cronaca ci documentano che a volte il giornalismo dentro cui noi viviamo non è un giornalismo che molto spesso rispecchia questi criteri, e credo che il premio Biagio Agnes ci consenta di avere un'ulteriore occasione per riflettere su questo ruolo della RAI e della televisione.
24: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Uscirà domani Canzone a sdraio, il nuovo album di Daniele Silvestri. Ad anticipare il progetto è stato l'inedito Sana e robusta Costituzione, unico brano completamente nuovo del disco. Dal 26 giugno il tour estivo, la nostra intervista.
0: Possiamo dormire tranquilli.
1: 12 canzoni ritrovate, 12 storie ancora da raccontare senza una data di scadenza. Sono Canzoni a sdraio, Daniele Silvestri. Perché questo titolo?
2: Perché è un disco rilassato, ma è rilassato non solo all'ascolto, probabilmente sarà così, anzi lo spero. È rilassato proprio nelle motivazioni, sottrarsi alla fretta e invece trovare il tempo per sedersi su una roba degli anni 70 che c'ha un aspetto un po' vintage, ma in realtà è comoda.
4: E che ne so dove sarai, quando potrei.
1: Canzoni che meritano una seconda opportunità, una seconda vita.
2: Sono brani meno noti, sono figli che uno potrebbe considerare minori, ma come spesso capita, non lo sono affatto per chi li ha scritti.
1: È tutto un disco registrato in presa diretta.
2: Questo è un disco nudo, fatto di 3 strumenti, senza correzioni, senza aggiunte, senza modifiche, puro e crudo. E questo ad alcune canzoni ha regalato non solo una seconda vita, ma forse una prima vera vita.
1: Marcella Sullo, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Catini e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva, poi linea Onda Verde, ascolta Si fa sera e tutto il mondiale minuto per minuto con la diretta, come avete sentito, della cerimonia d'apertura. Da Sony Oranges, buon ascolto.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: GR1 Sport.
7: Buonasera da Cristiano Piccinelli. Come abbiamo sentito dal nostro inviato, sta per cominciare il mondiale americano senza Italia, ma guardando bene, un pizzico d'azzurro oltreoceano si trova sempre.
27: Bonjour tout le monde. Buenos días. Good morning. Good morgan. Welcome to Canada. Different languages, different cultures, but one game.
28: Una lingua parlata in tutto il mondo, quella del pallone.
27: Caro presidente, caro Gianni, questa crescita e il tuo impegno sarà la tua eredità. Caro Presidente, caro Gianni. Le monde, buenos dias, good morning, good morgan. Welcome to Canada. Different languages, different cultures, but one game.
28: Una lingua parlata in tutto il mondo, quella del pallone.
27: Caro Presidente, caro Gianni, questa crescita e il tuo impegno sarà la tua eredità. Caro Presidente, caro Gianni, un abbraccione.
28: Una lingua amata in

0: scorso 30 aprile, ringraziato da Victor Montagliani, nato nel 1965 in Canada da mamma e papà abruzzesi di Celano in provincia dell'Aquila. Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente della CONCACAF, la federazione calcistica del Centro e Nord America. Insomma, qualcosa di italiano, in fin dei conti, questi mondiali ce l'hanno. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
1: Domani CD straordinario della Juventus per ratificare le dimissioni di Damien Comolli dal ruolo di amministratore delegato. Al suo posto dovrebbe arrivare Giovanni Carnevali dal Sassuolo. E comincia stasera la serie scudetto del basket tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. In diretta il nostro inviato.
2: E sarà una finale inedita, la quinta nelle ultime sei stagioni, la numero 23 della sua storia per Milano, che va a caccia dello scudetto numero 32 per Venezia. Si tratta della terza finale della sua storia e nelle due precedenti ha vinto lo scudetto: nel 2017 4-2 su Trento e nel 2019 4-3 su Sassari. Reyer, che in totale vanta 4 scudetti, gli altri due li ha vinti nel 1942 e 1943. La quarta sfida nei playoff tra Milano e Venezia, la prima in finale, ha sempre vinto l'Olimpia nei precedenti 3-0 ai quarti nel 2012, 4-2 in semifinale nel 2016 e 3-0 sempre in semifinale del 2021. Olimpia Milano che va a caccia delle triplete, cosa mai accaduta nella gloriosa storia di questo club. Milano che ha già vinto Supercoppa e Coppa Italia. Alle 20 la prima palla 2 davanti a un forum sold out, oltre 12.000 gli spettatori. Da Sago, Massimo Barchesi, GR1.
1: Ci fermiamo qui, buon ascolto e buon mondiale.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash. Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo X.

0: C40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Verde, viaggiare informati.
3: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino Trieste, tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, tra Rovato e Castegnato verso Brescia, coda per incidente, tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Brescia, 3 km di coda in aumento per un incidente. Sulla A4 Brescia Padova, tra Verona Est e allacciamento A22 Modena Brennero, ci sono 5 km di coda per un incidente in direzione di Brescia. Sulla A4 Venezia Trieste, tra Meolo Roncade e prima di San Stino di Livenza, le code a tratti per traffico intenso in direzione di Trieste. A14 Bologna Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona, coda per traffico intenso. Sulla A1 Milano Napoli, tra località Aglio e Calenzano verso Firenze, 3 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Tra Firenze in Pruneta e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, invece la coda è per traffico intenso. Sulla A92 tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, coda a tratti e traffico intenso. E qui concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
6: Spesso qualcuno ci chiede se crediamo, perché crediamo e soprattutto cosa significa credere. Può significare molte cose in realtà, perché una risposta che non vuole essere preconfezionata e presa in prestito dai catechismi può dipendere da tante cose, dall'età, dal momento che si sta vivendo, perfino dall'interlocutore. La fede però non è soltanto lasciata alla fugacità dei momenti della vita. Affonda le sue radici nella grande tradizione biblica e per noi cristiani nell'esperienza storica di Gesù di Nazareth. Da lì ci vengono indicazioni forti e precise che dobbiamo saper cogliere e che danno alla fede pluralità di contenuti e ricchezza di orientamenti. Per esempio, credere nel Dio dei profeti e nel Dio di Gesù di Nazareth significa sapere che sempre si vive alla fine dei giorni, nell'imminenza, cioè, della venuta definitiva di Dio. La fede prevede, richiede, vorrei dire impone il senso dell'imminenza. Non possiamo confinare la storia di Gesù semplicemente nel passato, ed è Gesù stesso che ha insistito proprio sull'importanza di questa imminenza, e con essa ha restituito a Dio stesso quella libertà che qualsiasi sistema religioso tende invece a confiscargli. La fede è riscoperta dell'imminenza, cioè dell'annunciata venuta di Dio, di un Dio per il quale però 1000 anni sono come un solo giorno. Credere comporta imparare a vivere nel tempo, certo e pienamente, ma sapendo che il tempo, la vita, il mondo, la storia non sono nostra proprietà. Sono in multiproprietà con qualcun altro che noi chiamiamo Dio, che Gesù ha chiamato Padre, che infiniti altri chiamano con tanti nomi diversi e che in molti si rifiutano di chiamare. I nostri giorni, tanti o pochi che siano, ma soprattutto belli o brutti, allegri o tristi che siano, sono giorni che si snodano senza mai perdere di vista che ciò che viviamo lo viviamo nel provvisorio e che ci accompagna l'attesa per un definitivo che verrà. Non spetta a noi sapere né il quando né il come, ma verrà.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
7: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
8: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
10: Mondiale che sta per cominciare, ma su Rai Radio 1 un mondiale così non ve l'abbiamo mai raccontato. Per molti versi sarà il mondiale delle prime volte, tre paesi organizzatori, praticamente un intero continente, 48 squadre, 39 giorni di partite fino alla finale di New York del 19 luglio, non per la prima volta ma per la terza consecutiva, un mondiale senza la nostra nazionale, ma questa e noi è un'altra storia. Buonasera, bentrovati da Guido Ardoni al microfono, in diretta 19:34 minuti nei nostri studi di Dallas in Texas, il quartier generale di Radio Rai per questa edizione 2026 della Coppa del Mondo. Da qui trasmetteremo con i nostri inviati ovviamente sui campi per raccontarvi le partite, tutto il mondiale minuto per minuto. Ne approfitto subito per salutare chi ci assiste al di là del vetro, la nostra preziosa squadra tecnica, in questo caso Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri con Paolo Ranaldi a coordinare, e poi come sempre la nostra torre di controllo, 10.000 km di distanza in linea d'aria più o meno, ma sempre al nostro fianco, da Saxa Rubra, Ombretta Conti regia, un altro mondiale ovviamente con lei al nostro fianco, e poi la parte tecnica, nello specifico Alessandro Campanella e Gianni Tola in rappresentanza dei colleghi che si alterneranno per le prossime settimane. Il giorno della gara inaugurale, lo avete sentito nel corso del GR1, questa sera Messico-Sudafrica, la prima partita del girone A, e anche il giorno della cerimonia inaugurale che seguiremo sin da subito, tra pochissimi minuti, in attesa del calcio d'inizio poi alle 21, cerimonia firmata da Marco Balic. Dunque c'è tanta Italia anche nella serata che stiamo per vivere su Rai Radio 1, gran maestro delle cerimonie olimpiche, non solo, teatro di tutto ciò, uno dei tempi assoluti del calcio mondiale. Il Messico ospita per la terza volta questa un'edizione del mondiale, la seconda per gli Stati Uniti, invece saranno per la prima volta in Canada le partite, ma lo stadio Azteca di Città del Messico ha già vissuto momenti entrati nella leggenda nel 70 e nell'86. Questa sera si comincia, allora apriamo immediatamente la nostra serie di collegamenti con il nostro inviato in attesa di Messico-Sudafrica e per vivere subito questa cerimonia inaugurale. Buonasera, bentrovato e buon mondiale davvero a Giuseppe Bisantis. Si comincia.
11: Grazie Guidardone, buonasera a tutti gli ascoltatori, buon mondiale agli ascoltatori di Radio Rai, ancora al nostro fianco per il racconto della 23esima edizione dei campionati del mondo, e la Radio Rai c'è sempre stata. Questo, come ricorderete, un mondiale extra large. Noi siamo abituati ormai a vedere competizioni con più nazioni, ma in realtà i mondiali solo una volta hanno ospitato due nazioni contemporaneamente, 2002 Corea del Sud e Giappone. Adesso sono tre, Messico, Stati Uniti e Canada, al prossimo saranno sei. Insomma, qua è tutto pronto per la cerimonia. È vero quello che dicevi tu, è la terza volta che il Messico ospita un mondiale, nel 1970-1986, edizioni storiche in proprio. Adesso un po' da valletto degli Stati Uniti, e questo un po' si è visto nell'organizzazione, direi non proprio ottimale, ma adesso sono tutti discorsi che magari si faranno a mondiale. Mondiale finito, perché adesso è il momento della festa, si dimenticano le polemiche, si dimenticano i problemi enormi che ci sono in questa nazione, sono tutti allo stadio. Questo è il più vecchio impianto degli stadi di questo mondiale, tutti compresi Canada, Stati Uniti e Messico, 85.000 spettatori, 60 anni compiuti, perché fu proprio costruito nel 1966 e sta per iniziare la cerimonia. A voi Dallas.
10: Benissimo Giuseppe Bisantis, e allora sì, ricordiamo ovviamente anche e gli aspetti controversi, le polemiche che hanno accompagnato e accompagnano questo mondiale, restando al calcio che è la nostra principale materia. Intanto ricordiamo anche che ci accompagna Tony Tisi dalla redazione a Roma e lo ringraziamo di qui in avanti. Ricordiamo che poi più tardi, tanto per entrare nel vivo e per capire quella che sarà anche un po' la struttura di questo mondiale con 104 partite complessive, più tardi nel cuore della notte italiana, alle 4 per la precisione, ci sarà l'altra partita del gruppo A, che è Corea del Sud, Repubblica Ceca. Il nostro tutto il mondiale mondiale minuto per minuto. Sì, noi seguiremo la stragrande maggioranza delle partite della fase a girone, sono già tantissime naturalmente, eccezione fatta per molte delle partite che andranno in versione notturna, sempre relativamente al fuso orario italiano, e poi saremo davvero minuto per minuto a partire dalla fase eliminazione diretta. Altra grande novità, i sedicesimi di finale, dunque c'è un turno in più di eliminazione diretta. Ricordo anche, ma qui capitolo extracalcio non meno importante se volete, che poi, sempre come diceva il GR1 che ci ha preceduti, questa sera si apre anche la serie dei playoff scudetto del basket, e allora siamo sempre presenti a 360 gradi con lo sport su Rai Radio 1. Racconteremo ovviamente, compatibilmente con i temi della con i tempi e i temi della cerimonia inaugurale, che sarà di gran lunga il nostro campo principale, però ci collegheremo anche con Massimo Barchiesi per Olimpia Milano Venezia gara 1, il basket. Poi siamo negli Stati Uniti e naturalmente la serata, la notte italiana, è stata all'insegna dello spettacolo di gara 4, proprio delle Finals NBA tra San Antonio e New York. Tornando invece al calcio, la cerimonia che sta per cominciare, Giuseppe Bisantis, apriamo ancora i nostri collegamenti con l'Azteca. Qualche ovviamente elemento è stato diffuso nei giorni scorsi, qualche anticipazione rispetto ai contenuti di questa cerimonia. Ci sarà un quarto d'ora, 20 minuti diciamo, di spettacolo puro sin da subito. Poi sarà data la possibilità alle squadre di effettuare il riscaldamento, noi ne approfitteremo magari anche per avere qualche ospite ai nostri microfoni a proposito di cerimonie inaugurali del passato che ci riguardano molto molto da vicino. E poi ci sarà il gran finale, diciamo, tra le star annunciate comincia Shakira, chiude Andrea Bocelli a ridosso del calcio d'inizio. Siamo in Messico, sei in Messico, è vero, però l'attrazione a stelle e strisce di questo mondiale, la ricordavi bene, e lo spettacolo legato allo sport, quante volte lo abbiamo ricordato, l'hanno inventato proprio da queste parti, dunque è quello che ci aspettiamo, anche se c'è una firma italiana, come dicevamo.
11: Eh sì, ricordiamo che le cerimonie per quel che riguarda i mondiali non sono lunghe come quelle delle Olimpiadi, proprio per il discorso che facevi tu, Guidardone, perché poi però bisognerà consentire alle due squadre di effettuare il riscaldamento, di provare il campo. Alle 21 ora italiana, ricordiamo ancora che qui in Messico saranno le 13, perché siamo 8 ore indietro rispetto all'Italia, il Messico ha abolito l'ora legale, quindi siamo 8 ore indietro. E certo, uno può pensare alle 13 a Città del Messico, gran caldo, no, non è così. C'è da dire che in questi giorni c'è stata una temperatura tutto sommato mite, quasi autunnale, la notte forti scrosci di pioggia, adesso c'è il sole, anche se le previsioni parlano di pioggia, c'è però sempre quest'aria, quest'aria un po' rarefatta, che è un po' tipica dell'inquinamento di questa megalopoli, tra l'altro in altura. Ricorderete i problemi che ci sono stati, siamo a 2240 metri, e poi i problemi ovviamente sociali che ricordavamo. Visto che è una mondiale con tre paesi ospitanti, saranno tre le cerimonie di apertura. Certo, questa è quella che dà il via, che precede il calcio d'inizio del mondiale, però la cultura di Messico, di Stati Uniti e di Canada verrà rappresentata in queste cerimonie, per quello che poi loro sottolineano è il mondiale più grande della storia, al di là delle squadre partecipanti, ma proprio per un continente intero, il Nord America, che ospita questa competizione. È bello, sorridiamo un po' ricordando a 4 anni fa, quando eravamo in Qatar,
10: praticamente tutto il mondiale in una città, sì,
11: in una città tra l'altro bellissimo, diciamocelo, sì, molto, anche senza l'Italia, e adesso siamo in tre continenti, quindi con tutte le conseguenze che ci sono. Si parte dal Messico, perché dopo questa a Guadalajara alle 4 ore italiana ci sarà, come ricordavi, l'altra partita del girone, Corea del Sud, Repubblica Ceca.
10: Quattro fusi orari diversi, ma questo ovviamente è quello che racconteremo nel corso dei prossimi giorni. Si comincia, Giuseppe Bisantis, perché sentiamo ovviamente la platea della Azteca che prende fiato e comincia a seguire. C'è, credo, un video introduttivo, esatto, accompagnato da un conto alla rovescia. Qui il tema è evidentemente la cultura messicana, altra storia, lo sai meglio di noi, no? Il senso di appartenenza verso il football, verso il calcio in questo paese rispetto agli Stati Uniti e al Canada.
11: E si vede, perché poi quando gioca il Messico tutti i problemi sociali, e sono enormi, lo ricordavamo nei collegamenti durante il giornale radio, vengono dimenticati. Oggi nella lunga strada per arrivare fino a qui, perché insomma non ci sono corsie preferenziali per nessuno, diciamo che da questo punto di vista è tutto molto democratico, siamo tutti insieme, e quindi insomma bisogna prendersi per tempo per affrontare il traffico di questa città, nonostante i provvedimenti che ci sono stati, ossia lo smart working per i lavoratori di Città del Messico. Le scuole chiuse, evidentemente sono ancora aperte le scuole.
10: Intanto si è chiuso però il conto alla rovescia, volti di cittadini messicani con un pallone dorato che rimbalzava, la gente comune.
11: E maglia della nazionale, e maglia della nazionale praticamente obbligatoria. Io pure ho girato qualche immagine col telefonino, di qualità non eccelsa, con tutto l'afflusso dei tifosi messicani che sono arrivati qui anche per non perdersi questa cerimonia che inizia in questo momento.
10: Con i danzatori aztechi, Giuseppe Bisantis, lo spettacolo che noi ci limitiamo a seguire dai monitor in studio e davanti ai tuoi occhi, tamburi, suoni ritmati e costumi ovviamente che sono ispirati alle civiltà precolombiane. Lì c'è una tradizione ovviamente che si perde nella notte dei tempi e alla quale i messicani sono legatissimi anche nella vita quotidiana, nei riti, nelle credenze, costumi meravigliosi tra l'altro.
11: Stiamo parlando di un paese grandissimo, quindi la cultura azteca, la cultura maya. E adesso voi da Dallas vedete un monitor, io posso mandarvi una fotografia a livello radiofonico di quello che sta succedendo. Praticamente tutto il campo di gioco dell'Azteca è coperto da un telone con simboli appunto maya, gialli, con il gallo, con l'aquila, con tutti i personaggi, le figure importanti della nostra cultura. E poi i figuranti stanno vestiti tutti d'oro con il pallone dorato in mano attorno a un pallone che però è una mappamondo, raffigura appunto il mondo, e attorno tre danzatrici maya con le piume che insomma siamo tanto lontani dall'Italia, però vediamo verde, bianco e rosso, ci emozioniamo un po', ma non è il nostro tricolore, ma è il tricolore messicano.
10: Beh, la tricolore è il nome con cui ovviamente la nazionale, certo, messicana viene comunemente definita. E poi le piume, il serpente piumato, no? Il Quetzalcoatl, mi perdoneranno per la pronuncia, praticamente tra le principali divinità, no? Del Pantheon Azteco e Maya. Sbuca la
11: allora,
10: Coppa del Mondo in questo istante.
11: Guido, scusa, bravo, mi hai preceduto, perché da una botola praticamente nel cerchio del campo io vedevo il mondo e pensavo che era un pallone, invece no, è la Coppa del Mondo, tra l'altro
10: creazione italiana, ricordiamolo.
11: Sì, Gazzaniga, studio Gazzaniga, Milano, che dal 1974, perché nel 1970 sempre qui in Messico, sempre in questo stadio, il Brasile, forse la squadra più forte di sempre, di Pelé, travolge l'Italia, reduce sempre in questo stadio dalla partita più importante e più bella del mondo, Italia-Germania 4-3, e insomma da allora il Brasile vince 3 Coppe Rimé, si porta a casa la vecchia Coppa, nasce nel 74 questa Coppa che adesso è la più ambita di tutti e adesso si vede in tutta la sua bellezza, ovviamente è una riproduzione in scala enorme, e quindi in questo momento è al centro del campo e tutti i danzatori maya sono attorno a questa coppa. In questo periodo fino al 20 di luglio tutto il mondo sarà concentrato e penserà a questo bellissimo trofeo.
10: E tra l'altro Giuseppe Bisantis, sì, sovrastata dal pubblico, una delle star locali ma anche internazionali, Lila Downs, che ha pronunciato, abbiamo fatto fatica davvero a sentirla, una sorta di invocazione rispetto all'unità, e questo un po' il fulcro, il cuore di questa parte della cerimonia nelle intenzioni di Marco Balic. Un solo battito tra i tre paesi, adesso a parlare è la musica, e la chiave è molto molto più moderna in questo momento.
11: E allora noi la facciamo ascoltare la musica, perché insomma adesso ci saranno delle grandi rockstar sia locali ma come dicevi tu internazionali, fino a davvero a miti della musica. Chiuderà il nostro Andrea Bocelli, ma ormai insomma è stata spoilerata questa cosa, quindi si sa che ci sarà un gran pezzo d'Italia in questa cerimonia. Ci sarà Shakira, che insomma per quel che riguarda queste competizioni è quasi un abitué, soprattutto è un personaggio tra l'altro legato al mondo del calcio. Ha avuto una lunga relazione con Piqué, giocatore spagnolo.
10: Ma intanto senza nulla togliere a Shakira, però mi sembra di capire che il pubblico accompagni i Manà che sono sul palco a gran voce, questi ragazzi, ragazzotti diciamo diversamente giovani, sono da 50 milioni di copie vendute, quindi
11: sai perché facevo il riferimento a Shakira? Perché Shakira, lo ricorderete tutti, fece l'inno Waka Waka del Mondiale 2010
10: con la stessa partita,
11: bravissimo, è lo stesso gioco giorno, 11 giugno, era l'11 giugno, lì erano le 16 ora locale, mi ricordo eravamo in inverno perché ovviamente era un altro emisfero e quindi era in inverno, e si iniziò con Sudafrica, Messico, Johannesburg 1-1, vantaggio del Sudafrica con Chabalala e il pareggio di Rafa Márquez del Messico, che poi al fine carriera venne a giocare in Italia con la maglia del Verona.
10: Intanto tripudio per Oye Mi Amor, interpretata dai Manà, danzatori azzechi ad accompagnare il tutto, quindi modernità e tradizione che si vanno a mescolare, lo abbiamo sentito, poi il boato del pubblico sovrastava davvero tutto, però elementi latini e elementi di contaminazione più moderna. Ascoltiamo ancora i Manà sul palco.

0: Giuseppe Pisanti, parlavamo, no, come dire, della celebrità della risonanza internazionale di queste star. Danny Ocean, che ha preso il posto di Manai, si sta esibendo in questo momento sulle principali piattaforme, va a colpi di, insomma, milioni, ma anche direi centinaia di milioni di visualizzazioni. Poi la musica liquida di questi tempi, ma questo è un discorso che magari riserviamo per un'altra occasione. Sguardo in camera in questo momento e continua la sua esibizione. Qui siamo su atmosfere diverse, no? L'elettronica, il pop, il reggaeton, l'R&B, accompagnato da un nutrito corpo di ballo.
1: È così, tutti attorno a questa star che chiaramente siamo arrivati a un livello moderno, insomma si era iniziati con la cultura Maya e adesso altro cambio di artisti, qui si ritorna forse però un po' alla cultura messicana. Balletto folcloristico di Messico, Amalia Hernandez, che però poi lascia il posto adesso a una nuova
0: Belinda,
1: star, giovanissimo, sì. Belinda, altra molto conosciuta qui in Messico, che è introdotta praticamente dalla banda folcloristica messicana, fa adesso il suo ingresso nel centro del campo dell'Azteca e rimangono alle sue spalle ovviamente il gruppo tipicamente messicano ad accompagnarla. E questo, diciamo, che è un po' una commistione di generi, no, Guido Ardone?
0: Sì, Los Angeles Azules, anche in questo caso, no, si strizza un po' l'occhio a una cultura fortemente contaminata in senso ovviamente positivo. Come ricordavi, ci saranno altre due cerimonie, peraltro con nomi importantissimi, mi viene in mente Alanis Morissette, ci saranno altre star internazionali nelle serate, per noi le notti a dire il vero, di Los Angeles da una parte e di Toronto dall'altra, per le prime partite negli Stati Uniti e in Canada. Però questa cerimonia deve comprenderle un po' tutte, ecco perché insomma c'è tanto Messico, non c'è soltanto Messico. Adesso i danzatori formano un ideale cerchio del centrocampo, il terreno di gioco non si vede, no, lo dicevi bene Giuseppe Pisanti,
1: no, in questo momento è coperto totalmente da questo,
0: è un main stage, così si dice in questi casi,
1: celeste, con queste decorazioni e queste immagini, mentre adesso attorno alla coppa cominciano i fuochi d'artificio e il nome FIFA, che insomma è l'ente organizzatore del mondiale, viene improvvisamente appare davanti ai nostri occhi dopo questa esplosione e i tanti anche artisti e anche figuranti, poi vi daremo il nome, lasciano il posto alle mascotte che ovviamente per ogni nazione saranno diverse.
0: J Balvin in una sorta di automobile improvvisata di cartone, il volante lo regge lui in mano sostanzialmente, un volante dorato, si esibisce mentre questa auto, per così dire, si muove, per te sarà un puntino, credo, non so quanto sia distante la tua postazione, Giuseppe Pisanti.
1: Siamo abbastanza alti, siamo abbastanza alti, ovviamente abbiamo anche i monitor che ci aiutano, però insomma la visuale direi che è ottimale qui. Balvin è uno dei più importanti artisti latini, 35 milioni di dischi venduti, insomma non male, ha vinto il Grammy per quel che riguarda il latino e insomma gli artisti latini, e in questo caso anche lui, devo dire che è tutto molto rapido, l'alternanza degli artisti, no? Proprio per quello che dicevo prima, per quel che riguarda le cerimonie di apertura dei mondiali
0: i tempi sono ultra
1: compressi, in modo,
0: esatto,
1: molto rapido. E io ti posso dare anche un po' di numeri per quel che riguarda dai partecipanti che sono almeno per quello che ci viene comunicato 300 artisti più 400 figuranti e insomma cominciano a essere 700 persone. Poi abbiamo anche un 26 giocatori di ogni squadra che saranno presenti, credo non quelli attuali ma probabilmente degli ambasciatori, i volontari sono 200 e quindi questo
0: è macchina organizzativa
1: quello
0: imponente come sempre in questi casi,
1: come
0: qualche
1: sempre,
0: istante di J Balvin, perché poi si avvicina il gran finale così di questa prima parte di cerimonia con la star per eccellenza. Intanto sentiamo
2: Salsa es ritmo.

0: beh, a tutto salsa e reggaeton, strizzando l'occhio magari più al panorama caraibico oltre che centroamericano. J Balvin,
1: vicino alla mia postazione, i colleghi della TV messicana
0: scatenati, immagino,
1: vedi, per
0: appunto,
1: loro,
0: vedi, sì.
1: Praticamente sarebbero i telecronisti, quindi quelli che poi fra un po' saranno impegnati nella partita.
0: Eccola la star,
1: probabilmente un ritmo. È arrivata Shakira, e quindi sentiremo anche l'inno di questo mondiale, Dai Dai,
0: titolo italiano peraltro, esatto, sì.
1: Esattamente, un incitamento che ovviamente noi facciamo anche a noi stessi in certi momenti, quando insomma vogliamo superare qualcosa. Ma ascoltiamo.

costume giallo retato per Shakira, stato internazionale ginsato invece il nigeriano Burna Boy. Ovviamente uno dei momenti principali di questa cerimonia inaugurale che vi stiamo raccontando su Rai Radio 1, poco più di un'ora al calcio d'inizio della prima gara di questo mondiale 2026 Messico-Sudafrica, Giuseppe Bisantis dallo stadio Azteca. Poi ci sarà un altro inno che però è stato svelato solo nelle ultime ore. Questo Bisantis gira un po' da qualche settimana, no? Questo dai dai let's go con la frase ripetuta in tante lingue. Lo ascoltiamo ancora e poi arrivo da te.

0: We are ready, siamo pronti. Esatto.
1: E we are ready, ancora fuochi sì. d'artificio, we are ready, perché adesso secondo il cerimoniale insomma dovrebbe esserci il gran finale. Andiamo a vedere anche che ore sono, le 11.57
0: e diciamo locale, che questa esibizione dei due artisti più attesi era il gran finale, esatto, perché adesso questa prima parte artistica della cerimonia accompagnata dal boato del pubblico, mai per essere spoetizzante, ci mancherebbe, poi magari era un piccolo delay del monitor di bassa frequenza, esibizione forse in playback, ma questo è un aspetto così che lasciamo per inciso, coinvolgimento però massimo, saprei, ed è guarda. Una distesa di sombreros, no, Giuseppe, accanto a te. Bisantis.
1: Ti chiedo scusa Guido, ma ho avuto un momento di buco nell'ascolto.
0: Maglie verdi e tanti cappelli messicani, tanti sombreros.
1: Certo, ovviamente, perché poi il sombrero è uno dei simboli del Messico, forse il simbolo del Messico. La maglietta verde è quella ovviamente della nazionale, altri simboli, il peperoncino, cucina molto piccante, anche se adesso però i fumi artificiali hanno un po' coperto la visuale, perché si sono un po' assestati con questo alto livello di umidità a livello del terzo anello di questo bellissimo e storico stadio. Comunque a velocità rapidissima stanno smontando il palco, perché fra breve ci dovrebbe essere proprio il warm up, per usare un termine motoristico, dei calciatori, insomma la durata di mezz'ora, però poi non è finito qui, perché insomma
0: seconda parte della cerimonia, esatto, che sarà poi particolarmente articolata, ci saranno altre star, ci sarà il maestro Andrea Bocelli, DNA, lo leggiamo all'italiano, no? Il titolo all'italiana, il titolo dell'altro inno che ascolteremo praticamente a ridosso del calcio d'inizio. Ci sarà l'ingresso delle bandiere, quindi una mini sfilata anche qui in versione abbastanza compressa rispetto a quello che vediamo sotto il grande ombrello a cinque cerchi invece in queste circostanze. Quindi la cerimonia andrà avanti per i prossimi minuti, però saranno le squadre a entrare in campo per il riscaldamento, anche qui l'ausilio dei monitor che continuano a mandare l'arrivo dei calciatori sudafricani che sono entrati nello stadio praticamente a passo di danza, e anche questo è un aspetto insomma di grande folklore che ci riporta poi forse alla dimensione più pura dello sport e del calcio. Detto questo, Giuseppe Bisantis, grazie soltanto per il momento, perché torneremo allo stadio Azteca più avanti per seguire la seconda parte di questa cerimonia, poi ovviamente inizieremo, anzi parleremo soprattutto di calcio con le formazioni ufficiali, con la presentazione di questa partita Messico-Sudafrica, girone A, gara inaugurale del Mondiale 2026, We Are United, il mondiale dei tre paesi, e speriamo che sia davvero così in un mondo che è tutt'altro che unito. Aperta e chiusa parentesi, ci fermiamo per poco, abbiamo le previsioni meteo, poi ripartiamo, ma naturalmente in scaletta, come vi confermo, ci sarà con il dovuto rimbalzo e dovuti tempi anche il basket. Comincia la corsa allo scudetto questa sera con gara 1 tra l'Olimpia Milano e Venezia, il tutto su Rai Radio 1, tutto il mondiale e non solo, direi minuto per minuto, breve pausa per noi e poi ripartiamo da Dallas e da Città del Messico, a tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica. dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata, tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: 2 minuti dopo le 20 e torniamo in onda in diretta dai nostri studi di Dallas, sede del Centro Stampa Internazionale, quartier generale di Rai Radio 1 per questo Mondiale 2026. Ancora ben trovati da Guido Ordoni al microfono, ovviamente in collegamento con noi Giuseppe Bisantis dall'Azteca di Città del Messico. Abbiamo seguito fino a questo momento la prima parte della cerimonia inaugurale di questo Mondiale e poi tra meno di un'ora ormai il calcio d'inizio della prima partita e dunque dell'intero torneo tra Messico e Sudafrica. Come vi preannunciavo, parleremo anche di basket perché c'è un altro appuntamento importante stasera che non vogliamo trascurare, gara 1 della finale scudetto con Olimpia Milano e Venezia che cominceranno la serie per arrivare poi al titolo. Allora, prima di andare a coinvolgere chi ci racconterà a intervalli regolari comunque questa partita sotto canestro, tornerei da Giuseppe Bisantis ancora per un flash, perché Giuseppe, finora abbiamo parlato di spettacolo, di Shakira, di Inni, di Barnaboy, di star internazionali, poi la seconda parte dello show, se vogliamo un po' più istituzionale, visti i nomi e visto poi il fatto che verrà in qualche modo, in maniera olimpica, seppur diversamente, dichiarato aperto questo mondiale, la gara che poi racconterai più tardi, ci darai al momento opportuno le formazioni che saranno ufficiali. Beh, il Messico, guarda, tra i tre paesi ce l'hai? Allora guarda,
1: sì,
0: se non vogliamo aspettare la distinta,
1: e ho anche il timore che non so se le porteranno, però in qualche modo dovrebbero essere queste, ossia il Messico dovrebbe giocare con Rangel in porta, Reyes, Montes, Vasquez, giocatore del Genoa, e Gaciardo in difesa, Lira davanti alla difesa, Fidalgo e Gutierrez a centrocampo, avanzati Alvarado, Jimenez e Quiñones. Per quel che riguarda invece il Sudafrica, il portiere Williams, Mudao con Sibisi, Mbokazi e Mbodma in difesa, Adams, Sitole, Mokwena a centrocampo, Foster e Reiners davanti. Insomma, queste sono le probabili, diciamo, ma quasi sicure formazioni che aspettiamo ovviamente che l'organizzazione possa ufficializzare. Comunque in questo momento il telone è scomparso e ovviamente il prato deve essere perfetto perché stiamo parlando di un mondiale di calcio e dell'inaugurazione di un mondiale di calcio, e quindi sono scattati gli innaffiatori e ci sono anche addetti al campo che stanno verificando se ci siano o meno delle buche, quindi adesso comincerà il warm up dei calciatori.
0: E non è scomparso evidentemente il verde messicano dalle tribune dell'Azteca, con qualche macchia gialla ovviamente anche per i supporters del Sudafrica. Sì, ci si avvicina ovviamente a quello che sarà il calcio d'inizio, prima il riscaldamento, quindi a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis. Però come vi preannunciavo, andiamo ad aprire anche l'altro capitolo di serata, perché comincia, anzi è già cominciata, la serie delle finali scudetto per quanto riguarda la nostra pallacanestro. Olimpia Milano Venezia, piccolo colpo basso, non sarà il Madison Square Garden perché c'è stata una gara nella notte italiana veramente memorabile, ma il Forum. Sentivamo il resoconto del nostro Massimo Barchesi nel corso della giornale radio. Comunque ribolle di passione per questa prima sfida iniziata da poco. Massimo Barchesi, buonasera e benvenuto in tutto il mondiale, non solo minuto per minuto.
7: Ciao Guido, ben trovato e un saluto ai nostri ascoltatori. È iniziata da quasi 4 minuti gara 1 di questa finale inedita tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che vede Milano avanti di un punto, 7-6 a 6 minuti e 18 secondi dal termine. Per Milano si tratta della quinta finale nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia. Per Venezia la terza finale invece della sua storia, le altre due le aveva vinte nel 2017 con Trento e nel 2019 con Sassari. Avanti avanti Venezia ora 8-6 con un Tessitori che ha ricominciato da dove aveva finito, dai 22 punti contro la Virtus Bologna, e ne ha già a 6, 8-7 per Venezia, 5 minuti 47 secondi, non sono solo perché commenteremo questa finale, in particolare le gare qui che si disputeranno al Forum di Assago con coach Attilio Caia, reduce da una stagione di altissimo spessore con la Fortitudo Bologna, finita in maniera sfortunata. Ciao Attilio.
8: Ciao Massimo, buonasera a tutti e buon playoff, buona finale a tutti.
7: Allora Attilio, la presentazione, anche se si gioca, già siamo quasi alla metà del primo quarto, segna Quinellis da 3 punti, parità a quota 10, questa finale inedita, la presentazione da coach Attilio Caia.
8: Ma diciamo che Milano arriva un po' a questa finale da favorita, avendo fatto un percorso molto solido, molto consistente nei turni precedenti. Venezia invece arriva un po' con il fatto sorpresa, però una squadra che ha dimostrato nei momenti cruciali di saper fare le cose fatte bene. Questo penso che sia un po' il tema della partita. Milano deve cercare di scrollarsi di dosso Venezia, perché portarla nel secondo tempo punto a punto può diventare molto pericolosa per i giocatori sul perimetro, mentre invece Milano deve fare forza sul sottocanestro, che i rimbalzi e il gioco dentro l'area può essere un punto su voi.
7: Una Milano che, lo ricordiamo, ha battuto 3-0 Reggio Emilia, 3-1 Brescia, mentre la Virtus Bologna è arrivata in questa finale battendo 3-2 Tortona, e poi il grande exploit contro la Virtus Bologna che si è scucita lo scudetto dal petto in una serie terminata 3-1 per la Reyer con gara 3 e 4, una più bella dell'altra al Taliercio. Nel frattempo Josh Nibo segna e va a subire anche il fallo, 12 Milano, 10 Venezia, 4 minuti 33 secondi al termine del primo quarto. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchesi, appuntamento a più tardi, un saluto anche da parte nostra al coach Caia, lo sentite in sottofondo, grazie Ombretta Conti da Roma, noi torniamo a respirare l'atmosfera, sì, della cerimonia inaugurale che abbiamo seguito finora da Città del Messico, e poi ci sarà la seconda parte più avanti, però questa è la canzone che ci riporta alla nostra cerimonia inaugurale, quella di ormai 36 anni fa, altra epoca, altro calcio, altri sogni che sono rimasti intatti. Io ve la faccio ascoltare per qualche secondo. E beh, le emozioni sono immutate, questo era l'inno di Italia 90, tutti quanti lo chiamiamo Notti Magiche, ma il titolo a rigore era Un'estate italiana nata da un genio della nostra musica, un protagonista indiscusso in tutti questi anni che ci accompagna per qualche minuto, perché quando si parla di cerimonia inaugurale dei mondiali, e beh, Edoardo Bennato, è ancora grandissima l'emozione, buonasera, grazie davvero per essere con noi.
9: Ciao a tutti.
0: Ben trovato, sì, davvero, non so se ha avuto modo di seguire la cerimonia messicana fino a questo momento, sempre musicale e certo un po' diversa, ci incuriosiva il parere di Edoardo Bennato.
9: No, perché sono fuori per incontrarmi col sindaco per la sigla dell'America's Cup.
0: E quindi bene.
9: Siccome si presuppone che io sia esperto in sigle, allora mi hanno dato questo incarico. Quella volta lì comunque la musica era di Moroder, io mi sono limitato a fare il testo, stavolta certo, invece ho potuto fare anche la musica. Sì, tra l'altro il calcio è una delle mie attività preferite, cioè, fin da bambino giocare a calcio per me era una liberazione, è sempre stato accumulo di energia, e molto spesso anche dei testi, delle canzoni sono arrivate mentre giocavo a calcio, perché quando c'è un'attività, quando si fa uno sport, anche il cervello funziona meglio, non a caso si dice mens sana in corpore sano. E lo sport è un'attività, è a volte c'è una differenza, non a volte, c'è sempre una differenza tra lo sportivo e il tifoso. Il tifoso è uno che vuole vincere a tutti i costi, costi perché costi, invece lo sportivo è uno, l'atleta, è uno che stringe la mano all'avversario che l'ha superato e si allena per cercare di vincere la prossima successiva l'avversario che l'ha superato. Quindi diciamo che
0: vive l'agonismo nel suo senso, nel suo modo più sano, evidentemente. Sì. Vorrei riportare sulla musica Edoardo Bennato, poi lo lasciamo ovviamente ai suoi impegni, perché insomma il ruolo anche qui musicale ma anche di immagine è molto molto importante per l'America's Cup. Abbiamo ascoltato generi musicali, anche se non ha avuto modo di seguire la cerimonia fino a questo momento, però c'è tanta fusione, tanta contaminazione. In realtà anche nella sua carriera Edoardo Bennato è riuscito a mettere insieme cose molto diverse. Poi è considerato un po' il primo punk, adesso le sonorità sono diverse, c'è il rock latinoamericano, abbiamo sentito l'R&B, abbiamo sentito sentito il reggaeton. E alla fine tutto questo viene amalgamato come nella musica di oggi, che è diventata fluida, no Bennato? Voi non avevate, credo, le piattaforme di streaming, però Un'estate italiana fece dei numeri pazzeschi, incredibili.
9: Vabbè, la musica ha un unico obiettivo, quello di dare emozioni a chi l'ascolta. La musica è uno scambio di emozioni tra chi la fa e chi l'ascolta, anche concerti. E quindi si fa musica per attingere emozioni e darle.
0: E in tutto questo l'obiettivo... però... Prego, sì, l'ascolto.
9: No, l'obiettivo è quello sempre. I generi musicali possono cambiare, ma il fine deve essere quello di dare energia, carica e propositiva agli altri.
0: Intanto, mentre restiamo con Edoardo Bennato, perché poi vorrei anche tornare un po' sul fatto che inevitabilmente da Italia 90 ai mondiali senza l'Italia il passo è stato, non dico breve, però a questo siamo arrivati. Una fotografia dall'Azteca con Giuseppe Bisanti, se riapriamo il collegamento, perché poi lì più che di musica, di danza si parla. Avevo detto, no, nel cosiddetto tunnel degli spogliatoi, l'arrivo allo stadio danzante dei calciatori sudafricani, e così sono entrati in campo Bisanti. Una fotografia e poi torniamo ad Edoardo Bennato.
1: Beh, una tradizione dei Bafana Bafana, così come esatto. È conosciuta la nazionale sudafricana del calcio, entra danzante, anche qui c'è una storia sulla differenza tra il calcio e il rugby, altro grande sport in Sudafrica. Insomma, si diceva che il rugby fosse lo sport dei bianchi, il calcio quello dei neri. Fortunatamente adesso le cose sono cambiate e non ci sono più queste differenze. Comunque direi, visto che parlavi di ballo, che è un ballo anche il preparazione a atletica dei calciatori che adesso sono in campo, tutti gialli quelli del Sudafrica, verdi quelli del Messico, e stanno ovviamente scaldando i muscoli per disputare la partita che per molti di loro è la più importante della vita.
0: A tra poco Bisantis, Edoardo Bennato. C'era un tale che ballava letteralmente durante un riscaldamento prima di una semifinale di Coppa UEFA, se non sbaglio, e credo che Edoardo Bennato l'abbia conosciuto molto bene, Diego Armando Maradona, a proposito anche di quel mondiale da cui siamo partiti, da Italia 90.
9: Sì, mi ricordo che mentre facevamo le prove per la sigla appunto lì al San Siro per la Mondovisione, a un certo punto dall'altra parte del campo vedo Diego che si avvicinava, correva verso di noi. Allora scesi dal palco, gli andai incontro, lui mi disse in orecchio: mi fai conoscere Gianna Nannini? Cioè, perché lui a Diego piacevano, sai, le cantanti, le soubrette. Comunque Diego fortissimo, sempre anche come persona. Sì, lui giocava a calcio per divertirsi, lui entrava in campo con un unico obiettivo, quello di divertirsi. Si allenava poco, ma tanto non aveva bisogno di allenarsi.
0: E riusciva a esprimere questo senso anche durante una normale operazione di riscaldamento. Bennato, è il terzo mondiale senza l'Italia, ora è brutto ricordarlo, però dobbiamo fare i conti con la realtà. Mi perdonerà la citazione, perché poi so che gli artisti non sempre sono favorevoli, però un mondiale senza i ragazzi che escono e siamo noi, l'ho un po' parafrasata. E beh, le chiedo anche personalmente con che spirito lo vedrà, se lo seguirà magari su Rai Radio 1. Sono tantissime partite, il pallone è diventato una cosa ingovernabile. Era 24 squadre Italia 90, qui sono esattamente il doppio, 48. Però?
9: Sì, il calcio corre il rischio di uno spettacolo pazzesco, inebriante, però è importante che tutti quanti noi facciamo sport. Fa benissimo, è utile, è terapeutico guardare gli altri giocare. Il calcio è uno sport bellissimo, però io invito tutti quanti a fare un'attività sportiva.
0: A partire dalla base, evidentemente, ancora prima di essere spettatori. E noi possiamo invitare tutti, per salutarla Edoardo Bennato, anche ad andare, perché c'è tempo, credo, fino al 21 giugno al Palazzo delle Esposizioni a Roma, per chi fosse in zona, eh? È vero?
9: Sì, vabbè, ho presentato la mostra di quadri che comunque complementarizzano le canzoni. C'è sempre stata questa complementarizzazione fin dal primo album, La Torre di Babele, in cui sulla copertina disegnai la mia, come esplicare il simbolo biblico, la Torre di Babele. E ancora adesso, da sempre, insomma, c'è questa, io la chiamo complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica.
0: E mettere tutto insieme, insomma, è un'operazione complicata che uno come Edoardo Bennato riesce a fare benissimo. Quindi in cammino, Palazzo delle Esposizioni, auguriamo buon cammino, buon vento, visto che ci parlava anche di America's Cup. Grazie. Per cui ci risentiremo presto su Rai Radio 1. Un grande abbraccio, buon mondiale.
9: Grazie.
0: In ogni caso, anche senza di noi. Grazie
9: a tutti
0: Edoardo Bennato.
9: Voi.
0: Grazie davvero. Allora, tra pochissimo andremo a salutare, grazie Edoardo Benato, andremo a salutare anche chi ci accompagnerà per questa partita inaugurale, ovviamente la nostra squadra di Rai Radio 1 è mobilitata con le nostre voci tecniche che poi si alterneranno al microfono, e torneremo ad aprire il nostro microfono all'Azteca di Città del Messico, ormai 45 minuti, un po' meno dal calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Ricordo che però ci sarà ancora un'importante porzione di cerimonia inaugurale dopo quella che abbiamo seguito in diretta a partire dalle 19:30, quindi ancora musica e il livello si alzerà visti i nomi che sono previsti. Prima però un flash dal forum di Assago, perché parliamo di tutto su Rai Radio 1 per quanto riguarda lo sport anche durante tutto il mondiale, minuto per minuto. Olimpia Milano Venezia, gara 1 della finale scudetto di pallacanestro, con il coach Attilio Caia al suo fianco sempre. Massimo Barchesi, ancora a te per un rapido aggiornamento, Massimo.
7: È il primo strappo della partita, lo ha dato l'Olimpia Milano, 10 secondi al termine del primo quarto, 9 punti di vantaggio per la formazione di Peppe Poeta, 24 a 15 con Parks, ultimo attacco di Venezia per questo primo quarto che termina in questo momento l'errore di Jordan Parks, e termina qui il primo quarto con Milano che è avanti 24 a 15 su Venezia, una Venezia che ha avuto un ottimo Amedeo Tessitori, solo Tessitori direi fino a questo momento in attacco per Venezia, 11 dei 15 punti della Reyer li ha totalizzati il capitano di Venezia. Dall'altra parte c'è un grande gioco di squadra con Mannion, con Bolmaro che ha chiuso con una tripla, episodio curioso tra l'altro Attilio Caia pochi minuti fa, quando in lunetta proprio Bolmaro ha sbagliato due tiri liberi, ma Jordan Parks involontariamente ovvio ha sbagliato ad andare sul pallone e lo ha rigettato all'interno della propria retina, regalando due punti a Milano, due punti che sono stati assegnati a uno dei co-capitani, a Shevon Shields. Per quanto riguarda questo primo quarto, Attilio Caia, una a Milano molto precisa al tiro.
8: Diciamo che c'è un po' la diversità di due modi di interpretare. Venezia sta andando molto vicino a canestro, infatti punti Tessitori, poi c'è anche Wilcher, ha segnato, Lever ha subito un fallo da sotto, e dall'altra parte c'è Milano che invece si affida più al gioco perimetrale, ha segnato un canestro, prima c'è stato Schiltz che ha fatto un entrap, Guduric alla fine, Bolmaro, Menio, diciamo quindi gioco perimetrale di Milano contro il gioco interno, adesso sta privilegiando il gioco perimetrale. Poi tira 3 punti a Milano, che fino adesso direi che ha un buon 4 su 6 da 3, che è quello che sta facendo la differenza.
7: Primo mini intervallo al forum, Milano 24, Venezia 15, studio.
0: A tra pochissimo, ancora grazie al duo Barchesi-Caia che ritroveremo tra poco, e ritroveremo anche, lo dico agli appassionati di basket, nel corso del primo tempo di Messico-Sudafrica. A tal proposito, dagli effetti del forum molto intensi, quelli evidentemente esatto, non secondari, dell'Azteca di Città del Messico, sarà con noi ovviamente Giuseppe Bisantis che è sempre prontissimo in postazione, chi lo accompagnerà con il commento tecnico di questa gara inaugurale del Mondiale 2026. La nostra squadra sarà al completo, le voci che conoscete perfettamente, però per la prima gara di un mondiale, un campione del mondo, un abbraccio, buon mondiale, benvenuto in trasmissione Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
10: Ciao, buonasera a te, buon mondiale anche a te.
0: Peraltro per te soltanto una partita in Messico, era Puebla però, non era l'Azteca di Città del
10: Puebla,
0: Messico,
10: sì.
0: È vero?
10: Eravamo in ritiro, sì, abbiamo giocato la prima partita, mi pare contro la Bulgaria a Città del Messico, però abbiamo esordito a Puebla, hai ragione, perché eravamo in ritiro a Puebla, non a Città del Messico, poi ci siamo trasferiti a Città del Messico, diciamo che non fu un'edizione abbastanza fortunata per noi, passammo il primo girone, sì, sì. Poi dopo fummo sconfitti dalla Francia che insomma era una Francia molto forte con Platini, Giroud, insomma tutti campioni d'Europa, poi mi pare.
0: Non è mai facile quando si arriva da campioni in carica, d'altra parte, certo. Quello era lo status della nostra nazionale all'epoca, dirlo adesso sì. Sembra impressionante. Fulvio, ti chiedo, e tra poco parleremo poi ovviamente di calcio, della certo. Partita che sta per cominciare, e non solo perché è un mondiale che sta per cominciare, ti chiedo così anche come curiosità personale, se hai avuto modo di seguire la cerimonia inaugurale, la parte artistica musicale, se hai come dire una valutazione, un pensiero. Noi siamo, mi ci metto anch'io, ci mancherebbe, persone del secolo precedente, nel senso buono.
10: Beh,
0: quindi
10: guarda l'ho avuto modo alla radio, ti devo dire la verità, alla radio di
0: piacere.
10: Sentire ti fa piacere perché ero proprio in auto che stavo andando in radio, in sede, e ho sentito la canzone di Shakira e mi è venuto in mente il mondiale del 2010.
0: Non ho ballato al volante,
10: però mi è venuto in mente il 2010, perché Shakira è stata protagonista anche del mondiale a Johannesburg in Sudafrica. Io ero presente sempre con la Rai, facevo le telecronache allora, e c'era il Waka Waka, se ben ti ricordi.
0: Come no, era molto più bello, secondo me. Poi ci abitueremo anche a questa Dai Dai.
10: Non lo so se era molto più bello, però diciamo Waka Waka, Dai Dai, insomma, i motivi sono sempre di Shakira dominanti.
0: Grosso modo quelli, esatto. Tra l'altro si tratta di un ritorno, come diceva bene Giuseppe Bisantis, non solo della stessa gara inaugurale a campi invertiti, ma per il Sudafrica è praticamente il ritorno da quell'edizione alla quale partecipava ovviamente come paese ospitante. Fulvio Collovati, tanti temi di questo maxi mondiale, 48 squadre, 39 giorni, 104 partite, ci sono i sedicesimi di finale, chiaramente passano le prime due dei gironi, ma anche le otto migliori terze, e facciamo prima a dire quali saranno le poche 16 che torneranno a casa. Giuseppe Bisantis, ovviamente sarai con Fulvio Collovati in Radio Cronaca, quindi intanto ti do la possibilità di salutarlo.
10: Ciao Giuseppe.
11: ciao Fulvio, si allontani ma oggi saremo fianco a fianco.
10: siamo lontani ma sempre vicini,
11: anche perché in quel mondiale che ricordavi del 2010 tu eri lì per la televisione, ma quante serate insieme siamo stati, perché a me
10: cioè, in realtà quando si parla del fallimento dell'Italia, in realtà si parla dei tre mondiali falliti nel quale l'Italia dove non è riuscita nemmeno a qualificarsi, in realtà poi
0: lì
10: dopo quel mondiale del 2010
0: è vero, hai ragione, lì è cominciata la china.
10: Tieni presente che nel girone di qualificazione siamo stati eliminati dalla Slovacchia, per cui insomma non è che abbiamo fatto una bella figura nemmeno a Johannesburg in Sudafrica, per cui insomma è un dispiacere vedere 48 squadre insomma sulle quali c'è da discutere se questa formula è una formula positiva oppure no, però che manca che girone di qualificazione siamo stati eliminati dalla Slovacchia, per cui insomma non è che abbiamo fatto una bella figura nemmeno a Johannesburg in Sudafrica, per cui insomma è un dispiacere vedere 48 squadre insomma sulle quali c'è da discutere se questa formula è una formula positiva oppure no, però che manchi l'Italia insomma

0: c'è anche un allargamento politico, insomma Infantino si muove su questo livello, lo fa in maniera dal suo punto di vista saggia, se vogliamo, tante federazioni in più che votano e si allarga anche il consenso. Noi però parliamo di calcio ed è chiaro che ci sono le big in prima fascia, naturalmente noi parliamo di Francia e Spagna, parliamo dell'Argentina, c'è enorme curiosità per il Brasile di Ancelotti che è sempre una big da considerare. Poi però in un mondiale così grande e così lungo, che si giocherà in orari centrali, molto spesso parliamo dell'orario, in questo caso del fuso orario americano, con grande caldo, con tante incognite, potrebbe essere anche, chissà, il mondiale delle sorprese, o per te i valori tecnici poi sostanzialmente alla lunga verranno fuori?
1: No, io penso che alla fine i valori tecnici verranno fuori, se poi sorprese si chiamano Portogallo o anche Norvegia, insomma.
0: O anche Turchia con Montella, perché
1: o anche
0: il tasso
1: Turchia
0: tecnico
1: con il nostro Vincenzino Montella, bravo, che c'ha una qualità in rosa incredibile, non penso che possiamo più parlare di sorprese. Però insomma, il mondiale è mondiale, penso un'Europea che vince in un altro continente.
0: Vero,
1: forse dalla Germania,
0: la Germania
1: è la Germania,
0: esatto,
1: in Brasile nel 2014, sì, sì, per cui non è che abbiamo fatto brutta bella figura noi europei, ecco, per cui forse potrebbe essere l'anno di un'Europea.
0: Bisanti, se tu che sei storico del calcio a tutti gli effetti, o comunque ti nomino io, il Mineirasso, così era fu soprannominato, quel 7-1 terrificante,
2: il 7-1,
0: no?
2: Sì, Brasile e Germania,
0: per analogia col Maracanazo, ovviamente è
2: anche
0: chiaro,
2: lì eravamo lì, anche lì quella partita la raccontò il nostro Francesco Repice, che era lì, e mi ricordo io ero in Brasile ovviamente per seguire i mondiali, e fu non proprio come il Maracanazo, ma davvero si vedeva per strada gente incredula, più che disperata, perché insomma perdere ci può anche stare. 7-1 in quella partita in cui successe veramente tutto, e poi la Germania si prese il mondiale. Tu mi hai detto storico, io guardo al futuro, voi parlavate dei continenti, beh, pensate che il prossimo sarà in tre continenti, perché si disputerà tra Europa, Africa e Sud America, anche se solo le partite inaugurali. Io sono d'accordo con Fulvio, come quasi sempre, cioè questo allargamento, sei nazionali significa che non faranno le qualificazioni. Adesso qualcuno si chiede, ma perché c'è Curaçao, perché c'è Haiti? Stati Uniti, Canada e Messico erano già qualificate.
1: E qui volevo dire, scusami, permettimi di dire questo, perché vai, sono Fulvio, due giorni che non dormo, nel senso che mi avete messo in difficoltà voi della Rai, nel senso che domenica devo commentare Germania Curaçao, per cui mi avete messo in difficoltà, perché sono andato a studiarmi il Curaçao dov'è, perché non lo sapevo, non avrei mai immaginato di commentare il Curaçao, per cui con tutto rispetto, ci mancherebbe altro, si è guadagnato la qualificazione.
2: Io so chi è responsabile di questa designazione, ma non lo dico.
1: Vabbè, non dico niente, vabbè, lasciamo perdere.
0: Però è anche vero, è anche vero, Fulvio, che così scopriremo delle realtà diverse. Poi
1: il
0: ragionamento, no, ma come, non c'è l'Italia e c'è Curaçao, c'è Capoverde, c'è Haiti, sono percorsi di qualificazione differenti.
1: Il nostro amico Cannavaro,
0: c'è l'Uzbekistan, del nostro amico e campione del mondo del 2006, capitano, se ci vogliamo fare ancora più del male in quest'ottica. Giuseppe, ti coinvolgo sul ragionamento che facevamo poco fa, una mini griglia di partenza, ovviamente si avvicina il calcio d'inizio di Messico Sudafrica e della partita parleremo, però è anche il calcio d'inizio di un intero mondiale. E allora la Francia, a detta, come dire, dei tecnici, dei ben informati, ha la rosa più profonda, più strutturata. La Spagna, campione d'Europa in carica, può aprire un percorso. Germania, Inghilterra, Portogallo, mai dimenticarlo. E ovviamente Brasile e Argentina sono le sudamericane principali. E poi Bisantis?
2: Ma guarda, i nomi sono quelli, poi è chiaro che ci può essere la sorpresa Norvegia, che in qualche modo rivaluterebbe anche l'Italia, noi ci ha strabattuto la Norvegia, bisogna vedere anche, c'è un discorso anche ambientale, i grandi caldi, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, delle condizioni climatiche in questo enorme territorio che ospiterà il Mondiale, dove all'improvviso ci possono essere dei temporali fortissimi. Per esempio oggi è prevista pioggia durante la partita qui a Città Città del Messico. Questa mattina sole, al meglio, siamo ancora in mattinata perché ripeto, adesso in Messico sono le 12.28 a Città del Messico, però adesso nuvole minacciose ed è probabile che, come è capitato in questi giorni che sono stato qui a Città del Messico, che la sera faccia scrosci potentissimi. Questo ovviamente per divagare, per il resto, insomma, le squadre sono quelle. Una sorpresa non mi dispiacerebbe.

0: Penso che il Portogallo, anche se gli anni vanno un po' avanti, potrebbe anche inserirsi in questa lotta.
1: A tal proposito, Fulvio Collovati, ricorderai perfettamente che meno di 4 anni fa, perché fu un mondiale invernale insolitamente in Qatar, riempimmo le pagine metaforicamente o le ore di trasmissione con l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo, l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo. Sono passati 4 anni e parafrasando in questo caso Vasco Rossi, no, Fulvio Collovati, noi siamo ancora qua, dicono i meravigliosi vecchietti. Fulvio, e andiamo da Giuseppe Di Santis.
2: Io la vedo da due aspetti. L'aspetto innanzitutto che stiamo parlando di fuori classe, per cui non dobbiamo guardare la carta d'identità. Poi se riescono ancora ad emergere, a dire la loro, a praticamente ad essere, a primeggiare, ad essere numeri uno, i fuori classe, all'età di quasi 40 anni, significa che il calcio un pochino deve riflettere su questo, sotto questo aspetto.
1: Poi è chiaro che un po' di ricambio c'è, perché a guidare la Nouvelle Vogue, ma non lo scopriamo certo oggi, c'è la Miglia Mal. Bisantis, la tua su questo aspetto, se posso soltanto aggiungere, visto che di Messico ci parla e ci parlerai, credo che nel club rientra anche un giocatore che non sarà titolare, credo già a partire da oggi, che è di tutt'altro livello, però il buon Memo Ochoa del Messico credo che sia quota 6 a sua volta, quindi onore al merito anche al portierone messicano.
2: Sei mondiali.
0: Guarda, certo, farà il terzo portiere, non so se poi debutterà, bisogna vedere anche come proseguirà il Messico. Comunque lui c'è stato proprio un movimento popolare per portarlo ai mondiali. Lui adesso gioca a Cipro, pensate, Ochoa, e quindi c'è e sarà ufficialmente il terzo portiere, perché il portiere è Rangel. Tra l'altro ti confermo le formazioni che abbiamo dato poco fa, che sono quelle, e quindi sono confermate degli italiani, tra virgolette. C'è il genuano Vasquez, che ha fatto un gran campionato col Genoa, mentre Santi Gimenez, che non ha fatto un bel campionato col Milan, e in panchina il Gimenez, che sentirete, Raul del Fulham, che in pratica è quello che gli ha preso il posto. Rispetto all'età, sì, avevamo tutti fatto gli addii, però ormai è cambiata la generazione, è cambiata la preparazione fisica, si gioca di più rispetto agli anni in cui giocava Fulvio, e quindi c'è una preparazione tale per cui questi ragazzi a 40 anni possono ancora rendere. Poi sulle nostre sui nostri servizi, sui nostri addio, ricordo di aver fatto l'addio di Gigi Buffon alla Juventus facendo radiocronache pezzi praticamente per giorni e giorni, l'anno dopo tornò, e quindi quindi meglio col calcio moderno non prendersi troppo sul serio e vedere chi c'è,
1: insomma,
0: in
1: mai
0: campo.
1: È detta,
0: certo,
1: l'ultima parola, lo abbiamo capito.
0: Poi, tra
1: perfettamente
0: l'altro, sai, Lionel Messi gioca in America ormai da tantissimo tempo, a Miami, quindi insomma, e c'è stata anche pressione per averlo, lui si sente bene e quindi ci sarà. Ricorderete anche 4 anni fa in Qatar certe polemiche per Messi, che giocava nel Paris Saint Germain, squadra dell'emiro del Qatar in pratica, di fatto, quindi insomma è sempre in mezzo, però il giocatore ovviamente non si discute.
1: E poi ci sono altri quarantenni di lusso in questa edizione, ma magari ne parleremo tra pochissimo anche con Fulvio Collovati, che accompagnerà, come ribadisco, Giuseppe Di Santis in Radio Cronaca per Messico Sudafrica. Sono le 20:31 in diretta su Rai Radio 1 e comincerà tra 29 minuti la partita, ancor prima però la seconda parte della cerimonia inaugurale. Ancora una finestra sul basket, perché si gioca anche al Forum di Assago gara 1 della finale scudetto per il nostro campionato di pallacanestro tra l'Olimpia Milano e Venezia, con il coach Caia, naturalmente la voce di Massimo Barchesi. Ancora a voi, Massimo.
3: È una Milano che sta dando spettacolo, 4 minuti e 10 secondi all'intervallo lungo, 41 Milano 23 Venezia, che ora andrà in lunetta con Kyle Wilcher. Una Milano che ha avuto poco fa anche 20 lunghezze di vantaggio sul 41-21 e che sta sfruttando tantissimo la panchina, perché dei 41 punti ben 26 sono arrivati dalla panchina, e in particolare bisogna citare Nico Mannion e Usman Diop. Tilio Caia.
4: Sì, direi però soprattutto quello che ha fatto la differenza è stata le due fasi difensive. La difesa di Milano ha costretto Venezia a fare dei tiri difficili, non sono ancora entrati in partita Cole e Bowman, che sono le due bocche da fuoco, hanno concesso qualcosa agli altri, però loro niente, 20 punti sono veramente poco. Dall'altra parte la difesa di Venezia non è stata all'altezza, hanno preso anche alcuni canestri grazie alle prodezze di Mannion, ma altri canestri veramente semplici dovuti a errori difensivi. Ecco, i due approcci difensivi sono quelli che stanno facendo la differenza fino adesso.
3: E sembra la Venezia, mentre Wilcher segna entrambi i tiri liberi, 41-25 per Milano, sembra la Venezia di gara 2 della sfida persa nettamente contro la Virtus Bologna, poi però sappiamo com'è andata con gara 3 e gara 4 vinte in maniera fantastica davvero dalla formazione di Neven Spakia. Brooks da 3 punti, a segno Armani Brooks, che in questi playoff non sta tirando benissimo da 3, 4 su 22, ed è, parliamo della sua specialità, il tiro da 3, ma stasera ha iniziato mettendo a segno la sua prima tripla della partita, 3 minuti e mezzo dal termine del primo tempo, 44 Milano, 25 Venezia, con Nibo che stoppa Bowman che era andato al tiro da 3, ma recupera palla la Reier con l'appoggio, l'errore di Wilcher, ma anche con il fallo di Zach Lidey, altri tiri liberi per l'ala canadese, 3 minuti 25 secondi al termine del primo tempo, Milano 44, Venezia 25. Nel frattempo, dato statistico, Shevon Shields è diventato il giocatore nella storia dei playoff ad avere più minutaggio, ha superato qualcuno che qui a Milano conoscono molto bene. Mike D'Antoni, studio.
1: Benissimo, grazie ancora a Massimo Barchese e ad Attilio Caia. Tra poco per continuare a seguire questa partita, a breve comincerà ovviamente quella che inaugura un intero mondiale tra Messico e Sudafrica. Torniamo da Fulvio Collovati per completare il ragionamento sugli splendidi quarantenni, sui quarantenni terribili. Luka Modric, non lo dimentichiamo, e come diceva Giuseppe, come dicevo anch'io a mia volta, no? Dopo l'Europeo, perché lì siamo stati noi clamorosamente a eliminare la Croazia con un gol di Zaccagni all'ultimo istante, forse è stato l'ultimo momento più o meno di gloria, di gioia per la nostra nazionale. Si riteneva completata anche l'esperienza nei grandi tornei internazionali di Modric, anche lui ci sarà, lui invece il campionato l'ha fatto, e come col Milan, forse Fulvio, una delle poche, come dire, note positive della stagione rossonera, che poi è finita in maniera del tutto ingloriosa, lo sappiamo.
2: Assolutamente ingloriosa, deludente, diciamo che la dirigenza si è completamente sfasciata, compreso l'allenatore che è stato esonerato. Ma Modric è stato una delle poche note liete positive. Lui e Rabiot a centrocampo sono stati gli unici due che hanno tentato fino a lui. E Modric ha 40 anni, non dimentichiamocelo. Però una cosa mi sento di dire, Guido, io avendo giocato in Messico, penso che il clima sarà molto importante questa sera, perché lì c'è un clima, ti racconto un episodio velocemente, perché si faceva fatica a respirare perché giochi a 2000 metri d'altezza, di altitudine, certo. Manca l'ossigeno, per cui fai fatica, e mi ricordo che il professor Vecchia ci diceva: prendete, mangiate banane, prendete potassio, dovete prendere potassio, perché così ci aiutava a contrastare gli effetti ambientali di questo clima infernale, per cui non lo so tra Messico e Sudafrica chi sarà un po' favorito sotto questo aspetto.
1: Ed è soltanto il primo capitolo di una lunga serie con le 104 partite, come ricordiamo, che andranno a comporre il menù del tutto inedito dal punto di vista numerico di questa edizione mondiale, sempre un po' provando a sfogliare, no, Giuseppe Bisantis, come dire, i primi sapori di questa avventura che ci attende. Dicevamo della Croazia, che nel girone con l'Inghilterra all'attivo di recente due finali europee però perse, e ogni volta, lo scriveva bene oggi Garlando sulla Gazzetta, credo che sia opportuno citarlo, ogni volta vogliono riportare il calcio a casa loro e poi tornano con i souvenir in valigia, e un po' di ironia ce la possiamo permettere, anche se, Giuseppe, non è proprio il momento opportuno come calcio italiano per fare ironia. Insomma, il ruolo dell'Inghilterra in questo torneo
0: sarà una delle favorite, perché hanno lavorato bene a livello di nazionale, e poi l'ultimo mondiale qui, insomma, è ricordato per la mano di Dios, era Argentina e Inghilterra, c'erano le tensioni politiche per le isole Falkland o Malvinas, quei due gol di Maradona che nella stessa partita la stessa persona segna il gol più bello della storia del calcio, il gol più discusso della storia del calcio, la mano di Dios, che noi comunque perdoniamo perché al dio del calcio si può fare tutto. Oggi con il VAR quel gol non sarebbe stato segnato, però insomma l'Inghilterra torna un po' sul luogo del delitto. Tornando a quello che diceva Fulvio, scusa Guido se ritorno indietro, c'era anche l'incubo di Montezuma, Fulvio, ti ricordi quando eravate in Messico? C'è la paura di problemi intestinali, che devo dire in Messico c'è ancora, perché anche negli hotel non ti fanno lavare i denti con l'acqua del rubinetto, ma ti mettono delle bottiglie di acqua minerale per lavare i denti, proprio per evitare, quindi insomma è un problema che a distanza di 40 anni non è stato del tutto risolto. E poi c'è l'altura. Io devo dire che sull'altura, devo dire personalmente, siamo a 2240 metri. Non avverto problemi, mi auguro di non avvertirli durante la radiocronaca, però vorrei ricordare che un nostro maestro, un grande maestro al quale ovviamente neanche mi accosto, ma che è Nando Martellini, che Fulvio conosce, ha conosciuto benissimo, e che ha lavorato anche con noi di Radio Rai, dovette rinunciare proprio a fare le telecronache dell'Italia e a lasciare a un altro grandissimo, Bruno Pinsu, del quale mi onoro invece di aver lavorato fianco a fianco, perché fu proprio colto da questo problema respiratorio che c'era. Beh, devo dire, da questo punto di vista la situazione sembra migliorata.
1: Collovati.
2: Ma io l'ho detto, l'ho raccontato questo episodio per esperienza personale. Noi eravamo afflitti da questo problema, ma non penso solo alla nostra nazionale. Noi eravamo a Puebla e mi ricordo che Berzot, quando ci faceva allenare, il nostro allenamento era abbastanza blando, perché nel momento in cui facevi uno scatto di 10 metri, 5 metri così, facevi fatica a respirare proprio per il problema di altitudine. E allora il professor Vecchietti aveva chiaramente, da medico qualificato qual era, aveva optato per certe così, tipo bere molta acqua, potassio,
1: una,
2: insomma,
1: serie di rimedi
2: di sopperire,
1: per cercare, esatto,
2: una serie di rimedi per sopperire a questa. Però è un problema, vedremo stasera, perché il Messico gioca in casa, probabilmente più abituato rispetto a Sudafrica, però insomma non penso che sia che possa trarre un vantaggio sotto questo aspetto.
1: Allora, ancora prima di far parlare il campo e il calcio, la serata si sta per animare ancora dal punto di vista dello spettacolo con la parte forse più istituzionale, anche emotivamente importante, di questa cerimonia inaugurale, dopo quella che è andata in scena, lo ricordiamo, poco dopo le 19:40, e che abbiamo trasmesso in diretta su Rai Radio 1. La lascio lì così, come una notizia alla qualunque, per molti versi attesa, ma l'ufficialità è un'altra cosa. José Mourinho è di nuovo l'allenatore del Real Madrid, contratto triennale dunque per lo Special One, che si rimette in gioco di nuovo su una panchina di enorme prestigio. Bisantis, ci dai la fotografia di quello che vedi in campo, perché insomma sono i presupposti per fare ancora spettacolo prima del calcio in questa prima giornata mondiale in Messico.
0: Ma si entra un po' più nei temi calcistici, visto che insomma prima abbiamo visto le varie culture, dall'antichità alla modernità del Messico e dei paesi che ospitano questo mondiale. Adesso sul prato, terminato il riscaldamento da parte dei giocatori di Messico e Sudafrica, c'è una sorta di, come posso descrivere, un orologio che in pratica ha come un cinturino giallo e blu, e poi nel quadrante c'è il mondo con gli spicchi del pallone e FIFA World Cup 2026, e quindi sta per iniziare, diciamo, la parte conclusiva della cerimonia, perché poi insomma fra 20 minuti siamo in campo, e quindi adesso ci dovrebbe essere almeno da programma una celebrazione della città che ci ospita, ossia Città del Messico, mentre vengono aperti adesso la possibilità a tutti i fotografi che vengono scortati dai volontari del mondiale di avvicinarsi per riprendere l'ingresso in campo sì delle squadre, ma anche l'ingresso in campo degli ultimi artisti.
1: Allora, davvero un flash prima di restare a Città del Messico, perché poi inizieremo a seguire tutto minuto per minuto di qui in avanti. Massimo Barchesi, Attilio Caia, minuto punteggio e poco più, gara 1 della finale scudetto Milano-Venezia. Massimo, rapido.
3: C'è una sola squadra in campo, l'Olimpia Milano, mancano 65 secondi al termine del primo tempo, più 20 per Milano, 52 a 32 con Shevon Shields salito di giri negli ultimi minuti a quota 9 punti. Ora Nibo, Andrei Lunetta con i liberi, fallo di Whittle, tiri liberi per Josh Nibo e possibilità dunque per Milano di aumentare ulteriormente il vantaggio. 55 secondi al termine del primo tempo, Milano 52, Venezia 32. A te Guidardone.
1: Benissimo, Massimo Barchesi, siamo sempre in compagnia di Fulvio Collovati, che accompagnerà Giuseppe Bisantis in radiocronaca diretta di Messico-Sudafrica, che ci ha già accompagnati nel presentarvi questo mondiale tucuro con la prima gara che sta per cominciare. Giuseppe, adesso però si tornerà al cerimoniale e i nomi sono di un assoluto calibro, perché ci sarà il maestro Bocelli, perché ci sarà una star internazionale del cinema che peraltro ha interpretato un personaggio chiave della cultura messicana come Frida Kahlo, e parliamo dell'attrice Salma Hayek, che non avrà un ruolo secondario, esatto, ed e in questo momento sta per dichiarare aperto il mondiale. In pratica, ascoltiamola.
0: Tutta vestita di rosso, un bellissimo taglier pantalone rosso, il microfono sulla pedana, e l'ascoltiamo dalla voce di Salma Hayek.
5: Y juntos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos.
6: Que viva México y que viva el fútbol.
0: E applausi, applausi per Salma Hayek, alla quale ci aggiungiamo perché è una grandissima attrice ed è un'icona del cinema mondiale, messicana, tra l'altro prima abbiamo detto di Shakira, colombiana, lei è messicana. Adesso, mentre Salma Hayek lascia con il suo incedere elegante la pedana, alle sue spalle le bandiere delle 48 partecipanti, proprio il Sudafrica, la Corea del Sud. In questi casi, in queste competizioni, noi quasi automaticamente andiamo a cercare il tricolore. Diciamo che
1: ce
0: non
1: ne
0: lo
1: sono
0: troveremo.
1: Altri di tricolori, sono in ordine.
0: C'è quello del Messico, c'è quello dell'Iran, con tutto quello ovviamente
1: stato, certo.
0: E io dico,
1: allora Giuseppe,
0: mia,
1: ti fermo,
0: sono
1: perché
0: felicissimo che l'Iran sia qui
1: e ne riparleremo ovviamente perché è un tema dominante. Lasciamo sfilare le bandiere all'interno dell'Azteca, noi abbiamo uno spazio pubblicitario ovviamente che andiamo a onorare, ma lo mandiamo subito perché poi torneremo in diretta, immaginiamo se i tempi ci assistono, per il momento del maestro Andrea Bocelli che non vogliamo perderci su Rai Radio 1, e poi ci sarà il calcio d'inizio di Messico Sudafrica. Breve pausa, tra pochissimo su Rai Radio 1 tutto il mondiale minuto per minuto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
16: La partita.
0: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo Stadio Azteca di Città del Messico, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. La cerimonia ve l'abbiamo raccontata fino a poco fa sulle onde di Radio 1 Rai e Radio 1 Sport. Adesso fra pochi minuti inizierà la partita, probabilmente le ore 21 italiane, le 13 messicane non saranno rispettate perché ancora il cerimoniale richiede l'interpretazione di artisti importanti, su tutti il nostro Andrea Bocelli. Intanto i 48 volontari con le bandiere delle 48 squadre, adesso il boato che sentite da parte dell'Azteca è perché entrano le tre bandiere dei paesi ospitanti. Beh, forse negli Stati Uniti non saranno contentissimi perché al centro c'è il Messico, a destra gli Stati Uniti, a sinistra il Canada, che è la prima che avanza. Lo stadio è assolutamente gremito, 85.000 spettatori, tutto il Messico si è riversato qui, adesso avanza la bandiera di Città del Messico, e che sarà l'ultima chiusura chiudere, ma giustamente questa è la cerimonia di Città del Messico. Ricordiamo ancora, questo è il primo mondiale che viene ospitato in tre nazioni diverse, quindi ci sarà una cerimonia d'apertura anche in Canada e una cerimonia d'apertura anche negli Stati Uniti, ma questa è in pratica la cerimonia d'apertura, visto che fra poco inizierà il campionato del mondo numero 23, mondiale 2026, mondiale che chiameremo nordamericano, con la sfida tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. C'è Andrea Bocelli, lo ascoltiamo.

0: E gli applausi da parte degli 85.000 della Zeca per Andrea Bocelli. Vi abbiamo detto poco fa, non c'è la bandiera italiana tra le 48 rappresentate, ma c'è una bandiera italiana, Andrea Bocelli, che ci fa sentire orgogliosi di essere italiani. Al suo fianco Eiae, questa cantante sudcoreana, hanno dunque cantato DNA. Adesso il momento è quello dell'ingresso in campo della Coppa, del trofeo, quella che verrà assegnata il prossimo 20 luglio a New Jersey con la finale di questo lunghissimo mondiale a 48 squadre. Vediamo che vengono subito sgombrate il tappeto e il simbolo di questo mondiale della FIFA, proprio per consentire l'ingresso in campo della Coppa. La prima partita di questo mondiale, appunto, Messico-Sudafrica, fino a qualche edizione fa era il paese detentore che aveva la partita inaugurale, giocava la partita inaugurale, poi adesso anche il detentore concorre per qualificarsi e quindi adesso si disputa in uno dei paesi ospitanti, dobbiamo dire così, perché sono tre. Quattro anni fa si disputò in Qatar, fu appunto Qatar-Ecuador, adesso è stato scelto il Messico, Messico-Sudafrica. È una curiosità perché nel mondiale sudafricano del 2010 a campi invertiti questa fu la partita inaugurale e la data era sempre quella dell'11 giugno, 11 giugno 2010, 11 giugno 2026. Era Johannesburg, faceva freddo perché lì era inverno, qui invece la temperatura direi che è accettabile perché siamo attorno ai 22 gradi, c'è un pallido sole che filtra tra le nuvole e uno può tra il tasso di umidità e di smog alto che caratterizza questa megalopoli di 22 milioni di abitanti. Allora, terminata l'esibizione di Andrea Bocelli, è il momento dell'ingresso in campo delle coppe. Tra l'altro abbiamo visto anche i componenti, le panchine già entrare in campo, ci dovrebbe essere in questo mondiale. Eccola la coppa che entra in campo, e in mano alla presidente della FIFA Gianni Infantino, al suo fianco Selma Hayek, la grande attrice messicana che poco fa ha in pratica annunciato l'apertura di questo mondiale, e quindi è al suo fianco adesso le due enormi bandiere, il tricolore del Messico, verde, bianco e rosso, con l'aquila alla centro, simbolo del Messico, la bandiera multicolore di un paese diventato multilaziale dopo tantissime storie difficili, con un uomo a guidarlo, Nelson Mandela. I colori sono il rosso, il verde, il blu, il bianco, il giallo e il nero, e non sono messi a caso, ovviamente hanno un significato. Quindi la coppa verrà adesso portata a bordo campo, i giocatori sono pronti a entrare. E stavo dicendo che per questo mondiale ci dovrebbe essere una novità nel protocollo, perché durante gli inni tutti i giocatori, anche quelli della panchina, saranno attorno al cerchio del campo, e quindi è un'idea che Infantino ha detto, gli ha suggerito Alessandro Del Piero, quindi una po' d'Italia. Entrano in campo le due squadre guidate dagli arbitri che sono brasiliani. Io avrò l'onore di avere come commentatore tecnico Fulvio Collovati, che insomma il mondiale del Messico 86 lo ha giocato. Eccoci Fulvio. Sì. Sento un po' lontano, ecco, se la regia di Dallas riesce un po' ad alzare il ritorno di Fulvio Collovati. Comunque sempre una grande emozione, Fulvio.
1: Eccomi qua, mi senti adesso?
0: Ti
1: mi
0: sento,
1: senti
0: benissimo.
1: Bene? Ecco,
0: sì, ti
1: allora,
0: sento benissimo.
1: Ho vissuto l'emozione dell'ultimo mondiale che ha fatto l'Italia, il 2010. Tu giustamente hai sottolineato la partita proprio Messico-Sudafrica che terminò 1-1, che è stata anche quella la partita inaugurale del mondiale in Sudafrica. È l'ultimo mondiale purtroppo al quale abbiamo partecipato, ed oggi ci ritroviamo qui con il Messico, che è il nono mondiale consecutivo per il Messico. Cerchiamo di renderci conto che è il nono mondiale consecutivo, la terza volta come paese ospitante, evidentemente ha delle buone referenze, mentre invece Sudafrica torna al mondiale dopo il 2010. Dopo il 2010 torna al mondiale in questa edizione, per cui è stata una grande sorpresa nelle eliminazioni, nelle qualificazioni. È una partita che, ti devo dire, mi aspetto di vedere in campo, una partita chiaramente equilibrata, anche se il Messico gioca in casa, ma sai che il mondiale è mondiale, non si può mai, ci si aspetta sempre qualche sorpresa.
0: E intanto viene annunciato l'inno del Sudafrica e vi confermiamo il nuovo protocollo, perché attorno al cerchio di centrocampo ci sono tutti i giocatori, anche le panchine, ricordiamo sono 26 i convocati. Inno del Sudafrica.

Inno cantato, c'è qualcuno che fischia, non si dovrebbe, per il resto però grandissima sportività. Ricordiamo che praticamente, a parte i neutrali, cioè coloro che non sono né del Messico né del Sudafrica ma che seguono il mondiale a prescindere, qui il 99% è messicano, non riesco a scorgere neanche una della bandiera della multietnica Repubblica Sudafricana. È il momento dell'inno del Messico e adesso lo ascoltiamo tutti insieme perché lo canteranno.

0: e con i brividi lungo la schiena mando un messaggio pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Viene srotolato dunque le due grandi bandiere, anche l'inno messicano è stato cantato dal vivo e poi dagli 85.000 dell'Azteca, è davvero grande partecipazione. C'è stato qualche fischio, dicevamo anche che la Repubblica Messicana non sta vivendo un grandissimo momento a livello sociale, tra l'altro la Presidente della Repubblica Messicana, Claudia Sheinbaum, non è oggi qui allo stadio, preferisce seguire la partita su megaschermo insieme alla gente che però è quasi tutta qui, mentre adesso vediamo che due elicotteri stanno portando sopra l'Azteca la bandiera tricolore messicana. Quindi adesso anche i giocatori delle panchine vanno a raggiungere la panchina, perché adesso si giocherà. Vi diciamo che il Messico avrà la sua divisa tradizionale che richiama la bandiera, la maglia verde con a bordo i numeri bianchi, i calzoncini bianchi, i calzettoni rossi, tutto giallo invece per quello che riguarda il Sudafrica. Insomma, quest'idea di Ale Del Piero, Fulvio Collovati, è particolare, perché insomma ormai si dice con i cinque cambi che tutti partecipano, capito? Durante il tuo mondiale dell'82 ci furono alcuni che non giocarono mai, però sappiamo quanto erano importanti nel gruppo.
2: No, assolutamente sì, e la trovo un'idea splendida da parte di Alex Del Piero, perché devono tutti essere presenti, partecipare, si vince col gruppo, si cerca di coadiuvare, di formare una squadra attraverso il gruppo coeso, per cui mi sembra giusto che attorno alla metà campo, al cerchio di centrocampo, ci si stringa tutti insieme, abbracciandosi e cantando l'inno, cosa che ormai i tempi sono cambiati rispetto a quando giocavo io, ed è giusto che sia così, c'è l'evoluzione anche nel modo di comunicare.
0: Tra l'altro vi mando questa fotografia che fa tanto Messico, perché adesso è stato distribuito a ognuno degli 85.000 un sombrero finto di cartone che viene lanciato adesso in aria, e quindi adesso c'è una pioggia di sombreri finti, per la verità sono di cartone, che stanno per terminare in campo, e alcuni anche nella nostra postazione. Siamo in Messico, siamo all'Azteca.
2: Ti ricordi Giuseppe nel 2010, ma nel 2010 distribuivano le vuvuzela, ti ricordi le vuvuzela?
0: Guarda, lo stadio non si poteva tornare vuvuzela. In Italia senza la vuvuzela, cioè le richieste di vuvuzela,
2: e io ce n'ho due a casa, te lo dico subito, in memoria di quel mondiale lì, purtroppo non positivo per noi. Adesso purtroppo non sono presente lì, altrimenti mi prendo, ma domani vado a comprare un sombrero, ti dico subito.
0: Guarda, se ne recupero uno poi te lo porto, comunque grazie. La vuvuzela poi era assordante tutta la partita, la vuvuzela, sì, poi si capì che magari non è che soffiavano per tutta la partita, ma era registrato, però insomma era il simbolo di quel mondiale. Come avevamo previsto, c'è un po' di ritardo, ma è naturale nel fischio d'inizio, solo adesso i due capitani stanno effettuando la scelta del campo. Noi poi vi parleremo anche di pallacanestro oggi, il nostro Massimo Marchesi, i nostri appassionati di pallacanestro magari ci perdoneranno se avranno meno spazio, anche se è una finale scudetto, ma un mondiale di calcio viene ogni 4 anni ed è sempre un mondiale, purtroppo senza l'Italia. Il Messico, che è guidato da Javier Aguirre, che nel mondiale 86 era uno dei giocatori del Messico, sarà in campo con un 4-1, te lo ricordi? Era un bel centrocampista, Aguirre.
2: Assolutamente sì, un centrocampista di quantità ma anche di qualità. Anche di qualità, me lo ricordo perfettamente, ma lui adesso è da anni che allena la nazionale messicana,
0: sì, sì.
2: Per cui
0: è tornato di esperienza. 2 anni fa, ma aveva già allenato il Messico, e come ricordavi tu è sempre mondiali. Poi è vero che le qualificazioni tra Sud America, Centro America, Africa, Europa cambiano molto, perché da noi è probabilmente più difficile, forse si cambierà anche il modo per le qualificazioni, si farà un modello tipo Champions League, non lo so, però è allo studio. E poi quel mondiale si ricorda anche, Fulvio, visto che tu eri uno dei protagonisti sempre del Messico, un gol bellissimo di Negrete con una girata al volo alla Bulgaria, e fece
2: assolutamente una rovesciata di sinistra, un gol meraviglioso alla sinistra del portiere in rovesciata. Bravissimo. Che se lo facesse un calciatore di oggi, insomma, sarebbe una fotografia di un calcio che chiaramente era il calcio di allora. Ci sono chiaramente grandi campioni anche adesso, ma quello fu un gol strepitoso da parte di Negrete.
0: E ieri la TV messicana ne ha fatto vedere molte volte l'immagine, così come augurio. Conto alla rovescia, e questa è un'altra novità. 5, o meglio no, c'era anche in Sudafrica, c'era anche in Qatar. 2-1-0, è iniziato il mondiale nordamericano, il mondiale numero 23 è iniziata con Messico-Sudafrica. Messico che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, ripetiamo, completo tricolor verde con numeri bianchi, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, dall'altra parte tutto giallo il Sudafrica. Le formazioni, il Messico di Javier Aguirre in campo con Ranger in porta, Reyes, Montes, Vasquez e Gallardo in difesa, Lira davanti alla difesa, Alvarado, Gutierrez, Fidalgo e Quinoa a centrocampo. L'unica punta è Raúl Jiménez, che qua chiamano Raúl e non si confonde con Jiménez. Jiménez qui Santiago, con la Ilunga, Jiménez invece con la G, che invece è uno dei panchinari. La replica della Sudafrica, che come ricordava Fulvio Colovatti si è qualificata in extremis nel gruppo africano, è guidata da un tecnico, diciamo, esperto, 73 anni, belga, Hugo Broos, che in campo con un 5-3-2, Williams in porta, Mudao, Okon, Sibisi, Mbokazi e Modiba in difesa, Mokoena, Sitole, Adams a centrocampo, Foster e Reiners davanti. Vi diciamo anche degli arbitri, sono brasiliani, completo nero, quasi tendenti al grigio, con spalline bianche per l'arbitro che è Milton Sampaio, Bruno Pires e Bruno Boschiglia i due guardialine, Juan Gabriel Benitez paraguayano il quarto uomo, Nicolas Gallo colombiano, Juan Lara cileno e Jérôme Brissard francese sono al VAR. Quindi insomma arbitro e guardialine brasiliani, poi c'è un paraguayano, un colombiano, un cileno e un francese. Prime battute qui allo stadio Azteca, con un contrasto a centrocampo e con il gran tifo da parte dei sostenitori del Messico. Ripeto per l'ennesima volta, qui anche il fattore ambientale si farà sentire, visto che sono le 13:07 al momento qui a Città del Messico, quindi un orario molto post meridiano, diciamo, ma di poco, partita appunto del mondiale, ma si ricorderà sempre nel mondiale 86, anche per venire incontro alle esigenze delle televisioni europee, anche partite che si giocarono a mezzogiorno a picco. Sì. E lì la situazione fu molto difficile.
2: Un caldo infernale.
0: Fatica a respirare, vero Fulvio?
2: Sì, un caldo infernale, fatica a respirare. È chiaro che giochi in una situazione in cui comprensibile, perché insomma le televisioni hanno tutto il diritto a quei soldi che pagano, però è chiaro che tu da sportivo fai fatica ad accettare una cosa del genere. Però,
0: ma visto che anche a livello televisivo il potere si sta un po' spostando verso i paesi arabi, verso questo continente, quindi adesso gli orari
2: dove ci sono
0: un
2: i
0: po'
2: soldi.
0: Diversi.
2: Beh.
0: Esattamente, infatti oggi la prossima partita, che sarà sempre di questo gruppo A, tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, sempre qui in Messico, ma a Guadalajara, si disputerà alle 4 di mattina ora italiana, che è qui siamo 8 ore indietro, poi in Messico cambiano anche i fusi orari, quindi insomma da questo punto di vista non c'è un orario, diciamo, consono alle esigenze europee. C'è un calcio di punizione per il Messico, con i giocatori del Messico che chiedevano il cartellino giallo, ma evidentemente l'arbitro Sampaio non ha voluto, dopo solo 3 minuti, andare a colpire il giocatore sudafricano. Seguiamo questa punizione, poi vi promettiamo che andiamo a fare un flash di basket per la gara 1 della finale scudetto tra Milano e Venezia. 3/4 campo per la battuta di questo calcio di punizione, 2 uomini in barriera, tutti gli altri in linea pronti per prendere in consegna il tiro, direttamente sulla barriera, un tiro potente da una posizione che decisamente la porta non la vedeva, pallone che è terminato in fallo laterale. E allora si gioca da 3:30 all'Azteca, Messico 0 Sudafrica 0. Cambiamo sport, cambiamo paese, cambiamo continente, andiamo a Milano, Milano Venezia di basket. Massimo Barchiesi.
3: Grazie a Giuseppe Bisantis, che saluto così come saluto Fulvio Collovati. E qui c'è sempre l'Olimpia Milano che sta dominando gara 1 della finale scudetto con la Rayer Venezia. 64 Milano, 48 Venezia, 5:56 al termine del terzo quarto. Vi dovevamo il finale del primo tempo con le squadre che sono andate negli spogliatoi sul 54-37, percentuali altissime da parte di Milano, 67% da due punti, 75% da tre punti, percentuale da tre che addirittura è migliorata per Milano perché ha 8 su 10 dal largo, quindi 80%, 58% da due punti. Attilio Caia che sta commentando con me la partita, non c'è storia fino a questo momento, Milano molto precisa in attacco e che sta difendendo da par suo, non a caso è la migliore del campionato.
4: Dire che l'aspetto difensivo ha fatto la differenza fino a questo momento. Milano riesce a trovare una buona fluidità d'attacco, Venezia non riesce a sporcare i giochi, non riesce a mettere Sassolini all'ingranaggio e Milano con grande fiducia riesce a tirare sempre da libero e le percentuali sono frutto di questo. Dall'altra parte Milano in difesa mette una buona fisicità, ogni tiro di Venezia è contrastato e di questo è il motivo anche delle percentuali più basse e le percentuali stanno facendo nettamente la differenza.
3: Citazione per Amedeo Tessitore, il capitano di Venezia, che ha fino a questo momento 16 punti, miglior marcatore della partita con 7 su 7 al tiro, 5 minuti 44 secondi al termine del terzo quarto, Milano 64 Venezia 48. Torniamo da Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, Messico Sudafrica.
0: 5 minuti e mezzo qui a Città del Messico, è sempre 0-0, ma mentre interveniva Barchesi per la palla canestro, super occasione per il Messico proprio con Raúl Jiménez, sì, che ha calciato a botta sicura quasi un rigore, grande risposta del portiere e capitano del Sudafrica Williams che ha messo in angolo. Fulvio,
2: è stata un'ottima azione da parte del Messico che ha dato sul fondo, ha messo palla indietro, è intervenuto Raúl Jiménez che ha calciato di prima, giocatore del Fulham, diciamo che in trasferimento al Wolverhampton sempre in Inghilterra, ha calciato di prima il volo, ottima risposta da parte di Williams che si è praticamente tuffato sulla destra e ha evitato un gol sicuro, ottima azione.
0: Eh sì, Messico vicinissimo, gran boato dei tifosi dell'Azteca che avevano visto praticamente questo tiro a botta sicura in porta, grande riflesso del portiere Williams, completo azzurro, carta da zucchero per il portiere e capitano del Sudafrica, Sudafrica che sta un po' soffrendo in questi primi minuti, anche se poco fa Reiners ha cercato un contropiede, però la combinazione non ha funzionato, tra l'altro Reiners sull'ultimo passaggio sembrava essere in posizione irregolare, ancora il cross dalla sinistra e ancora calcio d'angolo, saranno già due calci d'angolo a zero in favore del Messico. No, l'arbitro cambia e i fischi che sentite sottolineano, perché tutti insomma siamo abbastanza lontani e quindi l'arbitro era vicinissimo e quindi ha ragione lui, però sembrava calcio d'angolo, in realtà l'ultimo tocco è stato del giocatore messicano e quindi rimessa dal fondo, si resta 1-0 il conto dei corner, quello scaturito dopo la gran parata di Williams su Raúl Jiménez, batte la rimessa dal fondo Williams, il tocco per Ocon, difesa 5 sbaglia tutto, un Sudafrica che sembra paralizzato dall'emozione perché in pratica sul rilancio va a incocciare sul la schiena di un giocatore del Messico, però ha rischiato veramente Ocon di perderlo questo pallone e si riparte ancora con la rimessa, il rilancio lungo, vediamo, va con le palle lunghe il Sudafrica in questi primi minuti, ancora una colpo di testa, palla in fallo laterale, beh, a giudicare dallo schema presentato nella distinta FIFA sembrerebbe, Fulvio Collovati, un Messico a 5 sì, in difesa, in realtà sappiamo che poi gli esterni vanno a spingere a centrocampo, però dall'alto della mia postazione adesso ne vedo 5 in linea.
2: Sì, ne vedi 5 in linea, poi diventa in realtà un 4-3-3, nel senso che Gutierrez, che è una mezzala che si inserisce molto, sfrutta gli inserimenti perché Alvarado si allarga molto sulla fascia destra, per cui è una squadra molto offensiva, lo stiamo vedendo anche in queste prime azioni dove chiaramente ha messo sulla difensiva la squadra sudafricana che praticamente gioca con lancio lungo, si difende, gioca con lancio lungo, però il pallino del gioco c'è nei piedi del Messico in questo momento.
0: Sudafrica finora bloccato e perde malamente un pallone, la conclusione, il gol! Primo gol del mondiale lo ha segnato il Messico con Quiñones, giocatore che milita in Arabia nell'Al-Qadsia, e ha segnato lui, regalo del Sudafrica, il primo gol del mondiale è messicano e lo segna all'ottavo minuto Quiñones, regalo della difesa del Sudafrica. Se vuoi fare la costruzione dal basso, Fulvio Collovati, devi saperla fare, e questi difensori del Sudafrica non mi sembrano.
2: Questa non è costruzione dal basso, questo è suicidio collettivo da parte della difesa del Sudafrica, che il portiere, guarda cosa fa il portiere, da, con le spalle dà il pallone ad un difensore che era praticamente era pressato da due, tre giocatori del Messico. Naturalmente ha perso il pallone è andato nei piedi di Quinones, che ha calciato di prima, è passato sotto le gambe del portiere, per cui nulla da fare per Williams, che poteva anche intervenire, è rimasto sorpreso, però è stato il primo colpevole lui, che ha cercato di costruire, certo, di iniziare l'azione con le spalle alla porta, con le spalle praticamente, con l'uomo alle spalle, ha servito un compagno sulla linea dell'area di rigore, è una cosa inammissibile.
0: E sì, Williams rovina quanto di buono aveva fatto con la gran parata su Raul Jimenez, sbagliando completamente, mai darla centralmente quando c'è gli avversari vicini, hanno perso palla. Quelli del Sudafrica che mi sembrano davvero bloccati dall'emozione, insomma, ci auguriamo per il Sudafrica che la squadra, ecco, non sia questa e che sia un po' meglio, perché finora c'è solo il Messico in campo, Fulvio.
2: Ma guarda, questa è una squadra che è riuscita, io diffido sempre questa è una squadra che è riuscita a qualificarsi davanti al colosso Nigeria, per cui noi conosciamo benissimo la Nigeria, perché l'abbiamo anche incontrata nel Mondiale del 94, sappiamo perfettamente i nigeriani che sono ottimi giocatori anche in Europa, però questa è una squadra fatta, costruita soprattutto con giocatori che giocano nel campionato locale in Sudafrica, e probabilmente manca esperienza, e questo è frutto dell'inesperienza, quell'errore da parte del portiere, servire un proprio compagno sulla linea dell'area, praticamente dell'area di rigore, quando era pressato da due o tre giocatori del Messico.
0: Julian Quinones, 29 anni, quindi ha sbloccato la partita, ripeto, è andato a giocare in Arabia Saudita. Sono molti invece i giocatori che militano proprio qui nel Messico, questa è una cosa positiva, lui invece ha scelto evidentemente il campionato. Gol realizzato 3 minuti fa, e adesso cominciano a sentirsi anche le canzoni messicane. Mexico, Mexico, ra ra ra, abbiamo sentito i tifosi, sì. Poi ci siamo chiesti cosa significasse, niente, ra ra ra è un incitamento, quindi non significa niente, fu anche fatto un film negli anni 70 comico in Messico che si titolava Messico ra ra ra ra ra ra ra ra, e poi adesso viva Zapata, insomma, tante canzoni.
2: È dal 1986 che non ho mai capito cosa significasse quella.
0: Te lo dico io, niente, non significa niente.
2: Tra l'altro, Mexico. Senza R mi riesce male, per cui è meglio non dirlo.
0: Ra ra ra, è un incitamento. E poi Cielito Lindo, abbiamo sentito Cielito Lindo, canzone famosissima, sì, cantata, insomma, è l'emozione di un mondiale, qualunque sia la partita, anche se, insomma, Messico e Sudafrica, Messico uno dei paesi ospitanti, non sono tra le favorite, però poi l'atmosfera di un mondiale è sicuramente è tutta da vivere, tutta da raccontare. C'è adesso il secondo angolo in favore del Messico, bandierina di sinistra, porta nostra destra, ancora difesa del Sudafrica che rimane immobile, un colpo di testa però dal basso verso l'alto, diventa a candela e viene preso dal portiere Williams. 12 minuti e mezzo e 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Torniamo alla pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi a Tilio Caio.
3: 3 minuti e 18 secondi al termine del terzo quarto, 18 di vantaggio per Milano su Venezia, 71-53 con la Reier in lunetta con Amedeo Tessitori, una Venezia che ha provato a riaffacciarsi dalle parti di Milano arrivando fino a meno 13, ma poi la premiata ditta Mannion Diop ha ricacciato indietro la Reier. Mannion 11 punti con 3 su 3 dall'arco, Diop 10 punti e 5 rimbalzi, ancora una volta Usman Diop un fattore determinante, ma questa sera stiamo vedendo probabilmente il miglior Nico Mannion della stagione. Attilio Caglia.
4: Stiamo assistendo anche a una percentuale irreale da 3 punti, 9 su 11, 82% da 3 punti, una percentuale penso che sia un record assolutamente, non solo dei play-off ma della stagione regolare. In queste percentuali, se non c'era un passo avanti di Venezia in difesa, era difficile rimediare, e Venezia fino adesso non sta facendo niente per ricapovolgere la partita.
3: Ultimi 3 minuti prima del termine del terzo quarto, seguiamo l'attacco di Milano con Zaccridei, arresto a tiro. Pallone che entra e esce, poi il rimbalzo di Orton per Venezia, 2.50 al termine del terzo quarto. Milano 71, Venezia 55. Mondiali di calcio, Messico-Sudafrica.
0: 14 minuti allo stadio Azteca, Messico 1 Sudafrica 0 e continua il Messico a fare la partita, non riesce a organizzarsi il Sudafrica, fa fatica a uscire dalla propria metà campo la formazione guidata da Hugo Broos, il tecnico belga 73enne, e attenzione perché c'è adesso un intervento da parte dell'arbitro per sancire un calcio di punizione in favore del Messico e a richiamare il numero 23 Adams, con tanto anche di minaccia di cartellino che comunque rientra. Direi che è stato un blocco ai danni di Fidalgo, giocatore del Betis Siviglia, e quindi non c'è necessità del cartellino giallo, anche se Fidalgo è ancora a terra, viene aiutato adesso a rialzarsi da un compagno dello stesso arbitro brasiliano Milton Sampaio. Calcio di punizione con questa battuta da parte del Messico all'altezza linea centrale del campo, vediamo che c'è un retropassaggio per il difensore capitano Montes, milita in Russia a Mosca nel Lokomotiv. Ancora l'apertura, il pallone è messo in profondità per il tentativo di scatto da parte di Alvarado. Alvarado sulla destra è fronteggiato, raddoppio di marcatura da parte dei giocatori del Sudafrica, poi lì vicino c'è Bruno Pires, primo assistente dell'arbitro, che vede un fallo in attacco da parte del Messico. Via una quarto d'ora, 1-0 Messico. Fulvio Collovati, finora assolutamente una squadra sola in campo.
2: Una squadra sola in campo, il Messico, mi sembra, come giustamente hai detto tu, abbastanza intimorito il Sudafrica, forse paga l'emozione di questa partita d'esordio, ma c'è una notevole differenza non solo nell'errore ma anche nel possesso palla, nella personalità, nell'essere leader. Devo dire che giocano molto col lancio lungo, ma devo dire che non sono ancora riusciti ad impensierire con un solo passaggio o un tiro in porta la squadra messicana.
0: Ci prova adesso il Sudafrica nella metà campo del Messico con un pallone che non filtra. Ricordiamo anche che a campi invertiti quella partita del 2010 a Johannesburg vide il vantaggio del Sudafrica nel secondo tempo con un gran gol, tra l'altro che fu eletto credo il migliore dei mondiali, di Tshabalala, e poi c'è stato il pareggio di Rafa Márquez, che ha giocato poi a fine carriera nel Verona in Italia. Ed eccolo il primo cartellino giallo, l'arbitro li aveva minacciati e alla fine è arrivato il primo. Ancora un intervento in ritardo, direi analogo a quello raccontato in precedenza, è stato il richiamo da parte dell'arbitro, e adesso qui invece c'è il cartellino giallo all'indirizzo di Moko Ena, maglia numero 4, che perde palla e blocca una ripartenza. Fulvio,
2: sì, è il terzo fallo, non ha ammonito in precedenza, ha ammonito adesso il regista della squadra Moko Ena, che eccelle appunto nella gestione del gioco, però è già il secondo fallo che fa, il secondo fallo l'arbitro lo ha punito, giusta l'ammonizione secondo me.
0: C'è adesso il Sudafrica che va a spingere nella metà campo, mentre arriva una comunicazione, no, è relativa appunto agli organici delle squadre, è arrivata forse una poi in ritardo, però insomma al 17esimo del primo tempo c'è arrivata, però ripeto, oggi è davvero c'è tutto il Messico qui allo stadio Azteca, solo per raggiungere lo stadio bisognava davvero partire di buon mattino, e poi ci sarà anche il problema del ritorno, però vedremo, in qualche modo si farà. Adesso c'è il lancio lungo e il controllo da parte del portiere Ranger, uno di quelli che gioca in Messico nel Guadalajara, completo fucsia per lui, va a toccare praticamente il primo pallone della sua partita e lo fa con i piedi perché nessuno del Sudafrica è andato a recuperare questo passaggio. Ancora un tocco, il pallone che viene servito proprio per il capitano Montes, tra l'altro l'altro centrale è Johan Vázquez, ormai da tantissimo tempo in Italia, è in pratica un tuo successore perché fa lo stop fucsia per lui, va a toccare praticamente il primo pallone della sua partita e lo fa con i piedi perché nessuno del Sudafrica è andato a recuperare questo passaggio. Ancora un tocco, il pallone che viene servito proprio per il capitano Montes, tra l'altro l'altro centrale è Johan Vázquez, ormai da tantissimo tempo in Italia, è in pratica un tuo successore perché fa lo stopper nel Genoa e tu hai fatto lo stopper

0: Di riferimento della difesa genoana, fatto sta che Genoa si è salvato alla grande proprio anche per merito suo, perché la difesa era diventata, non dico imperforabile, ma una sicurezza in fase di impostazione, anche in fase di chiusura, un giocatore, un difensore da seguire con molta attenzione.
1: E ha fatto un grandissimo campionato infatti, sì. Qui in Messico, tra le varie gigantografie di giocatori del Messico che vediamo per le strade di Città del Messico, la sua è una, insomma, delle più gettonate, perché poi, insomma, chi segna ti fa urlare, ma chi ti evita il gol ti fa stare bene, perché ti fa sentire sicuro. Ancora il Messico in avanti, ancora il pallone che
0: mi
1: viene
0: fa piacere
1: servito.
0: Che rivaluti la figura del difensore, così mi piaci.
1: Guarda, difensori e portieri per me è la base della squadra. Se hai un buon portiere e una buona difesa, alla fine fai il resto. Quindi io la vedo
0: questo
1: così.
0: Non bisogna stare attenti a dire questo, perché significa che qualcuno magari può interpretare male il mio pensiero, magari dice no, il difensivista. No, il difensore deve essere capace di far tutto, deve essere capace di giocare, di costruire, di partecipare al gioco, ma soprattutto la parola difensore deve difendere, cosa che sai nel calcio di oggi.
1: Esatto,
0: qualche perplessità
1: il 5 a 4, 6 a 5 non è proprio il calcio. E tra l'altro, quando un centrocampista, un attaccante sa che alle spalle c'è una difesa forte, si esprime meglio, perché insomma sa di essere protetto da questo punto di vista. Io ripeto anche spesso una frase che disse Roberto Baggio: non sarei mai diventato Roberto Baggio se non avessi avuto dietro Dunga e Iachini. Quindi insomma loro lo proteggevano e lui faceva Baggio.
0: È un grande segnale di umiltà da parte di un fuoriclasse,
1: Decisamente sì. Intanto c'è stato un momento un po' di stanca della partita, forse anche un po' calata la temperatura. Ripeto, le previsioni parlano di pioggia proprio durante la partita. Ancora pioggia non ne vediamo, però insomma il cielo è coperto, c'è insomma questa atmosfera molto Città del Messico, quindi insomma il cielo azzurro raramente si vede. Lo spunto da parte del Sudafrica, che entra nella metà campo, sbaglia tutto, c'è l'uscita della difesa del Messico che protegge il pallone, c'è una trattenuta, rischia il Sudafrica con questi falli. È stato Mudau a commettere questo trattenuta, però questa volta l'arbitro ha preferito lasciar correre. A terra un giocatore del Messico, mentre vediamo le indicazioni che arrivano da Javier Aguirre, che dice ai suoi giocatori di essere più vicini, di giocare di più la palla e di provare a colpire ancora il Sudafrica, visto che insomma la partita è mano al Messico. Però il calcio ci insegna che non è mai finita una partita, perché poi può succedere qualcosa che sblocca la squadra che è in difficoltà. Vediamo se invece nel basket, dove in difficoltà è Venezia, come sentiamo da Barchesi e Caia, le cose sono cambiate. Torniamo a Milano.
2: Grazie a Giuseppe Bisantis. Appena iniziato l'ultimo quarto con Milano avanti di 17 punti su Venezia, 79 a 62, un terzo quarto che si è concluso con un'entrata allo scadere di Nico Mannion, che va ora al tiro dalla media, errore, ma Attilio Caia, il canestro realizzato da Mannion alla fine del terzo quarto, un po' l'immagine, l'emblema della serataccia difensiva da parte di Venezia.
3: Sì, perché è arrivato da solo a appoggiare la palla vicino al canestro senza che nessuno di Venezia andasse incontro, cioè fermare la penetrazione e fare una rotazione difensiva. È stato veramente, mi sembra che non abbia ancora l'intensità giusta per fare questa partita. Sta facendo una partita offensiva sufficiente, non considerato che Milano in difesa invece sta mettendo molto il corpo, sta giocando una partita molto fisica. Infatti Venezia non riesce ad andare vicino a canestro, è tenuto un po' in piedi dalle iniziative individuali, prima Bowman ha fatto due buoni canestri, però per adesso mi sembra che con questo andazzo sia difficile cambiare l'inerzia della partita.
2: Jordan Parks 2 su 2 dalla lunetta ad aprire lo score dell'ultimo quarto. Si gioca da un minuto con Milano avanti 79 a 64 su Venezia. Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, Mondiale di calcio Messico-Sudafrica.
1: 22 e mezzo, è sempre 1-0 per il Messico sul Sudafrica, anche se poco fa c'è stato ancora cartellini gialli, questa volta all'indirizzo di Gutierrez del Messico, probabilmente per un intervento falloso. Sì, così è, e insomma alla prima azione, quello che dicevamo prima, dare per scontata una partita, un lancio che sembrava senza pretese, un'uscita della portiere Ranger che alla fine è stata efficace, però un po' avventata, e il Messico per poco non poteva colpire a porta vuota. Poi è stato il fallo di Gutierrez e quindi una monito a parte. Noi adesso seguiamo anche queste nuove disposizioni regolamentari. Noi in Qatar ci trovammo spiazzati quando alla fine del primo tempo vedemmo recuperi di 8 minuti e di 10 alla fine del secondo tempo.

0: Qui ci sarà qualche novità, diciamo, a livello arbitrale. Finora abbiamo già due ammoniti in una partita sicuramente combattuta, ma assolutamente correttissima. C'è però una punizione per il Sudafrica che direi di seguire prima di chiamare in causa Fulvio Collovati su questo abbozzo di reazione da parte del Sudafrica. La porta è quella a nostra sinistra, mentre l'arbitro va a richiamare i giocatori, tutto il mondo e paese che vanno a trattenersi nel cuore dell'area di rigore. Sul pallone per il Sudafrica, per il tentativo di questo calcio di punizione, troviamo Sitole che va quindi a studiare il piazzamento dei compagni. Maglie gialle con numeri in verde del Sudafrica nel cuore della rigore del Messico, sono sei. Allontana con un colpo di testa proprio di Raul Jimenez il Messico, ma recupera ancora il Sudafrica che rovescia il pallone in aria. Tre giocatori del Messico vanno incontro al pallone, alla fine gli va bene perché il pallone termina sui piedi di Gachardo che va a guadagnarsi una rimessa dalla fondo. 24esimo 1-0 Messico, però adesso il Sudafrica sta venendo fuori, però sì, forse sia il cooling break, e allora c'è il cooling break e noi approfittiamo di questa pausa per mandare un messaggio pubblicitario.
1: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Ancora in corso la pausa rinfrescante, e allora questa sarà una costante. Diciamo che oggi qui a Città del Messico si poteva anche evitare, però viene istituzionalizzata e questa è una delle novità di cui vi parlavo. Eh sì, per consentire ai giocatori di fare una sorta di time out, visto che stiamo parlando anche di pallacanestro, di dissetarsi, ma soprattutto nel nostro piccolo a noi, ma ai grandi network televisivi mondiali, di mandare spot pubblicitari. Questa alla fine è la finalità, anche se poi in questo mondiale, Fulvio, troveremo delle temperature veramente tremende.
4: Consentimi di dire che se la scusa è questa, direi comprensibile, ma io non, consentimi di dire che non sono d'accordo, perché spezzi un po' il ritmo della gara. Non è che ci sia una grandissima intensità data la temperatura, dato il caldo, eccetera, eccetera, data l'altura soprattutto. Non c'è grande intensità, grandi ritmi, però è chiaro che rappresentano una novità questi calling break ogni 20-25 minuti, così, vabbè, io lo accetto ma non lo condivido, ecco.
0: Eh sì, certo, sarà necessaria quando in certi campi negli Stati Uniti magari ci saranno temperature torride, e poi lì quando ci sarà le piogge, ricorderete il mondiale per club esattamente un anno fa con partite addirittura rinviate per la pioggia. Sì, si torna a giocare, sì. Mentre tra l'altro ci arriva un'allerta del servizio di informazioni. Noi lo abbiamo raccontato, le difficoltà, abbiamo anche un po' sorriso a raggiungere lo stadio, poi però alla fine siamo arrivati in 85.000, però vengono segnalati degli scontri fuori dallo stadio tra manifestanti messicani, ovviamente le loro proteste sono in piazza, in strada, insegnanti, magistrati, lavoratori stessi dei mondiali, sì. Vogliono degli stipendi dignitosi, e forze dell'ordine intorno all'ingresso 8 dell'Azteca. Questa è una segnalazione che ci è arrivata dal servizio di sicurezza e che vigiliamo in questo momento. Si è ripreso a giocare, e dunque abbiamo detto della pausa rinfrescante, Messico Sudafrica 1-0, ma c'è da dire che negli ultimi minuti il Sudafrica sta provando a uscire, Fulvio.
4: Sì, c'è stata una timida reazione da parte del Sudafrica, che però non è riuscito a creare opportunità e rendersi pericoloso nei confronti di Rangel, che è il portiere del messicano. Sono soprattutto i lanci lunghi, vedi, un altro ennesimo lancio lungo,
0: sì,
4: che preda dei difensori, che sono molto fisici i difensori messicani, per cui solo una disattenzione oppure un pezzo di bravura da parte dei trequartisti, perché diciamo che nel 5-3-2 del Sudafrica Situé, si dice così? Situé, il numero sì. 13, gioca molto trequartista, però fino adesso si è visto poco.
0: Eh sì, e il Messico però devo dire che rispetto alla spinta iniziale forte insomma della gara inaugurale di questo mondiale, trovato il gol, adesso sta un po' più ragionando, anche se Javier Aguirre, il commissario tecnico messicano, sta invitando i suoi a provare a colpire ancora, a metterla al sicuro. Ricordiamo che questo è il gruppo A, un gruppo che oltre al Messico e alla Sudafrica vede anche la Repubblica Ceca e la Corea del Sud, squadre che si affronteranno alle ore italiane 4 a Guadalajara per completare dunque la prima giornata del gruppo A. Questi sono i gironi delle 48 squadre, gironi da 4. Questa volta ci saranno i sedicesimi di finale, eliminazione diretta, e non quindi dagli ottavi come insomma si è visto nelle ultime edizioni dei mondiali. Attenzione Messico che prova a entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, la conclusione murata dalla retroguardia del Sudafrica che prova a ripartire con Ocon, il controllo da parte di Ocon che poi va a rilanciare ancora una volta lungo. E sì, questi lanci lunghi, anche se devo dire che non credo che sia un'indicazione della panchina, perché abbiamo visto Theo Bros, il tecnico della commissione tecnica del Sudafrica, allargare le braccia, come dire basta, ma con questi lanci, beh, quindi è proprio la squadra che non riesce
4: io
0: a
4: io non
0: primi.
4: Penso, ma abbiamo detto di Aguirre, diciamo di Bros, che è un tecnico belga che ha vinto la Coppa d'Africa nel 2017 col Camerun, per cui insomma ha un pedigree di tutto rispetto, è un allenatore che in campo internazionale bene o male qualcosa ha vinto, la Coppa d'Africa col Camerun, ripeto, per cui non è un principiante, è un allenatore esperto, però la sua squadra in questo momento è una squadra in difficoltà che non riesce a creare, si limita a questo lancio lungo che è preda dei difensori messicani.
0: Eh sì, solo su un lancio è stata quell'uscita un po' avventata di Rangel,
4: un po' avventata da parte di Rangel, sì.
0: E comunque alla fine c'è stato il punizione del Sudafrica che non ha scaturito effetti. Adesso recupera Cajardo che va a servire Lira, gioca davanti alla linea difensore un po' come il centromediano di una volta, davanti alla difesa Lira, anche lui gioca in Messico nel Cruz Azul, ancora il pallone per Vasquez che tocca a sinistra per Cajardo, il rilancio di Cajardo, ancora una volta un controllo sbagliato da parte di Ocon, poi è costretto a intervenire Udao a dare il pallone all'indietro per il portiere Williams che controlla, si prende i fischi del pubblico per questo retropassaggio, poi Williams ancora una volta, ricordiamo, da un suo rilancio sbagliato è scaturito il gol che decide la partita, quello messo a segno da Quinois dopo 8 minuti e che consente al Messico di condurre in questa gara inaugurale del Mondiale 2026 sul Sudafrica per una rete a zero. Retropassaggio ancora per il portiere Ranger che controlla e poi sempre con i piedi va a servire per Montes, il numero 3 del Messico, va alla battuta lunga, anche lui adesso battuta lunga per nessuno, palla controllata dalla difesa del Sudafrica, ossia con Sibisi. E allora siamo arrivati al 31esimo minuto, 1-0 Messico sul Sudafrica. Sentiamo la situazione, ultimo quarto della gara 1 finale scudetto, pallacanestro Massimo Barchiesi.
5: Eh sì, Milano sta per prendersi il primo punto di questa finale scudetto. 5 minuti e 35 secondi al termine, sono 18 le lunghezze di vantaggio dell'Olimpia sulla Reyer Venezia, 88-70, e continua la super partita di Usman Diop, una partita, nel frattempo Orton 0-2 dalla lunetta, rimbalzo di Bolmaro, una partita completa quella di Usman Diop, 16 punti con 5-6 da 2, 6-8 ai liberi, 6 rimbalzi e addirittura 4 assist. Attilio Caglia.
6: Perché viene innescato dai compagni in mezzo all'area, lui dopo quando fa i blocchi sulla palla riesce ad andare vicino a canestro, allora la difesa si chiude perché è stato pericolosissimo e lui trova i compagni da fuori, i quali tirano da liberi con 3 metri di vantaggio e questo danno anche ottime percentuali da 3 punti.
5: Ricordiamo già da ora gara 2 che si giocherà tra 48 ore sempre qui al Forum. Wiltshire sbaglia da 3, rimbalzo di Pippo Ricci, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita, Milano 88, Venezia 70, Messico Sudafrica.
0: Noi invece siamo arrivati al 32esimo nel corso del primo tempo, sempre 1-0 Messico, poco fa il Sudafrica aveva conquistato un angolo però poi tutto è stato fermato per la posizione irregolare da parte di Modiba, l'uomo che aveva effettuato il cross. Tra l'altro Sto osservando la traiettoria del pallone dei mondiali, ricorderete che insomma ogni mondiale ha il suo pallone, ricordate il tango del 78 argentino, sì. Questo si chiama trionda e pare che sia studiato per renderlo meno percettibile alle deviazioni, insomma ti ricordi Fulvio quando si parla di quei palloni leggeri che mettono in difficoltà i portieri,
4: sì,
0: questo ha una traiettoria leggibile, ci dicono così,
4: che volavano.
0: Esatto, ma, sembrava per non fare pubblicità ai palloni da spiaggia.
4: Non voglio entrare in queste dinamiche perché io insomma sono stato c'era il tango, per me era già una novità il tango nel 1982.
0: C'è adesso un'azione da parte del Sudafrica, il pallone che termina però in fallo laterale e anche qui difesa del Messico, si era una po' aperta e Sudafrica che non ne ha approfittato con un passaggio sbagliato, quelli del Messico chiedono un fuorigioco che in realtà non c'è, c'è però il fallo laterale in favore del Messico e si incaricherà della battuta Gallardo, l'esterno di sinistra messicano che milita anche qui in patria nel Toluca, c'è quindi Gallardo che però sta discutendo con il secondo assistente dell'arbitro Sampaio, Bosquiglia, Bruno Bosquiglia brasiliano, uno dei tanti brasiliani di evidenti origini italiane, il rilancio, il pallone che viene recuperato ancora dal Messico che se ne va in velocità con Gutierrez che poi scarica tutto a destra dove si fa trovare pronto per ricevere il pallone Alvarado, dalla retrovia arriva ancora per cercare di effettuare il cross Reyes, intervento in scivolata da parte di Boccasi che ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ci sarà una rimessa in fase d'attacco in favore del Messico, fronte di destra dell'attacco della formazione tricolor ed è proprio il numero 15 Reyes che va alla battuta, Reyes che va allo scambio ancora con l'autore del gol Quinoes che prova l'1-2, ancora Messico al limite dell'area di rigore, controlla il pallone con un po' di difficoltà Fidalgo, ancora però Messico che entra ancora con il cross basso da parte di Reyes, anzi di Gallardo, chiedo scusa, e la parata in due tempi a terra da parte di Williams, il rilancio dello stesso Williams, questa volta buono perché va a imbeccare un giocatore del Sudafrica che non controlla. Beh, Fulvio, una volta che gli era riuscito il lancio, infatti si dispera Williams, sbaglia tutto Foster,
4: sì,
0: nel controllo.
4: Aveva sbagliato tutto Foster, però in precedenza aveva fatto secondo me un buon intervento perché il cross da parte del giocatore messicano era un cross pericoloso sulla linea di fondo, un cross molto teso, poteva essere intercettato da un paio di giocatori messicani che erano dentro l'area di rigore, l'area piccola addirittura. Mi sembra più penetrante, più incisiva la manovra del Messico quando attacca, perché si è reso almeno pericoloso in due o tre circostanze, oltre naturalmente al gol, mentre invece trova difficoltà il Sudafrica almeno fino alla tre quarti con qualche lancio va bene, poi dopo però negli ultimi 20 metri devo dire che fino ad ora il portiere Rangel non è ancora stato impegnato.
0: Lira va a servire a destra, il controllo ancora da parte del Messico, si allarga Reyes, il pallone va all'indietro ancora per Montes, Montes per Vasquez, Vasquez sempre a sinistra per Gallardo, Gallardo che controlla, poi va ancora a servire per Lira nel cerchio di centrocampo, si sposta Lira, chiede l'ausilio dei compagni, si avvicina Vasquez, non vanno in pressing quelli del Sudafrica e quindi Vasquez nel cerchio di centrocampo va allo scambio ancora sulla destra per Montes che è il capitano del Messico, ancora Vasquez, ancora il retropassaggio per il portiere Ranger, sta giocando più con i piedi che con le mani il portiere messicano, il rilancio ancora per Jimenez che viene preceduto però dallo stacco di Sibisi, pallone che termina però sui piedi di Gallardo che quindi può continuare a spingere per il Messico, non aggancia però a centrocampo Fidalgo e quindi può ripartire ancora il Sudafrica con questo controllo nel cerchio di centrocampo da parte della formazione africana, il tocco poi sulla destra, il pallone che viene servito ancora a destra dove c'è il tentativo di Ocon, non è un ritmo velocissimo quello del Sudafrica, dobbiamo dirlo, siamo al 37esimo del primo tempo, la partita è ancora lunga però insomma la preparazione mondiale, anche se arriva a fine stagione questo mondiale, 4 anni fa in Qatar invece arrivò a novembre e dicembre, quindi nel cuore della stagione la preparazione è proprio finalizzata a questo, però vediamo che le squadre, Fulvio Colovati, non si stanno sforzando,
4: non c'è intensità,
0: devono un po' gestire,
4: possiamo
0: energie,
4: dirlo,
0: sì, bravo,
4: sì,
0: bravo.
4: Gestiscono le energie, non c'è intensità da parte della squadra messicana, come dicevo in precedenza, molto possesso palla, cercare il ragionamento, devo dire il lancio lungo invece per quanto riguarda la squadra sudafricana, ma lancio lungo fino ad ora non ha portato esiti positivi perché insomma sempre nel vuoto oppure preda della difesa messicana, insomma non c'è come posso dire, non c'è qualità nell'inventarsi qualcosa in fase offensiva.
0: prometteva bene l'inizio del Messico, poi però il Messico ha trovato il gol del vantaggio, sta un po' controllando la situazione, cosa però sempre rischiosa perché l'infortunio può avvenire in qualsiasi momento. Tra l'altro adesso raggio di sole sul prato dello stadio Azteca, uno degli stadi storici, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia-Germania 4-3, lo stadio dei due gol di Maradona nell'86 in Argentina-Inghilterra. Ancora il rilancio da parte del Messico con Lira che va a cercare Gallardo, il controllo di Gallardo, il tocco all'indietro per Vasquez, Vasquez che si sgancia dalle retrovie, arriva fino al tre quarti campo, poi il pallone che viene ancora servito centralmente per Lira, ma guarda, non c'è proprio pressing, si sta giocando, sì, quasi da fermo, come se forse le squadre volessero gestire le energie.
4: Da parte dei giocatori sudafricani non c'è pressing, per cui il possesso palla, non c'è aggressione, non c'è, per cui è molto facile da parte dei giocatori messicani mantenere il possesso del pallone. Poi qui adesso c'è un lancio in profondità, lancio lungo, si lamenta addirittura Raul Jimenez per non essere stato servito, però c'è stato fallo su Lira. Lira che è un buon giocatore, sì, sta gestendo un po' come Lobotka nel Napoli, cerchiamo di fare qualche esempio, è un po' quello il regista davanti alla difesa che amministra, gestisce, fa un po' il play, un buon giocatore, insomma, adesso è stato commesso fallo su di lui.
0: Viene toccato duro, c'è la raccomandazione di evitare le perdite di tempo e l'arbitro con una certa energia ha detto a Lira di alzarsi. Ricordiamo che se il cambio non è pronto oppure se il giocatore viene portato a bordo campo resterà un minuto fuori, proprio per evitare appunto le perdite di tempo, soprattutto a fine partita quando si vuole portare a casa il risultato. Sentiamo se invece lo sta portando a casa il risultato Milano, parliamo di pallacanestro contro Venezia, qui siamo al 39esimo, 1-0 Messico sul Sudafrica. Torniamo alla pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi a Tiglio Caglia.
5: È una Milano che ha dominato dall'inizio, 2 minuti e mezzo al termine, ora bisognerà vedere il giocatore che segnerà il centesimo punto. È il capitano che ci prova, Pippo Ricci, sbaglia da tre, ma Ellis recupera a metà campo, 98-74, l'alzata di Ellis per Nibo, intervento da parte di Valentine, ex della partita, pallone che resta a Milano, 2 minuti 14 secondi al termine, 98-76 per l'Olimpia, con Tessitori che è salito a 24 punti. E dunque vediamo Pippo Ricci dall'angolo, ci riprova, cortissimo rimbalzo di Leonardo Candi, dicevo di Tessitori, capitano della Reyer Venezia, che reduce da 22 punti in gara 3 contro la Virtus, 22 punti in gara 4 contro la Virtus, stasera 24 punti insieme a RJ Cole con 16 punti, in pratica è l'unico che si è salvato per la Reyer. Ma dall'altra parte vogliamo sottolineare con Attilio Caglia un'altra volta le ottime prestazioni di Usman Diop, 18 punti e massimo stagionale per lui, e di Nico Mannion, 17 punti, che ha chiuso questa gara prima della standing ovation che gli ha dedicato Peppe Poeta con una tripla e fallo di Bowman, azione da 4 punti, perché poi Mannion ha realizzato pure il tiro libero supplementare.
6: Diciamo che in attacco hanno fatto le scelte che volevano fare. Milano è andata dove voleva andare dentro l'area con Diop, è andata, quando ha chiuso Diop dentro l'area hanno trovato sempre una buona fluidità offensiva. Diciamo che l'intensità di Venezia deve assolutamente cambiare per la prossima partita, se no è difficile pensare di poter giocare una finale scudetto.
5: E probabilmente testa e gambe, Attilio, della Reyer Venezia sono ancora a gara 4 o anche a gara 3, perché sono state due partite intensissime giocate contro la Virtus Bologna. Nel frattempo Tessitori Lonetta a segnare un altro punto che arricchisce il suo score, che ora sale a quota 26 perché fa 2 su 2, 98 Milano, 78 Venezia, 1:50 al termine di gara 1 Messico Sudafrica.
0: Qui invece 42esimo minuto, Messico 1 Sudafrica 0, ha ricominciato a premere il Messico che entra in area di rigore, il pallone è messo all'indietro, il tocco, la conclusione, palo! Il palo da parte del Messico con questa veloce azione, palla a terra, tiro sul primo palo, Williams che non ci arriva, il tiro respinto dal palo, e ancora una volta mi è parso Quinones, l'autore del gol che è andato a calciare. In precedenza c'era stato un tiro cross di Lira che era stato mancato dai giocatori del Sudafrica, il portiere Williams se l'è visto rimbalzare all'ultimo momento ed è andato a respingere. La conclusione ve la confermiamo, è ancora di Quinones, sì, che poteva Quinones con una doppietta diventare l'eroe di questa gara inaugurale del mondiale. Fulvio,
4: beh, è un giocatore che praticamente in questo schema d'attacco che è un 4-3-3 praticamente parte esterno, poi si accentra molto. Infatti il gol che ha fatto è un gol da centrale, si è conquistato palla da centrale, adesso è riuscito con un cross dal fondo sempre dal limite dell'area, quasi l'altezza del dischetto del rigore, di piattone, di metterla forte sul palo alla sinistra del portiere, ha colpito il palo. Però devo dire un'altra azione da parte del Messico che mi sembra più squadra rispetto al Sudafrica.
0: E recupera ancora il pallone a centrocampo, ancora un allancio a cercare Jimenez, questa volta buona la chiusura da parte di Modiba, e quindi c'è il rilancio da parte del Sudafrica che quindi prova a ripartire. Ancora il Sudafrica che va a premere nella metà campo del Messico, si porta al limite dell'area di rigore, effettua una cross, deviazione, la palla esce, questa volta l'angolo c'è, e quindi 2-1 il conto dei corner a favore del Messico, 1-0 il punteggio che sta maturando in campo, 1 minuto e mezzo, ma ci sarà da recuperare il tempo perso per la pausa rinfrescante, o come verrà ovviamente chiamata e come stiamo chiamando anche noi, cooling break. Calcio d'angolo dalla destra, porta la nostra sinistra dove difende il Messico in questo primo tempo, non ci mette molta fretta il Sudafrica, come se volesse magari provare a raddrizzarla questa partita nel secondo tempo. Ricordiamo che in un girone a 4 la prima partita è molto importante, vincere la prima ti mette in una condizione buona per cercare di conquistare quei primi due posti che servono poi per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Ancora il rilancio, una conclusione da fuori che c'entra la porta, ci ha provato da lontanissimo un Boccasi che è un difensore, il portiere non l'ha vista partire perché eravamo a 40 metri, però poi si è coordinato ed è andato a bloccarlo. Insomma, ci ha provato anche così il Sudafrica, Fulvio.
4: Sì, ci ha provato da, oserei dire, 40 metri, sì. Insomma, ha calciato molto bene, ha calciato coordinato, di collo sinistro, però è chiaro che da quella distanza il tiro può essere potente finché vuoi, però il portiere riesce a spostarsi, infatti l'ha parato con estrema agilità.
0: Sì, nessun problema, che è stato...
5: Scusa Pisantis, ti interrompo perché è finita il forum. Vai. Milano batte Venezia, 180, 1-0 Milano in questa finale scudetto, gara 2. Sabato sempre alle 20 per la cronaca, il canestro, l'ultimo che ha portato Milano a quota 100, lo ha segnato Zach Lidei. Ringrazio Attilio Caglia che troveremo anche tra due giorni. Grazie Attilio.
6: Grazie a voi Massimo, sabato una partita un pochettino più competitiva. Speriamo. Da parte di Venezia.
5: E ce lo auguriamo davvero, 100 Milano, 80 Venezia, questo è il finale di gara 1 della finale scudetto, linea che torna definitivamente a Città del Messico. Giuseppe Pisantis, Fulvio Collovati, Messico, Sudafrica.
0: Cifra tonda dunque nella basket, sotto le parole di Barchesi sentevamo quelle di Loretta Goggi che cantava Maledetta Primavera, insomma canzone di qualche anno fa, bellissima, che fece un Sanremo negli anni 70. Qui la primavera fra un po' la lasceremo e ci tufferemo nell'estate, però insomma le temperature sono già prettamente estive, anche se qua, ripeto, a Città del Messico c'è abbastanza temperata, ecco, non si sente per ora il caldo torrido, vedremo se con il prosieguo della stagione sarà così. Tanto è scoccato il minuto di recupero, meglio il 45esimo, quindi ci sarà il recupero, vediamo quanti minuti sono assegnati, 4 minuti di recupero, anzi no, perché l'arbitro a un certo punto, no, c'è stato un malinteso perché sembrava che avesse interrotto il gioco, invece no, è un fallo, 4 minuti di recupero, conclusione del Messico, vediamo se si guadagna angolo o no, perché la evita il portiere Williams. Quindi si giocherà ancora per 4 minuti, questa è l'indicazione che ci è arrivata e che o mi è sfuggita dalla quarta ufficiale oppure speriamo non sia un nuovo regolamento, ma non credo. E quindi insomma sono 4 minuti di recupero, perché bisogna recuperare il tempo perso per la pausa rinfrescante e poi le normali interruzioni di gioco. Si giocherà fino al 49esimo minuto qui a Città del Messico, Stadio Azteca, e 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Messico poco fa vicino al raddoppio con un palo colto da Quinoes, lo stesso giocatore che sta decidendo la partita con il suo gol dopo 8 minuti, insiste il Sudafrica, c'è la difesa del Messico che con Reyes prova a fermare l'avanzata del giocatore Modiba, uno dei più attivi da parte del Sudafrica, si trascina palla sullo fondo, protesta Modiba, vuole un affallo, l'arbitro addirittura gli gira le spalle. Comunque questo Modiba non è un giocatore da sottovalutare, mi sembra del Sudafrica uno dei migliori.
4: È un giocatore interessante, uno dei migliori in un Sudafrica che insomma non ci ha fatto vedere grandi cose, devo dire. Per quanto riguarda il Messi invece, un gol, un palo, una parata di Williams, portiere sudafricano, direi vantaggio assolutamente meritato.
0: Gioca nel Mamelodi Sundowns, una squadra appunto del campionato sudafricano, così come molti altri suoi compagni, su tutti il capitano e la portiere Williams, che sullo 0-0 si era esibito in una gran parata su Jimenez e poi però ha pasticciato in occasione del gol che è finora dice della partita. Come pasticcia ancora il Sudafrica, perdendo un pallone nella propria metà campo. Ancora il rilancio, il taglio in area di rigore, il Messi con la conclusione sbucciata, e il pallone che termina sul fondo. Gutierrez si è presentato davanti alla portiere, l'ha, come dire, ciccata, l'ha colpita malissimo.
4: Gutierrez è il giocatore numero 26, è il centrocampista che si inserisce di più, non è la prima volta, forse la seconda, la terza, però qui devo dire assolutamente da dimenticare il tiro finale, perché l'ha proprio ciccata, l'ha proprio ciccata in pieno, perché si era trovato, è vero che aveva come copertura un uomo davanti, però vedeva la porta, vedeva il portiere, poteva assolutamente calciare meglio, invece ha ciccato completamente il pallone.
0: E sì, se l'è presa Aguirre, il commissario tecnico messicano, che insomma vedeva vicinissimo il gol, che insomma in chiusura di primo tempo poteva essere davvero quello determinante per la vittoria, visto che insomma il Sudafrica si è reso praticamente mai pericoloso dalle parti del portiere Ranger. Quindi liscio di Gutierrez, pallone che termina sul fondo, ed erano 4, confermiamo, i minuti di recupero, perché al 49esimo l'arbitro brasiliano Sampaio manda le squadre negli spogliatoi. Fine primo tempo, Messico 1, Sudafrica 0, gol di Quinois dopo 8 minuti. La linea adesso va agli studi di Roma, ci sentiremo per il secondo tempo.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Agli studi di Roma ci andremo tra pochissimo regolarmente per il GR1, riprendiamo per pochi istanti la linea da Dallas, solo per ricordarvi che si è appena chiuso il primo tempo tra Messico e Sudafrica, gara inaugurale di questo Mondiale 2026 nel tripudio della Zega, pronti via, come ci raccontavano Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, subito la rete di Quiñones, che poi ha avuto anche l'occasione per il raddoppio negli ultimi minuti con un palo, altri sussulti, ma è solo il primo tempo, è solo la prima delle 104 partite di questo maxi mondiale. E allora ci ricollegheremo in seguito con Città del Messico per il secondo tempo della gara. Da Dallas chiudiamo la triangolazione internazionale andando a Roma, a Saxa Rubra, come dicevo, giornale radio, e poi ricominciamo subito dopo con tutto il mondiale minuto per minuto su Rai Radio 1. Restate con noi.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, in primo piano la crisi in Medio Oriente dopo le minacce di nuovi attacchi contro l'Iran. Trump ha fatto retromarcia, probabile un accordo a breve, ma ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
2: Eh sì, abbiamo un nuovo colpo di scena. Trump, che in serata ha fatto sapere di aver annullato l'ordine di un nuovo durissimo attacco contro l'Iran, come hai detto pochi minuti fa, ha annunciato che l'accordo c'è e che verrà firmato a breve, forse in Europa, probabilmente già nel fine settimana. Lui non potrà essere presente, ma ci sarà il vicepresidente Vance. Trump assicura che con l'ottima intesa raggiunta l'Iran non avrà l'arma nucleare. Dall'Iran arrivano notizie contraddittorie dopo l'annuncio del capo della Casa Bianca. Le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti. Poco dopo, però, la stessa Fars riporta che, dato che gli Stati Uniti hanno accettato il testo proposto dall'Iran, la probabilità che l'accordo venga approvato dalle massime autorità decisionali della Repubblica Islamica è relativamente alta. Le parole del presidente degli Stati Uniti avrebbero intanto colto di sorpresa il premier israeliano Netanyahu, che però ha appena parlato al telefono con Trump. Appena verrà firmata l'intesa, dice il capo della Casa Bianca, lo stretto di Hormuz sarà ufficialmente riaperto. Secondo Axios, però, attenzione, manca ancora l'approvazione definitiva della guida suprema iraniana Khamenei.
1: E grazie Rinaldini. Siamo alle comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia: serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Alle opposizioni, che parlano di una politica estera in ginocchio, la Premier replica: siete infastiditi perché la prima donna Presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra. Poi l'attacco a Vannacci: fate il gioco della sinistra, altro che vera destra. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sui depositi a 2,25%, tagliate le stime del PIL. Quest'anno l'economia crescerà dello 0,8%, nel 2027 dell'1,2%. Rivista al rialzo l'inflazione al 3% per il Fondo Monetario Internazionale. Con lo stop alle forniture di gas e petrolio, l'economia mondiale potrebbe, nello scenario peggiore, scivolare in recessione. Siamo alla cronaca. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelle scomparse da una comunità protetta di Civitella Alfadena in provincia di L'Aquila.
3: Una finestra rotta sarebbe il passaggio utilizzato da Sara e Alicia per allontanarsi dalla casa protetta di Civitella Alfadena, dove erano ospitate dal 2024. Delle due ragazzine originarie di Minturno si è persa ogni traccia. Per regolamento della struttura non avevano telefoni personali. La sera di sabato 6 giugno erano uscite a fare una passeggiata per il paese insieme agli accompagnatori.
4: Erano venuti tutto il gruppo, come solitamente fanno, sono stati un po' fuori, hanno preso qualcosa da bere.
3: Sara e Alicia sono stati affidati a delle strutture di accoglienza 7 anni fa, quando i genitori si sono separati, dando avvio a delle controversie giudiziarie. Dopo un lunghissimo calvario, il padre Stefano è riuscito a riottenere la potestà genitoriale con una sentenza del tribunale di Cassino a fine maggio. Martedì 2 giugno ha sentito per l'ultima volta Alicia al telefono della casa protetta.
5: Sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie.
3: Max Franceschelli, GR1.
1: Esplorazione dello spazio. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo, è l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al forum italo-tedesco sullo spazio. La corrispondente.
6: Come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire.
7: A Berlino Samantha Cristoforetti scuote il forum italo-tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
6: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, la sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
7: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
6: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze o come attori autonomi sulla scala globale nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio.
7: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E ora la linea torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
0: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Ed eccoci di nuovo a voi, 3 minuti dopo le 22, in diretta dai nostri studi di Dallas. Ancora ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Vado a salutare Daniele Antelmi che mi assiste al di là del vetro. E poi ovviamente salutiamo sempre con molto piacere la nostra propaggine romana della nostra squadra, con Ombretta Conti regia, Saxa Rubra, Alessandro Campanella, Francesco Paradisi, Tony Tisi in redazione. Chinonesh ha aperto le danze non solo della gara che stiamo seguendo, la gara inaugurale del girone A Messico-Sudafrica di questo mondiale, ma la gara che apre l'intera competizione. Pronti via, neanche 10 minuti sul cronometro. E c'è stata l'occasione che ha portato al vantaggio della tricolore, a dire il vero, favorita più che mai da una lettura difensiva decisamente sciagurata da parte del Sudafrica. Gara che ha avuto altri sussulti, il Messico ha avuto qualche occasione anche per raddoppiare, la più clamorosa ancora sui piedi dello stesso Quiñones che ha centrato il palo. Io ne approfitto per ricordare, così ci addentriamo anche un po' nel programma di questo mondiale, visto che ci siamo dedicati e giustamente finora, ancora prima della gara, soprattutto alla cerimonia inaugurale che la preceduta, che questo girone A prevede anche l'altra partita della prima giornata, che andrà in scena nel cuore della notte italiana alle 4 del mattino tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Si giocherà ancora in Messico, a Guadalajara. Il Messico con 3 stadi ospiterà, e altrettante città ovviamente, questo mondiale. A fare la parte del leone dal punto di vista logistico e organizzativo, gli Stati Uniti con 11, il Canada con 2 impianti, ma per quanto ci riguarda il prossimo appuntamento, oltre al secondo tempo di Messico-Sudafrica ovviamente, sarà per domani sera alle 21. Io vi parlerò sempre ed esclusivamente di orari italiani, sia ben inteso, con la gara invece che aprirà il girone B, Canada-Bosnia, e aprirà anche appunto la serie di partite proprio in Canada con un'altra cerimonia di apertura adeguatamente allestita in quel di Toronto. Poi sempre nella giornata di domani, attenzione, nella notte a essere sinceri, tra venerdì e sabato, Stati Uniti-Paraguay, Los Angeles, altra cerimonia di apertura e siamo a 3, girone D, le 3 del mattino della notte tra venerdì e sabato. Chiudo dicendo, non secondario il fatto, per chi non ci avesse seguito fino a questo momento, vi abbiamo raccontato al rimbalzo di linea, perché su Rai Radio 1 potete seguire davvero tutto, anche gara 1 della finale scudetto di pallacanestro, con l'Olimpia Milano che alla Forum di Assago ha battuto 180, cifra tonda, Venezia. Si replicherà dopodomani alle 20 con gara 2 della serie che può assegnare, che assegnerà il titolo. Allora andiamo ancora alla Azteca di Città del Messico, perché tra pochissimo si riparte. Giuseppe Bisantis in postazione, continuerà ad accompagnarlo al commento il nostro Fulvio Collovati. Giuseppe, nel format di questo mondiale, lo ricordiamo, avanzano le prime 2 e le 8 migliori terze, 8 su 12 perché tanti sono i gironi. Diciamo che conquistare una vittoria ti dà già il passo quasi virtualmente per i 16esimi, se non matematicamente. Allora a questo punto la tricolor vorrà confermare, se non ampliare, il divario. La gara chiaramente va più dalla parte della squadra di casa. Complessivamente una buona partita, credo che anche tu personalmente ne hai viste e ne hai raccontate, parlo ovviamente di Doha in Qatar, ne hai raccontate di peggiori, di gare inaugurali.
13: No, vabbè, è sempre una partita, insomma, giocata in un'atmosfera molto bella,
12: un po'
13: bella,
12: sui generis, senz'altro, certo.
13: E che chiaramente, questo aiuta. Sì, passeranno le minoritarie, serviranno ad arrivare a 32 per fare i sedicesimi. Quindi, insomma, tutta questa prima fase per eliminarne 16. E anche su questo, insomma, novità regolamentari un po' particolari. Comunque, ci saranno i sedicesimi. Poi, eliminazione diretta, insomma, le partite diventano ancora più belle, perché insomma è dentro fuori, no? E allora le giochi come fossero tante finali, quindi credo che questa sia l'indicazione della FIFA nel fare questo regolamento. Chiaro che con le migliori terze vinci la prima, fai un passo importante. Adesso in campo ci sono, ma in divisa da gioco, le riserve del Messico che stanno facendo il torello. Su questa formula nuova vorrei anche chiedere il parere, se sei d'accordo, Guido, di
12: certamente Fulvio. Stavo giusto per coinvolgerlo. Fulvio, partiamo dalla formula, dalla domanda di Bisantis, è una delle principali novità, no? Fulvio Collovati, eccoti, vai, vai pure.
14: Avevo chiuso, ma avete parlato della forma, non mi fa impazzire, devo dire la verità. Cioè, 48 squadre ci possono anche stare, ma deve cambiare il regolamento per quanto riguarda, perché non è possibile che una squadra, per esempio nel girone del Brasile, il Brasile ha perso 6 partite, vi rendete conto? Eppure si è qualificato, quinto, sesto, si qualifica perché nel suo girone ti puoi qualificare arrivando quinto, sesto. Cioè l'Italia ha perso una partita, cioè io continuo a riempirmi di tristezza quando parlo di questa cosa qua, perché non è possibile che in un mondiale manchi una squadra come l'Italia. Dai.
12: Fulvio, peraltro abbiamo rischiato, come dire, un disastro organizzativo, ma cosa intendo? Che in un primo momento, mesi fa, si era parlato di gironi da tre e per me sarebbe stato, sì, come dire, sì, un sacrilegio, no, evidentemente.
14: Bravissimo,
12: per cui tutto
14: significa
12: sommato,
14: non avere le idee chiare, significa non avere le idee chiare, significa adattarsi agli aspetti economici, perché sono quelli che contano, perché insomma sono delle, non dico che una squadra debba pagare assolutamente per partecipare a un mondiale, ci mancherebbe altro.
12: È il segno dei tempi del pallone.
14: Fulvio, dei tempi del pallone.
12: Si riparte tra pochi istanti, mi dai un fotogramma, una fotografia, un tweet, si direbbe oggi. Il primo tempo ti è piaciuto? Vantaggio meritato, direi, del Messico,
14: sì,
12: in una battuta secca.
14: Dominio della Tri, ha schiacciato il Sudafrica in difficoltà per tutta la prima frazione, il portiere Williams protagonista in positivo e in negativo con due interventi, però poi ha regalato il gol del vantaggio al Messico, che merita, perché poi ha colpito anche un palo, poi c'è stato un altro intervento, per cui il vantaggio meritato,
12: sì,
14: secondo me.
12: Dormita difensiva, poi gambe un po' troppo aperte dell'estremo, sì, difensore in occasione del gol che per, certo, ora decide la partita, ma naturalmente il secondo tempo sta per cominciare, tempi lunghi, lo ha raccontato Bisantis, perché ovviamente già la partita è iniziata con qualche minuto di ritardo per la cerimonia precedente, ci abitueremo alla pausa rinfrescante, non è una novità di questo torneo, lo sappiamo bene, ma i tempi sono più rigorosi, un po' più ampliati, ecco, per permettere gli spot pubblicitari, magari anche il nostro. In ogni caso, tra pochissimo si ricomincia, secondo tempo di Messico-Sudafrica, gara inaugurale del mondiale, gara che apre anche il girone in questione, il girone A, con una delle formazioni di casa. Io vi lascio alla radiocronaca della seconda metà di questa sfida di Giuseppe Bisantis con il commento tecnico di Fulvio Collovati, e poi dai nostri studi di Dallas ci risentiamo a fine partita, tutto il mondiale minuto per minuto, come sempre su Rai Radio 1.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
11: La partita.
13: E siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Azteca di Città del Messico. Sta per iniziare il secondo tempo, ritardo, direi, questa volta al di là del recupero anche giustificato per il naturale protrarsi della cerimonia di apertura. Insomma, siamo adesso in Italia alle 22:11, le 14:11 qui in Messico, insomma un ritardo che tutto sommato, visto quello che c'è stato in passato, ci può stare. Questo è lo stadio Azteca, anche se poi ha tante denominazioni, Ciudad de Messico abbastanza anonimo, c'è anche lo stadio Banorte, però insomma questo resta lo stadio Azteca come tutti lo conoscono, ed è uno dei templi del calcio mondiale che ha ospitato partite importantissime, ed entra ancora di più nella storia perché il primo stadio al mondo a ospitare tre fasi finali dei mondiali. 1970, intanto rischia ancora il Sudafrica, palla messa al centro e riesce a salvarsi il Sudafrica. Dicevamo 70-86, 2006, si stava ripetendo quanto visto a inizio primo tempo. Ancora una volta Williams, il portiere del Sudafrica, che mette un pallone al centro, lo perde, qua riescono a sventare i sudafricani, però diciamo così, se giochi così non meriti di vincere e neanche di fare il
14: pazzesco,
13: punto.
14: È pazzesco, questo è un gol, devo dire, completamente mancato da parte della squadra messicana, perché sull'ennesimo regalo, ma guarda, addirittura gli è stato regalato dal portiere al centrocampista, poi dopo il giocatore messicano cioè non so cosa abbia, poteva tirare, si trovava solo davanti al portiere, infatti sta ancora mangiando le mani per il gol che ha mancato, ma l'ennesimo regalo da parte della difesa sudafricana.
13: È quello che se la prende il commissario tecnico Viaghirre, che essendo esperto sa che se non le chiudi le partite poi rischi davvero di rimanere beffato. È la quarta limpida occasione per il Messico non sfruttata, noi ancora eravamo in presentazione. Errore su un retropassaggio del portiere, è stato Fidalgo a mancare la conclusione in porta. Tifosi che nell'intervallo sono andati anche a prendere qualcosa da bere o anche da mangiare visto l'orario qui, e adesso stanno ritrovando posto. 85.000 spettatori presenti allo Stadio Azteca di Città del Messico. C'è dunque il rilancio da parte del Messico, che va alla battuta di questa rimessa con le mani con Gallardo, l'arbitro lo sta addirittura contando, non vuole assolutamente perdere di tempo, è una disposizione FIFA appunto questa sulle perdite di tempo. È ancora il Messico che tiene il pallone, adesso non ci sono stati cambi e quindi fra un po' vi riepilogheremo le formazioni, ma c'è ancora uno spunto del Messico, tiro da 50 metri, il portiere Williams recupera la posizione e va a bloccare. Messico in divisa tradizionale, maglia verde, calzoncini bianchi, calzettoni rossi da destra a sinistra in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione. Il commissario tecnico è Javier Aguirre, che schiera Ranger in porta, Reyes, Montes, Vasquez e Cacciardo in difesa, Lira davanti alla difesa con Alvarado, Gutierrez, Fidalgo e Quiñones, l'autore del gol e anche del palo. L'unica punta è Raul Jiménez, tutto giallo con bordi in numeri verde per il Sudafrica guidato da Hugo Bros. Williams il portiere, Mudau Ocon, Sibisi, Boccasi e Modiba in difesa, Mokoena, Sitole, Adams a centrocampo, Foster e Reiners davanti in maglia nera tendente alla grigio con spalline bianche, l'arbitro che è il brasiliano Milton Sampaio, assistito dai collaboratori, dai connazionali Bruno Pires e Bruno Boschia come guardialine, Juan Gabriel Benitez paraguayano il quarto ufficiale, Nicolas Gallo colombiano, Juan Lara cileno e Jérôme Brisard francese, Alvar VAR che non è dovuto intervenire nel primo tempo, mentre l'arbitro invece ha estratto entrambi per gioco falloso due cartellini gialli all'indirizzo del giocatore del Sudafrica Mokoena e del giocatore messicano Gutierrez. 3 minuti e mezzo nel corso della ripresa qui all'Azteca ed è 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Messico vicino all'avvantaggio, però a giudicare da queste prime battute del secondo tempo, Fulvio Colovati, non mi sembra che sia cambiato l'atteggiamento. Commentiamo dopo, perché c'è il Messico che se ne vila in porta davanti al portiere, a terra. L'arbitro cosa dice? Che non c'è niente e dice che bisogna rialzarsi, poi forse cambia idea, vediamo che cosa ha deciso il rosso, e allora altro che non c'è niente, c'è il calcio di punizione perché il fallo è probabilmente avvenuto fuori area. Gutierrez, sì, lanciato in porta, è stato falciato da Sittole e quindi c'è l'espulsione da parte del numero 13 Sittole. Si complica la cosa per il Sudafrica, ma non c'è il calcio di rigore bensì una punizione dal limite. Vedremo se ci sarà l'intervento VAR, perché stava entrando in area Gutierrez. Bisogna anche vedere la posizione di Gutierrez, che è tenuto in gioco però dal numero 6 Motiva. Il fallo è evidentemente fuori, spallata decisiva. In un primo momento sembrava che l'arbitro avesse detto proseguire, poi invece ha cambiato idea, c'è il giallo che potrebbe essere, Fulvio, determinante per questa partita.
14: Guarda, l'unica ancora di salvataggio per il Sudafrica che ci possa essere nel momento della partenza fuori gioco da parte di Gutierrez,
13: ho qualche dubbio
14: che ci sia fuori gioco, per cui Gutierrez si è praticamente involato sull'ennesima sbavatura da parte della difesa sudafricana verso il portiere, da dietro, fortunatamente almeno l'espulsione è sacrosanta, vediamo, no, è accaduto fuori dall'area grande,
13: infatti la palla viene messa dalla mezzo, Motiva che tenga in gioco tutti. credo sì, che Modica tenga in gioco tutti e quindi sì, se ne va Sitole e resta in 10 uomini. Sitole era il centrocampista centrale del Sudafrica, tra l'altro uno dei pochi giocatori che milita in Europa. Sitole gioca in Portogallo nel Tondela e quindi in 10 il Sudafrica.
14: Però Giuseppe, consentimi di dire che l'intervallo non ha fatto bene al no. Sudafrica, perché in primissimi minuti Fidalgo gli è stato regalato davanti al portiere un passaggio da poter mettere solo in porta e non ha tirato e non ha calciato. Qui un'altra sbavatura da parte della difesa sudafricana che lascia, si invola praticamente Gutierrez verso il portiere e adesso assistiamo a questa punizione.
13: Eh sì, posizione insidiosissima, il tiro sulla barriera, la respinta, ancora il Messi con la conclusione da parte di Cachardo che termina in curva. Beh, insomma, vista la posizione diciamo che poteva far meglio il Messico.
14: Poteva assolutamente far meglio, ha calciato sulla barriera il numero 9 Rollo Jimenez, ha calciato così, lo stiamo rivedendo, no, non sulla barriera, sull'uomo che era praticamente fuori barriera, praticamente anche se non l'avesse presa era un tiro abbastanza prendibile per il portiere.
13: C'è la rimessa dal fondo da parte del portiere Williams, quindi pericolo scampato per il Sudafrica, ma adesso in 10 e vedremo se ci saranno delle novità operate da Hugo Broos, finora braccia concerte. Vediamo due giocatori del Sudafrica che si stanno scaldando, ma Messico dominatore, ancora una volta intervento in calcio d'angolo e quindi terzo calcio d'angolo primo della ripresa in favore del Messico, uno battuto dal Sudafrica, Messico avanti di un gol e di un uomo espulso poco fa, Sitole per fallo da ultimo uomo, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per questo angolo, anche il Messico sta facendo scaldare tre giocatori, quindi vedremo se Aguirre avrà alle viste un cambio. Dalla sinistra la bandierina del calcio d'angolo si incarica della battuta con la maglia numero 25 Alvarado che prende la rincorsa, poi parte con il sinistro a rientrare, palla allontanata dalla difesa sudafricana, prova a ripartire il Sudafrica, c'è la chiusura però di Vasquez, il giocatore genuano che mette il pallone direttamente in fallo laterale, quindi c'è la rimessa in favore della formazione sudafricana, battuta, il tocco all'indietro, vedremo come avrà sopperito all'espulsione il tecnico, commissario tecnico del Sudafrica Hugo Broos. Sudafrica che rimane con una difesa che sarebbe a 5, che diventa a 3 in fase di impostazione, perde ancora il pallone il Sudafrica. Sì, concordo con te Fulvio, ci si aspettava un altro Sudafrica nel secondo tempo, invece da queste prime battute siamo all'ottavo, direi peggio del primo.
14: Peggio perché nei primi 5 minuti hai praticamente messo, cioè, non so, in negativo assolutamente la partita ancora di più, perché primi 7 minuti, primi 5 minuti hai commesso degli errori difensivi enormi che ti costringono adesso a giocare in inferiorità numerica, eri già in difficoltà in parità numerica, figuriamoci ora, il pallone sta circolando tra i piedi dei giocatori messicani con una estrema facilità, senza nessuna aggressività, non lo era prima, figuriamoci adesso in inferiorità numerica.
13: Broos chiama i suoi ad andare in pressing, ma intanto il Messico sventagliata non riesce però a tenerla in campo nonostante la grande corsa. Alvarado, che per il calcio d'angolo si sposta da destra a sinistra, lui gioca sulla destra, ringrazia comunque il compagno, l'idea non era male, ma non mi sembra che ci siano pronti, anzi sì, adesso lo vediamo sbucare dalla panchina un giocatore del Sudafrica, non riusciamo però a distinguere il numero del giocatore sudafricano, ancora un colpo di testa all'indietro da parte di Foster, ma recupera il Messico, assoluto padrone del campo, intercetta per il Sudafrica, ripetiamo ancora, in inferiorità numerica, espulsione, fallo da ultimo uomo di Sitole, non ci sono state neanche troppe proteste da parte dei sudafricani che adesso però provano a spingere con il giocatore in maglia numero 5 numero 15 Reiners, il tocco all'indietro, ancora il Sudafrica che tiene palla sulla tre quarti campo, l'impostazione a sinistra, ancora il Messico che attende questo tentativo da parte della formazione sudafricana, ancora rientra e va a servire centralmente per Adams, il controllo di Adams, l'apertura poi sulla destra per Mudau, il controllo di Mudau che poi va centralmente ancora da Mokoena, il tentativo da parte di Mokoena, ma è una squadra che si tiene palla ma finora pochi spunti, anche se prova il tiro, insomma impegna il portiere Langer in una parata non difficile, però gli sfugge il pallone, ci ha provato da lontano, quello che continuo a dire è il migliore del Sudafrica, sì, ossia Modiba, almeno ci prova Fulvio.
14: Sì, è il secondo tiro che fa, ha provato nel primo tempo, prova anche da lontano, non devo dire che la precisione c'è, è chiaro che da quella distanza non puoi...
13: Sì, la porta la centra.
14: Non puoi imprimere potenza. Non puoi imprimere potenza più di tanto perché tiri da 30 metri.
13: Vediamo che il giocatore che dovrebbe entrare in campo è Mbata, con la maglia numero 5, se non ho visto male, e quindi dovrebbe essere lui il giocatore che farà il primo cambio di questa edizione del mondiale. Confermiamo Mbata che va a prendere il posto addirittura di Foster, un attaccante. E beh, Mbata con la maglia numero 5 è un centrocampista, si cerca di bilanciare la squadra, però insomma non vedo come possa trovare il gol che servirebbe per pareggiare. Così
14: bilanci la squadra, ma è chiaro che togli l'unico potenziale offensiva, l'unico fisico che c'era lì davanti, fisicità, Foster, centravanti del Burnley, gioca in Inghilterra nella Premier League, però è chiaro che a questo punto cosa vuoi fare? Devi cercare di contenere e sperare in qualche lancio lungo, cosa che non è riuscito fino ad ora da parte della squadra sudafricana.
13: Quindi un centrocampista per bilanciare l'uscita di un centrocampista, Sithole, lui però è uscito per espulsione, al posto di un attaccante, quindi il peso dell'attacco è tutto su Reiners, ancora perde palla in impostazione il Sudafrica, provano a scuotersi i giocatori sudafricani con il tentativo di Bokkasi, che però va a recuperare il pallone, riesce a tenerlo anche in campo, però poi lo cede ai giocatori del Messico. Può ripartire però il Sudafrica, ancora un intervento da parte dell'arbitro brasiliano Sampaio, fallo ai danni di un giocatore messicano, vediamo se ci sarà ancora una punizione per il Messico. Sì, ancora punizione dal limite, l'intervento su Lira, giocatore che tu hai apprezzato nel corso del primo tempo, direi uno di quei giocatori che lo trovi dappertutto,
14: guarda...
13: insomma.
14: E guarda che ho visto, scusami Giuseppe, ho visto il replay del gol, è venuto sull'errore del portiere di Williams, ma la riaggressione al giocatore del Sudafrica è stata portata da parte di Lira, che ha guadagnato posizione e è andato a riaggredire e guadagnarsi il pallone.
13: Calcio di punizione dal limite in favore del Messico, siamo però spostati sulla destra circa 7-8 metri dal limite dell'area di rigore, vediamo che c'è questa punizione mentre continua l'arbitro a richiamare i giocatori del Sudafrica e del Messico a non trattenersi in area di rigore, qui probabilmente non sarà un tiro in porta ma sarà un pallone recapitato in aria, il colpo di testa tentato, l'altro colpo di testa, l'anticipo di un difensore sudafricano, prova a recuperare palla Mokoena, lo tiene in campo, va a effettuare un rilancio lungo, prova a ripartire partire il Sudafrica e il pallone rimbalza, vediamo che c'è questa punizione mentre continua l'arbitro a richiamare i giocatori del Sudafrica e del Messico a non trattenersi in area di rigore, qui probabilmente non sarà un tiro in porta ma sarà un pallone recapitato in aria, il colpo di testa tentato, l'altro colpo di testa, l'anticipo di un difensore sudafricano, prova a recuperare palla Mokoena, lo tiene in campo, va a effettuare un rilancio lungo, prova a ripartire il Sudafrica e il pallone rimbalza, rimane in campo ma solo per poco perché poi esce

0: Belloni luminosi, dietro Gianni Infantino viene inquadrato il nostro Roberto Baggio, che quindi è qui in Messico per la partita.
1: Dai, visto anche... un po' d'Italia.
0: Eh sì, Roberto, doveva esserci anche Gianni Rivera, però sinceramente non lo so, proprio l'uomo del
1: 4-3. Io ho visto lui, ho visto Materazzi, ho visto anche qualche altro giocatore.
0: Roberto Carlos, ho visto Roberto Carlos
1: bravissimo, sì. Roberto Carlos.
0: Sì, sì.
1: Rudi Völler, Rivera, mio compagno di squadra nella Roma, Rudi Völler.
0: E anche Gianni Rivera nel Milan, avete vinto lo scudetto della Stella con Gianni. No?
1: Assolutamente,
0: e quindi...
1: assolutamente sì, l'ha vinto lui, dai, non l'ho vinto io, l'ha vinto
0: no, no, no, l'avete vinto. Beh, tu giocavi col numero 2,
1: guarda, quando mi parli della Steca, io avevo 13 anni, la partita del secolo, mi ricordo quel gol di Gianni Rivera in questo stadio, dove stanno giocando adesso Sudafrica,
0: porta la nostra sinistra,
1: Sudafrica, Messico-Sudafrica, un gol meraviglioso e quanto ho festeggiato.
0: Eh sì, e tra l'altro un altro tuo amico Albertosi prima lo voleva strozzare quando sulla palo non
1: sulla
0: riesce
1: linea
0: a intercettare
1: Gerd Müller. Sul palo, e era appoggiato al palo.
0: E tu mi racconti che Ricky Albertosi era pure un personaggino, insomma, non proprio da prendere con le molle. E poi però lui ha detto: o segno oppure Ricky non mi fa tornare a casa. E allora ha fatto il gol.
1: Allora, hai detto giustamente, l'hai descritta in modo perfetto.
0: Intanto c'è stato un lancio da parte del Messico con palla che è terminata sul fondo, ancora il pallone che viene servito a destra per Modiba. È un Messico che ci sta provando, però evidentemente fa fatica a segnare il gol della certezza. Ricordiamo anche la superiorità numerica. Il Sudafrica rimane in partita senza fare chissà che. C'è stato anche questo cambio con l'ingresso in campo di con la maglia numero 5 del Sudafrica di Mbatha, che ha preso il posto di Foster ed è andato a posizionarsi. Stavo proprio cercando di guardare la sua posizione nella zona proprio centrale del campo. Fischi adesso del pubblico dell'Azteca, proprio perché il Sudafrica tiene palla, sì, ma non avanza. Sai, insomma, una sorta di non gioco.
1: Tiene palla, ma non guadagna campo. Tiene palla, non guadagna campo. Non ha nessuna voglia, come vedi, in Messico di andare a aggredire. Qui c'è il fallo del giocatore messicano a metà campo, però non c'è nessuna voglia da parte degli attaccanti messicani, da parte di Raúl Jiménez, Alvarado, anche lo stesso Quiñones, che è stato uno dei migliori secondo me col palo colpito, col gol che ha fatto, di aggredire, di mettere in difficoltà la squadra che gioca in inferiorità numerica. Come vedi, la lascia giocare, tanto prima o poi il passaggio lo sbagliano.
0: Un altro cambio, un altro centrocampista in campo, ancora un cambio singolo, Zvane nel Sudafrica con la maglia numero 11, è andato a prendere il posto di Adams, che si è visto davvero poco. Anche lui gioca nel Mamelodi Sundowns, squadra sudafricana, e quindi dentro con la maglia numero 11. L'11 sarebbe un numero da attaccante, una volta era così, qua in realtà Zvane è un attaccante, sì, confermo, no, è un centrocampista Zvane, che però lo vediamo affiancare adesso Reiners, quindi sarà, diciamo, un centrocampista con spiccate doti offensive. 16 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo qui all'Azteca di Città del Messico, e 1-0 tra il Messico e il Sudafrica. Messico meritatamente avanti, meriterebbe probabilmente di avere qualche gol di vantaggio in più. Ripetiamo ancora che per l'espulsione, fallo da ultimo uomo di Sitole, il Sudafrica gioca in 10. Ancora Messico che tiene il pallone, il tocco per Montes va a servire Lira, capiscono che lui il creatore di gioco, quindi ci va addosso. È un po' tu ricordavi Lobotka, ricordiamo anche Modric,
1: sì,
0: ricordiamo anche il nostro
1: Modric,
0: Verratti, no? Quando era un tipo di motorino simile, no?
1: Sì, quei giocatori che sono punti di riferimento da parte della fase difensiva, in fase di interdizione e anche in fase di costruzione, perché diventano fondamentali.
0: Se vai su di lui in pratica è un po' interrompere la fonte del gioco di una squadra, insomma, così ne abbiamo visto di questi giocatori che nel calcio moderno sono molto molto importanti. Intanto fischia ancora l'arbitro, questa volta il fallo è del Messico e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Sudafrica. È proprio il giocatore con la maglia numero 16, Quiñones, l'autore del gol e anche del palo nel corso del primo tempo, che è andato a commettere fallo. Sono pronti due cambi cambi nel Messico, mentre per quelle che riguarda il Sudafrica due cambi già effettuati in due finestre cambio, e quindi per arrivare a 5 ne occorrerà un'altra per il commissario tecnico Hugo Bros. Ancora il Messico che va in difesa a recuperare il pallone, sbaglia però il rilancio, la perde a centrocampo, recupera ancora il Sudafrica che prova a

0: piangere proprio con il nuovo entrato Zvane, il cross, il pallone al centro, la palla che si perde sull'affondo. Ecco, la paura del Messico è che una partita così non la chiudi, poi arriva un pallone vagante in aria e qualcuno te la butta dentro.
1: Questo è un cross interessante, lungo ma interessante, perché c'erano dentro l'area di rigore, l'aveva riempita il Sudafrica, due giocatori del Sudafrica, e ce n'erano solo due in fase difensiva del Messico, per cui può avere la meglio anche l'avversario, e per cui se giochi con superficialità, se non chiudi la partita in superiorità numerica, non fai il 2-0, è chiaro che corri questi rischi.
0: C'è adesso il portiere del Messico, Ranger, poco impegnato, tiene palla, ma adesso fischiano anche i tifosi del Messico, che sappiamo quanto siano vicini alla loro nazionale. Vorrebbero, Fulvio, un altro tipo di gioco, vorrebbero insomma chiuderla, visto che l'avversario è nettamente alla portata. Infatti adesso
1: allora,
0: stanno fischiando
1: cosa ti dico?
0: Anche...
1: Sì. Sai cosa ti dico? Capisco i tifosi messicani, perché c'è una fase di stallo da parte di pensiero da parte dei giocatori messicani, che pensano di aver portato in porto la gara, ma non è così, perché nel calcio non si può mai dire. Anche c'era Lidon che diceva si gioca meglio in 10, tu lo sai, è chiaramente un paradosso, però non bisogna pensare di aver già portato in porto la gara.
0: E vediamo, perché il Sudafrica fa possesso palla, ma ripeto, una foda e perde l'ennesimo pallone recuperato proprio da Quinones. Il tocco all'indietro, il tentativo filtrante non filtra, la chiusura da parte della difesa sudafricana, mentre sono ancora pronti i due giocatori del Messico. Cerchiamo di capire, allora si tratta di Luis Chavez, giocatore che milita anche lui in Russia nella Dinamo Mosca, maglia numero 24, e poi mi pare Vargas che gioca nell'Atletico di Madrid. Vediamo se saranno loro i giocatori entrare in campo. No, è Mora il giocatore che entra in campo, Gilberto Mora, gioca in patria del Tijuana, va a prendere il posto di Gutierrez, che insomma ha avuto le sue occasioni, sì, ha procurato le espulsioni. Esce Fidalgo, escono in pratica, Fulvio, i due centrali di centrocampo, al loro posto Chavez e Mora.
1: Allora Gilberto Mora, 17 anni, fantasista del Tijuana, come hai detto tu, la stampa lo vorrebbe titolare. Pensa che la stampa messicana lo voleva titolare, perché è un giovane del 2008, interessantissimo, fantasista, e l'ha messo in campo adesso al posto di Gutierrez e al posto di Fidalgo, anzi. E poi però è un giocatore offensivo, un giocatore che ha qualità, che piace ai tifosi, vedi, è entrato, i tifosi applaudono, e perché lo volevano in campo.
0: Boato, tra l'altro minorenne, visto che compierà 18 anni a ottobre, come faceva notare il nostro Fulvio Collovati, ma evidentemente uno di quei giocatori che accendono le passioni. Poi se a 17 anni va in nazionale in un paese popolato come il Messico, con tanti calciatori, vuol dire che insomma ce li hai le qualità, e le vedremo in questi 24 minuti più recupero. C'è il gol da parte del Messico con Raúl Jiménez sul secondo palo, va a colpire di testa e a mettere alle spalle di Williams. Al 21esimo minuto partono le musiche messicane per il gol di Raúl Jiménez, giocatore del Fulham in procinto però di trasferirsi, giocatore che ha preso il posto a Santi Jiménez delle Milan, e qui ha segnato un classico gol da attaccante.
1: Non c'è assolutamente partita, guarda su questo cross, praticamente lasciato solo sul secondo palo, vediamo se ci sono dubbi sul fuorigioco oppure no, ma penso di no, perché era in linea con i giocatori, con i difensori sudamericani, ma non si può, non credo, anche in inferiorità numerica, lasciare un centravanti di 1,95, oltre 1,90, un giocatore come Raúl Jiménez sul secondo palo completamente solo. Non è nemmeno saltato, ha colpito di testa, praticamente prendendo il pallone di testa senza saltare, dimenticato completamente dalle follie della difesa sudafricana.
0: E proprio sulla gol non si riprende, perché l'arbitro chiama la pausa rinfrescante. Io allora chiamo la pubblicità.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. After the Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Come prima, più di prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
0: Nuovamente collegati amici radioascoltatori con lo stadio Azteca di Città del Messico, si riprende solo ora a giocare, ce l'avamo lasciati con il gol di testa di Raúl Jiménez su cross dalla destra, appostato sul secondo palo, poi è arrivato il momento della pausa rinfrescante, 2-0 per il Messico sul Sudafrica, direi Fulvio Collovati che ci sta tutto.
1: Assolutamente, una partita diciamo al 70° del secondo tempo, dominata, controllata, dicevo che non c'è stata assolutamente gara, non c'è stata una, è vero che c'è l'inferiorità numerica da parte del Sudafrica, ma non c'è stata assolutamente un'azione offensiva, un pericolo da parte della squadra sudafricana nei confronti del Messico, che oltre a due gol ha colpito un palo, ha fatto un'altra azione interessante con protagonista Quinones, per cui vantaggio assolutamente meritato, c'è molta più qualità in campo da parte dei messicani rispetto al Sudafrica.
0: Adesso c'è il Sudafrica che dovrà un po' contenere i danni, poi conterà anche nel calcolo della terza classificata, anche la differenza reti, quindi insomma è sotto di due, è sotto di un uomo, e quindi sì, il Sudafrica deve un po' cercare di limitare i danni. C'è da dire che se ne altro nel girone.
1: Sì, possiamo certo, dire Giuseppe che è un mondiale particolare, anche perché la terza classificata, insomma, in un mondiale, dai, che dà speranza anche a chi magari perde. Di solito chi perde la prima partita in un mondiale, nei mondiali precedenti, al 60-70% si è sempre eliminato. Però con il fatto che la terza classificata con questa formula, che ripeto a me non piace, e ti dà la possibilità di, ma il Sudafrica effettivamente è inferiore, molto inferiore al Messico e penso anche a tante altre squadre.
0: 48 squadre, si arriverà a 32, quindi ne escono solo 16, e il Sudafrica dovrà vedersela a questo punto con le altre del girone, che tra l'altro si sfideranno alle 4 di notte ora italiana a Guadalajara, sempre qui in Messico. Parliamo di Repubblica Ceca e Corea del Sud, direi squadre che sembrano tutte più attrezzate. Intanto viene fermato il Messico per una posizione irregolare, era ancora Raúl Jiménez, che stava per andare in porta. Tra l'altro la pausa rinfrescante del Messico è servita sì a ricevere indicazioni di Javier Aguirre, ma anche per complimentarsi con l'autore del secondo gol del Messico, un puntuale colpo di testa secondo palo appostato il giocatore messicano, ha schiacciato però sul primo con il portiere Williams, che ha provato a deviarla con il piede ma non ci è riuscito, e quindi 2-0 adesso il parziale in favore della nazionale messicana sul Sudafrica. Ripeto, le altre squadre, Corea del Sud e Repubblica Ceca, ma ancora sbanda il Sudafrica, ancora Jiménez che va a terra, forse una manata in faccia, l'arbitro è vicinissimo, Sampaio dice lì per lì, vediamo. Così come ha fatto anche per il rosso diretto, non c'è
1: Aspetta di decidere.
0: Però ci saranno.
1: Aspetta.
0: E vediamo perché
1: se entra in gioco il VAR.
0: C'è una gomitata non particolarmente violenta da parte del giocatore del Sudafrica, esattamente Sibisi, che è andato a colpire Raúl Jiménez. Ah, io ma non so, direi che potrebbe aver ragione l'arbitro, che era anche molto vicino e non dal fallo. Al VAR sono in tre, un colombiano, Nicolas Gallo, un cileno, Juan Lara, e un francese, Jérôme Brizard, arbitro che conosciamo per aver diretto varie partite delle coppe europee. Ancora quindi si riparte dal 2-0, ma sbandava il Sudafrica, davvero brutta prestazione da parte del Sudafrica, poco confortante per il prosieguo del campionato. Qui fioccano i gialli, ricordiamo un ammonito nel primo tempo, un espulso nella ripresa, e adesso viene ammonito con la maglia numero 19 Sibisi per un fallo a centrocampo.
1: Sì, perché è entrato in campo, è entrato in gioco il nervosismo, sono, dopo aver subito il secondo gol, ricordati quello che abbiamo detto nei primi 5 minuti, sono entrati in campo completamente deconcentrati, regalando due palle gol già nei primi 5 minuti al Messico. Poi hanno subito il secondo gol e adesso sono innervositi, per cui commettono falli inutili. Non c'era, hai ragione tu, ha visto bene l'arbitro prima sui Menes, non c'era assolutamente fallo prima. L'arbitro ha visto bene, qui invece c'era il fallo d'ammonizione, per cui falli assolutamente inutili a centrocampo in inferiorità numerica, ripeto, una partita dove ci si può aspettare solo un altro gol da parte del Messico, secondo me.
0: Beh sì, non sembra che il Messico adesso farà altri due cambi, stia forzando troppi tempi, è il Sudafrica che concede tanto, perché anche in questo episodio dubbio in area di rigore era l'ennesimo pallone perso in costruzione da parte del Sudafrica. Riparte ancora il Messico con questo tocco, ancora Mexico, rarara, eccolo che riparte il coro da parte dei tifosi dell'Azteca, ancora il pallone che viene servito a sinistra dove Cachardo prova a spingere il tocco poi per uno dei nuovi entrati, esattamente Chavez, non abbiamo ancora avuto modo di vedere Mora sul pallone, andiamo a cercare di localizzarlo, eccolo lì, è tutto largo a sinistra, ma ancora Messico, possesso palla, chiusura della difesa del Sudafrica, a terra un giocatore, si prosegue, può ripartire il Sudafrica, niente, svagato proprio il Sudafrica, stanno in campo ma sembra che con la testa siano altrove,
1: perdono i palloni nella famosa costruzione dal basso, usiamo questo termine, cercando di uscire, cercando di guadagnare campo, perdono dei palloni veramente con un'ingenuità disarmante, li regalano all'avversario, per cui manca anche la tecnica, manca la qualità, e insomma una squadra che ha battuto la Nigeria, torno a dire, nel girone di qualificazione, per cui insomma evidentemente ha sentito forse l'importanza di questo esordio, l'emozione, però hanno commesso tantissimi errori in fase difensiva.
0: Allora, Alvarez e Gonzalez, numero 4 e numero 14, sono andati a prendere il posto di due dei giocatori più importanti, ossia Lira e Jimenez, e quindi gli applausi sono per lui. Ci sono anche i cambi nel Sudafrica che andiamo ad annotare, l'ingresso in campo con la maglia numero 14 di Gonzalez, mentre nel Sudafrica escono Modiba e Reiners, Modiba, ripeto, uno dei meno peggio a questo punto dobbiamo dire del Sudafrica, Reiners si è visto pochissimo, vediamo chi entrano al loro posto, escono Modiva e Reiners, entrano Apolis maglia numero 7 e Magbopa maglia numero 17, quindi Apolis e Magbopa con la maglia numero 17, insomma si arriva a 4 cambi per quel che riguarda il Sudafrica, non ne potrà fare altri, invece se ne tiene a uno ancora Raul Aguirre, chiedo scusa, che ha effettuato 4 sostituzioni in 2 finestre. Insomma direi quasi Fulvio che siamo alla passerella per i giocatori che si sono resi protagonisti come Lira Jimenez.
1: Sì, beh, secondo me Aguirre ha fatto questo, cioè praticamente i giocatori più di qualità, più importanti, quelli che si sono resi protagonisti, come giustamente hai detto tu, gli fa fare la passerella, perché la partita insomma adesso sul 2-0 non riesco ad immaginare e a capire come possa recuperarla Sudafrica in inferiorità numerica, ma per quanto riguarda il gioco completamente in balia della squadra messicana.
0: Vedremo se questi cambi apporteranno qualcosa. Intanto siamo al 32esimo, si prepara anche il quinto e ultimo cambio nel Messico, quindi il Messico ha fatto entrare Gonzalez e Alvarez, nomi molto comuni da queste parti, e ha sostituito due giocatori. È anche importante adesso far ruotare, i 5 cambi servono anche a questo, per consentire di dare minutaggio a giocatori, anche di dare tregua e riposo a chi invece magari gioca di più, e quindi può ripartire vede ancora la formazione del Messico che tiene il pallone stabilmente tra i piedi, ancora il tocco a sinistra per il tentativo da parte di Gajardo che riceve il pallone proprio da Mora, il giovanissimo Mora, che poi chiede un fallo laterale che ottiene, e quindi già una certa personalità da parte del numero 19 Mora. Ed eccolo l'ultimo cambio nel Messico, che annotiamo al minuto numero 33, esce l'autore del primo gol, Quinones, sì, con la maglia numero 16, e quindi credo che hai ragione tu Fulvio, è passerella questa, è perché passerella, in questo momento entra con la maglia numero 10.
1: Ma sai, non puoi adesso non puoi considerare i giocatori stanchi dopo aver fatto, oltretutto quando giochi e stai vincendo 2-0 in superiorità numerica, giochi con la leggerezza, con la leggerezza, con la tranquillità di portare a casa la vittoria, per cui non c'è stress, non c'è stanchezza da parte dei giocatori, che sicuramente gli ha fatto fare passerella.
0: Eh sì, e quindi esaurite le sostituzioni con gli ingressi in campo, si ferma a 4 il Sudafrica, che ha mandato appunto in campo gli ultimi due giocatori, ha fatto la stessa cosa a Vie Aguirre, mentre adesso fischiano i tifosi dell'Azteca perché ritenevano ci fosse un fallo ai danni del giocatore messicano Reyes. Per l'arbitro invece si tratta di calcio di punizione in favore del Sudafrica, che viene battuto all'indietro per il portiere Williams a 34 minuti nel corso della ripresa. Presa qui all'Azteca, ancora Sudafrica che rischia di perdere l'ennesimo pallone, però insomma a un certo punto quando vedi che non funziona Fulvio dovresti dire vabbè basta, allora rifacciamo i lanci lunghi, insomma se non sei in grado di portarla avanti devi smettere.
1: Ricordati che sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
0: Bravo, questo c'è il senso di quello che tu
1: nel hanno perseverato nel corso di praticamente degli 80 minuti, perché stiamo raggiungendo gli 80 minuti, e hanno commesso degli errori difensivi che io, cioè da ex difensore, ma se fossi l'allenatore domani li metto lì in difesa a fare esercizi difensivi per tutto il corso dell'allenamento.
0: Attenzione al Sudafrica, prova una conclusione, deviazione, ma la palla termina centrale tra le braccia di Ranger, tra l'altro c'era un giocatore del Messico rimasto a terra, si tratta numero 25 Alvarado, che lamenta di essere stato colpito, ha provato uno dei nuovi entrati a Polis da parte del Sudafrica, il tiro è stato deviato però è terminato abbastanza docile tra le braccia del portiere Ranger, mentre rimangono a terra, adesso addirittura sono due i giocatori del Messico a terra, ricordiamo che c'è questa disposizione di evitare le perdite di tempo, infatti l'arbitro li sta invitando a riprendere il gioco, a rialzarsi o altrimenti a uscire, e a quel punto devono stare almeno un minuto fuori prima di rientrare. C'è il calcio di rinvio che viene operato dall'arbitro, ha interrotto il gioco per accertarsi delle condizioni dei due messicani rimasti a terra, quindi la riconcede al portiere Ranger, che però l'aveva bloccata, quindi il pallone era il suo, e quindi vediamo che c'è ancora l'arbitro che sta attendendo evidentemente una comunicazione dal VAR, però non mi sembra che ci sia stato, a meno che non ci sia stata una deviazione di mano, ma nessuno ha protestato. Infatti non si riprende il gioco, probabilmente al VAR qualcuno ha fatto notare qualcosa all'arbitro, ma ripeto nessuno del Sudafrica ha protestato, cerchiamo di capire perché l'arbitro non fa riprendere il gioco. L'unica cosa che mi viene in mente può essere una deviazione di mano da parte del difensore, l'arbitro va a vedere. Attenzione, richiamato dal VAR Sampaio, richiamato dal VAR, dove ci sono Gallo, Lara e
1: Brizzara, o per un fallo magari,
0: mi sembra di no, perché lui tira, andiamo a cercare di capire qua. Tutti assolutamente abbastanza
1: vediamo
0: increduli.
1: Vediamo se il VAR vuole rendersi protagonista in una partita abbastanza anonima. Ecco, vediamo.
0: Forse un fallo d'espulsione può essere, perché sì, c'è forse una manata.
1: Gli ha dato una manata sulla testa.
0: Sì, rischia di restare in 9 a questo punto il Sudafrica.
1: Avevo visto giusto.
0: Proprio il nuovo entrato.
1: In 9, rimane in 9.
0: Vediamo. Richiama a me, insomma. Ma non lo so, se la vista la situazione se la potrebbe cavare anche con un giallo, però se va a vedere la conclusione, l'arbitro vediamo che è sempre lì che sta guardando, tra l'altro hanno un dispositivo nuovo,
1: possibile cartellino rosso, adesso va bene, insomma c'è anche un po' di esagerazione,
0: ha cercato anche
1: da parte
0: di vincolarsi,
1: del giocatore,
0: eccolo che torna Sampaio, vediamo che cosa
1: espulsione.
0: Decide. Espulsione perché fa il cenno del VAR, allontana i giocatori del Sudafrica, rischiano addirittura di finire in nove, una partitaccia questa per il Sudafrica. 37esimo minuto nel corso della ripresa, Messico 2, Sudafrica 3. Parla, vediamo, sentiamo in che lingua. Portoghese, brasiliano.
8: The defender. Decision direct very quick. Red card.
0: Espulso.
1: Cartellino
0: e
1: rosso.
0: Quindi c'è l'espulsione per il giocatore del Sudafrica che rimane. E rimane assolutamente un po', ha cercato di liberarsi, poi magari la manata c'è stata pure. Io all'inizio ho sentito in portoghese, probabilmente la sua lingua, ha iniziato in poi si è ricordato, oppure qualcuno ha detto no, devi dirla in inglese.
1: Posso dire come la penso. Il VAR che non è intervenuto in una partita piatta sotto questo aspetto, nel senso che non è stata assolutamente una partita cattiva, ha voluto rendersi protagonista c'è stato il gesto da parte del giocatore sudafricano, ma non mi sembra questa esagerazione, l'espulsione, potevano anche far finta.
0: Svane, uno dei nuovi entrati, quindi insomma, per lui il mondiale era appena entrato, quindi per lui il mondiale, adesso ci sarà anche la squalifica.
1: Mondiale finito.
0: A livello mondiali per la FIFA questi rischi. Se sono due giornate e se Sudafrica non passa, sembrerebbe giudicare da questa partita, no? Se il Sudafrica è questo, visto che Repubblica Ceca e Corea del Sud sono squadra Corea del Sud e stabilmente mondiali. E la Repubblica Ceca è una nazionale europea che insomma ha qualcosa di più del Sudafrica. Quindi. Potrebbe anche essere già una squadra sulla via dell'eliminazione questo Sudafrica, Fulvio. Sì.
1: No, direi di sì, da quello che si è visto, vedi, ormai cercano il contatto con l'uomo, addirittura il 9, insomma, sono sembrati rassegnati anche, ripeto, è vero che giocare in inferiorità numerica ti porta assolutamente, non sei avvantaggiato, però quando sono entrati nel secondo tempo si è visto subito che regalavano il pallone agli avversari.
0: Guarda, io lì in cronaca ho pensato addirittura a una direzione che nessuno aveva protestato, sì c'era il giocatore del Messico a terra, poi evidentemente il richiamo manata in faccia, forse evidentemente la FIFA non tollera gesti di un certo tipo, però un po' si divincolava Zvane, quindi insomma se l'avessi visto avrei detto giallo, se è andato a vedere
1: allora,
0: non poteva dargli
1: il gesto c'è, ma c'è anche molta esagerazione da parte del giocatore messicano, ma il gesto c'è, bisogna dirlo, il gesto non va fatto
0: allora è stato punito quello, anche l'intenzione, e vediamo se adesso il Messico approfitterà della doppia superiorità numerica per incentivare ancora il suo vantaggio. 2-0 Messico sul Sudafrica, ottima partenza di una delle tre nazionali ospitanti di questi mondiali, vedremo poi che cosa succederà. Repubblica Ceca, quella del Sud, partita che si annuncia ben più equilibrata. C'è Gajardo, eccolo Mora, vediamo il tocco di palla, il pallone che viene servito ancora per l'altro nuovo entrato, esattamente con la maglia numero 10, quindi un numero importante per il Messico, Vega, e quindi è entrato Vega, ultimo giocatore che ha preso il posto di un compagno, in pratica ha cambiato in tutti i reparti il tecnico Javier Aguirre, tranne la difesa è rimasta tale e quale, con Reyes, Montes, Vasquez e Gajardo da destra a sinistra oltre al portiere Ranger, poi i cambi sono avvenuti tutti nella linea centrale e nella linea offensiva del Messico, e questo è anche un segnale di fiducia. Ancora il Messico, ecco lo scarico di Mora che fa un buon controllo, poi la perde, prova a ripartire il Sudafrica, una giocata, un rimpallo favorevole, Sudafrica che in 9 riesce ad arginare la manovra del Messico, prova anche a ripartire ancora con Appolis che però coglie male in controtempo il giocatore in maglia numero 14 in Boccasi, che perde anche il senso dell'orientamento nella circostanza e quindi regala una rimessa in favore del Messico, mentre ormai qui in tribuna siamo alle foto ricordo da parte dei tifosi per dire io c'ero in questa terza edizione in terra messicana del mondiale, che poi avrà il grosso negli Stati Uniti d'America, ci sono anche alcune partite in Canada, però il grosso centrale è proprio negli Stati Uniti d'America con la collaborazione tre stadi, tre città per il Messico. Messico, città del Messico appunto, stadio importante. Poi Guadalajara, dove si giocherà, Guadalajara, dove si giocherà la partita delle 4 di questa prossima notte italiana. E poi c'è appunto Monterrey come terzo stadio messicano a ospitare queste partite. Ancora il Messico che tiene il pallone, il tocco poi proprio per Mora, fa girare palla Vega, il pallone all'indietro per Montes, c'è anche Vasquez che si avvicina, ancora fischiano i tifosi del Messico. Insomma, questi passaggetti laterali evidentemente non sono graditi, fischiano una partita dominata,
1: non gradiscono la gestione della gara in questi ultimi minuti, non vorrebbero vedere il terzo gol. Sai, Messico ormai fa il torello praticamente, il torello, tiene la gestione della palla, non c'è aggressività nel recupero palla da parte dei giocatori in inferiorità numerica, per cui i tifosi fischiano perché si aspettano qualcosa di più, si aspettano azioni offensive, la squadra all'attacco, non possesso palla.
0: Un minuto e mezzo al 90esimo, poi anche qui ci sarà da recuperare il pausa rinfrescante e poi vedremo se ci sarà recupero. Sì, ci sono state le espulsioni, il VAR, però se l'arbitro è un po' psicologo non dà troppo recupero, perché c'è una squadra in chiara difficoltà, in doppia inferiorità numerica contro una squadra che invece vola sulle ali dell'entusiasmo. Certo, bisognerà vedere il Messico contro avversari più insidiosi, più probanti. Qui abbiamo visto un buon Messico, indubbiamente una squadra che può fare un buon cammino in questo mondiale, è un brutto Sudafrica, una squadra che aveva sorpreso nella qualificazione avendo eliminato una big d'Africa, la Nigeria, che a livello di mondiali insomma ha sempre fatto molto bene, e adesso c'è il Sudafrica che però qui non ci ha fatto una grande impressione. Tante cose, magari giocare in casa di uno dei paesi ospitanti, in uno stadio enorme che è una bolgia, però abbiamo visto davvero pochissime trame di gioco e anche poca qualità nei giocatori, Fulvio.
1: Ma guarda, la cosa che mi viene da pensare è una squadra che limita, che elimina i giocatori nigeriani, noi che li conosciamo molto bene, mi viene da pensare che è arrivata totalmente impreparata, totalmente così fuori condizione a questo mondiale, perché non ha fatto, adesso chiaramente non la puoi giudicare al 100% perché è in inferiorità numerica, prima in 10, adesso in 9, così, però anche quando era in parità numerica non ha creato nulla praticamente. Vedo che non c'è qualità in questa squadra e soprattutto poi in fase difensiva grossissimi errori difensivi, individuali.
0: Intanto il quarto ufficiale, 7 minuti di recupero. Allora sono due le cose: o the show must go on e quindi la programmazione televisiva non può perdere neanche un minuto, ma 7 minuti con 4 nel primo tempo, insomma arriviamo a 11, 101 minuti di questa partita che non c'è più.
9: E allora scusa Giuseppe Bisantis, dopo questa ferale notizia del maxi recupero ne approfitto per dare una comunicazione di servizio: slitterà ovviamente di qualche minuto in avanti il GR1 delle 23, ringraziamo anticipatamente i colleghi per la disponibilità, mi sa che diventerà una piccola abitudine. A voi la parola, chiusura flash da parte vostra e poi saremo noi a salutare da Dallas. Bisantis, vai.
1: Mi sa di sì.
0: Ma sì, ma guarda
1: caro Guido, mi sa di sì.
0: Saremo rapidissimi, avevo detto speriamo di non vedere i recuperi del Qatar. Quando io alla prima partita vidi al primo tempo 6 minuti, ho detto ma com'è possibile, poi diventavano 10, ma qui c'è una regola che dice che il recupero è sempre a discrezione dell'arbitro, non può essere sommato. Sì, i cambi sono delle indicazioni, però l'arbitro, attenzione, perché adesso però il giocatore del Messico rischia un cartellino giallo, che anzi se lo va a prendere, perché addirittura il Sudafrica è in doppia inferiorità numerica, anche se quelli del Messico stanno protestando per un fallo precedente, se ne stava andando per trovare il gol che clamorosamente potrebbe riaprire la partita. Rosso! Insomma, adesso arbitro protagonista. Insomma, questo non è neanche un... Sì, è proprio Montesi il capitano. Espulso rosso diretto, Montes. Ha fatto un fallo, sì, ha fermato un giocatore che andava però verso l'esterno. Rosso diretto. C'erano anche altri giocatori in linea. Fallo anche.
1: Il fallo è andato sull'uomo. È andato sull'uomo, non sul pallone. Per cui il fallo è brutto, diciamo la verità. Il fallo è brutto perché è andato sull'uomo e non sul pallone. Poi dopo è chiaro che se entriamo nell'ottica del regolamento c'era la possibilità di recupero, perché non era ultimo uomo,
0: certo,
1: c'era la possibilità di recupero,
0: linea, sì.
1: Altri giocatori messicani così, per cui hai ragione tu, arbitro protagonista in una partita ormai che si avviava verso, insomma, in modo sconfinato verso la vittoria del Messico, l'arbitro si rende protagonista cercando di riaprirla in questi ultimi 5 minuti, non ho capito come.
0: Intanto Mudau, che è un difensore, si era trovato, questo per dire come sono messe in campo adesso le squadre, a fare l'attaccante ed è stato falciato. Continuano le proteste di Montes, ma è pure il capitano, deve lasciare il campo, lo fa in questo momento, quindi peserà anche come squalifica. Oh, ma se il metro è questo, Fulvio, 3 espulsi in una partita così, che non mi è sembrata proprio una partita giocata col coltello fra i denti. Alla fine, tra le squalifiche e alle ultime partite eliminatorie dirette, chi rimane?
1: Entra in gioco, siccome abbiamo parlato di regolamento, no? Di nuovi regolamenti da parte di Collina, nuove disposizioni arbitrali, eccetera, eccetera, forse entrano in gioco anche queste, molta più severità da parte della classe arbitrale, perché francamente in una partita in cui non ho visto assolutamente cattiveria, 3 espulsioni mi sembra esagerato.
0: Ma sì, ma assolutamente sì, sono d'accordo con te.
1: Il calcio è fatto anche di contatto diretto. Qua è chiaro che c'è un intervento sull'uomo da parte del giocatore messicano, però insomma.
0: Tanto la battuta della punizione del Sudafrica, ovviamente senza mancare di rispetto a nessuno, ricordava quella di Haiti ai mondiali del 74, ha servito palla al giocatore che tirava ma non ci è andato e quindi ha recuperato il Messico. Tanto tuonò che non piove, perché insomma una punizione dal limite che il Sudafrica poteva sfruttare meglio, neanche rientrando in qualche modo in partita, visto che adesso l'inferiorità numerica è di solo un giocatore, 10 messicani contro 9 sudafricani, e con una punizione dal limite potevi sfruttarla meglio. Ma se una punizione a 2 la batti così, vuol dire che davvero tu parlavi di Bros come un allenatore ovviamente esperto, 73 anni, ha guidato il Camerun, però mancano un po' dei basilari.
1: No, ma io quello che mi meraviglio è che questa squadra, torno a dire, io l'ho commentata, la conosco i giocatori nigeriani, questa è una squadra che ha eliminato la Nigeria, per cui evidentemente in un modo o nell'altro qualche qualità l'ha avuta, cosa che non ha dimostrato assolutamente stasera. Guarda che passaggi, anche passaggi banalissimi di 20-30 metri completamente sbagliati, non solo in uscita quando si costruisce dal basso, ma anche a centrocampo, dove ci dovrebbe essere più tranquillità, no? Nel gestire il pallone. Ma mi stupisco di tutto ciò.
0: Messico che si è un po' innervosito, adesso non sta giocando bene, 2-0 per il Messico sul Sudafrica, 3 espulsi, 1 del Messico e 2 del Sudafrica, ripeto, la partita non li meritava. Prima direzione di Milton Sampaio, arbitro brasiliano, si vedono le indicazioni che sono arrivate dalla FIFA e dai vertici arbitrali, faceva il nome di Pierluigi Collina, Fulvio Collovati, forse per evitare qualsiasi tipo di gioco duro, per vedere più gol. Ma ripeto, io sono convinto che uno 0-0 può essere molto più bello di un 5-3, capito? Perché magari c'è la tattica, c'è la difesa, se tu devi far di tutto per danneggiare difensori e portieri per vedere più gol, allora è così. È chiaro che un giocatore come Montes a questo punto la prossima volta, prima di fare un fallo così, ci penserà. Però
1: fa andare l'attaccante verso la porta piuttosto che essere espulso, che adesso probabilmente,
0: così sono contento.
1: Probabilmente il Messico si qualificherà al girone, però si prende probabilmente 2 giornate di squalifica.
0: Eh sì, fallo rosso diretto, tra l'altro. Io ero convinto del giallo, perché il giallo ci poteva stare, perché è andato direttamente sull'uomo. Non era ultimo uomo perché era defilato sulla destra e in linea c'erano altri 3 giocatori del Messico. Espulso Montel tra le proteste, si resa sul 2-0, ancora il Messico che prova ad attaccare, allontana il Sudafrica. Io credo, e questa forse non è una bellissima notizia, che per l'episodio dell'espulsione i 7 minuti potrebbero essere allungati, anche perché mancano 30 secondi, si continua a giocare, spunta il sole adesso proprio davanti alla porta di Gianni Rivera del gol del 4-3, e quindi adesso il prato dell'Azteca viene anche baciato dal sole. Insomma, stavolta le previsioni non ci hanno preso, perché dicevano pioggia, ma non è caduta neanche una goccia. Allora vediamo se si andrà oltre il 97esimo, lo scopriremo subito, perché il 97esimo scocca ancora e si continua a giocare. Vediamo l'arbitro che cosa dice, che finisce qui. E allora dobbiamo essere rapidissimi con il commento con Fulvio. Lo abbiamo fatto. Vai Fulvio.
1: C'è, c'è poco da dire, caro Giuseppe, troppa superiorità, dominio assoluto da parte della squadra messicana che vince 2-0, poteva essere qualcosa di più. Diciamo che in questa partita, oltre ai gol, ci hanno colpito le espulsioni, che sono state secondo me troppo esagerate. Tutto qua.
0: È un fattore di questa partita, 2-0, un gol per tempo, Quiñones all'ottavo minuto, il raddoppio di Jimenez al 21esimo della ripresa. Dobbiamo essere rapidissimi, quindi grazie Fulvio Collovati, a presto.
1: Grazie a te,
0: questi
1: Giuseppe,
0: mondiali,
1: a presto.
0: Allo stadio Azteca, ci sentiremo prestissimo. Messico
1: buonasera
0: batte Sudafrica
1: a tutti
0: 2-0
1: voi.
0: E buonasera da parte mia e linea agli studi di Dallas.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: E noi da Dallas riprendiamo la linea altrettanto rapidamente, vi diamo appuntamento a domani dopo la gara che ha aperto questo mondiale, la vittoria del Messico sul Sudafrica. Tutto il mondiale minuto per minuto tornerà nella giornata di domani venerdì a partire dalle 20:30 per la partita e poi per la gara Canada-Bosnia nel girone B. Da Guido Ardone grazie per averci seguito e seppur con qualche minuto di ritardo per questi maxi recuperi, linea a Roma, Saxarubra al GR1, restate su Rai Radio 1, a domani con il mondiale.
12: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges, accordo in vista tra Stati Uniti e Iran, l'intesa è stata raggiunta e sarà firmata forse già nel fine settimana, lo ha annunciato il presidente Trump, secondo Teheran però l'accordo non è ancora definitivo. Le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Premier ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia. Serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Le opposizioni che parlano di una politica estera in ginocchio, la Premier replica: siete infastiditi perché la prima donna presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra. Poi l'attacco a Vannacci, fate il gioco della sinistra, altro che vera destra. La cronaca, l'inchiesta sul ponte di Messina, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, si è dimesso da presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM. La decisione, a due giorni dalla sua iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione, con Miele finiti sotto inchiesta anche per rivelazione di segreto di ufficio, l'avvocato Francesco Saccomanno, già componente del CDA della società Stretto di Messina e commissario della Lega in Calabria, oltre all'imprenditore Vincenzo Virgilio. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice che nel settembre 2024 a Viareggio uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa, travolgendolo a più riprese con un SUV. La donna sconterà la pena ai domiciliari. E ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23, il giornale torna a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
2: Onorevole Berlinguer, ma qual è il suo peggior difetto?
3: Forse una certa spigolosità del carattere.
2: Ecco, ma è la cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei?
3: Che sarei triste, perché non è vero.
2: Ma per lei cos'è il potere?
3: Il potere è uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni.
2: Ecco, ma a lei cosa piace invece di più del potere?
3: La possibilità di far avanzare la realizzazione di questi ideali.
2: E di meno? La cosa che le dà più fastidio?
3: E di meno, parlando non soltanto a titolo personale, ma parlando come segretario del Partito Comunista, mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi.
4: L'11 giugno dell'84 a Padova muore Enrico Berlinguer, lo storico segretario del PC, l'uomo dello strappo con Mosca, l'uomo che con Aldo Moro ha immaginato una cosa difficile da immaginare, il compromesso storico. Oggi ripercorriamo la sua storia politica e privata con le testimonianze di chi è stato al suo fianco anche negli ultimi momenti di vita, la figlia Maria, i suoi compagni di partito, il suo amico e autista Alberto Menichelli. Il nostro racconto inizia dal discorso che Berlinguer pronunciò a Mosca nel 77, nel 60° anniversario della rivoluzione d'ottobre. Il discorso dello strappo, raccontato per noi da Antonio Rubbi, allora responsabile della sezione esteri del PC.
5: La parola al segretario del Partito Comunista Italiano, il compagno Enrico Berlinguer.
6: L'esperienza compiuta ci ha portato alla conclusione che la democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista.
7: Quindi qui il discorso che fa sul valore universale delle democrazie, su quali devono essere i caratteri, i tratti di una società socialista, in qualunque parte venga realizzata, lo fa rivolto a loro. E quindi è una critica al loro sistema.
4: Un discorso scomodo e coraggioso che si ripercuote immediatamente sulla politica italiana. Tra il 77 e il 78 Berlinguer infatti è deciso a portare il suo partito al governo e le trattative con il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro si intensificano. Nei primi mesi del 78 Berlinguer e Moro si incontrano due volte in segreto. Sentiamo il retroscena di quegli incontri con le testimonianze inedite degli uomini che li hanno organizzati.
8: Luciano Barca, membro della direzione del PC, e Tullio Ancora, consigliere della Camera dei Deputati e amico di Aldo Moro.
9: Non è che c'erano ostacoli, la questione della NATO era superata, erano superate tanti altri problemi.
10: Scegliamo dei valori che ci uniscono, camminiamo insieme.
9: C'era il no americano, parliamoci chiaro.
11: 16 febbraio, il no di Washington non ferma il dialogo tra Moro e Berlinguer. I due leader si incontrano di nuovo. Venuta meno l'ipotesi di un ingresso del PC nella maggioranza, Berlinguer insiste affinché sia Moro a guidare il governo.
10: Moro disse, è meglio Andreotti. Crea meno problemi, intendeva dell'America.
9: Moro si impegnò a svolgere un'azione presso le varie correnti della DC per preparare il terreno a questo incontro più profondo fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista.
11: 15 marzo. Il dialogo fra Moro e Berlinguer è ormai appeso a un filo.
9: Alle 11 di sera mi arrivò una telefonata del dottor Ancora che aveva un messaggio per me di Moro. Moro diceva che comprendeva la nostra riluttanza.
10: Moro disse accettatela, se no non si fa niente. Non posso fare altrimenti.
9: Mi posi il problema, ormai era mezzanotte e un quarto, se svegliare Berlinguer, ma poi non era un messaggio da leggere al telefono. E allora me lo misi in tasca, tanto la mattina dopo alle 8 vedevo Berlinguer e pensai di portarglielo.
8: Ma il giorno dopo non è un giorno qualsiasi. È il 16 marzo del 1978, le Brigate Rosse sequestrano Aldo Moro e uccidono gli uomini della sua scorta. Rappresenta per Berlinguer la fine di un progetto politico portato avanti con coraggio. Un coraggio che il segretario del PC mostra per tutta la vita nel suo ruolo pubblico, ma anche in privato, come ci raccontano la figlia Maria e lo stesso Berlinguer in un'unica intervista rilasciata a Mixer nel 1983.
12: La mia famiglia era una famiglia borghese di avvocati, molto antifascisti, mazziniani prima.
3: Io non ho fatto la scelta della politica, io ho fatto la scelta della lotta per la realizzazione degli ideali comunisti.
12: Mio nonno è stato prima del Partito d'Azione e poi socialista è diventato, sì.
13: Senta, lei ha una famiglia di origini nobiliari e di tradizioni massoniche. Ecco, lei in che rapporto è con queste tradizioni?
3: Dell'origine nobiliare non mi importa niente.
13: E delle tradizioni massoniche?
3: Mio padre si iscrisse alla massoneria, mi pare nel 1925-26, nel momento in cui la massoneria fu vietata dal fascismo.
13: Quindi in funzione antifascista.
3: Sì.
13: E lei è massone?
3: No, per carità.
11: Enrico Berlinguer è un comunista convinto. Il padre decide allora di presentarlo al suo vecchio compagno di liceo, Palmiro Togliatti.
12: La mia famiglia era abbastanza normale, quindi generazione facesse uno scavalco a sinistra, quindi non... Poi mio nonno era... con mio padre ha avuto un legame molto forte, molto affettuoso.
13: La qualità a cui è più affezionato?
3: Quella di essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù.
14: Lui era sempre scaviato, non ci teneva assolutamente a vestirsi. Una volta sul treno siamo partiti e c'era una scarpa di un modo e una di un altro. Insomma, era fatto così.
12: Mia nonna Bianca all'inizio non credo che proprio fosse un entusiasta l'idea che mamma si sposasse con un comunista, pure spiantato, quindi insomma. No. Quindi io penso che il rapporto tra mio padre e mia madre sia stato tra alti e bassi una grandissima storia d'amore, anche perché appunto nata così con difficoltà, insomma, non, certamente mamma l'ha proprio scelto papà, non è che se l'è trovato.
13: Ecco, ma la famiglia quanto conta nella sua vita allora?
3: Conta molto.
13: Lei ha 4 figli. A quanto del suo essere padre e anche marito ha rinunciato per fare politica?
3: A una parte certamente, e me ne rammarico continuamente.
13: Ecco, sempre, non ha mai pensato che non ne valeva la pena proprio per davvero?
3: Non valeva la pena di...
13: Di rinunciare?
3: Di rinunciare, no, questo non l'ho mai pensato e spero di non pensarlo mai.
12: Io non penso che mio padre sia stato assente, penso che sia stato un padre poco presente fisicamente, ma non assente, non, questo io non l'ho mai sentito. Cioè ogni volta che... Uno di noi ha avuto bisogno di lui, c'era, quindi non...
13: Ma lei si sente tollerante in casa oppure autoritario? Cioè ha un rapporto di che tipo?
3: Cerco di essere comprensivo.
12: Mio padre era molto più libertario di mia madre, che lasciava fare molto più cose di quelle che mamma avrebbe consentito, quindi come in tutte le famiglie, chiedi a tuo padre, chiedi a tua madre, cioè chiaramente uno va a chiedere a quello che sa che ti fa fare più cose, no? Quindi insomma...
13: Qual è il suo peggior difetto?
3: forse una certa spigolosità del carattere.
12: Mio padre era un timido, quindi non era certo uno che si vedeva che fosse un allegrone, però era una persona che amava molto la vita, dentro casa allegro, insomma, diciamo.
2: E la cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei?
3: Che sarei triste, perché non è vero.
4: Siamo ormai nel 1968, un anno di svolta per l'Italia, per il Partito Comunista Italiano e per Berlinguer, che deve affrontare la repressione della Primavera di Praga, la radiazione del gruppo del Manifesto e la contestazione studentesca. È lui ad essere il candidato naturale alla segreteria del partito, come ricorda Alfredo Reitling, membro storico della direzione comunista.
9: C'erano due candidature, c'era la candidatura di Berlinguer, ma c'era anche la candidatura di Napolitano. Il pronunciamento per Berlinguer fu larghissimo e a quel punto cominciò la sua sofferenza, perché poi lui non era un uomo adatto a questo mestiere, era un uomo timido.
14: A lui gli prendeva un blocco lo stomaco e quando andavamo al comizio io mi dovevo, guarda, c'ho la fiaschetta qua dentro, la fiaschetta di whisky allungato con l'acqua, gli mettevo il bicchiere lì e allora potevo andare avanti, sennò si bloccava completamente, perché era timidissimo Berlinguer.
9: È andato a scegliere il mestiere più folle, e però l'ha assunto, qui c'è un elemento stranissimo, lui l'ha assunto come una missione, quasi una cosa religiosa.
4: L'Italia dei primi anni 70 è un paese in forte difficoltà. I governi democristiani sono incapaci di fronteggiare la crisi economica e la strategia della tensione mette a rischio la tenuta della democrazia. Berlinguer allora elabora una nuova strategia per il PC e per il paese. A ricordarlo sono i suoi compagni di partito, Alfredo Reichlin, Luciano Barca, Aldo Tortorella.
11: 28 settembre 1973. Berlinguer pubblica il primo di tre lunghi articoli sul periodico Rinascita. Per evitare il peggio, prosegue Berlinguer, occorre una collaborazione tra le grandi correnti popolare, comunista, socialista e cattolica, ovvero un nuovo grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano.
9: Non per stare uniti per sempre, al contrario, per creare la situazione della normalizzazione, in cui se vincevano i comunisti non era i cosacchi che si abberavano in piazza San Pietro e se vincevano i democristiani non era la vittoria del fascismo.
4: Questo è il compromesso storico, la sfida lanciata da Berlinguer al paese per uscire da una crisi profonda. Allo stesso tempo Berlinguer avvia una revisione della politica estera del partito, a cominciare dalla posizione dei comunisti sulla NATO.
15: Giampaolo Pansa del Corriere della Sera.
16: Onorevole Berlinguer, è vero che voi contate anche sulla NATO per restare autonomi da Mosca? È vero che vi sentite più sicuri in questa parte del mondo?
17: Noi pensiamo che per costruire il socialismo che noi vogliamo, il socialismo nella libertà, sia più conveniente stare in quest'area.
11: Madrid, 3 marzo 1977. Conferenza stampa dei segretari dei partiti comunisti di Spagna, Francia e Italia. È la consacrazione dell'eurocomunismo.
18: È un'elaborazione che noi abbiamo compiuto, ciascuno nella propria autonomia, guardando anzitutto agli interessi e alle aspirazioni della classe operaia e dei lavoratori dei nostri paesi e guardando al tempo stesso a quei tratti che sono comuni nei paesi capitalistici sviluppati dell'Europa occidentale.
19: Una delle idee più innovative di Berlinguer fu quella di abbracciare pienamente e senza ambiguità il processo di integrazione europeo, fino a portare il PC, unico tra tutti i partiti comunisti occidentali, ad essere favorevole all'integrazione politica dell'Europa.
4: E se la scelta europeista darà i suoi frutti solo in futuro, a metà degli anni 70, Enrico Berlinguer è diventato un leader carismatico e porta il Partito Comunista verso traguardi fino a quel momento inimmaginabili. Siamo nel giugno del 75. Le elezioni amministrative fanno segnare al Partito Comunista Italiano un successo senza precedenti. Così il ricordo dell'amico e autista Alberto Menichelli e poi Alfredo Reichlin, compagno di partito.
14: In qualsiasi posto uno si andava, non so, creava un entusiasmo, un affetto proprio tutto particolare. Gli si buttavano addosso proprio per salutarlo, per dargli per toccarlo, addirittura per toccarlo.
20: Può far paura soltanto ai corrotti e ai prepotenti che esistono nel nostro paese.
21: Berlinguer, suo malgrado, si proietta al di là del partito, diventa un leader di massa.
22: 20 giugno 1976, al termine di una campagna elettorale combattuta e serrata, l'attesa per il risultato delle politiche si fa spasmodica.
23: I primi risultati arrivano alle 3 del pomeriggio. Un'ora dopo è già visibile la tendenza di fondo. L'avanzata dei comunisti, il generale spostamento a sinistra dell'elettorato.
22: Il PC tocca quota 34,4%, è il suo massimo storico.
2: Ma per lei cos'è il potere?
3: Il potere è uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni.
2: Ecco, ma a lei cosa piace invece di più del potere?
3: Piace la possibilità di far avanzare la realizzazione di questi ideali.
2: E di meno? La cosa che le dà più fastidio?
3: E di meno, parlando non soltanto a titolo personale, ma parlando come segretario del Partito Comunista, mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi.
8: Berlinguer ha portato il PC al suo massimo storico con oltre 12 milioni di voti. La Democrazia Cristiana è ancora il primo partito italiano, ma adesso è per la prima volta è insidiata da un'opposizione, quella comunista, che preme per entrare nel governo. Si apre ufficialmente la questione comunista. Nel giugno del 76 a Dorado Beach in Porto Rico, al vertice tra i paesi più industrializzati del mondo, si discute il caso Italia. La crescita del PC preoccupa il segretario di Stato americano Henry Kissinger, a confermarlo Silvio Pons e Antonio Rubbi.
19: Questa preoccupazione in una certa misura accomunava in quel momento Kissinger ai sovietici, perché anche i sovietici avevano la stessa preoccupazione che il PC diventasse una mina vagante, incontrollabile, rispetto al disegno di una distensione conservatrice, cioè di un dialogo tra le superpotenze che mirava non a cambiare o attenuare la divisione dell'Europa, ma invece a confermare lo status quo.
24: Venimmo a sapere anche che persino Moro e Rumor, che erano presenti a questo vertice, erano stati tenuti all'oscuro di certe discussioni, anche perché lì si trattava di discutere, credo, un piano di aiuti all'Italia anche, dove il PC, dopo poi le elezioni del 75 e quelle del 76, addirittura era arrivato ad avere più di un terzo del corpo elettorale con sé, quindi secondo loro rappresentava una minaccia.
22: A preoccupare davvero Berlinguer invece è lo stallo politico seguito alle elezioni del 20 giugno.
9: Ci sono due vincitori, la DC e il Partito Comunista, e da allora questi due vincitori dovevano trovare una forma di coesistenza.
22: 10 agosto 1976. La via d'uscita dall'impasse è un governo di solidarietà nazionale presieduto da Andreotti e sorretto dall'astensione decisiva del Partito Comunista.
25: Onorevole, io credo che ci sia oggi nel paese una parte consistente del vostro elettorato che vi giudica troppo arrendevoli nei confronti della Democrazia Cristiana. Diventati un partito d'ordine, un partito di fiancheggiamento del governo.
3: Io non credo che si possa parlare di arrendevolezza del Partito Comunista. Noi siamo critici e lo siamo ogni giorno. Siamo anche un partito responsabile.
22: 8 luglio 1977, il PC sottoscrive un accordo programmatico con la Democrazia Cristiana. Per i comunisti è un altro passo verso il governo del paese, dietro quella firma la regia abile e discreta di Berlinguer e Moro.
26: Solo aver proposto questo al paese, solo aver detto costruiamo una fase dentro la quale ci possa essere la costruzione delle condizioni per un'alternanza, solo questo era un fatto culturalmente.
22: 8 luglio 1977, il PC sottoscrive un accordo programmatico con la Democrazia Cristiana. Per i comunisti è un altro passo verso il governo del paese, dietro quella firma la regia abile e discreta di Berlinguer e Moro.
26: Solo aver proposto questo al paese, solo aver detto costruiamo una fase dentro la quale ci possa essere la costruzione delle condizioni per un'alternanza, solo questo era un fatto culturalmente e politicamente straordinario.

0: soprattutto il giorno del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Da subito Democrazia Cristiana e Partito Comunista rifiutano ogni trattativa. Poi però, il 16 aprile, un mese esatto dopo l'agguato di Fiafani e il sequestro di Moro, il PSI di Bettino Craxi rompe la linea della fermezza e spacca l'opinione pubblica. Per Enrico Berlinguer è il momento più difficile.
1: Mi pare si è comportato bene, nel senso che comunque chi ha il senso dello Stato deve... D'altra parte il terrorismo è stato sconfitto, poi quindi evidentemente purtroppo quella era la strategia giusta per sconfiggerlo. Ci ho detto, umanamente è un altro discorso, cioè umanamente è una tragedia. Se avessero preso mio padre avrei fatto di tutto per trattare, ma io non rappresento le istituzioni nello Stato. Penso che l'avrebbe fatto anche per noi mio padre, non avrebbe trattato.
2: Senta, Piperno, Franco Piperno, l'ex leader di Potere Operaio, ha detto che elemento scatenante del terrorismo fu la politica del compromesso storico, nella versione, diciamo, tradizionale, perché impediva all'opposizione di avere il suo spazio. Lei cosa ne pensa? Questo penso, rischio l'ha visto?
3: Penso che l'analisi sia sbagliata, ma confermi che uno dei bersagli del terrorismo era il Partito Comunista.
2: Beh, compromesso storico nel suo insieme, insomma.
3: No, il Partito Comunista con tutta la sua politica, la sua strategia.
2: Però è morto Moro.
3: Realmente innovativa della,
2: però è morto Moro.
3: Dell'assetto sociale e politico italiano.
2: È morto Moro, però, per il compromesso storico.
3: Morto Moro perché Moro era l'interlocutore più valido e più intelligente del Partito Comunista.
0: La morte di Moro, l'interlocutore più valido e intelligente di Berlinguer, segna un punto di non ritorno. Pochi mesi dopo il PC torna all'opposizione e alle elezioni politiche del 79 perde oltre 1,5 milioni di voti. Berlinguer, insomma, deve incassare una serie di sconfitte. Poi il 23 novembre dell'80 la terra trema in Irpigna e in Basilicata. Di fronte all'assenza dello Stato e il ritardo dei soccorsi, Berlinguer denuncia la questione morale. Sentiamo le sue parole in un'intervista a Eugenio Scalfari, poi ancora il commento di Alfredo Reichlin.
4: Noi pensiamo che la questione morale, come noi la chiamiamo, è una questione fondamentale perché i partiti diano prova di sapersi rinnovare effettivamente in quello che oggi, secondo me, costituisce il punto centrale del rinnovamento dei partiti. Mettere fine, cioè, alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali.
5: Ma uno che oggi rilegge quell'intervista dice, ha l'impressione che sia stata scritta ieri.
6: La questione morale fa discutere anche nel Partito Comunista. In agosto è Giorgio Napolitano ad uscire allo scoperto. Nell'insistenza di Berlinguer sulla diversità comunista, Napolitano avverte un rischio di isolamento.
5: Allora Napolitano sollevò la questione e ci fu uno scontro tra lui e Berlinguer molto pesante. C'erano due visioni politiche, cioè Napolitano pensava che noi dovessimo mettere la nostra barca verso un incontro con il Partito Socialista. Quindi capiva e leggeva l'intervista di Berlinguer come un ostacolo enorme, perché sembrava rivolta contro Craxi e i suoi. Quindi il problema era anche politico, non era morale.
0: Nei primi anni Ottanta la questione dei rapporti con il Partito Socialista dunque diventa centrale. Craxi ha fatto del PSI un partito intenzionato a contendere al PC lo spazio di manovra sinistra. Nel ricordo di Alfredo Reichlin, il racconto di un incontro riservato tra Craxi e Berlinguer alle Frattocchie, la vecchia scuola del Partito Comunista.
5: Berlinguer insisteva perché Craxi si pronunciasse per l'alleanza organica, strategica con la sinistra. Craxi diceva, guardate, siamo prudenti, adesso ci conviene che io, cioè il mio partito, collabori con la Democrazia Cristiana.
3: Una tappa intermedia potrebbe essere per esempio anche quella che il Partito Comunista e il Partito Socialista restino entrambi per un certo periodo, per il periodo necessario, all'opposizione, per rendere poi più possibile la lotta per l'alternativa.
2: Qui a Mixer Berlinguer ha proposto al Partito Socialista di stare insieme anche all'opposizione se fosse necessario per costruire l'alternativa. Lei cosa risponde?
7: Ma innanzitutto dell'alternativa di cui parla Berlinguer io penso che non ci siano nel nostro paese le condizioni. In ogni caso io non mi sentirei di impegnare il mio partito in un'alternativa della sconfitta.
5: Mi disse, guarda Alfredo, Enrico è una brava persona, c'ha molte ragioni, però ciò che Enrico non capisce è la novità che io vedo da Milano. I nuovi ceti che vengono avanti il fatto che

0: e la sinistra deve cambiare linguaggio. Era ovviamente giustificatorio del suo rifiuto di alleanza a sinistra, ma io ebbi chiara la sensazione che lui aveva una visione. C'era una controffensiva delle forze padronali a livello mondiale. Capisco benissimo il discorso che faceva Craxi, che era un discorso in definitiva adattiamoci. E capisco benissimo Berlinguer, il quale pensava che bisognava resistere.
1: Il 7 giugno, ennesima tappa di un tour de force di comizi, Berlinguer arriva a Padova stanco ma di buon umore.
2: Era il momento che dovevamo andare al comizio e lui non scendeva. Io salgo su in camera ma Berlinguer non c'era. Mentre si discuteva non c'è, si è apparso lui che veniva da fuori, tutto sorridente. Ha detto, vedi, eppure stavolta t'ho buggerato. Hai fatto bene, perché per lui a uscire da solo, per lui era una cosa, il presultare.
3: Buon pomeriggio, sono molto gravi le condizioni del segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, colpito da emorragia cerebrale.
2: Prima arrivò Pertini, si è fatto subito da una camera a fianco a lui e ha dormito là tutti i giorni dell'agonia. A notte profonda è arrivata Letizia con Pecchioli, poi è arrivato Giovanni e poi sono arrivati tutti.
4: L'onorevole Enrico Berlinguer è mancato alle 12.45.
2: La mattina che si spostavamo da Padova a andare a Mestre a prendere l'aereo presidenziale, una giornata brutta, pioveva, però ai lati della strada c'è stata, è difficile dirlo, c'è stato un mare di gente. A vedere questa gente, tutti bagnati, fradici, però fermi, immobili lì per salutarlo. Questo era Berlinguer.
1: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
5: Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella nottata, tempo che torna ad essere asciutto e con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e in area adriatica meridionale. Sui rimanenti settori cielo sereno. Domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata, tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Nota del giorno dopo.
7: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casimiro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound, e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. Oggi noi siamo alla penultima puntata di questa stagione e vi ricordiamo che anche da voi stiamo accettando, anzi stiamo ricevendo suggerimenti per chiudere in bellezza la puntata di domani notte, quella che va in onda dopo il GR della mezzanotte, appunto, con una playlist che vorremmo foste voi ad indicarci. Per questo continuate a scriverci al 335-699-2949. Non riusciremo, proprio perché non saremo in onda e soprattutto perché in quel momento saremo a raccontare una cosa che secondo me sarebbe piaciuta anche a lui, ovvero musicultura dalle parti dello Sferisterio di Macerata e in generale nel cuore della città. Andremo comunque in onda in quell'occasione insieme a Duccio Pasqua e Marcella Sullo e quindi non riusciremo a, diciamo così, fare gli auguri a chi purtroppo è scomparso però proprio l'11 giugno del 2025, un anno esatto fa a Los Angeles, a 82 anni, 9 giorni prima di compierne 83, se ne andava Brian Wilson. Una notizia straziante per chi, come il sottoscritto, crede che sia uno dei geni più importanti della storia delle canzoni pop, stimatissimo da uno che si chiama Paul McCartney, che quando apprende della morte di Brian commenta: che cosa succederà lo sa solo Dio, God only knows, citando uno dei capolavori di Wilson e dei Beach Boys. Brian Wilson, proprio con i Beatles e Paul McCartney, aveva una relazione molto difficile di competizione interiore e che lo portò a buttare nel cestino un disco importante che poi è riemerso qualche anno fa. Brian Douglas Wilson, nato il 20 giugno 42 a Inglewood, California, cresciuto a Hawthorne, un sobborgo di Los Angeles a pochi chilometri dall'oceano, insieme ai fratelli Dennis, Carl, al cugino Mike Love e all'amico Al Jardine, mette assieme nel 61 i Beach Boys. Sembra quasi una favola questa musica surf spensierata, che però si complica e diventa sempre più alta nel corso degli anni e che non vede nessun surfista a parte Dennis, il fratello che suona la batteria, tra i componenti di questa band. Anzi, Brian Wilson è una persona estremamente timida e che esce pochissimo e che non riesce a gestire il peso di una fama straordinaria, dove dietro all'affermazione dei Beach Boys c'è un padre simile a quello di Michael Jackson, che avete visto in azione, ahimè, anche sulla prima parte della vita di Michael al cinema, Murray, severo fino alla brutalità. E Brian non ci sente da un orecchio e le brutalizzazioni violente anche di Murray le subisce, e solo di stimolo forse per la loro creatività, per la creatività dei Beach Boys, ma sicuramente non per la loro crescita personale, umana. È una delle dei posti dove Brian si rifugia continuamente, viene anche raccontato in una delle prime canzoni, o meglio, una canzone del primo periodo dei Beach Boys, In My Room, è del 63, e racconta molto bene la solitudine e il conforto che c'è in uno spazio chiuso dove può entrare solo il protagonista di questo pezzo.

In Brian Wilson c'è, come racconta in My Room, un'immagine ricorrente. Da bambino la cameretta condivisa con i fratelli, dove gli capitava anche di cantare insieme a loro prima di addormentarsi, e da adulto lo studio di registrazione. Negli anni più bui la cameretta, la camera da letto da cui non usciva per mesi. È proprio la protagonista di questa In My Room, che viene scritta quasi di getto a Hawthorne in una sera d'estate del 63. I Beach Boys sono delle celebrità, Brian Wilson è ancora nel gruppo, ancora gira con la band, e con il suo amico e collaboratore Gary Usher si chiude appunto in casa e comincia a pensare a questo pezzo, un pezzo dove il basso imbracciato da Usher e le parole che tirano giù insieme raccontano anche della solitudine di questo grande artista. Registrata il 16 luglio 63 al Western Studios di Hollywood, finisce nell'album Surfer Girl, e poi in ottobre sul retro del singolo Be True to Your School. È un valzer dove c'è sicuramente il doo-wop che Brian amava, e ci sono poi le voci di Dennis e Carl, dei tre fratelli che si prendono lo spazio dell'incipit della canzone. È un ricordo anche, se vogliamo, infantile, ma soprattutto è un modo per salvarsi la vita attraverso le canzoni. E se In My Room è la stanza del bambino, la canzone che conosciamo e abbiamo sentito tante volte è quella di un uomo che decide di smettere di seguire la band in tour e di mettersi al lavoro sulle canzoni. Brian Wilson ha avuto, l'abbiamo detto, una vita molto complicata, una vita in cui il successo lo porta in una parte umana che non vuole, al di là delle cartoline del surf e dei tour trionfali. Un attacco di panico a dicembre del 64 su un volo per Houston lo convince a lasciare per sempre, almeno in quel momento, i tour, e Brian resta a casa e in studio tra il 65 e il 66 cambia la storia della musica pop. Lo fa con canzoni come questa, una canzone scritta insieme a Tony Asher, un copywriter pubblicitario che si è occupato del testi di buona parte di Pet Sounds. Lo fa con una cattedrale di suoni che non si può che spiegare attraverso se stessa.

La prima traccia del lato B di Pet Sounds, uscita a maggio del 66, e poi come singolo appaiata Wouldn't It Be Nice. Ci sono due cose estremamente importanti, a parte la chiusura circolare da canone a cappella vocale, ma anche l'utilizzo della musica come se stesse componendo musica da camera: il clavicembalo, gli archi, i sonagli, le fisarmoniche, la Wrecking Crew, il corno francese in apertura, che dà una mano in tutto per Sounds, perché gli altri fratelli non sono presenti quando viene messa assieme la parte strumentale di questo disco. E la Wrecking Crew era quell'insieme di musicisti non accreditati singolarmente, ma che aveva attraversato per esempio i dischi più importanti di Phil Spector nelle sue produzioni tra fine anni 50 e pieni anni 60. È una canzone in cui domina la voce non di Brian ma di Carl, che all'epoca ha meno di 20 anni. Viene raddoppiata questa voce col double tracking per renderla più piena, più calda, e la canzone diventa quello che abbiamo sentito. È una canzone, dicevamo, che in qualche modo a Brian Wilson viene ispirata dalla rivalità, dicevo interiore più che ostentata, con i Beatles, e non è un caso che Paul McCartney ritenga questo pezzo forse il pezzo migliore che sia stato scritto, non tanto da Beach Boys ma da qualsiasi songwriter di canzoni. L'ha detto tante volte e lo abbiamo già ricordato: quando muore un anno fa, McCartney chiude il suo messaggio d'addio proprio con quel titolo. Come faremo a continuare senza di lui? Lo sa solo Dio. Insomma, questo brano lo faceva piangere tutte le volte, ricorda, e a noi forse non fa piangere ma sicuramente commuove. E la rivalità con i Beatles sta anche alla base del pezzo che adesso vi proponiamo, che è una grande vibrazione, l'ottimismo che comunque Brian Wilson cerca di trovare attraverso la musica e che è molto calato in quel periodo, gli anni 60 e 66, un progetto, dicevamo, che non vedrà mai la luce completamente, ma i suoi frammenti, come questa Good Vibrations, invece saranno così celebri da oscurare addirittura la stella dei Beatles.

Pubblicato come singolo a ottobre del 1966, questo brano rappresenta un viaggio nelle sonorità, fatto di accumuli di frammenti che si mettono assieme, di un vibrato alla Theremin che attraversa tutto il brano e che rende questo pezzo vicino a brani capolavoro dei Beatles come Strawberry Fields Forever e A Day in the Life, che sicuramente sono legati a doppio filo a questo Good Vibrations che le ispira. McCartney lo ammette, questo pezzo ha ispirato una parte di quello che poi sarebbe stato un anno dopo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. È un lamento elettronico acuto che sale e scende, non è un theremin quello che avete sentito, ma è un electro-theremin, ovvero uno strumento che, a differenza del theremin originale, che non prevede di essere toccato con la mano dell'artista, ma solo sfiorato dalle mani, perché sono dei campi magnetici di forza che vengono così alterati dalle mani del musicista. L'electro-theremin invece ha una vera e propria tastiera, o meglio un cursore, che quindi lo rende una specie di organo con questa sonorità che è alla theremin. Good Vibrations, ne abbiamo parlato tante volte, possiamo dire solo brevemente in questo caso che è il trionfo, l'inizio della caduta, perché galvanizzato dal successo Brian si lancia in un processo di dissoluzione che inizialmente sembra invece un progetto importante. Si chiama Smile, una sinfonia adolescenziale diretta a Dio, questa è l'intenzione di Brian. Il progetto però finisce in frantumi, così come si frantuma la psiche sempre debole di Brian rispetto al successo e a se stesso, le insicurezze, quelle che lo porteranno a una dipendenza dalle droghe, ma soprattutto a mettersi poi nelle mani di un dottore che forse non gli farà così bene, ma questa è un'altra storia. La storia in generale è quella di un artista che comunque riesce a scrivere dei capolavori. Smile riaffiorerà anni più tardi nella versione, esattamente nel 2004, della versione che Brian avrebbe voluto, lo completerà, è nel frattempo sopravvissuto a se stesso. Intanto nell'88 arriva Love and Mercy, è il primo disco da solista completamente di Brian. Brian nell'88 è un uomo che riemerge a fatica da un decennio in cui l'aumento di peso, le droghe, l'isolamento, una terapia totalizzata.

Love and Mercy è esattamente ciò che è diventata. L'ultima canzone di ogni concerto di Brian Wilson, quando le luci si abbassano, la band si raccoglie. Nel 2015 ha dato il titolo a un film sulla sua vita con Paul Danko e John Cusack a interpretare i due Brian, il genio e il sopravvissuto. E l'11 giugno 2025, quando i figli hanno annunciato al mondo la sua morte, hanno chiuso il comunicato senza retorica con due sole parole, che sono il titolo di questo brano, Love and Mercy. Brian, che ci sentiva solo da un orecchio, ha sempre pensato come Phil Spector al suono come una colonna, e una colonna anche questa canzone, che è una canzone direi completamente generazionale. Si chiama Heroes and Villains, è una specie di storia di drammaturgia con diversi suoni onomatopeici, anche per dirci come stava evolvendosi ancora una volta il genio di Brian nell'uso degli strumenti, delle sincope, insomma, della rappresentazione animata di una canzone come questa.

0: E con i Rosen Villains penso che abbiamo provato almeno a celebrare il genio di Brian Wilson, scomparso un anno fa, l'11 giugno. Lasciamo lo spazio all'Inno Nazionale e poi al GR della Mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: RAI Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: È iniziato il mondiale, grande show allo Stadio Azzeca, l'inno Dai Dai di Shakira e Andrea Bocelli con il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. Il Messico batte il Sudafrica 2-0 e oggi si scende in campo in Canada. Dopo la minaccia di nuovi raid in Iran, retromarcia di Trump, presto firma dell'accordo, forse nel weekend in Europa, cautela di Teheran, concordati molti punti, ma l'intesa ancora non c'è. Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio europeo, serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci, altro che vera destra, fate il gioco della sinistra. In aula il duello maggioranza e opposizioni, Bignami, Fratelli d'Italia rivendica, siamo il governo più longevo, Schlein, PD, avete fallito e Renzi ironizza, la Premier è Lady Tax. L'Europa su Russia e Ucraina parli con una sola voce, l'indicazione del presidente Mattarella, e sull'Iran auspico completa riapertura dello stretto di Hormuz. La BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. Canto d'amore, nuovo duetto per Angelina Mango e Marco Mengoni, un brano che mette al centro le contraddizioni dell'essere umano. Buonasera da Francesca Giannini. La giornata si chiude con una possibile svolta sul fronte internazionale. Donald Trump annuncia infatti che l'accordo tra Stati Uniti e Iran è ormai a un passo e che le ultime questioni sarebbero state risolte al tavolo negoziale, anche se da Teheran arrivano ancora segnali di prudenza e non c'è una conferma definitiva dell'intesa. Ne parleremo tra poco perché oggi è stata la giornata anche dell'avvio dei Mondiali 2026, il torneo più grande di sempre organizzato da tre paesi, Messico, Canada e Stati Uniti. A Città del Messico, la prima cerimonia d'apertura, seguiranno quelle di Toronto e Los Angeles. Noi partiamo da qui con il nostro inviato.
3: Benvenuta al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva Messico!
4: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo.
5: L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana. Poi la magia nella voce del maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ. L'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca di Città del Messico, ma in un mondiale a tre teste è triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il pre-show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé. A cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Pulisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. Spinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dal rapper dei record Future. Poi al duo del Tennessee, Dan e Shy, l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
2: E lo accennavamo in apertura, la crisi in Medio Oriente potrebbe essere davvero arrivata ad una svolta. Stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, annuncia a sorpresa il presidente americano Trump. La corrispondente da New York.
6: Maybe over the weekend in Europe.
7: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice, a quanto ho capito, la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha approvato l'accordo.
6: I understand the answer is yes.
7: Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena è arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Teheran però ridimensiona gli slanci del presidente Trump.
0: Le notizie relative a un accordo definitivo con gli Stati Uniti sono mere speculazioni, parola del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghoei, che accusa gli Stati Uniti di aver continuato a cambiare le proprie posizioni nonostante gran parte del testo negoziale fosse stata definita, e bolla come narrazione americana la versione secondo cui Teheran ha ceduto a causa delle pressioni e delle continue minacce. L'Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi sulle sue linee rosse. Comunicheremo la nostra posizione a tempo debito, dice ancora Baghoei. L'annuncio del presidente Trump avrebbe colto di sorpresa il premier israeliano Netanyahu, che poi ha parlato al telefono con il capo della Casa Bianca. Secondo un comunicato del suo ufficio, Netanyahu ha espresso apprezzamento per l'intesa, pur precisando che Israele non ne fa parte, ed è grato a Trump per il suo impegno affinché l'accordo finale includa la rimozione del materiale nucleare arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai suoi gruppi terroristici nella regione. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Dai temi internazionali alle tasse, Giorgia Meloni, parlando alle Camere prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, tocca tutti i punti dell'agenda del governo e risponde alle provocazioni delle opposizioni e anche dei vannacciani.
8: Ribadisce il sostegno all'Ucraina, la Presidente del Consiglio, ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
9: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
8: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente e punta il dito contro i burocrati europei. Poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
10: Non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
8: Cita Libano, Gaza, ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la premier, che condanna la violenza dei coloni, vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
9: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
8: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
2: Approvata da Camera e Senato la risoluzione di maggioranza, 6 lo sentivamo quelle presentate dalle opposizioni, approvata solo parzialmente quella di Azione. E nel confronto in aula tra la maggioranza e le opposizioni non mancano momenti di forte tensione.
11: Dal sostegno all'Ucraina alla flessibilità di bilancio non c'è un punto che la maggioranza non sottoscriva, e allora gli interventi spaziano anche altrove. Smentita delle opposizioni, visto, ricorda Fratelli d'Italia, il record di occupati, il PIL e la produzione industriale in salita. Censura delle parole del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere che userebbe la premier. Accento sulle divisioni della sinistra. Massimiliano Romeo, Lega.
12: Dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, forse per dare un po' di aria ad un campo largo.
11: Con i vannacciani volano accuse incrociate di favorire l'opposizione. Opposizione che, pur divisa nelle mozioni, si ritrova unita in più di un addebito a Meloni, a partire da quello di aver alzato le tasse. Matteo Renzi.
13: La pressione fiscale è ai livelli record. Lei intende spiegarci perché è diventata Lady Tax?
11: Giuseppe Conte difende Silvestri, non un'offesa personale ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, dice il 5 Stelle. Meloni ci ha fatto escludere dai tavoli che contano. Potevate fare tutto, ripete dal PD e Lischlein, non avete fatto niente. Continuate con la propaganda mentre il paese è fermo. Lucio Bondi, GR1.
2: Torna sui conflitti in corso il presidente Mattarella nella consueta colazione di lavoro in vista del Consiglio europeo con i rappresentanti del governo, e in asse con la premier sollecita che l'Europa parli con una voce sola su Russia e Ucraina. E nell'incontro con il presidente della Corea del Sud parla degli altri fronti di guerra, a cominciare da quello in Iran, con l'auspicio del capo dello Stato che ascoltiamo.
14: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
2: La Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere l'inflazione e il Fondo Monetario Internazionale avverte, con i prezzi dell'energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
15: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Momento lontano. L'istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime, con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
2: E con il rialzo dei tassi deciso dalla BCE, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. È l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Siamo al viaggio di Leone XIV in Spagna. Dalle Canarie il Papa rilancia l'appello sui migranti e chiede all'Europa un esame di coscienza.
16: Ancora un bagno di folla per Leone XIV, che celebra messa allo stadio di Gran Canaria, salutato dall'abbraccio di 50.000 persone. Chiede di pregare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare e esprime gratitudine per il bene che si compie qui.
17: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
16: Cari migranti, mi inchino dinanzi a voi dal porto di Arguineguín, noto come Moro della Vergogna, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica. Il Papa scuote l'Europa, non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri.
17: La dignità umana non tiene passaporto.
16: La dignità non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Chiede vie legali e sicure, cooperazione reale contro i trafficanti, soccorso, protezione delle vittime, integrazione. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Dobbiamo domandarci, scandisce Leone, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita. Francesca Paltracca, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte e 12 minuti, la cronaca con l'inchiesta sugli appalti per le Olimpiadi Milano Cortina. Indagata un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, Salvini conferma la stima nei suoi confronti.
18: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è indagata dalla Procura di Belluno nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta di una stretta collaboratrice di Matteo Salvini al Ministero. L'ipotesi di reato è concorso in turbativa d'asta. Quattro i soggetti indagati nel filone di indagini sull'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi, sequestrato il cellulare della dirigente. L'indagine riguarda sospetti sull'iter d'affidamento. L'appalto era stato rifiutato da 2 colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la scelta della Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. La Procura di Belluno ipotizza condotte che hanno deliberatamente favorito Graffer tramite accordi collusivi o modalità fraudolente. Le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario, ha dichiarato Salvini, che ha aggiunto: Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità. Claudio Vigolo, GR1.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
19: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca, la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Noureddin Mezgoui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
20: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
19: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
21: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
19: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Instagram cambia pelle, i post ora si possono riordinare a piacimento, la vecchia cronologia lascia spazio ad una vetrina personalizzata dall'utente.
22: Per 15 anni Instagram ha funzionato come un diario. Si pubblicava una foto e questa si posizionava sul profilo in ordine cronologico, quella recente più in alto, le altre a scalare. A breve però non sarà più così. Con una novità che viene implementata in questi giorni, Meta ha introdotto una nuova funzione che permette di trascinare i post e sistemarli dove si vuole, per colore, per tema, per estetica e ovviamente per numero di commenti e like ricevuti. Quel tramonto di 3 anni fa, quindi, potrà tornare in cima. Si potranno comporre dei veri e propri quadri sul profilo o, altrimenti, si potranno mettere in risalto i contenuti più popolari. Questa possibilità era richiesta a gran voce da influencer e creator. Certo, i social di una volta, imperfetti e in rigoroso ordine cronologico, sono ormai un pallido ricordo, ma questo è il trend del momento. L'algoritmo sceglie cosa vediamo e i profili diventano più curati e forse un po' meno sinceri. Federico Mello, GR1.
2: Musica ora, esce oggi Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni.
23: Senti il silenzio che c'è là fuori.
24: Marco Mengoni e Angelina Mango uniscono nuovamente le loro voci in un singolo, Canto d'amore, brano che racconta le necessità di essere umani con le nostre imperfezioni, le debolezze, le unicità. La canzone è accompagnata da un videoclip giocato sui contrasti tra regole e anarchia. Non è la prima volta che i due collaborano, come Angelina Mango e Marco Mengoni ci raccontano.
25: Questo non è il nostro primo incontro in studio.
26: Molto bello, io imparo sempre con lui. Questo brano racconta la ricerca continua della perfezione, dell'essere sempre performanti. Io ho voluto parlare proprio di questa voglia che ho di sbagliare e di essere semplicemente umana.
25: È comunque un pezzo che ha molti contrasti all'interno, ovviamente come ne abbiamo noi, no? Esseri umani. Anche se è un pezzo che esce d'estate, c'è molta riflessione.
24: Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo dal 17 luglio con le 9 date del tour. Nina canta nei teatri d'estate. Marcella Sullo, GR1.
2: Io canto d'amore che l'unico. E torniamo a parlare dei mondiali di calcio in chiusura e della cerimonia d'apertura a Città del Messico con un grande show allo stadio Azteca tra i ballerini e le piume, accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy. Shakira, intitolato Dai Dai. E un po' d'Italia anche in questi mondiali, nonostante l'assenza della nostra nazionale. Andrea Bocelli ha intonato l'inno DNA, More Than a Game, con il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia grazie a Stefano Catini e Claudio Campobasso. Ora c'è la pagina sportiva da Francesca Giannini, grazie dell'attenzione e buonanotte.
1: GR1 Sport.
27: Buonasera da Giacomo Prireschi. Come avete già sentito nel giornale radio, sono iniziati i mondiali di calcio 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico. È andato in scena il grande spettacolo della cerimonia inaugurale con le voci di Bocelli e Shakira. Meno entusiasmante il match di apertura fra Messico e Sudafrica, vinto dai padroni di casa per 2-0.
0: Dopo una cerimonia d'apertura che ha visto protagonisti Shakira, Andrea Bocelli e Salma Hayek, l'attrice messicana idolo di casa, è iniziata la partita e il Messico ha onorato la gara inaugurale nel suo stadio, l'Azteca, gremito 85.000 spettatori, battendo il Sudafrica per 2-0. Bene il Messico, poca cosa il Sudafrica, che in pratica ha regalato il primo gol dopo 8 minuti Quiñones su un passaggio di Williams, il portiere centrale sbagliato. A quel punto il Messico prende ancora una palla nel primo tempo con Quiñones, nella ripresa diventa protagonista l'arbitro brasiliano Sampaio, che alla fine espellerà ben 3 giocatori in una partita tutt'altro che giocata con il coltello fra i denti. Il primo è il centrocampista sudafricano Sitole, fallo da ultimo uomo, poi arriva al 21esimo il raddoppio di Raul Jiménez di testa per il Messico. Nel finale, da poco entrato, Svane si libera con una manata di un avversario e prende il suo cartellino rosso, ma ci sarà un rosso anche per il capitano del Messico, Montes, un fallo ritenuto da ultimo uomo, che forse da ultimo uomo non c'era. Vittoria meritata, parte bene il Messico, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
27: Continuiamo a parlare dei mondiali di calcio, perché dopo il Messico oggi sarà il turno di un altro paese ospitante, ovvero il Canada, che sfiderà la Bosnia, squadra che, lo ricorderete, ha eliminato l'Italia ai playoff. Ci sarà comunque un po' di azzurro, ma non in campo, con l'italo-canadese Victor Montagliani, presidente CONCACAF.
3: Bonjour tout le monde, buenos dias, good morning, good morgan, welcome to Canada. Different languages, different cultures, but one game.
4: Una lingua parlata in tutto il mondo, quella del pallone.
3: Caro Presidente, caro Gianni, questa crescita e il tuo impegno sarà la tua eredità. Caro Presidente, caro Gianni, un abbraccione.
4: Una lingua amata in tutto il mondo, l'italiano, lingua ufficiale, per così dire, del pallone globale. Gianni Infantino, nato in Svizzera nel 1970 da madre bresciana e da padre calabrese, in occasione del 76esimo congresso FIFA a Vancouver lo scorso 30 aprile, ringraziato da Victor Montagliani, nato nel 1965 in Canada da mamma e papà abruzzesi di Celano, in provincia dell'Aquila. Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente della CONCACAF, la federazione calcistica del Centro e Nord America. Insomma, qualcosa di italiano, in fin dei conti, questi mondiali ce l'hanno. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
27: Le altre notizie di calcio della giornata appena trascorsa: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore, ma la decisione è presa, al suo posto arriverà Giovanni Carnevali dopo 12 anni al Sassuolo. C'è l'ufficialità invece per quanto riguarda la panchina del Real Madrid, inizia il secondo capitolo dell'avventura di Mourinho con i Blancos. L'allenatore portoghese, dopo aver interrotto il suo rapporto con il Benfica, ha firmato un contratto fino al 2029. In chiusura il basket e la finale scudetto di Lega A, la sfida fra Milano e Venezia. Nel primo atto ad Assago l'Olimpia travolge la Reyer 180.
5: Il primo punto è di Milano, che ha stravinto su una Venezia con la testa e con le gambe ancora la doppia battaglia avuta con la Virtus Bologna. Cifra tonda per l'Olimpia, che si è imposta 180, dominando una partita che ha preso un chiaro indirizzo già alla fine del primo quarto, chiuso 24-15 da Milano, che poi andava negli spogliatoi all'intervallo lungo sul 54-37. Venezia era solo Tessitori, che migliorava ulteriormente il suo massimo in carriera in Serie A, chiudendo con 26 punti, 9 su 11 al tiro e 5 rimbalzi. Milano produceva tantissimo grazie alla sua lunga panchina. Al trentesimo era 79-62, con la premiata ditta Diop Menion a dominare, 18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per l'ex centro di Sassari, 17 punti con 4 su 4 da 3 e 5 assist per il figlio d'arte. L'Olimpia ha toccato anche il più 24 come massimo vantaggio e ha chiuso con cifre spaziali, 58% da 2 e soprattutto 61% da 3, 11 su 18. Domani si replica sempre al Forum per quella che sarà già la partita chiave di questa finale. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
27: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Mezzanotte 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra il bivio A1 e il raccordo tangenziale est di Milano, per chi da Bologna va verso Piazzale Corvetto, la coda è per lavori. A7 Milano-Genova, a Vignola e Borbera, in uscita in entrambe le direzioni, un incidente al chilometro 88,6. Altro incidente sulla A8 Milano Varese tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano, e sempre sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, sempre in direzione di Milano, la coda è per lavori. C'è un incidente sulla A12 Genova Roma tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Sulla A1 Milano Napoli tra Attigliano e Orvieto verso Firenze il traffico è bloccato. Ci sono 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 451,6. Questo incidente vede coinvolto un camion. Sul raccordo 1 variante di Valico tra Barberino di Mugello e località Aglio in direzione di Bologna il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo. E questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a Giovanni Di Palma che rende il nostro programma felicemente tridimensionale come tutti i tecnici di Rai Radio 1. Grazie anche, ho detto Di Palma e non De Palma, quindi direi che ricominciamo. Perché è bello le cose dirle col loro vero nome, per quanto spiacevole certe volte, le cose possono anche essere spiacevoli col loro vero nome.
1: La nota del giorno dopo.
0: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce a tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Ma soprattutto grazie a Giovanni De Palma che rende il nostro programma felicemente tridimensionale, così come tutti i programmi di Rai Radio 1, i nostri tecnici, la nostra colonna portante. Grazie però perché ci è venuto a trovare Eman, un disco che praticamente è uscito in contemporanea con la sua presenza qui. Magaria, benvenuto.
2: Grazie.
0: Intanto Eman è qui, grazie a te per averlo accettato, è qui per raccontare questo disco, ma soprattutto per condividere con noi dal vivo un frammento di Magaria. Con noi c'è Eman qui a Nota del Giorno Dopo a Rai Radio 1.

0: La chitarra che avete sentito è suonata da Daniele Greco. Grazie ancora Eman per aver condiviso con noi questo frammento, si chiama La Peste, di un album che è uscito appunto in tempo reale e che stai presentando con una serie di showcase in giro per l'Italia. Magaria è il suo titolo e, come sempre un po' nel tuo stile, va a fondo su quelle che sono i dolori, i piaceri, i gioie, ecco, in maniera che la musica, non dico che diventi un'autoterapia, però diventa un modo per condividere, poco consolatorio direi, le proprie emozioni.
1: Sì, è così, anzi è una fase della mia vita in cui non voglio insegnare nulla, quindi anzi voglio parlare più di me che del resto. E poi mi ricordo che sono appunto un abitante anch'io del mondo e quindi mi ritrovo nelle domande uguali di tutti quanti e cerco di darmi delle risposte. A volte sono un po' meno felice, altre volte sono un po' più felice, ecco.
0: Ecco, darsi delle risposte, usare la canzone per comunicare, no? È un genere che ha molte, diciamo così, facilità, ma anche molte insidie, perché con la canzone si può un po' finire il trabocchetto del ritornello facile dell'emozione che si spegne al buon mercato. Tu su questo hai fatto un buono slalom, direi, nel corso degli anni.
1: Sì, non, diciamo che in fin dei conti è anche mestiere quello di riuscire a dire delle cose, magari essere accattivante nel dirle, questo sta, però credo che sia anche merito di chi ascolta, poi vedere effettivamente quello che c'è dietro. Cioè, ascolti oggi sono come un po' la vita in genere di oggi, e sai, un po' più superficiale, ecco.
0: Quindi apparentemente sì, e tu a questo non hai rinunciato, diciamo, alla tridimensionalità nelle canzoni, e vieni da una scena dove, diciamo, la parte della performance, della condivisione, però è importante, no?
1: Sì,
0: prima di arrivare alla canzone. Quindi ecco, questa pratica poi ti è servita nel momento in cui poi sei diventato più cantautorale, ecco.
1: Sì.
0: Queste poi sono canzoni classiche, almeno nella loro apparente struttura formale.
1: È così, ma a parte che a me piace il classico, e dopo, sai, sì, anni e anni in cui abbiamo iniziato a fare urban nel 2012, noi nel 2010 a dire il vero, quindi quando ancora non c'era il nome urban, quando non si capiva che cos'era il suo cantautorato,
0: esatto.
1: con le basi, con le strumentali, quindi era un po' complicato. Infatti mi sono portato per anni sto marchio di rapper sopra, non lo sono mai stato, quindi in fin dei conti. Però venivo effettivamente da un mondo, quello del reggae, della dancehall, dei sound system, in cui effettivamente c'era il 4/4, c'era un po' di cose simili. Però nella mia idea di musica c'è sempre molta scrittura, perché vengo da ascolti che in verità sono il cantautorato nostro. Ho sempre amato il fatto di poter dire delle cose e di essere interessante nel dirle, e di poter dire delle cose che poi in quelli in cui credi.
0: Beh, adesso arrivare dall'urban, da quello che c'è, o comunque dall'ambiente a cui si appartiene, mi pare che ormai sia, non dico un privilegio, ma almeno crea un'identità, no? Ci sono ormai dei cantautori che aderiscono, cioè che attingono dall'hip hop, dall'open mix, cioè c'è un modo nuovo, no, di pensare alla canzone,
1: sì,
0: che ha una
1: forma
0: classica, però ormai ha tante sfuggenze, grazie al cielo.
1: Vero, ma è vero pure che oggi siamo un po' più liberi forse in questo. Un tempo c'era più settorialità, ecco, nel genere. Se ti limitavi a fare, cioè eri più limitato a fare un genere, anche perché c'era pure una comunicazione in tal senso. Oggi credo che questa cosa sia un po' sdoganata, ed è un bene, a dire il vero.
0: Allora, l'album si fa perché è un'esigenza artistica, ma la parte importante per un artista come te rimane quella di portare in giro i pezzi, come stai facendo adesso? Cioè l'album è qualcosa che poi è legato, no, alla condivisione sempre,
1: sì,
0: anche se il tuo album ha un titolo e un'idea che è unitaria.
1: Sì, assolutamente, a me piacciono i dischi, ed è vero, ed è bello farli. Oggi si dice che sono delle playlist, in verità no, a me piace farli con il solito gusto di fare un disco e di pensare bene, questi brani vanno bene per quel disco, c'è un filo comune, anche se non si nota a volte. Però penso che il caso di andare in giro e di incontrare il tuo pubblico, quello è l'atto più bello della musica. E poi oggi siamo sfortunati, ma fortunati perché siamo obbligati a farlo, perché è anche uno dei modi, a dire vero, per dirlo in maniera più spicciola, ecco, è l'unico modo per tirare su qualche soldo, anzi
0: sì, per sopravvivere, non solo artisticamente.
1: Quindi oggi sei anche obbligato ad essere un performer di cioè in grado di farlo, mentre un tempo magari Battisti evitava di farlo, poteva non farlo, Mina, cioè nel senso che è anche
0: c'era
1: un bene, cioè
0: sì,
1: potrebbe
0: sì,
1: essere
0: c'era
1: un
0: un'altra filiera, ci si poteva permettere cose che adesso sono, credo che non potrebbe esistere uno come Battisti oggi.
1: No, no, assolutamente, ma molti altri non potrebbero esistere. Però io su questa cosa sono molto fiducioso, perché vedo le cose nuove, cioè sono un sacco di giovani invece che tornano a suonare, cioè guarda che sono importanti anche i fiati, non so se hai notato.
0: Sì, sì.
1: E questa cosa qua secondo me è un'ottima strada. Dopo c'è sempre un po' di omologazione, ovviamente avviene nella musica oggi, poi
0: vabbè, avviene credo in qualsiasi prodotto artistico, culturale, esatto, che ci sovrasta. Ti senti di far parte di un flusso di musicisti? Cioè hai un'appartenenza a cui in qualche modo oggi come oggi ti senti di aderire, oppure ti senti un cane sciolto?
1: Ti direi la seconda,
0: neutro, nel senso,
1: sì,
0: senza
1: no, ti direi la seconda, ma solo perché credo che poi il senso di appartenenza venga anche quando poi vivi quella comunità lì. Magari io non sono stato fortunatissimo nel vivere la comunità degli artisti in tal senso, e quindi pensare di far parte di quello. Però credo che faccio parte della nuova scuola dei cantautori, cioè assolutamente mi inserisco.
0: Sì, sì, in questo filone. Sì, ma io anche io ti inserisco arbitrariamente in questo flusso, che è un flusso che

0: Avete riconosciuto la voce di Silvia Salemi, che è anche qui presente con noi in corpo e spirito. Benvenuta Silvia, grazie intanto per essere qua.
1: Grazie a voi.
0: E grazie anche per aver condiviso questa canzone che è uscita da poco, ci porterà a settembre verso il tuo nuovo album, End of Silence. Racconta intanto della speranza generale che tutti dobbiamo praticare in un momento in cui siamo particolarmente in difficoltà, indipendentemente poi dal frangente in cui questa canzone viene pensata e condivisa, che è quello di una malattia terribile, il tumore, che insomma non dico che non debba lasciare spazio alla speranza, però è una sfida ancora molto difficile da affrontare, quindi arrivarci anche con un certo stato d'animo credo che sia importante.
1: Lo stato d'animo di questa canzone, grazie John perché sei andato subito al cuore, è proprio quella di dare speranza, e proprio quella di vedere e leggere, perché la canzone nasce come canzone, nasce per tutti, nasce pop per questo, ma poi nel merito ha un messaggio importante, un messaggio che parte sì da una mia vicenda personale, ma nasce anche dal fatto che oggi ho potuto avere in mano, come possono averle in mano tutti i cittadini, i nuovi dati sulla ricerca che ci dicono che il 10% in più dei malati oncologici ha una speranza di vita in più. E speranza credo che sia il sottotitolo, il sottopancia di End of Silence, quindi proprio quello che non il sottotitolo, insomma la parola che deve essere evocata in tutta la canzone.
0: Del resto penso che in 30 anni di carriera, parliamo della tua parte diciamo così musicale, il tuo pop ha sempre puntato, se non alla speranza, a raccontare un po' le emozioni rivoltandole anche in maniera positiva, no? Perché poi nella vita si prendono, si sa, anche un certo numero di bastonate tutti quanti, poi cosa fare delle nostre esperienze negative è un altro dei soggetti importanti per chi fa canzoni, ma anche semplicemente per chi è un artista, e non solo perché è un artista.
1: Io penso che chi fa canzoni ha lo stesso potere di chi legifera, solo che chi legifera lo fa con un potere riconosciuto dal popolo e lo fa in maniera

0: Che poi se non vengono rispettate può chiamare il magistrato, può chiamare le forze dell'ordine, noi possiamo chiamare soltanto la coscienza, noi diamo dei messaggi, li lanciamo e la gente liberamente può decidere se aderirvi o no, quindi non sono delle leggi, sono fondamentalmente dei suoni che lasciamo nell'aria che hanno dentro una forza che uno può trovare o meno. La forza di Endosalens è proprio quella di ricercare tra paura e speranza la voglia di rinascita. Avendo il potere del microfono, perché il microfono ci dà il potere di poter diffondere un qualcosa alle persone, che siano 10 persone davanti al palco o 100.000, ci sono comunque delle anime, delle teste pensanti che ci ascoltano, dobbiamo farlo con coscienza, questo sì.
1: Senti, cosa succede a settembre?
0: Se ne
1: State a un
0: resta,
1: passo.
0: se ne resta qualcosa di me tra un progetto teatrale che sta partendo, di cui sto facendo, iniziando a far memoria, sto studiando lo spettacolo che si chiama La voce nel cassetto, che presenterò a Todi il 31 di agosto nel quarantennale. Tra un disco che stiamo preparando e di cui sono pronte solo 5 canzoni su 10, un concept album come si faceva una volta, mio
1: Sì,
0: caro Gio
1: me
0: Mignola, di
1: ricordo
0: quelli
1: bene.
0: che sai molto bene.
1: Sì.
0: E tra l'altro sto notando, lo sentivo ieri sul banco, che una canzone è armonicamente legata all'altra. Anzi, alcune canzoni si chiudono con una nota e riaprono nella canzone successiva con la stessa nota, che è fantasia, pura fantasia oggi.
1: Bene, bene, bene, vuol dire che c'è un flusso che si
0: C'è un bel
1: trasmette
0: flusso,
1: tra
0: c'è anche
1: canzoni.
0: un bel tour, ci sono anche dei social dove seguitemi che vi dico tutto.
1: Allora, Silvia, come sapete, anche è una conduttrice radiofonica, quindi non si nega niente nella comunicazione, che credo sia una parte rilevante di chi fa anche il suo mestiere. Io adesso entrerei dalla porta principale con un brano che poi chiederò all'altro nostro ospite, che guarda caso arriva da Todi, quindi magari ti verrà a sentire quando succederà. Benvenuto intanto, Guido Mina di Sospiro, grazie per essere qui.
2: Grazie a te.
1: Guido è un esperto di musica, un giornalista musicale, spero che questo termine non lo offenda, da tanto tempo ha partecipato a una rivista pionieristica, secondo me, dell'ambito, che si chiamava Tutti Frutti, e ha fatto molte altre cose. Ha pubblicato ultimamente un paio di libri per Arcana. Noi oggi ci concentriamo con quello più amorevole, direi. Si chiama Amore e Musica, Nel cuore della bestia, Rock Los Angeles negli anni Ottanta. Ho chiesto a Guido, prima ancora che parlare dei contenuti di questo libro, di scegliere un paio di pezzi. E guarda, vorrei che fossi tu, da bravo giornalista DJ, a lanciare il primo dei due, quello più legato proprio alla scena di cui parli.
2: It's a Million Miles Away dei Plimsolls, e quello è un disco che sarebbe dovuto, quella è la canzone pop più perfetta mai scritta.

0: Abbiamo sentito un frammento importante. Allora, tu hai detto che questa è una canzone, una perfect pop song.
1: Cioè era un gruppo new wave di questo ragazzo Peter Case, che era di San Francisco, che è arrivato a Los Angeles, ha trovato tre Chicanos fra l'altro, e hanno fatto assieme questo gruppo che erano i Plimsolls, che io vedevo sempre al Whisky a Go-Go perché vivevo a 100 metri di distanza dal Whisky a Go-Go. E erano veramente effervescenti, molto bravi strumentalmente. Secondo me erano destinati a diventare grandi, non è successo. Ne ho visti tanti altri che invece erano altrettanto promettenti e hanno avuto un seguito molto importante. La moglie era quella che capiva dai primi 10 secondi se il disco aveva un seguito o no.
0: Tua moglie, che è qui presente, a cui questo libro è anche dedicato, è anche immortalata nella copertina del libro. Senti, insomma, questo libro, come il precedente, comunque vuole raccontare una storia, una scena, oltre che la tua esperienza personale.
1: Sì,
0: no?
1: La cosa interessante degli anni 80 di Los Angeles è che c'era il neo psychedelic, cioè loro, Green on Red, Dream Syndicate, 3 O'Clock erano i migliori secondo me. Poi c'era la scena delle ragazze con The Bangs, che poi diventano The Bangles,
0: sì,
1: The Go-Go's,
0: sì, sì. Sì,
1: eccetera. Poi c'era Hair Metal, che è successo così.
0: Vabbè, era un crogiuolo questa scena.
1: C'era tutto. E poi venivano un sacco di New Yorkesi col naso all'insù, però contentissimi di essere nel sole. Gli inglesi impazzivano per le palme, quindi in realtà Los Angeles era un porto di mare, attraccavano tutti lì. Tutti, ecco. Abbiamo conosciuto tutti. C'era Madame Wong's che faceva punk. Downtown, certo. Poi c'erano Troubadour, Whisky a Go and Roxy che facevano prima il punk, poi quando sono stufati di fare punk perché si picchiavano troppo è subentrato hair metal. Per esempio i Motley Crue, che conosciamo bene, hanno cercato di fare un contratto discografico per 7 anni, finalmente hanno smesso di suonare il punk, sono cominciato a suonare loro il loro heavy metal e hanno subito preso un contratto discografico con Enigma Records, mi ricordo.
0: Come si condivide un momento così importante in un libro che deve anche lavorare di sintesi e forse accattivare anche il lettore occasionale, no?
1: Sì, ho ristretto molto stralci di interviste, eccetera, non volevo fare una cosa enciclopedica,
0: sì.
1: Però volevo dare un'impressione di tutto questo misto di che c'era in quel momento, molto effervescente, molto vivo, molto vibrante. Per esempio c'è un'intervista con Ray Manzarek dei Doors, perché aveva prodotto Carmina Burana, il suo disco,
0: come no?
1: Ma è anche produttore degli X, che erano una banda punk locale, che aveva, ho scoperto, lui 44 anni e noi 23. Però devo dire che non ho mai trovato un antipatico in questi anni di...
0: Cioè, hai capito, che fortuna.
1: No, ma perché cresce. Per esempio, dunque Robert Palmer all'apice del suo successo dopo Addicted to Love fanno un post-concert party a un ristorante italiano, fra l'altro Orsini, ci invitano, andiamo, non appena capisce che siamo italiani, smette di parlare con chiunque altro, per 2 ore parla solo di noi, perché si era messo a vivere nel Canton Ticino, eccetera, aveva una passione per l'Italia. Per dirti, questo era l'apice, non so quanto abbia venduto, del titolo, ma penso 20-30 milioni.
0: Beh, sì. Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi veramente non ho mai trovato nessuno, anche David Lee Roth, proprio prima del loro disco più importante in assoluto, fatto un'intervista seduto su un trono con due signorine di fianco. Però era simpaticissimo, l'intervista è diventata uno sketch comico.
0: Certo.
1: Nel quale io facevo
0: allora, io non vorrei vivere di rimpianti. Amore e musica nel cuore della bestia, Rock Los Angeles degli anni 80, è sicuramente un momento importante in cui, come ha detto bene Guido Mina di Sospira, si incontrano moltissimi linguaggi. Del resto Los Angeles è anche una delle patte dell'industria discografica, per cui c'è questa diciamo convergenza, e nello stesso tempo storicamente un posto dove c'è una cultura avanzata rispetto a quello che la musica può fare. Insomma, è veramente, ricordiamo che comunque poi sarebbero arrivati anche i Guns N' Roses al Whisky a Go Go, per esempio, a farsi trattare malissimo anche gli spettatori.
2: Questa musica arriva tutta a noi, noi non siamo immuni da tutta questa meraviglia.
0: No,
2: Guns N' Roses, Stone Temple Pilots, cioè veramente c'è tantissima musica che è arrivata ai giorni nostri, Red Hot Chili Peppers, ma gli due stessi. Il mondo pop e rock, per fortuna spesso fuso, è stata la mia, diciamo, la mia culla. Quindi...
0: È stata anche la mia. Io andavo più dalle parti a psichedelia e ho trovato linfa in gruppi che, per esempio, Dream Syndicate di Steve Wynn sono ancora in voga tra gli appassionati.
2: Jimi Hendrix.
0: E trovano, certo. Poi Jimi Hendrix è ancora un personaggio strano che a Seattle, parte da Seattle e ha successo in Inghilterra, no? Nel senso che sono questi cortocircuiti. Anche che sì, insomma, che sono nel mercato discografico. Vi consiglio di attraversare anche per i suoi risvolti con l'Italia questo libro, che racconta di un momento in cui c'erano ancora le riviste musicali. Non voglio vuol dire che adesso non ci siano più, però è un po'
2: certo,
0: così.
2: Quando sento tutto questo, questa meraviglia, queste bibbie della musica declinate in tanti nomi, che poi musiche che si fondono, che si incontrano, che viaggiano il mondo, e poi senti che ci sono delle app che riescono a fare la musica, che riescono a fare la produzione, la prod completa, prod avanzata, missaggi, arrangiamenti, mi sento male. Cioè, dico,
0: io ho una, su questo devo dire la verità, che ho una posizione laica, nel senso
2: John, ti
0: che,
2: prego, John,
0: no,
2: ti prego.
0: No, nel senso, io credo
2: finiamo
0: che
2: a capelli.
0: Quando arrivò negli anni 70 il sintetizzatore, vi ricordate Giorgio Moroder in I Feel Love?
2: Sì, ma c'era il cuore dell'uomo.
0: Summer, era un modular Moog.
2: Sì, certo, era un effetto, però
0: si diceva che lo so, però si
2: diceva
0: il sintetizzatore soppianterà.
2: Ma se tu domani non avrai più ospiti musicali perché saranno tutte delle macchine, che cosa mi fa John Vignola nostre presenze vive?
0: Non mi far calare in un sogno che diventa un incubo. No, io credo che ci sia sempre la possibilità di usare la tecnologia
2: a nostro
0: vantaggio,
2: sì.
0: E che quindi ci saranno sempre delle menti illuminati che faranno.
2: Speriamo.
0: Mi viene sempre in mente Miles Davis, che credo avrebbe usato l'intelligenza artificiale.
1: Sicuro.
0: Oggi.
2: Sì, ma
0: perché?
2: Con intelligenza umana, però, che,
0: che
2: si sovrappone, che è sovrana.
0: Quanti brutti pezzi di sintetizzatori usati da stupidi umani ci siamo dimenticati, ce ne dimenticheremo anche con l'intelligenza artificiale, però vorrei far sentire un frammento di un brano che è intriso di pioggia e di decadenza. Sono i Doors alla fine del loro percorso, di un certo loro percorso, c'è in mezzo la bravura poi di Ray Manzarek, proprio come artista, insomma, soppiantava il basso, la prima formazione di Doors non prevede un bassista perché ci pensa lui. Tutto il resto sono chiacchiere. Questa è Riders on the Storm e loro sono i Doors, sottovalutati come musicisti, secondo me, in maniera assolutamente assurda.

0: Eccolo qua, Rai Manzarek, organo, il piano elettrico, il Korg, insomma, che fa parte del suo curriculum. E io mi riprometto con Guido di risentirci per approfondire gli anni 80, magari invitiamo anche Steve Wynn o già il meno raggiungibile Dan Stewart dei Kino Red. Grazie tantissime, Guido.
1: Grazie a te. Grazie,
0: grazie per questo libro pubblicato da Arcana, che insieme Amore e Musica, Terrore e Musica fa in qualche modo il mondo del rock rotondo. Grazie Silvia Salemi, ci promettiamo di vederci a settembre, di sentirci per questo album.
2: Ci vediamo a fine settembre, tanto non ti libererai di me, io sto qua a piano terra, ti vengo a cercare dagli studi.
0: Siamo sulla stessa sullo stesso pianerottolo. Grazie tantissimo a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Domani grande finale di stagione, linea tra poco, alla fine di questa grande cavalcata dei Doors, andrà al GR e poi arriverà la notte di Radio 1. A Gian Vignola, a tutti una radiosa, e dai suoi ospiti ovviamente una radiosa nottata.
1: Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. La trattativa USA Iran Trump in serata annuncia su Twitter il via libera dell'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Poi annuncia presto la firma, forse nel weekend in Europa. Cautela dei Pasdaran, concordati molti punti, ma l'intesa ancora non c'è. Intanto i mercati festeggiano. E torna la calma al Belfast dopo le due notti di disordine per le proteste anti-immigrati. Nel frattempo a Londra il governo Starmer, dopo aver perso il ministro della difesa John Healey, procede alla sostituzione con Dan Jarvis, ex sottosegretario per la sicurezza al Ministero degli Interni. E torniamo in Italia, Giorgia Meloni alle Camere. Prima del Consiglio europeo serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci: altro che vera destra, fate il gioco della sinistra, per sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizione. Bignami, Fratelli d'Italia, rivendica: siamo il governo più longevo. Schlein del PD dice: avete fallito, mentre Renzi ironizza: la Premier è Lady Tax. La BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione. Sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. L'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte: con i prezzi energia più cari, necessari ulteriori rialzi. E veniamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, che nel settembre, due anni fa, investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. L'ex presidente aggiunto alla Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. E avvia il mondiale grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove, lo ricordiamo, nel 70 si disputò Italia-Germania. La partita di esordio, il Messico batte il Sudafrica 2-0, e stanotte alle 4 l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Iniziamo con la musica della notte di Radio 1, Meek, Beautiful Freaks.

E dunque cominciamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, dai microfoni di Radio 1 e dei nostri studi di Saxarubra stabiliamo un contatto con tutti voi. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, tante le aspetto dai miei ospiti, spunti per raccontarci e per raccontarvi in mia compagnia Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Il termine parola deriva dal greco parabole, paragone, similitudine. Tramite il latino, quindi parabola, la metafora nascosta è affascinante. La parola è come un piano che taglia un oggetto per mostrarne una sezione comprensibile a tutti. Ma ecco alcune curiosità proprio sull'uso della parola. Quale parola è uguale in tutte le lingue? A trovare la risposta hanno provveduto i ricercatori dell'Istituto Max Planck, che si trova in Olanda. Il risultato? Secondo gli studiosi, la parola che tutte le lingue del mondo conoscono e usano è, ovviamente con le diverse pronunce legate alla lingua. Secondo il consenso linguistico e le classifiche degli istituti di formazione, le tre lingue considerate universalmente più complesse per un madrelingua, ad esempio italiano, sono il cinese mandarino, l'arabo e il giapponese. Torna la musica della notte di Radio 1, Cyndi Lauper, Time After Time.

0: Continuiamo con le curiosità della notte. Qual è la parola più universale al mondo? La parola più universale al mondo, lo sapete qual è? Ok. È riconosciuta e utilizzata da oltre 8 miliardi di persone, indipendentemente dalla lingua parlata. Il suo successo planetario è legato alla sua brevità, alla facilità di pronuncia e alla sua diffusione globale tramite il commercio, la tecnologia e i media a partire dal secondo dopoguerra. Ciao si dice solo in Italia. Non si dice solo in Italia, è una delle parole italiane più famose al mondo ed è entrata a far parte del linguaggio quotidiano di moltissimi altri paesi. La parola è dunque il filo conduttore di questa puntata, di questa notte, e accomuna tutti i nostri ospiti, a partire da Sara Caponigro. Benvenuta Sara.
1: Buonanotte, grazie per l'invito.
0: Attraverso l'uso della parola, Sara questa sera ci spiega il medichese. Infatti è autrice del libro Ti spiego il medichese. E poi Lorenzo Lombardi dalla mano, che è autore di un altro libro con un titolo curiosissimo.
2: Grazie,
0: Lorenzo,
2: dell'invito, buonanotte.
0: E se Ornella Muti e Claudia Gerini, ma poi puntini, sì, ce lo spiegherai tu.
2: Poco, non tutto.
0: Va bene, va bene. E poi ancora Piero Cucunato. Benvenuto Piero, che con la sua parola ci porta nel mondo della finanza, anche qui un mondo non di facile comprensione, Piero.
3: Buonanotte, grazie per l'invito. Sì, nella finanza, ma anche nello sport e naturalmente nella politica.
0: E infatti si intitola Tre vite in una, l'intreccio del caso. E infine è tornato a trovarci Handy Bellotti, in arte alias chi sei questa sera, questa notte per noi?
4: Sono Maria De Filippi.
0: Addirittura, che onore.
4: Ma sono venuta qua appunto per dirti grazie e per invitarti a cantare insieme a me ad Amici, va bene?
0: Va benissimo, quando vuoi sono a tua completa disposizione.
4: Sei fantastica.
0: Maria, grazie Maria Handy Bellotti.
5: Grazie mille, grazie davvero.
0: Vi faccio subito una domanda, iniziamo per cavalleria dalla signora del talk di questa notte, che è Sara Caponigro. Che valore ha per voi la parola, per te Sara?
1: Per me la parola è un gesto di cura, la parola è un ponte comunicativo e non deve mai diventare una barriera, e questo lo vedo ogni giorno nella mia pratica clinica. Come sai, io sono un medico di famiglia e per noi la parola è tutto, è un gesto di cura, e se finché il paziente non ha capito cosa gli stiamo dicendo, non possiamo considerare finita la nostra pratica clinica, il nostro gesto clinico. Quindi la parola, ripeto, deve sempre diventare un ponte comunicativo e non una barriera.
0: Piero Cucunato.
3: Ma la parola è praticamente tutto, è comunicazione, è scambio di idee, la parola è relazione, integrazione. Penso che la parola sia l'essenza della relazione tra gli uomini.
0: Lorenzo Lombardi dalla mano.
6: Io credo sia democrazia, non trovo niente di più democratico della parola, anche e soprattutto quando non si capiscono, come dicevi giustamente tu prima, termini di altri linguaggi, ma è l'unica cosa che spinge due persone che vengono dagli antipodi del mondo a provare a comunicare, non c'è niente di più democratico.
0: E per un grande autore come Malgioglio, che cos'è la parola?
7: Mamma mia, veramente tesoro, la parola veramente è l'unica cosa che so usare, utilizzare, tesoro per le mie canzoni, non so come mai, mamma mia, ma quando scrivo sbucciami queste canzoni, a me la parola mi viene soprattutto veramente. Mamma mia, Alma tesoro, sei fantastica.
0: Poi volevo dire, tra l'altro, che questo libro che ci traduce il medichese è anche un podcast, Sara.
1: Assolutamente sì, è un podcast proprio per dare valore e spazio alle parole, perché racchiudere tutto in un libro o racchiudere tutto in pochi minuti sui social è un po' riduttivo. La parola, come diciamo, deve viaggiare, è relazione, ma è anche comunicazione, quindi deve toccare qualsiasi ramo, qualsiasi ambiente. Quindi nel podcast io mi sono ritrovata, e tra l'altro devo dire ho avuto un grande riscontro, mi sono ritrovata a poter dedicare più tempo alle parole, proprio come gesto di cura.
0: E vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori a proposito che la notte di Radio 1 domani mattina sarà proprio diventerà un prodotto, perché è un altro tipo anche di comunicazione, quella del podcast su Rai Play Sound, quindi ci potete riascoltare su Rai Play Sound. Torna la musica della notte di Radio 1, Giovanotti, Alfa, Buon Vento, gira la musica.
8: È un po' di

0: Buon vento!
1: Rientriamo in studio alla notte di Radio 1 con me Sara Caponigro, Lorenzo Lombardi dalla mano, Piero Cucunato e Andy Bellotti. Ma Andy, tutte queste parole questa notte, tu che le traduci in un linguaggio artistico, nell'imitazione, come fai a scegliere i tuoi personaggi, Andy?
2: Ma io guardo tanto internet e YouTube, cerco di capire se quel personaggio può essere, insomma, un mio cavallo di battaglia, quindi cerco di ripeterlo più volte, dico questo potrebbe essere, diciamo, un personaggio su cui puntare, però io sono prettamente per fare la parodia del personaggio, quindi anche se non assomiglia propriamente la voce a quel tipo di personaggio, cerco di fare, insomma, metterci quel qualcosa in più, quella gag in più. Quindi per esempio faccio, per dire, il fratello di Ultimo, penultimo, faccio il marito di Ether Parisi, Etero Parisi, quindi insomma tante creo tante cose, tanti personaggi, e poi appunto come dico sempre, ci deve essere non solo l'imitazione fine a se stessa, ma comunque, come dico, faccio una cosa bellissima, il fratello di Massimo Boldi, Minimo Boldi. Uè, allora scusa, buonanotte a tutti quanti. Uè, sono come una bestia. Uè, ho caldo pazzesco, 30 gradi. Allora, ma lo sapete che anch'io sono un cantante, faccio i The Colors, presto che non resisto. Italo disco, scusa se insisto. Allora, sono ciulata.
1: Ascolta, io adesso passo un attimo il testimone a Piero, il nostro testimone è il microfono qui, il nostro microfono diventa il testimone che si passano i nostri ospiti questa notte. Ho tra le mani Tre vite in una, l'intreccio del caso. Perché Tre vite in una? Lo vogliamo spiegare ai nostri radioascoltatori, Piero?
3: Sì, innanzitutto c'è la parola più diffusa al mondo che sta sul titolo, che è l'intreccio del caso. L'intreccio del caso è praticamente è il caso che ci porta in ogni circostanza a conoscere luoghi, persone, soprattutto momenti di vita vissuta, e per cui il caso è il vero protagonista in questo libro, insieme a una regina greca che mi appare nell'infanzia e mi dà una moneta che è la bussola praticamente della mia vita, e che poi
1: quindi è una sorta anche di romanzo
3: è un romanzo
1: però tratto da tue anche suggestioni, da tue
3: è autobiografico, naturalmente sulla parte dell'infanzia è più sulla parte della persona, poi invece affronta i temi importanti della finanza, dove per 40 anni...
1: Beh, tu sei stato, insomma, un punto di riferimento per le istituzioni a Roma, importante, sì, per sì. I tuoi diversi incarichi, per i tuoi ruoli istituzionali, sì. Anche non ultimo quello che è attuale.
3: Sì, diciamo che nel libro si evidenzia un aspetto, cioè passare, diciamo, dall'altra parte non è semplice. Che significa passare dall'altra parte? Passare da bancario a banchiere è una cosa abbastanza difficile e complicata, e non è da tutti i giorni, così come nello sport passare da atleta poi a presidente di una squadra professionistica è altrettanto più difficile, e infine nella politica da elettore ad eletto e quindi da rappresentante delle istituzioni, e quindi il cambiamento di questa Roma degli ultimi 40 anni. In questo libro infatti ci sono i miei 60 anni di vita, ci sono i 30 anni di politica, i 40 anni di sport e tutto quello che poi è l'intreccio tra finanza, sport e politica, che a Roma è l'essenza, perché l'intreccio del caso avviene in quei posti tipo i circoli sportivi, dove spesso si va a fare sport, però si fa anche relazione, comunicazione. Torniamo alla parola del linguaggio. Il linguaggio è la parola, nello sport è motivazione, nella politica e coinvolgimento, e nell'attività finanziaria è praticamente convincere, praticamente dare la possibilità di scelta per investire, per tirare fuori quello che è il meglio poi dell'economia attraverso la finanza.
1: E poi mi piacerebbe, sì, durante il corso della puntata leggere alcuni capoversi sia di Tre vite in una, l'intreccio del caso di Piero Cucunato, sia il libro di Sara Caponigro, Ti spiego il medichese, e il tuo libro. Voglio leggere qualcosa del tuo libro. Ma perché scegliere, Lorenzo, dei nomi noti nel titolo? È il naming è importante.
4: Sì. È un mix di solitudine e
0: alcol che porta a fare queste cose.
1: Spiegacela questa.
0: Esatto. E nasce durante il Covid, che è stato il periodo più bello della mia vita, mantenendo rispetto per chi ha avuto dei problemi seri, ma per me è stato il periodo più bello della mia vita, perché ero innanzitutto ricchissimo, perché non spendevo soldi per fare nulla, non dovevo pagare cene, benzina o altro. E poi io, che sono un solitario di base.
1: Questo è un punto di vista Covid, ognuno c'è il suo punto di vista.
0: Rispetto tutti i problemi, certo, tutto quello che è successo, ma dal mio punto di vista è stato veramente un periodo bello. Io ho sempre scritto, lo sai, canzoni, quello che
1: vuoi.
0: Più
1: di 200 canzoni, esatto. 1000 articoli, esatto, nell'ambito insomma culturale. E poi tu comunque sei anche un influencer, hai tantissimi follower, però tu comunichi e divulghi un altro tipo di linguaggio attraverso i social. Cioè tu utilizzi il social comunque per comunicare anche cultura.
0: Però è molto simile il linguaggio, cioè nel senso, il libro è un libro che nasce con due caratteristiche, come hai detto te. La prima è quella della commistione tra personaggi di fiction, quindi inventati da me, e un 30% di personaggi reali, che cambiano ambito ad ogni volume. Premetto che doveva essere uno il libro, dopodiché ha venduto obiettivamente uno sproposito per quello che uno si aspettava, e sono diventati due, saranno sette. E l'ambito che fa muovere ogni volume è sempre differente. Il primo era il calcio, il secondo è stato la musica e questo è il cinema. Il coinvolgimento delle persone famose è stato una cosa che mi ha divertito molto, perché ho costruito delle storie che non conosco sostanzialmente, sempre nel rispetto delle persone, tranne in alcuni casi. Per esempio Ornella Muti è un'amica, soprattutto la figlia, quindi mi sono anche avvalso del chiedere.
1: Certo, anche tua esperienza diretta.
0: Esatto, però per dirti, Fedez del secondo libro, io non so cosa faccia lui nella sua vita. E quindi mi è piaciuto questo fatto qua. La seconda caratteristica è quella della base 7, e questo ha portato avanti il discorso, e andiamo avanti così.
1: Ascolta, voglio chiedere a Malgioglio, ti piace Marco Mengoni?
2: Mamma, oh Marco tesoro, tanto il ciuffo mi piace.
1: Me la
2: Marco
1: presenti tu, mandare tutto all'aria?
2: Sì. Allora, per tutti voi, mandare tutto all'aria, Marco Mengoni.
1: Facciamo girare la musica la notte di Radio 1.

0: rientriamo in studio, giro di boa, ripartiamo da Sara Caponigro e le chiedo di leggere un capoverso del suo libro. Ho fatto quasi un'assonanza in rima, non proprio una rima.
1: Alma, leggo un pezzo della mia prefazione, l'augurio finale che spero che rimanga nel cuore dei lettori. Spero che alla fine di queste pagine potrai sentirti più informato e quindi più sicuro nel prendere le decisioni che riguardano la tua salute e anche più capace di sfuggire al pericolo rappresentato dalle notizie trovate online, non contestualizzate e spesso non attendibili. Più consapevole che la tua voce e le tue domande sono essenziali per costruire un percorso di cura efficace e personalizzato, perché alla fine la medicina è una collaborazione tra medico e paziente e una comunicazione chiara è la chiave di ogni successo terapeutico.
0: Perché, e credo sia abbastanza sintetizzato in questa lettura che hai fatto, bisogna leggere questo libro, perché ci porta a esplorare e approfondire un tema che è in questo caso fatto da chi può farlo, da chi può divulgarlo perché ne ha la competenza. Quindi insomma invitiamo i nostri radioascoltatori a la lettura di Ti spiego il medichese, che appunto traduce il linguaggio medico in parole chiave e semplici. Ma vorrei chiedere invece a Piero Cucunato cosa succede domani, in realtà già oggi, perché siamo già è già il giorno in cui cosa succederà, c'è la presentazione,
2: sì,
0: del tuo libro.
2: Oggi, in pratica oggi lo presentiamo a Guigile, un luogo
0: a Roma,
2: un luogo simbolico a Trastevere, presentiamo questo libro e ho voluto invitare tra gli altri, a parte a tanti amici un po' della politica, un po' della finanza, un po' dello sport, soprattutto i giovani, a cui ho voluto trasferire, scrivendo questo libro, una parte, come liberarsi praticamente di un peso, trasferire un po' l'esperienza che avevo vissuto in questi 40 anni di Roma. Ho invitato una mia amica che è la presidente del Bruzium, perché questo libro è anche un appello all'identità della provenienza, del luogo in cui si nasce, del luogo in cui praticamente si hanno le caratteristiche del carattere, quindi della calabresità. E quindi ho voluto invitare...
0: Tu sei di origine calabrese.
2: Sì, io sono calabrese, sono nato in Calabria.
0: Natio.
2: Io sono un natio, però diciamo ormai da 50 anni sono romano, quindi ho passato...
0: Naturalizzato romano.
2: Sì, 4/5 della mia vita a Roma, per cui ho studiato a Roma e quindi sono cresciuto a Roma. Roma ci ha accolto con tanto entusiasmo, però conservo praticamente quell'identità calabrese che il Bruzium, se mi permetto, e qui voglio anche ricordare proprio l'ultima
0: premiazione. Il presidente
2: è Gemma Gesualdi, l'ho invitata perché ogni anno lei festeggia i calabresi del mondo, tutti quelli che si sono distinti. Ricordo anche con piacere che

0: sei stata premiata nell'ultima edizione.
1: Sì, ci siamo incontrati.
0: Ci siamo incontrati, però non è tanto il premio che si dà, poi tu mi potrai smentire, è l'identità di quegli uomini che praticamente all'interno di questo globo, di questa sfera, e nel libro si parla di questa grande identità, e in tutto il mondo i calabresi sono praticamente, si sono distinti per questo carattere forte, questa capacità di adeguarsi ai luoghi, e soprattutto hanno trasferito questa resilienza, questa capacità di andare oltre lo steccato. E in questo libro praticamente chi vuole leggere questo libro, a Roma sono tanti, Roma è la città più grande della Calabria, 600.000.
1: Si dice sia la città più grande della Calabria, Roma.
0: Sì, 600.000 abitanti, è la città più grande della Calabria ed è anche praticamente un luogo dove i calabresi, attraverso questa associazione, premiano ogni anno queste persone che sono nate in Calabria e che hanno avuto la grande fortuna di portare il nome della Calabria nel mondo.
1: E quindi l'appuntamento è per oggi a che ora?
0: L'appuntamento è per oggi alle 18 a Guigil, a Trastevere, dove praticamente presenteremo il libro insieme all'assessore alla cultura della Regione Lazio e insieme ad altri amici del mondo dello sport, della finanza, e faremo un po' un sunto di quello che sono stati questi 40 anni. In questo libro, e concludo, ci sono tante storie romane, ci sono storie di Italia 90, pensa che oggi iniziati i mondiali. Domani concludo questo libro con un sogno. Io ho fatto tante cose nella mia vita, c'è un capitolo sui mille mestieri che ho fatto, ma mi sono poi concentrato su finanza, politica e sport, e c'è un sogno che sta all'ultima pagina del libro, che dice: che cosa vorresti fare nella tua vita? Io volevo fare il giornalista sportivo.
1: Ma dai!
0: Però il mio sogno era...
1: Non lo sapevo.
0: Io volevo fare il giornalista sportivo fin da piccolo, ma il mio sogno era commentare la finale di Coppa del Mondo e dire... per una volta campioni del mondo. Questo era il sogno che ho sempre avuto nella mia vita, e speriamo che, visto che quest'anno non si potrà realizzare, speriamo nel 2030 o nel 2034, dove tra l'altro ci sarà il centenario, speriamo che l'Italia possa vincere.
1: Speriamo, dai, spero.
0: Di essere lì quella sera quando si alza la Coppa del Mondo, magari non come giornalista ma come tifoso, a dire campioni del mondo.
1: Ecco, come appassionato.
0: Come appassionato, sì.
1: Grazie Piero. E a questo punto io vorrei chiedere a Lorenzo Lombardi, dalla mano, di leggere anche lui un capoverso del suo libro, ma torna la musica della notte di Radio 1 e poi torniamo con Lorenzo Lombardi dalla mano.

0: Torniamo in studio. Con me ci sono sempre i miei ospiti che stanno presentando le loro avventure letterarie. Quattro anime diverse, perché si è aggiunta con noi in linea Manuela Sain. Benvenuta alla notte di Radio 1.
1: Buonanotte a te e a tutti quanti, caro
0: Manuela. Noi stavamo facendo un giro di boa, un passaggio di testimoni fra tutti gli scrittori presenti, queste anime letterarie, queste anime poetiche, liriche di questa notte. Eravamo arrivati a Lorenzo Lombardi dalla mano, che ci stava per leggere un suo capoverso del libro, che ha un titolo curiosissimo: Esse Ornella Muti e Claudia Gerini e puntini puntini puntini. Lorenzo.
2: Alle spalle della poliziotta stanno silenziosamente arrivando due uomini con il volto nascosto. Uno stringe il calcio della pistola infilata nei pantaloni, ma il problema è l'altro, che la pistola già ce l'ha in mano e puntata verso di lei. La busta di insalata deve necessariamente fare spazio alla beretta e comincia ad essere vittima della forza di gravità. Neanche il tempo di riuscire appena a toccare il calcio della pistola con il mignolo e l'anulare con la fede, che Vanessa viene attraversata da due oggetti che viaggiano a 2200 km all'ora. Buio.
0: Buio, stop, fermo immagine.
2: Fermo così.
0: Beh, è molto evocativo questo.
2: Il mio problema è scrivere in maniera cinematografica, problema, caratteristica.
0: Subito, esatto. La scrittura è immaginazione, come penso sia la radio e tutto. Sono teatri della mente, diciamo.
2: Rileggendo il primo ho avuto la sensazione di leggere un copione, e secondo me era una cosa sbagliata, però è piaciuto, ce lo teniamo così.
0: Beh, ma l'importante è che piaccia a chi ai lettori, vero Sara? L'importante
3: sì,
0: è essere
3: assolutamente
0: piacere a chi legge. E a proposito di un'altra avventura letteraria, ho collegata, come ho detto prima, Manuela Sain. Lei ha una personalità crossover, lo posso dire, Manuela?
1: Grazie, che bel complimento.
0: Beh, sei una ritrattista, oltre che una scrittrice di numerosi racconti e saggi legati sempre alle arti visive, ma non solo, alla fotografia artistica, al cinema. Nel 2016, ad esempio, hai scritto Chuck Sicena.
1: Sì, esattamente.
0: Un libro dedicato al visual food.
1: Esatto, cinema e cucina. Erano 14 cene a tema cinematografico che spaziavano fra i vari western, horror, fantasy, eccetera.
0: Invece questa notte presentiamo un libro dedicato a Marilyn Monroe, ma presentalo tu.
1: Beh, insomma, questo libro è il completamento di questa avventura iniziata tantissimi anni fa, quando appunto dipingendo avevo fatto una mostra dedicata a lei, e quindi mi ero imbattuta in questa figura che mi aveva molto colpita, perché nonostante quello che tutti pensavano di lei, che fosse magari una attricetta da musical, un'occhetta svampita, io avevo ritrovato un personaggio molto profondo, colta. Aveva una biblioteca addirittura di 500 libri, che all'epoca era incredibile, specialmente per una donna, e quindi insomma era un personaggio diverso da quello che ci presentava il cinema, semplicemente.
0: Quindi è un po' un viaggio tra la realtà e la fantasia, perché poi è un romanzo.
1: Esatto.
0: Ultima
1: esatto.
0: Chiamata dalla Casa Bianca, il titolo.
1: Esattamente. Io mi capita una cosa strana, credibile o meno, questo lo lasciamo ai lettori, ma a me è successa, per cui io sogno Marilyn una notte, e lei mi trasporta esattamente nella notte della sua morte, e quindi io rivivo insieme a lei tutti questi momenti concitati e molto drammatici di quell'ultima notte, per cui da lì decido di condividere questo sogno e comincio a scrivere questo romanzo, e lì ci metto dentro tutto quello che lei mi aveva trasmesso, per cui anche per spiegare, poi comunque parto, è una sorta di biografia, perché io parto da quando lei era bambina, insomma, però per far capire come si è giunti a quell'ultima notte, per me era necessario spiegare anche i suoi trascorsi e la sua vita.
0: Per te è un debutto, che valore ha per te questo tuo primo romanzo? E soprattutto
1: enorme.
0: Oggi scrivere i libri come le anime della notte, di questa notte, siete tutti uniti dalla stessa passione per la scrittura.
1: Guarda, per me è stata una necessità, che io non ho potuto fare a meno di scriverlo, questo libro. E quando poi insomma è stato completato, mi è stata come una liberazione, non so come dire, come cercare di riabilitare una figura che per me era come se fosse una mia amica, e quindi ho sentito proprio il bisogno di scrivere questo libro. Poi ovviamente ai lettori la tua sentenza, se è scritto bene, se è interessante.
0: Beh, sicuramente ancora oggi il mistero che avvolge la diva Marilyn, ma anche la donna, ci porta a interessarcene, anche come tu la descrivi, come la racconti, come stai promuovendo questa notte la lettura del tuo libro, ci porta sicuramente a in una dimensione più segreta, anche se, ripeto, è un viaggio che tu, un viaggio nella vita di Marilyn, il tuo punto di vista, anche ovviamente è un romanzo, voglio ricordarlo.
1: Sì, io ho dato delle indicazioni, ovviamente per seguire un ordine cronologico dalla nascita alla morte, però ci sono tantissimi dettagli, tantissimi momenti molto intimi, molto personali, che non sono mai stati raccontati, e quindi c'è qualcosa in più. Quel qualcosa in più che poi nell'ultimo capitolo diventa una spiegazione che forse potrebbe regalare agli appassionati di Marilyn e dei misteri sulla sua vita e sulla sua morte, potrebbe diventare una sorta di pace, no?
0: Quindi ci sono spunti inediti.
1: Ci sono sì degli spunti di riflessione che però anche poi parlando con personaggi che si sono interessati molto a lei, alla fine sono risultati molto verosimili, per cui insomma mi è sembrato di fare un qualcosa.
0: Lo sai che ho una sorpresa per te, Manuela?
1: Dai.
0: Io ho Marilyn qui.
1: Oddio.
0: Marilyn, vai.
3: Allora, carissima Elisabetta, sono
0: Marilyn Monroe.
3: Allora, no, io...
0: no, Maria. No, abbiamo Maria che Maria De Filippi che ricorda Marilyn. Come la ricorderebbe Maria De Filippi?
3: Allora, carissima, io penso Marilyn sia una delle figure più iconiche che abbia mai visto, quindi è fantastica. Quindi io penso che tu abbia fatto una bella scelta. Manuela, sei fantastica, voglio dirti. Ti invito, se vuoi, anche con Alessandra Celentano e con Rudy Zerbi al serale, così potrai parlare del tuo libro su Marilyn, va bene?
0: Ultima chiamata dalla Casa Bianca, il primo romanzo di Manuela Sain. Grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1, Manuela.
1: Grazie a voi, grazie soprattutto a te, Alma. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte, Manuela, grazie.

0: più.
1: Torniamo in studio, abbiamo ascoltato Noemi, Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera. Ci sono ancora qui con me a farmi compagnia in questa notte dedicata alla parola, alla lettura, quindi un invito alla lettura questa puntata con questi quattro libri che stiamo divulgando, che stiamo promuovendo con tanto amore come facciamo sempre. Sara Caponigro, Lorenzo Lombardi dalla mano, Piero Cucunato, abbiamo ascoltato prima le parole di Manuela Saini in collegamento. Abbiamo Don Marco Palmerani, il nostro ospite consueto che ci ha accompagnato in tutta questa stagione ma anche nella prima. Don Marco, ci sei?
2: Buonanotte a tutti e buonanotte ai tuoi ospiti.
1: Senti, io ti ho fatto una sorpresa questa notte.
3: In questo momento di grande gioia, carissimo Don Marco, voglio dirti che ti ho sempre ascoltato e che quindi e posso dirti ti benedico in nomine Sanctus, e quindi posso dirti che le tue parole veramente riscaldano sempre il mio cuore. Grazie davvero.
1: Hai capito che
2: grazie
1: bella sorpresa abbiamo.
2: Bellissima.
1: Sua Santità Benedetto XVI Papa Ratzinger.
2: Quindi dal cielo è sceso sull'etere per farci ascoltare in questa bellissima notte di Radio 1.
1: Sapevo che avresti gradito. Don Marco, detto ciò, ci hai sentito, ci hai ascoltato, vorrei una tua riflessione.
2: La mia riflessione è questa: in questa estate che stiamo per vivere, leggete molto. Io dico sempre ai bambini una cosa che rifarei se potessi tornare indietro è leggere tantissimo, il più possibile. Ecco, chi può farlo lo faccia. Leggere è importantissimo.
1: Tu sai, Don Marco, che noi dedichiamo sempre uno spazio, abbiamo dedicato uno spazio, lo voglio condividere anche con i miei ospiti, uno spazio alla poesia. I nostri radioascoltatori ci hanno mandato diverse poesie che stiamo raccogliendo insieme al mio regista Edi Brundo, lo voglio dire. Vorrei leggerne un'ultima che c'è arrivata in questi giorni, ed è una poesia sempre di un poeta anonimo. E si intitola Scherzo, P. Quando scendi le scale e senti che i battiti aumentano incessanti, quando ti accorgi che vorresti fuggire, lasciare tutto e tutti, spingerti oltre la spiaggia, immergerti, abbandonarti ai flutti, quando dismetti la pazienza e lasci che la rabbia agguanti, ciò che di te resta, ciò che non sei mai stato, e poi d'un tratto ti fermi, immobile, frustrato. Ti volti, rivedi ogni percorso, ogni giorno, ogni passione, rifletti, sorridi, capisci cosa è stato, che incredibile occasione. Hai smarrito. E allora corri e corri e corri ancora, senza fermarti più ti stacchi dal passato, da tutto ciò che è andato, pensando a quel futuro che nuovo ti colora e ti ristora e ti dà una nuova linfa e genera l'aurora. Il sole sorge e rinasci, scrivi, ti imponi ed è uno scherzo, perché in fiumi di parole fin da bambino sei stato immerso. E va la penna, va, da sola corre come una maratoneta, finché non vince, non taglia il traguardo e non giunge a meta. Questo era Scherzo di P. Don Marco, con che messaggio ci lasci l'ultima puntata di stagione?
2: Ecco, in quest'ultima puntata di stagione vi lascio, dato che avete presentato quattro libri, che l'estate, come vi dicevo, è alle porte. Quando volete passare un po' di tempo, passatelo anche con questi autori che hai ospiti questa sera, perché la lettura ti permette di incontrarli senza doverli scomodare, comprando solo i loro libri. È una cosa bella, legge.
1: Grazie Don Marco, le tue parole sono sempre preziose.
2: Buon viaggio a te e ai tuoi
1: che abbiamo vissuto insieme.
2: Ospiti e ai tuoi radioascoltatori.
1: Grazie Don Marco. Tanto noi ci, a parte insomma questa collaborazione che abbiamo avuto nella prima e nella seconda stagione della Notte di Radio 1, noi abbiamo un'amicizia antica che coltiviamo anche nella quotidianità, e questo è importante come messaggio a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie Don Marco.
2: Ciao, buonanotte a tutti.
1: Grazie, grazie di cuore. Amici, ospiti di questa notte, cosa succede? Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. E poi allo Stadio Olimpico di Roma, Ligabue in certe notti 2026, al Teatro Reggio di Torino, Tosca, ovviamente è il titolo di un'opera celebre di Puccini, di Giacomo Puccini, diretta da Andrea Battistoni. La regia vede l'atteso ritorno di Stefano Poda come nuovo allestimento e al Teatro Verdura di Palermo, Serena Brancale, Sacro Tour. Si festeggia Sant'Onofrio, il compleanno di Gabriele Cirilli. Buon compleanno Gabriele, un amico, e Francesco Renga. E poi io voglio ringraziare per questa avventura che ci ha accompagnato tutta questa stagione il mio regista Edi Brundo. Grazie Edi, grazie al nostro tecnico del suono di questa notte, grazie al mio Andrea Cacciagrano, al nostro Andrea Cacciagrano, responsabile musicale, e ringrazio Sara Caponigro, grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Piero Cuconato.
4: Grazie, grazie di tutto.
1: Lorenzo Lombardi dalla mano.
5: Grazie, grazie mille.
1: E poi?
6: Io devo ringraziare con la mia voce sempre
1: Eli
6: Alma.
1: Bellotti.
6: Grazie davvero. E posso dire una cosa velocissima?
1: Devi.
6: Ringrazio.
1: Certo.
6: Sempre per tutto quello che ho fatto e che sto facendo negli ultimi tempi.
1: E poi
6: tempi.
1: Sei stato recentemente da Fiorello.
6: Sì, sono stato quasi, posso dire, quasi come un ospite assiduo fisso del programma La Mattinanza su Rai 2 con Rosario e con Fabrizio Biggio. Devo ringraziare Fiorello che mi ha sempre capito, insomma, nella mia arte, nella mia, diciamo, nel mio nonsense. E ringrazio anche, lo devo dire, Carlo Conti per le mie 4 edizioni di Tale e Quale Show, che veramente mi ha dato un bellissimo spazio.
1: E poi evviva la radio!
6: Evviva la radio! E ringrazio Anna, che è fantastica,
1: grazie,
6: veramente sempre incredibile.
1: Se potessi, io ti darei più spazio. Non ho questo potere, purtroppo.
6: Però infatti voglio dedicarti per te questa cosa. Però posso
1: vai,
6: dedicare
1: vai.
6: Grande amore del volo.

Io ringrazio i miei ospiti Sara Caponigro, Piero Coconato, Lorenzo Lombardi alla mano, Andy Bellotti, grazie, alias Il Volo, e ancora un grazie a Edi Brundo, Andrea Cacciagrano. Ritorna la musica della notte di Radio 1. Ringrazio il mio Ennio che mi accompagna sempre in tutte le mie avventure. La musica della notte di Radio 1, linea al GR subito dopo. Grazie ai miei radioascoltatori, grazie da Alma Manera. Buonanotte e buona estate.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Nell'accordo con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, lo ha dichiarato Donald Trump, sostenendo che l'intesa è ormai a un passo. Apprezzamento è stato espresso dal premier israeliano Netanyahu, che non era stato informato dell'accordo, ma da Teheran arrivano ancora segnali di prudenza. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, fanno sapere i Pasdaran, la corrispondente da New York.
4: Maybe over the weekend in Europe.
5: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice, a quanto ho capito, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha approvato l'accordo.
4: I understand the answer is yes.
5: Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di